anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
0: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
8: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo.
9: Il contesto si mantiene ancora anticiclonico sulla Campania questo mercoledì 9 settembre. Il tempo risulta asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio possibile ma in assenza di effetti, il tutto con clima ancora caldo di piena estate. Temperature massime in diverse località attorno ai 32-33 gradi, soprattutto nelle aree interne, un caldo che continuerà a farsi sentire con anche afa accentuata nella notte al mattino lungo la costa. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

l'Arsenal, ieri in tanti a Nola abbiamo aspettato anche un bel po' che arrivassero i calciatori. L'unico che ho conosciuto era Calafiori. Calafiori, infatti da lontano tutti noi Calafiori. È stata una bella esperienza, sono stati anche molto carini nel salutarci. Niente, per noi del Nolano è un evento straordinario, cioè quello di vedere l'Arsenal dormire in una struttura a pochi passi dalle nostre abitazioni, e stanotte volevamo anche noi fare qualcosa affinché non dormissero i calciatori dell'Arsenal. Poi dopo mi rimane, mi devo svegliare presto, alcuni amici miei andiamo a sparare il fuoco lì fuori, addio mamma fa sempre sti cose. L'Arsenal è forte a prescindere, ma forza Napoli. Per stasera c'è la Champions League, accantoniamo il discorso subito che riguarda il calcio, perché lo apriamo il 9 no, alle 9 si sente, no, che ha dormito 3 ore, sì, con Gianluca Vigliotti. Le 7:02, saluto Ciro Fro in regia. Che giornata di mercoledì 9 di settembre 2026, oggi esce anche il nuovo iPhone. Sei pronto col finanziamento? 78 rate con il 20% di interesse, ma pensa a mettere che alla mola a mucca, ti cambi l'iPhone ogni anno e rientri a mettere.

0: ma comunque energia a quest'ora ci vuole. Alle 7:05 minuti sarò il vostro caffè, il vostro Nesquik, la vostra Ovo Maltina. Ve la ricordate? Era un po' l'antagonista del Nesquik quando eravamo un po' più ragazzetti e la mamma ti preparava proprio il latte. Ma il Nesquik è arrivato proprio negli ultimi anni, poi dopo figurati si faceva, anzi all'inizio, la famosa Azupelat. Io la gradivo moltissimo, la nonna me la preparava col pane raffermo. Che ricordi, ragazzi, adesso il biscottino e tutti quei dolcetti particolari al mattino. Per quanto mi riguarda, dieta, terzo giorno, non vedo più niente, dieta proteica, ce la farò, beh, via giorno. Nel frattempo, terzo giorno, sono ancora vivo. Un po' di messaggi scritti al 342 00 00 100. C'è Marco da Zurigo, buongiorno Manganiello, oggi 19 gradi e pioggia, ma si sta bene. E vedi tu, dopo tutto questo caldo, se ci lamentiamo anche della pioggia, quella innocente, siamo veramente noiosi. Anzi, mi dicono che il weekend sia abbastanza piovoso anche qui in Campania, un po' nel sud Italia. Speriamo che sia così, senza fare danni, mi raccomando. E poi c'è Rita che scrive: buongiorno pipistrelli e pipistrelle. Sembra quasi un messaggio scritto dal nostro Raffaele da Mainz. Vediamo, Super Antonio, saluti a chi c'è in regia. Sono Rita, Rita, la sorella di Raffaele da Mainz. Ah, ecco, dice: vi scrivo perché mio fratello non interagisce più per problemi personali di famiglia. Si sta occupando di nostra madre che sta poco bene, scusatelo. Saluti da Rita, io vi ascolto sempre, saluti a tutti voi. Ok, un abbraccio a Raffaele da Mainz, in particolar modo alla mammina che ho avuto modo di conoscere. Ti raccomando, Raffaele, ma raccomando, a mammina è sempre a mammina, devi starle molto molto vicino, vicino vicino. Io, dice un nostro amico, la faccio ancora così, la zuppa di latte, latte freddo, caffè, cucchiaio di zucchero e una palatella di pane. E ho 30 anni, Antonio da Melito. Ma sai, Antonio, che è la cosa più buona del mondo, anche con le fette biscottate che furono poi un po' il futuro del pane raffermo, no? Per noi ragazzi di una volta, ma la sensazione di mangiare quel pane nel latte, senza neanche il caffè, solo pane e latte, ti ricorda proprio la nonna. Ancora, ciao Manga, come va? 17 gradi oggi, 19 la massima, bellissimo. Buona giornata, Antonio Mosca da Zurigo. Facciamo così, Sira, abbiamo un po' di messaggi vocali, quindi 342 00 00 100. Questi siete voi. Mettiamo un po' quanti ne siete. Ah, è partita la canzone. Ok, vediamo un po' che succede, se riusciamo a beccare qualcuno, anche perché siete in tanti che state scrivendo. E colgo l'occasione per leggere anche il messaggio di un nostro amico che dice: dal bar ed ora direzione Frullone. Come disse il buon Zalone, io non lo lascio il posto fisso, non lo lascio, non rinuncerò mai ai miei privilegi. È normale, caro Sergio, ormai sei diventato un pagliottista.
1: Buongiorno a tutti gli amici pipistrelli.
0: Vai
1: Peppe da Fragola.
0: Vai Peppino.
1: Ti ritorno da una notte di lavoro, Napoli zona centro. Ci stiamo a ritirando, usciamo a dormire poco e poi se ne parla stanotte nella volta. Un abbraccio a te e a tutti gli amici.
0: E anche a te un abbraccio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, mi serve per venire il sole Casart.
0: Casart.
2: Salutiamo Roma a letto.
0: Bene, io saluto anche Angeluca Miranda, che è giù, ha detto: appena finisci il passaggio apri, va bene, va bene, attendi lì perché siamo in diretta. Wow, pronto?
3: Mangani, hai fatto mezza giornata oggi.
0: Ok, ok, non ho cominciato.
4: Buongiorno,
0: più tardi, ma non credo.
4: Buongiorno. Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Geocalizzazione in atto.
0: Vai.
4: Zona Saviano, in mezzo alle nocciole.
0: Oh,
4: ultima raccolta per quest'anno
0: nella nostra zona.
5: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Scusami, io mi sono dimenticato di dirti ieri. Stipendio insegnante.
0: Sì.
5: Stipendio radio Kiss Napoli.
0: Vabbè.
5: E libero professionista. Quindi significa che Antonio Manganiello è ricco. Ricco.
0: Faccio anche degli extra che adesso non posso dirti. Vabbè, ma l'insegnante è poca roba, ragazzi. 2 ore a settimana.
1: Ma
0: poi ti hai fatto tu, io non lo so.
1: Buongiorno a tutti, mi arrivo da Pomigliano d'Arco.
0: Ciao, buongiorno.
1: Direzione scende direzione nord. Tony, sono che 7:02. Che se sta ancora dicendo il meteo, a capito, fa capro, fino a Natale.
0: No, vabbè, no, ragazzi, io penso che a giovedì. Me lo auguro di cuore. Buongiorno Antonio da una Milano, finalmente piovosa, 25 gradi e poi ancora, ciao Antonio, mi ha fatto venire voglia della zuppa di latte, secondo me stamattina butto i biscottini, i frollini e tutte le schifezze varie e prendo il pane e fai benissimo. Ma sai, pure a me mi è venuta una voglia di zuppa e latte, se no non ma sosa. Che bello, ragazzi. Natale in casa Cupiello, ma tu scherzi, siamo a mercoledì 9 settembre, ti giri e tutte le schifezze varie e prendo il pane e fai benissimo. Ma sai, pure a me mi è venuta una voglia di zuppa e latte, se no non ma sosa. Che bello, ragazzi. Natale in casa Cupiello, ma tu scherzi, siamo a mercoledì 9 settembre, ti giri, ti rivolti e siamo già

0: Dì.
1: Ma scusate, ma che ora abbiamo cominciato?
2: Mister
1: alle 7
2: circa. Buongiorno.
1: Non lo so.
2: Magari puoi fare un saluto a mio grande amico Michele, che ieri è diventato papà.
1: Oh, papà Michele, tanti
3: Mister,
1: auguri.
3: Buongiorno. Carmine da Bacco.
1: Carminuccio.
3: Pipistre, ma che è stato meglio che non è rimasto uscitato? Perché ogni volta che rimaniamo a squadra avversaria uscitata, annotata.
1: È vero.
3: Sempre fatta
1: è vero, è vero. Speriamo adesso.
3: Quindi, meglio così.
1: Vediamo se
3: speriamo
1: no la porta bene.
3: Stasera per Napoli.
1: Dai, dai.
3: Un abbraccio.
1: Ho visto. Grazie, grazie. Ho visto anche l'Inter con Real Madrid, una bellissima partita. Poi da tifosotto adoro queste partite di Champions League. E vediamo se l'Arsenal, dormendo a Nola, poi stasera ci fa il regalo che, non so, o meglio, il Napoli vince, anche 1-0 ci sta benissimo. E allora devono dormire sempre a Nola le squadre avversarie, no? Vabbè, magari facciamo esaugiglio all'Arsenal in modo da che si staccano subito e stasera giocano male. 342-00-00100 per i vostri messaggi vocali. Tra poco ne ascoltiamo ancora qualcuno. Sempre quella canzone lì, quella di prima. Ok, raccontatemi anche un po' se c'è un po' di traffico, siete voi i nostri esperti, coloro che sono proprio sul campo. Questo è il Pipistrello.

che molti pipistrelli sono a dieta, ma è il periodo giusto, no? Dopo le vacanze, chi ha messo 5, 6, 7 kg, 8 kg, è il momento di questa grande sofferenza, di questa astinenza dalle schifezze varie. Ho detto poco fa che avrei voglia di una bella zuppa di latte, e poi c'è chi invece al mattino fa colazione con varie cosucce. Vedete un po', allora, c'è Maria che mi ha detto: Antonio, la colazione è perfetta. Stamattina ho preso yogurt greco, una banana piccola, pane tostato, uova, 2, fette biscottate 3, ricotta 80 grammi e fiocchi d'avena. Mamma mia, cioè, hai fatto praticamente un pranzo, devo dire. Però il problema è poi trovare tutte queste cose: la banana piccola, lo yogurt greco, quello si trova, mettiti a tostare il pane, prendi

0: la ricotta, i fiocchi d'avena. Io ho un minuto e mezzo per fare colazione, qui dovevo alzarmi veramente molto molto prima. Ancora Masto Manganè, buongiorno, oggi è San Sergio, ma davvero, mi fai gli auguri al nostro Sergione? Grazie, come no, auguri Sergio, sei anche nella zona Frullone, hai pigliato pure poste, non hai inviato un po' di cornetti qui in radio, mannaggia. Ah, c'è anche il nostro Sergio D'Amelia, come no, come no, mannaggia, mi sesso pure a dire. Vabbè, un po' di caffè lo prendiamo, ancora un po' di messaggi vocali, sentiamo un po' come siete messi in questo mercoledì, che giornata di mercoledì.
1: Buongiorno Manganillo, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Vai dottore.
1: Volevo augurare un buon mercoledì a tutti i pipistrelli.
0: Dillo, dillo.
1: Manganese, vero che stamattina è rumuto poco. Come dico sempre, sorridete.
0: Che la
2: buongiorno,
0: vita è bella.
2: Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Antonio, è come si cammina, Pasquale autista, fatta una giù.
0: Ciao Pasquale.
2: È come si cammina bello, è una macchina nuova, Antonio.
0: Che macchina hai? Fammi sapere. Pronto? L'amico dice io sto mangiando
3: Antonio,
0: i pancake.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io ti dico che la domenica sera
0: sì.
3: A zuppa e latte ma faccio ancora.
0: Davvero?
3: Perché almeno uno mangia un po' in più, sai? Quasi non te ne geni mangiare.
0: Mangia quasi niente.
3: E poi mia figlia si accatto cornetto, si accatto qualcosa, mia moglie, io sai che faccio? Piglio pane, capone che mangio mangiare
0: bello, bello.
3: A pomeriggio.
0: Sì.
3: E la sera mi faccio una grande zuppa e latte, latte e caffè.
0: Come si faceva una volta. E dormi anche. Ce la fai a dormire?
4: Colazione la mattina, secondo la mia dieta, tramite il mio nutrizionista.
0: Vai, vai.
4: Tre fette biscottate. 5 mandorle, un pezzetto di cioccolata
0: sì.
4: E una banana.
0: Vabbè, non male, dai. Dai,
4: questa è la mia colazione.
0: Vabbè, ci sta. Io mangio meno.
5: Buongiorno Manganiello, Angelo da Napoli.
0: Ciao Angelo.
5: Saluto i miei amici Ciro
0: sì.
5: E Claudio. Magari su Boismo Claudio e vivono poco,
0: Magari
4: vabbè. Buongiorno.
0: Buongiorno. Che
4: sto mangiando un bello zuppone latte.
0: Un zuppone, un bello zuppone.
6: Buongiorno,
0: buongiorno.
6: Tu.
0: Dai, dottore.
6: Mi geocalizzo, alzando direzione Caserta.
0: Sì.
6: Ora vanno ci fatto con i Natale.
0: Ma
6: già stanno i magazzini che nella roba.
0: Ma è vero, ma tu scherzi.
6: Non mi fa gusto. Aiutiamo Gianni, già ci stiamo facendo io e c'è caroppi ricercati.
0: Hai ragione. I cinesi già vendono tutto.
7: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Dipende da Brusciano, sempre il tuo fedelissimo
0: grande amico mio.
7: Sì. Mi geolocalizzo sempre zona Pomigliano d'Arco.
0: Ok.
7: Andò, se puoi fare i saluti al comitato Giglio Amicizia.
0: Come no, un abbraccio.
8: Buongiorno, Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Pietro in compagnia sempre di mio figlio Andrea, siamo a Potenza.
0: Bene.
8: Finiamo la zona e ce ne andiamo a casa.
0: Andrea lavora con papà tutti i giorni e stasera si va.
8: Saluti a tutti
0: a vedere
8: e
0: il
8: sempre
0: Napoli.
8: Forza Napoli.
0: Sempre.
9: John Mangani e un pan raffir. Mi dice pan saradic.
0: E vabbè, ogni tanto è una parola italiana, ragazzi. O pan saradic, hai ragione, raffermo è un po' troppo elegante, non va bene. E volevo leggere un messaggio però di Rosario, dice era sempre la sera da Cremona. Allora io il latte lo preferisco poco e niente perché mi fa subito andare in bagno, però quelle poche volte che lo mangio, cioè che lo bevo, scusa, non mischio con i biscotti e faccio il famoso pastore, cioè questa è una tazza di latte, 10 kg di biscotti. Ecco, ciao Antonio, un abbraccio a tutti. Cioè 10 kg di biscotti ti mangi? Ma stai scherzando o fai sul serio? Rosario da Cremona, boh.
10: Pronto, è Casamanna. Mannano.
0: Questo è uno scherzo che facevamo con il famoso Masto Aniello.
11: Manga, buongiorno.
0: Giorno.
11: Buongiorno, io sto a dieta, diciamo, quella dieta normale, l'alimentazione sana.
0: Esatto,
11: in
0: pulita.
11: Settimana, poi sabato e domenica
0: c'è lo sgarro.
11: Ci sgarriamo. Stamattina colazione con latte fresco, caffè amaro.
0: Sì.
11: Dentro c'è latte e caffè amaro.
0: Buono, mi piace.
11: E un semplice plum cake. Stop.
0: E basta. Cioè, ci sta anche quello. Non bisogna per forza poi morire dalla fame.
12: Sono Michi Pozzo,
0: vai.
12: Calizzo.
0: Allora per da mai.
12: Mangani, mangani, ma voglio salutare il mio amico Enzo.
0: Vai.
12: Grandissimo Enzo Desi.
0: Grande Enzo.
12: Mi ha mandato un messaggio, ma l'hai sentito un saluto che ti hai fatto a frate Manganiello.
0: E l'avevi sentito?
12: Ma ci mi sento male.
0: Vedi?
13: Tony, infatti già sembra che sia Natale ieri. Era Panda.
0: Ah,
13: la variante.
0: Come
13: no, la conosco questo negozio grande dei cinesi. tenevo tutto roba già in Natale.
0: Ma come si fa, ragazzi?
14: Manga, buongiorno.
0: Giorno.
14: Siccome il mio amico ha fatto tardi,
0: sì,
14: e non ha sentito il saluto, diciamo, il messaggio che ti ho scritto prima.
0: Io lo stai rifacendo.
14: Un saluto a mio fratellone Mico.
0: Ti ha chiamato poco
15: buongiorno,
0: fa.
15: Buongiorno, Peppe da Napoli.
0: Ciao,
15: per
0: ciao
15: adesso
0: Peppe.
15: La viabilità è ok.
0: Buona? Ok.
15: Cioè, sono un po' di rallentamenti, ma è la normalità.
0: Mm-hmm.
15: Tanto una domanda.
0: Sì.
15: Ma Raffaele da Mainz.
0: Dice che sta poco bene, ragazzi, così come Ascanio ci ha abbandonati. Vabbè, vanno e ritornano, speriamo all'ovile. Tra poco lanciamo l'argomento di stamattina, restate lì.

0: E lanciamo l'argomento di stamattina. Attenzione, questo può riguardare anche un po' il sottoscritto. Nel 2025 una ricerca sulle competenze quotidiane dichiara che su oltre 2000 adulti britannici più di un quarto non sa usare con sicurezza la lavatrice, l'aspirapolvere, il ferro da stiro e oltre 3 su 10 non sanno cambiare una lampadina. Oggi voglio fare una domanda che secondo me farà crollare definitivamente il mito dell'adulto autosufficiente, no? Perché noi a una certa età siamo bravissimi magari a pagare le bollette, andare al lavoro, prendere appuntamenti, guidare, organizzare vacanze, però poi ci sono delle cose, diciamo, normalissime che non abbiamo mai imparato a fare. C'è quello che ha 50 anni e non sa usare la lavatrice, quello che non sa cambiare appunto una lampadina, quello che davanti alla lavastoviglie guarda i programmi come se dovesse decollare un Boeing. E attenzione, non parliamo di cose difficili, parliamo proprio di quelle cose che pensavi di aver imparato automaticamente diventando adulto, no? Dici, vabbè, quella cosa quando mi faccio grande la so fare. Non è sempre così. Quindi oggi vi voglio fare questa domanda: qual è una cosa da adulto che ancora non hai imparato a fare? E non vergognarti, perché probabilmente scopriremo che siamo tutti incapaci di qualcosa. Volete sapere la mia? Io non so sbucciare una mela. Ancora oggi ho difficoltà, la sbuccia mia figlia o mia moglie, perché me l'ha sempre sbucciata mia mamma. Se non mi credete, chiamo mia mamma, ma rovinata, ma sbucciata la mela per una vita intera. Mi sono sposato e non so sbucciare la mela, stirare non se ne parla proprio, non so fare il nodo della cravatta e sai quante altre cose che non so fare. Poi magari se mi vengono in mente ve le dico, ma ditemi le vostre al 342 00 00 100. Tra poco nel pipistrello.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci divertiamo, però non abbiate timore, neanche vergogna di dire quella cosa che da adulto ancora non ha imparato a fare. Al 342 00 00 100, in realtà alcune cose potrei anche farle per quanto mi riguarda, ma faccio finta di non saperle fare per non farmi rompere le scatole dai vicini di casa, così come da mia moglie. Appendere il quadro, dico no, non è cosa mia, chiama tuo fratello, quindi mio cognato, se devi avvitare qualcosina, sai, oppure non lo so, qualche lavoretto di bricolage, di fai da te, dico no, non è cosa mia, io sono proprio imbranato, neanche a vedere se c'è l'olio nel motore, non apro neanche il cofano, mi fermo dal mio amico Agnello, il meccanico, che saluto per la pazienza. E io vi sto chiedendo semplicemente di raccontarci qual è quella cosa che, nonostante un'età non più giovane, comunque non riesci a fare. E abbiamo diversi messaggi. Marco dice: Antonio, non so usare la lavatrice, mia moglie mi dice sempre metti il programma dei delicati, io faccio finta di sapere quale sia, in realtà aspetto che esca di casa e poi le mando una foto dei tasti. Però oggi siamo un po' favoriti dal fatto che ci sia ChatGPT, ma non fidatevi troppo, perché poi dopo vorrei conoscere proprio tutto quello che non sappiamo fare. Francesca: io non so cambiare una lampadina, una volta si è fulminata quella del bagno, ho tenuto il bagno al buio per 3 giorni perché aspettavo mio marito. E che si è ritirato dopo 3 giorni, che fa il camionista tuo marito? Oppure si diceva sempre sono stanco, non ho voglia. L'ultimo, e poi sentiamo qualche vocale. Ho 51 anni e non so stirare, schievocing, come si suol dire. Io stirare praticamente zero, anche paura di bruciare le camicie, proprio non mi sono mai impegnato nel farlo. Una volta, scrive, ho stirato una camicia appunto e ho creato una piega che sembrava fatta apposta. Mia moglie mi ha detto lasciala così, che almeno non la riconosce nessuno. Vediamo un po' ancora. Buongiorno, io non so fare i buchi nel muro col trapano, faccio un macello, eppure nei video sembra facilissimo. È vero anche questo, perché tu ti vedi un video su YouTube, no? Il famoso tutorial, vabbè, adesso prendo il trapano, faccio il buco e non ti riesce mai, oppure il trapano non entra perché vai a beccare il muro maestro, poi ho terrore di beccare qualche tubo, non esiste proprio. Sentiamo un po' di vocali, pronto? Vediamo un po'. Sì, c'era? Non ti vergognare di dire quella cosa che non sai fare da adulto.
1: Ciao Antonio, io la mela la so sbucciare, solo che parlando di questo mi hai fatto venire un ricordo della buon'anima di mia mamma.
0: Vai.
1: Che prima di tagliarmi la mela mi tagliava l'arancio, e ancora c'ho vivo quel gusto della mela arancio.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Fabio da Caserta.
0: Ciao Fabio. Quando
2: effettivamente tu non sai fare niente, non sai fare un nodo, non sai fare nulla.
0: No, niente, niente.
2: Effettivamente siamo pure dei reciclisti, che può mai fare?
0: Non sai ma fare com'è niente, che poi...
2: Però ti posso dire che ci regali momenti di puro divertimento.
0: Grazie.
2: Un sorriso, una risata che non
0: almeno
2: è da tutti,
0: quello,
2: E noi di questo ti ringraziamo.
0: Grazie
2: perché
0: a voi,
2: sei una
0: ragazzi.
2: Persona che fa ridere.
0: Ah, meno male.
2: Fai
0: almeno
2: proprio
0: quello.
2: Ridere come persona.
0: Ah, come persona proprio. Non per quello che dico, proprio guardandomi.
3: Ciao Antonio, buongiorno, ci ascoltiamo ogni mattina da Roma.
0: Oh, che bello.
3: E la mia fidanzata è un po' timida, ma ci teneva a farti sapere che lei ancora ad oggi non riesce a fare benzina al self-service.
0: Ma sai che un sacco di donne non
3: secondo
0: riescono
3: te, o secondo voi è normale sta cosa?
0: È quasi normale per le donne.
3: Un saluto.
0: Ti dico la verità, saluto la tua fidanzata, ma anche mia moglie, mia figlia, alcune amiche mie. Non vedo mai una donna fare il self sulle pompe di benzina. È vero Ciro, tu hai mai visto una donna che fa il self? È difficilissimo. Donne, ma voi dite che siete più intelligenti di noi, ma che ci vuoi? Cioè dovete aprire il serbatoio, scrivete vabbè, o pigiate lì 10 euro, 20 euro, ed è fatta, provateci.
4: Buongiorno, Luca da Napoli.
0: Vai Luca.
4: A Spezia, sempre per lavoro. Faccio l'autista di autobus.
0: Vai piano, mi raccomando.
4: Allora, tu mi dici quella cosa sai fare?
0: Niente.
4: Quella cosa è cosa tuoi? Manda bombo, non gas, di coppo, ma quello è cosa
0: no. Saccia parlare.
5: Buongiorno
0: radio,
5: Antonio, buongiorno a tutti. Marcello e Salumiere da Casa Luce, scusate la mancanza per un po' di tempo. E niente, Antonio, nonostante ormai sia grandicello, di una cosa non sono capace.
0: Vai.
5: Non sono capace di fare a meno di radio kiss kiss la mattina mentre vado al lavoro. Un
0: buongiorno.
4: Io personalmente stiro tutte le settimane.
0: Ma davvero?
4: Devo esserti sincero, mi rilasso davvero tanto.
0: A stirare?
6: Questa è un sistema allora che potete provare anche voi, ragazzi, uomini. Stirate, che fa bene.
0: Va bene, tu dici? Però periodo caldo, poi quando c'è quel caldo assurdo.
7: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Ti voglio, però vi voglio bene, guarda, siete la mia radio del cuore.
0: Vai.
7: Non posso vivere senza di voi.
0: Vai,
7: ma
0: però
7: mi stanno a bere. Basta, ci hanno ucciso.
8: Adulto ancora.
9: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Antonio Luca da Napoli.
0: Vai.
9: Antonio, abbiamo parecchie cose in comune. Già ci fa la Patrice. Già ci stirà.
0: Non sappiamo fare niente.
9: Faccio parecchie cose, queste cose.
0: Hai visto? Negato per queste cose qui.
10: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
10: Vincenzo da Casoria.
0: Ciao, Vincenzo.
10: Vorrei fare un appunto, Manganiello. Abbi pazienza.
0: Come
10: però
0: no? Vai, vai.
10: Li seguo sempre,
0: sì.
10: Però da ci fare un appunto.
0: Vai.
10: C'è sta canzone che sta qua, che mi pare su videogioco qua, ma voi vi dovete rifiutare di far passare.
0: Ma non è colpa nostra, ragazzi.
11: Anni, ma anche perché non mi serve per lavoro, non mi serve per niente. Cioè, io non so ci sono computer.
0: Ma veramente
11: su
0: fai?
11: Su telefono, su tablet.
0: No, ma è grave.
11: Però il computer, le cose che fanno tutto quanto, io non so ci sono.
0: Vabbè, puoi fare un corso.
11: Ignoranti, chiamiamo come vuoi.
0: No, ignoranti.
11: Non mi serve e non lo so usare.
0: Però nel periodo proprio tecnologico che stiamo vivendo, un corso anche serale per imparare ad usare il PC lo devi fare. E allora tu, non ti vergognare, sei adulto. Qual è quella cosa che non sai fare, che fanno anche i bambini? Fammelo sapere, tra poco i vostri WhatsApp.

0: il pezzone del Petagnone delle 7.35, ancora buongiorno col pipistrello, c'è Antonella che finalmente fa un po' di outing perché dice: io non so parcheggiare in retromarcia, ho la patente da 30 anni, se trovo un parcheggio stretto vado avanti e cerco un altro posto. Vedi, allora le donne non sanno parcheggiare in retromarcia, adesso faccio arrabbiare tutte le donne all'ascolto, poi non sanno fare benzina al self e soprattutto non sapete cambiare la ruota. Se forate, chiamate qualche uomo, fermate qualche macchina o chiamate qualche parente. Ancora più grave, fate finta di niente e camminate con la ruota bucata. Arrivate a casa e noi dobbiamo scendere, dobbiamo prendere ovviamente la ruota e non solo, perché avete fatto dei danni anche o cerchione, come si suol dire, e andare a fare il tutto dal gommista. Una roba incredibile. Se non è così, fatemelo sapere. Ci sono anche delle donne che sono più brave di noi. Ancora, io una volta feci un buco nel muro, dice Gelson, in cucina per mettere un fisher. Tanto che lo feci profondo, arrivai nel bagno, vedevo luce fuoriuscire da sola, guardai ed era la luce accesa in bagno. Hai fatto un tunnel, non un buco, in un'altra casa. No, vabbè. Poi dice: non so salare l'acqua della pasta. Gianison, lo sai che anch'io sbaglio sempre il sale, o è troppo o è poco. Hai voglia di provare e riprovare? Una ponte di sale, giusto? Ah, Naponi, esatto, un pugno di sale, un pugno di sale. Allora dobbiamo provare questo metodo velocissimo. Ancora. Ah, ok, urina dall'acqua. Ma se scavo l'urina poi giro, no, ce la fai. Ok, velocissimo, ok. Poi Antonio, i collage. Oh, i collage cantavano un capolavoro. Lei non sapeva far l'amore. Oh, mi hai sbloccato un ricordo meraviglioso. E se ci pensi, lascia stare la lavatrice, il ferro da stiro e da Gigi Vari, è la cosa più grave. Ah, quando la donna non sa fare l'amore, Rosario, ma secondo me dipende un po' anche dall'uomo, no? Nel senso che è l'uomo che deve portare la donna a saper far bene l'amore, e soprattutto poi quando c'è un vero sentimento, la donna riesce. E se riesci a far l'amore, hai voglia? Guarda, non sai che adesso per sentire la canzone, Ciro, ma ce l'hai già in canna? Ah, lo sapeva. La canzone dei collage, ragazzi, andiamo indietro, ma di credo 40 anni più o meno, anche di più. Il pipistrello fa ridere, fa sorridere, ma fa anche piangere con i ricordi di una volta. Un pezzo che è stato ricordato dal nostro avvocato.
1: Una sera da un gioco perdente. Tra una donna distratta e una stella cadente.
0: Arriviamo al ritornello, c'è niente da fare. Andiamo un po' avanti. Rosario, grazie. Mamma mia, io piango qui. Alzate il volume.

0: mi abbassa Ciro, perché sennò veramente mi metto a ciagna, mi ricorda i miei momenti intimi con una Panda 30 e non mi dico con chi. Ancora qualche messaggio vocale, mamma mia che ricordi, le canzoni poi ti portano indietro nel tempo, sembra una roba magica. Non so se conoscete questa canzone, altrimenti andate su YouTube, andate a cercarla perché è di un romanticismo pazzesco. Poi mia madre sa cambiare la ruota della macchina e non solo, sa fare di tutto, a mamma e sembra mamma, saluti da Salvatore da Angri, viva la mamma. Allora
1: ciao Manganillo, buongiorno voi pistelli. Allora io robe tecniche, cambiare lampadina, sì, prese mal funzionanti, queste cose qua me ne esco. Ma a livello di lavastoviglie, lavatrice,
0: niente.
1: Anzi, una volta i primi tempi sposato, mia moglie non si sentiva bene.
0: Sì.
1: Dissi, vabbè, mo ce la facciamo così. Mamma mia, che combinato.
0: Quindi meglio
2: allora,
0: evitare.
2: Sembra sera a Cremona.
0: Sì,
2: allora,
0: ciao.
2: Riguardo ai fatti di 10 kg di biscotti,
0: sì.
2: No, è un po' esagerato. Un mezzo chilo, dai.
0: Mezzo chilo, dai, ci sta.
3: Comunque passare da Anna Pepa a Santana è come passare da...
0: ai collage.
4: Antonio, buongiorno, Lino da Giugliano.
0: Buongiorno.
4: Mi vado fatta per tanta foto un'unica cravatta, ma chi lo cazzi l'unico non lo so ci fa.
5: Buongiorno, magari.
0: Buongiorno.
5: Io a parte lo mestiere mi sa ci fa niente di più.
0: Neanche io.
6: Andò Piero Dalla Venna, andò, io nonostante sono cresciuto in mezza via, ammetto che non sono capace di cambiare una coppa una ruota solo in un motorino.
0: Vabbè, meglio così. Buongiorno. Non sai impennare.
7: Ho mandato questo messaggio, ho scritto, è possibile fare questo Telegram, per favore?
0: Assolutamente sì, dopo prendiamo nota, tranquillo, alle 8 e 5 i Telegram.
8: Pietro, io a casa misti, io, e quando si scasso fiore per stirare? Ha già ricevuto fiore che mi ha da accattare mia moglie.
0: Addirittura.
9: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli, buongiorno a tutti, Vincenzo da Casoria.
0: Ciao Vince.
9: L'ultima volta che ho mandato mia moglie a fare benzina.
0: Sì?
9: A Misicina deve benzina, ma... 100 euro.
0: Cioè, andava 100 sempre.
9: Euro.
0: E che macchina hai? Un serbatoio?
9: Non so.
0: Da camion?
9: Tu, una volta. Quando paghi con la carta, una volta fatto il
0: ok.
9: Arrivare fino a 100 euro di carburante.
0: E lei? Tutto
10: magari,
0: il 100 euro.
10: Ma io ho una curiosità, ma sì, quando andano a dire? Perché tu ascolti canzoni che ascoltavano i miei nonni da bambini.
0: Sì, sì,
10: ma... dovresti essere sulla sessantina,
0: sì,
10: o
0: più o meno
10: ottantina,
0: più o meno sì. Poi io adoro tutta la musica, ragazzi, passo dalla musica lirica al napoletano, al napulegno, al neomelodico, a Franco Battiato, ai collage, tutta la musica la ascolto. E poi dove sta scritto che tu devi essere lì, che devi essere piccolo quando c'è una canzone? Cioè, pure uno che ha morto, no, tanti anni fa, magari un grande cantante tipo Elvis Presley, come fai a non sentirlo e ad ascoltarlo e a conoscerlo, pure se ancora tu non eri nata, no? È così. Vabbè, sentiamo qualche canzone più moderna, va. Abbiamo Madame, ti piace Madame? Quanti anni hai tu? Ah, ciao, mi sei, quanta pazienza che vuoi tutte le mattine.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
2: Super Promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che da adulto ancora non hai imparato a fare. Non vergognarti, devi confessarti al 342-00-00-100, sbucciare una mela, stirare nodo della cravatta. Abbiamo tanti messaggi un po' così provocatori nei confronti delle donne accusate di non saper cambiare una ruota bucata, di non saper fare il self per quanto riguarda il carburante. Poi c'è Paolo che è fortunato, scrive: mia moglie paranom, pit, stuc, sa fare di tutto, ma serio, anche mia moglie più o meno è così, sarà anche la famosa bombola del gas, quindi siamo un po' più fortunati rispetto agli altri uomini. Ancora un po' di messaggi, perché siete davvero tanti.
1: Oh, magari
0: sì,
1: una volta trovai una ruota della Pantander,
0: sì,
1: di sta micro mi, comunque chiamai mio padre e non ci stavo, scendette la mamma, la signora
0: cambiò la ruota,
1: bellissimo. Comunque scendette la mano a cagni, c'è trovato valloco, ma va a cagni.
0: Hai visto?
1: Comunque con chi lo cric, ogni volta che usavo cric, mancani, tenevo ribalculando, anzi, bungo da banga, sai, ne scendevo.
0: Erano le ruote di scorta.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno il tecnico. Una cosa che dopo 25 anni di matrimonio ancora non ho imparato è come smette che la cacci in lavatrice.
0: Niente magari da fare, neanche io. Zero.
3: Magari è quello che non so fare tutti i lavori in casa, tutti, pure se si fumina la
0: barina. No, neanche io, complimenti.
3: Direttamente a casa.
0: Sì, sì, sì.
4: Quando, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Credimi, c'è san femmina che san cagni e gomma peggio l'uomo.
0: Ma sono poche.
4: Credimi, 12 gigi gommista.
0: Ah, proprio il gommista.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno pipistrellini.
0: Ciao.
5: E pipistrelline.
0: Vai.
5: Però mangani stamattina stiamo a fare troppo insalata e ghiacciere.
0: In che senso?
6: Buongiorno pipistrellini.
0: Ma che stiamo a fare?
6: Allora, non lo so. Anch'io non so usare il computer.
0: Sì.
6: Penso che al lavoro ogni personale ha un codice.
0: Sì.
6: Che con un palmar dobbiamo registrare alcuni dati durante la giornata di lavoro.
0: Tu non lo sai usare.
6: E poi la sera da un computer li dobbiamo inviare alla sede centrale.
0: Sì.
6: E ci sono da fare alcuni passaggi con questo computer. E io ogni volta incarico qualcuno che li fa.
0: Certo,
6: mio.
0: Tu poi sei un pesci vendolo fondamentalmente.
7: Sei entrata nel cuore.
0: Poi cominciamo a fare l'evergreen, ragazzi.
7: Si dice
0: che bene.
8: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Andò, se vedi che non fai il pieno in macchina da un sacco di tempo, 100 euro di gasolina da
0: ci va. Ah, ci va 100 euro, ma veramente?
8: Vabbè, tranne le utilità.
0: Porca miseria. No, ragazzi, io non lo faccio.
9: Detto Highlander, l'immortale.
10: Ma io lo dicevo perché tu dicevi che queste canzoni ti ricordavano momenti
0: di
10: intimità.
0: Intimità, ma avevo 10-12 anni.
11: Pochissimo da banda 3, chi potevo mai stare.
12: Buongiorno Manganillo, buongiorno Vistello, andando a Londra. Io so fare praticamente un sacco di cose, tutto il manuale.
0: E non va bene, perché poi ne approfittano.
12: Se l'unica cosa che ho pure provato, non riesco a fare.
0: Sì?
12: Ci risolta, magari.
0: Vabbè, quelli sono un po' più complicati. Ancora buongiorno a voi. Prima ora volata via, del resto siamo dei pipistrelli. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di spottò? Arrivano i Telegram tra pochissimo. 342-00-00-100, ma subito arrivano le news.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Una spiaggia libera attrezzata in attività nonostante la revoca della concessione demaniale avvenuta nel 2015. Ieri mattina la struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, guidati dal comandante Luigi De Simone. Gli accertamenti hanno riguardato una porzione di arenile di circa 300 metri quadrati risultata occupata abusivamente. Nell'area erano presenti 16 lettini, 7 sedie e 11 ombrelloni, oltre a una scialuppa di salvataggio e una torretta d'inferro utilizzata per l'avvistamento dei natanti. Durante il controllo è stata inoltre accertata la presenza di un manufatto di circa 30 metri quadrati adibito a bar, che sarebbe stato realizzato abusivamente dotato di impianti idrici ed elettrici. La struttura era collegata a una pedana in legno di circa 120 metri quadrati ed era presente anche una tettoia. Al termine degli accertamenti, una donna di 64 anni è stata denunciata per le ipotesi di abuso edilizio e occupazione di suolo demaniale. Cambiamo argomento. L'area dei Campi Flegrei ha fatto registrare dal 1950 ad oggi un sollevamento complessivo pari a 4,60 metri con vistosi effetti specie lungo la costa. Ad affermarlo l'ex direttore dell'osservatorio vesuviano del INGV Mauro Antonio Di Vito, intervenuto ai lavori delle commissioni ambiente e bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito di una serie di audizioni informali legati alla conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 sull'emergenza nei Campi Flegrei. Di Vito ha ricordato come l'osservatorio vesuviano abbia una ampia rete di monitoraggio composta da varie stazioni che misurano in continuo periodicamente quella che è la situazione nella zona. L'ex direttore ha ricordato inoltre che i terremoti sono quasi esclusivamente associati al sollevamento del suolo, evidenziando come tra gli effetti deformati del territorio vi sia stato un arretramento del mare. Cambiamo argomento ancora. La cronaca getta nuova luce sul caso di Domenico Caliendo. La consulenza tecnica consegnata dai consulenti di parte della Procura di Napoli, il verbale dell'intervento chirurgico sul piccolo Domenico Caliendo sarebbe stato integrato e modificato più volte nelle ore successive al trapianto fino a cambiare la successione temporale di alcuni passaggi decisivi. Una svolta che, se confermata, aggraverebbe la posizione dei medici dell'equipe, lasciando trapelare l'intenzione dei sanitari di alterare la ricostruzione dei fatti. Il raffronto tra i file avrebbe permesso di ricostruire la progressiva trasformazione del verbale tra il 24 e il 25 dicembre del 2025. Nei giorni immediatamente successivi all'operazione, nella prima bozza si leggeva che al momento dell'arrivo nel cuore della sala operatoria era stata avviata la cardiectomia, cioè l'asportazione del cuore malato del bambino. Soltanto dopo veniva descritto il prelievo dell'organo del donatore dal sistema di trasporto e la scoperta che il cuore appariva congelato. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League alla Maradona. Questa sera alle 21 il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Allegri in conferenza stampa: non ci saranno McTominay e Anghissà. La Champions è straordinaria. Qui in Napoli sento molta passione da parte di tutti. Noi dobbiamo imparare ad uscire dai momenti di difficoltà. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Mercoledì 9 di settembre 2026 con Antonio Manganiello e il Pipistrello nella seconda ora, poi alle 9 arriva Gianluca Vigliotti e partiremo con la sigletta della Champions League, non lo so, ma sicuramente tutta la giornata vi accompagnerà poi alla partitissima di stasera, ovvero Napoli-Arsenal. Ciruzzo Froia in regia, e se qualcosa lo so di calcio lo dico, so che stasera gioca il Napoli ed è l'Arsenal che è in ritiro a Nola, nella mia città e comunque in quelle zone. Ieri sera sul tardi ho perso anche un po' di tempo per vederli scendere dal pullman, Ropumman, e gridare Calafio! Calafio, stasera fatte fatte tu, fa fanno con lo Napoli. Ecco qua, vediamo se si fa i fatti suoi stasera. Primo telegram della giornata. Sono Luca, puoi chiamare mia figlia Noemi, di 8 anni, è una tua fan.
1: Pronto,
0: pronto Noemi?
1: Ma chi è?
0: Sono Antonio Manganiello. Noemi, mi conosci? Quello che parla alla radio. Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, ma che bella vocina. Ma tu a scuola quando vai, la settimana prossima?
1: Sì.
0: Ah, ma già sei sveglia a quest'ora?
1: Sì.
0: Ma come, ti stai abituando già per gli orari scolastici? Senti, ma hai fatto i compiti per l'estate? Sì.
1: No.
0: No, ma come no? Ah, li stai facendo adesso, negli ultimi giorni?
1: Sì.
0: Come sempre. Allora, Noemi, io ti chiamo, quindi ti ascolta tanta gente alla radio, anche in TV, perché c'è un messaggio per te, e dice: devi dire a mia figlia Noemi, di 8 anni, che è una tua fan, che non deve stare sempre col telefono in mano ed iniziare a prepararsi per la settimana prossima. Hai visto? Già sapevo qualcosa.
1: Sì.
0: Cosa vuoi? Che vogliamo fare? Facciamo lì napoletano. Vogliamo posare o posto telefono da mano?
1: Sì.
0: Ok, ma tu cosa guardi sul telefono? I TikTok, cosa guardi?
1: No, sono YouTube.
0: Ah, YouTube, ok. Facciamo così, un paio di ore lo posiamo, facciamo i compiti e poi dopo ritorniamo magari a vedere qualcosina, eh?
1: Ok.
0: Cosa vedi in genere su YouTube? Qualcosa di particolare che ti interessa o quello che capita?
1: Non lo so.
0: Ah, così. Vabbè. Oh, Noemi, io ti abbraccio forte forte, hai 8 anni, ma sembra che tu ne abbia 18, nel senso che parli benissimo, sei matura, già 8 anni, complimenti a mamma e papà, eh? Ti abbraccio forte forte e ti voglio bene, ok?
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, 8 anni, ma vi rendete conto? Io ho 8 anni. Non sapevo neanche dire mamma e papà. Oggi i bambini sono molto precoci rispetto ai bambini di una volta, forse fin troppo a volte. Vediamo il prossimo. Questa dedica è per il mio papà. Si chiama Cuono. Ti ascolta dalla sua pescheria tutte le mattine. Ma è bellissimo. Vediamo un po' il pesce, se è aumentato oppure no, grazie a Cuono. Cuono, santo patrono di... Aspetta, se non erro... Acerra, Acer. Ma Cuono non risponde, secondo me... Secondo me sta... Eccolo qui.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. È la pescheria?
2: Sì.
0: Dovrei parlare con Cuono, signora. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Aspetta.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao, sì. Ciao, ciao.
2: Antonio Manganiello.
0: Mi conosce pure Cuono. Non ci credo.
3: Oh, Antonio, ti seguiamo da una vita.
0: Oh, grande Cuono, e questo è il mio piacere. Veramente sono emozionato. Stai già lavorando a quest'ora, Cuono?
3: Sì, io sto lavorando da l'una e mezza.
0: Mamma mia, ma come vai a pescare tu sto pesce, Cuono? Vai a pescare pure tu il pesce?
3: Vado a pescare io.
0: Ma veramente fai?
3: No, vado a pescare, vado presto.
0: Ah, ok. Senti,
3: vado prestissimo.
0: Prima di prima di leggerti il messaggio, vogliamo sapere un po', per esempio, l'orata a quanto chilo?
3: Sì. Tanto ci stanno orate tutti i prezzi, ci stanno orate Grecia economiche, Grecia un po' più buona, quella pescata, quella allevata, cioè ogni cosa c'è a suo prezzo.
0: Diciamo una via di mezzo, perché tra poco passo da te, mega
3: pianoghi. 14 euro, dai, io ho quella da 14 euro, quella più buonarella.
0: Un po' più buonarella. Sì, ma per vedere se l'orata è quella buona, qual è il segreto? Sì. Perché io non so mai se mi hanno fatto fesse, se no, cioè come
3: devo dire papella a papele.
0: Proprio, sì, vai.
3: Adesso è bella tosta tosta e liscia.
0: Ah, adesso è bello pesce tosta e liscia, ok.
3: Bravo, deve scivolare da mano.
0: Ah, quando scivola da mano vuol dire che è proprio fresco?
3: Sì, bravo.
0: Ok, ok. E invece quello lì che si ammuscia, cioè nel senso, a volte c'è quell'orata Tisica, tisica, no? Sembra quasi congelata. Sì. E poi c'è quella invece che traballa a mano. Qual è quella
3: diciamo,
0: più?
3: Quella è perché è vecchietta, che è un po' di.
0: E poi devi guardare gli occhi se sono vivi.
3: Sì, l'occhio, l'occhio deve essere bello lucido, limpido.
0: Bene. Allora ti leggo il messaggio. Cuono, c'è un messaggio per te che dice: papà, voglio dirti che per me sei un vero eroe. Ti voglio un bene immenso e sei senza ombra di dubbio il più forte pescivendolo del pianeta. Grazie per tutto quello che fai e per essere sempre il mio punto di riferimento. Sei unico, papà. Mi raccomando, prepara i soldi del parcheggio per stasera. Ti voglio bene, papà. Ti è piaciuto? Sei emozionato, Cuono, sicuro. Cuono. Ti sei emozionato? Farà i soldi del parcheggio per stasera. Ti voglio bene, papà. Ti è piaciuto? Sei emozionato, Cuono, sicuro. Cuono. Ti sei emozionato? Si sente che è scesa la

0: ancora più bello questo messaggio, perché sì, poi quando crescono
1: siamo cresciuti assieme, okay, con il Napoli, io l'ho portato a il Gufabi che c'aveva 3 anni, mo ce l'ha 23.
0: Stasera,
1: quanto tempo le porti in curva?
0: Quindi stasera andate a vedere di nuovo la partita insieme, come sempre.
1: Sì, anche poi il 13 ottobre andiamo a Valencia, andiamo a vedere il Villareale, andiamo a Valencia e poi andiamo a Villareale.
0: Mamma mia.
1: Andiamo a vedere la partita di dicembre.
0: Grandi, che denaro. Allora a vendere il pesce, a buscare soldi, va bene così.
1: Ma guarda, c'è la vita va vissuta.
0: Ti posso dire, fai benissimo. I soldi si guadagnano e si spendono, soprattutto con i figli.
1: Cosa
0: vuoi dire a tuo figlio che ti sta ascoltando e ha pensato a te stamattina? Cosa gli dici?
1: È mio amore, lui lo sa, lo voglio bene. E mi riempie di emozioni ogni giorno di più.
0: Guarda, io ti ringrazio perché questo è stato un Telegram bellissimo. Si è sentito l'amore di un papà e l'amore di un figlio. Forza Napoli per stasera.
1: Sempre, sempre. Grazie.
0: Un bacio.
1: A te, grande.
0: Grazie.
1: Ti
0: ciao.
1: Tutti i giorni.
0: E ti abbraccio forte, Camarone Torrent. Ciao, Cuono.
1: Grazie a te. Ciao. Buona giornata.
0: Ciao. Ragazzi, un Telegram stupendo. Potrei anche finire qui. Dopo lo segnaliamo anche agli amici dei social perché deve andare subito sui social. È stato simpatico, carino, spiritoso, doppio sensistico e anche emozionante. Prossimo, vorrei mandare un messaggio a Cinzia. No, ma Cuono ha stravinto secondo me, Le voglio dire se mi può sbloccare.
2: Pronto?
0: No, ragazzi, pronto?
2: Sì.
0: Ciao Cinzia, buongiorno. Scusami se ti disturbo, sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello. Ti dovrei leggere un messaggio, ce l'hai qualche secondo per noi?
2: Se non è uno scherzo, sì.
0: No, non è uno scherzo, giuro. Tu sei a casa?
2: Adesso sì.
0: Se non ci credi, puoi accendere la TV, canale 76. Se ci credi, invece...
2: Un attimo solo.
0: Ok, guarda che deve accendere la TV e deve capire se è uno scherzo o meno. Ed è giusto, ragazzi.
2: Certo, perché mi devi capire tutto ciò che si sente.
0: No, è giusto, è giusto. Vedi che dovresti vedere un uomo sulla cinquantina, abbondante... Kiskis Napoli, canale 76, con i capelli diciamo a spazzola, testa grande e un baffetto, sono io, è una camicia nera, cioè proprio ti ho fatto gli identikit, vediamo se mi vede.
2: Dove?
0: Canale 76, 76.
2: Ah, quei baffetti.
0: Esatto, sono io, adesso facendo con le mani, guarda, sono io. Hai visto?
2: No.
0: Come no? 76, non vedo.
2: Salutami.
0: Ecco qua. Guarda come ci mette a fa. Sono io, vedi? Riesci a vedere Kiskis Napoli?
2: Sì, Radio 105 mi ha
0: detto. Ma qua 105?
2: 76 mi ha dato 105.
0: Ma no, 76 ha dato 105, ma veramente fa.
2: Ah, aspetta,
0: allora,
2: 76.
0: Aspetta,
2: faccio...
0: Ma fai 76, 76.
2: 76, ok.
0: Non sbagliare.
2: Scusa, ma vedeva Radio Cristiano.
0: Allora, ma mi devi se è il più bello kill che vedevi prima o Cristiano che vedi adesso? Vediamo, ecco qua. Io alzo sempre le mani, vediamo.
2: Sì, vedo uno che sta però parlando con un altro.
0: Ma che, hai messo il 76?
2: Sì, Kiskis Napoli.
0: Kiskis Napoli.
2: Stai salutando.
0: Aspetta, guarda.
2: Ma non me, stai parlando con un'altra persona.
0: No, c'è il ritardo. Cioè nel senso che tu ascolti con 30 secondi di ritardo, hai capito?
2: Ah, okay.
0: Però sono io, giusto? Vedi uno con gli occhiali?
2: Sì, con gli occhiali, brizzolato, spazzolino, con la camicia nera.
0: Assa fa di, finalmente, quindi non è uno scherzo. Assa fa, Maron.
2: Prima che si tratti, fai presto.
0: Allora, amici, ma mi hai fatto perdere mezz'ora solo per farti sintonizzare. Allora, okay. Il messaggio dice, Cinzia, ti prego, mi manchi tanto, mi devi sbloccare, per favore. Ecco qua. C'è scritto solo questo. Si tratta di Gennaro. Okay. Ok, adesso Gennaro sta guardando la televisione, così che sta ascoltando anche la radio e aspetta una risposta. Cosa gli vogliamo dire?
2: Che ci penserò, che lui lo sa perché l'ho bloccato.
0: Perché l'hai bloccato?
2: Questo glielo devi riferire, lui lo sa.
0: Ecco, ma fatti il cattivo? Perciò l'hai bloccato?
2: No, cattivo proprio no, devo dire la verità. Lui sa le motivazioni, è che non lo so, oggi no.
0: Oggi non lo sblocco.
2: Ma lo sbloccherò.
0: Ah, ok, oggi no però, oggi stai in punizione.
2: Oggi no.
0: Ok, domani eventualmente lo sblocchi.
2: Non lo so.
0: Allora, senti una cosa però te la devo chiedere, il motivo per cui lo hai bloccato, se lo sta chiedendo tutto il mondo che ci sta guardando in TV, no? Tutti che mi scrivono qual è il motivo, che cos'è?

0: gelosia, oppure ha inviato una foto un po' particolare, non lo so.
1: Rispetto.
0: Rispetto, ok, ok.
1: Cioè, ti dico solo questo. Vabbè. Ma non per me, perché con me ha tenuto tanto rispetto. Lui lo sa con chi ha mancato di rispetto e io sono incazzata.
0: Ah, ok, va bene. Ah, sono cose vostre.
1: La motivazione è questa. Non è niente di grave, anzi, le voglio bene del mondo.
0: Ok, però ti ha mancato i rispetti, allora per un periodo di tempo.
1: Non ha mancato me di rispetto.
0: E a chi ha mancato i rispetti? Scusami, voglio sapere.
1: A una persona molto cara a me, che lui è anche molto cara a lui.
0: Ah, addirittura.
1: E non doveva, non doveva, io sono incazzata.
0: Dobbiamo sentire anche l'altra campana, però. Mi scrivono, chiama l'altra campana. Mo non ce ne scende più.
1: L'altra campana. Io non posso parlare di una cosa molto intima.
0: No, abbiamo già più o meno
1: capito a me.
0: Perché
1: se saperebbero il motivo, capirebbero perché parlo così.
0: E se saperebbero, sì, giustamente il motivo è così. Va bene, allora io ti lascio con la promessa che tu me lo sblocchi entro domani. E va parata un attimo, capito?
1: Glielo puoi dire?
0: No, ma lui ti sta ascoltando, diglielo tu. Diglielo.
1: Ah, mi sta ascoltando, ciao Gennà. Jenny. No, Gennaro, Jenny si incazza.
0: Ok, vabbè. Vabbè, però c'è del tenero, si sente dalla voce, insomma. C'è sta niente.
1: Vabbè, ti saluto.
0: Ciao, un bacio, ciao, ci capi tutte cose, ci rubo le situazioni clandestine. Hai attaccata? Ok, andiamo avanti. Mica sono tutto, no, Abbiamo brumoliato un po' con culo. Sto scherzando. Questo è un programma goliardico, ironico. Va bene, stiamo scherzando.

0: Signore e signori, adesso arriva il falò di confronto. Non ci posso fare niente, quindi Ciro, sigla. A grande richiesta, dobbiamo sentire l'altra campana, ammesso che ci risponda al telefono. Vediamo che succede dopo aver sentito tutta la spiegazione di Cinzia. Vogliamo sentire anche cosa ha da dire Gennaro, eccezionalmente, un po' come Temptation Island. Saluto anche Gennaro che mi sta ascoltando mentre va al lavoro, un abbraccio, mi ascolta tutte le mattine, anche se per pochi minuti. Vediamo un po'. Ovviamente.
1: Pronto?
0: Gennaro, buongiorno.
1: Yeah.
0: Gennaro, grande richiesta, Radio Kiskis Napoli, sono Antonio Manganiello, vogliamo sentire l'altra campana, io ti ho fatto il telegram, quindi Cinzia mi ha detto le sue cose e ha detto che tu hai mancato di rispetto a qualcuno, noi vogliamo sapere un attimo il dettaglio, perché sennò ci rimane così, vogliamo sapere.
1: Andò, io che ascolto tutti i giorni, vorresti parlare ancora a me?
0: Ma... No, ma quando mai? Assolutamente no, però il telegram te l'ho fatto. Hai sentito? E allora lei dice che tu hai mancato di rispetto. Non ti voglio fare ancora, però voglio sapere semplicemente se ci puoi dire il motivo, visto che tanti pipistrelli stanno scrivendo.
1: No, non si può sapere il motivo.
0: Ma come? Ma diciamo, è una relazione particolare.
1: Non le ho mancato di rispetto, però a lei.
0: A lei no? E a chi ha mancato di rispetto? Si può sapere? Alla mamma?
1: Non lo so, chi dice che ho mancato di rispetto.
0: No, diciamo, può essere alla mamma? No?
1: No.
0: Al marito? No.
1: No, lei non è sposata.
0: Ah, ok, no, perché già avevamo pensato un pochettino, sai, a queste relazioni clandestine, extraconiugali. No, non è così.
1: No.
0: Ok, e a chi ha mancato di rispetto? Al figlio? No.
1: Non lo so.
0: Non lo sai.
1: Non me l'ha detta che ho mancato
0: però
1: di rispetto.
0: Però tu cogli l'occasione, perché lei adesso mi sta ascoltando, sta ancora vedendo la TV. Cosa vuoi dirle?
1: Che mi devi sbloccare, così parliamo di lei.
0: Ci ho capito. Però se hai l'occasione adesso di dirlo a tutti quanti.
2: Magnani, ma in mezzo a due.
1: Cosa, chi ho mancato di rispetto mi devi spiegare.
0: Ma è possibile che tu non sai chi ha mancato di rispetto?
1: No.
0: Scusa,
1: no,
0: Gennaro.
1: Non lo so.
0: Non lo vuoi sapere tu. Dai.
1: No, davvero non lo so. Chi ho mancato di rispetto.
0: Ma state insieme? Siete fidanzati?
1: No.
0: Siete amici?
1: Siamo amici.
0: Vabbè, vi state conoscendo, potrebbe nascere qualcosa. Ecco, sì.
3: Magari, vabbè, che le stai dicendo? Mancate rispetto a chi te ne ha nato.
1: Ma non lo so, se mi sblocco me lo faccio spiegare.
0: Senti, ma non è che hai inviato qualche foto un po' sconcia?
1: No.
0: Sicuro,
1: no,
0: mentre eri in bagno? No, perché si cose sono volgari e non si fanno, cioè, non è che mica ci ha mandato buongiorno al mattino tutti i giorni.
1: No, glielo mandavo prima.
0: Non è quello.
1: È
0: perché dà fastidio alla donna.
1: Vedendo ancora la televisione, mi sblocca, mi spiega che ho mancato di rispetto. Che all'improvviso mi ha bloccato.
0: Cioè, capito, però tu un minimo di sensazione non ce l'hai. Non è possibile.
1: No, forse lo so, però non lo posso dire.
2: Mangale, chi lo lascia te ne vuoi cenare, cioè sei pure Luan.
0: Hai bloccato hai mancato di rispetto a qualcuno, a qualcosa, a uno della sua famiglia, questo voglio capire.
1: No, la sua famiglia no, a qualcuno, forse che lei pensa a qualcuno, ma no a lei però.
0: Ma non fai rumore stanotte, ma chi ha mancato di rispetto? Se posso sapere, è assurdo.
1: Non si può dire.
0: Ma come? Ma il suo cane, c'ha un cane, un gatto? No.
1: No, ce l'hai il cane, se non mi sbaglio,
0: non
1: manca rispetto al cane, se
2: può.
0: Neanche al cane, ok, vabbè.
2: No, secondo me, sta a chi sono 4 anni proprio, allora scusa per solo Luana.
0: Stanno arrivando pure i messaggi, hai capito?
4: Ma sta a chi, se continuiamo programma, è nato piatta, va.
0: Questo problema. Voleva
4: il suo biscotto,
0: Gennaro, è vero?
2: Ma
0: come lascio sta? Ma come lascio sta? Io voglio ragazzi.
5: Mangani, chi si deve abbottare?
0: Ma quando mai?
4: Voglio ancora ti mettere a famore, già sei sotto pacca.
0: Gennaro, vabbè, quando ti sblocca, facci sapere pure a noi perché vogliamo sapere, ok?
1: Rispetto, sì.
0: Non si sa perché ha mancato rispetto. Va, a tra poco.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me.
9: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
10: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
11: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
10: Non puoi mancare.
12: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di Gennaro e Cinzia.
1: Ma
0: perché devi offenderlo? Cioè, Gennaro ha mancato di rispetto a Cinzia, il motivo non lo sappiamo, non lo sapremo mai, a meno che Gennaro non si confessi e richiami in radio, visto che ci ascolta, dei messaggi che riguardano l'argomento principe. No, perché adesso ci spostiamo sulla mancanza di rispetto di Gennaro. Ma voglio capire per quale motivo, sì, che ha fatto
2: blocco, sì.
0: Allora, qualche messaggio dice: Antonio, ora vogliamo sapere a chi ha mancato di rispetto. Non te ne vai dalla radio finché non lo sappiamo. Dobbiamo saperlo. Francesco da Ferrara. E ancora un messaggio che dice: voglio capire per quale motivo ha mancato di rispetto a Cinzia. Ancora, Gennaro, ti prego, invia un messaggio, se no non dormiamo stanotte. E poi dobbiamo capire, noi meritiamo rispetto. È vero, dobbiamo capirlo anche noi.
3: Gennaro.
4: Se voleva un biscotto in dante fratello, magari
0: tu dici? Può essere questo?
5: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: I passaggi della vita, Gennaro, che ha combinato.
0: Che ha combinato?
5: Secondo me ci ha fatto una proposta che voleva fare una cosa a tre
0: giorni. Tu dici? È gravissimo.
6: Informazioni, chiede per un amico. Vai. Ma rinnavoli vecchiato, che si metto, o per semolo a base ne vola.
7: Ciao, buongiorno, sono Giulio da Venezia, sì. Oggi torno al lavoro e ascolto Radio Kiss Kiss, la sì. Voce è di Elisabetta Canalis.
0: No, è di Gennaro, Gennaro
8: Ando,
0: e Cinzia.
8: Il senato povero scemo,
0: ma perché, ragazzi, non dobbiamo
9: Ando,
0: offendere.
9: Ma pure a te, ti piace sfugliare la frase.
0: Hai voglia, se no.
10: Manganillo, fai una cosa, sì. Chiama Cinzia,
0: Ando,
10: chiama Cinzia e vedi che è successo.
0: Vogliamo richiamare Cinzia.
11: Buonanotte, Gennaro, addio.
0: Aspetta, lo faccio una cosa. Basta.
12: Gianna, tu ascolti tutti i giorni i pipistrelli e dici che non c'è Manganiello, ma noi abbiamo capito già a te, però prima hai detto che era un motivo di ciò fatto, e poi
0: allora, sai che non cade rispetto. Fermiamo un attimo, io adesso. Allora, mi prendo le mie responsabilità, Ciro, ti do un numero. Mi fai un attimo questo numero, per favore? Lo so, ragazzi, ma io su queste cose ci muoio. Vediamo un attimo se risponde. No, perché se arrivano tutti questi messaggi per Cinzia e per Gennaro, è giusto che noi facciamo ascoltare un po' di consigli proprio a... Vediamo se risponde Cinzia. Lo so, ragazzi. Però ci provo, mi gioco questo jolly. Sicuramente non ci risponde, ma ci provo. Poteva essere una figata pazzesca, cioè quella di... far ascoltare i vostri consigli, le vostre critiche, i vostri messaggi a Cinzia. Pronto? Pronto?
13: Pronto?
0: Cinzia?
13: Pronto?
0: Pronto, sì, chi è?
13: Agnese,
0: buongiorno, come stai?
13: Buongiorno.
0: Senti, ma perché Gennaro ha mancato di rispetto, secondo te, a Cinzia?
13: Non ho idea.
0: Ah, mannaggia. E cosa, cosa volevi dire tu?
13: Niente, volevo indovinare il gioco della voce.
0: Ah, ok. Aspetta un momento, allora, il gioco della voce, secondo te chi è?
13: Elisabetta Canali.
0: È sbagliato. Chi sa te? Bravo. No, hanno sbagliato a chiamato Agnese. Probabilmente stanno a fare un gioco sulla radio madre. Ogni tanto capita. Sentiamo ancora qualcuno, pronto? Pronto? Ha riattaccato, sentiamo invece un po' di vocali. Se volete dare dei consigli a Gennaro, mi ha scritto che sta ascoltando, si sta divertendo e sta anche prendendo nota di tutti i consigli che state dando, ok?
14: Gennaro, sono chi? Ringello tu, no, c'ho di chi che l'hai fatto?
0: Ma che ha fatto?
15: Ando, secondo me a Gennaro ci piace la compagna, e andando coraggio ci ho di chi.
0: Ah, ecco, può essere.
16: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
16: Che teatro, nemmeno quando a picchis sento a voi. E che te ne fai zelic?
0: Bravo, arriva.
16: Mamma mia, che bellissima per sentire.
0: Grazie.
16: Mamma mia.
0: Ma siete voi,
17: mamma
0: ragazzi.
17: Mamma mia, ma che ti fai fatto tu? Che
0: ma
17: perché
0: ma ci fai fatto me? So. Ma scusami, lei chiama e dice ma ha mancato
18: Gennaro,
0: di rispetto.
18: Guarda che noi siamo una grande famiglia.
0: Esatto.
18: Se tu ci fai capire cosa è successo, noi ti possiamo aiutare.
0: Ah, ecco.
18: Comunque,
0: qua.
18: Comunque personalmente, Nario e Chiappi preferisco un prodotto.
9: Secondo me ci ha provato la compagna della moglie, capito?
0: Ma è grave, no, si è fatto così.
19: Sta cosa prima di nome, sta apparato.
0: No, ma infatti, ragazzi, ho chiamato Cinzia, non mi risponde.
18: L'ho chiamata,
0: non risponde. Richiamiamo Gennaro perché vogliamo sapere solo.
20: Buongiorno, per me la voce di Elisabetta Canalis.
0: Ma io non lo saccio, ma vuoi essere Elisabetta Canalis?
9: Scusate, ma che è successo?
0: È successo che Gennaro.
21: Povero ragazzo.
2: che si chiama prima mattina a te per far mandare un messaggio alla compagna per sapparà. Invece la storia è peggiorata.
0: Ma non è che è peggiorata, però se tu mi chiami, no? E mi scrivi, mi ha bloccato per mancanza di rispetto, perché non mi dici qual è il motivo poi? Non è la mamma, ma non è il papà.
3: Ma se è così,
0: io non lo sbloccherei neanche domani, perché ha detto Cinzia che domani.
8: Allora, c'è un motivo, conosco a Gennaro. Praticamente c'è chi si fa una cosa a tre a questo, e chi si è ingazzato.
0: Beh, giustamente, ma stai scherzando.
21: Magani c'ho 17 pure a Gennaro. Gennaro, quando domani fa sulla messicana? Non ne ha fai pirla,
0: no, sì, che schifo.
22: Ma immaginare, farà una ferramenta, se va a cattare una funa,
23: magari sono problemi, ogni pirla fanno una trova.
24: Buongiorno, magari, ma posso sapere che mare che fino a una fa?
25: Magari, senti, sono con frate Cinzi, chi si chiama, mi sa, ma a pastello.
0: Può essere pure quello, può essere. Ragazzi, allora...
26: Gennaro, un consiglio, senti a me, un consiglio da donna.
0: Oh, finalmente.
26: Cioè, lascia stare a sta Cinzia, perché già non sta insieme e sta fa già pesandone.
0: Tu dici,
26: mamma,
0: che già l'ha bloccato.
26: Ma...
0: Non è cosa. Poi dice, domani ti sblocco. Ma che sono un bambino? Mi blocchi oggi, mi sblocchi domani, che sto in castigo. Gennaro, pure tu, no?
25: Allora, ti posso dare il mio consiglio?
0: Vai.
25: Lui cercava di fare una cosa buona per apparà, ma ha distrutto tutto così da non girare una cammata.
8: Povero Gennaro, ha perduto la compagna.
0: Ha perduto la compagna.
27: Scusate, ma che cosa è successo?
0: È un po' lunga la storia. C'è qualcuno che dice, magari la voce è quella di Mario Trevi. Praticamente si è adeguato un po' a noi, non è quella della Canalis. Ragazzi, io in chiusura riproverò a chiamare Gennaro a grande richiesta. Lo sai, perseverare è diabolico, io sono diabolico. Cosa sarà mai successo? Se volete scrivetelo 342 00 00100.

0: si apre la rubrica Kiss Kiss Capera con ospite Gennaro Ratus.
1: Per i nuovi arrivati, per quelli che ci ascoltano solo nell'ultimo quarto d'ora, avete fatto malissimo. Abbiamo consegnato un telegram a Cinzia. Cinzia non ha accettato il telegram, nel senso che non vuole sbloccare Gennaro perché ha mancato di rispetto. La domanda principe di oggi: perché Gennaro ha mancato di rispetto a Cinzia? Cosa avrà mai fatto? Ecco le vostre tesi. Pronto?
2: Ando, ma su Gennaro è parente a Raffaele da Mainz.
1: Okay. Que parla igual.
3: Anto, buenos días. Acá en España también tenemos gran curiosidad por lo que ha sucedido entre Gennaro y Cinzia.
1: Addirittura dall'estero,
3: a
1: ragazzi.
3: Ver, pues.
1: Voglio
3: dare una
1: sapere.
3: Mano, Gennaro.
1: Gennaro, cosa hai fatto?
4: Vorrei chiamare Gennaro.
1: E l'ho chiamato.
4: Via, sennò tu accanto non vuoi.
1: Ragazzi, l'ho chiamato
3: Ugarlo,
1: prima.
3: Gennaro Manganiello, che yeah. Schizza a te. Indovina la voce. A chi lo do stasera questo papanone?
5: Gennaro. I prati stanno pieni di farfalle.
1: Ecco, quindi vai oltre, oltre.
6: Dammi sape stangava. Tutto chi so sape.
1: Prima il motivo qual è?
7: Mi ha credo, si mi appiccica con Mugerma.
1: Sì.
7: Per fa pace, ma affido qua a mia suocera.
1: Fai bene.
3: Gennaro, mai ti si sta malendo, facci mi fatto.
1: Tu, l'ho detto anch'io a Ciro Froio poco fa.
8: Allora, c'è la vigliottica, non bene proprio, ma vuoi sapere. Motore vai.
1: Ragazzi, ho chiamato Gennaro, non mi risponde. Ho chiamato Cinzia, non
9: questo
1: mi risponde.
9: Questo per dirti che anche io non ho mai imparato a sbucciare
1: una mela.
9: Andò, okay. Secondo me chi si dà una cumara. Vabbè, nuovo culto, no, giustamente.
1: Questo?
10: Magari secondo me ci fai la scelta.
1: Però poteva dirglielo Cinzia, no?
11: Gennaro è geloso. Geloso di qualche amico fraterno di Cinzia.
1: Di Cinzia,
3: potrebbe
1: Magari, anche
3: secondo
1: essere.
3: Me è Gregoraci.
1: No, è Canalis.
12: Ragazzi, rispetto a una volta fa vacanze 15 giorni ai Beats.
1: Può essere.
3: Ando, buongiorno. Ti volevo fare una domanda abbastanza seria.
1: A me? Ok, vai.
3: Dammi una risposta,
1: vai,
3: però.
1: Vai.
3: Volevo capire, ma a te a pasta e pasilla ti piace con l'uovo o senza uovo?
1: Senza uovo, senza uovo, ragazzi. Oh,
2: Gennaro, se tenevo una possibilità di apparare così.
1: Stamattina.
2: Tutto cosa.
1: L'hai giocata. Ando.
13: Ma te ne sono amico usciti, sì. Già si inguaiato, ma ne,
1: ragazzi, ma io sto cercando di dargli una mano.
3: Buongiorno, chi schissa a te? Secondo me è la voce di Mauro Nardi.
1: Siete numeri uno.
3: Scansate il soffuso.
1: Ma sì, perché ce l'ha bloccato su
14: Antonio,
1: WhatsApp.
14: Mica potrebbe essere qualcosa che mentre stavano così, questo ha cercato il lato B.
3: Andò, la cosa è così, modo di dire. So. Secondo me a Gennaro le piace pure la compagna, Cinzia.
4: Andò, comunque ci capito, ci sono la fattura tu sulla compagna.
1: Allora, la tesi principale è questa, che Gennaro
15: Mangani,
1: buongiorno. Abbia sbagliato.
15: Sì, sto fatto mi arriva all'epicentro.
1: Lo so.
15: Chiamano poco a Gennaro, chiamano poco a Cinzia, vengono poco che gli chiude questo fatto.
1: Ho fatto
15: prima
1: di
15: che
1: tutto.
15: Arriva l'avvocato.
1: Lo so, purtroppo
3: a
1: ragazzi.
3: Me. Ma vara una struzzata.
1: Ai 3-3.
16: Si chiude un paraviso per scagni e ti salva tu un pizzo.
1: Hai capito?
16: Pensi quando sei fortunato.
1: Ragazzi.
17: Allora, ti posso dare il mio consiglio?
1: Vai, vai.
17: Lui cercava di fare una cosa buona per apparare. Ma ha distrutto tutto così da non girare una gammata.
2: Magari è la verità. Sì. Sta bloccato in doletto, l'ha attaccato.
1: Allora il problema è un altro, che Gennaro poteva anche dire in diretta la mancanza di rispetto qual è stata, che all'inizio ha detto non lo so, non mi ricordo, ma forse ho capito. Abbiamo dato degli esempi.
3: Mangani, buongiorno, secondo me la voce è di Diletta Leotta.
1: No, capiezzo vero, però non è lei.
3: Andò, quindi che Cinzia in realtà è Vicenza.
1: Potrebbe
15: buongiorno
1: che...
15: Antonio, buongiorno a tutti. Ma buongiorno. Che è successo?
1: La prossima volta ti sintonizzi.
15: Buongiorno ragazzi, secondo me è Pippo Franco.
4: Secondo me Gennaro non ce l'ha avuta a portare la macchina.
1: Sai che può essere? La galanteria è importante, Gennaro. Allora, se sei all'ascolto, tu dici che ci ascolti tutti i giorni, vuoi intervenire, siamo qui a disposizione. 081 546 6873. Tra poco parleremo del rispetto mancato di Gennaro anche con Gianluca Vigliotti.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che ha lanciato un telegram alla sua Cinzia. Cinzia dice: non voglio più parlare con Gennaro, l'ho bloccato su WhatsApp perché mi ha mancato di rispetto, o meglio, ha mancato di rispetto a qualcuno o a qualcosa, non sappiamo cosa, chi, siamo veramente disperati. Tra poco interviene l'avvocato, nel frattempo leggo un messaggio.
1: Oh, Gennaro, una cosa la fa. Un nera chiama manganese.
0: Bravo.
1: L'errore più grande della vita tua.
0: Però, prenditi le responsabilità. C'è Peter che scrive: ho sviluppato una tesi. Cinzia è amica della moglie di Gennaro. Gennaro ci ha provato con Cinzia e quindi ha mancato di rispetto alla moglie e Cinzia lo ha bloccato perché sono amiche. Gennaro lo sa che è questo il motivo, ma non può dirlo per radio per non farsi sputtanare. Ciao da Peter. Allora, ci vuole un avvocato. Avvocato Vigliotti, abbiamo una situazione veramente disperata, una situazione incredibile. Cinzia ha bloccato Gennaro, ma ha promesso di sbloccarlo domani, perché a quanto pare Gennaro ha mancato di rispetto, ma non a lei, non a lei. Quindi ho bisogno di una tesi giuridica. Avvocato, no, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Pipistrelli. La tesi giuridica non può essere avanzata perché non conosciamo i fatti.
0: Però lui non risponde.
2: È una presunzione. Allora io invito, invito, siccome ho sentito insomma che c'è una grande partecipazione,
0: ma immensa,
2: credo che la serietà, il rispetto, la stima che questo signor Gennaro ha nei confronti di questa signora Cinzia, tant'è che ti ha chiesto un telegram.
0: Esatto, è lui che mi ha chiesto il telegram.
2: Debba lui a fare un attimo di, diciamo così, deve pensare di poter dirci che cosa è accaduto.
0: Cioè, perché ha mancato di rispetto?
2: Farci capire che cosa è accaduto in maniera tale che noi possiamo intervenire nei confronti della signora Cinzia e cercare di trovare una soluzione a questa situazione.
0: Ma soprattutto sapere.
3: È impossibile che è un'amica della moglie.
0: È possibile.
3: Perché, ci stiamo conoscendo.
0: Ma
3: saluto buono a Peter.
0: Quindi si stanno conoscendo. Facciamo così, allora, avvocato. Vuoi provare a chiamare Gennaro?
2: Signor Gennaro, ci sta sentendo?
0: Sì, assolutamente sì. Ci sta sentendo.
2: Signor Gennaro, posso parlare un attimo con lei? Vorrei
0: allora, Gennaro, guarda, è una persona seria, l'avvocato, che ti può dare una mano.
2: Non posso mettere in dubbio.
0: No,
3: basta con Gennaro e Cinzia, che stasera sta all'Arsenal.
2: Anche questo è vero, dobbiamo fare presto perché abbiamo il bar dello sport, ci sta l'Arsenal, ci sta la Champions.
0: Ho capito, però dobbiamo chiamare Gennaro. È possibile?
2: Giusto un tentativo.
0: Mi chiami Gennaro di nuovo, per favore.
2: Ma giusto un tentativo, perché non risponde?
1: Ci voleva l'avvocato, ci voleva.
0: Che cosa?
2: No, vabbè. E certo che stiamo provando.
0: Ragazzi, allora provate voi a riapacificare una situazione veramente ormai alla deriva.
2: Perché la deriva?
0: Perché lo ha bloccato, hai capito?
2: Gli vuoi dare il numero al 5?
0: Ah, non ce l'ha. Un attimo solo, allora. Un attimo solo.
2: Ma devi essere preparato tu per fare queste cose.
0: Ma non sapevo che tu volessi richiamare Gennaro.
2: È un tentativo che facciamo per cercare di capire che cosa è successo.
0: Sì, trovo, vediamo.
2: Cosa puoi aver fatto di tanto grave che Cinzia l'ha bloccato?
0: No, ma non ha mancato di rispetto a lei. A quanto pare ha mancato. Eccolo qua, l'ho trovato. A qualcosa o a qualcuno.
2: Vediamo. Vabbè, cerca. Io spero che lui risponda. Cioè, deve avere almeno il buon senso di dire oppure rispondere, dice no ragazzi, è una cosa privata,
0: non voglio dirlo. Ci fermiamo qui e non ne parliamo più. Però Gennaro, se tu hai chiamato per il telegram, dobbiamo concludere il discorso.
4: Cioè, secondo me ragazzi, Gennaro è andato all'asta del fantacalcio e l'ha presa.
0: Tu dici?
2: No, non credo. Non si blocca una cosa
0: perché l'ha bloccato,
2: una cosa del genere non si blocca.
0: Forse ha mandato qualche buongiorno presto al mattino, Gennaro.
2: Vedi bene, tu blocchi per una cosa del genere.
0: Vabbè, magari
2: l'ha
0: mandato per 5-6 giorni consecutivi.
5: Si apre la rubrica Kiss Capera.
2: Gennaro? Niente, no?
0: Niente.
2: Non rispondo.
0: No, Gennaro, ti dico la verità, stai sbagliando.
2: È una delusione.
0: È una delusione.
2: Ha fatto bene Cinzia che l'ha bloccato.
0: Allora, ti dico la verità, Cinzia ti ha bloccato fino a domani. Cinzia, per una settimana.
2: Non lo sbloccare.
0: Non lo sbloccare. Perché non puoi chiamare Manganiello e
2: fare. Ma va a tenere che tenga la parte dello sport.
0: Ok. Calafio! No, ieri.
2: Che c'entra Calafio?
0: Calafio gioca nell'Arsenal.
2: Sì.
0: E ieri è venuto lì al Vulcano Buono perché sono in ritiro lì.
2: Sì, sono arrivati tardi anche.
0: Sono arrivati molto tardi. Infatti, però è arrivato finalmente il pullman. Conoscevo solo Calafiori, tutti noi in Olanda. Appena è sceso Calafiori rimane la danza.
2: Cioè hai fatto proprio così, un signore proprio.
0: Però ti ha salutato, lo sai?
2: Sì, sicuramente. Perché non avrà capito.
0: Poi c'era uno senza capelli, avvocato, attempato.
2: Un attempato senza capelli.
0: Dell'Arsenal, che ha sorriso.
1: A ricetti Ferragadere le battabbia.
0: Va bene, ti abbraccio tutti qua.
2: Chiudere, vai.
0: Chissà come mai ha mancato di rispetto, Calafiori, leva danza, guaiù, state voi.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Gianluca Miranda. È prevista per oggi, 9 settembre, l'ultima udienza dell'incidente probatorio nell'indagine sulle violenze sessuali subite da un 12enne nella retrobottega di un negozio a Casalnuovo. Il commerciante di 46 anni, indagato per gli abusi, si trova già in carcere. Ha confessato anche davanti al giudice. In tribunale a Nola è atteso il deposito della consulenza relativa agli accertamenti psicologici. La conclusione dell'incidente probatorio precede l'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura. Secondo quanto ricostruito finora, il negoziante avrebbe conquistato la fiducia del ragazzino facendogli domande sulla scuola con il pretesto di svolgere una ricerca sul web. Lo avrebbe poi attirato nel retrobottega dove sono avvenuti gli abusi. Il 12enne ha raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno presentato denuncia alla famiglia assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi. Cambiamo argomento ancora alla cronaca. Un drone con a bordo un iPhone di ultima generazione, 150 grammi di hashish, è stato intercettato e abbattuto dalla polizia penitenziaria mentre era diretto verso il carcere di Poggio Reale. L'intervento ha impedito che il carico raggiungesse l'interno dell'istituto. Secondo le prime risultanze investigative, il telefono e lo stupefacente erano destinati ad alimentare il mercato illecito del penitenziario. A commentare l'operazione sono il presidente dell'USPP Giuseppe Moretti, il segretario regionale Ciro Auricchio e due rappresentanti sindacali. Parlano dell'ennesimo tentativo di introdurre materiale illecito nella casa circondariale partenopea, sventato dall'attività di controllo e vigilanza degli agenti. Per il sindacato l'episodio conferma che è in atto una guerra tecnologica con la criminalità organizzata, che impiega velivoli sempre più sofisticati per superare le misure di sicurezza nelle carceri. L'USPP chiede di rafforzare i sistemi di controllo perimetrale, dotare gli istituti di tecnologie adeguate, aumentare gli organici per contrastare l'introduzione di cellulari e droga. A Poggio Reale, nonostante il deficit di organico di 200 unità e la presenza di 2.300 detenuti, si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna solo a costo di grandi sacrifici, ha concluso il sindacato. Cambiamo argomento. L'area dei Campi Flegrei ha fatto registrare dal 1950 ad oggi un sollevamento complessivo pari a 4,60 metri con vistosi effetti, specie lungo la costa, ad affermarlo l'ex direttore dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Vito, intervenuto nel pomeriggio di ieri ai lavori delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito di una serie di audizioni informali legate all'alta conversione in legge del decreto 7 agosto 2026 sull'emergenza dei Campi Flegrei. Di Vito ha ricordato come l'osservatorio vesuviano abbia un'ampia rete di monitoraggio composta da varie stazioni che misurano in continuo periodicamente quella che è la situazione nella zona. L'ex direttore ha ricordato inoltre che i terremoti sono quasi esclusivamente associati al sollevamento del suolo, evidenziando come tra gli effetti deformanti del territorio vi sia stato anche un arretramento del mare. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona. Questa sera alle 21 il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Allegri in conferenza stampa: non ci saranno McTominay e Anghissà. La Champions è straordinaria. Qui a Napoli sento molta passione da parte di tutti. Noi dobbiamo imparare ad uscire dai momenti di difficoltà. Tutti gli approfondimenti nel corso degli appuntamenti sportivi qui su Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.
14: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla serata magica, alla serata delle stelle, alla serata della Champions League che ritorna al Maradona con un incontro di cartello, un incontro davvero bellissimo al di là di quello che potrà accadere. Il Napoli affronta l'Arsenal, prima partita delle 8 che il Napoli dovrà affrontare in questa nuova formula della Champions League che regala tantissime emozioni da qui fino alla fine, 8 partite. Per accedere direttamente, lo abbiamo detto ieri, vi davo qualche info per coloro i quali ancora non sono addentro al nuovo regolamento Champions, bisogna arrivare nelle prime 8 per accedere direttamente agli ottavi di finale. Se si arriva dal 9° al 24° posto ci saranno i playoff, naturalmente dal 25° al 36° sono eliminate, cosa che purtroppo tristemente è accaduto al Napoli nella scorsa stagione. Gianluca Pigliotti a microfoni con il nostro bar dello sport, Ciro Froio in cabina di regia che come al solito è pronto per accogliere i vostri interventi in una giornata che ritengo sia affollatissima come accade al bar dello sport. 081 546 6873, ricordo anche il numero di WhatsApp per intervenire ovviamente in diretta con i vostri messaggi, le vostre opinioni, 342 00 0010, il numero anche dedicato per il Festival Bar dello Sport che ieri ci ha regalato quella chicca bellissima di Van da Madrid con Vergara il Mexicano. E allora un po' di saluti, le notizie. Napoli perde anche Anguissa. Napoli ha 4 centrocampisti, l'ha detto Allegri. 3 giocheranno e uno no. No, ha detto che non cambia modulo. E quindi a questo punto ci viene da ritenere che la formazione che stasera affronterà l'Arsenal vedrà Meretti in porta. C'è il cambio a sinistra, Olivera per Spinazzola, restano confermati Di Lorenzo, Raccamani e Rafa Marin. A centrocampo Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Credo che parta De Bruyne sicuramente dal primo minuto, con Vergara pronto in panchina. Avanti confermati Politano, Højlund ed Alisson Santos. Questa dovrebbe essere la formazione che affronta l'Arsenal, che è arrivato ieri molto tardi, sono stati cancellati centinaia di voli a Londra, è arrivato tardi, è in ritiro, insomma stasera si presenterà. Stamattina una frenesia, ci scrive il nostro amico Luigi da Mantova. Sai che cos'è? È certamente la partita. Spero che questa sera il Napoli metta quella cattiveria calcistica, con la voglia di vincere, incrociamo le dita, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, un buongiorno a tutti i tifosi del Napoli, un saluto a voi e ai colleghi della Falegnameria Heart of the Wood di Ponticelli, sempre e solo Forza Napoli. Credevo si aprisse con l'inno della Champions, sai quante volte lo sentiamo oggi, ma quello dello stadio che rimbomberà in tutta la città sarà meraviglioso. Lo chiuderemo la trasmissione con l'inno della Champions. Vado avanti e saluto nessuno ci può togliere il sogno di poter battere l'Arsenal. Ecco, Luigi della Lanenella ce lo dice, il Napoli gioca con il Nola o con l'Arsenal, Marco Ballicu. E poi sempre Forza Napoli, Alessandro Ermo da Barra che ci saluta. Che soddisfazione, ieri sera si lamentavano che loro avevano creato e il Real li aveva puniti, una volta a me, una volta a te, Gennaro da Milano, sulla sconfitta ieri dell'Inter con il Real Madrid. Dove daranno la partita? Dove daranno la partita? In Soda Napoli, la daranno su Prime Video, su Amazon. E allora vi invito, perché io voglio sempre, lo sapete, al bar dello sport giocare un po'. Stasera ci sarà la telecronaca di Sandro Piccinini e fatemi sentire, è proprio lui Piccinini che ci racconta, fatemi sentire un po' di telecronaca fatta da Piccinini. Comincio da Enzo, buongiorno.
1: Gianluca, buongiorno, Enzo da Maddaluni.
0: Ciao caro Enzo, ciao. Buongiorno, è proprio lui. Vai.
1: Esatto, stasera cominciamo, speriamo di cominciare con la mitica sciabolata di...
0: La sciabolata, esatto. Senti, Piccini.
1: Senti Gianlu, ti volevo chiedere un parere su una considerazione che ho fatto guardando la partita, l'ultima partita del Napoli, e la scelta di Allegri. Volevo sapere tu che cosa ne pensavi, al di là di tutti quanti i dubbi che giustamente stanno venendo a tutti. Ad un certo punto è comparsa una classifica sugli allenatori che hanno fatto più punti in Serie A, no?
0: Sì.
1: E mi sembrava che ci fosse tra gli allenatori proprio Allegri insieme con Gasperini e Spalletti.
0: Certo, sono anche allora, diciamo così, quelli un po' più esperti, non voglio dire anziani, esatto, esperti, voglio dire, hanno giocato con tanti campionati.
1: Esattamente, quindi questo fa ricadere diciamo positivamente sulla scelta di un mister che ha una certa esperienza per gestire questo post Conte. Volevo sapere se tu eri d'accordo su questa cosa, soprattutto sul fatto che io penso che Allegri stesso sia perfettamente consapevole della chance che gli viene data dopo il cosiddetto suo declino di gioco post Juve Milan.
0: Sulla scelta di Allegri ti ringrazio Enzo per la domanda, ma sulla sulla scelta di Allegri mi sembra una scelta pensata dal Napoli, molto articolata, perché il Napoli, lo ricorderete, per un attimo, perché De Laurentiis ha sempre avuto questa sorta di pallino per l'italiano, ci ha pensato un attimo, ma anche con Allegri aveva già l'anno scorso, fosse andato via Conte, intavolato una trattativa, e c'è anche un ottimo rapporto tra i due, ha pensato di gestire al meglio questa rosa, che avrebbe comunque non potuto avere tanti rinforzi per quello che diciamo hanno dichiarato in società, che dovevano ovviamente cercare di sfoltire la rosa, e quindi si è andato su una scelta abbastanza, su una sorta di usato sicuro, ecco, chiamiamola così, mi sembra riduttivo, ma per farvi comprendere l'idea, cioè di un allenatore esperto che potesse gestire la situazione. Allegri mi sembra la persona più adatta, nella maniera più assurda, la sua storia lo racconta, sulla classifica dei punti era normale che, avendo fatto tanti campionati, insomma, questa. Meno male che sta Gennaro che scioglie un po' di tensione, grazie Gennaro. Gelson da Norimberga ce lo scrive, Lobotka, Gilmour, Vergara, perdiamo troppi centimetri, Rosario da Napoli. Questo è vero, Rosario, con Lobotka e Gilmour in campo, ovviamente voi vi rendete conto anche che l'Arsenal ha una peculiarità, grazie veramente ad Arteta, che è un allenatore bravissimo, ieri Allegri gli ha fatto i complimenti. Chi segue la Premier League sa che da 2-3 anni l'Arsenal ha introdotto, diciamo così, questo nuovo schema sui calci d'angolo, che gli ha prodotto tantissime reti, tantissimi gol, cioè di tutti i 4-5 giocatori dell'Arsenal che vanno sul secondo palo, poi mentre stanno battendo l'angolo vanno sotto la porta, insomma creano davvero un marasma totale, e molte squadre stanno cercando di attuare questo nuovo schema. Perché ieri a Madrid l'inno è stato diverso, non lo so, purtroppo non l'ho sentito, non posso risponderti. Anche un pareggio sarebbe una vittoria, poi i punti arriveranno sicuramente, facciamo muro azzurro, fiato sul collo. Marcello da Napoli, quanto è importante la partita di stasera? Sicuramente il Napoli dovesse fare risultato positivo, questa è la partita con il coefficiente di difficoltà insieme alla trasferta con il City più alto. Il calendario del Napoli, lo ricordo, può consentire al Napoli, l'ha detto Allegri ieri, con 12 punti di piazzarsi almeno nella qualificazione dei playoff, quindi superare il primo turno. Il Napoli ha la chance nelle ultime tre gare di affrontare Bruges, Viking e il Sabah. Ecco, io non voglio dirlo perché da ogni partita in Champions è sempre molto difficile. Ieri il Bruges ha già perso in casa con l'Aston Villa 3-2. Quindi questi potenziali 9 punti nelle ultime 3 giornate mi fanno venire in mente, che due si giocano al Maradona e un altro no, mi fanno venire in mente il Napoli nelle altre 5 partite, sebbene deve giocare con Arsenal, Porto, City, deve andare a Villarreal, non riesce a fare 3-4 punti? Insomma, io sono molto molto fiducioso sul cammino in Champions League. Stasera mi aspetto un grande Napoli, ci scrive Massimo Vaz. Poi è stata diramata la lista dei 30 candidati finali al pallone d'oro, punterò la mia moneta sulla vittoria a sorpresa di Fabian Ruiz, è d'accordo Marco D'Ancona? Io punto su Quara, io lo ribadisco, l'ho sempre detto, non succederà, ma il pallone d'oro a Quarascheria mi renderebbe a me felice, insomma sarei contento. Carmine da Pompei, caro Gianluca, stasera ci vuole molta pazienza, vinceremo, saluto Ciccio Matrone e Lello Avino, che salutano Carmine. Questa è la mia canzone del bar dello sport, ci sono arrivate tante canzoni, ancora un'altra canzone anche di Ivan da Madrid, e poi vinceremo, saluto Ciccio Matrone e Lello Avino, che salutano Carmine. Questa è la mia canzone del bar dello sport, ci sono arrivate tante canzoni, ancora un'altra canzone anche di Ivan da Madrid, e poi Odegaard, Havertz, Sac.

0: ho visto Napoli in ripresa a Milano.
1: Sì, sì, questo è sicuro, questo mi pare certo. Sì.
0: Mi sembra che la squadra comunque, questo calendario inizialmente è stato un po', diciamo, molto impegnativo e in questa fase di rodaggio. Quindi ho piena fiducia in Allegri.
1: Bene.
0: Secondo me con il passare del tempo troverà la quadra giusta per...
1: E soprattutto se non continuano ad arrivare tantissimi infortuni. Caro Patrizio, ti coinvolgo in quello che è stato un mio pensiero. Io ieri poi ho fatto anche una riflessione, sono andato a fare un approfondimento. Abbiamo visto di questo infortunio di Anghissa. Che non hanno ancora problemi all'adduttore, ma non ha, quindi un problema muscolare, non sappiamo ancora i termini ovviamente.
0: Abbiamo l'occasione per provare altri giocatori.
1: Insomma, sì, per carità, ma anche se siamo un po' corti, devo dirti la verità, a centrocampo siamo un po' corti, l'ha detto Allegri, 4 giocatori per 3 ruoli, quindi un solo cambio. No, io quello che volevo capire è come si è fatto male Anghissa. E sono andato a rivedere l'occasione persa da Anghissa, il gol clamoroso sbagliato al Napoli sul 2-2.
0: Ma non solo Anghissa, Gianluca, anche Neres e altri.
1: Sì, vabbè, no, ma io parlavo dell'infortunio, come si è fatto male Anghissa. Se voi riandate a rivedere le immagini di quell'azione maledetta, sì. c'è un primo piano su Anghissa subito dopo l'errore, dove Anghissa mette la mano sul flessore della gamba sinistra, urla. Insomma, io credo, penso, ripeto, non ne sono certo, è una mia desunzione, che in quell'occasione Anghissa si sia fatto male. Poi posso sbagliare, casomai ce lo spiegheranno dopo, ma insomma questa è la situazione. Patrizio, grazie, ti abbraccio, ci sentiamo presto. Ci scrive Antonio dall'Austria, stasera voglio Alisson, Santos, Neres e Lang, saremo stellari. E Holland, stasera ci pensa il mexicano Vergarito con una doppietta. Antonio da Gerola ci scrive, Salvatore Piccolo e Antonio Snyder che ci salutano, buon caffè da tutti, anche da Patrizio. Buongiorno avvocato, ce lo scrive il nostro amico, che cosa mi ha mandato che non posso aprire, la costiera amalfitana non te la puoi portare a Madrid con l'Inter che ha perso. Buongiorno, i punti arriveranno nelle prossime 5-6 partite, tutto si sistemerà, siamo fiduciosi. Mauro da Bologna, ma ragazzi, ma stasera la partita si deve comunque giocare, cioè non è detto. Emanuele da Pomigliano, mi saluti Enzo ed Emanuele, i parrucchieri, come no, volentieri li salutiamo. Ho ritrovato lavoro, non posso più passare al bar la mattina. Gianluca dal Belgio, vi penso sempre. Gianluca, buon lavoro, ma pensa ovviamente. Ieri Ivan ha visto Real Madrid-Inter, devo dire che vedendo la prestazione dell'Inter non abbiamo assolutamente fatto male a Milano, non abbiamo ancora capito il valore della nostra squadra, ne vedremo delle belle. Grazie Ivan. Vado da Tommaso, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno caro amico mio, buongiorno a te.
2: Innanzitutto io volevo chiedere come sta lei, tutto bene? Da parecchio che non...
1: Tommaso, se mi vedi qua significa che sto bene.
2: Mamma mia, quello è il mio piacere.
1: Grazie.
2: Avvocato, io volevo fare una disamina più che altro tecnico-tattica. Io ho visto le prime tre partite del Napoli molto, in modo molto accurato, no?
1: Sì.
2: E, penso che il Napoli non abbia assolutamente sfigurato.
1: Soprattutto a Milano con l'Inter, certamente.
2: No, assolutamente. Perché, avvocato, io penso che a Genova e Napoli abbia fatto una buona partita. È vero che poi la prima di campionato...
1: L'ha gestita.
2: Io penso che anche i cambi siano stati giusti.
1: L'ha gestita, l'abbiamo vinta dalla panchina, certamente.
2: Sì. Poi con il Como, diciamo, noi ormai dobbiamo valutare il Como come
1: una grande...
2: Assolutamente,
1: a 35 Como, gradi, quello che è successo.
2: Una cosa fortissima, che a me ha impressionato tantissimo. Quindi ci sta che tu ti difendi con il Como, cioè nel primo tempo ci sta che tu ti difendi con il Como, e nel secondo tempo il Como a sua volta ha messo dei difensori per appunto difendersi contro il Napoli, quindi non dimentichiamo neanche questo aspetto qui. E poi con l'Inter ce la siamo giocati praticamente alla pari, ha giocato l'Inter, poi ha giocato il Napoli. Quindi io tutto questo disfattismo, ma soprattutto per il mister Massimiliano Allegri, che io credo sia... Un grande mister, un grande conoscitore di calcio e di pallone. Io tutto questo disfattismo della piazza non lo riesco a capire.
1: Anche un po' la delusione. Siamo stati sfortunati anche nel calendario di affrontare ovviamente formazioni forti all'inizio, con gli infortuni che hanno sicuramente ancora una volta penalizzato il Napoli pronti via, con quello che è successo a Buongiorno, con quello che è successo a McTominay.
2: Io posso dire una cosa, cioè

0: Velocemente, così chiudiamo, vai.
1: Velocemente. Io dico ok, possiamo parlare delle sostituzioni, dei cambi e della rosa, però possiamo dire che il Napoli non ha completato questa rosa.
0: Eh sì, il mercato, sapevamo, ma certamente
1: che Anguissa era un giocatore che era recidivo, che De Bruyne è un giocatore recidivo, che McTominay comunque aveva questo problema già da prima. E non
0: questo è un dato, Tommaso, hai fatto bene a dirlo, è un dato oggettivo, anche se oggettivamente...
1: Allora io a questo punto me la prendo con la società.
0: La società però ti ha spiegato, la società, sei d'accordo o meno, ti ha spiegato la società che non poteva intervenire, cioè l'ha detto in maniera molto chiara, e quindi ci troviamo in questa situazione di essere un po' corti, soprattutto adesso a centrocampo. Grazie Tommaso, ti abbraccio. Devo salutare un po' di persone che stanno scrivendo davvero in tanti, vi ringrazio di cuore. Avete ragione, sì Gianluca, si è fatto male lì, la faccia di sofferenza, ci scrive Gennaro. Poi c'è Daniele da Cava, sull'infortunio di Anguissa lo racconti come la storia del cavalluccio rosso. Poi Anguissa si è stirato proprio su quell'allungamento sfortunato. Stasera mi accontenterei dello stesso risultato dello scorso Arsenal. Napoli Arsenal, vincemmo 2-0, me lo ricordo. Ah, Lello Panzini, al mio amico Lello Panzini, non superammo il turno, ve lo ricordate, vincemmo con l'Arsenal 2-0, ci fu la famoso arrivo delle tre squadre, Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund. Il Napoli di Benitez purtroppo non riuscì a superare il turno per aver segnato un gol in meno, veramente una sfortuna incredibile. Vincenzo Senior, sono fiducioso, da stasera si può aprire un nuovo ciclo positivo per la squadra, la Champions può insegnare, forza Napoli. Gianluca, speriamo che si perdano, eccolo qui, nel tragitto da Nola a Napoli, l'unico modo che abbiamo per vincere, ce lo scrive Francesco. Avvocato Anguissa si doveva vendere in estate, come tanti altri giocatori over 30. Questo è frutto di una strategia sbagliata della società e speriamo che tutto ciò non si paghi con la non qualificazione. Vedremo. Annunzio da Nola ci scrive: siete davanti, eccolo qui, anche le macchine perfette si possono guastare. La sua frase, mi riallaccio alla sua frase di ieri, Mauri 67. Vado da Giovanni che è in linea. Giovanni, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, caro amico.
2: Volevo collegarmi al discorso del ragazzo che ha chiamato prima.
0: Sì.
2: E credo che purtroppo questa situazione infortuni un po' si poteva prevedere. Il problema di McTominay.
0: Quello è un dubbio che ci portiamo, perché quando McTominay, sappiamo che già nel mondiale è successa questa cosa, insomma, resto un attimo perplesso per capire poi, ovviamente senza entrare nel merito perché sono argomenti dei quali non ci competono, però insomma un po' di perplessità.
2: Magari qualche under lo potevamo tesserare, potrebbe la questione delle liste, però vedo troppo disfattista.
0: È vero.
2: Sicuramente abbiamo avuto un calendario difficile.
0: Molto.
2: Partiamo con un allenatore nuovo, abbiamo dimostrato che l'Arsenal l'abbiamo battuto in passato, abbiamo battuto il City, se è vero che quando il Napoli deve acquistare un giocatore, i tifosi magari dice chi lo conosceva Kim, chi lo conosceva Kvaratskhelia, non guardiamo il nome, non guardiamo questo, non guardiamo quello, però non dobbiamo nemmeno avere paura quando li affrontiamo i grandi nomi, no?
0: È vero.
2: Che bisogna sempre giocare le partite.
0: Assolutamente.
2: Mi piace però vedere lo stadio che non è pieno.
0: Beh, quello è una, diciamo così, è una risposta, chiamiamola così, probabilmente.
2: No, ci può anche stare, perché se la società non si apre tanto sui tifosi, come visto loro l'iniziativa,
0: ha fatto una scelta la società con dei prezzi,
2: ha fatto il Como, l'iniziativa che fanno altre squadre, sembra che le altre siano un po' più aperte ai fan. Qua invece ancora a Napoli sembra che siamo clienti più che supporter, e quindi ci sta che il cliente decide di non venire a vedere lo spettacolo, però questo dispiace, perché poi i ragazzi vanno in campo, hanno bisogno di tutti, al di là di queste diciamo idee, prezzi.
0: No, sì, anche è un peccato, perché Napoli Arsenal è sicuramente la partita con maggiore appeal, no, nel calendario del Napoli. Sotto un certo punto di vista la tifoseria, anche la società, non è stata fortunatissima, perché al Maradona dopo l'Arsenal arriveranno Bruges, Bodo Glimt e Viking, cioè voglio dire che non sono proprio il massimo, sì, per carità, sono tutte partite importanti quelle della Champions, ma da un punto di vista di appeal, di grande galà, eccetera, non sono il massimo, quindi quella con l'Arsenal è sicuramente la più importante.
2: Va bene,
0: Giovanni, grazie.
2: Io sono fiducioso in un Vergara, in una giocata di passione, di carattere.
0: Speriamo.
2: la giocata individuale. Va bene, forza
0: grazie.
2: Napoli sempre.
0: Sempre un abbraccio a te, fatemi salutare Maria 74 che dice: mi sono serviti 4 giorni per smaltire la delusione, la rabbia. Adesso ho resettato e sono di nuovo pimpante, grande Mary. E poi Napoli Arsenal la svolta, ce lo scrive Luciano Club Napoli Sarno. E poi dottor Vigliotti, volevo capire perché l'Inter che gioca stasera, che gioca lunedì, il Como, fammi capire questo messaggio. La Roma giocano giovedì in campionato, lunedì il Napoli gioca domenica, perché mi è sfuggito qualcosa. Di solito quelle che giocano in Europa League giocano poi spesso o la domenica sera o il lunedì. Chi gioca il martedì può giocare il sabato e chi gioca il mercoledì gioca la domenica, insomma è il calendario che di solito si fa quando cominciano a esserci le competizioni internazionali. Gianlucone, caro criticone, eccolo qua, innanzitutto forza Napoli per stasera, e poi la questione infortuni è meglio che io non l'affronti perché mi fa talmente rabbia che passerei da Antonio il criticone ad Antonio il bestemmiatore. No, non lo fare, non lo fare. Poi per evitare altri problemi dovremmo passare subito al 3-4-3, giocare con 2 a centrocampo, che fuone da Londra. E però ieri ha espressa domanda, Allegri ha detto: non devo cambiare nessuna tattica. Carlo da Secondigliano ci saluta dicendo che Napoli vince con l'Arsenal 3-1, e siccome abbiamo Guido in linea, aspetto Guido di chiedere un attimo di pazienza, tanto sta a casa Guido, sta tranquillo, sereno, così noi andiamo in pubblicità un minuto e torniamo aprendo con Guido, chissà come starà Guido da Massa Lubrenza, a tra poco.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, eccoci tornati in diretta con il Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Ciro Froio che mi ricorda in cabina di regia che abbiamo il nostro mitico guarda chi c'è dopo Guido, caro Ciro. Allora, facciamo così, ricordiamo un po' di appuntamenti. Stasera ovviamente tutto il giorno saremo a seguire questo grande avvenimento, l'esordio del Napoli in Champions League al Maradona contro l'Arsenal, la formazione campione d'Inghilterra, finalista in Champions League, sicuramente quella che in questo momento, a mio modesto parere, gioca il miglior calcio d'Europa. Una partita meravigliosa comunque stasera al Maradona. La seguiremo ovviamente nel pre-gara, la seguiremo con Diretta Azzurra, con la radiocronaca ovviamente, essendo noi radio ufficiale di Napoli Arsenal, e poi ci sarà stanotte fino a notte inoltrata il Bar dello Sport post gara. Staremo insieme per ascoltare le conferenze, i commenti, le notizie, insomma tutto quello che è accaduto in questa puntata. Vado anche a salutare un po' di amici. Riccardo da Stradella: stasera Napoli vince 2-1, 3-1, 4-1, vabbè, deciditi. Allegri ci vuole sbalordire con un nuovo modulo 7 dietro. Lo chef Salvatore del Gustro: memorizzate bene, stasera il Napoli ripeterà la stessa partita che vinse con Liverpool di Klopp. Ma no, che grande partita, me lo ricordo. E poi c'è un nostro amico che ha giocato il Napoli vincente in Champions, quotato a 101, mamma mia, clamoroso, questa è bellissima. Mi auguro una partita alla Napoli-Liverpool, Ciro da Zurigo. Allora, sentiamo Guido che è in linea. Ciao Guido, buongiorno.
5: Buongiorno, come si va? Tutto bene?
4: Ma Guido, tu come stai? Come stai?
5: Sì, qui a Massimo penso fa caldo e stiamo bene.
4: Meno, questa è la cosa.
5: Caldo, però.
4: È la cosa più importante, anche se pare che fino all'orizzonte pare che fino
5: all'orizzonte c'è il mare.
4: Sì, no,
5: il
4: questo mare lo so. Azzurro. No, lo so che c'è il mare azzurro. No, dicevo, all'orizzonte c'è un po' di fresco che dovrebbe finalmente arrivare.
5: Sì, me stanno dicendo.
4: Ecco, come vivi questa attesa della Champions?
5: La prima cosa, voglio fare un saluto sì a tutti i tifosi del Napoli, a Sofia, Giorgia, e non dimentichiamoci.
4: Mai, Sofia e Giorgia ci accompagnano.
5: Allora, che non lo sente più da Boscariano, okay. Speriamo che sta bene.
4: Speriamo.
5: Poi a tutti i tifosi del Napoli, alla falegnameria di Casoria,
4: sì,
5: a Padre Federico.
4: Però ci sono anche altre falegnamerie che ci scrivono.
5: Faccio un saluto a tutte le falegnamerie.
4: Tutte le nostre falegnamerie che insomma ci accompagnano. È molto importante, se non ci fossero le falegnamerie. Non dimentichi qualcuno da salutare?
5: Come faccio a ricordare?
4: Te lo faccio ricordare io.
5: Don Ignazio,
4: certo, Ignazio ha detto il torto. Aspetta, ti faccio ricordare io chi vogliamo salutare. Federico 49 che canta,
5: 49, eccetera. Sì, a tutti, insomma.
4: Aspetta, adesso ti faccio salutare una persona. Scusami, Felice, vuoi salutare Guido che non ci. Che
6: no!
4: Non... Felice, calmati Felice.
6: Forza Napoli.
4: Ma Felice, se tu fai così stamattina, stasera come ci arrivi?
6: Guido, buongiorno. Stasera sono ospiti degli Scagnati.
5: Tutto bene, qui siamo bene.
4: Sì.
5: E pensi che anche tu, Avellino, lì...
4: Montefalcione.
6: Benissimo. Bello fresco finalmente.
4: Facciamo un gemellaggio.
5: Sì. Ti rinfresco un pochino.
4: Vabbè, facciamo un gemellaggio Montefalcione e Massa Lubrense. Facciamo questo gemellaggio.
6: Facciamolo.
5: Quando finisce di lavorare mio figlio, può darsi che venga a fare un.
4: Assolutamente. No, sapete che io vi devo portare a. Sapete che io vi devo portare a cena.
5: Perché per mettere insieme a qualcuno che ci accompagna.
4: No, vengo io. Vi accompagno io tutti e due, vi devo portare a pranzo a tutti e due, a Guido e a Felice, perché sarebbe una delle mie giornate indimenticabili della mia vita. Se fare un pranzo con voi sarebbe veramente.
5: Fosse bello.
4: Sì, fosse sicuramente.
6: Ma io a Napoli, abbiamo
5: alla fine di settembre.
4: Fine di settembre. Calma, una alla volta, Felice, prego.
6: qui abbiamo un bel ristorante paesano.
4: Sì.
6: Una bella piscina.
4: Pure?
6: Si mangia bene.
4: C'è la piscina in due ristoranti.
6: Ospiti.
4: Ma c'è la...
6: gli ospiti.
4: Ma c'è la piscina nel ristorante?
6: No, fuori, ci mancherebbe.
4: Ah, ho capito, no, tu dici c'è la piscina nel ristorante. Sta fuori al ristorante.
6: Senza Alba, ha detto mia moglie.
4: No, no, no, andiamo solo noi. Alba, Alba, dobbiamo parlare di calcio. Andiamo soltanto noi che dobbiamo parlare di calcio. Con Felice e con qui.
6: Ma servire Alba, che è brava anche a servire.
4: Ma come, che vai in due ristorante per la tua moglie a servire? Dai, non esiste proprio. Ma non è... va
6: ma
4: bene.
6: Certo, logicamente.
7: Servire noi a loro.
4: Va bene.
6: Scusami.
4: Prego.
6: Allora, stasera mio nipote Scagnato con mio figlio Scagnato mi hanno invitato.
4: Sì. Dove?
6: Ho detto io vengo perché io ho solo da zonne.
4: Da
6: io
4: zonne, da zonne.
6: Da zonne.
4: Sì, sì, da
6: zonne. Sì, da zonne. O no?
4: Cioè,
6: una pizza. E tutti ferò a Napoli.
4: Meno male, mi sembra giusto.
6: Ho due di pizze, non una.
4: Mi fate l'imitazione di Piccinini che fa.
6: Alba.
4: Sì, sì, ho capito. Scusami, Guido e Felice, vi voglio salutare. Mi fate l'imitazione di Piccinini che fa la telecronaca? Proprio lui, è proprio lui.
6: È lui, proprio lui, è proprio lui.
7: Vabbè, qui... stasera la partita la vado a vedere al circolo a Massa Lombrense.
4: Al circolo a Massa Lombrense. Beh, va bene, va bene.
6: In compagnia.
4: Va bene, ragazzi, vi abbraccio, grazie.
6: Stasera in Napoli farà una bella figura.
4: Sicuramente, vi voglio bene, un abbraccio, ragazzi. Allora Gianluca, vengo pure io, porto la chitarra, viaggio da Scafati e faccio la posteggia a pranzo con Felice Guido. Gianluca, l'Arsenal è il campione d'Inghilterra, ma noi siamo sempre vice campione d'Italia, non lo dimentichiamo. Mi saluti a Guido da Massa Lubrenza, Enzo da San Marco che ci saluta. Poi il Forza Napoli di Felice di Montefalcione, uno straordinario e unico Massimo Pazzo, che un saluto anche alla signora Alba. Ero in attesa del Forza Napoli di Felice, ciao Michele Atonna, ce lo scrive. Il multiverso è un qualcosa che sappiamo spaventosamente poco. Giovanni a San Giorgio, buongiorno anche da Sandro Piccinini. Ah, allora fammi una cortesia, Ciro, c'è un nostro amico che alle 9:32 ha mandato un audio, probabilmente l'imitazione, si chiama Emilio. Finisce 775 il messaggio, c'è un audio. Buongiorno, dice la Sandro Piccinini alle 9:32, sono curioso di sentire se l'imitazione del proprio lui è proprio lui. Allora, poi stasera sarà decisivo Kevin De Bruyne, vediamo se sarà così, speriamo. Felice Guido, Gianluca, quando vai a pranzo con loro fammi sapere che venga anch'io, ovviamente. Patrizio da Napoli che ci scrive. E saluto anche un po' di amici, stasera non ci sarà partita, vinciamo 3-1 con gol di De Bruyne, Vergara e Højlund, ce lo scrive Ciro. Poi c'è Giovanni Ciardiello che scrive: sarà Arsenapoli, un arsenale di guerra contro la Serenetta, mezza ciaccata e cazzimma consumata. Ciardiello sempre articolato. L'Inter ha giocato ieri ma gioca lunedì. Il Napoli stasera ma gioca domenica, non ci capisco più niente. Ma stasera non poteva giocare Vergara? Così Gennaro non veniva bloccato, oppure Cinzia, se lo scrive Andrea. No, non è così, non è così. Poi buongiorno Paolo da Villaricca, l'amico di prima voleva chiedere il perché l'Inter ha giocato martedì ed in campionato la fanno giocare lunedì e il Napoli gioca stasera e lo fanno giocare domenica. Perché probabilmente l'Inter, contro chi gioca l'Inter, non è che gioca con una squadra di Europa League, ragazzi, non c'ho il calendario sotto mano, potrebbe essere anche questa la motivazione. Stasera passiamo indenni i primi minuti e la partita può avere un epilogo inaspettato, ce lo auguriamo tutto, ce lo scrive Rino Molosso. Non c'è nessuno in linea, caro Ciro, andiamo al Festival Bar, vediamo un po'. Sì, ti aspetto. Leggo allora qualche messaggio. Mimmo da Marcianise, scusami, non ho il telefono dietro, ma quante partite mancano per finire il campionato? 3 o 4 partite. Abbiamo perso lo scudetto anche quest'anno, non è ancora presto. Poi vado avanti, stasera passiamo, non se ne. Sì, è pronto il festival. Ok. Forza Napoli anche da Gino. È vero, Domenico non ci ha chiamato per il risultato. Speriamo che ci senta, ma è molto affollato il bar, può darsi anche che Domenico non sia riuscito a prendere la linea. Intanto ascoltiamo il nostro mitico Festival Bar dello Sport.
3: Festival Bar dello Sport.
4: Eccoci qua. Sentiamo chi inizia. Come no, non ti preoccupare, Ciro, siamo Festival Bar dello Sport pronto per stasera. Ho visto che ieri è stato meraviglioso con il Vergara, il Mechicano.

0: Il mitico Mauro Perfetto con la Fronne Limone. Sentiamo. Fronne Limone, Mauro Perfetto. Ehi, che musica, ragazzi.
1: Ma che serata. Ah. Stasera in Champions League gioca la squadra del mio cuore.
0: Diamo un po' di salla.
1: Lasciamo dietro

0: cosa, purtroppo.
1: Bravo Biagio
0: Rascafati, molto molto bello, e complimenti a tutti ovviamente per un grandissimo
2: ciao Lala, proprio lui. No, ma
0: è questa l'imitazione di Piccinini, ma mica è Piccinini, io pensavo che fosse proprio, devo sentire qualcuno che fa proprio lui, è proprio lui Hojlund. Allora, innanzitutto abbiamo la spiegazione, le ringrazio, Massimo da Piombino. L'Inter gioca lunedì, tutti gli amici che ce l'hanno chiesto, perché il Como gioca giovedì in Champions, è come se fosse equiparato all'Europa League, perché questo turno di Champions League viene spalmato in 3 partite, in 3 giornate, ieri, oggi e domani. Quindi giocando il Como giovedì, perciò gioca lunedì l'Inter, ecco qua. Allora, Ornella ci dice che Antonio da Pozzuoli fa vibrare di emozione, è vero, hanno fatto una canzone meravigliosa. Vittorio da San Valentino di Torio, un saluto a zia Eugenio che vi segue sempre. Stasera il Napoli deve provare a non strezzarsi con la difesa e capitalizzare ogni azione da gol, non devono essere insicuri. Grazie, nostro amico Vittorio. Salda Vinci ha spaccato stamattina, è vero, è stata una bellissima cosa di Antonio da Pozzuoli. Avvocato, non c'è l'Europa League, sì, è vero, c'è l'Udinese, la Roma gioca lunedì, insomma abbiamo scoperto l'arcano. Attenzione, Alcaraz ha perso al tie break del quinto set una grande partita, ha vinto Shelton, Ciro, Alcaraz perde ha perso al US Open al quinto set, vince Shelton, il giocatore di casa, grazie Giuseppe da Secondigliano. E quindi clamorosa azione quello che è successo agli US Open, grazie, quindi al quinto set, mamma mia. Poi sono Francesco Pollice, zitto non dite il risultato per Scaramanzia, se succede lo dite domani. Buongiorno, volevo solo comunicarti che stasera ho giocato il 3-1 per il Napoli. Ah, vabbè, non sei il solo. Francesco, vengo da te, buongiorno. È caduta la linea di Francesco. Segna il mexicano Vergara, ci scrive Lello Russo. Per noi già 2 partite alle 12:30, gli ingiocabili mai, Vincenzo non cambierà mai nulla. L'Inter gioca con l'Udinese, sì, lo so, ma poi avvocato buongiorno, Antonio da Pozzuoli bravissimo, Vittorio l'orologiaio, non è possibile chiamare domenica, no, Carmine purtroppo no, spero che comunque ci riuscirà. Intanto vado ad Andrea che è in linea. Andrea, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno.
0: Eccoci. Eccoci amico mio, eccoci, buongiorno.
3: Niente, stasera dobbiamo stare tutti vicino alla squadra, c'è già lui,
0: vero,
3: che ha fatto una grande vittoria.
0: È vero.
3: Mi dispiace che non è pieno lo stadio, che i ragazzi che stanno vicino a Napoli non ci vanno, io questa settimana che volevo andare, purtroppo non ci posso andare, ragazzi, ma sta vicino alla squadra, non facciamo i professori e niente, vediamo cosa succede stasera, perché il Napoli questi grandi eventi ha sempre vinto, quando io stavo prima in Italia andavo sempre in curva. Il Napoli ha vinto con l'Arsenal, con Liverpool, abbiamo fatto sempre grandissime
0: partite. È vero, meravigliose.
3: Niente, tutti vicino, un saluto a tutti, voglio bene, a poco ci andiamo domani e sempre forza Napoli.
0: Grazie Andrea, ti abbracciamo forte, goditi la partita stasera, bravi tutti, ci scrive Patrizio per il nostro Festival Bar dello Sport. Gianluca, la puoi mettere la musica della Champions? Abbiamo detto che la metteremo a fine puntata. Enzo da San Marco, Gianluca, grande voce Mauro, perfetto il piano e voce di Antonio da Pozzuoli, grande richiesta il secondo pezzo di Mauro, insomma spettacolo al Festival Bar dello Sport. Stasera la partita si può vedere in chiaro? No ragazzi, si vede su Prime, già ve l'ho detto, e lo stadio non è pieno perché dopo 2 sconfitte consecutive aumenta la delusione, Michele, ma non credo che sia così perché i biglietti dell'Arsenal sono stati messi in vendita molto tempo fa. Vado da Lello prima di andare in pubblicità velocemente. Lello, buongiorno.
4: Lello da Padova.
0: Ciao Lello, buongiorno. Ah, a te.
4: È qui maltempo, un forte temporale stamattina, adesso diciamo che c'è la quieta
0: dopo la tempesta, la quieta,
4: esatto,
0: la quieta,
4: esatto.
0: Sì,
4: io stamattina sì. Ho iniziato a sentire la trasmissione, però lei stava dando la formazione, io non ho...
0: Sì, te la ripeto, Meretti in porta, sì. Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Olivera a sinistra al posto di Spinazzola. A centrocampo sono in 4 per 3 maglie, giocano Lobotka, Gilmour e De Bruyne, Vergara in panchina, Politano, Hojlund, Alisson, Santos, questa è la formazione che probabilmente scenderà in campo.
4: E sicuramente Santos farà piangere l'Arsenal.
0: E speriamo.
4: La giochi in bolletta, anzi,
0: va bene.
4: Mi dispiace che ieri qualcuno abbia capito male, ma io, essendo che sono non un accanito giocatore, mi piace giocare la schedina, però per azzeccare il risultato bisogna anche...
0: Insomma, sai, quando si gioca la sconfittere il Napoli, non sono tutti quanti contenti.
4: Volevo chiedere una cosa, posso fare un saluto a una persona che naturalmente ci ascolta?
0: Come no?
4: Saluto Carlo, responsabile della Nino Trasporti, che naturalmente lavora qui a Padova, è di Napoli, e naturalmente tutti i giorni ascolta il Bar dello Sport.
0: Salutiamolo, salutiamo Carlo. Ciao Lello, salutiamo tutti. Saluto finalmente anche padre Federico, sono un po' impegnato per i matrimoni, ma il bar è sempre nel mio cuore. Grazie, anche tu sei nei nostri cuori, Cande. Padre Federico, ci fermiamo per l'ultima volta.
1: Rete incredibile! Proprio lui!
0: È proprio lui! È lui! Questo è il piccinino originale, grande Ciro Froio. Andiamo in pubblicità, ci vediamo per l'ultima parte del Bar dello Sport.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
12: Ma dove vai vestito così?
11: A pescare la spesa.
12: Sempre il solito esagerato.
11: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
13: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
15: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
18: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
17: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
18: E sai perché?
17: Perché siamo da più me.
18: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
19: Da più me. Sessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, la parte finale del Bar dello Sport questa mattina su Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni con Ciro Froio in cabina di regia. Vi ho detto che ve l'avevo promesso, sentiremo la musichetta della Champions che ci lascerà durante il finale della nostra trasmissione. Allo 081 546 6873 ci sono Samuele e Pietro, che tra poco vado a salutare, e cerco poi di davvero accontentare quante più persone possibile per i vostri messaggi, che arrivano davvero copiosi qui al 342 00 00 100. Altra classica frase di Piccinini, quando era Simone Penetra, si scrive Andrea, la sciabolata. Poi, non per cattiveria, ma non vedo l'ora che qualche ascoltatore impatta in un piccolo strafalcione. La quiete dopo la quiete dopo Luca da Hockenheim. Sì, grazie, vabbè, ma noi scherziamo. Le squadre inglesi giocano e lasciano giocare. Se il Napoli sfrutta bene gli spazi e le occasioni che capiteranno, ci vedremo un'altra partita. Speriamo, Patrizio da Napoli. Buongiorno Lello da Quarto, ho visto la direzione di Sozza in Champions, ora sono più convinto che ha diretto in malafede, calpestra protocollo, stasera si vince 1-0, a prescindere dall'indubbio fascino della partita di stasera, per me sarà più importante quella di Bologna di domenica prossima col Bologna. Antonio del Rione Alto, di quella parleremo da domani, perché ovviamente è un appuntamento importantissimo quello di Napoli-Bologna per il campionato. Samuele, vengo da te, eccoci.
2: Ciao amico Gianluca, buongiorno.
0: Samuele, caro amico mio, ma tu sei il nostro amico messicano
2: di origini napoletane.
0: Sì, lo so, ma ti trovi in Messico. Ti trovi in Messico, ecco. Ci ricordi da dove chiami?
2: La città si chiama Leon,
0: mi ricordavo, mi era sfuggito il nome Leon. Ma hai saputo che hanno detto che Vergara ha delle origini messicane? Ieri ci hanno mandato anche un pezzo al Festival Bar, non so se l'hai sentito.
2: Sì, l'ho sentito, sì.
0: Spettacolare.
2: È un cognome spagnolo.
0: Vergara è un cognome spagnolo, ma hai avuto notizie, se ne parla lì in Messico di Vergara, oppure è una notizia che è arrivata soltanto qui in Italia?
2: No, io l'ho sentito qui su Radio Kiss Kiss.
0: Ah, ecco, infatti, quindi in Messico non se ne parla, ancora.
2: No, non se ne parla.
0: Dove vedi la partita questa sera, amico mio Samuel?
2: Questa sera la vedo forse in un ristorante.
0: Ah, bene, quindi...
2: O a casa mia, non lo so ancora.
0: Vabbè, l'importante ovviamente è che ci sarà il tuo tifo come al solito dal lontano Mexico con il nostro amico Samuele. Vuoi dire qualcosa, Samuele? Sei preoccupato? Sì.
2: Un po' preoccupato, perché veramente le partite scorse contro l'Inter e il Como per me sono state delle tragedie.
0: Non male,
2: quindi
0: purtroppo.
2: Oggi abbiamo un rivale troppo forte, forse il forte che abbiamo preso insieme al Manchester City.
0: Vero.
2: Quindi dobbiamo avere una buona formazione, un buon gioco, speriamo bene, sempre c'è la speranza.
0: Speriamo Samuele, quando ci chiami per noi è un motivo di grande gioia, ti ringraziamo di cuore, ti raccomando.
2: Anche per me, grazie mille, forza Napoli sempre, buongiorno.
0: Grande Samuele dal Messico, da Leon che ci chiama. Altra frase storica del nostro grande Piccinini è il famoso mucchio selvaggio. E poi lo stadio non si riempie perché quel prezzo, dovremmo avere almeno anche un parcheggio, insomma i prezzi alti, ci scrive Francesco. Gianluca Mora è forte il messicano, chiedi, vabbè, è andato via, ma ti pare che in Messico parlano di Vergara con tanti problemi che hanno? E vabbè, che c'entra, ho fatto una domanda, amico mio, ho fatto almeno una domanda calcistica. Poi posso fare un appello ai fratelli tifosi napoletani, incitate i nostri ragazzi, siamo fuori, noi non possiamo andare per vari motivi, soffriamo per loro, grazie. Gennaro ci scrive da fuori. A proposito di Quieta, stasera la partita la trasmettono su DAZN, no, già l'ho detto, su Prime Video. Pietro, buongiorno.
3: Ui, Gianluca, sono Pietro da Pisa.
0: Amico mio, grande Pietro da Pisa, come stai?
3: Famiglia. Bene.
0: Dai, Pietro, com'era? Sei un po' ottimista?
3: Sì, io sono ottimista perché, sinceramente, Gianluca, se va sempre la legge, come dice, quando uno è una pecora nera, no?
0: Sì.
3: De Bruyne sta sempre una pecora nera per l'Arsenal,
0: è stata la squadra a cui ha segnato più gol in assoluto, è vero, sì.
3: Se va avanti ancora questo, diciamo tra virgolette, questa legge, dovrebbe farci un gol De Bruyne all'Arsenal e poi non so, lasciamo che va tutto bene per noi, anche un pareggio andrebbe bene.
0: Benissimo.
3: Il Montalto fa una bella prestazione, anche se si dovesse perdere dobbiamo uscire a testa alta con questa partita, perché Napoli ci sta e io ci credo anche nel futuro per il mio Napoli. Gianluca, senti,
0: sì.
3: Un'altra cosa.
0: Dimmi.
3: Per favore,
0: sì.
3: Per quanto riguarda il calendario della Serie A, no?
0: Sì.
3: Cioè, ieri ha giocato l'Inter.
0: Sì, ne abbiamo parlato, che gioca lunedì con l'Udinese, non si capisce perché, eccetera.
3: Perché la metto?
0: Non lo so, non me lo chiedete. Non lo so, non te lo so.
3: Non è che lo chiedi a te perché...
0: No, ho capito, è stato un rilievo che non hai fatto soltanto tu, Pietro, anche tanti amici hanno fatto...
3: Hanno fatto gli altri amici,
0: io pensavo che il Como giocasse lunedì, invece c'è la Champions, gioca con l'Udinese, non mi chiedete
3: il
0: perché...
3: Come gioca con il Parma in casa.
0: Volete dire che l'Inter è favorita nel calendario?
3: No, non
0: è un problema, può darsi.
3: No, dico, no, mai non parlo di favorito.
0: No.
3: Cioè, dico, perché... c'è sempre questo ogni anno per le 12.30, per i calendari, per i posticipi, gli anticipi, poi uno dice perché deve pensare sempre a mal, deve pensare sempre a mal. Ok, senti, c'è tu, fammi stare felice con la signora Alba Ciro fuori tecnico,
0: complimenti
3: a Vincenzo Perna per la radio cronica.
0: Facciamo i complimenti a Vincenzo,
3: a Paolo del Gemi che non
0: è grande, Paolo, grande Paolo,
3: e poi al mio gruppo fratelli, sorelle, sorelle, cuore azzurro.
0: Altri? Devi salutare qualcun altro, no? Tutto a posto?
3: No, faccio una partita a te e famiglia.
0: Meno male, grazie, ci siamo entrati anche noi. Grazie, ti abbraccio Pietro, un abbraccio a te, saluto Marco Mandolino Men. Buon caffè stasera allo stadio per incitare il Napoli, Gianni Scotti, curva B 15 che ci saluta. Secondo lei non è stato uno sbaglio non riscattare Elmas, visto come è stato servito? Antonio Conte, mancava solo che Elmas facesse il portiere. Ovviamente quello che è successo a McTominay, ragazzi, adesso l'indisponibilità di Anghissa, e il Napoli è un po' corto a centrocampo, questo mi pare chiaro ed evidente, c'è un dato di fatto. Ieri Allegri, insomma, nel tentativo di rispondere larvatamente, insomma velatamente, lo sì, due minuti, grazie. Sì, assolutamente sì, velatamente Allegri fa comprendere di che quattro ne tengo, quindi che cosa devo fare? Tre vanno in campo e uno va in panchina. E la chiusura non soltanto sarà con l'inno della Champions, ma abbiamo Ciro a telefono, chiudiamo con Ciro, buongiorno.
1: È proprio lui, Vergara 3-1.
0: Va bene.
1: Ciro da Imperia.
0: Ah, ecco qua. Ciro da Imperia che ci imita Piccinini, proprio lui, Vergara, questa me la conservo nel caso potesse essere sicuramente ce lo auguriamo davvero davvero tutti. Stasera sarebbe già un buon risultato scendere in campo con tutti gli infortuni. E poi scusate, perché il Napoli in Champions non gioca oggi avendo avuto un giorno più di riposo, Gianluca da Bolla. Non possiamo sempre fare polemica su qualsiasi cosa, l'Inter gioca il sabato, cosa c'entra, mentre noi giochiamo la domenica. Maurizio da Milano. Salvatore da Santa Maria alla Fossa, il Napoli doveva giocare alle 20:45, non alle 18, i cartonati sempre favoriti. Insomma ragazzi, si è aperto, intanto saluto anche Antonio, Fratema, Gianluca, buongiorno, e gli amici. Siamo in conclusione, voglio concludere, darvi gli appuntamenti in sottofondo, sentiamo ovviamente, eccola qua, ve l'avevo promessa, allo stadio questa sera tutti insieme davanti ai televisori, chi allo stadio, insomma riassaporiamo questa musica magica incredibile. L'appuntamento è domani mattina alle 9 per quanto riguarda il bar dello sport, ma stasera ci sentiamo con Donna Susi Fiorillo, con Diego Armando Maradona Junior, qui dopo Diretta Azzurra, dopo Napoli Arsenal, bar dello sport post gara, e intanto tutti insieme. Grazie ragazzi, un abbraccio, a domani, ciao!
21: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
25: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
26: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
27: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici e care amiche, per soddisfare la vostra richiesta di più Yes and No Kiss Kiss, stiamo iniziando con ben 30 secondi d'anticipo. E allora, tutto grasso che cola per voi.
1: Nessuno.
0: Siamo generosi e ci prodighiamo per gli ascoltatori e per l'azienda. Con lui, Rosario Verde.
2: Sono generoso su 7-7 digitale terrestre. Accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Devo dire la verità, sì, mi ha offerto il caffè stamattina il signor Verde. Molto generoso, devo dire la verità. È un signore, su questo offre sempre. Fino a 1,50 euro ti copre. Poi dopo...
2: 5 euro.
0: Grandissima. Buongiorno a Ciro Froio in regia, che curerà la parte tecnica, il nostro wada della telefonata, che già sta visionando i vocali. Incredibile. 342 00 00 100 per interagire con noi, ma anche 081 546 6873 per le vostre telefonate. Iniziamo subito con Gaia, Bossa Nostra.

0: spiegare da dove iniziamo, signor Verde? Da una telefonata.
1: Dal telefono.
0: Pronto?
1: Pronto, chi è?
2: Allora, volevo chiedervi una cortesia.
1: Prego.
2: Se è possibile.
1: Prego.
2: È un mese, è quasi un mese che esiste Napoli. Nella zona dell'Agro Senese Nucerin non lo vediamo nel modo più assoluto e categorico.
1: Ma è possibile?
2: Tre dico terra. È più l'antenna, però io non riesco a vedere chi è Napoli, che è una
1: nell'Agro Nocerino,
2: perché non esco dalla casa, e quindi sì. Se mi potete aiutare, dare una mano.
1: Grazie. Senta, ma lei ce l'ha il telefonino?
2: Il telefonino, eccolo qua.
1: Ecco, vada sull'App Store, cioè dove si scaricano le app.
2: Mi ascolti?
1: Sì, lei non lo sa fare.
2: Non so adoperare niente.
1: Ma c'ha un nipote, una cosa che ci può passare. Le mando per i sacani a casa.
2: Riesco a malapena a fare i numeri di telefono.
1: Ho capito.
2: Mi potete aiutare.
0: Allora, facciamo sicuramente una segnalazione e capiamo il. Perché lei vedeva prima il canale televisivo e adesso non lo vede?
2: Non vedo, è quasi un mese che non lo vedo. Che
1: e deve deve resettare il decoder, cioè lo deve spegnere.
0: La ricerca dei canali.
1: Deve fare di nuovo la ricerca dei canali. Lei non c'ha un nipote, una cosa che glielo può fare, un figlio?
2: No, sono solo con la moglie ha 72 anni e lascio immaginare a lei.
1: E manco lo sa fare, bisognerebbe resettare il decoder. Vabbè.
2: L'unica soluzione, mi sono deciso a darvi fastidio per essere aiutato.
1: No, perché qua lo fastidio? Si dovrebbe resettare il decoder, come sa da fa? Ci vuole qualcuno
2: che si deve fare?
1: Cioè, praticamente dovete fare di nuovo la ricerca dei canali. Hai capito?
2: Mamma santissima, senta, l'ultimo decoder comprato 2 giorni fa se n'è andato da solo, se n'è ritornato al negozio da solo.
1: Papissimo,
0: con l'intelligenza artificiale se n'è andato via.
1: Se n'è andato solo io.
2: Sfastidato
1: pure
2: io.
1: Ma perché non chiede a quello del negozio se vi può dare una mano?
0: Bisognerebbe... Ma forse non ha il decoder adesso.
2: Allora, ne ho cambiati 3.
1: No, dovete chiedere al commesso del negozio se vi fa la cortesia di rimettere di nuovo i canali, di fare la ricerca dei canali.
2: Ma io la ricerca la so fare.
1: Ad Afaghil.
0: Scusi un attimo solo, facciamo ordine. Scusi un attimo. Lei aveva un decoder che se n'è riandato al negozio. Lei ora come la vede la televisione?
2: È normale, però
1: chi si
2: Napoli non riesco a vedere.
1: Cioè,
0: se va sul 76, sul canale 76, lei non vede nulla, ho capito bene?
2: Niente, mesce Rai 3.
0: Pensa un po'.
1: Fanno tutti i canali.
0: Sì, si deve rifare la sincronizzazione.
1: Domandi a quelli del negozio. Va bene.
2: Che cosa gli devo chiedere?
0: Aspetta,
2: quello mi ha buttato pure. Non vuole più venire qua.
1: Proprio più loco, cioè, ho capito. Come sa da fare?
2: I fastidi che gli ho dato in questo quasi un mese, lei non immagina minimamente quello che ho fatto. Se cortesemente mi potete aiutare.
1: Poi ci prendiamo il numero e la faccio richiamare. Apri il tuo numero.
2: Va benissimo.
1: Grazie fratello.
0: Come si chiama lei? Come si chiama? Il suo nome qual è?
2: Mi scusi del fastidio che lei.
1: No, si figuri, come si chiama?
2: Come?
1: Si chiama
0: lei.
2: Emilio.
0: Benissimo, Emilio. Ciao, è stato Emilio, un piacere, ciao. Emilio.
1: Vabbè, ciao Emilio, ciao.
0: Vediamo di dare una mano a Emilio. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Chicco, ciao bello.
3: Ciao ragazzi, ma lasciate le linee e facciateci sentire tutti e 2 ore della cimissione, magari
0: Vedi subito le idee.
1: Ma che cattiveria.
0: Le idee fulminanti dei nostri ascoltatori, capito come funziona?
1: Ma sono cattivi, cattivi proprio.
0: Vedi quest'altro, ma il signore se metto Pezzotto risolve subito. Ragazzi, non possiamo dare questi consigli. Dare un consiglio del genere poi. Eccola l'intelligenza di oggi. Io ho 70 anni e riesco a malapena, poi ti rispondono è facile, inventatevi qualcosa di più facile per noi anziani. Che siamo più anziani che giovani. Beh, questa cosa è vera, però. cioè le smart TV peccano di questa cosa, che c'è tanta di quella roba sopra che uno che vuole vedere semplicemente la televisione c'ha problemi.
1: Dai, lo siete voi settantenni che siete pigri, non volete imparare. Dite, io sono vecchio, non voglio imparare. E a mio suocero, meno VHS, tu ricordi?
0: Come
1: era
0: no?
1: Giovane,
0: bello, bellissimo VHS.
1: Era un sessantenne, insomma, ci volevi spiegare VHS o triangoli, spiegando no, no, non voglio. No.
0: E vabbè, era legato.
1: E triangolo, annanziarete. Cioè, legato, sapevo, a bomba atomica. Poi,
0: la tecnologia spiegata da Rosario, o triangolo, annanziarete.
1: Che cioè, l'era, triangolo, annanziarete. Cioè. Pronto?
4: Raga, io il problema tengo il contrario. Non voglio vedere,
1: Però ci sì.
0: Però
1: bene.
0: Chiami.
1: Pronto, chi sei?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno Claudio. A te, ciao Claudio.
4: Ragazzi, io una soluzione ce l'avrei.
1: Quale?
4: Allora, dotare i nuovi dispositivi della modalità, come c'è la modalità bambino con una sorta di parental control, modificare la programmazione con la modalità persona diversamente
1: giovane.
4: E mettere un qualche cosa di proprio semplificato. Quindi alza basso volume, cambio canale, risintonizzazione e al massimo passare da modalità radio a modalità TV. Basta. Tutto il resto, QLED, digitale, bassa pixel, a loro fondamentalmente non interessa proprio. Quindi senti, fare una programmazione un poco più complessa sicuramente, però portarla tipo a modalità remoto e fare
1: faremo la richiesta al governo che faccia una legge, ma vediamo un attimo. Scusi, mi stai dicendo nessun fatto, come fai?
0: Però c'ha ragione, io per esempio da 43enne quale sono un giovanissimo.
1: Una voto per i ragazzi.
0: Quando accendo la mia smart TV, a volte, quando Leonardo in particolare prende il telecomando e va a finire chissà in quale funzione, io a volte ho difficoltà a tornare indietro e a ritornare, per esempio, sui canali.
1: Lo stai educando male, posso dire?
0: Perché?
1: Lo stai educando male, mi dici che metti in mano in tabuz e ti arrivo da buzz.
0: Sì.
1: Metti in mano in coppa telecomando e arrivo tutto telecomando.
0: Sì, è verissimo.
1: Io su questo creatura fa quello che vuoi.
0: Assolutamente. Apre il cassetto.
1: Ma non è buono, so fa.
0: Apre il cassetto.
1: Non è buono. Tu devi comandare tu se accendi tu. Il suo figlio unico che si mangia sotto.
0: Prende il controller della PlayStation e me l'accende. Cioè, fantastico.
1: Ma no, sbagli, tu le cazzi le rancapo. Chi si vende più pesce rubato? Cioè,
0: ma io come ti permetti? Ma io ti denuncio. Roberto, sei testimone, mi ha appena offeso pesantemente. Ha offeso me e mio figlio. L'ha fatto un'altra volta. Due. Segna. Stanno già partendo le pecche. Il mio avvocato io pago il mio avvocato per ascoltare il programma e scriverci le pecche. Tre. L'ha detto la terza volta. Non c'è due senza tre.
1: Facciamo un scemo,
0: aggiungo. Quattro. Stai peggio. Io mi
1: faccio
0: un
1: paio di discipline. Ci vuole. No.
0: Mi taccerei.
1: Parliamo proprio di chi. Vai.
0: No, ma dopo. Ora c'è la canzone.

0: fare.
1: Allora, dato che noi qui abbiamo praticamente un erede della scuola di Montessori, fammi sentire in che modo dovrei educare mio figlio. Sentiamo.
2: Guarda, vedi i bambini che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare, scuppolone e capo e mobile.
1: Ma come capo e mobile?
2: Fa capo e muro, capo e mobile, scuppolone. Cioè, ci vuole.
1: Ma è violenza.
2: Voglio andare a capire che se insomma fa qualcosa di male a busca, capito? Cioè, come lo punisci i bambini?
1: Ma Massimo,
2: ma
1: lo
2: richiami,
1: non lo punirai
2: mai. Spieghi, ma tu non lo punirai mai.
1: Spiegarglielo.
2: Cioè, no, spiegarlo. Tu spieghissi a te.
1: Meglio come faccio allora, io, va.
2: Appunto parliamo di scuola in una scuola di Mestre, siamo nel Veneto,
1: sì.
2: In una scuola di Mestre sono rimasti solo bengalesi, una fuga di alunni italiani e personale, se ne fluffio tutto quanto.
1: Che vergogna.
2: Solo 3 cognomi di bambini italiani ci stanno in questa scuola, nelle sedi della scuola dell'infanzia, una decina delle 6 classi della scuola media, tutti gli altri stranieri, quasi esclusivamente Bangladesh. Così, a causa delle difficoltà a dialogare con dei genitori che non parlano la lingua e mancanza di un mediatore culturale, oltre agli studenti italiani se ne sono andati dall'istituto complessivo pure Giulio Cesare, pure gli altri delle altre nazionalità.
1: I collaboratori scolastici.
2: Collaboratori, ma se ne sono andati anche quelli gli alunni delle altre nazionalità, per esempio cioè, africane, non ci vanno, cioè ci stanno solo bengalesi. Dice che in questa scuola ci vanno solo bengalesi perché dice che sta proprio vicino alla comunità bengalese.
1: Vabbè.
2: Per loro è comodo e ci vanno solo bengalesi. La scuola è piena di bengalesi. I collaboratori scolastici, visto che sono precari, possono scegliere l'anno dopo quale destinazione prendere, se ne vanno. I segretari se ne vanno, i professori se ne vanno anche gli italiani, e praticamente in questa scuola sono rimasti solo studenti del Bangladesh, bambini del Bangladesh. La preside, che è italiana, dice: questa è una sfida che dobbiamo combattere, ci dobbiamo arrivare.
1: Vabbè, cercherà di tenere in piedi l'istituto, ovviamente, di fare tutto quello che c'è da fare, da brava dirigente.
2: Manca tu, manna San Leonardo. Non lo manno. Che chi le sa da imparare l'italiano, così che sentite qua non parlano neanche italiano, che faccio? Ma Bangladesh o Guaglione?
1: Vabbè, ma la scuola mica è del Bangladesh, la scuola è italiana, resta italiana.
2: I bambini parlano bengalese, no? Allora sai, con gli altri bengalesi, non penso che tu ci mannassa a Leonardo. Siamo in radio e stai facendo il carini, bellino, dici no, ma io sono inclusivo, io mio figlio lo manderei.
1: Questo vuole le pecche oggi, ho capito. Questo vuole solo le pecche.
2: Non lo mannassa mai a Leonardo, in una classe, cioè che sono tutto bene. Bengalese, l'unico italiano è tuo figlio, non lo mandi, tu di chi?
1: Vabbè, ha scelto la lui, ha scelto
2: tu
1: lui.
2: Di chi? Mo stai facendo bollino, tu mannassi tuo figlio, no, cioè, mo stai facendo il carino perché sai,
1: sì, ma resta il problema, che le scuole anche nei paraggi, se si sposta tutti quanti in altri istituti, forse non c'è manco spazio.
2: Stiamo parlando di chi si istituto qua,
1: dicendo
2: se ne vanno tutti quanti da là. Ecco, come la vedete questa cosa? Secondo me bisognerebbe distribuirli in un'altra maniera, perché anche i bambini non riescono poi a integrarsi bene, perché sono tutto bengalesi, è come se stessero in Bengalia.
1: Dove stanno?
2: In Bengalia.
1: In Bengalia.
2: Bengalesi.

0: Tu sei stato in una scuola, sai, secondo me pure in una classe di bengalesi ti farebbe bene.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Checco.
2: Ciao ragazzi, volevo dirvi due cose. Allora, innanzitutto, a me mi pare pure strano che Leonardo ha un anno e mezzo non ha iniziato ancora a lavorare.
1: Sì, sta a casa così. Sì.
2: Esatto,
0: c'è un po' di crisi nel mondo del lavoro.
2: E poi volevo darvi pure uno spunto per il complotto della terza ora del sabato.
1: Sì, grazie.
2: Soprattutto a te, se vi si può informare, perché sono 10 anni che vi ascolto e sono 10 anni che Marco dice di avere 43 anni.
1: Cioè, sì, sono 10 anni, diciamo, la stessa età, sì.
0: Non è vero,
2: come possibile? No, Marco, veramente, sei 43, ma
1: si è bloccato nel quantico, sì,
0: ma se ho iniziato che avevo 32 anni qua sopra, è normale che sono.
2: Ma forse perché ti piace il numero 43, ho una pipa affacciato
1: tu Barcone,
0: sei proprio 43. Un caffone, guarda, veramente. Sei di una volgarità inaudita, queste cose così in radio, guarda.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sì. Salve.
3: Buongiorno,
1: ciao.
3: Sono il fotografo.
1: Come fotografo? Ciao.
3: Allora, no, dico, io faccio le foto di gruppo di fine anno, no?
1: Sì.
3: Quasi tutte le classi, buongiorno. Arrivo a tutte le classi, dall'asilo diciamo alle superiori. Allora, addirittura qua sono delle classi che non ci sta più, per esempio, tipo la prima, perché i bambini sono pochi. Poi ci sono delle scuole dove vado a fare le foto, che se faccio vedere le foto uno pensa che sono andato a fare le missioni, no, in qualche posto da lì, perché non ci sono proprio italiani, sono tutti ragazzini nati qua, però sono tutti.
1: Ma se noi non facciamo i miei figli, scusa, è logico, vengono.
3: No, ma ci sono quei pochi che ci stanno per forza, perché altrimenti devono cambiare scuola, perché fra paesi e altri o di forse da qualche parte e lo scrivi da qualche parte, altrimenti sei costretto a tenere per forza.
1: Io li mischierei, cioè non
3: lo so.
1: Io li mischierei, non farei classi di solo una nazionalità, perché così non si integrano loro e non imparano.
3: Vi saluto, buona giornata.
1: Buona giornata a te, ciao ciao ciao ciao.
0: Il problema è che se tu hai un processo di integrazione,
1: Così non si integrano.
0: No, però tu devi fare un lavoro, cioè la politica dovrebbe fare un lavoro a monte, cioè nella consapevolezza.
1: Ma chi non lo so, vedo mannacci, non so se voi vedete.
0: Sì, la remigrazione, mannacata tutto quanto.
1: Se venite su 7-6, mi vedete già vestito che mi sto adeguando alla cosa.
0: Eccolo là.
1: Ci ha messo
0: che vergogna.
1: Fratello, bisogna adeguarsi, bisogna, visto in Sassonia quello che è successo.
0: In Sassonia è successo.
1: Chi hanno Giovanni, capi? Che ne sai? C'erano pure a noi. Alea Ea, noi siamo qua.
0: Com'era la cosa? Mannacci, non arrivo al 2%.
1: Ma non arrivo neanche al 2%.
0: Sta all'otto.
1: Ma che dici tu? Dici nei sondaggi.
0: Dico i sondaggi.
1: E mo che chiama a votare, vediamo.
0: Vedi, anche Petagna si sta adeguando, pure lui la
1: pure
0: maglietta
1: Petagna
0: nera.
1: Pure Petagna è venuto con la camicia nera, bravo.
0: Stiamo peggiorando, ragazzi.
1: Come sei vestito tu? Fammi vedere. Pure lui in nero.
0: Ah, è blu, la sua è blu.
1: Tu signirai.
0: Fate come me, mettete una maglia rosa, guarda, incontratemi, eccomi qua.
1: Pensa, allora, Ciro Froio si è fatto un ecocuore l'altro giorno, se non vendirò lo desse che assomigliasse a Vannacci.
0: Sì,
1: qua.
0: Davvero.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo.
0: No, abbiamo ancora tempo. C'abbiamo ancora tempo. Allora, ragazzi, scusate, ma Rosario sta scherzando? Fa sul serio quando dice che i figli di italiani non dovrebbero essere iscritti nella scuola dove ci sono stati i bengalesi? Spero sia ironico, altrimenti sta inguaiato. Vannacci,
1: no, sto dicendo un'altra cosa. Se una scuola per il 99% su tutti stranieri, tu tuo figlio a fare la materna non ce lo metti. Pure se sei progressista, amico mio.
0: Vabbè, ma il discorso diventa quello.
1: Non ce lo metti.
0: Se tu inizi a prendere i figli, a spostarli, è normale che restano solo quelli. Cioè, bisognerebbe fare in modo di equilibrare la cosa.
1: Equilibrarli, di distribuirli. Boh, state facendo tu anni bellillo che dite, no, è su progressista, così e colà. Però tuo figlio di 3 anni non lo metti nella scuola di tutti stranieri. Prima che devi imparare a parlare.
0: Secondo me i bambini di qualsiasi nazionalità devono stare insieme, perché nella loro innocenza riescono comunque.
1: Sì.
0: Wow, Marco, finalmente Rosario ha ingarrato nome tuo figlio, Leonardo. È vero, bravo, l'ha chiamato sì. Leonardo. Si è sbagliato, evidentemente. Torniamo tra pochissimo, piccola pausa, restate con noi.
4: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beh, c'è da dire pure che con il calo demografico, con il fatto di non fare figli è alto nelle aziende del nord, soprattutto se non ci fossero gli extracomunitari, l'INPS già sarebbe fallita, ma a parecchio, insomma, già non riusciremmo a mantenere più lo stato sociale.
1: Tu pensa quanto può essere interessante il discorso della reimmigrazione, cioè di prendere comunque gli immigrati o comunque di rendere molto più difficile l'integrazione di chi vuole venire in Italia sotto questo punto di vista. Probabilmente poi avremo grossissimi problemi se andrà purtroppo in porto quell'idea là.
0: E Cai?
1: Che vuoi fare?
0: Vabbè, 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
2: Ciao, buongiorno. Io però vi vorrei...
1: No, stava a viva voce, Ciro la sta aggiustando un attimo. Ragazzi, la questione 80% di bengalesi in una scuola non è tanto un problema di razzismo quanto poi un problema di senti a quest'altro, di cattivo odore. A me. Credetemi, non ci si può stare là vicino. Cioè, se non è vagamente razzista questo messaggio, ditemi voi cosa lo è. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno, salve.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Ciao, ragazzi. Che deriva. Volevo fare alcuni appunti sulla discussione di stamattina.
0: Sì, caro, dimmi.
2: Allora, per quanto riguarda, sinceramente, la storia della scuola dei bengalesi e tutti, sono d'accordo con Rosario 150.000 volte, nel senso che Mark, naturalmente, mo ce l'ha ancora piccolina, Leonardo, ma quando, anche se a me è un anno e mezzo...
0: È materna, stiamo parlando di materna,
2: Sì, sì, a me è un anno e mezzo hanno iniziato, naturalmente, non so quando inizierà Leonardo di Marco, però comunque, ragazzi, vi assicuro che da genitore... in una situazione di quelle, sinceramente, non perché i ragazzi sono stranieri, per il semplice fatto che voi parlate tanto di questa integrazione eccetera eccetera, ma se un bambino di un anno e mezzo, abbiate bontà, perché il discorso che avete fatto prima era che questi bambini parlavano tra di loro in bengalese, allora se un bambino di un anno e mezzo è nato in Italia, perché parla bengalese e non parla italiano?
1: Vabbè, questa è una colpa che c'ha tra virgolette la politica.
2: No, ma politico, scusa, ma il bengalese che viene in Italia e si vuole integrare inizia innanzitutto a parlare lui italiano e poi al figlio insegna sicuramente la lingua madre.
1: Aspetta un attimo, no?
2: Ma insegna anche quello, quindi è inutile che parliamo di integrazione.
1: Fai il confronto al contrario, cioè quando noi italiani andiamo a vivere all'estero, noi abbiamo subito o per impostazione del paese che poi ci va a ospitare o peraltro ce l'abbiamo l'impostazione di imparare quella lingua e in quel modo ci riusciamo a integrare, tant'è vero che poi riesci a prendere anche posti di lavoro di un certo calibro quando vai all'estero e resti a vivere lì stabilmente. Quindi ci vorrebbe un qualche cosa che fa sì che chi viene straniero, mo da dove viene, possa iniziare a integrarsi. Noi abbiamo pochissimi stranieri che parlano bene l'italiano, questo è il grave problema che c'è.
2: Il problema sai qual è? È che queste persone invece di integrarsi e quindi di andare a vivere perché l'italiano che va in Inghilterra, l'italiano che va a vivere in mezzo agli inglesi, invece chi si cava? Vengono qua e vogliono andare a vivere in mezzo ai loro compaesani. Cioè il problema è che se tu fai
0: non conosci, per esempio se vai a Piombino ci sta una comunità di napoletani che approfitto e li saluto pure perché ci ascoltano, là c'è un bar loro, un quartiere loro, hanno sempre insieme.
1: C'hanno il loro bar Umberto, capito?
0: C'hanno un bar Umberto loro, non è che vanno camminando per tutte parti, che stanno là.
2: Ma sono italiani che capiscono anche quello di Piombino. Il problema qua è che loro vengono qua e vengono a creare una comunità all'interno della nostra comunità.
0: Vabbè, qua nel caso la scuola sta vicino a dove abitano loro, naturalmente i bambini piccoli, chi le portano vicino a casa?
2: Ma perché abitano tutti quanti vicini? Cioè ti voglio far capire, per me l'integrazione...
0: ci dovrebbe essere... Sì, sono d'accordo pure io.
2: E mi metto in mezzo agli italiani, in mezzo ai
1: ma probabilmente se vai a vedere si è creato il ghetto perché in altre zone non possono andare a vivere per i costi che hanno le case o i fitti. Probabilmente questa zona sarà una zona popolare e più accessibile a queste cose, è normale che si crea la comunità.
0: Immagina un governo che desse a questi qua un incentivo per andare al Vomero, per esempio, dice tu sei extracomunitario, ti do l'incentivo per andare al dopo.
2: Ma non è la questione, ragazzi.
1: Però ci facciamo problemi se gli diamo un lavoro decente prima agli italiani. Ora
0: sì, dimmi.
2: Quando vai nel negozio, però tu devi parlare italiano con l'italiano, cioè c'è anche una
0: no, ma parlano italiano, non ti preoccupare.
2: No, perché i bambini non parlano italiano? Allora sai,
0: ma per esempio la mattina vado in un bar, c'è un ragazzo, questo non riusciva a trovare un lavorante buono perché abbandonava, ad esempio, ma ha preso un ragazzo, mi pare che è bengalese pure lui, e vedi come è efficiente, lavora bene, c'ha 19 anni, arrivate che non parlava italiano, ma parla benissimo pure napoletano,
2: però
0: perché
2: il ragazzo si è integrato,
0: per forza ti imparava.
1: Vabbè, ma comunque la tua soluzione qual è?
2: No, non è la soluzione qual è, non c'è. Allora, il problema dell'integrazione è un problema grosso che deve essere affrontato. Non può essere affrontato con il tifo, il centrodestra e il centrosinistra, è un problema che dovrebbe essere affrontato.
0: Questo sono d'accordo pure io, sì.
1: Ma non la stiamo mettendo su questo piano.
2: No, e invece no, perché pure su fatto, quando parlate di reimmigrazione, vi ricordo che quando si parla di reimmigrazione si parla di clandestini, non si parla di gente che sta qua a lavorare.
1: Vabbè, dai, sai bene che la cosa viene usata apposta per creare confusione.
0: Non facciamo i diffusi, grazie amico mio.
1: Un'idea un po' diversa, è come dici tu, ma insomma, vabbè. Iniziamo anche con una bella canzone di George Michael.
3: Like no other.

0: 00100. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Il signore che ha parlato al telefono poco fa forse non ha esperienza. Io sono napoletano trasferito a Losanna, quella francese. Mio figlio prima dei suoi 6 anni parlava solo italiano per un problema lessico che ha avuto. Ora dopo 2 anni di scuola parla per bene il francese. Quindi poi diamo anche tempo ai piccoli. E qui c'è una mescolanza culturale a scuola anche fra genitori.
1: Vabbè, ma i francesi sono più abituati perché hanno l'impero, quindi con il Marocco altro, quindi sono già abituati a questo.
0: Quando venni in Germania 9 anni fa trovai lavoro e stesso il datore di lavoro mi fece fare un corso di tedesco di 6 mesi che se non lo superavo dovevo rifarlo fin quando poi non superavo appunto. Ora parlo tedesco non perfetto ma lo parlo molto bene. Jason da Norimberga. E il tedesco è un po' come l'italiano, è una lingua, per chi non la parla, una lingua abbastanza complicata da studiare. La Lega ha campato la sua intera carriera con la questione dei clandestini e non sono mai riusciti a fare nulla.
1: E che bufa.
0: Vabbè. Buongiorno ragazzi, sono Vincenzo Senior. Dite a Emilio che a volte cambia il numero del canale a Mondragone, il decoder lo porta sul 73. È un manicomio, le TV campane non sempre funzionano bene. Ragazzi, dipende sempre dalla a volte quando si fanno i canali la risintonizzazione poi si rimette tutto a posto. Di tanto in tanto bisogna purtroppo rifare questo processo di allineamento dei canali. 081 546 6873, se volete dire la vostra. All'estero abbiamo comunità italiane e il governo che paga per diffondere l'italiano in quei paesi. La rimigrazione in realtà la si chiede per tutti quelli anche per tutti quelli integrati fino alla terza generazione, altrimenti verrebbe a cadere la tesi della sostituzione etnica. E qui entriamo nelle viscere di quelle idee un po' estreme che stanno circolando ultimamente un po' in giro per tutta l'Europa e mica solo da parte nostra. La differenza culturale tra bambini può solo arricchire la loro esperienza. Vivo a Malaga.
1: Scusa, ma quando si arricchisce niente? C'è 98% su tutte le nazionalità.
0: Se sono andati.
1: Non integri e non sviluppi niente, cioè alla fine.
0: Vabbè. Beh, però io credo che il corso della scuola, cioè il programma, scusatemi, della scuola in questione rimanga quello italiano. Cioè non credo che si stia slittando su un programma scolastico bengalese ad hoc.
1: Ma che scuola materna non è un programma, è scuola materna.
0: Ma esistono i programmi anche lì. Ho capito, ma vabbè, si fa in un certo. Stanno pure le medie e le superiori, cioè la scuola media e elementare. Sono
1: materne, è materna qui. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Enzo.
2: Allora, volevo fare una considerazione con voi.
1: Sì.
2: Io stamattina l'ho sentito, che non lo sapevo, che la quella là della Germania, della estrema destra che hanno vinto le elezioni.
1: L'FD, sì.
2: Quello che sono contro i gay, contro le cose. Quello è una gay che fa muro con una femmina in Svizzera. La diciamo così, la possibilità di quella di un movimento, la prima cosa. La seconda cosa,
1: ma pure Vannaccia è sposato con una straniera.
2: No, c'è una compagna lesbica praticamente, va contro i lesbici, contro gli omosessuali eccetera. La seconda cosa, Vannacci che contro gli emigranti fa muro con una rumena.
1: E che stai dicendo?
2: Capito? Non stiamo come
1: ma perché i rumeni che te non sono buoni i rumeni. Io dice la che dire, no? Che...
0: Vabbè, andiamo, alla grande. Ciao.
1: Vabbè, pronto.
3: Ragazzi, buongiorno. No, perché sentendo Enzo mi è venuta una battuta che poteva dire Enzo. Io me l'aspettavo. Fate come se fossi Enzo. Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno. Ciao.
3: No, a me se gli alunni fossero tutti juventini non manderei mio figlio, bengalese.
1: E che suona da forma il razzismo, per esempio. Che suona da forma il razzismo. Ciao, fratello, ciao. Pronto. Hello, vabbè, è caduto.
0: Vabbè.
1: Pronto?
0: Si sentiva la TV in sottofondo, figurati Ciro. Allora, rileggiamo. La differenza culturale tra bambini può solo arricchire la loro esperienza. Vivo a Malaga, i miei figli di doppia nazionalità hanno frequentato scuole frequentate da bambini cinesi, marocchini, irlandesi, svedesi e questa esperienza può solo favorire a comprendere la diversità. E questo è il messaggio di Angelo. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno, Dandy da Orsa.
1: Ciao Dandy.
4: Ragazzi, no, vi dico la mia. Io sono di destra.
1: Sì.
4: Il problema per me non è la rimigrazione. Io sono non è che sto a favore dell'immigrazione clandestina sfegatata. Io tengo il mio meccanico, sta in Italia da 20 anni,
1: sì,
4: lavora, fatica, sa lavorare bene e paga le tasse. Beh, ma a me se viene uno straniero in Italia, nel mio paese, e viene a fare qualcosa di buono, io perché la chiamo a naga? Perché la chiamo? Ma poi
0: teoricamente se non hai i documenti a posto può fare anche bene, ma teoricamente per la legge dovrebbe poi andare via.
4: No, lui c'è, io sto parlando delle persone che stanno a posto. Io, se dobbiamo reimmigrare, è inutile che diciamo dobbiamo reimmigrare fino alla terza telena. Per me,
1: ma questi qua che parlano contro l'immigrazione sono quelli là, ma questi qua che parlano contro l'immigrazione, che c'hanno, parlano contro l'immigrazione clandestina. Io, ma quello che dico io, o togliamo il reato di clandestinità e dici vabbè chiunque entra,
0: ma già è vietato, cioè, in realtà già sono i clandestini, sono già
4: sono già illegali,
0: c'è già tutto un iter di legale per contrastare il fenomeno, esiste già, è tutto nero su bianco.
1: Cioè quando uno è illegale, no? Cioè, o sì, togliamo questo reato e diciamo ok, se entra sul stai a Ind, basta. Ma che tu metti in da un centro di accoglienza, poi non che pure a stare in un centro di accoglienza pure non l'ha, che re, cioè non è che
0: oppure si dovrebbero integrare e migliorare quelli.
1: Abbiamo il proprio cose l'accoglienza e capi, facciamo che andare a Gigi,
0: sì, c'è Gigi D'Alessio con Alfa, fermi là.
1: Vai.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina. Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
6: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Io quando parlo di questi argomenti mi viene in mente un film degli anni 60, se non mi sbaglio, si chiama Rocco e i suoi fratelli, non so se l'hai mai visto.
1: Rocco e i suoi fratelli no.
0: È un classico, in bianco e nero, un grande film, ci sono bellissimi attori, parla di questa famiglia meridionale che va al nord a lavorare al nord, insomma trova queste difficoltà, non gli fittano casa, non fanno niente scuola, non...
1: Problemi legati a quegli anni.
0: Rocco e i suoi fratelli, guardatelo, è emblematico e stiamo parlando di qualche anno fa, non neanche molti anni fa, tanto che poi noi dimentichiamo molto velocemente. Allora 081 546 6873, chiudiamo l'argomento con la prima ora, ecco, se volete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100.
1: No, io poi stavo giocando un po' con l'intelligenza artificiale, gli stavo facendo qualche domanda, sai, un po' tra la differenza tra remigrazione e rimpatrio, no? Il rimpatrio è quello che abbiamo oggi, e quanto costano queste cose. Già solo un singolo rimpatrio di un singolo irregolare c'è una cifra abbastanza elevata.
0: Ma tu che fai? Non rendere cazzo, cioè il discorso, tu il clandestino che sta in Italia in maniera clandestina.
1: Sì, sto facendo.
0: No, la domanda a te: lo vuoi rimandare a casa o lo vuoi tenere sul territorio?
1: No, allora tu devi fare una scelta.
0: Se tu che fai?
1: Non decido niente.
0: Mohamed è un clandestino, ma va via, o si toglie il reato di clandestinità, dice siamo progressisti, chiunque entra, apriamo le frontiere, non chiediamo mai che ci passa.
1: Un irregolare è anche una persona che può essere arrivata per via legale, tra virgolette, però poi non ha maturato i requisiti per
0: quindi dovrebbe andare via.
1: Sì, ma al di là di questo,
0: quelli termini, che pensano bene, quelli bravi,
1: che non fai finire mai un ragionamento. Il discorso è che se si vuole ragionare sulla remigrazione così come è stata presentata, eccetera eccetera, e quindi che andrebbe a coinvolgere anche molti regolari che però non hanno determinati requisiti, se si volesse attuare questo processo e lo vai a realizzare, ci vorrebbero delle cifre astronomiche in termini di miliardi, che di fatto lo rende irrealizzabile come... E quindi è un po' una stronzata ragionarla in questi sensi.
0: E quindi come l'hanno ragionato?
1: Che si deve fare un discorso diverso sul discorso del rimpatrio, che quando succede un qualcosa, che qualcuno deve ritornare nel suo paese d'origine perché ci sono i presupposti, lo si deve fare, bisognerebbe poi rendere più efficiente, a prescindere secondo me l'integrazione iniziale delle persone che arrivano, per cercare di appunto integrarle nel modo migliore ed evitare che possano poi finire alla deriva legale.
0: Ci sta Mohamed qua sul territorio nazionale, non ha i requisiti per rimanere, va bene, te non fogli vi, va bene?
1: Sì.
0: C'ha il foglio di V, tribunale, la visa, lei non può stare clandestina, cioè che noi l'unica cosa che facciamo, lo prendiamo, lo mettiamo in dato centro d'accoglienza, e poi facciamo in modo che se ne scappa, no? Perché non potremmo mantenere in due centri di accoglienza, ma rimani in portavoce, quello scappa e insomma resta clandestino sul territorio. Come faci? Come fa?
1: Lo devi pagare tra i 3.000 e i 10.000 euro, devi impiegare forze dell'ordine, li devi mettere su mail, li devi rimandare indietro. Quello costa, quello è il discorso. Io sto spiegando quello che prevede attualmente, non sto dicendo cosa si deve fare.
0: Bel paraculo.
1: Fallo tu. Tu sei il socialista della situazione, tu sei il politico della situazione, dai tu le soluzioni. Io ho spiegato attualmente.
2: Fa più chic dire in televisione, diciamo, per l'integrazione.
1: È importante spiegare la differenza tra rimpatrio e remigrazione.
0: Questo l'abbiamo capito,
1: e capire l'impatto economico di uno e dell'altro, così uno si fa un'idea del perché certe cose non si fanno.
0: Sicuramente, però fa molto chic in televisione, diciamo, l'integrazione.
1: Io sono chic e tu, come al solito, sei un cafone. Ferma tutto.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Gianluca Miranda. Ultim'ora, un uomo armato si è barricato in casa in via Nicotera, nella zona dei quartieri spagnoli a Napoli, per motivi ancora da accertare. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine, le strade circostanti sono state chiuse al traffico, che nella zona risulta completamente paralizzato. L'uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe da solo nella sua abitazione. Seguiranno aggiornamenti. Cambiamo argomento. È prevista per oggi, 9 settembre, l'ultima udienza dell'incidente probatorio nell'indagine sulle violenze sessuali subite da un 12enne nel retro bottega di un negozio a Casalnuovo. Il commerciante di 46 anni, indagato per gli abusi, si trova già in carcere. Ha confessato anche davanti al giudice in tribunale a Nola. È atteso il deposito della consulenza relativa agli accertamenti psicologici. La conclusione dell'incidente probatorio precede l'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura. Secondo quanto ricostruito finora, il negoziante avrebbe conquistato la fiducia del ragazzino facendogli domande sulla scuola con il pretesto di svolgere una ricerca sul web. Lo avrebbe poi attirato nella retrobottega dove sono avvenuti gli abusi. Il 12enne ha raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno presentato denuncia. Un drone con a bordo un iPhone di ultima generazione, 150 grammi di hashish, è stato intercettato e abbattuto dalla polizia penitenziaria mentre era diretto verso il carcere di Poggio Reale. L'intervento ha impedito che il carico raggiungesse l'interno dell'istituto. Secondo le prime risultanze investigative, il telefono e lo stupefacente erano destinati ad alimentare il mercato illecito nel penitenziario. A commentare l'operazione sono il presidente dell'USPP Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio. I due rappresentanti sindacali parlano dell'ennesimo tentativo di introdurre materiale illecito nella casa circondariale partenopea, sventato dall'attività di controllo e vigilanza degli agenti. Per il sindacato l'episodio conferma che è in atto una guerra tecnologica con la criminalità organizzata, che impiega velivoli sempre più sofisticati per superare le misure di sicurezza delle carceri. L'USPP chiede di rafforzare i sistemi di controllo perimetrale e dotare gli istituti di tecnologie adeguate, aumentare gli organici per contrastare l'introduzione di cellulari e droga a Poggio Reale. Nonostante il deficit di organico di 200 unità e la presenza di 2.300 detenuti, si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna solo a costo di grandi sacrifici, ha concluso il sindacato. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona questa sera alle 21. Il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ieri la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, ascoltiamo l'allenatore del Napoli.
10: Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita.
9: Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebi Meteo.
8: Kiss Kiss Napoli Meteo.
11: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo per il momento estive in Campania. Nelle prossime ore infatti il tempo rimarrà bello, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Si fa sentire però sempre il caldo, con temperature che arrivano a superare anche abbondantemente i 30 gradi nelle zone interne. Eppure domani sarà una giornata con temperature elevate, caleranno invece nella giornata di venerdì grazie all'arrivo però anche di qualche temporale. Per sapere a questo punto nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siete sempre su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del Digitale Terrestre, dove c'è lui, Rosario Verde.
1: Alea Ea, c'è anche lui, eccolo Marco là. Pesacane.
0: C'è Ciro Afroio, sono
1: troppo
0: circondato.
1: Rosa, oggi,
0: sono
1: troppo circondato. Rosa, troppo rosa.
0: Troppo, guarda che bello stacco di colore.
1: Allora, come ve, come ven, comunque in autostrada si raggiungono quasi i 3 euro al litro, in ormai al distributore costa più la benzina che un litro di vino al penny, veramente, insomma, io lo pagavo 1,70, immaginate un poco quanto può costare un litro di vino. Noi abbiamo il nostro referente di fiducia che ce ne parla, abbiamo il nostro Marcello Framondi che ci spiega un po' quello che sta succedendo.
0: Marcello. Ciao Marcello, come stai?
2: Buongiorno, chissà a tutti.
1: Ciao, caro. Ciao. Allora, che sta succedendo?
2: Purtroppo, nonostante abbiamo passato tutte delle belle vacanze, purtroppo la situazione non è cambiata, perché l'andamento dei prodotti petroliferi raffinati continua a essere alto e altalenante, in quanto gli aumenti non diminuiscono, e in più c'è una incertezza non di poco conto dovuta agli aiuti di Stato, cioè il cosiddetto taglio accise, che questo governo sembra non voler più rinnovare, meno fare un'ultima proroga.
0: Quando scade ora?
2: Allora, ora scade domani a mezzanotte, notizia di qualche minuto fa, sembra che il governo stia studiando
1: Però Framondi, cioè, scusa Marcello, ma da questo aumento lo Stato ci sta guadagnando l'IVA, quindi ci sta guadagnando molto di più, no?
2: Non solo guadagna l'IVA sul prodotto, guadagna anche là sulle accise.
1: Quindi sta guadagnando di più perché non c'è la taglia, non sta benzina.
2: Sì, paradossalmente si parla.
1: Non si sente buono.
0: Marcello,
1: proviamo a richiamarti.
0: Ti puoi mettere in un punto dove prende un pochino meglio il telefono? Perché dove sei ogni tanto il segnale va via.
2: Mi sentite?
1: Morsi, vai.
2: Ok, l'extragettito maggiore paradossalmente è proprio quello dello Stato, in quanto noi siamo l'unico paese al mondo in cui non solo si pagano le accise, ma si paga anche l'IVA sulle accise.
1: Guarda, Marcello, però io quest'anno sono stato in Svizzera, sono stato un po' in Germania e pure in Francia, e la benzina costa uguale, cioè pure in Francia, sì, ma in Svizzera non si può fare proprio. Cioè
2: Ma perché noi in questo momento ci manteniamo sullo stesso livello degli altri paesi europei, perché c'è questo sconto di 14 centesimi più IVA, che diciamo ci rimette un po' a livello degli altri paesi europei, ad esclusione della Spagna, che è l'unico paese che ha fatto veramente una misura importante in questo momento, ha fatto un taglio netto di quella che è la tassazione sui prodotti petroliferi. Infatti la Spagna si aggira intorno all'euro 60, all'euro 70.
1: Infatti, sì.
2: Se escludiamo la Spagna, in questo momento l'Italia è allo stesso livello di Svizzera, Francia, Germania, come ricordavi.
1: Sì, uguale proprio.
0: Però col taglio dell'accisa.
2: Però col taglio dell'accisa, se andiamo a riaggiungere l'accisa come pare intenzione del governo, naturalmente torniamo a essere il paese col prezzo più alto.
1: Però ricordiamo pure questa cosa, che se non ci sarà più questo taglio, fra 15-20 giorni, con la benzina aumentata di 15-20 centesimi, avremo un'inflazione che salirà a pazzi proprio. Cioè noi già stiamo pagando alcuni prodotti il 40, il 50, il 30% in più, aumenterà ancora di più.
2: Sì, assolutamente, perché rispetto al livello pre-crisi, quindi parliamo ormai di febbraio di quest'anno, il prezzo dei carburanti è aumentato del circa il 42%, un prezzo medio. Naturalmente questo pesa sulle tasche del cittadino e si reca alla pompa di benzina per fare il pieno alla propria auto, per andare sul posto di lavoro, ma aggrava anche i costi di tutti i prodotti che noi acquistiamo. O più semplicemente al supermercato, perché il trasportatore stesso utilizza il diesel per poter trasportare quei prodotti, inevitabilmente quei costi vengono riversati sul prezzo finale del prodotto che acquistiamo sullo scaffale. Quindi di conseguenza purtroppo ci sarebbe bisogno di misure da parte del governo più pesanti fra virgolette,
1: senti Marcello,
2: a limitare una situazione che è internazionale, quindi non è che dipende dall'Italia possono dipendere gli aiuti.
1: Senti Marcello, mi puoi spiegare questa cosa? Perché prima delle guerre, prima di tutta questa crisi qua, mi ricordo che il barile del petrolio salì a $120, eppure la benzina non era aumentata così. Ma siamo a $90, perché sta benzina sta andando che sta manera?
0: L'incertezza.
1: Allora, mi ricordo all'epoca si comprava il barile 120 euro, cioè 120 dollari, e stava a 1,40, 1,50. Mo che sta a 90 dollari, comunque con tutta la crisi e roba varia, arriviamo quasi a 3 euro. Ma perché?
2: Beh, a volte si fa giustamente confusione per noi addetti ai lavori. Il prezzo del barile è una componente del prezzo del prodotto raffinato, con il diesel e benzina.
1: Ma perché a me hanno spiegato che noi con questo fatto ambientale e roba varia abbiamo dismesso pure parecchie raffinerie
2: abbiamo dismesso negli ultimi 15 anni in Italia, abbiamo dismesso 5 raffinerie.
1: E questo incide quindi sul prezzo anche, per un fatto ecologico noi abbiamo tolto queste raffinerie e poi alla fine ci sta tornando indietro.
0: Perché senza la crisi internazionale orientativamente il prezzo lo ammortizzavi, poi appena ci sta ovviamente un problema che
1: l'hanno
0: non dipende da
1: certo. Strunzo.
0: Allora. Un pochino, cioè nel senso.
1: Sembra poco strunzo, no?
0: Vabbè, diciamo in realtà in buona fede si è fatto bene.
1: In buona fede?
2: Diciamo che in buona fede a livello strategico si era pensato che una transizione ecologica portasse le raffinerie
0: a non essere più utilizzate.
1: Possiamo dire che questa classe dirigente ha fallito su tutti i fronti, via, possiamo dirlo, no?
2: Sì, in questo momento,
1: a questo punto qua, buona fede o non buona fede, potremmo dire che è una classe dirigente fallita, ma
0: non dipende direttamente da loro.
1: E loro l'hanno fatto, cioè,
0: la raffineriamo, però che tu che ne sai che poi improvvisamente arriva un presidente americano che incomincia a fare delle crisi internazionali pesanti dicendo che le risolve in 4-4 e stiamo fermi là da febbraio.
1: Vabbè, strunzo è pure contento, vai.
2: Anche perché bisogna dire, parliamo di raffinerie che hanno chiuso nel frattempo, in realtà alcune non hanno chiuso, ma sì, hanno fatto una transizione.
0: Presidente americano che incomincia a fare delle crisi internazionali pesanti dicendo che le risolve in 4-4 e stiamo fermi là da febbraio.
1: Vabbè, strunzo è pure contento, vai.
2: Anche perché bisogna dire, parliamo di raffinerie che hanno chiuso nel frattempo, in realtà alcune non hanno chiuso, ma bensì hanno fatto una transizione. La raffineria del Gela già l'ha

0: Vabbè, e quando lo vediamo? Vediamo fra 10-15 anni.
1: E quindi, Marcello, giusto per fare un quadro almeno ipotetico per chi ci sta ascoltando, la situazione attuale è questa qua: c'è questo sconto che abbiamo adesso alla pompa, che a breve finirà. E pare che non
2: verrà. Notizia ANSA di un quarto d'ora fa, ho aggiornato proprio il sito dell'ANSA prima di sentirci. Sta cercando di prorogarlo per ulteriori 10 giorni, però diciamo che comunque è un provvedimento a breve termine.
1: Però questa crisi, tra virgolette, di questo prezzo, quando è che potrebbe davvero vedere il suo declino? Quando, che cosa deve succedere per
2: farsi? Se non si risolve la questione dello stretto di Hormuz, dove ieri sono state colpite altre 5 petroliere, Questa crisi non si risolve nel breve periodo.
0: Però rimaniamo nella diciamo pure un'altra verità: che se domani mattina si risolvesse tutto quanto, a Hormuz si aprirebbe come prima, comunque non, neanche la benzina scende.
1: Non immediatamente, no, ma poi
2: ci facciamo poche dire. Ma la tendenza sarebbe a scendere. Io faccio un esempio: durante il Covid, cioè, facciamo l'esempio al contrario, dove sostanzialmente eravamo tutti reclusi in casa.
1: Sì.
2: Il prezzo dei prodotti raffinati è crollato,
1: certo, perché non si usava.
2: Le pompe di benzina acquistavano mediamente a 80 centesimi più IVA il prodotto. Naturalmente sotto a certi prezzi non riescono ad andare, perché poi hanno altri costi le pompe di benzina, come la luce elettrica e quant'altro. Ma per quei pochi che riuscivano a girare in quei giorni, vedevano le pompe di benzina casomai 1,15 euro, 1,10 euro. Stiamo parlando di 6 anni fa ormai.
1: Sì.
2: Quindi quando il prodotto è in eccesso, quindi torna a essere disponibile, il prezzo crolla in automatico.
1: Automatico.
2: Poi
1: certo.
2: Naturalmente non dall'oggi al domani, ma nell'arco di qualche settimana gradualmente si ritrovi a un...
1: Vabbè, ma non diciamo che a saperlo all'epoca qualche tanica di benzina da 15 litri ce la dovevamo mettere lì nella cantina, comunque vabbè.
0: Che è pure pericoloso, non dai, chiama
2: per... del 100% in questo momento.
0: Vabbè, ciao Framondi, ciao
1: Marcello Framondi, grazie.
3: Ma sei contento?
0: Pensavo che siamo contenti.
1: Di questo molto
0: potevamo
1: poco.
0: Mai sapere, siamo contenti.
1: Di questo molto poco, perché purtroppo la macchina la uso tanto e faccio anche...
0: Danno chiuso il raffineria, si contenta, no? Te trovo buona.
1: Io sulla transizione ecologica sono sempre contento.
0: Sempre bravo.
1: Allora, ci sentiamo una canzoncina, ragazzi. Anzi, ripeschiamo dal 2021 un grande tormentone che fece da padrone proprio in quell'anno a Sanremo, con la Pesce di Martino. Musica leggerissima. Restate con noi, Yes and Kiss Kiss, fino alle 12.

0: E allora andiamo a vedere anche i vostri messaggi al 342 00 0100, ma se volete ci sono anche le linee aperte 081 546 6873. Ciro, c'è anche qualche vocale?
1: Verità, volevo parlare, infatti chi sei, hai conosciuto tu nella tua cerchia di amici Cazzimuso, cioè il Pignolo. Il Pignolo, cioè adesso sei Pignolo.
0: Pignolo, sì, vabbè, quello un po' precisino, quello un po'.
1: Infamo, proprio poco infamo. Cioè, perché
0: brutta persona,
1: cioè, proprio quello là, proprio. Non so se ce l'avete nella vostra schiera degli amici. Qui è successo in Germania questa cosa. No, il cliente compra mezza pagnotta, cioè va dal panettiere,
0: sì,
1: e dice: mi tagli mezza pagnotta. Bene. La ragazza prende la cosa, il coltello, gli taglia la mezza pagnotta e gliela dà. La pesa a casa e mancano 10 grammi. 10 grammi sarebbe mezza fetta.
0: Poca roba.
1: Mancano 10 grammi
0: Rispetto al peso che gli aveva calcolato sulla bilancia al momento dell'acquisto, ok?
1: Cioè lui doveva avere un chilo, aveva 500 grammi, no? Cioè okay. Dice, ma dagli mezzo, che sa, dagli mezzo e c'era, no? Lui doveva avere come regola, se è un chilo, doveva avere 500 grammi. Va a casa, la pesa e si trova 10 grammi in meno. Vabbè. Allora lui che fa? Scrive al panettiere. No, okay. Manda una PEC al panettiere. Dice: guarda, che tu mi dai 10 grammi vuoti a meno. Il panettiere sbaglia perché gli risponde e dice: vabbè, mo ti è andata a malattia, ma ti poteva andare bene perché tagliando ti potevo dare 10 grammi in più.
0: In più. Aia.
1: Ti poteva dare 10 grammi in meno. Quindi, insomma, ti è andata mo male, la prossima volta ti andrà meglio. Puoi darsi che prendi 10 grammi in più. Il Cazzimuso che fa? Piglia, dice che là ci sta un ente, un ufficio che proprio controlla proprio il peso delle cose,
0: okay.
1: Ufficio pesi e non so che cosa, il quale ha multato il panettiere per 15.000 euro e gli vieta vita naturale durante di fare i mezzi cose a panella o a vinna
0: o intera
1: o non la può vendere più a metà. Ma di chi? 10 grammi, cioè chi c'è guadagnato?
0: Quando il principio supera la logica, no?
1: No, questa è cattiveria.
0: Sì.
1: Questo non è principio, non è 10 grammi, insomma. Non,
0: beh, se tu ti fossi trovato 10 grammi di pagnotta in meno, ti mettevi a fare.
1: Ma non
0: aveva manca
1: pesato, perché voi pensate le cose quando andate ai supermercati, pensate no. A casa ripensate.
0: No, io l'ho fatto.
1: Secondo
0: solo...
1: voi il peso sullo scatolo è quello là che c'è dentro?
0: No, io una volta sola l'ho fatto perché non ero sicuro.
1: Ehi,
0: ma infatti poi mi sono sentito un cretino perché andando a pesare il peso era esattamente quello che mi aveva detto in salumeria.
1: E se nemmeno che facevo?
0: Ma niente.
1: Ecco buono. Pronto?
2: Aiù, buongiorno Rosario.
1: Ciao bello.
2: Allora, raga, io voglio dire due cose, una bola a bola e una normale. Allora,
0: questa è quella bola a bola.
2: Comunque dice la cosa a Rosario, è loco, lo sai, io problema la loro diesel non lo tengo. O va in Repubblica Ceca, o va in Polonia, sempre poco fare. Poi volevo dire una cosa a pesare carne.
1: Io per colpa
0: di Rosario che urla come un dannato, mi conoscono in tutta Dresden per sta cosa, che sono contento. Pronto?
1: Buongiorno,
0: sì, ciao.
1: Ciao.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Ciao caro.
2: Ragazzi, io volevo dire una cosa. Secondo me fate un errore a chiedere a un operatore che vende carburanti il motivo del prezzo del carburante. È come
1: il broker più che altro.
0: Non è una pompa di benzina.
1: Non è una pompa di benzina, è un broker.
2: Allora, e ci siamo, ma lui ti giustificherà sempre il prezzo dei carburanti. Allora, io da che sono nato, tengo 54 anni, mi è stato sempre detto in TV, in altre radio e roba varia, che il prezzo del carburante dipende principalmente dal costo del barile.
0: Certo.
2: Dice no. E invece no, perché
0: principalmente non solo da quello,
1: no,
0: ma principalmente
1: ha ragione, perché l'ho detto io prima, cioè noi con 120 euro a barile pagavamo 1,50 euro, ma che sta annuando pagamo di più perché abbiamo chiuso le raffinerie in Europa, cioè ci siamo dati una mazzata sui coglioni da soli, capì?
2: E poi lui ha menzionato il diesel HVO, che sarebbe HVO detto in modo inglese,
0: sì,
2: che praticamente non è un diesel fossile,
0: sì,
2: non viene derivato dal petrolio.
0: Sì, dagli oli
1: sì,
0: usati,
1: sembra una cosa
0: vegetale,
1: sì, ecologica alla fine.
2: Giusto.
1: Sì.
2: E allora mi spiega perché costa lo stesso prezzo del diesel che viene portato dai fossili.
1: Ah, vabbè, ma chi lo tanto dritto che è per l'inquinamento, no? Per far sparagnare.
2: Cioè, sì, aspetta, Rosa.
1: Un trasporto di merce sembra le pava assai, insomma.
2: Aspetta, Rosa, fino a un mese fa l'HVO costava di meno del diesel, quello là che deriva dai fossili. Ma chissà perché si è unificato.
1: Guarda, io dubito che lo facciano per il popolo, cioè tutto questo. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo, vai.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: su questo diesel HVO, perché sincero non sapevo della sua esistenza.
1: Non è male. Però l'Europa ancora deve proprio.
0: In realtà sì, ci sono delle pompe che
1: L'Europa va ancora per l'elettrico.
0: Però ci sono delle pompe che lo vendono questo diesel.
1: Ma lì posso mettere? Cioè.
0: Dipende dalla tua macchina.
1: Hai capito?
0: Cioè, bisogna verificare se la macchina può prendere i nuovi motori Euro 6. Sì, da quello che leggo, poi bisogna sempre verificare. Non andate così.
1: No, non facete niente, non radare.
0: State qua. Però,
1: tu sei contento, pensavo comunque. Sei d'accordo?
0: No, se la mia macchina lo prende, metterò quello. Cioè, nel senso che, anzi, paradossalmente in Italia adesso costa leggermente in meno proprio per incentivare all'uso di questo diesel, anche se in termini di prestazione a parità di utilizzo consuma forse un pochino in più, però quindi pareggi,
1: quindi poi paghi un pochettino in meno però consumi
0: pareggi,
1: in più
0: pareggi
1: allora,
0: però emissioni praticamente ridotte a zero, cioè in termini ambientali e di prestazione dell'auto vai a dare una bella mano al motore. Comunque 081 546 6873, stanno arrivando un bel po' di messaggi. Io ho parlato con un broker che acquista il carburante per un'azienda e mi ha sempre detto che la nave in mare viene a sapere dove deve andare, cioè chi ha comprato il carico, ma mai di barili, quindi il costo lo fanno i broker che comprano per le compagnie in mare al miglior costo. Poi già nel carburante che noi acquistiamo c'è già una percentuale bio, lui diceva che basta calibrare le centraline e ha quel tipo di carburante per risolvere il problema, e l'auto elettrica è valida solo per circolare in città.
1: Cioè, sta dicendo che non esiste più l'OPEC praticamente, cioè decidono i broker, non ci sta l'OPEC. Vabbè, 081 5,
0: informazioni contrastanti a volte, di dubbia credibilità.
1: Pronto? Vabbè, lascia stare, vai avanti.
0: Ragazzi, siamo in mano degli olandesi, è lì infatti che si decide la maggior parte dei saliscendi,
1: il gas, il petrolio, là ci sta la borsa, no? Pronto?
2: Ciao, mi chiamo Luca.
0: Ciao Luca.
1: Ciao Luca.
2: Penso che nonostante il pazzo di Trump abbia creato i dazi nello stretto di Hormuz, è anche tempo di cominciare a pensare al fotovoltaico, all'energia alternativa, a comprarsi una macchina elettrica con gli incentivi. Oggi una macchina piccola elettrica si può comprare, è un risparmio nella tua economia familiare sicuramente. Incomincia a pensare a mettere un piano elettrico a induzione in casa, incomincia a pensare se hai la possibilità di una villetta a mettere il fotovoltaico, esci dai canoni della benzina, del diesel, guarda diversamente il futuro. Questo potrebbe
0: molti non ce l'hanno questa visione,
2: no,
0: dalle nostre parti.
2: Ma ci siamo arrivati questa visione, non perché solo chi se lo può permettere, non è vero. Probabilmente quando si dice il clima, cioè sentiamo il dibattito sul clima, probabilmente politicamente non si vuole questo, certo. Perché bisogna consumare fino all'ultima goccia di petrolio, mentre noi potremmo campare al sud veramente di fonti alternative. C'è la volontà politica che bisogna sfavorarla e far sì che questo possa avvenire.
0: Sì, in Italia è molto ostacolato questo ragionamento. Ci sono stati altri commentatori che sulla scorta di quello che è successo ai carburanti e del clima hanno sottolineato come in Italia si è molto in ritardo, si poteva fare di più.
1: Scusa una domanda, ma visto che in Germania non c'è questa cosa che sul verde sono proprio avanti di parecchio, no? In Spagna sono, perché usano ancora il petrolio là? Perché tenono ancora in macchina il diesel?
2: Ma secondo
1: te l'hai chiesto tu sta cosa? Non ce la fai.
2: È una questione culturale.
1: Tu lo sai, in Germania stanno quasi al 60-70%, no? Di eolico, di solare, roba varia, no? Perché non ce la fanno? Cioè?
2: Perché non ce la fanno? Perché ci sta un'industria che ancora non permette.
1: Ah, tu sei più complottista della cosa, c'è l'industria che.
2: È un fatto economico, è un fatto di soldi.
1: No, a me la nobiltà della cosa pure a me piace. Tanto che quando parlo con persone così, a livello nobile della cosa, a me mi piace, ma è fattibile sta cosa.
2: Di
1: vabbè. Ciao caro, grazie, grazie.
0: Di certo comunque
1: me, la cosa nobile mi piace assai, cioè nobilmente.
0: Paesi, aspetta però, fermi un attimo. Paesi,
1: c'è un paese che
0: sono completamente
1: al 100%.
0: No, non esiste un paese al momento cablato al 100%, ma di certo la Germania rispetto all'Italia ne fa molto più uso e piuttosto che essere molto dipendente però, o quasi dipendente dal, per esempio le benzine o dal diesel, fa un mix di energie però, e contrasta molto meglio rispetto a noi.
1: Però cioè, ad essere onesto, la Germania sta in una crisi profonda, prima perché si sono chiuse le centrali nucleari, perché hanno voluto chiudere le centrali nucleari, oggi non ce la fanno perché il gas che arrivava dalla Russia non arriva più e quindi praticamente cioè, le industrie stanno ai piedi pilati, mezzi stufati, no? Perché evidentemente con l'eolico e il solare non ce la fanno, cioè non, è matematica. Però poi, nobilmente a voi piace pensare così, vabbè.
0: Ma è quello.
1: Si contenta tu.
0: Ma è la strada,
1: e pensala così,
0: la strada che si dovrà percorrere se ci si vuole svincolare da queste cose rimane quella. Il problema sta là.
1: Pronto.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Ciao. Già, io penso che qua cioè, si distacca dalla realtà, ma gli stipendi medi degli italiani li vedono, o non è vero, le persone che chiamano, accattam la macchina elettrica, accattam, facciamo foto.
1: Ma ideologicamente, loro sono più ideologici, capito? Loro ci piace questa fantasia, questa cosa, è bello.
3: Rosario, tu vieni presso la classe operaia, no, perché Mark no.
1: No.
3: Lo sto dicendo, ma se rendono conto, cioè, ma come si fa a accattare la macchina elettrica? Ma dove sta scritto che io devo cambiare la mia macchina? Cadene 20 anni, ma a voi che cazzo me ne fotte che cammini?
1: Ma inguini, inguini.
3: Ma
1: la macchina tua che inguina?
3: La nostra parte del nord Europa inguina e tutto l'India, la Cina e tutto riesce a pesci scaricano munnezze dentro all'atmosfera. Tutto riesce, non è niente per nessuno.
1: Vabbè, capo, andiamo a finire il parato discorso, poi dai, ci ha fermato perché c'è un'altra canzoncina.
0: E che si dà un colpo
1: subito,
0: qua e un colpo là.
1: Vai.
0: Un colpo qua e un colpo là.
1: Però ideologicamente come è bello.
0: Bellissima, è una cosa stupenda.
1: Mi piace.

0: Messaggi. Io ho una macchina diesel e non ho la villetta, però se mi regalano la macchina elettrica buttando la mia, io sono d'accordo. E beh, chi non farebbe il cambio? Non c'è niente da fare, siete come tutti gli altri, leggete solo i messaggi che vi fanno comodo. No, veramente stiamo facendo molte telefonate.
1: Leggi, che dici? Fammi
0: vedere.
1: Cosa diceva che
0: allora, ecco qua. Mi fate ridere quando parlate di emissioni ambiente, perché poi ci sono i politicanti che inquinano con i loro jet privati più di tutto il mondo messo insieme. Vabbè, la polemica sul
1: no, ma non ne fai niente, frate, non li fai niente. Cioè.
0: Poi, buongiorno ragazzi, leggete gli esperti del settore, le fonti energetiche alternative in nessun paese riescono a coprire il 100% del fabbisogno. Chi ha puntato molto sul solare eolico utilizza una grande quota di centrali nucleari. Purtroppo in Italia un referendum fu vinto dall'epoca da una massa di ignoranti fomentata da fanatici, e penso che ce l'abbia con tutti quelli che votarono no.
1: Spiegatemi perché la
0: nucleare.
1: Germania l'ha giusto sin centrale nucleare, cioè proprio
0: ma al netto di tutto quello
1: proprio una mazza, come si chiama chi l'ha
0: Tafazzi
1: che si dava l'ammazzata sui coglioni.
0: Al netto di tutto, da quello che leggevo, comunque la Germania spinge ancora di più proprio sulla più veloce transizione verso il solare e l'eolico.
1: Ah, Germania va che è Namur, vai.
0: Intanto hanno deciso così.
1: Stanno in Namur, stanno per fallire.
0: Ragazzi,
1: è vince a destra.
0: Canzoncina, una ragazzi, piccola pausa, questo, messaggio.
2: Comunque vi comunico che il diesel non lo toglieranno mai dal mercato, anche perché c'è un gruppo motoristico che sta sviluppando un motore diesel a basse emissioni, quindi vincerà di nuovo il diesel sull'elettrico, fidatevi.
1: E vedremo.
0: Un attimo, vai. Nel frattempo c'è Irama, poi una piccola pausa, un'altra canzoncina e le vostre ultime voci qui a Yes and No Kiss Kiss.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora abbiamo un po' di WhatsApp, ma nel frattempo no, se volete dire la vostra 081 546 6873.
1: Fammi sentire sta poesia, vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io poi non capisco, io per non inquinare, secondo te Rosario, mi devo comprare la macchina elettrica perché io non devo inquinare. E la macchina elettrica che la carregamo, che la corrente, poi invece pagava 100 euro ogni 10 mesi di corrente, ne avevo 3,50 per non inquinare. Ma io che tengo avrei, tengo ancora multiplo 1900 GTD con un motore come ready, che la centralina di 90 cavalli, che ci portato a 130, che quando mi faccio una raputa fa un fumo in Italia.
1: Ma
2: che tengo avrei, che tengo, che maranta a me, che maranta che ha già fastidio di fatico io quando devo portare per niente a casa. Ma gli altri a fanculo
0: infatti
2: l'elettrica e chi va
0: il suo ragionamento non fa una piega perché
3: la faccio pesare.
0: No, perché poi lui è un genio, scusami, è vero, dici spendi 100 euro di corrente in più, ma perché per mettere la benzina quanto spendi? Cioè invece di spenderli alla pompa li spendi in un'altra maniera, ce l'hai comunque il costo, che significa?
3: La corrente elettrica come la facciamo?
0: Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma non è il problema di quello.
3: Pronto.
0: Il problema è l'emissione nell'aria.
3: Pronto, chi lo campano con te?
4: Ragazzi,
3: dimmi. Buongiorno.
4: Sono nonno Michele.
3: Oui, Michele,
0: nonno.
3: Ciao nonno.
4: Ragazzi, voi lo sapete che vi ascolto attentamente.
3: Sì, sì, nonno.
4: Tutti i santi giorni. Allora, la penultima messaggio che avete mandato in atto sul nucleare, quel signore lì, si deve, quello che ha accennato, aveva un altro mutuo, sapete perché? Io all'epoca votai no al nucleare, ce l'abbiamo sul Garigliano, quel signore se lo porta a casa ancora le scorie radioattive che stanno a terra. Allora, se facciamo il ragionamento del nucleare di adesso, potrei sedermi a ragionare, ma quel nucleare che è rimasto sul Garigliano, quel signore se lo porta a casa, se lo va a caricare e se lo porta a casa sua. Buongiorno,
3: ciao Michele,
0: no,
3: ciao
0: nonno,
3: non ciao. Allora abbiamo gli ultimi due minuti, signori, pronto?
5: Oh.
3: Pronto, buongiorno, ciao, chi sei?
5: Buongiorno.
3: Sì, sì, sì. Ciao, bella.
5: Scusa, ma allora oggi parlo ad ambiente.
3: Perché?
5: Innanzitutto buongiorno per la compagnia che ci
3: fa
5: la mattina, figuratevi. E senti, a riguardo della trasmissione, come ha detto quel signore, sai che hanno da noi se torce il segnale?
3: Il segnale televisivo non è che ti rifà andato a tuo decoder perché qui tieni ancora il decoder.
5: No, è proprio no, se, insomma usciva come un barattolo che girava e non si vedeva più.
3: Bah, io so.
5: E poi ho spento, riacceso, aspettate un po' che sia uscito un'altra volta.
0: Allora, amici miei,
3: è asciutto. Però si mi ha un barattolo una volta.
0: Quello è l'importante.
3: Ciao Sissi, allora, ciao Bello.
0: Noi
3: ciao,
0: vorremmo
3: ciao,
0: tanto
3: ciao.
0: Poter risolvere i vostri problemi di elettrodomestico a casa. Però come facciamo da qua? Abbiate bontà, pronto?
3: Pronto.
6: Un barattolo che girava.
0: Hai capito, stregone?
6: Devo provare da salto.
0: Ma la cosa assurda, vedi l'universo quando ci mette lo zampino. Dopo il barattolo che gira, chi prende la linea? Lo stregone.
3: Cioè, pronto?
0: C'è un complotto dietro tutto ciò.
3: Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
6: Io volevo chiamare già da stamattina da quando è intervenuto Emilio.
3: Sì, sì,
0: il nostro amico Emilio.
6: Vi volevo dire che secondo me Emilio non è che non si vede il 76. Sì, visto a Stefano De Martinez, pensavo che era Ray.
0: Hai ragione.
3: Il vero a me si pensa che deve dire anche adesso un copparai.
0: Ha ragione, non
3: perché sta sempre le martì. Allora, signore e signori, ci prepariamo per la partita di questa sera. Siamo tutti emozionati.
0: No.
3: Insomma, grande partita.
0: Andrai a fare la papà.
3: Io vado a discutere in televisione, certamente.
7: Ma comunque Giulio dice la Rosaria Germania che si atteggia sempre.
3: Sì.
7: Cose.
3: Sì.
7: State accorti, questo aiuto che si casi fanno rimpiattare lo scudo pure a te.
0: C'ha ragione, mi sa che c'ha ragione.
3: Un nero bianco, un nero bianco.
0: Brutta da sentire, ma mi sa che c'ha ragione. Amici, amiche, torniamo domani. Sempre Forza Napoli con lui, Rosario Verde.
3: Anche con lui Marco Pesacani.
0: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
3: Ciao, aiuto.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta Diego Chef.
3: Sono le 12 in punto, è mercoledì 9 settembre 2026, è giorno di Champions League, Napoli-Arsenal alle ore 21. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: E buongiorno a Ciro Froio in regia, a Gabrielino Erace alla regia video, a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Ovviamente salutiamo anche i colleghi del comparto social. Oggi ci divertiremo, Diego. Non è convinto,
4: vedremo.
3: Però vi assicuro che ci divertiremo.
4: Come direbbe la grande Giussi, vedremo.
3: Vedremo, esatto. Salutiamo anche la grande Giusy. Diego, allora, faremo dei giochi. Prima di tutto, per oggi partiamo in modo particolare, perché c'è stato un video social molto divertente.
4: Ah, tu vuoi partire subito con questo?
3: Subito, immediatamente.
4: Non partiamo con Napoli Arsenal.
3: Subito. Poi avremo modo ovviamente di parlare. Subito.
4: Non è stato un buon inizio di mattinata per me, te lo dico già prima.
3: Poi apriremo le linee a fiume allo 0815466873.
4: Che non so se sarà una cosa positiva ancora di più.
3: I protagonisti sarete voi, come sempre, qui su Kiss Kiss Napoli, qui a Diego c'è, anche ovviamente al 342 00.
4: Buongiorno a zio Maurizio,
3: 0, intanto. Salutiamo
4: si firma
3: anche
4: zio Maurizio, ma non è mio zio, tu c'hai uno zio si chiama Maurizio?
3: Sì.
4: Ah sì,
3: io incredibilmente
4: quindi,
3: sì,
4: quindi sì,
3: di
4: quindi...
3: papà, che saluto.
4: Esatto.
3: Allora, c'è un contributo social fatto dagli amici di Prime con il Pocio Lavezzi che fa una sorta di di gioco con il Napoli, quello che era del Pocio e ovviamente il Napoli di oggi. Andiamolo ad ascoltare, a vedere, a sentire e poi lo commentiamo insieme, Diego. Vai. Lo faremo anche noi. Vai, vai, ascoltiamo, vai. Il Pocio, che salutiamo.
5: De Santis o Meret?
6: De Santis.
5: Campagnaro o Rachmani?
6: Campagnaro.
5: Paolo Cannavaro o Buongiorno?
6: Cannavaro.
5: Aronica o Olivera?
6: Olivera.
5: Maggio o Di Lorenzo?
6: Maggio.
5: Gargano o Anghistà?
6: Gargano.
5: Inler o Lobotka?
6: Inler.
5: Zuniga o Spinazzola?
6: Zuniga.
5: Hamsik o McTominay?
6: Hamsik.
5: Cavani o Højlund?
6: Cavani.
5: Lavezzi o Alisson Santos?
6: Alisson Santos.
3: Molto simpatico questo video del Pocio Lavezzi, che naturalmente salutiamo. Lui è a Napoli, è sempre un'emozione particolare quando viene il Pocio, no? Scritto la storia del Napoli.
4: Di che parliamo?
3: Il freddo addosso, veramente. Allora, caro Diego, facciamo il gioco in modo uguale. E chiedo a te, perché effettivamente il Pocio ha un po' esagerato, diciamo
4: un poco.
3: Un pochino in diciamo alcuni paragoni tra calciatori.
4: Finiremo anche noi, immagino,
3: vai,
4: sui social,
3: anche noi,
4: giusto?
3: Molto probabilmente,
4: ecco,
3: sì. Risalutiamo gli amici dei social.
4: Vediamo un po' di...
3: Allora, vai. De Santis o Meret?
4: Meret.
3: Io dico De Santis.
4: Lo sapevo. Lo sapevo.
3: Diciamo, la pensiamo in modo diverso. Gran portiere Morgan De Santis, che
4: no, grandissimo portiere,
3: che salutiamo. Ma tu preferisci Meret. Dobbiamo andare avanti. Campagnaro o Rachmani?
4: Rachmani.
3: E qui sono d'accordo con te. Paolo Cannavaro o Buongiorno?
4: Paolo Cannavaro.
3: Quindi aspetta, mi segno i tuoi, eccolo qua. X qui.
4: Perché X? Io sono X, perché
3: X qui.
4: Sono più pallina che X.
3: Ripetimi tra Paolo Cannavaro e Buongiorno.
4: Paolo Cannavaro.
3: Paolo Cannavaro, perfetto. Diego prende Paolo Cannavaro, io prendo Buongiorno.
4: Vabbè, certo. No.
3: Aronica o Olivera?
4: Olivera. Dici Aronica.
3: No, Olivera. Sono d'accordo con Olivera. Adesso siamo su un 2-2, momento siamo su un 2-2. Maggio o Di Lorenzo?
4: Di Lorenzo.
3: Di Lorenzo. Gargano o Anghissà?
4: Io gli voglio un bene dell'anima a Walter, però Anghissà.
3: Inler o Lobo?
4: Lobotka. Ma però sto dicendo niente, tu no.
3: No, no, Lobotka.
4: Gargano, anche io. Anghissa.
3: Anghissa. Prendo Anghissa. Poi dobbiamo andare avanti. Zuniga o Spinazzola?
4: Questa è bella.
3: È bella, questa è.
4: È dura, è dura.
3: Sì, sì, è dura. È dura. Vediamo tu che dici.
4: A me mi ha fatto divertire più Zuzu. Quindi Zuzu.
3: Io dico Spinazzola per efficacia di giocatore in campo. Tu dici Zuniga. E allora mettiamo qui un bellissimo 5-3 momentaneo per il momento. Ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti e fare Hamsik McTominay. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Hamsik o McTominay?
4: Marek Hamsik.
3: Marek Hamsik, dici tu, io dico Scott McTominay.
4: Lo sapevo.
3: Tutta la vita. Sì. Siamo 5-4.
4: Al contrario.
3: Siamo 5-4 per il nuovo Napoli, tra virgolette, per il Napoli di oggi. Andiamo avanti e facciamo Cavani Højlund.
4: Cavani.
3: E siamo in parità assoluta, 5 pari è l'ultimo. Dobbiamo contraddire ancora una volta il Pocio Lavezzi che ha detto Allison. Facciamo Pocio contro Allison.
4: Ma perché poi hanno messo Allison? Hanno messo altri, qualche altro giocatore?
3: Allora con Diego
4: no,
3: posso...
4: No, puoi fare Lavezzi.
3: Perfetto, molto bene, molto bene. Poi ovviamente ragazzi vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi. Ora apriamo le linee dirette.
4: Sì, ce lo stanno scrivendo intanto.
3: 5-4-6-6-8-7-3. Vi avverto che alle 12.30 faremo un bel paragone tra la rosa che ha battuto l'Arsenal qualche anno fa, se ricorderete, se lo ricorderà
4: per
3: tutta
4: stadio.
3: Europa, perché penso che il Napoli sia l'unica squadra della storia della Champions a essere uscita da un girone
4: io
3: con 12 punti.
4: Allo stadio.
3: Sì, sì, Caglione, Higuain 2-0 all'Arsenal,
4: gol,
3: Napoli
4: Higuain.
3: Fa 12 punti ma esce dal girone, una cosa
4: saetta.
3: Da Napoli, diciamo così, per
4: Napoli doveva vincere 3-0. Vinse 2-0 con un gol di Higuain, tra l'altro credo al 92esimo, 93esimo.
3: C'è una papera di Mandanda sull'altro campo a Marsiglia con il Borussia Dortmund.
4: Un'insalatissima Rio Mare.
3: Esattamente. Quindi alle 12.30 faremo anche quest'altro giochino. Ora vogliamo sapere che cosa ne pensate voi. E quindi siamo pronti ad aprire il filo diretto 081-546-6873 e scopriremo effettivamente chi vince, quale squadra vince, quella del Pocio, che è una squadra che sicuramente ci ha fatto emozionare. Io ricordo delle partite, ragazzi, meravigliose. Io ricordo, Diego, quel Manchester City Napoli che al gol di Cavani, quel momentaneo 1-0, se non mi sbaglio, lì fece proprio ci fece emozionare tutti.
4: Quale partita stavi dicendo?
3: Manchester City Napoli.
4: Mamma mia,
3: Napoli,
4: la discesa di maggio
3: momentaneo con Cavani.
4: La discesa di maggio. Lo strappo di maggio che capovolge l'azione da difensiva in offensiva. E palla con l'esterno a Cavani, bello, mamma mia, bellissimo.
3: Caro Ciro Frosi, siamo
4: se
3: pronti a partire.
4: Anche se ti devo dire la verità, il gol Champions che ha urlato di più è stato Lorenzo Insigne al Bernabéu.
3: Sì, io ero lì.
4: C'avevo il tutore, pure io.
3: Ero lì e pure tu, io e avevo, con tuo papà, se
4: sì,
3: non sbaglio.
4: Sì, io avevo il tutore alla spalla. E non so come
3: è volato tutto.
4: No, non senti dolore. E c'avevo la spalla, c'avevo un osso rotto. Cioè, non voglio dire, non è che stavo benissimo.
3: Immagino.
4: Quindi
3: bello, bei momenti. Vedi, poi le notti di Champions regalano questi ricordi indelebili che
4: poi voglio capire
3: sono
4: una
3: pazzeschi.
4: Cosa, un amico ci scrive.
3: Vai, poi andiamo da Luca che ci ha
4: collegato. Poi sei un amico. Giuseppe ci scrive: "Al confronto Hamsik McTominay si è capito definitivamente chi ne capisce veramente di calcio tra i due".
3: Facci capire di più, amico mio, chi è il tuo preferito, perché Hamsik McTominay è il paragone che infiamma di più. Diego ha detto Hamsik, io ho detto Scott. Sì. E insomma, io amo Hamsik, però penso che
4: pure io amo Scott.
3: Lo so, però penso che McTominay sia un giocatore più internazionale, tra virgolette, nonostante Hamsik è stato un grandissimo. Luca, tu che ti prendi, Hamsik o McTominay nel tuo dream team?
7: Tutti e due.
3: È facile così, Luca.
7: Tutti e due.
3: Devi sceglierne uno. Caro Luca,
7: allora Scelgo in base all'evoluzione del Napoli, inizio con Hamsik ma muoio con McTominay. Cioè, la squadra di Lavezzi, per l'amor del cielo, ci ha fatto sognare, abbiamo vissuto, cioè, penso che si possa dire, ci ha fatto arrapare, ma non ha vinto i 91.
4: La definizione è abbastanza che fa capire il senso.
7: Ma sicuramente, anzi, io, cioè, se devo dire che la mattina mi alzavo in condizioni da estasi, era con i 91 punti, con quella squadra là, anche un po' prima, anche con quando Mazzarri si levava la giacca, la zona Mazzarri, non la zona Cesarini negli ultimi minuti, ma perché noi venivamo da quel Napoli che non c'era più, venivamo dalla sete di calcio, dalla passione del Napoli che De Laurentiis è riuscito a ridarci e ad inquadrare, e quindi questo diagramma è sempre in evoluzione, ancora oggi. Però quando si vince? Si vince con gli Spalletti, si vince con Conte, che non hanno quegli attori che ci hanno fatto, ripeto il verbo, arrapare, ma con gente che comunque ha un'evoluzione in più. Probabilmente, ecco perché le grandi squadre poi vincono, perché non hanno più quel momento di estasi, ma hanno gente molto più concreta, gente che guardano, leggono il passaggio oltre la visione. È quello che adesso, oggi, Allegri deve riprendere. Allegri ha tutte le capacità per poter riprendere questa squadra, ha tutte le capacità se solo fa non un passo indietro, se solo lui riesce a mutare il suo credo. Non perché ora sto parafrasando Adani, per l'amor del cielo.
4: No, Luca, che deve fare?
7: E deve far sì che la squadra sia un po' più corta, deve far sì che non si deve schiacciare.
4: E questo,
7: non deve fare
4: il fatto di tenere la squadra più corta, non è una questione di filosofia.
7: Diego, io penso che quando...
4: Anche perché se c'hai il blocco basso, se fai il blocco basso, è un po' contraddittorio, perché se la squadra deve essere più corta e tu dici deve fare meno blocco basso, la squadra in blocco basso è obbligatoriamente corta, perché il blocco basso copre una porzione di campo piccola.
7: Allora Diego, io non sono un tecnico.
4: Ma figurati, te lo sto dicendo. No, non ti sto facendo nessuna né lezione né parte.
7: No, per la
4: ti sto dicendo, quando tu dici il Napoli deve essere più corto, perfetto, io sono d'accordo che il Napoli in certe circostanze, in certi momenti della partita, soprattutto con il Como, il primo tempo è stato molto lungo, molto spezzato, perfetto, però poi se tu subito dopo mi dici deve fare meno blocco basso, e allora non mi trovo.
7: Però quando è che il Napoli ha reso?
4: Quando il Napoli è andato a pressare alto.
7: Quando va a prestare altro, va a prestare altro. Quando tu dai, probabilmente, ma forse, ma non perché Adani, in quanto Adani, ma quello è inquadrato. Probabilmente i difensori del Napoli, i Rachmani, eccetera, sono più propensi ad avere a stare con un centrocampo che riesce a prestare. Quindi la prima difesa è il centrocampo che riesce a prestare. Sono un po' più liberi, sono meno abituati.
8: No, certo. Luca, io ti devo interrompere perché dobbiamo dare spazio a tutti. Un abbraccio, grazie sempre per l'affetto, per aver telefonato. Ti auguriamo una buona giornata e naturalmente stasera una buona partita. Vedo la chat di WhatsApp scatenata, soprattutto su Hamsik McTominay. Ragazzi, divide la platea e vi dico che è un 50-50 per il momento. Ti dico la verità, me l'aspettavo, e effettivamente è un paragone pesante. Amedeo, tu che pensi? Amsi come Tomi?
4: E poi un'altra cosa. Ciao Amedeo, scusami. Poi dopo ti dico una cosa, mi fa dimenticare.
8: No,
9: io preciso, scusami.
8: Vai.
9: Stavi dicendo qualcosa?
4: No, ti stavo ascoltando.
9: Allora, per quanto riguarda Hamsik, al momento non c'è paragone. Per quello che ha fatto il nostro capitano, al momento non c'è paragone. Però McTominay lo può sorpassare di gran lunga.
4: Assolutamente.
9: Come la penso io. Il capitano ha fatto 10 anni.
4: Se dovesse rimanere 12 anni qua.
8: Ah, no, certo.
9: Il capitano ha fatto 10 anni indimenticabili.
4: 10 anni, scusa, ho detto 12.
8: Sì, no, certo. Ok, quindi prendi Hamsik tu.
9: Io prendo come la penso io.

0: McTominay è stato il giocatore più decisivo per quanto riguarda, io parlavo di titoli. Attenzione, perché mo secondo me si apre un altro discorso, un altro vaso di Pandora. Dico, lui è stato nel primo scudetto di Conte decisivo, sì. Nello scudetto di Conte è stato decisivo nell'arrivare secondo, quindi io ho detto per quello che ha dato è stato decisivo, non perché è stato decisivo più magari di Lavezzi, di Hamsik, di Higuain, di Insigne, di Caglione, solo e unicamente perché McTominay è stato decisivo nella vittoria.
1: Va bene, volevo dire un attimo una considerazione, se era possibile.
0: Vai, certo.
1: Allora, volevo dire un attimo una cosa, purtroppo il calcio tra virgolette è un pochettino cattivo, perché praticamente sia Guissara e si è fatto gol stavano i tifosi a capodichina ad aspettare, sì, tutti quanti, e quindi ci stavano tutti quanti, mentre si è mangiato il gol praticamente tutti quanti disfattissi, tutti quanti a criticare Allegri e Guissara, e questo non va bene.
0: Okay.
1: Per quanto riguarda secondo me in un calcio serio, se non si fosse chiamato Lautaro andava fuori, perché una comitata a palla lontana già ammonita, quella va fuori, a maggior ragione che oggi stanno le telecamere, ci sta il VAR, non può passare inosservato quella comitata. Quindi secondo me se non si chiamava Lautaro e si chiamava magari Giancarlo Michele andava fuori senza problemi, questo è come la vedo io. Vi ringrazio.
2: È chiaro, è chiaro il tuo punto di vista, ed è un punto di vista diciamo abbastanza comune nella tifoseria azzurra, e ci può stare, perché ci sono state tante discussioni proprio su quel episodio del secondo cartellino non dato a Lautaro Martinez, ma sicuramente diciamo alla fine l'Inter l'abbiamo detto, noi siamo stati molto onesti, l'Inter ha avuto più voglia di vincere del Napoli nei 90 minuti. Aldo, ciao, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno.
2: Aspetta un attimo Aldo, prima di darti la parola, Diego mi doveva dire una cosa prima, ha detto non mi far scordare e te la chiedo infatti.
0: Martinez è più forte Meret,
2: Martinez
0: dell'Inter più forti mi ha detto,
2: lo sapevo, ma ieri però se hai visto la partita hai capito il motivo per il quale io ti ho risposto così, perché Martinez poi ha fatto una cappellata di dimensioni proprio cosmiche, ma le fanno tutti, infatti dopo ha salvato 5-6 gol del
0: invece
2: Real.
0: Invece Bastoni è stato bravo a dargli quella palla con la pressione
2: decisive. Ah, perché tu dici che non è errore
0: no,
2: di Martinez?
0: No. Palese che non è errore di Martinez,
2: ma che fai?
0: Però se Bastoni vede che arriva Valverde a 300 all'ora,
2: non si dà.
0: Oppure gridagli, buttala, fai qualcosa, oppure buttala tu.
2: Non si dà quella palla. Cioè l'errore parte da Bastoni.
0: Allora, l'Inter è forte.
2: Sì, l'Inter
0: secondo te
2: è forte.
0: Bene.
2: Ieri lo ha dimostrato,
0: ha fatto due regali. Non è che tu non regali, cioè tu regali perché sei scarso. Tu regali perché è uno sport di errore questo. E ieri
2: secondo te la percentuale di errore è aumentata con la costruzione dal basso, da quando si insiste molto sulla costruzione dal basso? Questa è una domanda che ti voglio fare da allenatore.
0: Sicuramente la percentuale, il rischio è aumentato più che l'errore, perché se ci fai fare 60 metri al pallone è normale che rischi di meno di darla a Martinez con una pressione di Valverde a 300 all'ora.
2: Certo.
0: Anche perché poi voglio dire, ti faccio anche un esempio, non prendiamo il gol che ha preso il primo, prendiamo il secondo. Cioè il secondo, Curtis Jones ci mette 3-4 ore per dare una palla. Mo costruzione dal basso, costruzione dall'alto, è un errore è un errore individuale, come ti posso dire,
2: regalare quelle palle a Mbappé proprio diciamo che non è l'idea migliore da avere,
0: capito,
2: è arrivato nel giro di mezzo secondo, capito, come un palco,
0: capito. Ecco. Aldo vai, scusami,
2: vai,
0: ci siamo dilungati.
2: Aldo,
0: perdonami.
3: Buongiorno, innanzitutto ci avete portato bene, io sono Aldo lo sbloccatore di...
0: eccolo,
3: ci avete portato bene perché abbiamo chiuso tutta la Serie A.
0: Bene, meno male.
3: Purtroppo con l'1x dell'Inter, devo dire.
2: Comunque
3: sulla questione, sulla questione della costruzione da basso, anche l'Inter ieri gol li ha presi, perché c'era la pressione del Real e loro la costruzione da basso l'hanno fatta malissima, l'avevano fatta male anche contro il Napoli, che uno dei gol è arrivato anche
0: dall'ora di Barella.
3: Esattamente, quindi l'Inter c'ha pure l'Inter problemi di costruzione da base. Purtroppo Guardiola ha rovinato a parecchio. Detto questo, riguardo invece Mac

0: Tom Niam, ragazzi, come si fa?
1: Quando Guardiola iniziò a fare però quella, quel tipo di costruzione dal basso, non c'erano queste pressioni così forti, eh?
2: Sì, però c'erano Xavi e Iniesta.
1: Esatto, c'era Busquets, c'era Piquet, Rafa Márquez, cioè, qualche giocatorino che sapeva giocare ce l'aveva.
2: Qualcuno, sì.
0: Esatto. La deve fare chi la sa fare, la costruzione dal basso. Esatto. Detto questo, nel Napoli c'è il giocatore che più ti ricordo sono quelli che ci hanno fatto innamorare di più, come Amsic, Clavezzi, quindi non per forza devono vincere qualcosa, no, perché le squadre più belle che noi ricordiamo non hanno vinto niente, perché noi siamo bravi a telefonare, ma la Juve domenica hanno
1: mamma mia, abbiamo 12 e 20, l'abbiamo
0: telefonate qua, tutte queste telefonate qua ce le ricordiamo di quanti chiamavano, ma la Juve così, la Juve così, poi dopo diciamo non hanno vinto, perché non hanno vinto? Quindi giocatori forti ne abbiamo avuti, anche più forti di quelli che abbiamo adesso, tra cui Amsic,
1: certo.
0: Ricordiamo McTominay per la vittoria dello scudetto, ma Amsic quando giocava male incideva lo stesso per come si muoveva tatticamente in mezzo al campo. Cioè Amsic parecchie partite lo vedevi assente, ma era presente perché tatticamente è stato un giocatore fondamentale.
1: Sicuramente.
0: Ovviamente.
1: Chiedo scusa comunque prima, non era Bastoni che fa il retropassaggio, è Pavard. Ho sbagliato.
3: Dicevi?
0: Non sono d'accordo sul fatto che sia più europeo McDonald's, ecco, questa era la questione.
2: No, ok, ci può stare. Ci può stare.
0: Più europeo, cioè con Napoli ha vinto in Italia. Più europeo allo United, non è che era tutto questo più europeo, che entrava nei secondi tempi, segnava, non capivano niente, non lo dicevano giocare, però più europeo è stato Amsic, credo, anche per le Champions che ha disputato con Napoli, ricordiamo le partite con Villareal, eccetera.
2: Sì, sicuramente. Aldo, ti salutiamo e ti ringraziamo, un abbraccio e buona giornata naturalmente e buone analisi delle partite di questa sera. Per me lo scudetto pesa tanto nella valutazione, ma è una mia, diciamo, è una mia valutazione, un mio prompt, per dirlo
1: sull'essere
2: in modo
1: decisivi,
2: moderno. Nel frattempo ci stavamo rivedendo, prima di andare da Gaetano e prima poi di andare in pubblicità, stavamo rivedendo l'errore che fa Bissek sul gol di Mbappé, e la classica definizione del giocatore che fa piede in napoletano, fa per e per, perché se lo vedete proprio nella, lui inciampa nel terreno, regala veramente un qualcosa di clamoroso proprio all'attaccante più pericoloso al mondo in questo momento, che si chiama Kylian Mbappé. Gaetano, ciao.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, complimenti sempre per la trasmissione, anche per la simpatia e la competenza.
1: Gaetano, ma ti voglio fare una domanda, ma secondo te l'errore ieri sera di Martinez è colpa di Meret?
4: No, parli con un tifoso sfegatato di Meret.
1: Perciò sto dicendo, è colpa di Meret?
4: Sì, probabilmente sì.
1: Anche di Conte, sì.
4: ragazzi, volevo dire la mia su McTominay e Amsic. Io l'anno prossimo compio 50 anni, ho visto giocare Amsic e scelgo Amsic tutta la vita. Non che McTominay, per carità, non sia forte, assolutamente. Però secondo me chi vota McTominay è perché forse non lo ha visto giocare Amsic. Io ero innamoratissimo di Amsic. E mi manca tanto Zielinski, mettiamoci anche
1: mamma, manca a me dopo la partita di ieri ancora di più, veramente mi manca Zielinski
4: con quella maglietta addosso, è una pugnalata al cuore.
1: Esatto.
4: Ma grande. Mi avreste messo più in difficoltà nella scelta tra Higuain e Cavani, perché è là proprio che non so scegliere
1: tra Higuain e Cavani. No, sì. C'è Mertens.
4: Vabbè, Mertens
1: senza dubbi per me.
2: No, vabbè.
1: Ah, ok, Mertens a parte, a posto.
2: Ragazzi, il mio cuore dice Cavani, però la mia non sto mettendo Mertens nel paragone, sto facendo Higuain Cavani solamente.
1: Il mio cuore,
2: perché Diego, lo sapete, quando si parla di Mertens, per lui non esistono paragoni, e ci può stare perché parliamo di un giocatore straordinario, però ragazzi, quell'attaccante che è stato Gonzalo Higuain, cioè parliamo di livello Real Madrid, infatti ci ha giocato.
1: Esatto, l'abbiamo comprato al Real.
2: Esatto. Caro Gaetano, ti salutiamo, un abbraccio.
1: Il problema è dove è andato dopo, nel Napoli.
2: Però ci ha fatto anche guadagnare una bella cosa che poi è stata reinvestita.
1: Parte
2: secondo me male, perché io non ho apprezzato molto Milik, ma è sempre stata, diciamo, una mia...
1: Penso che non l'ha apprezzato nessuno.
2: Qualcuno c'era che... cioè io ero a Milano, non so se ricordi quel gol sbagliato di Milik, quello che avevano detto parata di Donnarumma, quando Milik con una porta di 7 metri non
1: vabbè comunque parlo. Dopo la pubblicità, perché sennò Ciro ti picchia,
2: è vero, sì, dimmi.
1: Vogliamo parlare di Napoli Arsenal?
2: Sì, però c'è prima un ultimo giochino fra 100 secondi.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Juk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Allora, cari Francesco e Ezio, io lo so che voi già siete collegati, ci state aspettando da prima della pubblicità.
10: Oh, Gianlu, però
9: No, però dobbiamo fare questo giochino prima, che sarà molto veloce, ti dico la verità, veloce e indolore, caro Dino.
10: Un altro giochino.
9: Adesso stamattina è una sala giochi.
10: Gelato e fortuna.
9: Pane quotidiano per i ragazzi del comparto social che salutiamo. Sai, sono molto un grande fan loro. Soprattutto quando ti mettono e ti spiattellano sui social, pagine di Kiss Kiss Napoli.
10: Sì, bellissimo.
9: Allora, Napoli Arsenal, la rosa del Napoli che ha battuto l'Arsenal qualche anno fa, quel Napoli di Gonzalo Higuaín che uscì dal girone di Champions con 12 punti, e il Napoli che scenderà in campo molto probabilmente stasera con la nostra probabile formazione. Allora, Diego, partiamo subito.
10: Vai.
9: Rafael o Meret?
10: Ah, Maurice Rafael, io me ne vado proprio, stacco tutto.
9: Dico Meret.
10: Meret.
9: Molto, molto bene.
10: Veloce, velocizza.
9: Fernandez o Rachmani?
10: Andiamo avanti, non rispongo manco. Andiamo avanti.
9: Rachmani, ovviamente. Albiol o Rafa Marin? Anzi, facciamo Albiol o Buongiorno?
10: Albiol.
9: Ok. Maggio o Di Lorenzo?
10: Di Lorenzo sempre.
9: Ok. Armero o Olivera?
10: Olivera.
9: Dici Olivera?
10: Anche tu dici Armero.
9: Forse sì. E quindi occhio perché
10: vai veloce.
9: 4-1 momentaneo. Amsic o McTominay?
10: Amsic.
9: Ok. Inler o Lobotka? Ovviamente Diego prende Lobotka, anche io ti devo dire la verità. Zemaili o
10: Zemaili o De Bruyne? Dici Zemaili.
9: Salutiamo il nostro amico Blerim, che okay, è tra l'altro anche un amico di Kiss Kiss Napoli, ma anche lui risponderebbe ovviamente De Bruyne. Higuaín o Højlund?
10: Higuaín.
9: E quindi siamo su un momentaneo 7-3. No, scusami, 6-3. Callejón o Politano?
10: José.
9: José, ok, perfetto, ci può stare. Mertens o Allison? Oppure Lang, non lo so, vedi,
10: Guarda, se metti Lang forse dubito di dire Mertens, però Mertens, Alisson, ah, Mertens ovviamente.
9: Va bene ragazzi, quindi è 6-5 per il Napoli di oggi, quindi secondo Diego il Napoli di oggi è più forte del Napoli di Higuain, che ha battuto l'Arsenal, quindi allo stesso tempo il Napoli farà, secondo Diego, una grandissima prestazione, sfiorando anche la vittoria questa sera al Maradona nella prima giornata di Champions League. Potete scriverlo anche, Diego Junior, due punti, il Napoli vincerà sicuramente contro l'Arsenal di Arteta.
10: Nemmeno andiamo, questo andiamo, ho detto, andiamo, però andiamo avanti.
9: Sto scherzando. Francesco, ciao, buongiorno.
11: Oh, buongiorno ragazzi, stasera sarò al Maradona, quindi Diego ti penserò molto.
10: Grazie.
11: Mi penso, io mi seguo spesso, stamattina purtroppo mi sono collegato appena 10 minuti fa, per cui non ho potuto seguire tutta la trasmissione. Vi volevo chiedere questa cosa, al netto diciamo della fase difensiva che abbiamo purtroppo fatto con l'Inter, che è stata la causa soprattutto secondo me della nostra sconfitta, e chiaramente gli errori di Anchissà sono da addebitare a Conte, come gli infortuni e tutto quanto, e Meret, va bene. Ecco, stasera cosa ne pensate, visto che tanto l'Arsenal è una squadra, è un carro armato, di affrontare questa sfida a viso aperto, fottendocene del risultato, che non sarà quello che cambierà poi il nostro cammino in questa Champions?
10: Sicuramente io l'ho detto settimana scorsa, che sposavo le parole di Allegri, che né Inter né Arsenal avrebbero cambiato il nostro cammino sia in campionato che in Champions, però sicuramente soprattutto stasera è vero che giochiamo con una corazzata, è vero che giochiamo con una squadra fortissima, è vero che giochiamo con una squadra di paurosa, però ce la giochiamo, non è che non... Cioè, io vi do disfattismo, anche per me il Napoli perde, cioè, se le cose vanno normali il Napoli stasera non ha chance di vincere, però ce la giochiamo almeno, cioè nel senso io me la giocherei,
11: sì,
10: io me la giocherei, cioè io me la giocherei, non dico a viso aperto, che forse a viso aperto...
11: Ma io quello che dico, secondo me dobbiamo giocare a viso aperto, perché adesso io non è che sono, diciamo, è chiaro che noi speriamo in un miracolo, però pensare di difendersi per 90 minuti credo che sia assolutamente impossibile. L'abbiamo visto che già contro l'Inter abbiamo sofferto tanto.
10: No, ma anche perché ti fai male se con questi qua ti metti dietro, prossima, sì. fai blocco basso per 95 minuti, prima o poi il gol te lo fanno, perché trovano la giocata, trovano l'imbucata, trovano, perché tu non puoi essere perfetto per 95 minuti.
11: No, io giocherei proprio a viso aperto,
10: proprio a viso aperto. Però me la giocherei
11: psicologicamente. Io penso che anche una sconfitta non è che graverebbe sul nostro morale, perché tanto noi domenica abbiamo il Bologna e da lì dobbiamo ripartire. Però
10: questo sicuro.
11: Io quello volevo, il mio pensiero era questo. Vi saluto, vi abbraccio e forza Napoli sempre.
9: Francesco, forza Napoli sempre.
10: Un'altra cosa molto importante.
9: Vai.
10: Puoi leggere questo messaggio, che per me è il messaggio dell'anno. E non l'ho scritto io, l'ha scritto Luca, Luca.
9: C'è da dire che però Lavezzi non aveva Stellini, che gli faceva il timore, come successe a Lang.
10: Perciò forse Lavezzi è meglio di Lang.
9: Io poi non ricordo questa cosa, come uscì questa cosa in una dichiarazione. Una dichiarazione.
10: No, arrivò un messaggio qui in...
9: Non è una dichiarazione di Lang, no, quindi è un messaggio di un ascoltatore.
10: È un messaggio di un ascoltatore che scrisse: però voi ce l'avete troppo con Lang, perché cioè Lang, voglio dire, si gira e vede Stellini che gli fa una cazziata ogni dribbling.
9: No, perché
10: un messaggio aberrante. Arrivò.
9: Va bene, io mi auguro che possa giocare titolare e possa segnare questa sera, perché poi...
10: Chi?
9: No, Lang.
10: Ah, buono, normale, tutti. No, io non spero che giochi titolare, dico la verità. Gioca titolare e segna, va bene.
9: Il leggero vantaggio nel ballottaggio in questo momento c'è Allison.
10: Io ieri ho detto una cosa, io ieri ho detto in trasmissione che una delle due partite le gioca. La gioca titolare.
9: È giusto così anche, no?
10: È giusto così, certo, è normale, no? Su questo, se si è scelto o si è stati obbligati a tenerlo, è normale, deve giocare.
9: È così. Diego, ciao.
12: Ciao ragazzi, parlo a bassa voce perché sto in uno studio medico.
10: Ah, ok.
12: Io
10: ti sei anticipato prima di stasera.
9: Non ti piglia cazziate,
12: Diego. No, no, figurati, però magari ieri sono state travisate le mie parole. Io volevo dire comunque il Napoli ha fatto una bellissima partita, a me è piaciuta la partita contro l'Inter, mi sono divertito e veramente mi ha fatto piacere. Dico, in quella partita
9: io non mi sono divertito, francamente, stavo proprio intossicato.
12: Sì, sicuramente, non metto in dubbio, ma io non guardo le colpe, ma a me piace guardare il calcio, non poteva succedere al contrario, perché se anche stavolta che la pallare sarei stato ancora molto più felice.
9: I se e i ma,
12: contrario. Ma questo è il calcio.
10: Bravo. I sei, ma con i sei e con i ma non si va da nessuna parte, però voglio dire.
12: No, a me sono stato ricreduto dal gioco che ha proposto Allegri, che mi è piaciuto. Finalmente si è vista una partita di pallone dopo 2 anni. Lasciamo stare ciò, non tocchiamo sto tasto dolente, perché Diego si arrabbia. Comunque.
9: Ah, pure io, eh? Poi... perché poi le chiacchiere stanno a zero, eh?
12: Non Marcello.
10: No, non è Marcello.
9: Le chiacchiere stanno a zero. E tra l'altro anche Marcello la pensa come noi, a proposito del buon Calvano, esatto, che salutiamo.
12: Lasciamo stare che Marcello comunque ci ho litigato tante volte.
10: Vabbè.
9: È perché lo so che la pensa come noi. Vabbè, vai, sì. Vai Diego, vai. No,
12: quello che voglio dire, io lo so perché Diego dice che tra Cavani e Higuain sceglie Mertens, perché Cavani, il matador, purtroppo ha indossato la maglia del Boca Junior, quindi
10: anche questo è un difetto.
12: Non è un difetto.
10: Per me sì, perché se ti fosse lo River.
12: Vabbè, lasciamo stare. Tuo padre pensa che non ne sia molto felice.
10: Lasciamo stare.
9: Non era felice, immagino, tuo padre.
10: No, però ti dico,
9: Hai visto qualche Boca River con lui?
10: No.
12: Non ho capito.
9: No, ho chiesto a
10: Diego. No, Diego, ti sta. No, io non ho mai visto Boca River insieme.
12: Ma penso che sarà.
10: No, però ti voglio dire una cosa. Quando papà scoprì che io tifoso del River,
12: perché l'ha cacciato fuori casa.
10: No, anzi, ti dirò: disse: non posso arrabbiarmi con te. La colpa è mia perché non ci sono stato e non ti ho potuto educare in maniera giusta. Per lui, poi, tra l'altro, giusta per lui.
12: Io però voglio fare l'ultima postilla, poi dopo. Invidio Carmine Martino, che l'anno scorso io davrei River Boca alla Bombonera l'anno scorso, però lasciamo stare, andate a commentarla.
9: Sì, sicuramente è nella lista di cose da fare nella vita, anche nella mia lista, sì, vedere una partita del genere mi piacerebbe un sacco dal vivo.
12: Lasciamo, glielo chiesi a Carmine Martino, cosa ha provato, non riesce a descrivere.
10: Ma tu devi sapere che c'è anche una bella guerra in famiglia mia, la famiglia mia stretta, diciamo, io e i miei figli. Perché Diego mio figlio è tifoso del River. Si mette la maglia di Quintero, gli piace la maglia del River, la maglia nera, vuole la maglia nera, gli piace la maglia nera. Invece India è tifoso del Boca. Cioè, India voleva.
9: No, e com'è possibile?
10: Non lo so. India,
9: c'è un derby in famiglia.
10: India ha detto no.
9: Secondo me, qualche tua sorella, secondo me, ti ha fatto lo scherzetto.
10: Può essere che Gianna l'ha un po' deviata. Sì.
9: Diego, ti dobbiamo salutare. Un abbraccio. Veloce, perché non possiamo fare interventi troppo lunghi.
10: Vai, veloce,
9: perché diamo spazio a tutti. Vai.
12: Ragazzi, parla stasera. Forza Napoli basso.
9: Certo. Vabbè, quel dubbio c'è.
12: Un blocco alto. Yo. Stasera vorrei 11 mazzocchi.
9: È vero, è così, sempre Forza Napoli, ovviamente, a maggior ragione stasera è una partita così importante. Indicazione di servizio: è stato designato l'arbitro per Napoli-Bologna, gara che si giocherà domenica 13 settembre alle ore 18, è il signor Bonacina a dirigere la sfida e al VAR ci sarà Maggioni, al VAR Rutella, quindi tutti nomi nuovi, diciamo. Per
10: l'otto di coppe? Hai notizie del lotto di coppe?
9: No, però vorrei averne perché mi sta proprio simpatico.
10: Ma pure a me, ma infatti la definizione, cioè il mi viene in spagnolo, il nomignolo che gli abbiamo dato è un nomignolo affettivo.
9: No, è vero.
10: Anche, ricorda anche il capello del lotto di
9: capelli,
10: coppe.
9: Però, sì.
10: Quindi è diventato il 7 di coppe.
9: Purtroppo li ha tagliati. Esattamente. Nicola, ciao.
13: Ciao ragazzi, su 4 volte di coppa è troppo bello comunque.
10: Super, veramente super. Mondiale.
13: È bellissimo. Allora ragazzi, oggi la partita è importante, però io oggi stamattina mi sono svegliato con una vena polemica fra me e me, E la volevo condividere con
10: Nicole,
13: voi.
10: È meraviglioso. È meraviglioso, te lo giuro. Mi sono svegliato con una vena polemica tra me e me.
9: Hai iniziato a discutere appena.
10: È meraviglioso. E la voglio sentire, vai. Raccontacela.
13: Ve lo spiego subito perché. Allora, il 50% di me ama De Laurentiis, perché io sono come te, Diego, dell'86, io sono ottobre 86.
10: E tecnicamente faccio un mese prima 40 anni io, un mese prima io, va bene. Che giorno di ottobre? Giusto per
13: 21.
10: Ah, 21. No, perché ho mia figlia, è 18, okay. ne fa 7, e di questi 7 anni non ha mai visto vincere quelli lì al Maradona. Andiamo avanti.
13: E quindi diciamo il mio 50% venera De Laurentiis, perché io ho visto due scudetti, perché quello quando c'era tuo papà
10: non li abbiamo visti noi, certo.
13: Esatto, vissuto di riflesso.
10: Nel 90, nel 91 eravamo troppo piccoli.
13: Eravamo 4 anni, eravamo troppo piccoli, quindi e quindi questi due scudetti io me li porto dentro, perché ovviamente da malato del Napoli, e devo ringraziarlo per tutta la vita. L'altra vena, la vena polemica che nasce con l'altro 50% mio, è che nell'anno del centenario io mi trovo a fare i conti con un Napoli che non fa mercato, con un Napoli che non si rinforza rispetto alle altre squadre, e sulla carta è meno competitivo. Io non parlo di stasera, raga, perché stasera tra noi e loro lo sappiamo, ci sono delle galassie, perché questi hanno una squadra che è, insomma, campione.
9: Ma non solo noi, tutte le squadre italiane hanno delle galassie di differenza tra...
13: Esatto. Quindi dico, però noi a maggior ragione ci troviamo nell'anno del centenario, un anno importantissimo, dove purtroppo facciamo i conti con un non mercato. Ora, io so che voi siete radio...
9: Sai perché non te lo permetto?
10: Nico, non c'entra niente.
9: Perché io ho dato 3 al mercato del Napoli e tuttora sono assolutamente d'accordo con te. Vai. Non c'entra niente che siamo la radio ufficiale. Qui, grazie al nostro direttore, diciamo, ognuno dice quello che pensa,
10: liberi.
9: E siamo molto liberi, anzi liberissimi.
10: Abbastanza era un eufemismo.
9: Esatto.
13: Non volevo alludere a questo, nel senso, io ascolto solo voi, a prescindere che lo eravate o non lo eravate. Quindi con me sfondate una porta aperta. Volevo solamente sapere il vostro pensiero. Io mi sono fatto un'idea e non so se è la verità.
10: Pensiero, Nico, sul mercato?
13: No, è un po' più generale, Diego, nel senso
10: io sono meno d'accordo, Nico, per esempio, con tutti, e certo è normale, e vedere che l'anno del centenario arriva Badiashile e Favasule, certo è normale, non entusiasma nessuno. Io ricordo sempre che il Napoli però ha dovuto comprare dei giocatori per i quali aveva obbligo, quindi non è che ha speso solo Favasule. Io questo lo voglio sempre ricordare, però ovviamente non è un mercato.
9: Io non lo ricordo, sai perché? Devi dire che non hai speso 200 milioni allora. Se conti quelli che hai preso non li hai spesi 200 l'anno scorso, ne hai presi 100.
10: Ma quante volte io l'ho detto che il Napoli l'anno scorso e che tutti i scienziati che dicevano 300, 800, 600, Conte, quell'altro, tutte stupidaggini.
9: Così, sì. Vai, finisci.
10: Comunque ti stavo dicendo, è normale, però sai perché io non mi sono arrabbiato? O meglio, non mi sono scaldato e ho pensato che fosse normale, fra virgolette, perché è stato detto dal primo giorno che il Napoli avrebbe fatto quel tipo di mercato lì. Il Napoli aveva detto, era stato chiaro, dovevano vendere per comprare. Il Napoli non è stato in grado di vendere, non è che non è stato in grado di vendere, non se l'ha piato nessuno i giocatori che volevamo vendere, la verità è questa, e quindi non ne faccio una tragedia a una cosa che già era stata detta. Semplice.
9: Napoli non è stato molto abile nel vendere, perché poi i giocatori quando si vogliono vendere si vendono.
10: Non è
9: che stiamo parlando di...
10: Non so se è così.
9: Di gente presa in mezzo alla strada. Gente pagata.
10: Non l'ho mai detto che gente presa...
9: che ha avuto numeri importanti, quindi non è che... Che però viene... a venderli.
10: Però,
9: non ci sei riuscito.
10: È stato impossibile venderlo.
9: Per il Napoli è stato impossibile, sì.
10: Secondo me per i giocatori che si volevano vendere è stato impossibile vendere.
9: Ma vabbè.
10: Allora, scusami, ma tu sei il Napoli. Ok, andiamo.
9: Salutiamo prima. Nicola, l'amico Nicola. Ciao Nicola.
10: È caduta la linea. Io voglio dire una cosa. Tu dici: il Napoli non è stato capace di vendere. Perfetto. Tu compri Luca a 40 milioni. Se ti arriva un'offerta di 15 milioni, lo vendi?
9: Assolutamente no.
10: Allora, scusa, però non lo puoi vendere. Non è che non lo riesci
9: oggi
10: a vendere.
9: Ci sono tante formule.
10: Hai capito?
9: Per cercare
10: no,
9: di
10: no, ma perché lo portavano in Vaticano a Manna se portavano offerti 40 milioni per Luca.
9: No, capito.
10: Cioè, lo facevano santo.
9: Vabbè, comunque Luca a 35 milioni non l'ho preso io,
10: Vabbè.
9: Quello il problema è sempre lo stesso.
10: Allora diciamo la verità, il Napoli purtroppo è stato vittima di due sessioni di mercato dove sono stati fatti degli errori e non si sono riusciti ad apparare, come si suol dire.
9: Ah, diciamo così, un altro giochino per Diego. Non sto scherzando, ci dobbiamo fermare 100 secondi pubblicità, poi c'è Si può dire che, ragazzi, momento attesissimo, caro Ciro Froio, di Diego c'è pubblicità.
14: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
15: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
16: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
15: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
16: Aperti la domenica mattina.
17: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
18: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
17: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
18: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
17: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
19: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
20: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Voliamo da... ah no, aspetta.
10: No, devo leggere una cosa.
9: Vai, vai.
10: Allora, Pasquale da Verona ieri mi mandò un messaggio, scrisse: buongiorno ragazzi, messaggio per Diego, ti prego, cerca di evitare le pause che fai, perché ascoltandoti dall'applicazione ogni volta che lo fai mi fai pensare che vai in crash. Ok, perfetto. Oggi mi scrive: bravo Diego, oggi fino a questo momento una sola pausa. Grazie da Pasquale.
9: Grazie
10: da
9: Pasquale,
10: Verona.
9: No, ragazzi, noi
10: meno male, su
9: WhatsApp ne vediamo.
10: Sto migliorando.
9: Di cotte e di crude, messaggi divertentissimi, bellissimi. Ora questo di Pasquale. Prima addirittura uno ci ha scritto che lui prenderebbe Zemaili e non De Bruyne. E ci ha fatto molto sorridere.
10: Tanto so anche una proposta per la redazione. Marco, Marco Sferratore, che ci sono, è un'ora praticamente, che ci dice quello che dobbiamo dire. quello che dobbiamo parlare, di quello di cui dobbiamo parlare, okay, e quello che dobbiamo fare, anche quello che non dobbiamo fare. Quindi adesso giro il numero, il suo numero a Walter,
0: Okay.
10: Lo faccio telefonare per fargli fare le scalette.
9: E aspettiamo in riunione di redazione. Non so se favore. Ti conviene, ma se proprio vuoi.
10: Non credo.
9: Ci siamo
10: non
9: io credo in
10: casa che ti convenga,
9: che ti
10: però
9: abbraccio aperto.
10: Soprattutto quando c'è Perna, non credo che ti convenga.
9: Esatto.
10: Andiamo avanti.
9: Ci salutiamo Vincenzo e stasera farà la radio cronaca esclusiva in diretta di Napoli Arsenal con Paolo Del Genio dallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Ciro, ciao.
1: Ciao ragazzi, si può dire che sto cambiando il telefono?
10: Vai, si può dire assolutamente. Vai.
1: Batto la battuta. Vabbè, vai. Io per dimenticarmi di gol di Anguissa che si è mangiato a Milano e chi c'è a Novaricovia, immagino avrei i gol di Maradona qua su YouTube, me lo giuro, perché non mi ha fatto dormire per tre nottate. Quel gol che si è mangiato è proprio incredibile. Poi la domanda a Diego.
9: Vai, gol di Anguissa, il gol sbagliato da Anguissa.
1: Il gol che si è mangiato da Anguissa. Okay. Per dimenticarlo, faccio avere i gol di Maradona su YouTube, me lo giuro. Perché veramente non mi ha fatto più
9: per sbollire. Vai, domanda a Diego.
10: Vai, ti Diego, ascolto.
1: Che fa l'allenatore, ma la partita di stasera, io penso che se li aggrediamo, potremmo perdere. Se aspettiamo, potremmo perdere. Ma come si affronta la partita del genere?
10: Ciò stavo dicendo. Allora, io credo che se... resti
9: la prima cosa da fare sia il segno della croce,
10: esatto. io credo che se resti 95/98 minuti di blocco basso dentro la tua metà campo, prima o poi il gol te lo fanno e ti fanno male. Io starei attento, molto attento a fare una grande fase difensiva, ma io con la palla giocherei, cioè cercherei di fargli male.
1: Poi per la ma perdere meglio ci giochiamo secondo me.
9: Però Ciro ci ricorda un ascoltatore che si chiama Lello Russo, che salutiamo. Ricordiamoci che comunque nel girone poi alla fine la differenza reti conta, quindi te la puoi giocare, ma sempre con attenzione. Non è che devi perdere 10-0 la partita, non è il caso ovviamente del Napoli, però di base bisogna fare attenzione, anche se è una partita che sicuramente alla fine dei conti, vedendo il girone del Napoli, non è la partita che il Napoli deve vincere, né questa né quella con il City, però insomma,
10: però se la vinciamo,
9: però insomma comunque l'Arsenal deve sempre venire al Maradona, non è che l'Arsenal deve andare al Mapei, con tutto il rispetto del Mapei.
1: Ieri la conferenza stiamo, colleghi, siamo a Max. L'Arsenal è favorita contro il Napoli, voglio dire, l'Arsenal è favorita proprio per la Coppa finale, per vincere la Champions League. Quindi che parliamo? Per me è la favorita per vincere la Champions League oggi. Quindi stasera è una bella partita e il Maradona dirà il suo. E ragazzi, forza Napoli, spero che domani commentiamo una bella vittoria.
9: Sempre, esatto, come ciao, dico sempre.
10: Beh, questo sicuro.
9: Ciao Ciro, un abbraccio.
10: Io sono sempre dell'opinione che a calcio, quando puoi far male l'avversario, lo devi far male. La verità è questa: quando c'hai il pallone devi cercare di fare gol, quando devi fare il calcio è fatto di due fasi predominanti, la fase difensiva e la fase offensiva, poi ci sono le transizioni, è complessa la cosa. Però voglio dire, devi fare bene, devi difendere, perché devi difendere bene, devi attaccare bene, devi cercare di fare gol. Però detto questo, stasera è abbastanza complicato.
9: Ma se il Napoli va alla partita,
10: impossibile.
9: Se la può giocare,
10: non la fa il Napoli la partita stasera. No, il Napoli non fa la partita, l'Arsenal farà la partita. No, è impossibile che il Napoli comandi il gioco, che domini il gioco, che faccia la partita. Questo intendo. No, è impossibile che vince. È impossibile, cioè, nel calcio nulla è impossibile.
9: Questo è un Diego Maradona Junior 2 punti, ragazzi.
10: È normale. Okay. Le cretinate, vedi?
9: Sa, ciao.
10: Vedi? Perché poi c'è qualcuno che lo prende pure. Capì? Ora hanno pure.
9: Sa, ciao, buongiorno.
1: Ciao ragazzi,
10: ciao.
1: Buongiorno.
10: Ciao, Sa, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno, Sa.
1: Allora,
9: vai.
1: Ragazzi, per quanto riguarda tra Amsic e McTominay,
9: chi ti prendi?
1: Io scelgo sempre Claudio Usain.
10: Non è. Ci avevo pure pensato a questa cosa, avevo pensato anche a qualche altro centrocampista, però Usain va bene.
1: Io Usain a centrocampo e Facundo Quiroga a centrocampo di difesa.
10: Perfetto, al posto di Rachmani.
1: Esatto.
10: Bene, sono d'accordo con te.
1: Poi faccio breve perché qua
10: c'è anche Shalimov,
0: Ah sì, ci sta pure lui. Olive, ci sta.
10: Olive, sì. Vabbè, andiamo avanti, non...
0: No, no, io per stasera mi auguro solo che il Napoli faccia una partita seria.
10: Intanto ho tolto il telefono a Gianluca, che sta un po' esagerando oggi.
9: Come di consueto.
10: Dicevi, sai?
0: No, no, dico solo che l'importante è che faccia una partita seria e coraggiosa. Poi inevitabilmente giochi sempre contro l'Arsenal, quindi bisogna mettere in preventivo che la partita di stasera è complicata, solo questo. Poi per il resto forza Napoli
10: sempre, Sasà.
0: Ragazzi, ma stasera siete allo stadio?
10: No, io stasera farò il prepartita qui, guarderò la partita qui, non sarò in diretta però, perché in diretta ci sarà Carlo Alvino insieme a Manuele Calaiò e Nicola Mora. Io farò il post partita insieme all'avvocato e a Susi.
9: Allo stadio ci sarà il buon Marcello Calvano,
10: c'è anche Perna.
9: E c'è anche Perna
10: del genio, Paolo.
9: Miranda forse in incognito,
10: e Paolo,
9: vediamo.
10: Del genio.
9: No, no, Riccardo mi indica. Sasà, ti salutiamo. C'è ovviamente anche Paolo del genio, che sarà qui per 442 e poi dopo volerà allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Caro Diego, siamo in esatto, chiusura.
10: Ricky,
9: sono curioso di sapere, Riccardo, chi prende tra McTominay e Amsic. Riccardo, sentiamo, vediamo.
10: Ti giochi di una fetta grande della mia considerazione.
9: Sentiamo, vediamo cosa dice. Visto, Ricky ne capisce di calcio e prende quello che ho preso io.
10: Intanto chiudiamo anche con un vai. Mattolini o Meret? ci chiedono. O Alessio Bandini.
9: Molto bene, ragazzi. È arrivato il commento finale. E
10: intanto,
9: diciamo...
10: però, ti posso dire una cosa: vai. Abbiamo nominato tutti meno Pengue. Stasera, Pengue dove sta?
9: Pengue arriva tra poco in redazione.
10: Sluscio.
9: Arriva.
10: Va bene, arriva adesso.
9: Non vi preoccupate, noi ci siamo sempre tutti. Caro Ciro Proio, grazie per aver curato la parte
10: grazie,
9: tecnica
10: Ciro.
9: In quest'ora
10: del tuo supporto.
9: E per averci soprattutto congedato.
10: Sì,
9: con
10: sì,
9: la parte
10: sì.
9: Finale.
10: Vabbè, però fai presto adesso.
9: Ha detto in cuffia per gli affezionati.
10: Fai presto.
9: Salutiamo anche Gabrielino Orace in regia. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Da Gianluca Miranda,
10: da Diego Armando Maradona Junior
9: è veramente tutto. Noi torniamo domani sperando, come dico sempre, di commentare una grande vittoria del Napoli. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
10: Diego c'è.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
22: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. Momenti di tensione in via Nicotera, dove un uomo si è barricato in casa minacciando di compiere un gesto inconsulto. Sul posto sono intervenute 5 volanti della polizia, i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la polizia municipale. Secondo le ultime informazioni, l'uomo non sarebbe armato, contrariamente a quanto emerso inizialmente. L'area è stata transennata e la strada chiusa sia per chi arriva da Corso Vittorio Emanuele sia all'incrocio con i gradoni di Chiaia. L'uomo sarebbe destinatario di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti che gli agenti avrebbero dovuto notificargli questa mattina. Ancora cronaca, operazione della polizia nella zona Luzzatti, dove è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e possesso ingiustificato di armi e munizioni. Il provvedimento è stato emesso dalla GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli. Le indagini della squadra mobile, condotte attraverso immagini di videosorveglianza e di intercettazioni, hanno consentito di ricostruire le fasi dell'agguato. Secondo gli inquirenti, alla base dell'episodio ci sarebbero contrasti personali, motivi di ritorsione e pretese economiche. Cambiamo argomento, la polizia penitenziaria ha intercettato e abbattuto un drone diretto verso il carcere di Poggioreale. A bordo c'era un iPhone di ultima generazione e 150 grammi di hashish. Secondo l'USPP il materiale era destinato al commercio illecito all'interno dell'istituto. Il sindacato chiede più tecnologia ed un potenziamento degli organici. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna alla Champions League al Maradona questa sera alle 21. Il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Out McTominay ed Anguissa, con Gilmore verso una maglia da titolare. Da valutare le condizioni di David Neres. Sentiamo adesso un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
23: Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
22: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

Ci sono notti magiche, ci sono notti speciali, ci sono notti in cui non devi avere paura, ci sono notti quando si accendono i riflettori allo stadio Maradona, ci sono notti dove 11 calciatori con la maglia azzurra scendono in difesa di un popolo intero, ci sono notti da Champions League.

0: E sarà una grande emozione quando il nostro Ivano Petagna dalla sala della cabina audio farà partire la sigla ufficiale della Champions League. Si gioca alle 21 al Maradona, la sfida tra il Napoli e l'Arsenal, e la sfida tra Allegri ed Arteta. È la prima al Maradona, l'esordio in Champions League. Le scelte di formazione, l'emergenza a centrocampo, l'Arsenal che ha vinto la Premier ed è finalista dell'ultima edizione della Champions. Tutto questo in una lunga giornata in cui vi racconteremo la grande attesa. Saremo insieme fino alle 16, dalle 16 alle 18 l'appuntamento con le ultimissime in tempo reale in qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Alle 18 arriverà Paolo Del Genio per la fotografia tattica del match, alle 19 il calcio della sera con il bomber Emanuele Calaiò e alle 20 saremo dentro l'evento, saremo dentro il Maradona per raccontarvela in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio cronaca di Vincenzo Perna, commento tecnico di Paolo Del Genio, il nostro Marcello Calvano inviato al Maradona, diretta azzurra, tutta la super squadra coinvolta oggi. Con Carlo Alvino a partire dalle ore 20, Emanuele Calaiò e Nicola Mora e Calvano allo stadio. Al fischio finale i commenti live. Diego Armando Maradona Junior in bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, i vostri interventi, le pagelle e le conferenze stampa in diretta. Allora mettetevi comodi perché da questo momento mancano 8 ore a Napoli-Arsenal. È già tempo di anteprima. Buon pomeriggio a Riccardo Catapano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, a te e a tutti i nostri ascoltatori. È la notte delle stelle, la notte Champions al Maradona alle ore 21, come ricordavi. C'è Napoli-Arsenal, prima giornata. Allegri presenta il match in conferenza stampa dicendo: sono i più forti ma vogliamo fare una grande gara. Giocherà Kevin De Bruyne, con Anguissa out, tocca Gilmour in mediana. Oggi invece la decisione sulle condizioni di David Neres, davanti invece Lang candidato a partire dal primo minuto al posto di Alisson Santos, a sinistra invece torna Mati Oliveira. In conferenza ha parlato anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che dice: concentrati in difesa, questo è un progetto nuovo e serve ovviamente del tempo. Poi domenica tornerà invece il campionato con il Bologna Maradona, sarà assente il tecnico rossoblu tedesco che è stato squalificato per 2 giornate. Tornando ovviamente alla stretta attualità, la notte Champions, l'Arsenal è arrivato ieri sera in città, saltata la conferenza di Arteta e Calafiori per il ritardo dell'aereo dei Gunners. Nell'ultimo incrocio invece vinse il Napoli 2-0 con Higuain e Callejon nel 2013, con lo stesso Arteta che era in campo all'epoca e fu tra l'altro espulso nel finale. Ieri è partita invece ufficialmente questa nuova stagione di Champions League con l'Inter che finisce KO a Madrid, vince il Real al 2-1 con i nerazzurri che regalano di fatto 2 gol alle Merengues. Vince anche il City di Maresca con la doppietta del solito Haaland. Cade invece il Lille di Davide Ancelotti. Domani in campo invece Roma e Como. Intanto operazione di ablazione riuscita per Scott McTominay allo Spire Manchester Hospital, con il centrocampista che resterà adesso a riposo 2 settimane prima di riprendere gli allenamenti.
0: E naturalmente grazie al nostro Riccardo Catapano. Resta inteso che Riccardo ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Poi Riccardo Catapano lo troverete a più riprese nel corso dell'informazione sportiva. Noi, come vi dicevo, saremo insieme fino alle 16, anche perché Riccardo ci porterà a conoscere da vicino l'Arsenal, il modo in cui gioca la squadra di Arteta, le scelte possibili del tecnico dei Gunners. E Napoli-Arsenal e la Champions League. E come diceva ieri Allegri, un'altra competizione, la Champions, ha il fascino speciale. È evidente che si gioca al Maradona e al Maradona chiunque comunque incontra delle difficoltà. La Champions League la conosce, per averla raccontata per tanti anni, la voce del calcio, quella di Bruno Longhi. Buon pomeriggio, Bruno.
3: Walter, direttore, buongiorno.
0: Buongiorno a te, grande Bruno. È evidente che l'Arsenal sia una super squadra, probabilmente tra le 3-4 più forti al mondo. Hanno vinto la Premier, è finalista della scorsa Champions. Ma poi c'è il Napoli, c'è Allegri, c'è De Bruyne, c'è il capitano Di Lorenzo, c'è Højlund che conosce la Premier. E insomma, io ritengo che verrà fuori una bellissima partita, anche perché, Bruno, me lo insegni, la Champions sfugge a qualsiasi pronostico.
3: Sì, la Champions sfugge, poi la Champions, questa nuova, quella che da un paio d'anni ha questa nuova formula, è un po' particolare, no? Perché ovviamente non viene affrontata una partita di questo tipo come fosse l'ultima spiaggia, per cui diciamo che si può anche giocare a viso aperto, perché poi hai sempre la possibilità di rimediare, chiaramente non ripetendo quello che è stata la sfortunata e drammatica stagione passata. Ma tu hai detto bene, l'Arsenal tra l'altro, oltre ad essere stata finalista di Champions, aver vinto il campionato con 22 anni, è partita vincendo, battendo 3-0 il Manchester City nella Charity Shield, che è la supercoppa loro, poi ha vinto 3 partite di fila con il Chelsea, con l'Aston Villa, eccetera eccetera. È una squadra pericolosissima soprattutto sulle ripartenze, ma sui corner, tant'è che ha segnato 25 gol su corner nella passata stagione, per cui l'attenzione è massima, perché sai, hai voglia di parlare De Bruyne, Haaland, eccetera eccetera, sono la costruzione del gioco. Poi se vai contro una squadra che ti butta dentro il pallone da calcio d'angolo, viene tutto vanificato quello che fai. È chiaro che per il Napoli è una partita ostica, dura, perché questa è una squadra forte fisicamente, come ho detto, ed è una squadra che sta dominando, o perlomeno è una delle, anzi sicuramente è la più forte perché ha vinto l'ultimo campionato, in quel campionato che noi consideriamo il numero uno d'Europa, no? Se non il numero uno del mondo. Al Napoli il compito arduo, perché non è semplice, di smentire tutte quelle che sono le premesse della vigilia, perché parlando e presentando questa partita diciamo sì, il Napoli, però non c'è Anguissa, non c'è Neres,
0: non c'è McTominay, ovviamente
3: non c'è McTominay, oltretutto, cioè, vanno tenute in debita considerazione queste assenze, che sono assenze veramente pesanti. Abbiamo visto che anche nelle ultime partite che ha giocato il Napoli, insomma, non è il Napoli top, il Napoli titolare, però deve andare con il cuore oltre l'ostacolo. È chiaro che sulla, ma non faccio un pronostico, se guardiamo un pochino quelle che sono le interpretazioni, non voglio usare una parola scorretta, dei bookmakers, i favori vanno dalla parte
0: dell'Arsenal. Non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio.
3: E allora il compito del Napoli qual è? È quello di smentire questi pronostici, ovviamente grazie anche non solo all'esperienza di chi sa come affrontare il calcio inglese, ma anche grazie al supporto del pubblico, perché questa è la partita in cui il pubblico deve essere fondamentale e nessuno me lo toglie dalla testa.
0: E io lo condivido, e stasera l'arena di Fuorigrotta allo stadio Maradona sarà una bolgia. C'è voglia di impresa, ben consci anche i tifosi, che di fronte ci sono i campioni della Premier, che hanno una squadra pazzesca. Lo raccontavo l'altro giorno, domenica ho seguito il derby con il Chelsea e a un certo punto Arteta dalla panchina fa alzare Gyökeres e Merino per tirare fuori i due autori del gol. Sai, tu hai in campo Havertz e Odegaard, li tiri fuori ma entrano Merino e Gyökeres, già questo ti dà la dimensione. Giocano benissimo, fanno un pressing altissimo, appena perdono palla ti fanno riaggressione. Però Bruno, una cosa sulla quale sto battendo c'è, che comunque nell'arco dei 90-95 minuti qualcosa concedono, lì dovrà essere bravo il Napoli. Cinico.
3: Sì, sì, ma quello è fuori dubbio, cioè quando le, insomma, se dobbiamo, facciamo una metaforina, no? Loro hanno 10 possibilità di andare al tiro al piattello e non le sfruttano. Tu hai 3 possibilità, non 10, di andare al tiro al piattello e devi sfruttare quelle che hai. Quello è fuori di dubbio, perché concedendo poco devi sfruttare al massimo quelle occasioni che ti verranno concesse. Però Walter, queste sono sempre chiacchiere che facciamo prima della partita.
0: Prima.
3: Tu aspettavi ieri sera di vedere una partita come Inter Real Madrid, Real Madrid che poteva finire 5-0 per il Real o 6-6, è successo di tutto il contrario di tutto. Ci aspettavamo un...
0: Gli episodi spostano, Bruno.
3: Esatto, abbiamo visto una partita completamente diversa. L'Inter si è praticamente caratterizzata con i primi 2 gol e poi è chiaro che giochi lasciando il contropiede e la ripartenza a una squadra velocissima. E le partite, sono tante partite all'interno della stessa e sono figlie molte volte dell'episodio. Tu vai in vantaggio, cambia completamente il copione. Noi siamo qui a cercare di prevedere, facciamo i maghi in pratica, no? Però le premesse che abbiamo
0: basta fatto, un episodio che ti cambia la partita. Io ieri sera ho visto una grande Inter al Santiago Bernabeu, giocavano, si erano presi la partita. È chiaro che se Bissek prima, e poi non parliamo di Martinez, fanno due regali così a Madrid contro il Real, dopo ti viene tutto più difficile, fermo restando che concedono molto ma fanno gol, e lì veramente poteva accadere di tutto. Bruno Longhi, grazie.
3: Ciao Walter, buona giornata e buon lavoro.
0: E un grande abbraccio. Sarà anche la notte di Rasmus Højlund, dopo il gol al Como e il gol all'Inter, è atteso all'esame di inglese. E a proposito, io ho fatto la scommessa col professore Trombetti, ho detto che almeno farà 14 gol in campionato, e ovviamente il professore Trombetti inizia a metabolizzare che alla fine è molto probabile che la scommessa la vincerò io, perché insomma, pronti via, ne ha già fatti due. Io ho parlato di almeno 14 gol, ma stasera c'è l'esame di inglese. Allora Stefan Zwok, buon pomeriggio, bomber, ciao Stefan.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Rasmus Højlund, toccherà a lui, no? Magari sostenere questo esame d'inglese con la difesa dell'Arsenal alla ricerca dei gol, lui che conosce la Premier, lui che li ha affrontati con la maglia del Manchester United in Premier. È chiaro che ripropone Allegri quella coppia che l'altro anno, per esempio, fece male allo Sporting Lisbona. De Bruyne che manda nello spazio Højlund. Un De Bruyne che probabilmente, Stefan, viste anche le assenze e di McTominay e di Anguissa, spesso in fase di possesso magari appoggerà Højlund. Può essere questa una prima chiave?
4: Ma certamente, anche perché lui l'ha già fatto al Manchester City con Guardiola, lui faceva il trequartista, diciamo, no? È una caratteristica che De Bruyne ha, perché lui vede, diciamo, fessure, deve fare passare il pallone dove non vede, dove altri non vedono, perciò c'è questa caratteristica. Per un attaccante che ama attaccare la profondità come Højlund, può essere davvero un compagno di squadra che può dargli la possibilità di presentarsi davanti al portiere, perciò per il Napoli il recupero, secondo me, totale di De Bruyne è importantissimo, perché non ha nessun giocatore che ha quelle caratteristiche. Perciò secondo me, specialmente in Europa, magari riesce a trovare qualche soluzione in più. È logico che poi Højlund deve giocare davanti, perché
0: certo,
4: parliamoci chiaro, non c'è un'alternativa, non c'è un'alternativa. Il Napoli secondo me non ha un'alternativa a Højlund centrale, perché Luca anche in coppa, anche in campionato, secondo me non ha fatto bene, deve ancora migliorare molto per arrivare a quel livello lì, perciò sicuramente Højlund sarà lì davanti a guidare il Napoli per magari portare a casa questa vittoria contro l'Arsenal, che sarebbe importantissimo.
0: Abbiamo parlato di De Bruyne e Højlund, il metronomo ovviamente sarà Lobotka. Mancheranno due interpreti importanti in questa notte magica di Champions: Anguissa a destra, McTominay a sinistra, e quindi candidato a una maglia titolare c'è Gilmour. Allora Stefano, io vorrei stare un attimo su Gilmour. Gilmour e De Bruyne sono due che verticalizzano non solo su De Bruyne, Højlund è quell'asse, ma evidentemente Politano a destra. A sinistra io mi tengo ancora il ballottaggio. Allegri non ha deciso se parte Allison, sta pensando concretamente a Lang. È chiaro che De Bruyne e Gilmour dovranno verticalizzare molto, provando a sorprendere l'asse, ma evidentemente Politano a destra. A sinistra io mi tengo ancora il ballottaggio. Allegri non ha deciso se parte Allison, sta pensando concretamente a Lang. È chiaro che De Bruyne e Gilmour dovranno verticalizzare molto, provando a sorprendere anche la difesa inglese.

0: sarà una partita importante perché l'Arsenal è una squadra che gli piace giocare, non ci dimentichiamo che Arteta è un allievo di Guardiola, poi c'è una squadra che palleggia molto e magari se riesce a intercettare qualche passaggio, riesce a verticalizzare subito, li puoi mettere in difficoltà. Questo sicuramente sì, perciò è logico che il Napoli perde tanto in fisicità, perché ti va via McTominay, ti va via Anguissa, insieme il Napoli perde centimetri di fisicità, perciò ci sarà da giocare col palleggio alla pari di una squadra che sa palleggiare molto bene.
1: Beh, insomma, giocano un calcio strepitoso. Gli inglesi che verranno di scena, saranno stasera di scena al Maradona. Un abbraccio a Stefan Zweig. Ciao Bomber.
0: Ciao Walter, un bacione a tutti.
1: Grazie. Ma che partita viene fuori anche tatticamente? Allegri ha detto non penso a cambi tattici, il che vuol dire che il Napoli ripartirà dal 4-3-3 con Gilmour e De Bruyne in luogo ovviamente degli assenti Anguissa e McTominay, perno centrale Metromono, Lobotka, la difesa con Di Lorenzo in zona Solis, dall'altra parte credo Olivera, lì c'è Saka, ovviamente la coppia di centrali Rachmani, Rafamarin, Havertz, c'è Odegaard tra le linee, però andiamo anche a quella che poi sarà la fase offensiva del Napoli con le possibili scelte. Viviamolo questo match in anticipo, disegniamo la fotografia tattica. Per farlo, Paolo Del Genio. Caro Paolo, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Naturalmente Paolo Del Genio lo ritroverete, ve lo voglio preannunciare, alle 18 nei nostri studi, a 3 ore dal match, ma soprattutto lo ritroverete al fischio d'inizio con Vincenzo Perna dallo stadio Maradona Napoli Arsenal. Ecco Paolo, loro ti vengono a prendere alti. Ora, che tipo di uscita si aspetta Paolo Del Genio? Perché loro fanno una riaggressione pazzesca, hanno una qualità di palleggio non da poco, hanno centrocampisti di grandissimo livello, ne cito uno per essere chiaro, Rice, però quando poi in qualche modo sono costretti a difendersi, qualcosina concedono.
2: Qualcosina, difendono bene, però insomma non è che finiscono le partite con zero occasioni lasciate agli avversari, questo sia perché in Inghilterra tutte le squadre hanno proposte offensive molto importanti, l'ultima col Chelsea, che è una squadra forte, ben allenata da Xavi Alonso, è stata vinta meritatamente, però comunque all'ultimo minuto ci è voluta una grande parata di Raya per evitare il 2-2 su un tiro di Estevao, perché comunque qualche cosettina devi lasciare. Ecco, il Napoli deve essere bravo, dico una cosa banale, ma è questa, diciamo, in proiezione la fotografia della partita. Il Napoli deve essere bravo, quando capiteranno le occasioni, a far sì che da occasioni, da rete, si trasformino in reti, in gol fatti. Ecco, questa è la chiave un po'. Abbiamo delle qualità per palleggiare, per provare a uscire dalla loro pressione, abbiamo qualità stasera, perché Lobotka lo sa fare benissimo, De Bruyne lo sa fare benissimo e Gilmour anche, c'è uno specialista nella costruzione, era uno dei protagonisti del Brighton di De Zerbi, che costruiva moltissimo e bene da dietro, lui era un giocatore che si faceva vedere molto dai compagni, io fui e resto molto, molto soddisfatto, fui molto soddisfatto dal suo acquisto e resto molto ottimista sulla storia di Gilmour a Napoli, che ancora non si è vista del tutto perché un po' gli infortuni è molto, diciamo, per virgolette, colpa di Lobotka, no? Che è uno che fai fatica a togliere dal campo.
1: Beh, direi proprio sì, trova poco spazio. A me piace molto di Gilmour i tempi che ha di gioco. Ha dei tempi, sa accelerare, sa verticalizzare, sa anche rallentare, disegna traiettorie interessanti. Ci sono lui e De Bruyne che conoscono la Premier, ne conoscono i ritmi, sanno che bisognerà andare subito verticale alla ricerca sicuramente di Højlund, uno, sicuramente di Politano, due. C'è un ballottaggio, Paolo. Allegri non ha ancora deciso, perché ricambia un po' quella corsia sinistra con Olivera e De Bruyne. Nella mente di Allegri c'è Noah Lang, ma ovviamente in quella porzione di campo c'è anche Alisson. Ora, delle due l'una, se stasera gioca Lang, Alisson col Bologna, al contrario ovviamente toccherà col Bologna a Noah Lang. Per caratteristiche, per come salta l'uomo anche Noah Lang, preferiresti l'olandese o comunque faresti partire Alisson Santos dal primo minuto, Paolo?
2: Ma nel dribbling, se vogliamo parlare di questa peculiarità, c'ha qualcosa in più Alisson ovviamente, però nel giro palla a volte

0: più rapido Lang, Alisson fa un tocco in più, e invece Alisson va subito a cercare i compagni, e penso che l'ago della bilancia potrebbe pendere a favore di Lang, perché forse mentalmente è più pronto, non che Alisson non lo faccia, ma è mentalmente più pronto pure a dare una mano su quella fascia in fase di non possesso.
1: E va anche detto che su quella fascia costruisce il Napoli la prima vittoria in campionato, quando Allegri fa dei cambi a Genoa, Oliveira, De Bruyne, Noah Lang, e vince la partita. Va anche detto che era entrato Vergara. E poi Paolo, l'ultimissima, è evidente che la qualità del palleggio dell'Arsenal è proprio come propone, cioè giocano un calcio bellissimo. Tu ti aspetti un Napoli che li provi ad andare a prenderli alti?
0: Per alcuni tratti della partita, spero non pochissimi, immagino che non possa essere ovviamente per tutta la gara, ma in alcuni momenti della partita spero che il Napoli lo faccia. Abbiamo visto che paga questo atteggiamento, quando l'abbiamo fatto bene a Milano ha portato a gol o a occasioni da rete nella parte finale. Quando ci siamo abbassati, non solo non siamo diventati più sicuri nella fase difensiva, ma abbiamo comunque annullato le nostre possibilità offensive. Quindi è sempre il famoso equilibrio, la parola che viene usata da tutti gli allenatori, e poi ci dovremmo mettere d'accordo se l'equilibrio lo vogliamo trovare un po' più su o un po' più giù.
1: Quello è il vero punto di domanda. Sul costruire dal basso con Paolo avremo per la vita posizioni diverse. Perché dico diverse? Perché Paolo ha ragione quando dici, se le vai a prendere alti, se costruisci bene dal basso e sai fare l'uscita dal basso, quindi l'importante è saperla barra poterla fare. Io ritengo che a volte, se il tuo competitor ha nel suo DNA che quella costruzione non te la fa fare, è meglio evitare. Ieri sera, per esempio, Paolo, non so come la pensi, io ho visto una grandissima Inter e ho visto che però si è suicidata con la distruzione dal basso. Vuoi Bissek, vuoi Martinez, gli hanno regalato due gol. Allora mi chiedo perché una squadra che fa quella partita lì regali per ostinarsi in alcuni momenti della partita a costruire dal basso. È chiaro
0: non
1: che
0: sono proprio le vere. No, però i due gol li possiamo velocemente ricordare.
1: Vai.
0: I due gol di ieri sera del Real Madrid non è la vera e propria costruzione dal basso, cioè quella lì dove il portiere passa il pallone al difensore, il difensore lo passa al centrocampo.
1: È un giro palla.
0: Lì è semplicemente che loro vengono forte in pressing, e nel momento in cui Jones si trova in mezzo a quattro deve avere la lucidità di fare una cosa diversa invece che cercare Bissek. Lì non è l'idea della costruzione dal basso che ti fa prendere quel gol, men che meno sul secondo, perché lì non ha nemmeno iniziato a pensare che cosa voleva fare Martinez, si è semplicemente arravogliato mani e piedi e ha perso il pallone.
1: Però Paolo,
0: non
1: perché
0: è che voleva costruire, non è che ha cercato un passaggio, voleva evitare, visto che gli arrivava là, c'è due possibilità del portiere. Quando ti arriva uno forte come è arrivato Valverde addosso, la butti forte, la calci forte, e non è da escludere che colpisci l'avversario e la palla finisce in rete.
1: Anche.
0: Oppure provi a dribblarlo, e molte volte riesce, stavolta
1: è andata un po'
0: impavinato con i piedi, un portiere bravo con i piedi,
1: molto,
0: come Martinez, se
1: molto
0: è impavinato lì.
1: Io non lo so, una mia idea, vedendo anche ieri Real Madrid-Inter, no? Che se ci sono momenti dove ti vengono a prendere, come faceva Diouf con Cucurella, che non è proprio l'ultimo arrivato, è un campione del mondo, gioca in Real, quando vedeva che era in difficoltà non lesinava e non si vergognava di spararla via lontano in fallo laterale, perché magari la distruzione dal basso ti porta a prendere gol. Paolo, non ci troveremo mai su questo tema. Vai.
0: Però no, ma non è questione di trovarci, è questione poi di analizzare pure i dati. L'Inter ieri ha fatto penso una decina di palle gol,
1: sì,
0: e se
1: sì
0: vai a vedere, Walter, le dieci palle gol sono quasi tutte costruendo benissimo da dietro.
1: Io lo so bene, Paolo, lo so
0: bene. Ne ha presi due e potenzialmente ne poteva fare quattro costruendo da dietro, quindi sono piatti della bilancia, bisogna fare una scelta. Io sono sempre per, ma non io vedo le grandi squadre la fanno prendendosi dei rischi, a volte pagando un prezzo alto, ma l'alternativa della sistematica palla lunga, ma non ti porta a nulla. Ieri era brutto vedere una squadra con tanta qualità in campo, ha vinto, per carità, quindi ha ragione lui, però una squadra con tanta qualità in campo, che veramente se si iniziano a passare il pallone tra di loro bene, vanno in porta ogni azione, vedere che hanno dovuto fare gol su due errori degli avversari, Real Madrid, perché? Perché ha costruito poco il Real Madrid, perché ha costruito poco il Real Madrid? Perché Courtois la lanciava lunga, quindi viva la costruzione dal basso.
1: Un abbraccio a Paolo Del Genio, è un grande tema, ciao Paolo, grazie, a più tardi.
0: Ciao Walter.
1: Grazie, ciao. Bella la chiosa di Paolo, viva la costruzione dal basso. Io aggiungo, viva la costruzione dal basso quando A, puoi farla, B, hai i calciatori adatti per farla, perché secondo me Bissek è molto bravo come difensore, però come dire, se non costruisse dal basso secondo me sarebbe meglio. Scherzi a parte, ancora su Napoli Arsenal dopo la pubblicità.
2: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
7: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
7: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
12: Kiss Kiss Napoli.
13: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: È il giorno della Champions League, il giorno di Napoli Arsenal, l'attesa è grande. Di fronte il Napoli di Allegri, che cerca un grande riscatto, una grande notte, e l'Arsenal di Arteta, sono i campioni della Premier, sono i finalisti della Champions League, poi persa in finale con il Paris Saint-Germain, e lo stadio è il Maradona. Ed è vero che l'Arsenal è più forte del Napoli, non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio che si giochi al Maradona. Io resto convinto da sempre che al Maradona può succedere di tutto, che chiunque viene, anche la squadra più forte al mondo, tra quelle più forti al mondo, può soffrire e non poco. Presidente Lussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola. Presidente, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio. Sono convinto che quello che hai detto è tutto sacrosanto, però la partita la fanno i giocatori poi.
1: La fanno i calciatori, ma è vero che sono i campioni della Premier, ma il Napoli i calciatori bravi ce li ha, perché comunque
15: sì.
1: C'è un signore che si chiama De Bruyne, ce n'è un altro che si chiama Højlund, ha gente come Gilmour che la Premier la conosce, ci sarà Lobotka, ci sarà uno che ha giocato i mondiali come Oliveira, il capitano Di Lorenzo, Rachmani fa il centrale, Politano a destra, capiremo se Lang o Alisson. Il Maradona nelle gare di Champions lo conosce molto bene Andrea Dossena. Buon pomeriggio Andrea.
16: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutto.
1: Io resto convinto che può succedere di tutto.
16: Assolutamente, condivido pienamente, e anche se poi nel campo, come giustamente dicono, ci vanno i calciatori, però il Maradona ti condiziona, non c'è niente da fare. Come tu sei condizionato quando vai a giocare in Inghilterra, perché loro soffrono, gli inglesi soffrono tanto giocare in casa, giocare fuori, e giocare al Maradona ti condiziona. E oltre che condizionare loro, quando il Maradona mette l'abito da smoking ti dà quella carica in più. Infatti io poche volte mi ricordo che il Napoli, quando doveva fare la partita nell'evento clou, il Napoli sbaglia gara.
1: Allora, credo che abbiamo un problema di collegamento con Gianfranco Coppola, ma ne approfitto perché proprio nella tua zona di campo, no? Tu giocavi quarto a sinistra, quinto per la verità, agisce Saka, e da quello che ci risulta al momento Allegri starebbe pensando a Matias Oliveira, scelta che condividi Andrea?
16: Sì, dipende che cosa c'hai.
1: Dipende che Oliveira vedremo.
16: Che Oliveira che partita c'hai in testa, se hai magari con delle rotazioni hai intenzione di tenere più bloccato il terzino o temi di più Saka, meglio mettere Oliveira con magari con Spinazzola spingi di più e ti sei più condizionato. Tutto sta a cosa, a come l'hanno programmato e cosa c'è in testa mister Allegri,
1: al piano gara varato da Allegri. Ritorno da Gianfranco Coppola. Gianfranco, nell'ultimo precedente di Champions, e quindi Napoli-Arsenal, il Napoli di Benitez, si impose il Napoli 2-0, Pipita Higuain, Kayekon, Arteta era in campo, era un calciatore dell'Arsenal, fu espulso, e anche lì il pronostico sembrava dire Arsenal, come del resto stasera. E allora ti chiedo, allora furono Kayekon e Higuain, stasera secondo te Allegri si affiderà molto a De Bruyne e a Højlund?
15: Beh, io direi che indubbiamente è così, perché hanno esperienza. De Bruyne deve essere il capitano vero sul campo, perché ha esperienza internazionale. Molto si aspetta Allegri da questo calciatore, anche i tifosi fondamentalmente.
1: E ritorno da Andrea Dossena, anche perché Andrea, lo commentavamo in settimana, no? È vero che il Napoli ha perso a San Siro, ma io ho visto un Napoli autoritario, un Napoli che ha giocato una gran partita, avanti 2-0, poi gli episodi spostano e vabbè, ma quello è il calcio, no?
16: La miglior prestazione delle tre di campionato, se dal mio punto di vista. E poi, come hai detto bene tu, l'episodio sposta, la bravura dell'avversario sposta, però il concetto è, ho visto un Napoli propositivo, cosa che forse era ancora in fase di rodaggio, dovevano ancora assimilare gli schemi del mister. Nelle prime due partite non l'ho visto così bene, mentre invece a Milano mi è piaciuto. E un'altra cosa che prima hai detto, che forse non sono del tutto d'accordo con te, per me il Napoli non è sfavorito, non parte da sfavorito.
1: No, io parlavo come valori, no, ma io la penso come te, Andrea. Sono stato infelice allora.
16: Il campo, il fattore campo nella Champions conta tantissimo.
1: La prima cosa che ho detto, per me il Maradona può giocare un ruolo fondamentale. Io le ricordo le partite che ho visto di Champions al Maradona.
16: Sicuramente ti affronti una corazzata che con la vittoria della Premier League gli ha dato con convinzione, sono motivati, sicuramente in forma perché ha numeri importanti da sua. Però giocare fuori casa in Champions cambia tanto per qualsiasi squadra.
1: Gianfranco Coppola, e poi Allegri la conosce bene questa competizione, no? Io mi fido molto di Max Allegri, e tra l'altro tutte le volte che ha esordito alla prima partita di Champions le sue squadre hanno sempre fatto bene. Ricordo anche di un ottavo di finale proprio con l'Arsenal, per carità, era il 2011 a San Siro, Milan 4, Arsenal 0. Quanto mi piacerebbe un risultato così stasera, per poi sentire domani tutti i soloni che criticano Allegri, cosa direbbero. Pagherei di tasca mia per vedere un Napoli 4 Arsenal 0, per sentire i santoni del ciò cosa direbbero. Gianfranco,
15: beh, in effetti questo è il gioco. Intanto la Dozena è bellissima, il Napoli è in crescita e questo è l'aspetto più importante. Allegri conosce la Champions, c'ha i giocatori per giocarla bene, di qualità, vice campione d'Italia, una squadra che sta cominciando a capire cosa pretende Allegri, quindi io sarei fiducioso come te. Chiaro che i valori sulla carta, ma il campo non è mai carta.
1: Beh certo, i valori, se tu vedi i valori, anche l'organico che hanno, cioè se una squadra può schierare Saka, Odegaard, Havertz, Gyökeres, Merino, Zolis, il greco che è lì per Di Lorenzo ci darà super lavoro, Andrea, Rice, cioè ma potrei, Gabriel, Calafiori, potrei fare un elenco enorme, però il bello è che poi il campo magari ti dice altro, no Andrea?
16: Ma sì, abbiamo visto nelle tanti match, cioè personalmente Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, tutte squadre che avevano fior fior di campioni dentro nella rosa, però venivano al vecchio San Paolo e non è che rimanevano a bocca aperta, però soffrivano. Questo è il cosa dice la statistica, ecco.
1: Certo, anche perché se tutti noi amiamo, milioni di persone nel mondo amano il gioco del calcio, è perché in quel gioco non c'è nulla di scritto. Perché l'Arsenal è più forte? Sì. Perché l'Arsenal propone un calcio importantissimo? Sì. Ma il fatto che debba vincere per forza l'Arsenal, è il calcio, è fatto lì per smentirti. Andrea Dossena, grazie di cuore.
16: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Forza, Forza Napoli, sempre un abbraccio speciale al presidente dell'Ussi, Gianfranco Coppola, che ringrazio. Stasera partiamo alle ore 20. Carlo Alvino aprirà le danze collegandosi subito col Maradona. Perché subito? Perché in quel momento, appena sarà dentro con Diretta Azzurra alle ore 20, formazioni ufficiali ce le darà Marcello Calvano dal Maradona e poi cominceremo a entrare in clima partita con Emanuele Calaio in studio, ma anche con Nicola Mora. E allora Nicola Mora è con noi, buon pomeriggio Nicola.
17: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Sei già in clima prepartita, anche se mancano poco meno di 8 ore, te la stai pregustando, aspettando, sale l'ansia, è una grande partita Nicola.
17: Sì, è una grande partita, non c'è ansia, c'è voglia di scendere in campo, di vedere questo debutto in Champions, di un'annata che deve essere sicuramente diversa da quella dello scorso anno, un avvio di campionato che ha lasciato non pochi dubbi nei confronti dell'allenatore della squadra, ma io sono consapevole, l'ho detto anche nell'ultima per sconfitta con l'Inter, Napoli mi è piaciuto, è una grande squadra e mi aspetto stasera che faccia una grande partita, quindi sono anch'io diciamo emozionato nell'aspettare questo debutto casalingo contro una grande squadra, il Maradona in Champions.
1: È una grande notte, questo è indubbio, Allegri ha tutta l'esperienza sulla Champions, ma anche calciatori che questa competizione la conoscono. Uno su tutti può essere la notte di Kevin De Bruyne, Nicola?
17: Sì, me lo auguro, me lo aspetto, perché in queste partite giocatori di quella levatura, di quel calibro, possono sicuramente essere un'arma in più, e il De Bruyne, visto all'inizio di quest'anno, quando è entrato ha fatto buone cose, e credo che stasera possa essere la scintilla giusta per accendersi lui personalmente, ma per accendere anche la luce del Napoli che ne ha assolutamente bisogno, soprattutto in serate importanti come questa.
1: Allegri l'ha preparata e l'ha preparata ben conscio di non avere McTominay, non sapeva che perdeva anche Anguissa e quindi sai che non hai McTominay. A proposito, in bocca al lupo a Scott McTominay, è una pronta guarigione. Perde anche Anguissa e quindi giocherà Gilmour. C'è un'emergenza a centrocampo, ovviamente, però ha anche degli uomini tali che possono far male a quest'Arsenal. Ha dei dubbi, parto da te Nicola, lo chiedevo prima anche ad Andrea Dossena, ovvero il primo ballottaggio, Olivera che può giocare più basso, Spinazzola che spinge di più, Certo, il cliente da quella parte lì è scomodo, perché Saka è uno che spinge, che ti punta, che dribbla. Tu che scelta faresti?
17: Ma guarda Walter, io sceglierei Spinazzola per un semplice motivo, che l'atteggiamento nelle squadre di Champions sono, devono essere propositive, e quindi mi aspetto un Napoli che sicuramente rispetterà l'Arsenal, che è una grande squadra, lo dicevi tu, sa che è un grandissimo giocatore, quindi potrebbe mettere in difficoltà il Napoli, ma tu giocando in casa, portando rispetto alla, alla squadra avversaria, devi anche essere propositivo, quindi mi affiderei sicuramente a giocatori che hanno nelle proprie qualità quelle di poter offendere, di essere giocatori di gamba. Spinazzola sicuramente lo è, non ha fatto una, un grandissimo avvio di campionato, ma ripeto, siamo solo all'inizio, e quindi credo che in queste serate giocatori, ripeto, propositivi, che abbiano la voglia di andare in avanti, di aggredire lo spazio, di portare anche l'Arsenal a, a difendersi, perché poi ripeto, se fai una partita di attesa sempre nelle grandi squadre, soprattutto in Champions, rischi di non essere mai propositivo, che Napoli passerà. Deve essere tutt'altro, deve essere una squadra che prova a fare la partita, che prova a vincere questo, il debutto in casa, e quindi in questo ballottaggio che mi proponevi io sceglierei sicuramente Spinazzola.
1: L'altro, diciamo, l'altra scelta che deve fare Massimiliano Allegri, ce l'ha detto ieri, gli mancano, come ricordavo, Anghissa e McTominay, a quattro centrocampisti, ne devono giocare tre, e lui ci ha detto che gioca De Bruyne, quindi abbiamo una certezza, aggiungo la seconda certezza, è Lobotka, ne resta uno tra Vergara e Gilmour. Per me giocherà Gilmour, anche perché, Nicola, Vergara potrebbe diventare l'arma a partita in corso. Io ci punto molto su Vergara in corso, eh?
17: Sì, ci punto molto anch'io, perché l'abbiamo visto, è un ragazzo che si può adattare a fare l'interno del centrocampo, lo ha fatto anche bene, ha molto dinamismo, ha qualità tecniche, allo strappo che serve giocare in quel ruolo. Logicamente le assenze di McTominay e Anghissa portano a un leggero cambiamento, e credo che l'abbia pensata giusta Allegri, non gli dobbiamo certamente insegnare niente noi, però partire con il doppio play, magari Gilmour e Lobotka e un De Bruyne magari più libero di essere più vicino ad Højlund e di innescarlo come solo lui sa fare, potrebbe essere una mossa giusta, con poi Vergara pronto a subentrare. Ma credo, hai detto una cosa giusta, ha tante soluzioni, ha tanti giocatori con caratteristiche diverse, partendo sicuramente da due giocatori fondamentali nel centrocampo, uno è Lobotka e l'altro, lo abbiamo detto prima, ce lo aspettiamo che sia De Bruyne.
1: Detto che giocherà Højlund, sarà lui il centravanti della notte da Champions, Allegri è chiamato a delle scelte. Quali sono le scelte che deve fare? Chi mettere in appoggio a Højlund? Gli attaccanti esterni, da una parte dove sale Calafiori, che è molto bravo nella proposizione offensiva, c'è Politano, ma ci potrebbe essere Neres, anche se ieri si è allenato in parte, quindi non sappiamo neanche se verrà convocato, e quindi un primo ballottaggio potrebbe essere Politano Neres, se Neres dovesse star bene, altrimenti c'è Politano. E l'altro ballottaggio vero, la scelta è: punto su Alisson Santos o punto su Nualang? Alisson Santos ad Allegri l'ha fatto un po' infastidire a San Siro per alcune giocate che il tecnico non ha gradito. O è una notte da Champions ed è una notte da Nualang, Nicola?
17: Ma guarda, io scelgo sempre Alisson Santos, perché è un giocatore che ha infiammato, ha uno strappo, ha delle caratteristiche diverse dagli altri. Sì, sicuramente a Milano non ha fatto un'ottima gara, quelli due stop di Suola mancati hanno fatto un po', diciamo, arrabbiare il mister, ma credo che sia un giocatore che in queste notti possa essere una spina nel fianco. Quindi, detto che dall'altra parte Politano vince su me il ballottaggio, perché è un giocatore che comunque dà molto equilibrio ed è un punto fermo del Napoli, almeno del Napoli di questa avvio di campionato, dall'altra parte io punto sempre su Alisson Santos, perché come ti ho detto ha un motore diverso, ha delle caratteristiche diverse rispetto a Nualang, è più scattante. Detto questo, Nualang quando è stato impiegato ha dato dimostrazione di essere un po' più vivo rispetto a Nualang, visto lo scorso anno che poi siamo stati costretti a cedere in prestito perché non piaceva all'allenatore. Credo che anche lui potrebbe essere un'arma in corso di partita, ma inizialmente io non rinuncerei mai, assolutamente mai, alla caratteristica di Alisson Santos.
1: E mi piace quello che dici, perché siamo su posizioni diverse. Nicola Mora dal primo minuto ci vedrebbe benissimo e non rinuncerebbe mai ad Alisson Santos, e io resto convinto che stanotte può essere la notte in Oalang. E voi come la pensate? Chi al posto, se voi foste al posto di Allegri, schierereste lì davanti? Alisson Santos o Oalang? Scriveteci al 342-0000-100 alle 20 diretta azzurra. Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora. Ciao Nicola, a più tardi.
17: Buon pomeriggio e buon proseguimento a stasera.
1: Grazie. Fin qui abbiamo parlato molto di Napoli, di scelte, Allegri, ballottaggi, la strategia, il piano gara, gli assenti. Ma l'Arsenal? Ma Arteta che scelte farà? Allora, arriva Riccardo Catapano e con Riccardo andiamo dentro le possibili scelte di Arteta e dentro le possibili strategie per disinnescarli, perché loro palla al piede, possesso palla, ragazzi, sono favolosi. Ma Allegri, Allegri ha esperienza da vendere. Catapano, pronto dopo la pubblicità.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
5: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Torniamo in diretta, buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte anche di Riccardo Catapano. Ovviamente la giornata delle stelle, questa sera Napoli-Arsenal, prima giornata di Champions League. Proviamo anche ad approfondire quella che è un'analisi tattica di che tipologia di partita andremo a vedere questa sera al Diego Armando Maradona. È ovvio che l'Arsenal fa del possesso palla davvero di un fraseggio molto veloce, molto efficace, il proprio punto di forza. Proviamo a capire anche quali potrebbero essere le contromisure che il Napoli di Massimiliano Allegri andrà a schierare questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, e lo facciamo con chi, oltre ad aver allenato il Napoli, è allenato anche in Premier League. E quindi buon pomeriggio a mister Nicolò Frussalupi. Ciao mister, come stai?
12: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
11: Buon pomeriggio a te. Proviamo un po' a immaginarla tatticamente questa partita, perché insomma l'Arsenal lo conosciamo, abbiamo visto una squadra che soprattutto nell'ultima stagione ha fatto un'annata davvero straordinaria, soprattutto per la qualità del gioco espresso, del fraseggio tanto caro ad Arteta. Quindi io credo che il canovaccio sarà quello e il pallino sarà gestito dall'Arsenal. Ecco, il Napoli in che modo secondo te questa sera può andare a limitare questa tipologia di gioco dell'Arsenal?
12: Ma sai, le partite di Champions sono un po' diverse da quelle del campionato, diciamo che le sfide di solito sono un po' più aperte, essendoci poche partite da disputare, quindi le squadre sono più orientate a cercare di fare la vittoria senza troppi calcoli. È chiaro, è la prima, insomma, tutto da scoprire. Credo che il Napoli, è chiaro, l'Arsenal insomma ha vinto la Premier, quindi è una squadra importante, probabilmente come hai detto te avrà il possesso della palla maggiormente, però come abbiamo visto ieri anche l'Inter, che ha avuto il possesso palla, però poi il Real Madrid ha segnato, quindi credo che alla fine il possesso palla serva se si conclude, quindi se diventi pericoloso. Credo che il Napoli insomma debba cercare.
11: Ha avuto un problema con il mister Nicolò Frustalupi. Adesso andiamo subito ovviamente a ripristinare quello che è il collegamento, anche perché è molto interessante quello che dice il mister. D'altronde lo stavamo parlando anche poco fa, è ovvio che c'è tanto possesso palla, ma c'è possesso palla e possesso palla, perché se è fine a se stesso e sterile non porta a nulla. Ecco, l'Arsenal l'anno scorso credo sia stato maestro proprio in quella che era l'efficacia ed è l'efficacia di un possesso palla finalizzato poi ad azionare quelli che sono i propri attaccanti, insomma di qualità ne ha tanta. Torniamo dal mister Nicolò Frusaluperi, eccoci
12: sì.
11: Mister.
12: Sì, no, è caduta la linea. No, stavo dicendo insomma che bisogna cercare di dibattere su colpo su colpo, anche se magari loro avranno più possesso, e cercare di sfruttare gli spazi magari quando recuperi palla, avendo anche il Napoli dei giocatori molto veloci davanti, quindi ha tutte le possibilità per far male all'Arsenal, specialmente giocando in casa, insomma al Maradona, che sicuramente spingerà i giocatori, insomma.
11: Credo tra l'altro, no mister, che giustamente questa sera mancherà calciatori importanti come Anguissa, mancherà lo stesso Scott McTominay, dovrebbe esserci una mediana a tre composta da De Bruyne sulla sinistra, da Lobotka ovviamente centrale, e sulla destra dovremmo vedere Billy Gilmour. Quindi soprattutto questi De Bruyne e Billy Gilmour sono due calciatori molto bravi anche nella verticalizzazione, ma sono anche calciatori molto bravi nel possesso palla. Ecco, io credo che il Napoli questa sera debba anche un po' cercare di evitare di avere quella fretta, no, quando si recupera palla, di voler a tutti i costi verticalizzare. Credo che il Napoli abbia anche le caratteristiche, diciamo così, per poter organizzare un possesso palla ragionato per provare a far muovere quella che poi la difesa dell'Arsenal, perché cercare insistentemente quella che sarà la verticalità poi per Alisson, per Højlund o per Politano, credo che possa diventare poi un'arma a doppio taglio.
12: Ma no, sicuramente insomma la verticalizzazione va cercata quando c'è la possibilità,
11: esatto,
12: di fare male, non è che bisogna farlo sempre, come hai detto te. Sicuramente il Napoli ha anche giocatori per palleggiare, ma anche dietro Di Lorenzo, Rachmani, insomma tutti i giocatori che hanno delle ottime doti tecniche, quindi ora non so se giocherà Gilmour e De Bruyne, insomma. Sicuramente anche il possesso è importante, perché insomma per far stancare anche solo per far stancare gli avversari serve. Bisognerà alternare le due cose, credo, perché poi quando l'Arsenal magari attacca si può scoprire, avendo Højlund, Politano, Alisson, non so se gioca Neres, insomma sono tutti giocatori veloci, quindi quando c'è la possibilità bisogna tentare il contropiede, ma chiaramente bisogna anche tenere la palla.
11: Mister, tu ovviamente le viste da protagonista da vicino sia il campionato di Serie A che ovviamente la Premier League. Si parla sempre di questa differenza di intensità che c'è tra i due campionati, e tu ovviamente insomma puoi portarci quella che è la tua esperienza. Come mai c'è questa differenza di intensità? Fermo restando che ovviamente i grandi campioni in questo momento scelgono la Premier League, è un campionato che economicamente non ha rivali in tutto il mondo, però si parla di qualità, ma l'intensità, come si fa a raggiungere quella tipologia di intensità?
12: Ma sai, parte tanto dagli allenamenti, che loro interpretano un po' come una partita, quindi già lì il livello è alto di intensità e quindi di conseguenza il campionato, ma credo che sia una cosa culturale, perché insomma in Inghilterra insomma cercano questa intensità, favorita anche penso dalle condizioni climatiche, mentre in Spagna magari visto il caldo sono anche dei palleggiatori, ognuno ha le prerogative. Lì è un calcio veramente intenso, perché insomma magari gli allenatori sono un po' meno attenti alla tattica rispetto a noi italiani, che siamo molto precisi sulla tattica, sui movimenti, e quindi i calciatori sono più liberi, e credo che insomma anche questo sia un motivo, che sono più liberi, attaccano, difendono in verticale senza stare molto a pensare alle consegne tattiche. Sicuramente è un campionato bello da vedere per il pubblico e entusiasmante. Credo che le nuove regole che ci sono...
11: Volevo arrivare a questo, anche perché il gioco effettivo è effettivamente aumentato poi qui in Italia con nuovo metodo.
12: Credo che siano delle regole molto positive per il pubblico, per la scorrevolezza del gioco. Penso che siamo tornati un po' più alla valutazione arbitrale di campo, che secondo me è la cosa più giusta. Il VAR deve intervenire quando ci sono errori grossolani che vanno corretti, giustamente, e quando non è scientifico come il fuorigioco, secondo me l'arbitro deve prendere le sue, o il gol non gol, insomma, che ci sono le tecnologie che sono adatte, l'arbitro deve prendersi le sue responsabilità e fare come penso che in queste domeniche a me è piaciuto molto.
11: Sì, l'importante è che non si arrivi poi all'estremo opposto, perché eravamo abituati adesso a un VAR che interveniva praticamente su tutto, adesso non sta intervenendo su nulla. Io credo che ci sia sempre bisogno, insomma, nel mezzo c'è quasi sempre la verità. Anche a me, devo dire la verità, questo arbitraggio che lascia correre molto di più, e stiamo vedendo con i minuti effettivi che sono aumentati, piace sicuramente più, e credo che possa essere poi, col senno di poi, una cosa molto positiva anche per il nostro calcio, perché siamo abituati a un po' troppe sceneggiate in mezzo al campo, così magari passa un po' il vizio. Mister, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un buon Napoli Arsenal.
12: Grazie a voi, arrivederci a tutti.
11: Grazie mille a Niccolò Frussalupi, ovviamente vice di Mazzarri qui a Napoli, ha seguito anche in Premier League al Watford. Torneremo a parlarne tra pochissimo di Napoli-Arsenal, delle probabili formazioni, di quella che è una giornata lunghissima, questo lungo prepartita da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli. Prima però un disco e poi inizia la seconda ora di Radio Gol con il ritorno del direttore Walter De Maggio. A tra poco.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14. Questa seconda ora della nostra informazione sportiva voglio aprirlo con "Se puoi sognarlo, puoi farlo". E si sogna l'impresa, tutta Napoli sogna l'impresa, ben conscio dell'avversario, si chiama l'Arsenal, hanno appena vinto la Premier, hanno una qualità enorme, hanno un organico di primissimo livello, ma se puoi sognarlo, puoi farlo, e puoi farlo anche se sei in emergenza. E in Napoli, soprattutto a centrocampo, è in emergenza. Parliamone di questa emergenza, lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Buon pomeriggio, Fabio.
1: Ciao, ciao Valterino, buon pomeriggio a voi.
0: So che a 00:30 hai chiamato la nostra comune amica e collega Valeria Grasso perché il suo compleanno, sei arrivato secondo.
1: 10, no?
0: Sei arrivato 10. Secondo, sei arrivato secondo.
1: Era 00:10.
0: E sei arrivato secondo lo stesso perché il compleanno scatta alla mezzanotte. Hai scherzi ragione, a parte, ragione. Era un modo per prenderti in giro. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Certo, Allegri sapeva che non poteva disporre di McTominay. A proposito, in bocca al lupo a Scott, operato ieri per l'ablazione, questa aritmia cardiaca, perde anche Anguissa, si è in piena emergenza. Tu ieri eri in conferenza, Allegri ha detto: io 4 ne ho e 3 li devo mandare in campo. Secondo me si preserva Vergara come carta da giocare a partita in corso.
1: Penso anche io che possa essere, diciamo, la carta del cambio di marcia eventuale. Tra l'altro, contro una squadra inglese vai a mettere quote Premier in squadra, oltre a De Bruyne, anche Gilmour, che mi sembra uno di gamba di ritmo, puoi avere anche la soluzione del doppio play e quindi ti può consentire anche eventualmente di cambiare modulo, di occupare gli spazi diversamente in corsa. Con De Bruyne un po' più avanti, credo che questa sia l'opzione, la prima opzione. Ecco, poi come dicevi tu, i giochi ti puoi giocare in corsa, poi per gara che può fare tanto la mezzala quanto il terquartista all'esterno, insomma un po' come abbiamo visto a Genoa. Però è chiaro che, come raccontavi, ci vuole un'impresa, diceva ieri Di Lorenzo, ci vuole la partita perfetta. Perfetto. Io ti dico più che perfetta, anche perché vai a sfidare una squadra che è impermeabile, quasi impenetrabile, è un'interpretazione della fase difensiva magistrale, e questo è sicuramente l'avversario peggiore possibile per un Napoli che da qualche anno ormai ha problemi di concretizzazione.
0: Però Fabio, devo essere sincero, allora condivido moltissimo, però io punto molto, a parte sull'esperienza di Allegri, sull'effetto Maradona, e aggiungo, l'Inter a San Siro, il Napoli è stata capace di metterla in difficoltà, quell'Inter che ieri mette in difficoltà il Real Madrid. Cioè, io non vorrei che qui stia passando un concetto che non riguarda l'Arsenal, l'Arsenal lo sappiamo bene, però attenzione, il Napoli ha un grande valore, e per esempio la scelta di Gilmour, Fabio Mandarini l'ha fotografata, perché ci saranno momenti della partita, perché io la penso come Fabio, giocherà Gilmour, dove di fatto sarai a specchio, ovvero, vale a dire, con il doppio play e con De Bruyne sotto Højlund, come dall'altra parte Arteta ovviamente schiererà Odegaard dietro Havertz. Allora dico, l'intelligenza di Gilmour, il modo di intendere il calcio di Gilmour, che è molto all'inglese, è vero che hai perso Anguissa, ma è pur vero che ritrovi un Gilmour che ti tornerà in partita, secondo me molto molto utile, Fabio.
1: No, sono d'accordo con te, però Walter, è fuori discussione che il Napoli ha un valore, ha dei valori, ma ce l'ha anche l'Arsenal. Cioè, qua non è una questione di far passare che il Napoli non è una buona squadra,
0: un buon
1: allenatore, non ha una buona rosa, è che oggettivamente vai a sfidare i campioni d'Inghilterra, sono anche i vice campioni d'Europa, sono quelli che l'anno scorso non hanno perso una sola partita in Champions nei 90 minuti, nei 120 minuti, hanno perso 80 rigori, vengono da 4 vittorie consecutive, hanno subito un gol in 4 partite. Cioè, queste sono una delle squadre più forti del mondo in questo momento, e chiaramente ci sta a dire che servirà un'impresa, una partita più che perfetta, ma questo non toglie valore al Napoli, né toglie il valore agli episodi, perché tu a Milano hai perso per un episodio, detto che sicuramente ci sono state delle letture sbagliate e dei calciatori in campo, e secondo me anche nell'atteggiamento tattico del finale, o comunque dal momento in cui sono usciti Højlund, Lobot, eccetera eccetera. Però è per un episodio che hai perso senza dubbio, un episodio che ti poteva girare a favore due minuti prima,
0: è girato contro, è girato contro.
1: Quindi, per carità, mai porre limiti alla provvidenza degli episodi nel calcio,
0: perciò ho detto prima
1: Napoli-Arsenal la determina un episodio al favore del Napoli, questo è fuori discussione, però dobbiamo essere onesti.
0: Ma il valore dell'Arsenal lo conosciamo,
1: c'è un divario importante.
0: Aspetta, però, Fabio.
1: Una squadra che ha fatto un mercato importante, una squadra che non ha fatto.
0: Ci mancherebbe, Però, Fabio Mandarini ha detto una cosa: ha detto l'atteggiamento tattico. Ecco, ma che tipo di atteggiamento tattico ci dobbiamo aspettare? E aggiungo, quale potrebbe essere, per contenere la forza esplosiva dell'Arsenal, il migliore atteggiamento tattico? Abbiamo chiamato un allenatore che però in carriera, visto che il Napoli ha emergenza a centrocampo, ha fatto il centrocampista. Magari, che ne so, Allegri potrebbe fargli una telefonata. Michele Pazienza, buon pomeriggio Michele.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
2: Basta, per... Io e te oggi litighiamo, ti avviso.
0: Perché litighiamo?
2: L'ultima volta che abbiamo parlato di atteggiamento, strategie, non è andata benissimo, ha portato male, nonostante Napoli avesse fatto una grande partita.
0: Ho capito, ma io non ho responsabilità, però se Anguissà la butta fuori.
2: Oh, questo quanto mi piace sentirtelo dire, era che ho provocato per questo.
0: No, ma sai Michele, io mi sto molto arrabbiando in questi giorni. Ho sentito dei commenti, perché secondo me c'è qualcuno che ha il pregiudizio con Allegri. Allora io capisco, se il Como viene, fa gran partita, il Napoli è sottotono, il Como mette nel primo tempo il Napoli sotto e comunque il Napoli regala due gol, poi il Como si difende, perché per me non c'è nulla di male nel difendersi, al Maradona contro il Napoli e vince, voglio capire che ci siano, vengano mossi dei rilievi. Ma se il Napoli va a San Siro contro i campioni d'Italia, li fronteggia alla pari, fa tante occasioni, va avanti 2-0, rischia qualcosa, si mette a 3-5, io l'ho condiviso e lo dirò fino alla noia, e poi l'Inter fa un gol e poi il Napoli ne sfiora un altro, poi l'Inter pareggia, poi però l'Inter può fare gol con Thuram, poi lo può fare il Napoli con Neres, poi se lo divora Anguissà e Lautaro fa gol. Ragazzi, a me tutte queste critiche di Allegri io sinceramente non le accetto, Michele, non le accetto.
2: Mi fa piacere che tu lo dica, sono felicissimo. E quindi ora si può andare a...
0: Allora non abbiamo litigato.
2: No, assolutamente no.
0: Senti Michele, io ho puntato molto, ben conscio di come mi diceva Mandarini, no, l'Arsenal è fortissimo, ho visto Arsenal-Chelsea domenica, giocano benissimo, hanno individualità da paura, Saka, Solis, e poi se puta caso esce Havertz, entra Gyökeres, che giocherebbe titolare centravanti di qualunque squadra del mondo, però si gioca al Maradona con una concezione di squadra che a mio avviso ricalca molto il calcio inglese. I De Bruyne, lo stesso Gilmore, c'è Højlund, peccato non ci siano Anguissà e McTominay.
2: Beh, assolutamente sì, un po' di fisicità da questo punto di vista sarebbe servita al Napoli di Allegri, per come poi lui affronta, per quelle che sono le strategie che lui adopera in queste partite. È chiaro che sono due elementi importantissimi, ma io credo che alla fine Allegri farà di necessità virtù con le caratteristiche e il materiale che ha a disposizione. Chiaro è che oggi ci vuole un'impresa, ci vuole una gara perfetta per venire fuori da una partita con un risultato positivo, perché come avete già detto e ridetto, il divario fra le due squadre è enorme. Il vantaggio chiaramente di giocarla in casa, questa partita con queste assenze, sicuramente c'è, perché la spinta del Maradona può essere dal punto di vista mentale un carico importante per i giocatori di Allegri, però rimane il fatto che di fronte ci sarà una squadra con dei valori davvero davvero importanti.
0: Fabio Mandarini, oggi ho letto tutti i quotidiani, a cominciare dai quotidiani sportivi, anche il Mattino, il Roma, Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, e tutti date informazione dal primo minuto Alisson Santos. Io resto convinto che Allegri sta pensando di schierare Noah Lang.
1: Ma è un'informazione che mi stai dando.
0: Io resto convinto posso... che Allegri stia pensando a Noah Lang.
1: Può darsi, diciamo che abbiamo avuto questo tipo di indicazione ieri, però ma magari la, c'hai tu l'indicazione giusta.
0: No,
1: però.
0: Per carità, cioè, sono no, quello no, fuori dal coma, io sono sempre fuori dal coma.
1: No, sai, potrebbe fare come ha fatto col Como, pensando che come, come Vergara può essere il giocatore e poi si può dare la,
0: l'arma partita in corso, ritmo. Tu dici.
1: Sì, però secondo me, sai, questa è una partita che tu difficilmente puoi cambiare in corso. Secondo me, se hai la fortuna di sbloccarla e poi ti metti lì a interpretarla con la capacità che hai di fare in certo modo la fase difensiva, però chiaramente la devi fare molto meglio di come è successo con il Como e con l'Inter. Con l'Inter non è che è stato sbagliato fare quello che ha fatto Allegri, cioè quello che probabilmente avrebbe fatto chiunque, perché in questo momento probabilmente non interpreti in modo giusto la fase difensiva, ci sono delle disattenzioni individuali importanti, soprattutto individuali, e probabilmente ti sei fatto un po' schiacciare troppo, ecco. Ma è chiaro che è giusto mettersi a 5, però
0: appena chi vu mette Bonny, non è che è giusto, non hai altra scelta.
1: No, ma ti dico anche che onestamente secondo me ha diviso a 5 dall'inizio, cioè nel senso che Politano ha fatto quello che faceva con Conte, ma il problema non è questo. Il problema è che ci sono i famosi episodi di cui parlavamo prima, di cui parlavi con Michele, che saluto, e sono situazioni, però non ti puoi concedere a questi livelli troppi errori.
0: Ah, ti puniscono.
1: Il Como si è messo anche a 6 nella parte finale della partita, solo che il Napoli non ha avuto la capacità di scalfirlo.
0: Allora,
1: mentre invece a questi livelli l'Inter ti fa un gol.
0: Vero. Allora, prima di salutare Michele Pazienza e Fabio Mandarini, chiedo a entrambi e parto dal mister, da Michele. Fabio, faceva cenno all'atteggiamento tattico. Hai di fronte l'Arsenal, sono maestri nel palleggio, ti nascondono palla, fanno possesso palla, ti vengono a prendere alti, non ti fanno respirare. Michele, per carità, da fuori, secondo te quale potrebbe essere il migliore atteggiamento possibile per provare a limitargli e a creargli danni?
2: Allora, quanti minuti ho?
0: Quello che vuoi, tanto la partita è alle 21, io posso stare qua fino alle 21.
2: Allora, io ti dico che all'inizio della chiacchierata ero venuto prevenuto, perché ti avevo detto subito, oggi io te litighiamo, perché nella partita con l'Inter ti avevo detto che l'atteggiamento era quello che un po' ha avuto, se avete visto la partita ieri dell'Inter, del Real Madrid, un po' Real Madrid. Il Real Madrid, sapendo che l'Inter comunque c'ha fraseggio, c'ha un'identità di gioco ormai chiara, il pressing del Real Madrid si è basato sui 25 metri oltre la metà campo, dove ha pizzicato palla, e su ogni volta che c'è stato l'input, su ogni retropassaggio, la squadra di Mourinho è andata in avanti e è andata a pizzicare quelle palle che poi sono diventate velenose. Chiaramente c'è stato l'errore individuale, ma l'idea e l'impostazione era quella, sfruttare al massimo quelle che erano le caratteristiche degli attaccanti del Real Madrid, che erano delle schegge impazzite. Se mi chiedi oggi quale potrebbe essere una delle soluzioni che potrebbe adottare il Napoli contro una squadra come l'Arsenal, che adotta un fraseggio, un palleggio mostruoso, io ripeto che la strategia è quella che probabilmente in gran parte della gara ha adottato già Allegri contro l'Inter a San Siro. Nella scelta tra Lang e Alisson, probabilmente se dovesse optare per questa strategia sceglierà Alisson, che gli permette comunque di fare continui coinvolgimenti di fronte e essere pericoloso andando a pizzicare palla e lavorando su non dico un blocco basso, ma su una zona del campo dove poi si crea alle spalle della difesa avversaria quello spazio che gli attaccanti del Napoli possono poter sfruttare in maniera efficace.
0: Michele, vedi, è rivenuto in diretta prevenuto e poi hai cambiato idea. Perché dico questo? Perché io credo che molti siano prevenuti con Allegri. Arriva Allegri, è quello difensivista, è quello del corto muso, è quello che si difende, è quello che propone un Napoli bellissimo a San Siro. E ve lo dico prima, non posso prevedere il risultato, non lo so, ma vedrete un Napoli bellissimo stasera. non pensate che il Napoli va là a fare la comparsata, perché siete prevenuti con Allegri, molti di voi sono prevenuti. Mister, grafico prima, non posso prevedere il risultato, non lo so, ma vedrete un Napoli bellissimo stasera. Non pensate che il Napoli va là a fare la comparsata, perché siete prevenuti con Allegri, molti di voi sono prevenuti. Mister, grazie.
2: Sono d'accordo.

0: e articolata. Per questo mi aspetto anch'io Alisson, perché è quello che ti può fare il capovolgimento di fronte, è quello che ti può permettere di difendere a 5, anche se parti, diciamo, costruisci in maniera differente, però ti dà la possibilità di coprire la fascia in un certo modo. Non è una vergogna fare blocco basso, onestamente, però devi poi provare a sfruttare con i giocatori che hai, ed è questa la cosa che è mancata in alcuni casi al Napoli. Il Napoli, per questo prima ti dicevo, è probabilmente tra i tanti pregi che ha questa meravigliosa creatura che è diventata l'Arsenal in questo periodo, tra i tanti problemi che può avere è proprio questa difficoltà realizzativa, che contro, anche nella rifinitura, nell'ultimo terzo di campo, cioè questa difficoltà contro una squadra che difende straordinariamente bene e che è quasi impenetrabile. E probabilmente tu metti subito i calciatori in qualche maniera, possono essere delle schegge che ti possono, in questi capovolgimenti, in queste transizioni veloci, ti possono dare la possibilità di pungere. Tra l'altro Alisson è uno di quelli che batte meglio a rete, non sta benissimo in questo periodo, io ho seguito tutto il ritiro e non l'ho mai visto realmente bene, ma ci sono stati momenti in cui anche ha avuto delle problematiche fisiche, tra Di Maro e Castel di Sangue. Quindi poi
1: capiremo questo ballottaggio, se alla fine giocherà Alisson o Noah Lang dal primo. Fabio Mandarini, ti auguro buon lavoro e grazie sempre. Grazie Fabio, grazie. Allora, andiamo al telefono. Gianni Improta, il baronetto Iposillipo. Buon pomeriggio, Gianni.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie, baronetto. Allora, prima dicevo una cosa, che secondo me in molti sono prevenuti con Allegri e non guardano a ciò che poi propone il Napoli, ma guardano solo che Allegri, nella testa di qualcuno, è quello che non fa giocare bene le squadre, che si difende, che è il cortomuso. E io provo ad andare oltre, Gianni, ti dico ciò che penso, mi dirai se è condivisibile o hai una posizione diversa. Anzi, io lo dico subito, lo dico perché, ragazzi, il dopo non mi piace, a me piace chi si espone prima, perché dopo siamo tutti bravi, a partita finita pure i sacci come fanno da partita. Sulla scelta di Allegri, io plaudo alla scelta della società, condivisa, voluta fortemente dal presidente, doveva già venire l'altro anno Allegri, voluta in modo ossessivo da Manna, e io la condivido, perché la scelta di un allenatore deve essere anche ponderata su ciò che tu hai in mente. Siccome era chiaro e palese che il Napoli, che aveva fatto due sessioni di mercato di grande sborso, per carità, perché a me tutta questa cosa che il Napoli ha speso dopo aver incassato 150 per Osimhen e Kvara, poi ha speso, ma è andato due volte in Champions. Che cosa succede? Che hai un gruppo storico di 7 calciatori importanti che potrebbero aver cominciato la fase della parabola discendente a fine ciclo. I Di Lorenzo, i Rachmani, i Spinazzola, gli Anghissà, i Lobotka, i Politano, siamo già a 6. E soprattutto è un mercato bloccato. Quindi di fatto che succede? Che tu il mercato non lo fai, quel poco che fai è Favasuli, Badia, Schill, quindi il mercato non lo fai, provi a fare delle operazioni, non ci riesci. Gianni, per me la scelta migliore in questa situazione, come l'ho descritta, si chiama solo ed esclusivamente Massimiliano Allegri. Gianni Improta. Aspetta, allora ottimizziamo al meglio, perché non mi voglio perdere neanche una virgola di ciò che dirà il baronetto, poi capiremo se condivide o meno. Al 342-00-00-100 punterei su Alisson. Walter Alisson può spaccare la partita. Un nostro amico vorrebbe Noah Lang, ma io torno dal baronetto. Gianni, aspettavo le tue considerazioni.
2: Sì, no, ma quello che hai detto anch'io lo sottoscrivo. È normale che, sai, in questo inizio di campionato i risultati negativi inducono,
1: incidono, no, sui pensieri,
2: incidono, hai capito, e fanno dire cose che magari nessuno pensa, ma che però dal cuore vengono fuori, perché sai benissimo il napoletano come è legato alla propria scuola.

0: Andrea.
1: Un tifoso ferito da come è maturata anche quella sconfitta di Milano, ovviamente.
2: Bravissimo, bravissimo. Quindi io dico che sono d'accordo con te, ma anch'io sono fiducioso in quello che può fare la squadra, che comunque ritengo sempre il Napoli con un organico importante. È normale che lui ha detto testualmente prima di arrivare qui da noi che avrebbe voluto vedere e conoscerli meglio da vicino, i suoi calciatori, e questo sta facendo. Oddio, siamo rimasti un po', come dire, non dico perplessi, ma con delle nostre idee, con delle nostre indecisioni, quando lui, a cospetto di quello che stava succedendo a Milano, messo dentro l'ultimo arrivato che non aveva fatto neanche un minuto.
1: Però l'ha spiegato Gianni, ha detto io so che piovevano palloni alti, metto quello più alto di tutti, guarda, Marcantonio, e proprio lì ha preso gol. Poi
2: il mio credo calcistico è quello che la miglior difesa è sempre l'attacco. Ti dico sinceramente cosa ho provato dopo addirittura il 2-0, quando ho visto che si catapultavano verso la nostra area di rigore, noi non riuscivamo a controbattere, li abbiamo fatti troppo giocare, e confesso il mio peccato, ho detto se continuiamo così la possiamo anche perdere questa gara. E così è andata, sono sincero, non è
1: Gianni, è il bello di una visione, no?
2: Pensavo in quel momento.
1: Io appena ho visto De Bruyne, Gilmour e Neres con la velocità di Neres e due che lo mandavano nello spazio, ho pensato ora gli facciamo anche il terzo, poi sai gli episodi, Gianni, ma glielo stava facendo il terzo, però
2: condannato,
1: appunto,
2: prima potevamo, e quindi stavamo qui a parlare di altre cose. Il calcio è bello per questo, Walter, però sono sincero, ancora oggi non vedo la mano di Allegri, e attenzione, perché vedo un Napoli che gioca a tratti bene, in altri momenti ci fa mettere sotto dall'avversario. Ad esempio stasera è una gara che la devi giocare in due o tre modi: o li vai a prendere uomo su uomo, o li aspetti nella tua metà campo, ma guai a farli giocare come sanno loro.
1: Sono maestri nel palleggiare.
2: Sanno male, ma sì. Come del resto il Como non ha fatto niente, ha vinto, perché anche loro sono maestri nel possesso palla e comunque ti inducono all'errore, come noi abbiamo sbagliato con il Como e con l'Inter. Noi sbagliati abbiamo dato i gol a loro, ma è il loro modo di giocare che ti impone questo atteggiamento. Non so se
1: è molto corretto anche quello che è successo ieri in Real Madrid-Inter, ragazzi. L'Inter se li è fatti da solo i gol. È chiaro che Allegri sta battendo su un tasto, cioè serve maggiore attenzione difensiva. Io ho sentito ieri Calaiò e mi ha molto colpito, io poi stasera lo voglio approfondire con Emanuele. Lui ha detto: io che sto vincendo 2-0, dalle facce dei calciatori mi aspetto alto. Ci ha detto: sto vincendo 2-0 a San Siro, vorrei vedere quella gara, quella voi. E lui non ce l'ha visto nello sguardo dei calciatori. Però me lo faccio spiegare meglio, perché io ho visto che quando fa gol Politano e quando fa gol Højlund c'è un'unione, una voglia in questo gruppo che raramente ho visto. Poi Emanuele avrà visto altre cose, voi di campo sapete cose che noi non sappiamo.
2: No, guarda, chi sta in campo deve sapere che deve avere gli occhi aperti all'infinito. Evidentemente sai cosa ha fatto cambiare il corso della gara? Quell'atteggiamento proprio di Politano, che pensava che il suo avversario non arrivava a prendere
1: Di Marco, che invece purtroppo quella palla la prende.
2: Invece non è così nel calcio, c'è l'imponderabile.
1: Scusa, l'imponderabile c'è pure per il Napoli, con Di Marco che pensa che il pallone è uscito invece di Lorenzo, vede che non è uscito, lo dà Højlund, il Napoli fa gol.
2: Ma la differenza nel calcio lo fanno gli errori o l'episodio che ti va a favore o contro. Ma questo lo sappiamo, però devi essere tu a determinare le situazioni positive a tuo favore, non se le devi aspettare dagli altri.
1: io
2: andare nel vortice.
1: E certo, io personalmente non mi lascio condizionare dal risultato. Il risultato di San Siro penalizza il Napoli. Sulla prestazione, francamente, io non ho nulla da dire. Gli episodi lo determinano. Ora, vediamo stasera, è la Champions League e poi mano ne discuteremo.
2: Ma
1: a partire.
2: Guarda, come ti sei sbilanciato tu, mi sbilancio anche il Napoli stasera farà una grande gara.
1: Io ne sono certo, già, ne sono
2: ecco,
1: certo.
2: Appunto, e noi dall'esterno dobbiamo aiutarli, perché mai come ora hanno bisogno di noi, nel senso di stargli vicino, perché la situazione non è bella in queste prime giornate di campionato e guai ovviamente a non stargli vicino. Quindi quando si vince tutti insieme.
1: Insieme, quando bravo Gianni. Bravo Gianni Improta, un abbraccio baronetto.
2: Un abbraccio a te Walter. Ciao,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Allora facciamo così, voliamo in pubblicità. Tra poco ancora su Napoli Arsenal, scelte di Allegri, scelte di Arteta, pubblicità.
0: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Mm-mm. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. No, che poi leggevo un po' i WhatsApp, no? C'è chi dice anch'io la penso come te, potrebbe toccare a Noah Lang, molti vorrebbero Allison. Josué scrive: io con tutto il rispetto per Allegri vorrei Vergara titolare. Io resto convinto che Vergara se lo preserva come arma da giocare in corso partita. E altro messaggio: abbiamo perso contro l'Inter, sveglia, l'Inter ieri ha messo in difficoltà il Real Madrid. È perché poi qualcuno se lo dimentica che il Napoli in quel campo lì, che è un inferno, San Siro, con una squadra fortissima come l'Inter, era avanti 2-0. Ma questo è il passato, stasera c'è l'Arsenal, c'è la Champions League. Collega di Sport Italia Vincenzo Credendino, buon pomeriggio Vincenzo.
1: Buon pomeriggio Walter.
0: Grazie per essere con noi. Bene, tu tutto bene?
1: Grazie per l'invito. Tutto ieri... bene, ascoltavo parlare dell'Inter.
0: Sì, qua sembra che il Napoli abbia perso a Cremona con la Cremonese 3-2, ma non è così. Perché sennò non va bene. Cioè, ma il Como, ho capito ragazzi, ma il Como per come gioca, per l'organico, fanno la Champions, cioè dobbiamo uscire dalla logica, perché altrimenti
1: non c'è. È una squadra da Champions.
0: Certo,
1: è una squadra da Champions.
0: Come lo è il Napoli, io insisto. Peccato che mancheranno anche Sam McTominay, Vincenzo.
1: Sì, ci sono queste brutte tegole. Perde un po' terreno l'ipotesi, la filosofia che voleva Antonio Conte, unico responsabile dei problemi. Certo, siamo solamente a settembre, servono almeno 2-3 mesi per fare dei report medico-fisici un po' più approfonditi. Quel che conta però è che Allegri non avrà a disposizione Frank Zamanghissà. Devo dirla tutta, non risulta che il Cameronese abbia un problema all'adduttore così complicato da andare a tenerlo lontano dal terreno di gioco per molto tempo. Infatti già per il Bologna potrebbe recuperare, almeno insomma così ci pare di capire. Vedremo anche come andranno i prossimi allenamenti. Senza dubbio intanto si va avanti con quella che è una formazione che per certi aspetti è obbligata. Sono d'accordissimo con te anche sul discorso Vergara, me lo immagino più a gara in corso per quella che è la sua capacità, ha di giocare in diversi luoghi del campo, in diversi ruoli, ha B per giocare in diversi momenti della partita. Ci sono delle cose che Vergara ha già dimostrato, e una di queste è la personalità importante che gli permette di far bene contro il Chelsea, ci segna addirittura, e per certi aspetti di avere quella sfrontatezza giovanile che ti fa guardare il mondo con uno sguardo fiero. Quindi per personalità e per caratteristiche mi immagino pure io Vergara a gara in corso, con quello che invece sarà uno schieramento a centrocampo composto dal doppio play Lobotka e Gilmour, De Bruyne un po' più avanzato assieme ad Alisson e Politano.
0: Ecco, scusa, ti fermo Vincenzo, ti fermo. Hai detto insieme ad Alisson, no? Però se vogliamo, ripercorrendo anche il pensiero contiano dell'anno scorso, Alisson mi sembra uno più atto a entrare e a spaccare la partita, cosa che potrebbe fare Vergara. Ora delle due l'una: o schieri Alisson e ti preservi come arma Noah Lang, oppure, e io propendo per quest'ultima, secondo me stasera potrebbe giocare Noah Lang e Allegri avere quell'arma, quella spina, quella spinta da Alisson a gara in corso, perché comunque ti preservi Alisson e Vergara, nel caso poi con Lucca, da mettere in campo in un finale di partita, no?
1: Ah, sicuramente anche questo è uno scenario. D'altronde anche con lo Sporting Club di Portugallo lo stesso Alisson veniva
0: definito,
1: sì, era il subentrante perfetto anche per la capacità di spaccare le partite, di leggerle subito e di entrare a gara in corso. È chiaro che poi devi anche un po' basarti su quelli che sono i calciatori che ti hanno dato un po' più di certezze. Un'altra certezza che va maturando è proprio quella legata a De Bruyne. Sembra quasi che tutto il percorso del calciatore belga sotto la gestione Max Allegri sia stato
0: finalizzato per averlo al top con l'Arsenal. Sì, lo ha centellinato, ce lo spiegò alla vigilia di Inter-Napoli: se gioca De Bruyne perdo un cambio, e aggiunse: e poi c'è l'Arsenal, e ieri almeno uno che gioca lo sappiamo, l'ha detto Allegri, gioca De Bruyne.
1: Ha detto sarà della partita, è stata molto
0: divertente
1: perché l'ha detto con quella siccome era di chi sta dando la notizia top, e poi in realtà ha detto sarà della partita. Chiaramente sarà della partita, sappiamo che probabilmente sarà della partita dal primo minuto.
0: Ovviamente appuntamento alle 21, noi partiremo già dalle 20 con Diretta Azzurra, ve la racconteremo in diretta e in esclusiva a Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli con Vincenzo Perna e col commento tecnico di Paolo Del Genio e i contributi di Marcello Calvano. Grazie a Vincenzo Credendino, Sport Italia. Ciao Vincenzo.
1: Grazie, grazie Walter, buon proseguimento.
0: A proposito però di Napoli Arsenal, è già in corso Napoli Arsenal Youth League, si gioca a Cercola, la sta seguendo dal monitor di servizio Riccardo Catapano. Riccardo, siamo da te.
2: Sì direttore, c'è un Napoli Arsenal che già è in campo, quella di Youth League. In questo momento il risultato è appannaggio dei Gunners, che hanno sbloccato il punteggio al 28esimo con Annu, ma la squadra di Nocerino sta facendo un'ottima figura, perché davvero a più riprese è andata vicino al gol. Al 13esimo sullo 0-0 Mané ha avuto l'opportunità di portare in vantaggio gli azzurrini, ma si è divorato il gol. Poi subito dopo il vantaggio dell'Arsenal, lo stesso Milton Pereira ha avuto una grande chance in area di rigore, ma ciccato il pallone al momento di concludere in porta. E poi al 36esimo il palo di Melnik, con il Napoli davvero vicinissimo al pareggio. Quindi insomma gli azzurrini di Nocerino se la stanno giocando davvero a viso aperto.
0: Allora facciamo così, torniamo a ieri, la presenta Allegri la partita e noi lo ascoltiamo.
3: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo. No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo. Se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Guardi, sabato è stata una partita, credo, molto bella. Poi purtroppo l'abbiamo persa, perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba, e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. E domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori, e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
0: E insomma Allegri ha detto bisognerà difendere meglio di squadra. Ovviamente cresce l'attesa e cresce anche la curiosità per sapere, perché noi stiamo dicendo armi a partita in corso, Vergara è uno, o Alisson o Nualang, ma attenzione, se Neres dovesse essere comunque convocato risulterebbe l'ennesima arma a disposizione di Allegri. E la viabilità, perché c'è un piano straordinario per la sicurezza e l'ordine pubblico, dispiego di agenti per evitare contatti tra le due tifoserie, c'è anche un piano di viabilità. Riccardo Catapano, notizie dell'ultima ora?
2: Sì, sì, assolutamente, notizia per tutti coloro che si recheranno ovviamente allo stadio Maradona, ma non solo, in occasione dell'incontro calcistico di questa sera tra Napoli ed Arsenal, su richiesta della prefettura di Napoli, lo svincolo fuori grotta della tangenziale di Napoli resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia a partire dalle ore 22 e fino a cessate esigenze.
0: Allora, facciamo così, adesso ci fermiamo, però io vi voglio preannunciare che tra poco trovate proprio Riccardo Catapano. Il tema è un tema scottante, è il rinnovo di Scott, è un rinnovo che Scott. Allora Riccardo mi ha detto con chi ne possiamo parlare di questo rinnovo che Scott. Ho detto scusa Riccardo, ma viene facile, chiamiamo il collega Giovanni Scott, siccome il rinnovo Scott, ma rinnova? Non rinnova? questo rinnovo che Scott con Giovanni Scott dopo la pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
9: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo al rush finale della seconda ora di Radio Gol. Un buon pomeriggio nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Come ci ha preannunciato prima il direttore Walter De Maggio, è giunto anche un po' il momento di parlare del futuro di Scott McTominay, che si è operato. Abbiamo letto anche il comunicato del Napoli per quanto riguarda l'ablazione. È andato tutto bene, il calciatore osserverà 2 settimane di riposo prima di ricominciare quelli che sono gli allenamenti. È ovvio che uno dei grandi assenti della partita di questa sera in Champions contro l'Arsenal, ma tiene banco anche il futuro di Scott McTominay con questo rinnovo che insomma resta un po' in stand-by. Parliamo di questo e tant'altro con il collega di Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche voi tutti.
0: Assolutamente sì, in grande attesa ovviamente per il match di questa sera contro l'Arsenal, un esordio davvero da brividi nella notte delle stelle del Maradona. Faccio un passo indietro, poi parleremo ovviamente anche di Napoli-Arsenal, delle probabili scelte di Massimiliano Allegri, però c'è questo rinnovo di Scott McTominay che non fa dormire proprio sogni tranquilli i tifosi del Napoli, no? Giovanni, qual è in questo momento la situazione?
1: Posso fare lo spiritoso? Cioè, quale rinnovo, ti chiedo?
0: Ecco, appunto, vedi.
1: Quale? Non mi risulta ci sia un rinnovo sul tavolo. Ovviamente ho fatto volontariamente un po' diciamo l'antipatico con sorriso, chiaramente, però per far capire che non è un tema oggi la trattativa sul rinnovo di McTominay, perché non c'è. Il Napoli ha le idee chiare, secondo me, quella di svecchiare la rosa, di ringiovanirla, non l'ha fatto quest'estate, non farà in futuro, presumo, e tiene McTominay tra le eccezioni, chiaramente, assieme alle altre che evidentemente vediamo nel Napoli, come Politano, come Di Lorenzo, come Spinazzola. Vede McTominay un calciatore che oggi non vale la pena perdere a zero, perché non è ancora over 30 e quindi è 29 anni, e già prima dell'estate, quindi sul finire della scorsa stagione, diciamo inizio anno, inizio 2026, ha proposto a McTominay un prolungamento di 3 anni con opzione per il 4. La risposta di McTominay, che io sappia, da quello che mi risulta a me, è di un no grazie, e ne riparleremo poi. Le voci di una mega richiesta di 10 milioni, di 7 milioni e mezzo, a me personalmente non risultano. Io penso sia più una supposizione per motivare il no di McTominay, che conoscendo la situazione, la politica economica del Napoli, non ha neanche fatto questa richiesta, anche in segno di rispetto. McTominay è una persona molto seria, diciamo, dei determinati principi, De Laurentiis lo apprezza molto, però ha detto di no. Vuole riflettere, vuole aspettare se cambiare magari al termine di questa stagione, oppure rinnovare con il Napoli. Il club azzurro non vorrebbe perderlo a zero, questo è chiaro, per una questione chiaramente di valore del calciatore, e quindi aspetterà, penso, fino alla fine di questa stagione per poi fare un punto, e McTominay potrebbe a quel punto o partire oppure rinnovare il contratto, se evidentemente dovesse rinascere, diciamo così, una sua voglia di Napoli. Questo è quello che mi risulta. Questo significa che McTominay non sta bene nel Napoli, anche De Bruyne è scadenza, anche Anguissa, oggi sono un po' cambiate le cose rispetto a qualche anno fa. Oggi un calciatore nel rinnovare un contratto a cifre importanti, McTominay guadagna 3 milioni e mezzo, si impegna anche per diversi anni. E McTominay alla sua età, 29 anni, evidentemente vuole fare una riflessione se il suo futuro è Napoli o magari un'altra piazza, forse aggiungo io, magari più prestigiosa, più ambiziosa.
0: No, certamente insomma è un tema aperto questo, il rinnovo di McTominay, ma facevi bene anche a ricordare quelli che sono anche gli altri calciatori, tra l'altro in scadenza di contratto, insomma nei prossimi mesi, nelle prossime settimane lo stesso Giovanni Manna dovrà lavorare molto a quelli che saranno poi i rinnovi di contratto, perché ricordiamolo, insomma qui è un attimo che si arriva nel mercato di gennaio, a febbraio ripetiamolo e ricordiamolo sempre che in scadenza può tranquillamente accordarsi con un altro club, quindi insomma ci sarà un mercato anche dei rinnovi davvero molto caldo in casa Napoli nei prossimi mesi, fermo restando poi oltre a quello che dicevi giustamente di McTominay, che è un calciatore che ovviamente ha tanto mercato, ci sono tanti club, non è un segreto che tra tutti questi club ci sia anche il Real Madrid di Mourinho alle spalle, insomma, quindi vedremo quello che sarà poi il futuro dello stesso Scott McTominay, che comunque facevi benissimo a dire poco fa ha un legame comunque importante e speciale con la piazza di Napoli e lui ci tiene a ribadirlo ogni volta che ne ha la possibilità. Poi è ovvio che i contratti e i rinnovi sono un'altra cosa, però.
1: Sì, esatto, quello volevo dire. Una cosa sono i numeri, le firme e le cifre, una cosa è il rapporto e anche la sincerità, perché domani è molto sincero. Faccio di nuovo lo spiritoso, però io penso che dire a Napoli che la pizza non ti piace molto e che l'hai mangiata solo una volta, beh, insomma, è qualcosa che ci vuole un coraggio. Non tutti se la sentono per tanti motivi, soprattutto questi calciatori, questi stranieri che sanno bene che cosa significa, e quindi è solo una battuta per far capire che McTominay è schietto, è sincero, e quindi io credo che lui esprimerà il suo pensiero fino alla fine in maniera molto chiara, ecco perché i tifosi non devono pensare che il Napoli lo vuole vendere, perché non è così, e secondo me non devono neanche pensare che McTominay vuole andare via, perché se così fosse probabilmente avrebbe già chiesto la partenza in questa sessione estiva.
0: Assolutamente sì, abbiamo nominato Manna, tra l'altro Manna che è a Cercola in questo momento per vedere la Youth League, fine primo tempo con gli azzurrini sotto 1-0 contro l'Arsenal, ma che hanno avuto davvero diverse occasioni, quindi se la stanno giocando a viso aperto i ragazzi di Nocerino. Veniamo invece al Napoli dei grandi, questa sera ovviamente l'Arsenal, l'esordio in Champions League stagionale per gli azzurri. Ieri abbiamo ascoltato Massimiliano Allegri e Di Lorenzo in conferenza stampa. Ti chiedo, ti aspetti qualche sorpresa da parte di formazione? Secondo te Allegri ha fatto un po' di pretattica oppure le scelte son presto fatte?
1: No, io me l'aspetto qualche sorpresa. Sì, ho avuto anche io la sensazione che Allegri ha fatto un pochino di pretattica, soprattutto sul modulo, però è una mia sensazione che onestamente non supporto con nulla di più.
0: Sui centrocampisti, però... guarda, detto, ne ho quattro, ne giocheranno tre. Ecco, detto
1: ecco, esatto. Sì. Secondo me può rivedere qualcosa dal punto di vista del modulo, per quel che vale, chiaramente, perché se Anguissa non ci sarà, Napoli non avendo un vero incontrista potrebbe anche cambiare qualcosa. Gilmour è sicuramente rampa di lancio, ha caratteristiche diverse da Anguissa, però ha più verticalizzazione. Mi auguro che questo sia anche un po' il pretesto, con De Bruyne naturalmente titolare, per vedere un Napoli un pochino più coraggioso, soprattutto dal punto di vista proprio del baricentro. Le occasioni la squadra le crea, perché è forte, se ha dei giocatori indubbiamente bravi, da Højlund, da Alisson, non li voglio citare tutti, però al di là del modulo è l'atteggiamento che deve essere importante, anche perché credo che i tifosi si aspettino un Napoli comunque coraggioso. Certo. E tornando al modulo, l'altra novità, non ha molte scelte Allegri, però potrebbe essere Spinazzola a riposo per Oliveira, che si può giocare un'altra chance. Napoli deve trovare secondo me il titolare lì nel ruolo di terzino sinistro, e poi vedremo se sarà almeno il momento di vedere il debutto di Beukema, che mi risulta sia pronto. E Allegri, guarda, io voglio dire una cosa, che Rafa Marin è stato secondo me il meno peggio di questo.
0: Anche a me non è dispiaciuto assolutamente.
1: Esatto, però la difesa ha bisogno di maggiore solidità, e quindi non so se dall'inizio, però mi aspetto di vedere Beukema, anche perché Badiashile forse ha bisogno magari ecco, di qualche altro giorno pure per uscire un po' dalla bolla di critiche che ha ricevuto. Però
0: poche ore lo scopriremo, mi viene da dire questo.
1: Esatto.
0: Giovanni, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a voi. Altrettanto.
0: Grazie mille al collega del Roma, Giovanni Scotto. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, ma tra poco torna il direttore Walter De Maggio con la terza e ultima ora di Radio Gol, ma prima le ultime con Trebi Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Campania nelle prossime ore, con l'estate che ancora non molla, anche se questa settimana vedremo un cambiamento del tempo. Oggi e domani ancora no, ancora prevalenza il cielo sereno, poco nuvoloso, magari sull'Appennino potrebbe fare qualche breve scroscio di pioggia. Però venerdì arriveranno dei temporali diffusi in Campania, porteranno aria più fresca e così le temperature passeranno dai 35 gradi attuali ai 28 di venerdì e sabato. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo. È la terza ora dell'informazione sportiva Radio Kiss Kiss. Napoli e il giorno di Napoli Arsenal. Sei ore da questo momento alla musichetta che risuonerà fortissima al Maradona, e la musica della Champions che ci emoziona. La vogliamo risentire? Ma sì, risentiamola con l'urlo finale, quello che poi farete voi.

0: E immagino che salirà forte, fortissimo l'urlo del Maradona, la spinta del Maradona. Sarà Napoli-Arsenal. Scelte praticamente fatte per Allegri, gioca Meretta, ci sarà Olivera a sinistra a contendere con Saka, e poi altra scelta, quella di Gilmour, un po' obbligata. Se vogliamo, potrebbe giocare Allison. Io mi tengo sempre una porticina aperta. Io do in ballottaggio Noah Lang per affrontare l'Arsenal. Ne ha scritto oggi dell'Arsenal di Arteta sul quotidiano Il Mattino il collega Gennaro Arpaia. Buon pomeriggio, Gennaro.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te, a voi. Peccato, allora, che quell'urlo di cui parlavi poco fa non sia proprio completissimo al massimo, perché non
0: c'è sold out,
1: però insomma sarà comunque importante come al solito.
0: Insomma, il Maradona sarà bello caldo, la spinta dei 46.000, le due curve pronte a sostenere il Napoli, i distinti, la tribuna Posillipo, insomma sarà un ambiente compatto, anche perché di fronte ci sarà l'Arsenal. Parliamone allora di Arsenal. In grafica abbiamo ipotizzato l'11 che potrebbe, anche qui usiamo il condizionale, scegliere Arteta, ovviamente con Raya tra i pali, e la difesa sarà 4, giocano con un 4-2-3-1, parto dall'attacco: Saka, Odegaard, Solis, Havertz, e comunque pronto a subentrare Gyökeres, eventualmente Merino. E parto da qui perché Allegri ha battuto il tasto, dovremmo avere una fase difensiva diversa. Ci ha battuto molto, tu eri in conferenza stampa, certo di fronte ti ritrovi Saka e Solis sugli esterni, Odegaard tra le linee, Havertz là davanti, bisognerà difendersi bene, Gennaro.
1: Sì, in realtà come tu mantenevi un ballottaggio davanti per Lang, io lo tengo ancora un po' per l'Arsenal. Per quanto riguarda Eze, che secondo me
0: dice che potrebbe giocare Eze.
1: Può essere una carta perché hanno tante partite ravvicinate e quelli che hai giustamente citato tu, che sono i titolari, hanno giocato domenica col
0: Chelsea.
1: Una partita importante dal punto di vista offensivo, quindi magari può essere una carta da giocarsi a sorpresa, non che cambi molto, voglio dire, le caratteristiche sono quelle lì, passa tutto dai piedi di Odegaard, che non è solo il capitano in campo, ma è il
0: che
1: leader offensivo, quello attraverso cui Arteta ha trasmesso il suo credo offensivamente parlando.
0: In difesa White, Konsa, Gabriel e Calafiori, che conosciamo benissimo, Rice sicuro titolare. Noi abbiamo graficato con Zumamendi. Io ho qualche dubbio, secondo me gioca Bruno Guimarães. Anzi, lo chiedo a Gabriele Irace, che è in regia, teniamo aperto questo ballottaggio. Io non sono convinto che giochi Zubamendi, ma resto convinto che potrebbe toccare a Bruno Guimarães. Tradotto in soldoni, ora o è Zubamendi o è Bruno Guimarães. C'è sicuramente Rice, ci sono Lobotka e dall'altra parte c'è Gilmour. Cosa voglio dire con questo? Che si vanno a schermare i due. Forse la partita è tutta in De Bruyne-Odegaard.
1: In realtà il dubbio che tu hai tra Zubimendi e Guimarães è un dubbio importante, non è soltanto effettivo, perché anche Arteta secondo me lo ha avuto o lo ha ancora, ma cambiano quel minimo le caratteristiche che possono cambiare anche la partita, perché mentre Bruno ha un fisico più imponente e caratteristiche che possono permettergli di approcciare la partita in modo diverso, Zubimendi potrebbe essere un complementare di Rice in uno scacchiere tattico molto particolare, perché l'Arsenal quando attacca richiede a Rice di abbassarsi sulla linea dei difensori e a Calafiori invece di andare ad attaccare come fosse
0: si alza molto Calafiori.
1: Esattamente, quindi Zubimendi o Bruno Guimarães per esso diventano fondamentali in mezzo al campo, ed è lì che immagino Allegri abbia poi preparato giustamente la partita.
0: L'ha studiata bene ovviamente la squadra che ha vinto la Premier, il collega Gennaro Arpaia, ha fatto un riferimento a Calafiori. Ecco, anche nei duelli Calafiori è uno che va molto, è chiaro che per Politano ci sarà quel super lavoro a cui ci è abituati a tutta fascia, perché non solo in fase propositiva dovrà provare a saltarlo, ma è evidente che dovrà seguirlo a tutto campo, perché Calafiori di fatto è una pedina che Arteta utilizza anche come effetto sorpresa. Spesso partono da lui gli assist, spesso va alla conclusione. Insomma, per Politano sarà una serata impegnativa.
1: Sicuramente, penso che lo abbia messo in conto. Io non sono un tattico, né tantomeno lo sarò mai un giorno, ma vedendo il Calafiori che è cresciuto tantissimo in quest'ultimo anno con Arteta, anzi io mi sono permesso di scrivere oggi sul Mattino che in questo momento è il calciatore italiano più forte per riconoscibilità, per caratteristiche, per esperienza che sta mettendo dentro, e veramente credo il calciatore italiano che in questo momento viene preso ad esempio in giro per il mondo. Detto ciò, non va ad attaccare mai la linea di fondo, va sempre ad attaccare il margine dell'area di rigore. Quindi immagino che oltre Politano la gara si giochi tra Politano e Di Lorenzo, che devono stare molto attenti in quella zona di campo.
0: E credo che Di Lorenzo abbia in assoluto il cliente più scodio, in assoluto non lo so, perché dall'altra parte se gioca Saka o gioca Eze non è che c'è proprio un compito agevole, voglio dire, però, e non a caso Allegri punterà su Oliveira. Però è chiaro che questo Zolis, uno dei grandi investimenti estivi dei campioni della Premier, è uno che ti punta, ti mette in difficoltà, grande mobilità. E Allegri ha chiesto maggiore solidità e maggiore attenzione, ma parla di tutta la fase difensiva. Abbiamo invitato un difensore, Daniele Portanova. Buon pomeriggio, Daniele.
2: Buon pomeriggio, Walter, mi sei mancato.
0: E anche tu mi sei mancato, e ti giunga caloroso il mio grande abbraccio, Ti giunga
2: caloroso.
0: Senti, Daniele, ha battuto il tasto Allegri dopo Napoli Como sulla fase difensiva, sul modo di difendere, disse siamo stati leggerini. Ci è ritornato dopo Napoli, dopo Inter Napoli, concediamo a volte delle occasioni, non leggiamo i momenti della partita, dobbiamo migliorare la fase difensiva, non avere sbavature / disattenzioni. Ci è tornato ancora ieri. Certo che stasera di fronte c'è una squadra che là davanti fa paura, servirà l'attenzione massima. Secondo me, come ha detto Di Lorenzo, servirà la gara perfetta.
2: Ma io sono molto d'accordo col capitano. Quando affronti le squadre europee che comunque sono campioni, è normale che comunque tu devi fare la gara perfetta e devi sperare che comunque qualche giocatore loro di grandissima qualità non stia al 100%, però a prescindere da questo il concetto d'Allegri lo sposo al 100%, ma poi sono le prime partite di campionato e di solito le prime partite del campionato si permettono quei sbagli che comunque vengono corretti nell'arco del campionato, perché il campionato è lungo e tu lo sai, Walter. No, quindi la quadratura del Napoli, io considero il Napoli sempre un'ottima squadra che può primeggiare, l'ha dimostrato con l'Inter, l'ha dimostrato anche col Como a lunghi tratti. Però te lo dico, io sono d'accordo su quello che dice il capitano.
0: Quindi servirà la gara perfetta. Approfitto della presenza del collega di Il Mattino, Gennaro Arpaia. Stiamo parlando di fase difensiva. Gennaro, lo vuoi stuzzicare tu, Daniele Portanova, con una tua domanda personale?
1: Sì, oltre a salutarlo, mi verrebbe da chiedere con Gilmour davanti alla difesa, al posto di Anguissa, che cosa cambia stasera. Immagino che lui e Lobotka possano essere due riferimenti più abbassati, con magari De Bruyne più con la licenza di attaccare. Quindi come può trovare una diversa solidità il Napoli avendo due calciatori così?
2: Io ti dico la verità, Anguissa naturalmente, senza Anguissa levi molta fisicità, no? Nel portare la squadra da difensiva a offensiva. Però poi secondo me, io penso che quando giochi con queste grandi squadre europee devi essere compatto, tenere le linee compatte, fare una partita maschia a livello difensivo, non concedere tanti spazi e sfruttare quelle ripartenze che ti concede queste squadre qua, diciamo.
0: Qualcosa concederanno, lo fanno sempre.
2: E avere due giocatori che comunque sanno gestire bene la palla, sanno vedere la giocata giusta, sanno fare l'imbucata giusta. Secondo me il Napoli può fare la sua partita, nonostante che mi lego sempre a quello che dice il capitano, che comunque così è stata sempre la legge del calcio da quando ero piccolo. Quando incontri squadre che che comunque devi dichiarare più forte di te, perché poi oggi è più forte del Napoli, devi fare la gara perfetta, ma questo non significa che parti sconfitto. Quindi sono partite maschie, sono partite che comunque servono per il proseguo del campionato, servono a capire tante situazioni, servono a misurarsi con squadre molto più forti, e questo può far solo il bene al Napoli.
0: Daniele, prima con il collega Arpaia, no, parlavamo da una parte De Bruyne, dall'altra Odegaard. È chiaro che sono, se vogliamo, le stelle, coloro che illuminano il gioco delle rispettive squadre, sono coloro in grado di far saltare il banco. Su Odegaard io non so che strategia adotterà Allegri, ma è chiaro che è l'uomo che veramente ti può fare male, è l'uomo che spacca le difese, e l'uomo che magari manda in porta Havertz, è uno di quelli, secondo io ci andrei uomo su uomo, lo sai, su Havertz, su Odegaard, scusami.
2: Anche io ti dico la verità, Walter, per la mia idea di pensiero del calcio, no? Però io penso che non sia così, io penso che sia così nei confronti dei De Bruyne. Capito? Almeno quello che penso, poi posso pure essere smentito da tutto e per tutto. Io penso che il Napoli lavori di reparto, lavori a zona per contrastare le forze dell'Arsenal, no? Non penso che Allegri marcherà uomo, io almeno la penso così.
0: E poi lo scopriremo.
2: Sono quasi convinto che invece al contrario, naturalmente per tipo di mentalità, per tipo di gioco, per tipo di filosofia di gioco che hanno loro, penso che marcheranno invece De Bruyne a uomo.
0: Lo vedremo questa sera, e grazie a Daniele Portanova. Ciao Daniele.
2: Io, è sempre un piacere.
0: È mio, lo sai.
2: È sempre, tu lo sai quello che spero sempre.
0: Lo speriamo tutti. E poi sai cosa, oltre alla speranza, no? È una sorta di sogno. Io dicevo prima in apertura di seconda ora, se puoi sognarlo, puoi farlo. E quindi sognare, non bisogna mai smettere di sognare. Grazie Daniele Portanova. Ciao Daniele. Grazie a Daniele Portanova. Gennaro, sono curioso però anche di scoprire che cosa pensi tu su un eventuale provare ad arginare Odegaard, che indubbiamente è colui che ti può far saltare il banco, no?
1: Ti ripeto, credo che Allegri ne sappia molto più di me, di noi, da questo punto di vista. È chiaro che è quella la fonte di gioco offensiva e che bisognerà agire in ogni caso. Io sarei stato curioso, ma perché sono cattivo e malizioso io, di mia indole, sarei stato curioso di vedere in campo magari Gilmour anche con Anguissa presente, perché magari Allegri la immaginava in maniera diversa questa partita, anche se Anguissa avesse giocato. Quindi chissà, non avremo mai la riprova, però sicuramente è un calciatore che è messo lì anche perché può fare quel lavoro, e che sarà chiaramente fondamentale nella gestione del recupero e della ripartenza, che è un po' quello che a Milano ha fatto la differenza sabato, al netto di tutti gli errori che ci sono stati.
0: A me la scelta Gilmour piace molto, lui ha proprio i tempi della Premier League, quindi addirittura la trovo una scelta quasi obbligata. Lui ha la tempistica del calcio della Premier, sa quando accelerare, quando andare a rintuzzare, quando rallentare, quando coprire le linee di passaggio, quando mandare Højlund nello spazio. Secondo me Gilmour stasera ci farà veramente deliziare, sarà una grande serata per Billy Gilmour. Grazie Gennaro Arpaia, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: È lunga l'attesa, ma è anche bella. Allora, dovrebbero giocare, almeno così sembra, Politano, quindi italiano, e Alisson Santos, brasiliano. E noi lo schieriamo anche noi, un italiano e un brasiliano, che poi di fatto, più che brasiliano, per me oramai per tre quarti è napoletano. Faustino Canè, ciao grande Faustino, come stai mister? Stai bene Faustino?
3: Buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera a te.
3: Ciao.
0: Senti, però mi serviva anche il Politano, tu vestirai i panni di Alisson Santos e al posto di Faustino Canè.

0: L'uomo sempre a creare la superiorità, può essere lui la variabile impazzita di questo Napoli?
1: Ma
0: allora abbiamo un problema nel collegamento con Canè. Vado da Enzo Montefusco. Enzo, io ho un dubbio tra Alisson e Lang, ma secondo te Allegri fa giocare davvero Alisson?
1: Ma non deve far giocare, guarda, dipende come vuole giocare. Se gioca 4-3 deve farlo giocare.
0: Ha detto che non cambia modulo.
1: Io visto che si gioca con una squadra la più forte d'Europa, la più forte del mondo, forse avrei fatto una squadra un tantino più abbottonata, perché bisogna anche rispettare gli avversari. Cioè, adesso non me lo torrei magari per farle rientrare come faceva la sua squadra anni fa, no?
0: Però, sia allo Sporting sia all'inizio con Conte. Aspetta, fammi sentire un attimo Faustino su Alisson. Faustino Canè, può essere Alisson l'arma del Napoli per provare a far male stasera all'Arsenal, Faustino, con la sua velocità?
2: Sicuramente sì, noi siamo una squadra, noi, il Napoli è una bella squadra, al di là di ogni cosa, è chiaro, l'allenatore nuovo sta testando il suo sistema e lo troverà, perché se no non puoi andare a Milano a fare una partita del genere, non può fare una partita del genere come ha fatto a Genova, e non può fare una partita del genere come ha fatto il Como. Il Como è una grande realtà. Però se noi già adesso ci mettiamo, chi per loro, l'allenatore e i dirigenti, traumatizzare la cosa, non esiste. Questo è un sorteggio, è capitato questa squadra qua, e io vado in campo principalmente giocando alla pari a pari. Poi sappiamo coscientemente, il Napoli sa che in questo momento la squadra avversaria è più forte.
0: Vabbè, insomma, è cosciente che è più forte. Che poi delle quattro partite al Maradona, quella di stasera è decisamente quella più difficile, perché insomma le altre, per carità, il Bodo resta il Boco, il Bodo, i Viking, il Club Brugge, però mi sembra di poter dire che quella più difficile è proprio quella di stasera. Enzo Montefusco, però tu e Faustino lo conoscete quello stadio, e quello stadio tu hai di fronte a una squadra che sicuramente è più forte, l'Arsenal, però io dico sempre che al Maradona può succedere di tutto.
1: Io la penso come te. Io penso che il Napoli è lo stesso discorso dopo le prime due partite di campionato, e nell'Inter andiamo a Milano, si massacrano, ci fanno questo e quell'altro, il Napoli ha fatto una grande partita, come diceva Faustino, e addirittura per me il risultato è stato anche bugiardo.
0: Molto bugiardo, Enzo, molto
1: bugiardo. I gol che hanno fatto, li hanno fatti sempre per infortuni nostri. E onestamente devo dire, forse l'allenatore è stato bravissimo a capire quando mettere questo difensore nuovo, perché là qualsiasi allenatore avrebbe fatto questo, sta vincendo a Milano 7-8 minuti, dice vabbè, io metto uno che prende un po' la palla di testa, essendo 1,90 m, così mi posso difendere. Però non ha pensato una cosa, alcune come Allegri, che è grandissimo allenatore, ha pensato che metteva un uomo che non conosceva neanche i compagni, non conosceva nessuno, non aveva mai giocato insieme, e forse lì è dove ha sbagliato. Ma come idea tattica, io penso che qualsiasi allenatore avrebbe fatto questo, perché tu vai a Milano, stai vincendo, stai giocando bene, arrivi a un certo momento che qualcuno accusa qualcosa, devi un tantino rispettare.
0: Enzo, ti fermo un attimo, perché ci sono due notizie dell'ultima ora. Una riguarda il match in corso in Youth League, e l'altra buona notizia a proposito di brasiliani, e chiamerò in causa Faustino, che riguardano David Neres, subito da Catapano.
3: Sì, direttore, doppio aggiornamento, perché la primavera del Napoli Youth League ha pareggiato in questo inizio secondo tempo, ha segnato Milton Pereira, un po' in controtendenza con quello che stava succedendo nel primo tempo. Era l'Arsenal adesso a spingere, anche una traversa colpita da parte dei Gunners, invece il cambio anche di Nocerino, fuori Baridò, dentro Riccio, con Milton Pereira che ha trovato il pareggio quando siamo quasi al quarto d'ora della ripresa. Non è l'unico aggiornamento ovviamente che dobbiamo darvi, perché ieri in conferenza stampa lo stesso Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di David Neres, che era da valutare quest'oggi per questo fastidio al ginocchio che provava il calciatore brasiliano. Ecco, arriva un'ultima ora da parte di Sky Sport con David Neres che ha superato questo provino e quindi farà parte dei convocati per la gara contro l'Arsenal. Ovviamente inizierà la partita in panchina.
0: Ecco, inizierà in panchina.

0: Però Faustino Canè, Allegri avrà un'altra arma da schierare a partita in corso, perché la velocità di Neres, e tu me lo insegni, è soprattutto con le squadre magari che cominciano a essere un po' stanche al 60° o subito dopo. Faustino, a me sembra una bellissima notizia che Neres potrà essere della partita.
1: Ma sicuramente sì, lo conosciamo, no, il suo valore. L'importante è che lui sia al 100% fisicamente, questo è molto importante, cosa che non ha dimostrato nell'ultimo intervento che ha fatto. Il discorso poi che supera ogni cosa è entrare in campo con la convinzione propria, non la convinzione che loro sono più forti e noi non possiamo fare. Io non l'ho vinto niente, non lo so se Montefusco ha vinto qualcosa, però
2: no,
1: noi sono andavamo
2: insieme,
1: in campo
2: poche cose.
1: No, voglio dire, a Napoli le squadre venivano massacrate perché eravamo convinti di essere più forti, magari non avevo un'organizzazione di società di affrontare il campionato con un altro stimolo fuori casa, perché si andava in provincia e magari si lasciava le penne. Però quando si andava a San Siro, quando si andava a Torino, insomma a Roma, noi sapevamo il nostro valore.
0: E poi stasera ci sarà la spinta del Maradona, come raccontavo, e non solo i calciatori del Napoli in questo stadio danno di più, ma gli altri, tutti, anche i grandi club europei, vengono a Napoli intimoriti da quello stadio. Vi abbraccio forte.
1: Sì.
0: Vi abbraccio forte. Faustino, grazie.
1: Tanto, in bocca al lupo per tutto.
0: In bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Enzo Montefusco, grazie mister, grazie di cuore.
1: Ciao, a presto.
0: Allora, tra poco ritorneremo a parlare di Højlund, chiamato all'esame d'inglese stasera. Ne parleremo con Beppe Incocciati. A proposito di Højlund, per chi non l'avesse vissuto in diretta il momento, io ho fatto una scommessa col professore Guido Trombetti, rettore emerito della Università Federico II di Napoli. A Trombetti Højlund non scalda il cuore. Io resto convinto, e mi rifaccio anche a una frase di Conte, Rasmus Højlund ha tutto per diventare un crack, starà a lui migliorarsi e diventarlo. Ho detto a Trombetti, facciamo una scommessa, per me farà almeno 14 gol in campionato. Professore Trombetti ha detto che non ci arriverà a 14 gol, sta di fatto che in 3 partite ne ha già fatti 2. Non saranno i 5 di Malen, ma in 3 partite ne ha fatti 2. Tra poco Trombetti e Incocciati, pubblicità.
3: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Beh,
2: Mac, tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: certo che il nostro Ivano Petagna, che è il procuratore musicale, se ne va proprio a cercare, cioè, ma si può mettere in onda nel giorno di Napoli Arsenal la canzone Tu cosa fai questa sera? Ma che domanda è? Ma che domanda è? A proposito, dove la vedete la partita? Allo stadio, a casa, avete riti, scaramanzie? C'è una persona, c'è qualcosa dell'abbigliamento? Che... scriveteci al 342 00 00 100, anche voi amici all'estero, dove la vedrete? Perché poi spesso, no, capita anche che gli orari devono combaciare col fuso orario di chi magari la vede negli Stati Uniti, di chi si organizza nei club Napoli in giro per il mondo. Perché poi è bello la partita viverla insieme, quell'insieme a cui facevo cenno ieri. Io devo essere sincero, vi deludo, è bello vederla insieme, però io Napoli Arsenal la devo vedere rigorosamente, da solo proprio. Non, ho avuto, c'è un mio amico che siamo molto amici, lui organizza vedere la partita con 40, 50, 55 amici. E le distrazioni, e chi ti chiede una cosa, no, no, la partita la devo vedere da solo, rigorosamente da solo, dentro la partita. E che partita, ve la racconteremo con Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. Sarà Napoli Arsenal, Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio, Salvatore. Abbiamo un problema nel collegamento con Salvatore Biazzo, però vi ricordo il post partita, perché noi cominciamo alle 20, diretta azzurra. C'è Carlo Alvino, grande protagonista, con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con Marcello Calvano al Maradona. Al fischio finale però apriamo il bar dello sport, quello post partita, quello a caldo, che è molto influenzato dall'evento, dal risultato, dall'emozione, no? Perché poi a caldo si dicono cose che magari uno non pensa, può prevalere la delusione piuttosto che la rabbia o l'entusiasmo sfrenato. Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, in studio avremo Diego Armando Maradona Junior. Le conferenze stampa, i nostri tre inviati al Maradona, Marcello Calvano, in mix, in diretta, avremo Paolo Del Genio, Vincenzo Perna in sala stampa, conferenze live di Allegri Arteta, un grande post partita. Salvatore Biazzo, buon pomeriggio, Salvatore.
1: Ciao, buon pomeriggio anche a te.
0: E insomma, è una di quelle vigilie, no? L'attesa cresce, è una giornata importante, è una notte importante, è una notte in cui il Napoli secondo me non dovrà avere paura. Rispetto, certo, ci mancherebbe, dell'Arsenal, ma non dovrà avere paura.
1: Ma difatti credo che avrà più paura l'Arsenal, che si gioca molto di più. Il Napoli è una squadra molto forte e competitiva, al di là dei risultati che ha ottenuto contro l'Inter, del risultato forse un po' bugiardo a mio giudizio contro l'Inter, però insomma delle cose positive ci sono. Poi peraltro questa è una squadra che è particolarmente importante, ha un attacco formidabile, ritengo che Odegaard sia l'uomo chiave della partita di stasera e lo ritengo della nazionale norvegese superiore a qualsiasi altro, anche ad Haaland, cioè è uno che fa partita. Poi dipenderà molto da come
0: il faro, è il faro dell'Arsenal di Arteta, è proprio il faro.
1: E poi peraltro questi hanno segnato sempre, Bakayoko, Saka, 150 milioni, insomma questa è una squadra che è ricchissima, insomma talenti, per ogni ruolo ce ne sono due, uno più importante dell'altro, e uno più importante dell'altro potrebbe fare la differenza. Molto dipenderà secondo me da come giocherà Allegri, lo ha detto chiaramente, una difesa solida, però la fascia di Lorenzo è quella più vulnerabile, perché veramente Solitz ha un'accelerazione sullo scatto breve formidabile.
0: Io lo dicevo prima, cliente scomodo stasera al Maradona per Di Lorenzo, ma per carità, hai ragione tu su Saka, altro calciatore, ma d'altronde l'anno scorso hanno vinto la Premier e hanno fatto la finale di Champions, sì, e hanno rinforzato l'organico, hanno un organico tale, Salvatore, hanno Gyökeres in panchina, ma chi è che se lo può permettere?
1: Ma poi proprio Havertz è quello che ha segnato l'1-1 contro il Paris Saint-Germain, è andato in gol già insieme a Bakayoko, insieme ad Odegaard, è una squadra che funziona con un grande allenatore, guarda, si è fatte le proporzioni giuste, hanno un progetto alle spalle che dura da 5 o 6 anni.
0: È un progetto. Ecco, a proposito di progetto, io sto battendo molto il tasto che, vista la composizione di organico del Napoli e l'età media, Secondo me il Napoli è una squadra comunque fortissima, con degli elementi che potrebbero aver iniziato un percorso da fine ciclo. E quindi è evidente che poi il Napoli nel percorso dovrà cominciare a provvedere, no? Perché tu hai comunque da Di Lorenzo a Rachmani a Spinazzola, c'hai Anguissa e Lobotka, c'hai Politano, è un'età media molto alta, c'è De Bruyne, e però poi arriva Favasuli, poi arriva Badiashil e ne dovranno arrivare altri. Però Allegri è la migliore scelta possibile.
1: Non c'è dubbio alcuno, guarda, tu hai perfettamente ragione, sottoscrivo quello che dici. In realtà bisognerà anche vedere però le condizioni psicofisiche dei calciatori, perché dire soltanto Kevin De Bruyne ha tanti anni e allora Modric e allora altri e lo stesso portiere del Real Madrid di ieri che ha 35 anni ha la sua stessa età,
0: però sai cosa, al Milan per esempio, no? Faccio un esempio, prendono Estupinian, lo lancia Allegri, Bartesaghi. Il Napoli, che aveva investito su Gutierrez, c'ha comunque Spinazzola e Olivera. Come dire, tu un ricambio generazionale devi cominciare a fare il travaso, no?
1: Giusto, però guarda, questo è un momento delicato del Napoli. Guarda, io credo che bisognerà spiegarlo bene e soprattutto i tifosi dovranno capirlo, perché c'è un problema McTomney che va al di là della chiusura del contratto, del rinnovo. È una cosa molto delicata. Peraltro evidentemente non si leggono bene le norme, perché il codice COGIS prevede un'abilità dopo un intervento del genere all'idoneità,
0: cioè dopo 20 giorni,
1: non solo dopo 20 giorni dovranno avere la certezza A che non usa beta bloccanti, B che non usa nel corso della partita ma anche prima gli anticoagulanti,
0: certo.
1: C'è il rischio di emorragia, quindi attenzione, cioè io vedo questa posizione molto delicata, vedo che è sorto un problema al quale nessuno poteva pensare o immaginare.
0: Mi ha molto sorpreso che anche un calciatore dell'Udinese, lo ha comunicato ieri, l'Udinese ha questa aritmia cardiaca lieve benigna come McTominay e anche lui dovrà sottoporsi ad ablazione proprio per eliminare questa problematica. A me è parso un po' strano, allora non vorrei che un po' si gioca troppo, un po' con queste temperature che trovo folli, cioè far giocare anche quello che è accaduto in Juve Stabia Pisa, no? L'avete visto, cioè far giocare a queste
1: Walter, sicuramente prego. È una componente, però ti parlo come persona informata di fatto.
0: Prego.
1: Allora, questa cosa delle aritmie va anche spiegata bene, perché l'aritmia ce l'abbiamo tutti, basta che ci arrabbiamo e c'è un po' di accelerazione del battito cardiaco. Bisogna vedere se un'aritmia è una fibrillazione atriale parossistica, cioè di quelle fibrillazioni che ti arrivano in un momento, il cuore sale a 200 e poi si ferma da sola, oppure con un farmaco. Mi pare che il caso di McTominay rientri in questa patologia, in questa diagnosi. Se così è, in effetti lui già credo sia uscito dall'ospedale, se non esce proprio per una precauzione eccessiva, perché fatto l'intervento basta un giorno di osservazione, il terzo giorno si va a casa. Questi sono i protocolli.
0: Biazzo, fammi dire una cosa a beneficio di chi ci ascolta, è sempre Radio Gol, non è Medicina 33, dottor Biazzo.
1: No. Hai ragione.
0: No, ma gioco, Salvatore, ma gioco. È il bello, ragazzi, una giornata di un match così non deve mancare l'allegria. Visto che tu hai detto parlo come persona informato sui fatti, e se ad Avellino, e Avellino sogna, perché io so da notizie di prima mano che c'è la trattativa, che James Rodriguez. Ma secondo te arriva alla fine? Arriva?
1: Guarda, il presidente è molto determinato, anche perché fa un po' di calcoli, perché è qui il nodo della trattativa. In realtà il calciatore vorrebbe ritornare in Italia e quindi accetterebbe la sfida.
0: Allora, il giocatore vorrebbe venire in Italia e voleva giocare in Serie A. In Serie A non si sono aperti spiragli e allora sta rivalutando l'Avellino.
1: Esatto, sta valutando l'Avellino con un progetto molto ambizioso. Allora il presidente dice va bene, d'accordo, perché vorrebbe 2,5 milioni, forse 3, E allora il presidente dice: ok, d'accordo, io te ne do una parte più un bonus se la Verdino sale in Serie A. E qui potrebbe essere, come dire, che si riesca a trovare il punto d'incontro.
0: Ovviamente, insomma, sarebbe un colpo, farebbe molto rumore, ragazzi. Ha messo Rodriguez in Serie B, di per sé sarebbe un lusso per tutto il campionato di B. Sarebbe
1: un lusso esagerato, ma l'Avellino già ha qualche calciatore molto importante che gioca nell'Avellino, ma meriterebbe la Serie A. Penso al Russo. Ma vedi che tu una volta, mi pare che l'hai detto tu parlando proprio con me, sì, in trasmissione, cioè la Serie B, se vai a vedere, ci sono dei talenti puri e che a volte non hanno la giusta attenzione o la giusta fiducia da parte dei direttori. Ah,
0: guarda, ma a me questa cosa fa molto arrabbiare. Sai perché fa molto arrabbiare? Perché ritengo che i club in generale abbiano poco coraggio. Cioè, l'altro anno giocavano in A Vergara e più Esposito, ma l'anno prima erano uno allo Spezia e l'altro alla Reggiana. Quest'anno in A arrivano Favasuli al Napoli, che era a Catanzaro, arriva Liberali al Como, che era a Catanzaro, Cacciamani del Torino, ne sentirete parlare di Cacciamani, era la Juve Stabia, l'anno prima c'era Fortini alla Juve Stabia. Allora mi chiedo, che poi l'anno scorso ha giocato alla Fiorentina, mi chiedo, ma perché si è così diciamo chiusi nel dare spazio, fiducia, anche perché i ritmi del calcio secondo me sono ritmi dove possono essere sostenuti da giovani che corrono. Cioè, io ho visto Cacciamani, ragazzi, ma Cacciamani è uno che fa la fascia avanti e indietro. Speriamo che Allegri ci faccia vedere Favasulli, che è un altro fortissimo. Ma perché hanno poco coraggio, Biazzo?
1: Favasulli e Vergara pure, perché Vergara è uno che secondo me è molto ma molto forte. C'è poco coraggio perché prevale il titolo, prevale il risultato. Cioè, ogni allenatore...
0: La cultura del risultato.
1: La cultura del risultato. Finché vale questa, e allora non vedremo mai delle grandi partite.
0: Però Fabregas, che ha lanciato molti giovani, ha fatto prevalere la qualità, il progetto giovane, è arrivato il risultato. È in Champions League il Como.
1: Ma guarda che Fabregas ha fatto lo stesso percorso che sta facendo il tecnico dell'Arsenal, che ha finito, ha smesso di giocare nell'Arsenal, ha fatto le giovanili, ha fatto l'assistente di Guardiola, poi ha cominciato con Kroenke, che è un miliardario immobiliarista alla Trump, per dirla dal lato positivo, e hanno fatto un progetto che dura da 5 o 6 anni. Non è che questo ha vinto tre scudetti, tre premi.
0: Anzi, è arrivato in fondo, poi ha vinto la Premier dopo 6 anni.
1: Due volte il quinto, due volte il secondo, e poi ha vinto, e oggi è leader nella Premier. Cioè, voglio dire,
0: però è un progetto, è un progetto che parte da lontano.
1: Se tu hai un progetto, lo devi fare negli anni. Vedi che la Fiorentina, io poco fa parlavo proprio con Lorenzo Marcucci a Firenze perché mi hanno chiamato, eccetera. La Fiorentina hanno fatto lo stesso errore. Tu fai una rivoluzione e il progetto dov'è? Chiami l'allenatore grosso e lo esoneri dopo due giornate, ma fammi capire perché l'ha chiamato.
0: Oh, ma non solo, ma poi riprendi quello che avevi giudicato inadeguato per il nuovo progetto.
1: Bravo.
0: E richiami proprio lui, ragazzi.
1: Bravo,
0: così c'è una confusione che non finisce mai. Salvatore Biazzo, grazie di cuore, a presto.
1: Grazie a te, grazie. Ciao, arrivederci.
0: Grazie. Allora, facciamo così, tra poco la chiusura con Riccardo Catapano, gli highlights di Radio Gol. Poi alle ore 16, da quel momento azioniamo il conto alla rovescia, meno 5 ore a Napoli-Arsenal. Dalle 16 alle 18 qui Casa Calcio Napoli, aggiornamenti di continuo con Carlo Alvino e con la redazione. Alle 18 ci sarà Paolo Del Genio nei nostri studi e la chiave tattica del match di questa sera. Alle 19 apriamo le danze. Il calcio della sera, Emanuele Calaiò e Marcello Calvano per l'afflusso dei tifosi al Maradona. Alle 20 c'è Diretta Azzurra. Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Calvano dallo stadio. Al fischio d'inizio ve la raccontiamo in diretta, in esclusiva. Sapete che la potete ascoltare solo da noi, Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, e al fischio finale il bar dello sport post partita. Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo nei nostri studi, Diego Armando Maradona Junior, tutta la super squadra di Kiss Napoli impegnata. Io vi do appuntamento a domani e speriamo che all'Arsenal la serata di stasera, ce l'ho qua, la devo dire, dall'una, c'ha da rimanere in Gunners. Ciao, a domani.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Eccoci giunti in conclusione dell'edizione odierna di Radio Gol, ma prima di quelli che sono ovviamente i saluti finali, ricordandovi anche quelli che saranno gli appuntamenti di questo lungo, lunghissimo pomeriggio, di questa lunga serata per vivere insieme a noi Napoli-Arsenal di Champions League, riavvolgiamo per un momento il nastro andandoci ad ascoltare i momenti salienti dell'edizione odierna di Radio Gol, come sempre con i nostri immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Champions fugge, poi la Champions, questa nuova, quella che da un paio d'anni ha questa nuova formula, è un po' particolare, no? Perché ovviamente non viene affrontata una partita di questo tipo come fosse l'ultima spiaggia, per cui diciamo che si può anche giocare a viso aperto, perché poi hai sempre la possibilità di rimediare, chiaramente non ripetendo quello che è stata la sfortunata e drammatica stagione passata. Ma tu hai detto bene, l'Arsenal tra l'altro, oltre ad essere stata finalista di Champions, aver vinto il campionato con 22 anni, è partita vincendo, battendo 3-0 il Manchester City nella Charity Shield, che è la Supercoppa loro, poi ha vinto 3 partite di fila con il Chelsea, con l'Aston Villa, eccetera eccetera. È una squadra pericolosissima soprattutto sulle ripartenze, ma sui corner, tant'è che ha segnato 25 gol su corner nella passata stagione, per cui l'attenzione è massima, perché sai, hai voglia di parlare De Bruyne, Haaland eccetera eccetera, sono la costruzione del gioco, poi se vai contro una squadra che ti butta dentro il pallone da calcio d'angolo e viene tutto vanificato quello che fai. È chiaro che per il Napoli è una partita ostica, dura, perché questa è una squadra forte fisicamente, come ho detto, ed è una squadra che sta dominando, o perlomeno è una delle, anzi sicuramente è la più forte perché ha vinto l'ultimo campionato, in quel campionato che noi consideriamo il numero uno d'Europa.
3: Perché lui l'ha già fatto il Manchester City con Guardiola, lui faceva il trequartista, diciamo, no? È una caratteristica che De Bruyne ha, perché lui vede, diciamo, fessure dove fare passare il pallone dove non vede, dove altri non vedono, perciò c'è questa caratteristica. Per un attaccante che ama attaccare la profondità come Højlund, può essere davvero un compagno di squadra che può dargli la possibilità di presentarsi davanti al portiere, perciò per il Napoli il recupero secondo me totale di De Bruyne è importantissimo, perché non ha nessun giocatore che ha quelle caratteristiche, perciò secondo me specialmente in Europa magari riesce a trovare qualche soluzione in più. È logico che poi Højlund deve giocare davanti, perché
4: certo,
3: parliamoci chiaro, non c'è un'alternativa. Il Napoli secondo me non ha un'alternativa a Højlund centrale, perché Luca anche in coppa, anche in campionato secondo me non ha fatto bene, deve ancora migliorare molto per arrivare a quel livello lì, perciò sicuramente Højlund sarà lì davanti a guidare il Napoli per magari portare a casa questa vittoria contro l'Arsenal, che sarebbe importantissimo.
2: Difendono bene, però insomma non è che finiscono le partite con zero occasioni lasciate agli avversari, questo sia perché in Inghilterra tutte le squadre hanno proposte offensive molto importanti, l'ultima col Chelsea, che è una squadra forte, ben allenata, da Xavi Alonso, è stata vinta meritatamente, però comunque all'ultimo minuto ci è voluta una grande parata di Raya per evitare il 2-2 su un tiro di Estevao, perché comunque qualche cosettina devi lasciare. Ecco, il Napoli deve essere bravo, dico una cosa banale, ma è questa, diciamo, in proiezione la fotografia della partita, il Napoli deve essere bravo quando capiteranno le occasioni a far sì che da occasioni, da rete, si trasformino in reti, in gol fatti. Ecco, questa è la chiave un po'. Abbiamo delle qualità per palleggiare, per provare a uscire dalla loro pressione, abbiamo qualità stasera, perché Lobotka lo sa fare benissimo, De Bruyne lo sa fare benissimo, e Gilmour anche, c'è uno specialista nella costruzione, era uno dei protagonisti del Brighton di De Zerbi, che costruiva moltissimo e bene da dietro, lui era un giocatore che si faceva vedere molto dai compagni, io fui e resto molto, molto soddisfatto, fui molto soddisfatto dal suo acquisto e resto molto ottimista sulla storia di Gilmour a Napoli, che ancora non si è vista del tutto perché un po' gli infortuni è molto, diciamo, per virgolette, colpa di Lobotka, no? Che è uno che fa fatica a togliere dal campo.
5: E anche se poi nel campo, come giustamente dicono, ci vanno i calciatori, però
4: Maradona ti condiziona, non c'è niente da fare. Come tu sei condizionato quando vai a giocare in Inghilterra, perché loro soffrono, gli inglesi soffrono tanto giocare in casa, giocare fuori, e giocare al Maradona ti condiziona. E oltre che condizionare loro, quando il Maradona mette l'abito da smoking, ti dà quella carica in più. Infatti io poche volte mi ricordo che il Napoli, quando doveva fare la partita nell'evento clou, il Napoli sbaglia gara. Dipende che cosa Olivera e che partita c'è in testa, se hai magari con delle rotazioni hai intenzione di tenere più bloccato il terzino o temi di più Saka, meglio mettere Olivera, con magari con Spinazzola spingi di più e ti sei più condizionato. Tutto sta a cosa, a come l'hanno programmato e cosa c'è in testa mister Allegri.
0: E dopo gli highlights è giunto il momento dei saluti finali, tra un po' con le ultime notizie con Lucio Peng, poi qui casa Calcio Napoli, arriva Carlo Alvino, la marcia di avvicinamento a questo Napoli-Arsenal, alle 18 invece alle 19 ci sarà il filo diretto 4-4-2 con Paolo Del Genio, che poi ritroverete in Radio Cronaca al commento tecnico insieme a Vincenzo Perna su Kiss Napoli e Kiss Italia. Solo da noi potrete ascoltare la Radio Cronaca di Napoli-Arsenal. Vi ricordo poi invece alle 19 il calcio della sera con Emanuele Calai, e poi dalle 20 ci sarà Carlo Alvino con Diretta Azzurra, la nostra live reaction con Nicola Mora, Emanuele Calaiò, poi il bar dello sport versione post partita con Diego Armando Maradona Junior, Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo. Quindi ragazzi, rimettetevi davvero comodi, perché insomma Napoli Arsenal si vive solamente su Radio Kiss Napoli. Da Riccardo Catapano è tutto, grazie a Nello Iorio in regia, Gabriele Irace. Adesso arrivano le ultime notizie con Lucio Pengue.
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, la tragedia di Rebecca. Non ce l'ha fatta la turista di 24 anni, originaria di Lecce, investita nella tarda serata di venerdì 4 settembre in viale Antonio Dorno sul lungomare di Napoli. La giovane era in città per una vacanza con un gruppo di amici. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 mentre Rebecca attraversava la strada. A investirla sarebbe stata un'auto guidata da un 19enne che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi costituirsi il giorno successivo trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare. Era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime dopo 4 giorni di ricovero e il periodo di osservazione è stato dichiarato il decesso. E restiamo in Campania, ad Airola, 10 giorni dall'incendio nell'azienda di rifiuti Eco Energy. Sono tornate fiamme e fuoco. Il focolaio è stato spento dai vigili del fuoco, ma nell'area si è nuovamente formata una nube nera. I cittadini hanno lanciato una petizione online per chiedere un piano straordinario di sorveglianza, raccolte in poche ore centinaia di firme. Ancora cronaca, questa volta nella zona Luzzatti. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e di possesso ingiustificato di armi e munizioni. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli. Le indagini della squadra mobile, attraverso indagini di videosorveglianza e intercettazioni, avrebbero consentito di ricostruire le fasi dell'agguato. Secondo gli investigatori, alla base dell'episodio ci sarebbero contrasti personali, motivi di ritorsione e pretese economiche. Napoli si prepara agli europei di pallavolo. Piazza del Plebiscito ospiterà la partita inaugurale della competizione maschile. È previsto un dispositivo straordinario di viabilità anche in vista della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla mezzanotte di giovedì 10 settembre scatteranno divieti di fermata e sosta in corso meridionale nel tratto tra Corso Novara e Varco Polfera. Temporaneamente sospesa anche l'area taxi. Le limitazioni proseguiranno venerdì a partire dalle 8. Chiudiamo con il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona questa sera alle 21. Il Napoli affronta i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Allegri dovrà fare a meno di McTominay e Anguissa, mentre Neres è stato convocato. E ora ascoltiamo un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza.
6: Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
5: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: eccoci qua, mamma mia ragazzi, mamma mia che serata, qui casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, che serata, serata Champions, serata per uomini veri, serata per quelli che hanno a cuore le sorti del Napoli, la serata di chi ama questi colori. Eccoci qua anche oggi insieme, ma oggi è una giornata molto molto particolare. Oggi siamo insieme senza soluzione di continuità. Perché? Perché insomma sono appena le 16, il calcio d'inizio è alle ore 21, ma non ci lasciamo dalle 16 in poi alle 21, poi alle 23, insomma dovete sempre e comunque restare con noi e farci capire e far capire a tutti quelli che ci seguono quanto è forte l'amore che proviamo nei confronti di questi colori. 11 leoni, quello ci aspettiamo, 11 leoni. Il mio personale buonasera, Annellino Iorio in regia in radio, e poi in esterno più tardi avremo tutta una serie di collegamenti, post partita, pre partita, insomma. Tra l'altro io adesso sarò con voi dalle 16 alle 18 e poi ritornerò alle 20 per diretta azzurra. Insomma, non ci facciamo mancare niente qui a Radio Kiss Kiss Napoli, perché amiamo questi colori, perché viviamo per questa passione, perché il Napoli ce l'abbiamo dentro le vene, scorre come il sangue nelle nostre vene. Vi do le coordinate per intervenire, perché questa è e resterà sempre la vostra trasmissione, siete voi i protagonisti. Voglio pure capire insomma in questo preciso momento se c'è un po' di ansia, se inizia quella bella sana tachicardia, quella utile a superare gli ostacoli. C'è da capire insomma come la viviamo noi tifosi del Napoli questa ampia e lunga vigilia. E allora 342 00 00, il numero di WhatsApp, potete lasciare anche i vocali, tra un WhatsApp e l'altro diamo spazio anche a quello che lasciate attraverso i vocali, e 081 546 68 73 per intervenire in diretta. Dopo tante brutte notizie sul fronte e infortunati, c'è almeno la buona notizia di aver recuperato Davide Neres, che è abile e arruolabile. Un recupero secondo me importante sicuramente per stasera, ma ancora più importante per domenica prossima, perché si guarda, e ci mancherebbe altro, solo ed esclusivamente al big match a Napoli-Arsenal, l'Arsenal che per me resta ad oggi, per uno stato di condizione fisica, per uno stato di condizione mentale e per quello che ha saputo costruire negli ultimi anni, resta la squadra più forte al mondo, e quindi focus solo ed esclusivamente su Napoli-Arsenal, ma è chiaro ed evidente che poi insomma non si può non pensare a Napoli-Bologna di domenica, anche perché da domenica in poi bisogna risalire la classifica in campionato, però c'è tempo per pensare al Bologna, c'è tempo per risalire in classifica, non c'è tempo invece perché alle 21 c'è il calcio d'inizio di Napoli-Arsenal. E allora subito a voi la voce, Ciro, buonasera, forza Napoli!
1: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: E un abbraccio e un bacio forte a Mario, che è sempre nel mio cuore, tuo figlio Mario, caro Ciro.
1: Ti ringrazio Galletto, ci tengo a precisare che poi alla fine mio figlio è Napoli.
0: Cioè, tuo figlio?
1: Non ha lasciato Napoli, è rimasto a Napoli.
0: Ah, è rimasto a Napoli.
1: Sì, un momento che decise di andare via da Napoli, dove tutti mi consigliavano di farlo restare. Non c'è stato nessun intervento da parte mia, è stata una cosa sua che
0: è rimasta. E questo ci fa enormemente piacere, Ciro. Comunicazione pessima, audio che va e viene, ho difficoltà a capire il senso delle tue parole. Perdonami, Ciro, se hai possibilità di richiamare, è un piacere per me sentire la tua voce e scambiare il quattro chiacchiere insieme. Carlè, ho fatto ieri il tatuaggio del Napoli, forza Napoli, Alessandro da Mönchengladbach, dalla Germania, Mönchengladbach, dove gioca il famoso Borussia. Una volta era il Borussia più forte, quello di Mönchengladbach, oggi non c'è partita e il Borussia Dortmund è fortissimo ed è molto più forte del Borussia di Mönchengladbach, ci mancherebbe. Carlè, la vita è fatta di scelte, o la cintura o le bretelle. Io ho fatto cintura e bretelle per un motivo molto semplice, perché altrimenti ho timore che solo le bretelle non me lo tengono. il pantalone, e allora ho messo anche la cintura, a beneficio di coloro i quali ci seguono su 76 del digitale terrestre. Forza Napoli sempre, amico mio, sei simpaticissimo, Ciro, veramente molto simpatico. Mimmo, buonasera, forza Napoli.
2: Ha detto forza Napoli
0: sempre, amico mio, sempre, sempre e comunque.
2: Ha detto Salvatore, non parlo
0: più in radio. No, vabbè, fallo parlare pure a Salvatore. Mamma mia, che ciocciuetta, la che ciocciuetta. Vabbè,
2: mamma mia, mamma, che fai conno fa?
0: Possiamo fare un bel gesto, quello che porta bene, facciamo un bello pari di corna contro i ciucciuettoli, perché sai quanti di loro stasera non stanno aspettando altro per poter dire a fine partita: avete visto? Lo avevo detto, mamma, ma sciò, non... Ma lascia perdere, non mi interessa, che ha fatto, mi interessa sapere cosa farà stasera il Napoli. Io...
2: Ha letto, il Napoli dice 2-1.
0: Io eviterei i pronostici, proprio perché altrimenti sono costretto a rifare il gesto, perché a me i pronostici non è una cosa che mi appassiona molto. Io mi auguro una gran bella prestazione da parte del Napoli. Ciao Mimmo, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Buongiorno al Bardalello da quarto. Ieri ho visto la direzione di Sozza in Champions League ed ora sono più convinto che mai che ha diretto in malafede, calpestando il protocollo ed il regolamento. E poi anche Lello si lascia andare ad un pronostico. Però è bello questo, perché alle 16:06 Lello fa un pronostico che, diciamo, è a favore del Napoli. Alle 15:03 invece fa un pronostico a favore dell'Arsenal, addirittura dicendo che l'Arsenal farà 3 gol da calcio d'angolo. Lello, fa pace poco con te stessa. Cioè, dalle 15:03 alle 16:07, 1 ora e 4 minuti, cosa ti ha fatto cambiare idea in quest'oretta, caro Lello a bar di quarto? Cosa ti ha fatto cambiare idea? Ma cioè, tutto a posto, Lellù. Cioè, qualche segnale che non lo so. Hai avuto qualche segnale dall'alto? Marco, buonasera, forza Napoli.
3: Carlo, buonasera, forza Napoli.
0: Buonasera.
3: Vedo troppa negatività da parte dei tifosi. Mamma. Napoli farà una grande prestazione.
0: Bravo.
3: E anche, diciamo, sapendo la qualità dell'avversario, ma non dobbiamo, insomma, essere già critici, cioè ci presentiamo a fare, pigliamo 5 palloni, pigliamo 6 palloni. La partita va giocata.
0: Bravissimo.
3: Spera in un risultato favorevole.
0: Ma guarda, ti dico di più. Qualcuno mi diceva: metteresti la firma per il pareggio? Io non metto la firma per nessun pareggio e per niente. Io me la devo giocare. Chi è più bravo, quello vince, sperando che sia il campo, solo il campo, a decidere l'esito finale della partita. In Europa quasi sempre è così. E chi è più bravo vince, chi c'ha più fortuna, chi c'ha più bravura, chi c'ha più tecnica, chi sbaglia meno.
3: Un'altra cosa ti volevo dire, mi fa piacere che stasera gioca Kimur, che può trovare,
0: sì,
3: un po' di minutaggio, che ci può aiutare anche in campionato.
0: Assolutamente,
3: è un
0: assolutamente.
3: Calciatore.
0: Assolutamente sì.
3: Forza Napoli.
0: Sempre, sempre, se avete voglia di palesare la vostra negatività, non chiamate! Vi prego, ve lo dico dal profondo del cuore, se proprio non ce la fate, evitate di chiamare, tenetevela per voi, perché la negatività chiama negatività, la positività chiama positività, e quindi alle 16:10 a poche ore, perché poi alla fine sono meno di 5 ore dall'inizio del match, non si può chiamare la negatività. Ci dobbiamo credere nella grande serata, nella serata che ti fa passare alla storia, nella serata degli uomini coraggiosi, nella serata di quelli che gettano il cuore oltre l'ostacolo, nella serata di Napoli capitale. Noi questo dobbiamo credere, questo è il senso che dobbiamo accompagnare, il sentiment che dobbiamo accompagnare. Se pensate che il Napoli scende in campo già sconfitto, tenetevelo per voi, non lo condividete con nessuno, né con gli amici, né con i parenti, né tantomeno in radio con noi. Mario, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, forza Napoli.
4: Sempre Carlo, come stai?
0: Io benissimo, benissimo.
4: Siamo quasi qua per la festa del Napoli, stiamo facendo le preparative e tutto, e faremo anche la festa del centenario.
0: Quando, mi dai la data, arriva del Garda di questa piedigrotta che si farà a Riva?
4: 11 e 13 sono
0: 11, 12 e 13 di
4: settembre. Mangiare tutto.
0: Allora mi raccomando, lanciamo questo appello a tutti i tifosi del Napoli. Mi raccomando, se vi trovate in zona Riva del Garda o comunque zone limitrofe, 3 giorni dedicati a Napoli, alla napoletanità, alla cucina, alla cultura, a quella che è Napoli, 11, 12 e 13 di settembre. Quindi ci siamo quasi, ci siamo quasi.
4: Sì, ci siamo, Carlo. Senti, lasciami fare solo un piccolo, non parlo per la partita stasera, perché tu lo sai, io per quello che viene non parlo, perché sono sempre tifoso del Napoli e ci credo sempre. E parlo di quello che è passato. A me non mi è piaciuto l'atteggiamento del nostro allenatore, per quanto la partita con l'Inter poteva fare meglio. Il 50% della perdita secondo me l'ha fatto lui. Questa è la mia.
0: Vabbè, ci sta che un allenatore possa commettere un errore. D'altra parte c'è una telecamera che ha spiegato meglio di chiunque altro come quella sostituzione non sia piaciuta neanche allo stesso Allegri che l'ha fatta. Vabbè, ma ci sta.
4: Ma adesso stasera magari ci metteranno più forze e magari riusciremo a fare il risultato. Che Dio ce la mandi buona.
0: E così sarà. Ti abbraccio, Mario.
4: Grande, Carlo.
0: Ciao, voglio. Buona serata e forza Napoli. Carletto, stai attento. Ragazzi, vale anche per Nellino Iorio in regia. Allora, dice questo amico, molta attenzione. Questa mattina Ciro da Imperia ha dato il pronostico a Gianluca Vigliotti. Scrive Rosario. Se chiama, censuratelo subito. E allora sarà fatto. Ciro da Imperia, se sei all'ascolto, non chiama. Non tentare neanche di intervenire in diretta, perché bisogna censurarti, così ci hanno suggerito. E lo faremo con immenso piacere. Sossio, buonasera, forza Napoli!
5: Forza Napoli!
0: Forza Napoli sempre!
5: Io sono Alessandro e
0: ciao.
5: Stasera vinceremo,
0: crediamoci! Ti abbraccio forte, un abbraccio fortissimo. Ciao Carlè, Meretti per me è molto sopravvalutato, ma nel calcio di oggi, dove l'azione parte dal basso e spesso dal portiere, il nostro Alex con i piedi è limitato. Maglio, Luigi, ti prego, ore 16:15, Arsenal-Napoli, tu fai un WhatsApp su Meret, che per quanto mi riguarda oggi, e non solo oggi, è il portiere più forte al mondo. Voglio fare il pazzo, voglio fare quello che dice è tutto a posto, ma per un motivo molto semplice. Ma ti sembra il caso, solo questo, ti sembra il caso oggi di fare una discussione, una considerazione su Alex Meret? Il giorno di Napoli-Arsenal, alle 16:15, a meno di 5 ore dall'inizio, attaccare Meret, criticare Meret? Non lo so, Mario, cioè, non lo so, anzi ti chiami Luigi, lo so Luigi, la vedi una cosa normale? Ma io aspetto con calma il momento giusto. Cioè, hai fatto un WhatsApp tutto dedicato a Meret. Tutto dedicato a Meret. Che per me resta un portiere di straordinaria bravura. E lo ha dimostrato, vincendo da protagonista con la maglia del Napoli 2 scudetti e non solo. Però poi ognuno può dire quello che vuole. Ma non mi sembra il momento. Vabbè, questo è il momento di incoraggiare. A te Meret non piace, dovresti fare il WhatsApp all'esatto opposto, dicendo: Carlo, premesso che non sono un grande stimatore di Meret, ma sono convinto che questa sera Meret sarà bravo nelle uscite, sarà bravo tra i pali, sarà bravo nell'impostazione, anzi da lui sicuramente il Napoli. Questo mi aspetto stasera. Almeno stasera. Un incoraggiamento, un supporto. Meret non mi piace, metto da parte che non mi piace e cerco di accompagnare Meret a fare la partita della vita per aiutare il Napoli a scrivere la storia. Luigi, oggi questo mi aspetto. Poi ci sarà tempo e modo per le critiche. Tra l'altro su un calciatore che per me non le merita. Apre e chiudo parentesi. Enzo, buonasera e forza Napoli.
6: E io sapevo.
0: Che è successo?
6: Forza Napoli a me, non me lo devi dire.
0: È insuccio, giustamente. Ecco qua.
6: Allora, Carlo, manda le chiacchiere.
0: Sì.
6: La cosa più, diciamo così, razionale che hai detto è che è importante è uscire a testa alta dallo stadio.
0: Bravo.
6: Indipendentemente dal risultato.
0: Bravo.
6: Allora, io ti dico un'altra cosa personale. Io ho un nipote che ha 3 anni e mezzo, che tutta la mia vita è ancora di più.
0: Lo
6: sai come? Chiaramente si chiama come me, però a lui lo chiamano Vincenzo.
0: È Vincenzo.
6: A me mi chiamano Zuccio, che tengo 85 anni.
0: E a lui Vincenzo. Che
6: lo chiamano Vincenzo.
0: Ma tu guarda, incredibile.
6: Comunque, quando mi chiama, gliel'ho detto io da sempre, mi deve dire forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli sempre.
6: Tu dici ciao donno, dice forza Napoli.
0: Che bello. Lo stai crescendo bello, sano e napoletano, in Zuccio.
6: È l'ultima volta che mi ha chiamato. Lui ha detto ciao nonno, forza Napoli sempre. E io ho detto nonostante tutto. Il testo che vuol dire? Lo devi dire. E lui nonostante
0: tante tu, bellissimo. Complimenti Enzo. Un bacio ciao, a te e a tuo nipote. Senti Nellino, mi devi fare un favore personale. Io alle 16:17 io devo sentire l'inno della Champions. Io sto in crisi di astinenza, non posso aspettare le 21. Non so voi, me lo state scrivendo pure voi, qualcuno lo vuole ascoltare. Io non ci arrivo fino alle 21, non ci arrivo, e allora mi devo abbeverare. E per abbeverare 17 io devo sentire l'inno della Champions. Io sto in crisi di astinenza, non posso aspettare le 21. Non so voi, me lo state scrivendo pure voi, qualcuno lo vuole ascoltare. Io non ci arrivo fino alle 21, non ci arrivo, e allora mi devo abbeverare, e per abbeverarmi alla fonte

0: Avete urlato! Vi ho visto, avete urlato! Bene! Champions League, il giardino di casa nostra, la Champions League, ormai siamo frequentatori abituali, prima era quasi un unicum ascoltare l'inno, ma ormai ci siamo abituati e quest'anno la voglia del Napoli è quella di fare almeno un passo in più rispetto all'anno scorso, che sarebbe quello di arrivare almeno agli ottavi. Sarà un'impresa difficile, senza alcun dubbio. Diceva ieri Allegri, servono 12 punti, magari da stasera in poi se ne serviranno 9, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Stasera sarà uno spettacolo il Maradona, a prescindere come finirà. Forza Napoli sempre, Pietro da Buonabitacolo. E poi Carle, sempre Forza Napoli, Patrizio, The Champions, l'ho sentito, l'avete urlato insieme a me, l'ho sentita. Alberto, ex autista Napoli, con Guarni che sta maniera, grande, rosso come tradizione vuole, anche se negli ultimi anni va molto anche quello azzurro. Carle, quello che ha scritto su Meret sicuro non era tifoso del Napoli, non lo so. Carle, o Gurnici, ce l'ho assolutamente, perché è fondamentale buttare fuori durante la partita l'amico mio, ferro di cavallo, e Kurnicil a forma di ferro di cavallo con l'occhio. Mamma mia, ragazzi, ma dal punto di vista della scaramanzia, allora io sono l'ultimo dei scaramantici. Pasquale, buonasera, Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre. Senti, voglio dire qualcosa nella mia lingua madre, la lingua napoletana.
0: Certo.
1: Voglio, ma ita capite che stanno giocando con l'Arsenal? Willy Taferni, Forza Napoli, Lita Ferni.
0: Grande!
1: Noi sim, una grande squadra, e giochiamo con i più grandi. Vada come vada, stasera ci godiamo la partita e noi ci arriviamo perché stiamo giocando con chi ha vinto la Premier League.
0: Ecco,
1: Forza Napoli.
0: Ciao amico mio, con i campioni d'Inghilterra, vice campioni d'Europa, tra l'altro vice campioni solo per un calcio di rigore sbagliato. Ad oggi mentalmente, fisicamente, tatticamente, per me è la squadra più forte al mondo. Quindi abbiamo ben in mente stasera alle ore 21 contro chi giochiamo. Questo è il manifesto. Carle, sono Carlo, Club Napoli Angri. Credo che stasera possa essere questa la formazione, 4-2-3-1, anche se ti devo subito dire che Allegri ha detto che non ci saranno dei cambi. Però Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini, Olivera in difesa, Lobo e Gilmour, poi De Bruyne, Politano e Noah Lang, con Højlund terminale offensivo. Che ne pensi, Carlo? Che ne pensi? Tutto è possibile. Carlucci, perché fai sti cattiveri? Mi fate scappare in lacrima con l'inno della Champions. Enzo da Casoria. Aurelio, buonasera, Forza Napoli.
2: Ciao Carlo, ciao, buonasera.
0: Buonasera a te, Forza Napoli.
2: Carlo, io sto tornando con un collega,
0: sì,
2: dalla Calabria,
0: sì,
2: no? Stiamo risalendo per arrivare stasera allo stadio.
0: Il tuo collega non è tifoso del Napoli, scommetto.
2: No, però ti sta sentendo, no? Sta sentendo l'inno, sta sentendo queste cose. Però diciamo è un po'... ho un po' paura.
0: Allora fai una cosa.
2: Se lo passi, guardi,
0: no, non me lo passa, puoi fare una cosa diversa. Metti la freccia sulla destra con molta calma a costa, poi chiedi al tuo collega, dici scusa, non vorrei sbagliarmi, ma forse c'è la ruota un po' a terra. Appena lui esce per andare per la ruota, rimetti la freccia a sinistra, parti e lascialo là, perché non ne abbiamo bisogno di questi. Passamelo.
2: Te lo passo. Carlo, buonasera. Forza Napoli sempre. Carlo.
0: Allora sali a bordo.
2: Ciao Carlo.
0: Grande.
2: Carlo.
0: Forza Napoli, aiuto, buon viaggio. Iato guonci, andate tranquilli, senza superare i limiti di velocità, e con destinazione Diego Armando Maradona, ore 21, Napoli Arsenal. Siete straordinari, siamo unici anche per questo. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
3: Ciao Carlo, Forza Napoli sempre.
0: Ciao, io buonasera a te.
3: Carlo, prima cosa, è bello risentirti a Radio Kiss, che sembra ti mancata assai.
0: Grazie assai.
3: Seconda cosa, Carlo, io stasera non lo so, ma sono fiducioso, dai, dico 2-1 e ci rimarrà.
0: Io evito.

0: il risultato finale solo per una questione di scaramanzia, ma mi accontento di una grande prestazione, mi accontento.
1: Però,
0: di una
1: Carlo,
0: grande...
1: Carlo, una cosa io la devo dire a tutti questi disfattisti che dicono
0: mamma mia.
1: Io sinceramente a me il gioco di Allegri, a me sinceramente piace pure come escono a farlo al basso.
0: Io ti posso dire una cosa, che a Milano il Napoli ha giocato con coraggio finché ha avuto la possibilità, la forza, e poi quando un avversario ti schiaccia sei costretto anche a indietreggiare, ed è successo anche questo. Però il coraggio di andarla a vincere la partita l'ha avuto Allegri, perché poi è il Napoli che fallisce due volte il 3-2. Però un pallone è così.
1: È stata sfortuna, Carlo. Io ti lascio.
0: L'ha inventato il diavolo il calcio. T'abbraccio, voglio. Buonasera. Forza Napoli sempre. Al momento sono 48.000 quasi biglietti venduti su 54.000. Quindi non ci sarà il pienone per 6.000 biglietti invenduti. Comunque, voglio dire che 47.000/48.000 biglietti sicuramente è un dato importante. È un bel colpo d'occhio. Ci sarà spettacolo. Vittorio il pacifista lo ribadisce questo concetto. Sono d'accordo con te. Zio Carlo, buon pomeriggio. Ludo, Fabio e il grande direttore Matteo dal Furgone. Secondo noi Meret stasera dimostrerà al mondo intero il suo valore. Il Napoli farà una grande partita, onorerà la maglia. Forza Napoli sempre, sei grande zio Carlo. Un abbraccio agli amici di Flama Beauty Tech Cercola, che abbraccio e saluto anche io, anche se non ne conosca. Ma fatemi sapere, ma c'è qualcuno all'ascolto zona fuori grotta? C'è qualche furgone, qualche tassì, qualche privato cittadino in auto che gravita dalle parti di Piazza Gabriele D'Annunzio, via Tanzillo, via Giacomo Leopardi, via Lepanto, e chi più ne ha più ne metta. Mi potete trasferire l'atmosfera che c'è alle 4:30 del pomeriggio, alle 16:25? Che aria si respira davanti al Diego Armando Maradona? Me lo volete raccontare? Se mi chiamate e me lo dici, Carlecca, fa cavero, fa frid, c'è gente, non c'è gente. Fatemelo vivere questo Diego Armando Maradona. Fate gli inviati di Radio Kiss Kiss, fate gli inviati di qui, Casa Calcio Napoli, amici che state a fuori grotta, ma pure ai fuori grottesi stessi, ci sono tanti palazzi che affacciano sul Diego Armando Maradona. È bello, è bello. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Qui casa Calcio Napoli, in questo giorno particolare, in questo mercoledì di Champions League, la casa si fa ancora più bella, si fa ancora più grande. Carle, lavoro al Vulcano Buono, l'Arsenal sta ancora in hotel. Ah, vedete, allora, vi piace fare i nostri inviati. L'Arsenal è ancora in hotel, Nola, se può fare niente, mi blocca. Non puoi fare proprio niente, mettiamo un po' così, se non partono, insomma. Cerciello a casa di Felice e di Alba Montefalcione. È bravo Cerciello, è bravo Felice, è brava la signora Alba. Carletto, anche da Bruxelles abbiamo alluccato insieme a te The Champions, forza Napoli sempre, Geppino. È bello sapere che anche lì ci sono cuori azzurri che battono forte. Grande Carletto, sempre uniti, forza Napoli. Allora, con una bella foto di un po' di anni fa, Pasquale, addirittura. L'uscita è prevista per le 17:30, 17:30-18, l'uscita dell'Arsenal da Nola. Calma, un po' di traffico, poi si fanno le 18:30, 19:00, sembra 9:20, 21:22, poi mi dispiace, non si è arrivate e perdi a tavolino. Francesco, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, forza Napoli sempre. Carlo, ti volevo ringraziare personalmente e pubblicamente per aver reso, diciamo, aver diffuso la notizia che purtroppo mi aveva reso protagonista sabato pomeriggio. Io sono il papà di quel bambino.
2: Ah, che piacere!
3: In tribuna, sì.
2: Guarda, io volevo chiamarti, ti dico proprio la verità, perché volevo sentire dalla tua viva voce l'accaduto. Io mi sono indignato come cittadino, poi mi sono indignato come tifoso del Napoli. Allora, mi fa piacere che stia al telefono. Faccio proprio un recap velocissimo, no? Perché tu eri in tribuna Legend, si dice così, giusto? È così?
3: Sì,
2: stadio San Siro, stadio Meazza a San Siro. A un certo punto, davanti a tuo figlio, quanti anni ha tuo figlio, lo vuoi ricordare?
3: Non ha nemmeno 13 anni.
2: Neanche 13 anni. Due emeriti cretini, e li ho trattati dicendo due emeriti cretini, sono messi a fare dei gesti che richiamavano l'atteggiamento della scimmia. Quindi,
3: non solo, Carlo. Non solo.
2: Io il filmato che ho visto che mi ha indignato.
3: Non è quello il filmato, quello è un altro episodio che è accaduto, diciamo, sotto il settore ospiti dei napoletani. L'episodio che è accaduto, che ha riguardato me e mio figlio, è stato presente prima, diciamo, c'era questo padre, questo distinto meneghino,
2: sì, il quale incitava il figlio
3: figlio, cosa significa odiare Napoli?
2: Mamma,
3: che cos'è? Un ragazzino di 5 anni, papà, perché dopo il gol, diciamo, 2-2 dell'Inter è partito il solito coro
2: odio
3: becero,
2: Napoli.
3: Becero, razzista, odio Napoli. E il ragazzino ingenuo ha chiesto: papà, ma perché odiamo Napoli?
2: E questo amabile genitore come l'ha spiegato il motivo dell'odio Napoli?
3: Noi odiare è il contrario di piacere, perché a noi Napoli non piace.
2: Così se ne esce.
3: Appunto, e io stavo a fianco a lui, ho detto: scusatemi, ma cosa c'entra l'odio in una partita di calcio, una partita sportiva, quando, perché deve dire a suo figlio odiare è il contrario di piacere? E tutt'altro, la partita di pallone e la città di Napoli non ha che vedere, così.
2: Bravissimo.
3: Come io non odio Milano, ma è il signore.
2: E a questa tua lezione di grande civiltà, cosa ha risposto il bauscia milanese, il meneghino?
3: È muto, Carlo.
2: Che vergogna. Guarda, però ti posso dire una cosa, ti sei tolto una soddisfazione,
3: no.
2: Gli hai dato una lezione di grande civiltà.
3: Ma alla fine della partita è successo l'episodio più grave, dove c'erano questi due personaggi, diciamo, trentenni, poco più che trentenni, probabilmente dall'accento neanche meneghino, ma diciamo più o meno dalle nostre parti. E quando mio figlio, ce ne siamo andati, stavamo andando via, la partita l'hanno cominciato ad insultare, moccioso, adesso piangi, vai a casa, napoletano di
2: M.
3: A un ragazzo di 11 anni, appunto, sono intervenuto io, ma poi non volevo far degenerare la cosa, anche perché si rischiava il daffo, e sinceramente
2: assolutamente.
3: Sono abbonato, non volevo... Anche perché,
2: però vedi allora la mia rabbia qual è? La mia rabbia è che tu in determinati settori dello stadio una cosa del genere non ti immagini possa accadere, ma quando poi un genitore incomincia ad inculcare ad un bambino di 5 anni, 6 anni, 7 anni, che allo stadio si va per dire certe cose, per odiare, un sentimento che non alberga nell'animo dei napoletani, perché proprio è una cosa lontana dal nostro modo di vivere, l'odio. Cioè, siamo senza speranza, siamo letteralmente senza speranza, e questo mi viene da dire, perché poi non si prendono provvedimenti, perché poi io voglio dire, tessera del tifoso, telecamera a circuito chiuso, cose di questo genere, ma prendete dei provvedimenti. La società Inter, per fare una bella cosa, prendeva questi soggetti, una volta individuati, e li da spava per 20 anni, perché per 20 anni qui allo stadio non ci mettete più piede.
3: Carlo, è importante, perché qualcuno mi ha accusato, acchiappa like, ma non è
2: acchiappa like.
3: La questione che dovrebbe essere un discorso di avere rilevanza, perché se questa cosa...
2: Questa cosa purtroppo nasce e muore nella nostra telefonata.
3: Non ho capito?
2: Ho detto purtroppo questa cosa nasce e muore in questa telefonata. In qualche altro collega come me che si è rizelato e l'ha fatta girare, però finisce là, perché a chi governa il calcio queste cose non interessano. Educare i giovani ad un calcio diverso, ad un calcio senza veleni, ad una sana competizione non interessa, perché il calcio italiano è il calcio delle zone grigie.
3: Io sono solo che ho dovuto portare via mio figlio in lacrime dallo stadio e non...
2: Però poi ti do un consiglio. Riportalo allo stadio, perché dovrà godere delle vittorie del Napoli, tuo figlio.
3: Ah, ma già stasera, ragazzi.
2: Benissimo, complimenti. Come si chiama tuo figlio?
3: Salvatore.
2: Salvatore avrà una vita da tifoso lunghissima e si godrà tante, tante straordinarie vittorie del nostro amatissimo Napoli.
3: Sì, è così. Forza Napoli, Carlo.
2: Ciao, e io buona serata. Grazie per la telefonata, grazie veramente. Così abbiamo toccato un argomento che in qui Casa Calcio Napoli ha un valore, secondo me, anche maggiore. Ciao Carlo, anche se abito a Santa Maria Capua Vetere, ieri sono andata ad annusare l'aria fuori al Maradona e devo dire che già c'erano operatori e tecnici, insomma, c'era fermento. Lino Pasca. Portare oggi, vedi, poi questo succede, portare oggi i figli allo stadio occorre essere pazzo. Io non ho mai portato mio figlio, mai, aggiungici che purtroppo mio figlio è autistico e lo ammazzerebbero moralmente. Forza Napoli, Luca. Il Napoli a Fuorigrotta si sta attrezzando per venire incontro alle esigenze dei genitori che come te hanno figli con speciali. Hanno figli speciali, tuo figlio carissimo Luca è un ragazzo speciale, quindi diciamo le cose come stanno. Però negare ad un genitore la bellezza di voler tramandare, di voler trasferire, di voler lasciare in eredità la passione per la maglia azzurra al figlio o al nipote, ma perché bisogna negarlo? Perché devo andare allo stadio e pensare che può succedere? Ragazzi, allora può succedere tutto. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Piazza Vanvitelli, al Vomero. E allora che facciamo? I ragazzi non li facciamo uscire più da casa. Non so se rendo l'idea. Il problema invece è educare. Non eviti il problema se non vai più allo stadio. Non lo eviti il problema. Vabbè. Luca, anche mio figlio è autistico, Patrizio da Napoli. Questa cosa che ha detto l'amico prima al telefono, la morte del calcio, un papà non può insegnare ad un figlio queste cose. Voi che avete i figli speciali, siete fortunati, perché ai vostri figli speciali insegnate che cos'è il vivere in maniera civile. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Raffaele, con i miei nipoti, direzione Stadio Diego Armando Maradona per una grande serata di Champions League.
2: Grandissimo.
4: Noi sempre presenti, cara, facciamo tanta strada, spendiamo tanti soldi, però la passione non ha prezzo, insomma.
2: Non ha prezzo.
4: Riguardo a quello che avete detto prima, mi dispiace per i ragazzini, insomma, sono rimasti male.
2: Mamma mia,
4: io ho 72 anni, Carlo, queste cose ai tempi di mio nonno.
2: Allora, io ne ho una pancia piena, quello che ho subito io ma non in curva o nel settore ospiti o chissà dove.
4: Ma te a Verona
2: Verona, l'anno della promozione, sì. In quella cosiddetta tribuna stampa dei civilissimi stadi di Firenze, di Verona e di chi più ne ha più ne metta. Quindi purtroppo ne ho una pancia piena, però non mi stanco mai di combattere questo atteggiamento, perché ora, chi va allo stadio per odiare non ha da io stadio, sa da sta casa.
4: Carlo, non sempre si può fare, perché le trasferte sono vietate.
2: giocate.
4: Ma noi che andiamo sempre quando si può, se andiamo a vedere anche la partita in trasferta,
2: sì,
4: è un morire con queste cose contro di noi. Io sai che ho fatto? Ho preso un bidone con il coperchio e con un lucchetto. Le cose che non mi stanno bene, le butto là dentro, chiudo la chiave e invece grazie, capito? Persone, persone e comportamenti.
2: Mannaggia, babà.
4: Ma che vogliamo commentare? Uno che dice al papà, noi non ci sta bene Napoli. E che l'abbiamo fatto?
2: Tu fai urlare, odio Napoli.
4: Voi da noi.
2: Ma poi ad un bambino di 5 anni vai a inculcare questo concetto. Il bambino ingenuamente ti domanda: papà, perché odio Napoli? Perché a noi Napoli non piace.
4: Ma
2: mette di scuorna, come padre te mette di scuorna.
4: Io sono con i miei nipotini, non insegno queste cose, insegno l'amore.
2: Grande nonno! Grande nonno! Forza Napoli! Andiamoci a godere la bellezza della Champions League conquistata onestamente sul campo, conquistata nel pieno rispetto delle regole sul campo, perché a noi storicamente nessuno ci ha mai regalato nulla, e le cose che il Napoli si conquista, se le conquista col sudore della fronte e nel pieno rispetto delle regole. Siatene fieri di questo, sbandieratelo ai 420, così come sbandierate il vostro amore per il Napoli. Sbandierate che tutto quello che fa il Napoli, nel bene e nel male, lo fa sempre rispettando le regole, cosa che in Italia pochi possono dire di fare. Gioacchino, buonasera e forza Napoli!
5: Forza Napoli sempre!
2: Schiattamma capra, rende bene l'idea! Lo vogliamo tradurre? Cercheremo di battere l'avversario. Grande Gioacchino, ci vai allo stadio?
5: No, ce lo vediamo per televisione perché lavoriamo, siamo io e il mio collega.
2: Bene.
5: Nella ristorazione, quindi non abbiamo avuto la possibilità di andarci.
2: A quell'ora un occhio al televisore, un occhio al tavolo, festi tifa.
5: Poi ti volevo dire una cosa, precisando che odio Napoli. Quelli ci odiano perché non sono, ce la faranno ad essere come noi.
2: E quello forse si chiama invidia. Loro ci odiano per invidia. Ti abbraccio, Gioacchino. Forza Napoli sempre.
5: Sempre.
2: Evidentemente c'è un'invidia forte nei nostri confronti. Carle, noi siamo già pronti stasera a Mavencere e basta. Forza Napoli sempre, saluti dalla Svizzera da Tommaso e amici. Fatemi abbracciare e salutare il mio amico Tommaso Isernia, anche lui stasera molto preso da questo Napoli Arsenal, come giusto che sia. Attenzione Carlo, questo è pericoloso. Mi arriva notizia che è stato visto Ciro da Imperia che si è infiltrato al Vulcano Buono. Quale sarà il motivo? Vittorio, non lo so. Carlè, al Calcio Napoli, al Comune, alla FIGC non interessa dei tifosi speciali, né quelli in carrozzina, non hanno spazi adeguati e strutturali per loro. Il salto di mentalità non ci sarà mai. Andrea da Berna. Andrea, ti devo assolutamente contraddire, perché il Napoli è il secondo anno a questa parte, è uno dei pochi club, forse l'unico club in Italia, che non solo ha dedicato uno spazio particolare ai tifosi speciali, addirittura trasmette una radiocronaca con delle cuffie speciali antirumore proprio dedicata a questi ragazzi, a questi tifosi speciali. Informati carissimo Andrea, Napoli eccelle nel avere un occhio di riguardo per i tifosi speciali al Diego Armando Maradona, quindi magari in altri stadi queste cose non ci sono. Al Diego Armando Maradona con il Napoli, con associazioni di volontariato, con il Comune, a Napoli invece questa attenzione c'è. Teniamo una cosa buona e diciamolo, perché poi ogni tanto dobbiamo sempre sentire quel sentir comune contrario. Napoli ha fatto una cosa bella e allora la si porta avanti con grande piacere. Felice, buonasera Felice,
6: Madonna,
2: buonasera.
6: Che gioia per trovarmi Ugo.
2: Ugo Cerciello, ti è venuto a trovare Ugo Cerciello.
6: Con grande amico suo.
2: Ma mi ha mandato la foto, tu, la signora Alba, dice che siete stati di una ospitalità straordinaria. Solo a me non mi vuoi ospitare. Ma come ha già fatto?
6: Ti passo Alba, così Alba, Non è vero che non ci vogliono stare.
2: Sto scherzando, signora Alba, io sto scherzando naturalmente, lo so bene quanto sia da parte vostra pronta la super ospitalità nei miei confronti, lo so bene, ci mancherebbe
7: certo.
2: altro.
7: Infatti sono venuti, sono stati qui da Donna Chiara, che è famosa per i vini e quant'altro.
2: Che bello, troppo. Che bello.
7: Carle, il tuo vino poi...
2: Il mio vino diventa aceto se non me lo vengo a prendere.
7: Ma l'hai bevuto perlomeno?
2: Ma l'ho bevuto, non c'è neanche più l'ombra di una bottiglia a casa mia. Ormai
7: ecco perché allora non c'è più un'ombra di vino a
2: niente,
7: casa di...
2: tutto finito, okay. A casa di Al Vino non c'è più vino,
7: a casa di Carlo è finito il vino, ci penso felice. Ok, ciao Carlo,
2: buona serata signora Alba. Felix,
8: no, solo per dire,
2: sì,
8: stasera sono ospite dei Scagnati, mio figlio e mio nipote.
2: Aia, stai attento che
8: no,
2: quelli...
8: No, gli ho detto, ordiniamo la pizza e dovete dire forza Napoli quando gioco Napoli, che vi voglio sentire forte.
2: Bene.
8: Mio nipote mi ha detto, no, non ti preoccupare, portici pizze e grido, dici grazie, se non ti porta la pizza, no, non gridi forza, no, grido lo stesso perché... Sta cambiando
2: un po' alla volta.
8: Sì, un po'
2: grande
8: volta.
2: Nonno felice, grande nonno felice.
8: Stasera una bella partita, Carlo.
2: Qui.
8: Forza Napoli.
2: Grande felice da Monte Falcione. Un abbraccio forte. Carlo, stasera con la spinta del Maradona sento che il Napoli farà un'ottima partita. Luca farà gol. Domenico, complimenti alla trasmissione, forza Napoli sempre. Ciao Carletto, noi siamo già pronti e stasera a vincere e basta. Grande Tommaso, c'è Magnam, spopola Salvatore da Pompei. Carle, sono in autostrada direzione stadio, purtroppo stasera senza mio figlio che sta un po' acciaccato, si riprenderà e godrà della vittoria da casa. Grande Salvatore da Pompei. Com'è traffico, casino, si circola tranquillamente? Come l'aria al Diego Armando Maradona, il vostro odio, la nostra forza. Odiati sempre, forza Napoli, Luigi da Bacoli. Carle, buonasera. Al grido odio Napoli, noi dobbiamo rispondere amo Napoli, e non può capire. Forza Napoli sempre, sa. Forza Napoli, ciao Carlo. Quando mio figlio urla odio Bergamo, lo redarguisco sempre. Odio in genere questa forma di non tifo. Luca, Cosentino, Doc, ma malato del Napoli. E per stasera, forza Napoli, amore grande. Questo lo dico per il prossimo stadio. Ai tifosi speciali vanno messi vicino al campo, come fanno tutta Europa negli stadi. Anche questo potrebbe essere un'ottima soluzione. Forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, 6 volte, signora Antonella. Piccolo parere di donna, state bene con le bretelle, signora Antonella, ma non l'ho fatto per una questione di moda, di outfit. Un pantalone, se ne cade. Pizzico di pubblicità, venellino.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Insieme in questa giornata particolare, la giornata di Napoli-Arsenal, una giornata che non finisce mai, che è iniziata presto e che finirà tardissimo, fino a quando saremo già a giovedì di fatto. E allora siamo insieme con qui Casa Calcio Napoli fino alle 18, come facciamo tutti i giorni, alle 16 alle 18. Poi dalle 18 alle 19 arriva Paolo Del Genio, dalle 19 alle 20 il calcio della sera e alle 20 diretta azzurra. Quindi mica vi liberate di me così semplicemente, no, fino alle 18 qui Casa Calcio Napoli, poi torno alle 20, dalle 20 alle 21 il nostro prepartita, alle 21 il racconto di Napoli Arsenal con la voce di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio, ragazzi. E poi dopo finisce la partita, arriva Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, c'è il bar dello sport speciale post partita. Insomma, veramente oggi dovete solo stare sintonizzati con Kiss Kiss Napoli e aspettare, insomma, tutti gli eventi che vi racconteremo uno dopo l'altro. Armando, buonasera e forza Napoli. Ciro, ci sei? Buonasera, sì, forza Napoli.
10: Ciao Carlo, ciao.
9: Ciao.
10: È la prima volta che parlo con me, ti seguo spesso.
9: Grazie
10: spesso,
9: Ciro.
10: Le mie possibilità.
9: Grazie.
10: Senti, ti volevo dire una cosa.
9: Dimmi.
10: Ma questi tifosi io chiamo della nuova scuola, che le divido in vecchia scuola e nuova scuola. Come mamma fa? Io il mio primo abbonamento l'ho fatto
9: che anno?
10: Mia madre nel 78, Savoldi.
9: Mamma mia.
10: Io ho 72
9: tu?
10: Anni.
9: E quindi allora possiamo dire, ne abbiamo viste di tutti i colori, i giovani di oggi, ma solo un meglio se sono visti.
10: Per l'amor di Dio, però questo infangare addirittura.
9: Non va bene.
10: Chiacchiere, ma non va proprio bene. Il tifo è come, non vorrei essere blasfemo, una religione.
9: No, è così.
10: Non ci credo, sei tifoso, non sei tifoso.
9: Soprattutto per noi napoletani, hai fatto un paragone giustissimo.
10: Io sono il primo a criticare, per l'amor di Dio.
9: Ah, figura.
10: Dico, che ne so, Conte ha sbagliato, Allegri forse qualcosa ha sbagliato. Ha fatto buon, ma tifo e basta, con il cuore, con tutto il l'ardore che mi dà la maglia, questo è che non riesco a capire. io c'ho un negozio e quando sento che i clienti, chi lo può
9: fare?
10: Mamma mia. Io dico, sai che dico? L'ultima volta, dico, noi piangeremo la, noi
9: lacrima,
10: piangeremo. Anche se viene lo sceicco.
9: Ma dove sta sto sceicco? Ma dove sta? Dove sta?
10: No, ma se ci fosse, l'hanno visto Paris Saint Germain. No, qualche quanto ci ha messo, quanti miliardi di euro ha dovuto spendere perché comprava l'album di figurine e non dicevo mai niente. Guarda, a squadre come si deve, ha vinto. Ecco, allora questo ancora che insomma un presidente che in 3 anni ha vinto 2 scudetti.
9: Mamma mia. Vogliamo ancora parlarne.
10: Era Napoli Juve, beh, l'hanno vinto tutto l'anno. Poi a Champions manca un binocolo l'avremo con quando quindi faccio un appello ai tifosi, tifiamo, seguiamo la squadra e incoraggiamola e aiutiamola a vincere, perché noi dobbiamo confermare a essere il 12° uomo
9: in campo. Bravissimo, ti abbraccio Ciro,
10: ti abbraccio e
9: non è uno sfogo, è una giusta puntualizzazione, amico mio, ti abbraccio forte forte forte. Caro Carlo, odiare non è il contrario di piacere, bensì è il contrario di amare. Ma di cosa parliamo? Napoli è la città dell'amore, Milano è la capitale dell'odio calcistico. Ted dalla Scozia, eppure hai ragione. Buongiorno Carlo, forza Napoli sempre. Maurizio, tappezziere di Torre del Greco. Antonio, buonasera, forza Napoli.
11: Grazie Dio che mi hai creato napoletano.
9: Napoletano, bellissimo.
11: Carlo, volevo metterti l'attenzione a una cosa, c'è l'inno della Champions,
9: sì.
11: se ci andiamo a vedere la traduzione,
9: sì.
11: La prima riga
9: sì.
11: Dice queste sono le migliori squadre, e te lo dico con i brividi, perché se questa sera giochiamo vuol dire che noi facciamo parte di queste
9: migliori squadre, che bello.
11: E questo è un messaggio per tutti coloro che si stanno prendendo la briga di mettere in discussione la bravura e la forza di questo Napoli. Ti voglio fare una domanda, ma quando abbiamo vinto all'epoca con Mazzarri,
9: sì.
11: con il Manchester City,
9: sì.
11: o abbiamo pareggiato anche a Manchester,
9: sì.
11: ma eravamo all'altezza di quel Manchester?
9: No, eravamo nettamente inferiori, tra l'altro era la prima uscita del Napoli in Champions, quindi eravamo proprio dei novellini, diciamo così.
11: Sono stato uno dei tanti fortunati ad essere allo stadio quella sera.
9: E pensa che gioia.
11: Ricordo il 3-1 di Cavani. Io mi auguro semplicemente di vivere le stesse emozioni di quella serata.
9: Sarebbe gran belle, una gran bella cosa.
11: Io non chiedo un risultato a tutti i costi, io chiedo ai nostri calciatori sempre.
9: Io lo sai cosa dico sempre? Chiedo di emozionarmi, perché il Napoli mi trasmette emozioni, quindi se la sera è la sera giusta che il Napoli ti ha trasmesso l'emozione, siamo sicuri che qualcosa di buono uscirà fuori.
11: Carlo, io chiedo semplicemente di giocarla come l'avrei giocata io o anche tu.
9: Cosangalluccia.
11: Forza Napoli!
9: Sempre, sempre, mamma mia. Sono quelle cose dove dici, ma io so più scarse te, è vero. Ma io però questo è quello che c'ha in corpo. È così. Napoli, amore mio, per sempre. Bene così. Odiare Napoli è facile, capirla è più difficile. Dietro i cori c'è una città che vive di passione, sacrificio e orgoglio. Forza Napoli sempre, bellissimo. Le migliori squadre si vedono a marzo e noi ce la faremo. Amen. Vediamo quello che succederà. Azzurro come il cielo. È come il mare, un battito di cuore all'improvviso, il canto del Maradona a risuonare e la città che esplode in un sorriso. La palla rotola sulla travertina tra i vicoli e la voce della gente, una maglia azzurra la mattina riscalda l'anima profondamente. È una passione antica e mai finita che passa tra generazioni ed ere. Il Napoli non è soltanto vita, è l'orgoglio di 1000 bandiere. Dal sogno del passato al nuovo giorno, un'unica parola in ogni gola. Quando l'azzurro fa il suo ritorno, Napoli canta e il cuore insieme vola. E com'è bella l'intelligenza artificiale. E com'è bella l'intelligenza artificiale. Te sparagna pure il dover vestire i panni del poeta e pensare al tuo amatissimo Napoli. Va bene, c'è un pizzico di pubblicità. Vai Nellino!
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, in questo giorno particolare, in questo mercoledì 9 settembre, 17 in punto, 18, 19, 20 e 21, 4 ore al calcio d'inizio di Napoli-Arsenal, 4 ore per sentire quella straordinaria, unica e sola musichetta che ci inebria, ci fa battere forte il cuore, ci fa capire che siamo tra le squadre più forti d'Europa. Alle ore 21, eccola!

0: quando si sente di Champions, quando il Diego Armando Maradona fa tremare le fondamenta, a Luca, a Luca, a Luca, tutti quanti pensiamo a Lorenzo Lucca e al nostro Lorenzo Lucca. Carletto, buon pomeriggio. Una curiosità: ma perché non prendiamo uno svincolato di lusso? Ce ne sono almeno una ventina validi, bisognerebbe pagare solo l'ingaggio, corretto? Carlo Alberto da San Marzano sul Sarno, sempre solo Forza Napoli. Comunque, per uno svincolato devi mettere un altro fuori lista, e poi lo svincolato ha bisogno delle settimane, dei mesi per entrare in forma e via discorrendo, quindi non sarebbe un'opzione, non è un'opzione da prendere in considerazione. Ciro, buonasera, Forza Napoli.
1: Oggi è sempre nel suo
0: Mo sì, perché prima non riuscivo a capire se sentiva, era metallico.
1: Perché io parlo con l'auricolare, con il filo, io ho sempre parlato.
0: E mo è perfetto. E guarda adesso com'è bello, mo è perfetto, è pulito il sistema.
1: Mi fa piacere.
0: Eccoci qua.
1: Carletto, una cosa proprio velocissima.
0: Sì.
1: Ma io, è possibile che l'umore lavorativo, l'umore è tutto legato al Napoli? Ma non potrebbe una passione trenina? Sai, cioè, non lo so, non potevo collezionare cavallette.
0: I francobolli, mannaggia. Le monete.
1: Ogni fatica è legato a un risultato del Napoli, ogni passione è legato a un risultato del Napoli.
0: Cioè, ma è una domanda, questo vale per tutti ovviamente, ed è tremendamente vero, o drammaticamente vero. Il Napoli ci condiziona le giornate, ma non è una cosa normale.
1: Venire a mattina affaticato,
0: non
1: è un sapore proprio, cioè quando l'altro perde poi
0: no. Guarda, io a volte faccio riferimento al sabato, quando il Napoli gioca di sabato e vince, quella domenica è la domenica più bella, cioè non lo so, perché un Napoli sabato
1: non te lo posso spiegare,
0: no, è inspiegabile.
1: Carletto, fammi fare delle osservazioni.
0: Vai, prego.
1: Fammi fare così. Innanzitutto, io vedo un Napoli comunque più brillante, devo dire la verità, anche se io ho preso Conte. Anche nei momenti che tutti quanti l'hanno messo alla gogna, io ci difesa a Conte.
0: Sì.
1: Io si mi vengono da sempre il film del quarto scudetto, cioè andiamoci a prendere lo scudetto. Cioè, a me Conte mi ha fatto un effetto. Spero di ritrovarlo in Allegri molto più calmo, molto più appagato, molto più. Però Carletto, lasciami dire delle cose. Non può luarlo Botka che ti manda un pallone e mi tu difensore perché manda. Cioè, in certe cose veramente non
0: me. Là io l'ho contestata, quella l'ho contestata.
1: Io non ho sentito te che l'hai
0: io l'ho
1: è
0: detto.
1: È una riflessione fatta.
0: No, io l'ho detto. Ho detto, è mai possibile che la terza giornata di campionato un giocatore come lo Botka che già sta stanca? Quindi tenerlo in campo un po' di più era una cosa che io avrei però.
1: Facciamo un attimo due osservazioni, no? Noi abbiamo visto il Napoli di Spalletti che è stato a tratti superiore a quello di Sarri, il Napoli di Conte che ha vinto partite 1-0 che doveva perdere 10-0 e Conte ha retto con i denti delle partite portandole 0-0, cioè ci ha fatto soffrire, ci ha fatto gioire. Però un Napoli negli anni del campionato di Spalletti mi sembra che ne abbia perso 4 tutta il campionato, se non 5. Noi stiamo alla terza giornata e ne abbiamo perse 2.
0: Vabbè, dipende pure dal calendario.
1: Tutto a posto, Carletti, io non voglio fare semplici, ma lasciatemi la critica, io sono tifoso stesso,
0: certo.
1: Si critico.
0: Beh, figura, ci mancherebbe.
1: Sembra che ho un bicchiere mezzo pieno, per carità, io
0: ci mancherebbe.
1: Lo andiamo a vedere un attimo mezzo pieno.
0: Sì.
1: Però fammi un attimo dire sta cosa, che è possibile che avremo solo noi a mattina quando ci incontriamo a barra a pigliare caffè. E com'è possibile che si giocatura Anguissa, Di Lorenzo, Lobotka sono stati spremuti come un limone e hanno vinto 2 campionati questi ragazzi con degli allenatori che sono stati tirati il meglio da loro. Adesso noi facciamo una campagna acquisti pari a 0. Manteniamo un Lucca che io adoro Lucca, ma che secondo i criteri non rispecchia il gioco di Allegri. E quindi già ci troviamo, ma uno che dobbiamo impegnare l'investimento, la ma valorizzare, si capitalizziamo, eccetera, eccetera. Ma non ci possiamo aspettare dei risultati subito, perché non l'ha scelto Allegri. Quindi vogliamo prendere atto che bisogna rivoluzionare un attimino.
0: Evidentemente l'hanno posticipata questa rivoluzione, quello che tu chiami, l'hanno posticipata, perché nell'idea della società questa è una rosa che ancora può dare molto al netto di quello che c'è stato. E quindi evidentemente io sono d'accordo con te, quella che è la rivoluzione, però, anche nel cambiamento, è una cosa che il Napoli ha pensato di posticipare. Io credo.
1: E fammi portare un esempio, ve lo ricordate l'Inter di Benitez dopo il triplete?
0: L'Inter di Benitez dopo il triplete di Mourinho, sì.
1: Fu esaumerato Benitez.
0: Sì, sì, va bene.
1: Ma vi ricordate che gli giocatori che furono spremuti fino al midollo?
0: E succede, è successo pure che Allegri ha chiuso a Torino Roppo Conte, che l'aveva spremuto e ha vinto 3 scudette prima. Ma lascia perdere a chi te ne è, sono d'accordo. Lo so, però ogni campionato fa storia a sé. Hai visto male?
1: Cioè, tre campioni là, non è. Io voglio capire, un solo e chiudo. Cioè, che ci dobbiamo aspettare da questo Napoli?
0: Lo vedremo strada facendo, Ciro. Lo vedremo strada facendo.
1: Ti voglio bene.
0: Ciao, buona serata e forza Napoli sempre. L'amore per Napoli non si spiega, si vive. Forza Napoli, Tano 26. Caro Carlo, il tifoso napoletano è napolipatico. La mattina quando ti svegli il primo pensiero è un risultato lo Napoli e non che in tempo che fa. Mi raccomando stasera, io domani vorrei svegliarmi col sorriso. Forza Napoli sempre, Rino Molosso Doc. Ciao Carlo, ma lo scorso anno il Napoli voleva Frattesi, non ci riuscì per il cartellino molto alto, perché non l'ha preso quest'anno ad un prezzo molto basso? Nando, forza Napoli, perché evidentemente non c'erano più le condizioni. Ciao Carletto, Maurizio da Scafati, per rispondere al fratello di prima, fratello in fede, che il Napoli influenza la vita. Sabato sera dopo Inter-Napoli mi sono talmente intossicato anche con mia moglie e non siamo andati più a cena fuori. Allora non sono solo io, dice questo amico, ad avere questo comportamento. Napoli Mandosk o mi esalta? Pasquale Ciccarelli. Peppe, buonasera, forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Buonasera, Carlo. Allora, io ero anche allo stadio con quel Manchester City.
0: Sì.
2: E con la stessa voglia, con la stessa intensità, con la stessa grinta ci stiamo andando adesso a vedere Napoli Arsenal. Perché magari sulla carta qualcuno dirà non c'è partita, però sulla carta non è successo. Io, come gli amici di prima, la stessa malattia, sabato non ti dico, non volevo fare a nessuno. No, ma ti giuro, Carlo, è come tutti gli altri, anche io non sono contento del mercato.
0: Certo.
2: Anche io provo, Carlo, una rabbia forte, no? Perché come l'hanno perso, si fa.
0: Ma quella è la rabbia. Quella è la rabbia.
2: Carlo, il mio invito è questo qua. Il momento più che mai di stare vicino alla squadra, specialmente stasera, che saranno più bravi loro.
0: Pubblico
2: bravo, ci alziamo e li applaudiamo.
0: Bravissimi.
2: Però i nostri sentiranno cara la pelle. E forza Napoli sempre, ragazzi.
0: Forza Napoli, amico mio. Noi dobbiamo accettare di buon grado quello che ci dirà il campo. Ma prima di scendere in campo, ragazzi, si parte 0-0. L'ha detto ieri Massimiliano Allegri. Il Napoli di Mazzarri non temeva nessuno storicamente. Al San Paolo, oggi Maradona, abbiamo sempre disputato grandissime partite, dalla matricola e della Champions siamo diventati una presenza fissa, è il momento di ritrovare lo spirito di un tempo, a Napoli potete essere chi volete, non si passa. Ciao Lello Russo, mi piace come concetto. Carlo, buonasera, forza Napoli. Carlo, ci sei? Pronto?
3: Mi senti?
0: Perfettamente.
3: No. Un nome, una garanzia.
0: Carletto, mamma mia, che grande piacere. Un nome, una garanzia, hai fatto la storia del programma. Grazie, Carle, buonasera. Come stai innanzitutto? Visto che non ci
3: sentiamo. Sempre bello sentirti, Carle.
0: Anche per me, ti dico proprio la verità, anche per me, grazie.
3: Io tendo di chiamarti, però mi fa piacere che riesco sempre a non prendere la linea.
0: No, invece io ho più piacere quando la prendi, ti dico la verità.
3: Vabbè, ti volevo dire, ma sto vedendo un po' di mortorio intorno al Napoli e non capisco il motivo. Senti, noi siamo vinti domenica a Milano, no? E ho capito che teniamo tutti buoni.
0: Tutti.
3: E quello che è il peccato che noi non abbiamo, cioè se noi siamo tifosi, e basta, a prescindere.
0: È così.
3: O mercato a noi non ci interessa, se devo un mercato settimanale quando il signore nostro, mamma nostra, ma non un mercato di sto qua, perché non è a sta nostra.
0: È proprio così, però, Carletta, hai ragione.
3: Ma purtroppo mi fa piacere sentire anche altri pareri, però io rimango sempre della nostra fede.
0: Guarda, fortunatamente, almeno in questo spazio, devo essere sincero, c'è un pizzico di ottimismo in più. Almeno in questo spazio, qui Casa Calcio Napoli, c'è veramente più voglia di accompagnare. Almeno questa è la percezione mia.
3: Ma ti ricordi, a noi era solo la partita, cioè tutti i commenti a coppia. Pure un chirurgo che ha operato McTominay, ma chi è, chi non c'è, perché non sta a toccare, ma che sta a fare?
0: Forza
3: Napoli.
0: Ciao Carletto, grazie. Sempre e solo Forza Napoli. Carle, buon pomeriggio. Sempre e solo Forza Napoli. Alcune persone dimenticano che nella Serie A esiste una lista oltre la quale non si può andare, a meno che non si va a prendere un giocatore under. Se prendi un giocatore forte che è over, devi farne uscire un altro. Chi togli dalla lista, oltre a quelli che il Napoli già ha tolto? Poi ciao Carlo, dice questo amico, diglielo all'amico Carlo, non tutti, non tutti sono pessimisti, soprattutto quelli che seguono qui Casa Calcio Napoli, c'è poco pessimismo, almeno in questo spazio. Ciao Carlo, siamo Alessandro e Gianluca, direzione stadio, volevamo dire di stare calmi a tutti, goderci il momento, adesso siamo agli inizi, magari più in là sicuramente ci divertiremo, bisogna essere fiduciosi ed ottimisti, anche perché siamo tifosi del Napoli e già questo ci mette in una posizione di privilegio rispetto ad altri napoletani, figli di questa terra, tifosi di questi colori, e già questo ci dà l'esatta misura della nostra fortuna. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Sempre,
4: domanda,
0: amico mio.
4: Ma noi chi c'acci?
0: Non c'acci nessuno, grande
4: mamma
0: Salvatore.
4: Mia, come si pelle, Carlo.
0: Grande Salvatore.
4: Positività, io direzione
0: Maradona? È caduto? No.
4: La nominarlo, ma regnavo.
0: Che bello.
4: Provaci anche tu, Carlo. Io dove sto andando?
0: Direzione Maradona.
4: Regnavo, che come
0: mamma mia.
4: Dai, rumore, coppa, una spuglia.
0: Troppo bene. Maradona è meglio Pelé. Maradona è meglio Pelé. Che straordinario.
4: Mamma mia, che bello.
0: Vedi la fortuna di essere napoletano. Quando dico bisogna essere ottimisti, già abbiamo la grande fortuna di dire dove andiamo. Andiamo al Maradona. Già il sol dover dire Maradona. Già questo è un privilegio per i tifosi del Napoli, mica parla si ciucciue.
4: Non lo potrò mai capire,
0: mai.
4: Non lo potrete mai capire. Mi dispiace per voi, ma è così. Forza Napoli sempre.
0: Ti abbraccio, ciao. Io di più. Youth League Napoli Arsenal 1-2. Termina il match, Azzurrini spreconi e beffati a Cercola, 1-0 per l'Arsenal, poi ha pareggiato Milton Pereira e poi abbiamo perso la partita, perché quando scende in campo il Napoli scendiamo anche noi, pure su Higuaín al 94esimo, e quindi beffati in questa partita, il Napoli avrebbe meritato sicuramente il pareggio, peccato. Luciano, buonasera.
5: Ciao,
0: Forza
5: Carlo,
0: Napoli.
5: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
5: Volevo dire solo una cosa, Carlo.
0: Sì.
5: Ma vogliamo far lavorare questo allenatore in santa pace? Io questo dico.
0: Magari.
5: Perché non può essere che è vero che abbiamo perso contro come contro all'Inter. Ma noi
0: abbiamo. Ma come abbiamo perso?
5: Lui è zero. Ma sta gente si rende conto.
0: Che piacere.
5: Prima si stanno 5 minuti.
0: L'hanno pigliata.
5: Io questo non riesco a capire.
0: Ma io quando arriva una telefonata come la tua sono l'uomo più felice del mondo.
5: Cioè,
0: perché restituisci realtà. Ai fatti, questa è la realtà dei fatti.
5: Allora un imma fa faticare su Cristiano in santa pace.
0: Bravissimo.
5: Punto. Bravissimo. Senza fare crimini, allora continua a dire: dobbiamo fare i tifosi.
0: Una parola.
5: Basta, volevo dire solo questo. Io spero che stasera ci hanno 3 palloni all'Arsenal. Siamo poi domani Allegri sarà il migliore allenatore del mondo. Io questo dico, solo questo.
0: Ti abbraccio forte, ti abbraccio ciao, forte. Ciao. Ma lo volete capire? Che Spalletti teneva due palloni d'oro e il Napoli si è andato sempre più a indebolirsi. Conte ha fatto un miracolo e Allegri sta messo ancora peggio con la rosa, perché il primo anno di Conte almeno aveva Lukaku al 70%. Ora, che volete da Allegri? Ma vedete chi è entrato a Milano? Poi solo il Napoli è a corto di condizione. Rivediamo sta fesseria del ritiro, perché non si porta più. A luglio e ad agosto dobbiamo giocare all'estero e giocare con le migliori d'Europa. Ciro, smart working. Ciro, restaci. Smart working, dico, restaci. Il Napoli fa un ritiro old style, che è sempre stato un ritiro perfetto. Con questo ritiro che a te non ti piace, o Napoli ha vinto appena due scudette. Con questo ritiro appena la Supercoppa Italiana, appena Coppa Italia. Secondo me, con questo ritiro che a te non ti piace, stai in smart working, Ciro. È bello smart work, sei a casa con Vandalongi che c'ha Battini, Cino computer, è bello. Restaci, perché è bello stare smart working. Ah, mannaggia. Gerardo, buonasera e forza Napoli.
6: Te la voglio bene, Carletto.
0: E io di più, amico mio. Eccoci
6: allora qua. Carlo, un appello ai nostri amici tifosi azzurri.
0: Sì.
6: Vogliamo recuperare la bellezza, il gusto del tifo. Io mi ricordo che e l'emozione quando si stava sul campo, che appena salivi i gradoni vedevi quel campo verde, no?
0: Mettevo piede i primi gradoni, già mi mancava il fiato.
6: A volte se stavi più vicino si sentiva anche quello sul campo, che appena salivi i gradoni vedevi quel campo verde, no?
0: Mettevo piede i primi gradoni, già mi mancava il fiato.
6: A volte se stavi più vicino si sentiva anche quell'odore che mi è rimasto
0: impresso.

0: la maglietta azzurra, azzurra che scivola,
1: mamma mia.
0: Mamma, poteva essere Caffarelli,
1: chiunque.
0: Frappampina, Pellegrini, Vinazzani,
1: Citterio,
0: il grande Cuscellone.
1: Mamma mia.
0: Era un'emozione. Allora, ragazzi, vogliamo recuperare il sapore del tifo.
1: Ma lo sai perché è una cosa giustissima quello che stai dicendo? Non fosse altro perché tornando ad assaporare quel tifo come tu lo stai raccontando, si ritorna ad assaporare anche la bellezza del momento che stava vivendo il Napoli da quasi 20 anni a questa parte. Una società come il Napoli, una squadra come il Napoli che vince due scudetti negli ultimi anni, che è ai vertici del calcio italiano, che partecipa costantemente in Europa, che sia Champions o Europa League, meriterebbe un plauso quotidiano.
0: La realtà sai qual è? Allora, se a oggi il presidente non avesse vinto nulla o poco, allora io ti dico, avrei pensato, va bene, ha fatto il suo grande business, non ha avuto il coraggio di osare, va bene, e non c'è riuscito, si deve fare da parte. Ma siccome il presidente negli ultimi 20 anni, signori miei, la Juve ha vinto 11 o 16 o 14 scudetti, l'Inter ne ha 27 o 8, il Milan ne ha 24 e il Napoli ne ha 22. Questi sono solo gli ultimi 20 anni della Serie A.
1: Ma se invece scendi agli ultimi 6 anni, quindi contestualizziamo il momento attuale del calcio italiano, vedi che De Laurentiis è quindi il Napoli, e quindi noi tifosi del Napoli abbiamo goduto negli ultimi 6 anni,
0: però, Carlo,
1: un poco più degli altri.
0: Abbiamo vinto il dopo Maradona, Plaino è arrivata a un punto di non ritorno, tant'è vero che il Napoli economicamente è crollato, va bene? Per De Laurentiis con Conte ha toccato lo stesso punto. A questo la gente non capisce. A gennaio noi avevamo il mercato bloccato, ora bisognava, nonostante aver comprato 40 giocatori a spisa, 150 milioni più delle plusvalenze che ha fatto con Osimhen e Kvara, quindi oltre a quelle ne ha speso 150 per stare dietro a Conte, ed è arrivato a un punto economico di non ritorno, si doveva e si deve fermare. Ora, questa è la storia, questa è la situazione. Allora, a questo punto noi ci accontentiamo, godiamo, esultiamo e ce ne avremmo bene, perché dopo di questo c'è da stare o la grande multinazionale come Stellantis, la multinazionale che protegge la Juve, per 10 anni ha ricapitalizzato ogni estate 100, 200, 250 milioni di perdite. Questo Napoli non lo può fare. Oppure ci vuole lo sceicco. Ma se non arriva la multinazionale, non arriva lo sceicco, ma Purim...
1: Te voglio bene, Gerardo! Ti abbraccio e ti saluto! Ciao! Allora, aggiornamento: Antonio, tassi di Napoli, sto a Nola, il bus dell'Arsenal ha appena lasciato l'hotel, 17:15, quindi veramente una manciata di minuti fa. Bentornato Carlo, non sono preoccupato per la loro forza, non sono preoccupato per la prestazione dei nostri. Mi preoccupa il nostro pubblico. Stasera ci vuole un tifo d'altri tempi. Ci vuole gente che sostiene fino alla fine. E no, chi sta lì solo per fare foto e video. Let's go! Forza Napoli, sempre! E poi Carlo Alvino, sono Giancarlo Raiola. Un abbraccio, un saluto e un forza Napoli. Pizzico di pubblicità, vai Nellino.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina.

0: Messina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, memorizzate lunedì, venerdì 16-18, poi in questa giornata dovete memorizzare tante altre cose, perché insomma saremo insieme fino a notte inoltrata. State lì, state tranquilli, state sereni, siamo insieme fino a notte inoltrata, fino all'alba di giovedì 10 settembre. 342-0000-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 invece per il filo diretto. Aggiornamento live, già rido. 17:29, mi è appena venuto un atulambangurp. Antonio da Melito, grande Antonio da Melito. Buongiorno Carlo, ho provato a chiamarti, sempre Forza Napoli, non è riuscito a mettersi in contatto il nostro amico che ci chiama dagli Stati Uniti, Armando. Peccato Armando, va bene, ma puoi ritentare. Carle, ci avevo stato di proprietà e si deve costruire un grandissimo settore giovanile per fare poi grandi plusvalenze. Carle, come mai ieri, che è successo ieri? Un numero 10 non si è arrampicato da nessuna parte, la fanno fatica ad arrampicarsi al Santiago Bernabeu, fanno fatica. Michele, buonasera Forza Napoli.

0: Mamma mia, applausi a scena aperta.
1: Napoli.
0: Ma quanto è bella la voce di Michele Di Capa, ma quanto è bella la tua voce, ma quanto è bella l'accompagnamento musicale, sei il numero uno, Michi.
1: Grazie. Forza Napoli, sempre, ovunque e comunque. Io per stasera mi auspico solo, spero, sarei felice di vedere 11 leoni in campo.
0: Bene, bene, io poi, anche io.
1: Come va? Va, vinca il migliore, però mi volesse divertire. Punto. Poi beh, tutti i tifosi, che tutto stanno gli agnelli, i cambi, i giocatori non comprati, cose, voglio, c'è cioè, sfastria. Cambiate squadra, non ti fate per il Napoli. Che per le squadre che siete sicuri che vincono.
0: Bravo, esatto, Real Madrid, io Real Madrid. Non ti, se ti fai Real Madrid vedrai che ogni anno a casa qualcosa porti.
1: Poi se tu vedi la maglia, i colori del Napoli e ti emozioni, tifa e state zitta, fa o tifoso, punto.
0: Ti fai complimenti, Vittorio l'orologiaio, dici mamma mia, grande il nostro Michele, bravissimo, complimenti da Vittorio l'orologiaio.
1: No, perché sento troppi presidenti, troppi allenatori, troppi,
0: sì, troppi vabbè.
1: Giovanni, ma cioè voglio,
0: ma almeno
1: a chi mi laga sopra.
0: Michele, ma qua stiamo parlando almeno di gente di calcio, perché io sento pure fisioterapisti, medici, cardiologi, cioè, anche altre professioni spesso sento, non solo professioni legate al
1: ma
0: calcio.
1: Carlo, io vorrei far capire una cosa a tutto il mondo del calcio. Allora, io parlo da musicista, ti posso garantire che ogni volta che vado a suonare un concerto, eccetera, eccetera, eccetera, c'è sempre l'emozione e l'adrenalina. C'è. Non siamo dei robot, è calciatori, è uguale ai musicisti, c'è sta sempre l'emozione. C'è. Quindi tutti quanti facciamo, prova
0: poi
1: a immaginare l'adrenalina, l'emozione che prova un calciatore, anche professionista, perché io sono professionista non per fare il tipino, però vivo di musica e sono professionista nel settore della musica.
0: Certo.
1: Carlo, ogni volta che si suona siamo sempre emozionati ed è quello, è la cosa bella di essere musicista o di essere sportivi. Quindi vacim e tifosi, i supporter, ok?
0: Sei grande, Michi! Un abbraccio a te, amico mio, un abbraccio a te, il tuo surdato innamorato ha spaccato, brividi da morire, forza Napoli sempre, Angelo, Long Beach, California, bravo Michele, così parlano i tifosi veri, Aldo dall'Arenaccia, Michele sei un grande, Antonio da Oceanside, New York, forza Napoli sempre. Quando si parla dell'emozione, quando si parla dell'emozione di quando si salgono quelle scale, io c'ero e ancora mi vibra il cuore. Un grande abbraccio a Nino Nicois, che naturalmente pubblica una foto di straordinaria bellezza, che è la foto di Diego Armando Maradona che sale le scale dell'allora San Paolo, tra una marea di fotografi, e quella è un'immagine iconica, e Nino Nicois era lì in campo. Francesco, buonasera, forza Napoli!
2: Ciao Carletto, Francesco Terracina.
0: Ciao, allora, buonasera a te.
2: Ciao. Al netto, diciamo, delle filosofie di ciascuno di noi, delle poesie, delle cose, voglio citare un fatto. Ieri l'Inter perde a Madrid,
0: sì,
2: è vero, con due errori, uno o due errori, ma il portiere ha fatto un sacco di prodezze, poteva dire ancora molto e di più. I giornali di oggi, l'Inter lascia lo stadio a testa alta, tutti i giornalisti di questo mondo,
0: va bene, sì.
2: Il Napoli perde immeritatamente a San Siro, no? Che poteva pure vincere,
0: certo,
2: ma il pareggio già era una cosa particolare,
0: certo.
2: Che cosa esce? Corbo, Scott, Sosa, Iannicelli,
0: tutti contro, senza fare nomi, senza fare nomi, tutti
2: contro. No, io li faccio perché tu giustamente non li puoi fare, perché, ma io siccome queste sono gente un po' così, cioè già professionista un po' così, allora io li faccio. Allora hanno fatto il
0: De Profundis.
2: Cioè,
0: credo forse troppo presto hanno suonato il De Profundis.
3: Ma non solo, ma capito qual è, voglio dire ai nostri fratelli tifosi, vogliamo aprire gli occhi, vuoi capire che tutti siamo contro questa, cioè questa gente è contro a prescindere. Ogni mattina se tu vedi nel editoriale di Corpo, io non so che trombone, devi parlare male del Napoli, cioè, ma c'è sta una cosa, cavolo, che questo fanno bene o no?
0: No.
3: O già tutto è finito.
0: Penso tutto sbagliato, come diceva Gino Bartoli.
3: È questo volevo dire.
0: Ti abbraccio, voglio.
3: Grazie.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Buona serata. Buona serata. Concordo in tutto con Michele. Facimmi tifosi, stiamo per giocare una partita di Champions. Ma si rendono conto? Forza Napoli, Amedeo 68. E allora io mi andrei a risentire per una carica proprio giusta le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa. Un estratto, eccolo qua.
4: Capitano, questa partita arriva nel momento giusto, nel momento sbagliato, e come avete reagito la sconfitta contro l'Inter?
5: Ma secondo me arriva nel momento giusto, perché dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
6: La Repubblica, a seguire Radio Kiss Kiss.
7: Eccomi. Ciao capitano, buon pomeriggio. Premettendo che alla fase di non possesso partecipa tutta la squadra e quindi non soltanto la difesa, vi siete chiesti come mai di questi 5 gol in due avete subito in due partite?
5: Abbiamo sicuramente rivisto quelli che sono stati gli errori. Subire 3 gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato e sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremmo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
6: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 8.
7: Buonasera, mi collego alla domanda di prima sulla fase difensiva. C'è un qualcosa in particolare che mister Allegri vi sta richiedendo proprio su questo aspetto?
5: Ma sicuramente di essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, quindi di far fatica quando non abbiamo il pallone, perché questo è importante. Sicuramente le prime partite ancora la gamba magari non può essere al 100%, e quindi stiamo lavorando su questo aspetto per migliorare.
6: Canale 8, a seguire canale 21.
8: Ciao. Il mister ha detto più volte in questo inizio di stagione che la squadra deve migliorare la fase di gestione, però storicamente il vostro gruppo ha una difficoltà quando si abbassano i ritmi, quando non avete il pallino del gioco, quando insomma dovete poi subire l'avversario, e l'abbiamo anche un po' visto, no, in queste prime 3 partite. Che cosa si può realmente fare, dal tuo punto di vista chiaramente, per migliorare questo aspetto che è sempre stato un po' deficitario nel Napoli, l'hanno ricordato anche gli allenatori precedenti? Grazie.
5: Ma come ho detto prima, dobbiamo far fatica, dobbiamo cercare di difendere tutti insieme e cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, ecco, capire meglio quelli che sono i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti. Dovremmo sicuramente anche difenderci con la palla, iniziare a difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare, fare una gestione diversa di quello che è la fase di possesso, e stiamo lavorando su queste cose in questi giorni.
6: Canale 21, a seguire Sport Italia.
9: L'esordio alla Maradona nella competizione europea contro una squadra super blasonata. Cosa servirà principalmente? Più cuore, più cattiveria, più coraggio?
5: Un po' tutte queste cose. Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra che ha vinto la Premier League, che è arrivata in finale lo scorso anno di questa competizione, quindi sarà una sfida importante, ma sarà una sfida anche stimolante per noi, per vedere il nostro livello. È una competizione importante dove sicuramente vogliamo far meglio dello scorso anno, già a partire da questa prima partita, quindi la squadra è concentrata e focalizzata su quella che deve essere il piano gara.
6: Sport Italia, a seguire Telea.
10: Buonasera capitano. Sì. Mister Allegri ha detto che questa squadra deve migliorare non solo sulla gestione del pallone, ma sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Ecco, volevo chiedervi a che punto siete di tale crescita e su cosa avete lavorato in maniera principale, sull'aspetto fisico, sulla gestione.
5: Sì, come ho detto prima, naturalmente in queste prime partite non possiamo essere al 100%. Fa molto caldo, non è una scusante, ma sicuramente in queste prime partite un po' ha inciso, e come ho detto dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, non possesso, e cercare di migliorare quelli che sono stati gli errori delle prime partite.
0: E rieccoci qui, Casa Calcio Napoli, 17:41, 20 minuti ancora insieme qui, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Ma naturalmente, come sto anticipando da tempo, la serata è ricca e senza soluzione di continuità resteremo insieme per accompagnare il Napoli alle ore 21 in questa difficile ma stuzzicante gara di Champions tra il Napoli e l'Arsenal. Il carattere dei nostri giocatori è un piatto monocorde. Allegri è un disco rotto, siamo noiosi. Vabbè, siamo noiosi, ma siamo il Napoli, amico mio, e quindi mettiamo, caro Raffaele, da parte l'essere noiosi e ci trasformiamo in coloro i quali invece accompagnano con forza, con grinta, con ardore il Napoli. Ilario, buonasera, forza Napoli!
11: Forza Napoli, non giacere nessuno in Napoli, una fede si ama d'arco, felice sempre più azzurra. Sì. Dico io, ma si tira per un'altra, ma perché non se ne vanno? Ma chi li vuole? Non ci servono. Può darsi il Padre Eterno, faccia il miracolo, e voglio vedere che dicono. Io aspetto il cadavere fino a gennaio, perché diamo tempo al tempo, poi vedremo. Ma poi i finti napoletani se ne potessero andare da un'altra parte, è inutile che fanno finte di essere
0: i finti napoletani. Se sono finti, andassero a tifare per l'Inter, per Milan, per Juventus, per Roma, per Lazio, se sono finti, caro Ilario. No,
11: li voglio anche prima fa, fanno a breve,
0: fanno a breve. Quando iniziano il discorso dicono: premesso che sono tifoso del Napoli, e lì ti devi mettere paura quando ti fanno quella premessa. Premesso che non ho niente da criticare, però quando arriva il convince, però
11: c'è un effetto, ma chi vuole fare questo? Annuia, ma per favore mandatene da un'altra parte, sfogatevi in un'altra parte.
0: Ti voglio bene, Ilario.
11: Un bacione
0: forte,
11: forza Napoli,
0: forza Napoli sempre.
11: Napoli una fede.
0: Sempre.
11: Buon lavoro.
0: Ciao. E voglio abbracciare e salutare Carmine Terracciano, simpaticissimo. Dice Carlè, una curiosità, ma li leggi tutti i tuoi messaggi o ti aiuta qualcuno? Ti chiedo perché spesso ti vorrei criticare, ma poi mi disarmi. No, leggo solo io. Sei un grande, ti voglio bene, sono felice che hai capito la mia ironia, ma ci mancherebbe altro. Divertentissimo. Forza Napoli da Londra, scrive questo amico che ci scrive dal Regno Unito. Un abbraccio forte. Carlo, ma perché l'Arsenal è blasonata? Non ha mai vinto la Champions. Il Napoli è più importante, Antonio. Insomma, è blasonata. Non è il blasone, non te lo dà solo. L'Arsenal è campione d'Inghilterra in carica. Insomma, già questo ti dà un po' la misura di chi è l'Arsenal. Abbiamo pubblicità adesso? E allora pubblicità è quando lo dice Nellino, io, Ubi Maior.

0: CF CCL Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Poi Casa Calcio Napoli, siamo verso la conclusione, andiamo di nuovo al telefono con piacere, poi ritorno alle 20. La mia è una minaccia e una provincia, dipende dai punti di vista. Pietro, buonasera, forza Napoli!
1: Qui parla la torre di controllo da Pisa per Carlo.
0: La torre che pende, ma che mai crolla giù. Pietro da Pisa, ma che piacere, amico mio. Sei al lavoro a quest'ora, no?
1: No, sono qui dalle 4 e 10.
0: Stai a casa.
1: Ma ti ascolto, Carlo, il problema è che non riusciamo a prendere la linea. Ma ho detto, mo tento, se mi va bene.
0: E ti è andata benissima, amico mio.
1: Sei Napoli, fratello, stasera.
0: Stasera sto a Napoli, tu hai pigliato Alini proprio il giorno della partita del Napoli, è un segnale
1: della partitone, Carlo. Io spero che Napoli fa una bellissima partita.
0: Bravissimo, questo.
1: Intensità.
0: Bravo. Questo ci dobbiamo augurare.
1: Alta, è uscita sempre a testa alta. Carlo, mi lasci salutare il mio gruppo Malati di Napoli, per favore.
0: Malati punto del punto Napoli.
1: Soprattutto tutti fratelli Stelle Cuore Azzurri, agli amministratori Gene Salute GLS.
0: Bene.
1: Poi senti, Carlo, che ti volevo dire? Io faccio complimenti a Michele da capo, mi sembra quelle che sono la...
0: Michele di Capua, di Capua.
1: È bravissimo, complimenti.
0: È bravo, hai una bella voce e fuoco andante, capite? Pietro, è stato un piacere enorme averti con me questa sera, ti abbraccio forte, abbiamo giusto il tempo di una pillolina, ed è una pillola di vitamina, ascoltiamo Max Allegri, giusto? Perfetto.
2: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite, bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo. No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Ne resta un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. Domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Quando ci fa sentire così bene. piacere energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno e buon pomeriggio da Lucio Penguin. Apertura alla tragedia di Rebecca. Non ce l'ha fatta la turista di 24 anni, originaria di Lecce, investita nella tarda serata di venerdì 4 settembre in viale Anton Dorno sul lungomare di Napoli. La giovane in città per una vacanza con un gruppo di amici era stata trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare, ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto intorno alle 23, mentre Rebecca attraversava la strada. Investita sarebbe stata un'auto guidata da un 19enne che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi costituirsi il giorno successivo. Dopo 4 giorni di ricovero, il periodo di osservazione, è stato dichiarato il decesso della 24enne. Momenti di tensione in via Nicotera a Napoli. Un uomo si è barricato per diverse ore nel proprio appartamento minacciando di togliersi la vita per evitare la notifica di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti. Dopo una lunga trattativa con gli agenti, l'uomo, che non era armato, si è consegnato alla polizia in via Nicotera. È rimasta a lungo chiusa al traffico e transennata agli incroci con via Mondragone e i gradoni di Chiaia. Sul posto 6 volanti della polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e un'ambulanza del 118. A Torre Annunziata, demolita la torre di Palazzo Fienga. È stata abbattuta la torre dello storico immobile confiscato alla criminalità organizzata, considerato per anni un fortino del locale clan camorristico. Le operazioni erano iniziate lo scorso 9 aprile. La demolizione è stata eseguita dal 21esimo reggimento Genio Guastatori dell'esercito italiano nell'ambito del piano per l'abbattimento dell'intero compendio immobiliare. Un intervento definito dalla prefettura di Napoli uno step cruciale nel percorso di riqualificazione dell'area. Napoli si prepara agli europei di pallavolo. Piazza del Plebiscito ospiterà la partita inaugurale degli europei maschili. Previsto un dispositivo straordinario di viabilità anche per la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla mezzanotte di giovedì 10 scatteranno i divieti di fermata e di sosta in corso meridionale, nel tratto tra Corso Novara e il barco Polfer, temporaneamente sospesa anche all'area taxi. Le limitazioni proseguiranno fino venerdì alle 8. Chiudiamo con il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona. Questa sera alle 21 il Napoli affronterà l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Allegri dovrà fare a meno di McTominay e Anguissa, mentre Neres è stato convocato. Una notte europea attesissima al Maradona. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
11: Kiss Kiss Napoli Meteo.
13: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Ancora sole e caldo protagonisti in Campania, nelle prossime ore anche nella giornata di domani, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, giusto un minimo di variabilità sull'Appennino e soprattutto il caldo che continua a farsi sentire nelle zone interne, tocchiamo i 34-35 gradi. Ma attenzione, venerdì arrivano temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, avranno però il grande merito di riportare aria più fresca. Da venerdì in poi si starà bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Tra tre ore esatte Napoli-Arsenal, prima giornata di questa fase a girone unico di Champions, e quindi importante subito fare punti, perché poi non sono poche ma non sono nemmeno tantissime le partite, sono 8, e quindi bisogna cercare di muovere subito la classifica, anche se nella prima giornata l'impegno, e non c'è bisogno che lo dica io, è davvero tosto, perché contro la squadra che l'anno scorso ha perso ai rigori in finale e che ha vinto il campionato più difficile e più di alto livello al mondo, il campionato inglese, l'Arsenal di Arteta. Parleremo di formazioni, di possibili soluzioni che durante la partita potranno diventare determinanti, insieme a voi con le vostre telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Nello Iorio in regia mi segnala la presenza di Fiorenzo a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera. Secondo me stasera è un po' come esce il melone, esce bianchissimo. Però io non lo so, io non firmerei per un pareggio. Guarda, è così. Napoli si esalta nel notte centro. Detto ciò, Paolo, due domande tecniche, se posso. Vado in ordine. Vergara, sì, a centrocampo nei tre, io in queste partite, cioè, o meglio, quando l'avversario è di livello fisicamente tosto, ha detto tipo Arsenal, tipo la prestazione con l'Inter che non mi è piaciuta, non ce lo vedo nei tre. Ce lo vedo contro le squadre un attimino di taglia minore, lo vedo più in queste partite, più sotto la porta, più sotto la punta, addirittura più esterno al posto di Loredano. Questa è una mia considerazione, a me non mi è piaciuto a Milano, non so se per meriti dell'avversario.
0: No, non ha giocato male, non ha giocato male, poi ha fatto quello che si poteva fare, però non ha giocato male, mi è piaciuto abbastanza. Capisco però il tuo discorso che in certe partite, forse partendo dall'esterno e poi portandosi dietro la punta, che poi alla fine è la posizione dove lui fa le sue giocate migliori, ci arriva più facilmente, ecco, deve fare meno strada proprio, se parte da esterno, stringere in orizzontale, a piede invertito, ovviamente quando dico parte da esterno parlo sempre di destra, perché lui è mancino, non parlo mai di sinistra dove secondo me va in difficoltà, e quindi anche come mezzala io ho questa preferenza, però meno marcata. Cioè, nel senso che io preferisco che lui giochi col piede invertito, anche quando gioca da mezzala, però mezzala si avverte meno questa cosa.
1: Poi Paolo, visto che purtroppo dobbiamo parlare già di emergenza a centrocampo dopo tre partite, sì, a me sta piacendo De Bruyne, la gestione di De Bruyne, anche De Bruyne quando lo vedo in campo, l'ho detto anche tu in trasmissione, che ha giocato bene, con un De Bruyne migliore dell'anno scorso. Gestendo un po' questi giocatori, siccome a centrocampo dobbiamo fare un po' la conta, come lo vedi lo spostamento, in emergenza, parliamo di emergenza, lo spostamento di un difensore a centrocampo? Per esempio Spalletti una volta giocò Di Lorenzo a centrocampo in mezzo, Marianucci secondo me lo potrebbe fare, come lo vedi proprio se dobbiamo ruotare?
0: Marianucci è infortunato però.
1: No, non oggi, in futuro, speriamo che l'emergenza si ricompone. Se proprio dobbiamo ruotare, gestendo anche De Bruyne che non può giocare ogni tre giorni, come vedi secondo te, cioè, c'è la possibilità che noi mettiamo un giocatore, lo alziamo un po' più a centrocampo?
0: Io penso che non è, io non credo che, speriamo che non dobbiamo farlo, che non siamo costretti a farlo. Se siamo costretti, poi una volta che sei costretto ti devi inventare qualcosa. Però speriamo di non essere costretti a farlo. C'è prima il passaggio da centrocampo a 3 a centrocampo a 2 e poi in clamorosa emergenza, speriamo.
1: Ricordi tu un Napoli-Leicester in casa che vince?
0: Sì, no, vabbè, ma si può fare. Si può fare, però sono situazioni alle quali non credo che si arrivi per scelta o per sperimentare, si arriva perché, ripeto, sei costretto. Speriamo che non si arrivi a questo, ecco. Ciao, grazie.
1: Grazie Paolo, forza, grazie. Napoli.
0: Sì. Mimmo.
2: Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Che pensa che Napoli se la può fare con l'Arsenal? Credo che sta partita stasera, Paolo.
0: No, non si sente niente, Mimmo. Togli, non lo so, se c'è l'auricolare, qualche cosa. Non si sentiva bene, non sono riuscito a
2: capire. La partita stasera del Napoli.
0: La partita alle 21.
2: Sì, che pensi questa sera? Napoli se la può fare?
0: Ah, ce la può fare, speriamo, è tosta come ho detto prima, è una partita difficilissima, però nel calcio, nelle partite secche può succedere di tutto. Caduta la linea, grazie Mimmo. Luca,
3: Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Paolo, io l'altra sera cercavo di dirti, poi forse c'era troppa gente, andava un po' di fretta. Io sono abbastanza contento di quello che sta facendo il Napoli, lo vedo anche migliorare di partita in partita. Quello che manca un po' in questo momento, secondo me, ad Allegri è la certezza di come giocare, cioè in che senso? Se esce per me, se parti con Allison, alla sostituzione di Allison devi avere già le idee ben chiare che entra Lang, e non farti condizionare dal risultato, cioè nel senso che se vinci ti copri, se perdi poi ti proponi all'attacco. Cioè io spero che Allegri si metta su una sola idea di gioco, perché io non penso che prima di Inter-Napoli o lui non se l'aspettava mai di andare 2-0 sotto e quindi non ha programmato, cioè 2-0 sopra e quindi non ha programmato proprio niente, e poi si è trovato e dice mo
0: però posso dire una cosa, Luca, una cosa che è una mia idea, però c'è una motivazione che per me è valida, qualcuno può pensare che è una fesseria, però io intanto la vedo così. Io credo che cambiare, io sono d'accordo con te, cambiare giocatore per giocatore, metti uno più fresco, gli chiedi qualche cosa di diverso, però non andare a intervenire proprio in maniera così netta cambiando il sistema di gioco. Il sistema di gioco, io sono più favorevole al cambio di sistema di gioco quando stai perdendo o quando stai pareggiando e vuoi vincere, cioè quando il risultato non ti sorride, il cambio di sistema di gioco, metto un attaccante in più, ci sta, ci può stare. Non dico che è la soluzione perfetta, però capisco la logica. Sto perdendo, sto pareggiando, le cose evidentemente non stanno andando bene, provo a cambiarle. Ma quando sto vincendo, quindi vuol dire che in linea di massima le cose stanno andando abbastanza bene, io non tocco nulla. Posso cambiare solo gli uomini se sono stanchi, ma non certo il sistema di gioco. Quindi sono d'accordo con te.
3: Tra virgolette hai le stesse caratteristiche, cambia solo la freschezza degli giocatori.
0: Esatto. Perché il problema era che Allison non ce la faceva più a tornare tante volte dietro perché aveva speso tante energie.
3: E metti Lang, ti fa la stessa cosa. Ma io ho notato che al momento del cambio di Badiashvili, quando è entrato Badiashvili, io ho notato che Rafa Marin stava per uscire perché era convinto, vedendo Badiashvili entrare, stava uscendo. Quando poi entra Gilmour, ha comunicato 2-3 volte alla difesa, io l'ho visto nei frame anche dei replay, di come mettersi, perché nessuno ci aveva capito niente. Cioè perché
0: tu vai ti metti a 5, poi dici a Rafa Marin che stava facendo, che ne dicano molti, io penso una buona,
3: per me ha fatto un'ottima
0: buona partita, aveva preso come si dice in gergo le misure in quella posizione, leggeva bene i cross, se la stava cavando bene. Tu me lo sposti da quell'altra parte, che non vuol dire Rafa Marin non può giocare a destra, deve giocare a sinistra, non sto dicendo questo. Però dico, oramai quella partita lì la stava facendo lì, era meglio.
3: La deve terminare così, oppure se togli, cioè se metti Badiashvili, gli dai il compito di Rafa Marin e togli proprio Rafa Marin, è inutile, perché poi a un certo punto si potevano calpestare i piedi, perché Di Lorenzo si è trovato centrale, cioè io solo su quello sono un po' deluso e spero che gli sia servito a lui, perché quando abbiamo preso gol lui ha fatto molta autocritica a bordo campo.
0: Sì, abbiamo visto queste immagini.
3: E io spero che questi tre punti o questo punto l'abbiamo perso a bordo.
0: Comunque forza Napoli sempre. A me ovviamente dispiace che il Napoli abbia perso, però mi fa piacere che Allegri, per le osservazioni critiche che io abbia mosso nei suoi confronti, abbia la stessa valutazione mia. Mi fa piacere che Allegri l'ha vista come me, solo che io faccio una critica a Allegri, Allegri fa un'autocritica, perché quando si sbaglia è così, è corretto fare anche autocritica. Mi fa piacere questo, che l'abbia fatto, per la verità l'ha fatto più attraverso queste immagini, non dico rubate, però queste immagini, diciamo, quando lui parlava con la sua panchina, piuttosto che poi in conferenza o nelle interviste post partita, dove ha centrato la sua analisi della gara troppo, secondo me, sugli errori individuali. Comunque un allenatore degli errori individuali deve parlare molto poco e molto velocemente, e deve parlare più della partita in generale. Ieri sera, per esempio, faccio un esempio fresco, come spesso voglio fare, un esempio fresco. Ieri sera Chivu, invece di parlare degli errori, poteva farlo tranquillamente, no? Poteva dire tranquillamente abbiamo fatto una grande partita senza gli errori di Jones, Bissek in occasione del primo gol e quello del portiere Martinez in occasione del secondo gol, probabilmente avremmo vinto. Non l'ha detto. Ha detto quegli errori fanno parte del gioco, perché la verità, gli errori fanno parte del gioco, quello che mi interessa è la prestazione della squadra. Mi piace più analizzare così, soprattutto dall'ottica degli allenatori, credo che le partite vadano analizzate così. Antonio.
4: Buonasera Paolo, ciao Paolo, scusami, ciao, io manco a farlo apposta, mi collego proprio a una squadra che hai nominato poco fa, cioè l'Inter. Ovviamente sì. Qua siamo tutti tifosi del Napoli, però guardiamo anche i nostri avversari. Senti, io ti volevo solamente volevo un tuo giudizio, siccome ovviamente io l'Inter la seguo, ma non perché sono tifoso, ma perché la gufo, te lo dico sinceramente. Io ho visto una cosa, siccome sto sentendo.
0: Eppure ieri sera la gufavi?
4: Assolutamente sì.
0: E ti posso dire che io sono sincero e ti dico la verità. Questa cosa di tifare per le italiane, visto che noi siamo molto rivali con le squadre italiane, a me non è mai riuscita. Io non mi vengo a raccontare con falsità, vi dico la verità, io sono tifoso del Napoli e quindi pur io ho sempre tifato contro le italiane, perché le italiane abbiamo una rivalità, abbiamo una rivalità sportiva forte, mentre le altre non ce l'abbiamo con le altre, quindi istintivamente certo. Mi viene da tifare per le altre. Quest'anno non sto facendo questo, e da partire da ieri sera non lo farò, e vi invito a non farlo, cari amici tifosi del Napoli come me, perché se le italiane vanno bene nelle tre manifestazioni europee, può darsi che si piazza l'Italia nel ranking per nazioni stagionale nelle prime due, e questo potrebbe significare avere il quinto posto utile. E chi ce lo dice a noi che non siamo noi quelli che arriviamo quinti e poi ci dobbiamo mangiare le mani?
4: Paolo, sì, no, hai ragione, però devo dirti che purtroppo mi sono mortalmente antipatici.
0: Sì, no, no, ho capito. Però, ma questa è una cosa non per simpatia nei loro confronti, ma per tifo della nostra squadra.
4: Cercherò insomma,
0: per convenienza, non certo perché precisamente ci viene l'affetto.
4: Okay. Senti, però la domanda, poi ti voglio fare questa domanda. Allora, io ti dico l'Inter ovviamente seguo le trasmissioni sportive, è forte, è fortissima, però mi è venuta una piccola considerazione. Con la partita, mettendo insieme le occasioni subite dal Napoli e dal Real Madrid, secondo me l'Inter ieri ha rischiato un'imbarcata.
0: Poteva prendere 10-11 gol in queste due partite.
4: Atomiche, perché il Real Madrid, non ho capito, ha giochicchiato. Allora la domanda è questa: ma l'Inter è veramente così più forte?
0: Allora, l'Inter è molto forte. In questo momento uso la parola che usano molti sempre quando si parla delle squadre di calcio, che è una parola pure corretta. Ricerca l'equilibrio è importante nel calcio, lo dicono tutti, non lo dico io. Quando in Italia parliamo di equilibrio, quasi sempre parliamo di un equilibrio dove prevale la considerazione che si dà, che danno gli allenatori alla fase difensiva, e poi cercano l'equilibrio però partendo dalla base difensiva. Questa è la cultura italiana. La cultura dell'Inter, molto più internazionale, è una cultura offensiva che io apprezzo molto. Però mi sa che stanno un po' esagerando, perché va bene la cultura offensiva, però non a discapito quasi totalmente della fase difensiva.
4: È vero, sono d'accordo con te Paolo, e poi anche perché, perdonami, penso che c'hanno un problema col portiere.
0: Secondo me è buono, no, il portiere a me piace, ieri ha fatto grandi parate. L'errore di ieri, l'errore di ieri non è un grande errore, perché alla fine purtroppo gli danno la palla e l'avversario Valverde gli arriva addosso. Lì c'è due possibilità: o la butti lunga e rischi di colpire l'avversario e la palla ti finisce in porta, o provi il dribbling, e il dribbling c'è un sacco di spazio, c'ha molto più spazio col dribbling, è molto più facile spostare il pallone che calciare diritto per diritto e lo cogli. Invece dribblando c'è molto spazio. Purtroppo per lui sbaglia il dribbling, ma può capitare.
4: Va bene, forza ciao. Napoli, ciao.
0: Ciao, grazie Antonio. Come scelta dico che secondo me era quella giusta, poi uno come lui, che sa giocare abbastanza bene coi piedi, forse si è sentito troppo sicuro, e l'altro è andato forte, è arrivato anche, poi nel calcio quando fai un errore dipende da te, ma dipende anche da come ti arriva addosso l'avversario, da tante cose. Io lo so che sono uno dei pochi che dice sta storia qui che Anghissà non ha fatto l'errore più grande della storia come pensano molti, sbagliando quel gol, perché quel pallone era inatteso, arrivava veloce, non era un passaggio, era un tiro, era il 90esimo, ci è arrivato in spaccata, quindi non ha avuto la possibilità di mettersi bene con il corpo. Ci stanno tante cose da dire, certo, altre volte farà gol se si troverà in quella situazione, però credetemi, se noi guardiamo l'immagine, o addirittura peggio ancora il fermo immagine, ma dove, come ha fatto a sbagliare? Non è così raro, non è l'unica volta, ecco, che capiterà che un giocatore sbaglierà un gol così. Francesco.
5: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto grazie per la possibilità che ci dai, sono contento, ti seguo da anni, mi hai aperto un modo di vedere il calcio completamente diverso.
0: Grazie.
5: Prima grazie insomma ai tuoi consigli tecnico-tattici. Volevo dirti due cose. Allora, la prima riguardo alla questione della, sempre ritornando all'Inter, secondo me dal punto di vista tattico l'idea di Allegri di mettere Badiashile non è stata proprio sbagliatissima. Secondo me il problema che io non ho pensato al fatto che comunque questo ragazzo già fino alla settimana fa non era disponibile per giocare, dopo una settimana lo mette dentro una partita così importante, non ha mai giocato insomma con i suoi compagni di squadra, secondo me la difficoltà.
0: Guarda Francesco, questa, sempre una serie di cose, perché poi non è che Badiashile improvvisamente prende il pallone e se lo butta in porta driblando Meret, che uno dice vabbè questo non può giocare, è completamente fuori giri. No, Badiashile perde semplicemente, uso questo avverbio, semplicemente perde un duello aereo con Thuram, che di testa non mi sembra che abbia segnato il primo gol della sua carriera sabato scorso, sì. No? È uno molto sì. Bravo di testa. Quindi questo succede. Ora il problema è lì sicuramente, perché lo può anticipare, lo può marcare meglio, non c'è dubbio, però il problema è anche che viene lasciata la possibilità di fare l'ennesimo cross indisturbato perché siamo troppo schiacciati, quindi se non si arriva all'ultima fase dell'azione, che ce ne accorgiamo tutti quanti, tutti a parlare di perché Rachmani si fa anticipare da Lautaro Martinez in occasione del 2-1, perché Lautaro Martinez è bravissimo ad attaccare davanti al difensore, lo fa da 100 anni sto gol e lo farà sempre, e quindi l'ha fatto pure con Rachmani, e in quel caso diventa difficile stargli davanti perché lui attacca il pallone, la porta al momento giusto. Il problema è perché c'è Politano lì, secondo me, io vedo sempre un po' più dietro l'azione, perché c'è Politano e non c'è Di Lorenzo, che in quell'azione non marca nessuno? Perché noi dobbiamo schiacciarci in quella maniera? Allora, per me tutti e due questi gol hanno, poi l'altro è su calcio d'angolo e va bene, Lucca fa un errore individuale su quel calcio d'angolo, prova a proteggere il pallone, ma i primi due gol sono a metà responsabilità dei giocatori che non riescono a intervenire, Politano, Rachmani, Badiashile, chi volete voi, altra metà dell'allenatore, come mi dispiace dirlo, altra metà è dell'allenatore che fa schiacciare troppe volte per troppo tempo la squadra, e quando è tanto sotto pressione una difesa, prima o poi succede il patatrac.
5: Infatti, ma avresti fatto un cambio del genere a 10 minuti alla fine?
0: Ma io avrei provato ad andare a fare il terzo gol tutta la benedetta partita, perché credimi, era più facile fare il terzo, e la partita sta lì a dircelo, no? In maniera chiara, evidente, era più facile fare il terzo.
5: Un cambio del genere a 10 minuti alla fine.
0: Ma io avrei provato ad andare a fare il terzo gol tutta la benedetta partita, perché credimi, era più facile fare il terzo, e la partita sta lì a dircelo, no? In maniera chiara, evidente, era più facile fare il terzo, eppure il quarto, che pensare.

0: la problematica per il momento c'è degli infortuni, manca maledettamente uno come Elmas, perché quando incominciano, come l'anno scorso, quando iniziarono a susseguirsi gli infortuni, poi uno come Elmas era veramente una manna dal cielo, perché te lo trovavi un po' in tutte le posizioni. Christian.
1: Ciao, buonasera Paolo, e forza Napoli sempre.
0: Ciao.
1: Voglio dire che grazie alle tue osservazioni sto guardando il calcio in maniera diversa. Sono, non che prima diciamo non le prendevo in considerazione, però sai quando ti scatta la molla e sto vedendo il calcio diversamente, e non so se ci ho fatto caso solo io, ma c'è stato un piccolo tempo, ma forse un 4-5 minuti o qualcosa in meno, in cui il Napoli ha provato a fare pressione alta,
0: no, c'è stato pure di
1: e abbiamo recuperato palla.
0: Pure di più,
1: ma guarda caso abbiamo recuperato palla.
0: No, guarda caso, abbiamo fatto pure due gol addirittura.
1: Appunto, è quello voglio dire, no? E stavo arrivando a dire, ma guarda caso abbiamo segnato. Quindi dico io, è vero.
0: Quindi tu stai pensando, Paolo del genere, non è che è pazzo che vuole il Napoli all'arrembaggio perché è pazzo e gli piace.
1: Bravo, ma perché c'è più probabilità, se casomai non mi piace.
0: Secondo me in assoluto, possiamo fare due discorsi, quello in assoluto è meglio giocare così, tant'è vero che tutti i più grandi allenatori al mondo oramai giocano così e vincono. Infatti. Giocando così, c'è un calcio propositivo. Infatti. Offensivo, coraggioso. Infatti. Chiamiamolo come vogliamo. Poi se prendiamo e riconduciamo questo ragionamento che va bene per il calcio in generale e lo portiamo a casa nostra, al Napoli, per il Napoli questo discorso va bene benissimo, meglio ancora forse, perché noi abbiamo delle caratteristiche oramai nella testa di questa squadra per fare un calcio di proposta, di, come posso dire, per fare un calcio dove noi dobbiamo scendere in campo pensando e tatticamente dobbiamo dare la sensazione di dire ragazzi qua siamo più forti noi.
1: Esatto.
0: E molte volte,
1: abbiamo vinto due scudetti.
0: Esatto, abbiamo vinto due scudetti. E molte volte, tra l'altro, non è vero, è verissimo che siamo più forti noi, perché mo togliamo questo ciclo Como, Inter, Arsenal, poi incominceremo a giocare contro squadre che sono nettamente inferiori al Napoli. Quindi io non vorrei più vedere, vi dico la cosa che non vorrei più vedere di questo inizio campionato, il primo tempo di Genoa-Napoli. Io vi parlo di una partita, perché il risultato, non ci dobbiamo fare ingannare dal risultato. La cosa che io cancellerei di queste prime tre giornate non sono i gol, non è Badiashile, non è Anghissà, non è tutte queste cose qui, che sono per carità da analizzare, ma la cosa che non si deve riproporre è il primo tempo di Genoa-Napoli.
1: Sono d'accordo Paolo, anche perché voglio dire, c'è stato veramente, con la partita con l'Inter, c'è stato quei 30-40 comunque c'è stato un tempo tra tutta la partita in cui abbiamo giocato non benissimo come piacerebbe
0: sai il baricentro,
1: abbiamo giocato
0: Cristian,
1: in maniera propositiva.
0: E sai il baricentro del Napoli? Il Napoli baricentro ha avuto 46 il primo tempo, 41 il secondo. Mo 41 il secondo, secondo me bisogna spezzettarlo un attimo. Perché sarà stato 60 il primo quarto d'ora del secondo tempo e poi la media è diventato 41 perché alla fine sarà diventato 20 il baricentro.
1: È vero, sono assolutamente d'accordo, perché questa è la cosa. E io ho pensato anche che magari quello che potrebbe far bene anche all'allenatore stasera è vedere in campo uno come Gilmour, che ha un gioco lui diverso da quello da Lobotka. Lui è più per la verticalizzazione, ha il piede più educato, riesce a smistare anche secondo me meglio la palla, perché quando l'anno scorso ha giocato al posto di Lobotka,
0: tutte queste cose, meglio di Lobotka staremmo parlando di un fenomeno assoluto. Sul lancio però, lungo, diciamo, sono d'accordo con te, sulle altre tecniche e smistamento palla e protezione palla Lobotka per me c'ha qualche cosa in più, però Gilmour a me piace tanto, stasera lo vediamo a fianco, credo a fianco. Molti stanno ipotizzando, perché Allegri ha parlato di tre centrocampisti, sì, ma non ha detto disposti come. Escluderei che i tre centrocampisti siano tre centrocampisti 1-2, cioè il play e le due mezzale. Secondo me saranno i due mediani, Gilmour e Lobotka, che si potranno porre in orizzontale, in verticale, e poi sarà un De Bruyne un po' più avanti, anche perché tu devi

0: andare, non devi andarli a prendere, tu li devi andare a prendere 4 e 4 se non ti vuoi abbassare molto, e per prenderli 4 e 4, per non fare ballare Højlund in mezzo a Konsa e Gabriel, i due centrali, per non farlo ballare troppo e farlo girare a vuoto nella prima pressione, devi alzare De Bruyne. Quindi De Bruyne già nella fase di non possesso sicuramente andrà lì e sarà vicino a Højlund. Se è poi vero, ci va spesso anche nella costruzione, per me meglio ancora. Grazie assai, Christian.
1: Ciao, ciao, buonasera.
0: Pubblicità.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
15: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, intanto vabbè, già l'avete saputo, Neres è convocato, ce l'ha fatta a recuperare, ovviamente penso partirà dalla panchina, però se lo porto in panchina vuol dire che puoi entrare, importante perché qualche cambio in più, qualche soluzione in più serve molto. È partito l'Arsenal in questo momento, mi dice un amico che lavora da quelle parti, ha visto partire il pullman dell'Arsenal direzione Stadio Maradona. Allora, Francesco da Napoli, quando una società non fa mercato, si presenta a questi livelli con Politano, Rafa Marin, Olivera, Spinazzola e Lucca, un pennellone di due metri che non serve a nulla, ma da nessuna parte, Neres non mi sembra più manco un giocatore di calcio. Allora, che ci sono delle problematiche, lo dico stesso io, Francesco, caro, ma così... Non esagererei così proprio, ecco. Che ci sono dei problemi del Napoli, ci sono, però se il quadro è preoccupante, se era nero, apocalittico come l'hai disegnato tu, non facevamo manco quasi due pareggi con Como e Inter, no? Saremmo stati allo sbando già. Quindi ci sono delle problematiche, io sono preoccupato, per farti capire che non è che sono super fiducioso, sono preoccupato, la qualificazione Champions è a rischio, Scudetto non ci riesco nemmeno a pensare lontanamente, Champions sarà una faticata. Detto tutto questo, però, questo quadro qui no, onestamente, perché poi quando andiamo in campo giocatori buoni ne abbiamo, non saranno nel loro prime, non sono nel loro prime, sono d'accordo con te, però giocatori buoni ne abbiamo e niente, vediamo se si aggiustano un po' di cose, si aggiustano un po' di cose come idea proprio di calcio da proporre, B, ma forse addirittura prima, è più importante la seconda, che dico, speriamo che ci viene bene sul discorso organico a disposizione, infortuni. Bordo campo di Dazone, Allegri non invita mai la squadra ad abbassarsi, fa solo l'errore quando mette Badiashile. Vabbè, Bordo Cam, allora la squadra ad abbassarsi, ad alzarsi, gli allenatori non possono dirlo a voce, ma quello che conta a volte è sono anche i cambi, no? I cambi trasmettono delle informazioni in automatico, quando una squadra si mette a 5 poi dopo io dico che Napoli si è abbassato in parte per scelta, ma molto anche perché l'Inter è stato bravo a farci abbassare, quindi questo comunque va sempre ricordato, il valore degli avversari. Eugenio.
17: Ciao Paolo. Volevo farti una domanda, sicuramente con l'onestà intellettuale che hai mi risponderai come la pensi. La mia domanda è, ma con l'esperienza che ha Allegri, con quello che ha vinto, possibile che non riesca a uscire da una certa mentalità che secondo me è quella di avere Buffon, Chiellini, Barzagli fare un altro tipo, cioè capire che il calcio è evoluto, capire che all'epoca avevi i difensori più forti che c'erano in giro, tutti insieme.
0: E misteriosamente non venivano mai ammoniti, tra l'altro.
17: Va bene.
0: Perché oltre che forti, perché erano sicuramente forti, poi non venivano manco mai ammoniti, conseguenza di questo mix di queste due cose, forti erano, non venivano mai ammonite, quindi potevano, allora veramente non si riusciva a tirare in porta contro la Juventus, e quindi quella tattica, hai ragione, era alla fine anche comprensibile e giustificata, non riproponibile, dici bene, attualmente nel calcio in generale e nel Napoli.
17: Ma nel calcio di oggi le squadre più forti ti vengono a pressare, alzano il baricentro, e allora non puoi pensare che con il Napoli tu possa, con i difensori che hai il Napoli tu possa, ma secondo me neanche più con Buffon, Barzagli, Chiellini e compagnia bella tu riusciresti a diventare la squadra più forte.
0: No, oggi hai ragione.
17: E poi
0: in
17: Italia il Napoli è forte, quindi io mi aspetto, adesso abbiamo trovato Inter e Como,
0: però è forte in un altro
17: neanche
0: modo,
17: stati
0: in un'altra
17: fortunati,
0: maniera.
17: Per cui le partite le abbiamo perse, ma io sono convinto che il Napoli farà un bel campionato, però secondo me, come tu hai detto prima, che non vorresti, io penso che rivedremo partite dove verremo attaccati anche da squadre più deboli e poi le vinceremo perché siamo più forti noi.
0: Ora ogni campionato è un campionato a parte, ogni partita è una partita a parte, ogni squadra è una squadra diversa dalle altre, però sulla falsa riga di quanto dicevi tu, il Milan nella parte finale dello scorso campionato, giocando un calcio di scarsa proposta, col baricentro basso, col PPDA 18esimi, cioè il recupero palla fatto più lentamente rispetto a quasi tutte le altre squadre del campionato, il Milan nelle ultime 10 giornate ne ha perse 6 e le ha perse con le medio-piccole. Quindi adesso che prendiamo come esempio Genoa-Napoli, dove facendo quel tipo di calcio poi alla fine abbiamo vinto, oppure ci ricordiamo anche del Milan che non le vinceva giocando così?
17: E allora
0: con
17: la mia domanda è, ma possibile che un allenatore delle capacità, dell'esperienza di Allegri non ci arrivi a questa cosa? Non riesci?
0: Non è facile. Allora, il retaggio, tu sai che cos'è? Abbiamo tutti noi il retaggio su qualcosa.
17: Certo.
0: Ed è difficile scrollarselo di dosso, proprio retaggio culturale, cultura calcistica, di convinzioni, certo, filosofia calcistica. Non è facile scrollarselo di dosso, soprattutto quando quel tipo di modo di fare ti ha portato a vincere. Lì diventa proprio
17: sì, è un po' come Mourinho alla fine.
0: Diventa difficilissimo cambiare perché ci hai vinto in quel modo. E certo, anche se
17: però devi allenare il Real Madrid.
0: Lo so, se sotto il naso le cose stanno cambiando.
17: Il Real, Madrid, il Barcellona, non se lo fanno neanche Allegri, allenare. Allegri non lo faranno mai allenare il Barcellona. Al Bayern, e allora sì. Ma se no va in difficoltà.
0: Ma dal primo giorno che Napoli ha scelto di prendere Allegri,
17: non hai le conoscenze.
0: Io ho fatto questo tipo di discorso. La mia speranza è quella lì di vedere un Allegri che piano piano, perché lo so che tutto di un colpo non è facile, che piano piano si convinca in maniera totale. Il campo lo può convincere, non le parole nostre. Il campo lo può convincere. Per me Inter-Napoli già è un messaggio forte per Allegri. Caro mister, c'è una squadra forte, falla giocare in un altro modo, con più coraggio. Perché quando gioca con più coraggio dà il massimo, quando gioca con troppa paura e prudenza vengono fuori i problemi. Il messaggio è talmente chiaro, il messaggio di Inter-Napoli, che Allegri sicuramente l'ha letto, l'ha decodificato e ora lo deve mettere in pratica. Speriamo. Alessandro.
18: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
18: Senti, no, io proprio per questo discorso che stai facendo volevo dare una lettura, diciamo, tra virgolette, ottimistica, nel senso, perché proprio come dicevi tu, siccome Allegri era un retaggio suo, cioè personale, di questo tipo, siccome lui la squadra comunque la sta conoscendo ora, e da quello che ha visto con Conte, il lavoro ha vinto addirittura lo scudetto, difendendosi, facendo la miglior difesa, segnando anche poco. Quindi stiamo andando proprio in una direzione da quello che ha visto, proprio dove lui è più forte sul suo campo. Segnare poco, in quel caso, a rimettersi dietro, alla miglior difesa d'Europa, e quindi probabilmente la squadra deve ancora anche conoscere che ha delle altre qualità che può sfruttare. Oltretutto, magari proprio perché la squadra è un pochino più invecchiata, fa più fatica a essere costante nella fase difensiva di pressione costante, magari giocando riesce a fare qualcosina in
0: anche
18: più.
0: Anche perché ti viene più entusiasmo, no? Ti diverti, torni alle cose belle di un tempo recente, perché Napoli ha vinto lo scudetto 2 anni fa e ha dominato un campionato 4 anni fa. Quindi sì, nella memoria dei calciatori si riattivano quelle sensazioni belle che hanno provato.
18: Esatto, delle cose positive.
0: Sì.
18: Quindi la cosa invece che ti volevo dire, che ho notato, che non so se l'ho notato, io mi sono... Che quando abbiamo fatto questa sorta di pressing contro l'Inter, mi sembrava più non pressing, tra virgolette, per ultimo, un pressing posizionale. Cioè, io vedevo che i giocatori non andavano proprio diretti sull'uomo, ma andavano a occupare gli spazi e occupavano le traiettorie di passaggio, che non li vedevo, ecco, feroci come erano magari con Conte, li vedevo più statici nella pressione.
0: È vero, non c'era proprio quell'uomo contro uomo,
18: non c'era uomo,
0: non è che
18: uomo,
0: ci siamo andati a prendere tre contro i tre attaccanti, sì, sui tre difensori, ma abbiamo alzato Anghissà, tenuto Di Lorenzo in posizione dietro alle spalle. È vero, sì, hai ricostruito bene.
18: Vabbè, questo ti volevo chiedere se l'ho visto bene. Ok,
0: benissimo,
18: grazie.
0: Ciao Alessa, grazie. Paolo trova assurdo che la società, dice Giuliano da Modena, dopo gli infortuni, lo storico degli infortuni dell'anno scorso, non abbia svecchiato la rosa con giocatori reduci da troppi infortuni e avanti con l'età. E ne abbiamo parlato tanto. Io non credo che questo dato sfugga o sia sfuggito al Napoli. Evidentemente sono stati impossibilitati dalla scelta del vertice societario di rientrare da una situazione economica che si era diventata un po' delicata dopo le ultime sessioni di mercato. Questa è l'unica spiegazione che posso dare, che non se ne siano accorti lo escludo. Salvatore.
19: Ciao Paolo, ho 2 domande per te. Allora, vorrei sapere, secondo te, come mai l'Inter... sono anni che praticamente inizia il campionato ad agosto, lo finisce a maggio, mondiali per club, nazionali che vanno a fare le competizioni europee, mondiali, non si infortunano quasi mai, poco, corrono come pazzi tutte le partite. Cioè, qual è la differenza tra noi e loro? Cioè, mi individui la responsabilità per la quale il Napoli non riesce a fare quello che fa l'Inter?
0: No, vabbè, l'Inter c'ha un progetto, secondo me, la cosa che io non invidio nessuno, nemmeno le altre squadre, mi piace il Napoli, basta. Però la cosa che le cose buone le copierei, sinceramente. E l'Inter fa una cosa, mi dispiace dirlo, da tifoso del Napoli, fa una cosa che io considero unica in Italia e che porta e che fanno molte grandi squadre invece. C'ha un'idea di gioco ben definita, sceglie le coppie in ogni ruolo e va avanti con quel modello oramai da anni. È come quello che fa il Barcellona da anni, come quello che fa il City, che ha cambiato allenatore da anni, le grandi, il Bayern da anni. Ora l'Inter in Italia è l'unica che da anni fa la stessa cosa. Noi siamo stati bravi a vincere in maniera diversa con Spalletti, con Conte, adesso stiamo facendo cose ancora diverse con Allegri. L'Inter invece non ha cambiato nulla. Negli ultimi anni è passato da Inzaghi a Chivu, sì, ci sono delle differenze, però la struttura societaria, anche il mercato ne consegue 3-5-2, coppie in tutti i ruoli, è un lavoro che paga alla fine. C'hai meno possibilità di arravogliarti dietro soluzioni, ogni volta pezze che devi mettere a situazioni difficili.
19: Dici, tu devi individuare un modello,
0: sì,
19: scegli l'allenatore,
0: portare, avere la forza di portarla avanti, non essere così emotivi, che vanno male due partite e cambi sistema di gioco e cambi quello e cambi quell'altro. Ci sono le coppie, non è in forma Allison, gioca Lang, non è in forma Spinazzola, gioca Oliveira, non è in forma che ne so, Rafa Marin, gioca Beuke o Badiashile. Cioè, io la vedo così.
19: Paolo, invece il piano gara di stasera, tu li andresti a prendere alti già dal primo minuto, però con il pericolo che loro sanno uscire bene da dietro, oppure li aspetteresti un po' come abbiamo fatto con l'Inter, tipo il primo tempo e poi dopo ci siamo...
0: Dobbiamo pensare una cosa, ciao Salvatore, grazie. Ciao. Noi conoscendo bene l'Arsenal, e noi dico noi, perché mi sembra strano che qualcuno non conosca l'Arsenal, la squadra di quel livello... In un anno bisogna vederla almeno 10 volte, no? Fra Champions e Premier League, una decina di volte penso che bisogna vederla. Io la vedo 40 volte, la lasciate perdere perché io vedo un numero spropositato di partite, però normalmente una decina di volte, quindi bisogna conoscerla bene. Conoscendola bene, benissimo, si può dire che è una squadra che è vero che se la vai a prendere alta hanno una capacità di uscire molto importante e ti possono arrivare alle spalle, però intanto quando la vai a prendere alta qualche volta puoi anche recuperare tu il pallone e puoi fare una ripartenza feroce e loro la possono soffrire. Quando ti abbassi annichilisci le tue possibilità di essere pericoloso e loro se ne strafregano altamente, credetemi, che tu gli fai un bel blocco basso, hanno 12.000 soluzioni e se non ci arrivano con le giocate a trovare gli spazi, le imbucate e i cross vincenti, ci arrivano con le punizioni laterali e con i calci d'angolo, che sono la squadra migliore sulle palle inattive in circolazione. Quindi aspettarli e proprio consegnarsi totalmente a loro, il che non significa che non saranno... Loro sono pericolosi, partiamo da questo. Loro sono pericolosi. Saranno pericolosi come e quando vorranno. Le palle gol le creeranno, difficoltà ti metteranno. Ora, l'unica cosa per cercare di fare il risultato è provare a costruire anche noi occasioni da rete. Per costruire occasioni da rete, la soluzione che li aspettiamo e facciamo i contropiedi di 90 metri, oppure che buttiamo la palla lunga sperando che un rimpallo ci favorisca, non mi sembra che possa portare a nulla. Quindi dobbiamo giocare con la qualità, abbiamo a centrocampo, per dire, tre giocatori che sanno giocare bene il pallone, Gilmour, De Bruyne, Lobotka, proviamo a uscire, arrivare con lo sviluppo bene alle due fasi decisive, rifinitura e finalizzazione, speriamo di arrivarci, perché se ci arriviamo poi qualche cosa di buono può venire fuori. Alberto.
20: Buonasera Paolo, complimenti sempre per la trasmissione, per la tua deontologia. Io volevo dire due cose. Per quanto riguarda la partita di stasera, io mi aspetto dal Napoli solo una grande prestazione, perché se dovessimo ragionare col pessimismo della ragione e la passione del tifoso, non c'è partita, perché l'Arsenal è vice campione di Champions, ha vinto la sua, il suo campionato, quindi soprattutto pure per quanto riguarda la panchina, perché se osserviamo tutti gli assenti che c'è al Napoli veramente.
0: Allora, posso dire una cosa, Albe, molto precisa. Le riserve, chiamiamole così, ma è una parolaccia riferita a quei campioni che loro portano in panchina, è proprio una parolaccia. Diciamo, certo, quelli che vanno in panchina dell'Arsenal, se li prendi,
20: semplificato, capito Paolo?
0: Se li prendi, se prendi quegli 11 che vanno in panchina, sì, stasera, e li porti in Italia, vincono il campionato.
20: Vincono il campionato
0: sì, gli 11, esatto.
20: Questo, io quello che mi aspetto stasera sono una grande prestazione, perché sul risultato non lo so.
0: Nel calcio magari, lo sai perfettamente che il risultato è più facile prevedere che l'Arsenal faccia 7 palle gol e noi 2. Nel calcio, certo, però a volte chi ne fa non due ha la capacità di metterle tutte e due dentro e se ne esce un risultato.
20: Vediamoci allo stellone, fatto che ci dice che Allegri è stato preso perché è un per quanto riguarda la Champions. Detto questo, poi un'altra cosa che secondo me è fondamentale: nell'anno del centenario, sapendo in anticipo che McTominay aveva i problemi che aveva, con Anguissa qui non hanno rinnovato il contratto, con soltanto due acquisti e riconfermando i giocatori che erano stati scartati dall'anno scorso, io lo vedo un'aria di smobilitazione. Mi fa pensare che De Laurentiis evidentemente non, rispetto a Conte che gli, qualsiasi giocatore gli chiedeva di acquistare, li acquistava tutti. Allegri è venuto qua perché, parliamoci chiaro, Allegri è venuto sapendo che non aveva altre chance, altre occasioni, nonostante le annate deludenti, si è venuto a prendere il suo bel stipendio sperando sempre di riuscire a fare qualcosa. Però io onestamente, dovendo essere onesti come lo siamo, io vedo una grande per me è assurdo che una squadra che parte col centenario, la Roma si è rafforzata, la Roma si è rafforzata, la Juve...
0: Ti devo salutare, vabbè, è chiarissimo, ti devo salutare. Smobilitazione è un pensiero che tu puoi avere, una ricostruzione che ci può stare. Le parole di De Laurentiis, noi ci dobbiamo fidare di quello che dice, se poi dice una cosa e ne pensa un'altra, ma non credo. Le parole che dice parlano di un progetto che vuole addirittura crescere con strutture e quant'altro, quindi non ci sono segnali ufficiali e nemmeno tanto, diciamo, di voci in questa direzione. Come sensazione, le sensazioni sono tutte valide, però segnali reali che si vada in questa direzione non ce ne sono. Pubblicità.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Andiamo da Luca.
8: Ciao Paolo, buonasera a tutti. Paolo, allora, io la partita di stasera dell'avversario non conosco niente, nel senso, non sono uno che è amante di andare a vedere le partite degli altri campionati, perché interessa solo il Napoli, lo so, potrebbe essere anche Bilozzo, ma è così. Quindi non voglio parlare di stasera, voglio generalizzare un po' il discorso verso il Napoli. Io voglio fare un discorso un po' più psicologico e mentale, sessuale. Spero che tu mi possa comprendere, così come tanti altri. Allora, l'anno scorso, due anni fa, abbiamo avuto Conte che ancora prima di arrivare a Napoli abbiamo visto tutti quanti come se avessimo vinto qualcosa. No, non abbiamo vinto, cioè abbiamo vinto uno scudetto, però ripeto, ancora prima che Conte firmasse, noi già avevamo il palato che stavamo qualcosa. E poi abbiamo vinto qualcosa, anche perché la grinta ci ha trasformato comunque un decimo posto in un primo posto e poi un secondo posto, e via dicendo. Adesso con almeno all'inizio della stagione, sembra che questo sia. Nel momento in cui è stato
7: non c'è che si sente granché, Luca, mettiti un po' meglio, veloce per favore, e mettiti un po' meglio come posizione.
8: Ti senti adesso?
7: Sì, sì.
8: Pronto?
7: Vai. No. Vai, sì.
8: Ok, allora, nel momento in cui ha firmato Allegri, o comunque appena Allegri è stato spostato da Napoli, c'è stato una sorta di malcontento generale che la piazza l'ha trasformata in qualcosa di negativo. Ora, secondo te, ovviamente io ho una mia preoccupazione, ma secondo te questo fatto incide nella squadra? Nel senso,
7: no.
8: Ok.
7: Io almeno secondo me, però tu hai fatto, sei detto secondo te, io ho risposto secondo me. Io non credo, credo che le squadre oramai multistranieri vivono sì la città, ma sentono meno gli umori. Una volta i giocatori erano amici dei giornalisti, frequentavano i tifosi, andavano alle feste dei tifosi, erano molto coinvolti, quindi l'umore della piazza, diciamo così, gli arrivava proprio addosso. Adesso è tutto molto distaccato, è tutto molto asettico, quindi penso che l'unica cosa che può condizionare l'umore dei giocatori sono le loro prestazioni e i risultati della squadra, non l'ambiente.
8: Secondo te, perché io poi ricordo la Juve di Allegri, usciva dal primo tempo magari 0-0 o sotto e poi si trasforma nel secondo tempo, e io dicevo, oh, è possibile, o gli bastona nello spogliatoio o gli fa qualche cosa, perché non è possibile. Adesso almeno le prime 3-4 partite si sta facendo, cioè non vedo quello step successivo, vuoi un po' il caldo che sta facendo in campo, vuoi un po' la transizione, no?
7: Io non lo so ora sinceramente, questo ricordo così preciso che sempre così,
8: no, io mi ricordo proprio
7: sarà capitato molte volte, ma sempre però comunque è un po' una sua strategia, però quando sei più forte, soprattutto se le metti sulla strada giusta dai primi minuti, male non è. Ricorderete il Napoli, certo, dello scudetto di Spalletti, molto spesso risparmiava energie chiudendo la partita alla mezz'ora, e quindi erano le energie risparmiate per le partite successive.
8: Forza Napoli sempre.
7: Ciao Luca, grazie. Tant'è vero che proprio quell'anno riuscì il Napoli a fare un grande cammino anche in Europa fino ai quarti. Perché molto spesso le partite le vinceva senza un grande dispendio di energie psicofisiche, psichiche, soprattutto quelle famose energie nervose che sprechi tanto quando sei sempre sul filo con il risultato, ti devi difendere nei minuti finali, poi ti porti a casa la vittoria, in quel momento grande entusiasmo perché si è vinto, però probabilmente hai pregiudicato le partite successive perché poi ti è venuta hai speso qualche energia di troppo e ne risenti nel proseguo della stagione. Finiamo qui questa puntata, ci sentiamo domani con 442, ma l'appuntamento che vi do è a tra pochissimo, dal Maradona, per raccontarvi insieme a Vincenzo Perna in diretta e in esclusiva sia qui su Kiss Kiss Napoli che su Kiss Kiss Italia Napoli-Arsenal. A tra poco, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
9: Salita del volo con destino a

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la tragedia di Rebecca, che non ce l'ha fatta la turista di 24 anni, originaria di Lecce, investita nella tarda serata di venerdì 4 settembre in viale Antonio Dorno sul lungomare di Napoli. La giovane era in città per una vacanza con un gruppo di amici. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23, mentre Rebecca attraversava la strada. A investirla sarebbe stata un'auto guidata da un 19enne che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi costituirsi il giorno successivo trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare. Era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime. Dopo 4 giorni di ricovero e il periodo di osservazione è stato dichiarato il decesso. Restiamo in Campania, Campi Flegrei, giornata di tensione a Pozzuoli. Durante il Consiglio Comunale sull'emergenza in aula è stata letta una lettera del ministro Nello Musumeci inviata all'opposizione, nella quale si ribadisce che la dichiarazione dello stato di emergenza per i Campi Flegrei è necessaria a una presa di posizione che riaccende lo scontro politico. La decisione infatti spetterebbe alla Regione Campania. Intanto alcuni cittadini hanno contestato duramente l'amministrazione comunale e il commissario Ciciliano, accusandoli in 2 anni non avete fatto nulla. A Torre Annunziata è stata demolita la torre di Palazzo Fienga. L'immobile confiscato dalla criminalità organizzata è stato per anni uno dei simboli del potere del clan Gionta. A dare l'annuncio il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ha sottolineato il profondo valore simbolico dell'intervento, non soltanto un'operazione urbanistica ma il ripristino della legalità sul territorio e, nelle parole del prefetto, la vittoria dello Stato contro il potere della Camorra. Momenti di tensione anche in via Nicotera a Napoli. Un uomo si è barricato per diverse ore nel proprio appartamento minacciando di togliersi la vita per evitare la notifica di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti. Dopo una lunga trattativa con gli agenti, l'uomo, che non era armato, si è consegnato alla polizia. Via Nicotera è rimasta a lungo chiusa al traffico transennata agli incroci con via Mondragone e i gradoni di Chiaia. Sul posto 6 volanti della polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e ambulanza del 118. E sull'autostrada del Mediterraneo un camion ha perso improvvisamente il carico mentre viaggiava in direzione sud all'altezza del chilometro 39. Una grande quantità di pomodori è finita sulla carreggiata provocando disagi alla circolazione. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS per mettere in sicurezza il tratto, liberare la strada e procedere alle operazioni di pulizia dell'asfalto. Chiudiamo con il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona questa sera alle ore 21 e la Napoli affronterà l'Arsenal. La campione d'Inghilterra Allegri deve fare a meno di McTominay e Anguissa, mentre Neres è stato convocato. Una grande notte europea con il Maradona pronto a riaccendere le luci della Champions League. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Notte di Champions, si riparte, non vedevamo l'ora. Un ringraziamento particolare, un buon lavoro a Simone Zagaria e curare la parte tecnica. Ricordiamo che andremo in onda fino alle 19.45, perché alle 20 sempre con me Carlo Alvino e Nicola Mora ci colleghiamo per diretta azzurra. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse contattare col filo diretto: 081 546 6873. Chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto: 342 00 100. Stasera Napoli-Arsenal, partita difficile. Capiremo adesso, verso le 8 arriveranno le formazioni. Io ho l'impressione che l'unico dubbio stasera sarà Alisson o Lang, perché mette in preventivo che a centrocampo giocherà Lobotka con Gilmour e De Bruyne, con Oliveira che prenderà il posto di Spinazzola. Quindi secondo me il ballottaggio Lang-Alisson, capiremo Allegri come se la vuole giocare. E possiamo partire col filo diretto. Prima di partire col filo diretto, diciamo che si stanno giocando i due anticipi, quelli delle 18.45 di Champions, il primo turno Barcellona contro il Feyenoord, già in vantaggio il Barcellona con un gol di Rafinha, e l'altro anticipo Stoccarda Viking, sempre sullo 0-0. Andiamo da Rosario. Ciao Rosario, buonasera.
1: Ciao Emanuele, sono ciao. Rosario, io sono quello che per telefono ti dice sempre una volta a Cartigol, non so se ti ricordi.
0: Sì, mi ricordo.
1: Purtroppo, insomma, anche quest'anno siamo stati delusi, però non ci resta stasera che fare il tifo, perché come tifosi dobbiamo fare il tifo.
0: Però comunque c'è da dire che, voglio dire, i gol, bene o male, una delle cose positive è che il Napoli ha sempre segnato nelle prime tre giornate, ma soprattutto che crea, e questo è già importante, perché l'anno scorso nelle ultime partite ci lamentavamo che le occasioni scarseggiavano. Invece non me l'aspettavo con Allegri, che diciamo è un po' più difensivista, invece a quanto pare si è rivelato un po' il contrario, che in difesa facciamo un po' di fatica, però davanti siamo pericolosi.
1: Infatti, forse ne stiamo prendendo un po' troppo, perché può anche essere una filosofia, no? Speculare sul golletto e poi non ne prendi, no? Perché magari vinci 20 partite 1-0 e hai portato comunque il risultato.
0: Diciamo come abbiamo fatto lo scudetto con Conte.
1: Esatto, quindi forse anche quello che manca un po'.
0: Sì, di sicuro Allegri secondo me ha cambiato anche il suo metodo, perché se noi ci aspettavamo un Allegri diciamo un po' più difensivista, tutti dietro la linea della palla, comunque pronta a partire in contropiede, stiamo vedendo un po' il contrario, dove comunque Napoli dalla metà campo in su diciamo crea tanto. Però il Napoli fa fatica a difendere, perché si trova con tanti giocatori nell'arietta piccola di rigore, come è successo magari con l'Inter. Non dico che con l'Arsenal stasera devi farlo, perché ovviamente non è nulla da perdere, devi essere coraggioso, però è chiaro che se giochi a viso aperto con una squadra come l'Arsenal ne prendi 2-3. Però devi fare la partita perfetta per comunque strappare qualche punto all'Arsenal, perché è veramente complicata.
1: Sì, perché magari stasera tutto quello che ti viene più diciamo, capito, di non fare una figuraccia è tanta roba.
0: Quindi, certo.
1: L'importante sarebbe, guarda, pure un punto sarebbe l'ideale stasera.
0: Infatti Rosario, io la penso così. Al di là, è chiaro che se noi vediamo il risultato è chiaro che siamo un po' indietro, siamo un po' delusi, c'è l'amarezza, però bisogna sempre analizzare il risultato. Sicuramente è stata una brutta sconfitta, perché mentalmente ti dà una bella botta perdere così a Milano, però se tu vai a vedere cioè, se tu a vedere che il Napoli è pericoloso perché creare 6-7 occasioni col Como e a Milano vuol dire che sei una squadra forte e sei pericoloso. C'è solo da migliorare la difesa, ma soprattutto l'atteggiamento, l'attenzione, la concentrazione, perché i gol sono stati regalati per quanto mi riguarda.
1: Tutti abbiamo regalato.
0: Ecco qua in vantaggio live, in vantaggio lo Stoccarda contro il Viking nel secondo anticipo di Champions League.
1: Beh, questo ci può stare come squadra, la dobbiamo incontrare anche noi. Speriamo che almeno di quei 12 punti che dice Allegri di poterli portare quest'anno.
0: E io ti dico di più, ieri alla fine l'ho detto, in questo momento dove il Napoli è ancora in rodaggio e anche a livello fisico e anche a livello di tatticamente Allegri è arrivato da poco e magari si sta vedendo qualcosa di buono, non nel risultato ma da metà campo in su qualcosa si vede, però è chiaro che fisicamente ancora non stai a posto, non puoi fare pressing per 90 minuti, quindi secondo me è un bene affrontare l'Arsenal, che comunque non è niente da perdere oggi, perché se in questo momento dove noi ancora non eravamo rodati beccavamo una squadra che era alla nostra portata, eri costretto a vincere e magari in questo momento non sei nella condizione.
1: Ma metti dei punti che più avanti alla fine sono...
0: Esatto, più avanti quando il Napoli è ben rodato e comunque cambiano un po' gli atteggiamenti, cambia un po', diciamo, la tenuta fisica e vai a incontrare squadre che alla nostra portata e te la giochi. In questo momento, nelle prime giornate, può succedere di tutto, quindi magari beccavi il Viking che fisicamente stava più in forma di te e saresti andato in difficoltà, quindi meglio affrontarle dopo quelle che sono alla nostra portata.
1: Anche se la devi perdere la partita, la perdi, però poi alla fine puoi recuperare, voglio dire, nel momento in cui...
0: Certo, tu con l'Arsenal è chiaro, con l'Arsenal te la giochi, sicuramente sarà una partita difficilissima perché ti dominano sotto il possesso palla, lo sai, in Premier c'hanno un'intensità incredibile, è molto difficile, però sai, se Napoli...
1: Noi sabato l'abbiamo giocata una partita da Premier comunque.
0: No, infatti sabato è stata una bellissima partita. Proprio Rosario in questo momento ha pareggiato il Viking, quindi 1-1, 1-1 su un contropiede, su uno Stoccarda che in fase difensiva ha lasciato delle praterie.
1: Io ti ringrazio.
0: Ciao Rosario.
1: Ci vediamo venerdì alla cena del club.
0: Va benissimo Rosario, ti mando un abbraccio e buona partita.
1: Ciao, grazie.
0: Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
2: Ciao, grandissimo Arciere.
0: Ciao.
2: Tu ci fai venire sempre i brividi, quando si vede solo ci fa venire i brividi in volo.
0: grazie Antonio.
2: Niente, stasera è una partita, come giustamente sono d'accordo con te, che dici non abbiamo niente da perdere e quindi affrontiamo a viso aperto nel migliore dei modi. Poi qualsiasi sia il risultato dobbiamo accettarlo.
0: Certo.
2: Certo, sabato è stata una delusione a Milano, ma io credo che sono incidenti di percorso, man mano poi secondo me Allegri migliorerà sicuramente, perché non è l'ultimo arrivato Allegri.
0: No, assolutamente no, infatti io nelle mia disamina non lo sto mettendo nella graticola, perché bisogna dare tempo e secondo me in queste ultime due sconfitte è stato dettato da tanti episodi che sono andati male, soprattutto nel regalare secondo me troppi gol e troppi tiri da fuori, perché il Napoli ha preso 5 gol nelle prime 3 partite e ha subito 68 tiri in porta, che è tanto. Quindi il Napoli deve sicuramente migliorare nell'atteggiamento e nella concentrazione, perché per quanto mi riguarda col Como e con l'Inter sono stati regali da parte nostra.
2: Bravissimo, ma infatti io perciò in primis ho detto sono d'accordo con te della tua disabile, perché avevi fatto questo tipo di discorso e io ero d'accordissimo. Comunque, in bocca al lupo per tutto, crepi, forza Napoli, un abbraccio a te e a tutto lo staff di Kiss Kiss. Ricordo che stai sempre in tuo cuore Napoli.
0: Grazie Antonio, Grazie, buona partita e forza Napoli sempre. Ciao Emanuele, ormai sei diventato un giornalista perfetto, non esageriamo. Per stasera non mi sbilancio, però faccio il nome Luca. Buona serata e forza Napoli, sempre Luca da Napoli, quello della maglietta stracciata dopo il tuo gol con il Lecce. Sì, ricordo l'emozione della partita con Lecce. Speriamo che magari Luca magari faccia un gol stile mio con il Lecce, che il Napoli vinca o almeno faccia strappa anche un pareggio in questa partita molto molto difficile. Però penso che con le motivazioni, con la rabbia di Milano e con sicuramente il Maradona che spinge, secondo me il Napoli può fare almeno si gioca la partita e secondo me sarà una bella partita, e la voglia sicuramente c'è, perché come fa a non venirti voglia e motivazioni in una partita di Champions, la prima al Maradona contro l'Arsenal. Quindi diciamo che la partita si prepara da sola. Diciamo che in live che il Barcellona ha raddoppiato 2-0, era preventivabile 2-0 col Feyenoord, si sapeva già. Vediamo qualche altro messaggio. C'era un messaggio interessante. Un nostro amico ci scrive la formazione. Buonasera Bomber, che ne pensi di questi 11? Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Beukema, Oliveira, Gilmour, Lobo, De Bruyne, Vergara, Lang e Alisson. Secondo me Beukema non può essere della partita, perché non penso che stia ancora al 100%, non penso che Allegri lo butti dentro in una partita così importante con intensità incredibile come con l'Arsenal. Penso che giocherà sempre Marine, penso che giocherà Oliveira e penso che con diciamo un centrocampo leggerino come Gilmour, Lobotka e De Bruyne, difficile rivedere ancora Vergara insieme magari a De Bruyne, magari lo possiamo vedere a partita in corso. Quindi la vedo difficile. Però il Napoli secondo me con De Bruyne e con Gilmour è quello l'asse che il Napoli può mettere in difficoltà l'Arsenal, con il fatto che De Bruyne, se è bravo e ha quell'esperienza e quell'intelligenza tattica di farsi trovare, di trovarsi la posizione giusta tra le linee, con Gilmour tu hai l'opportunità della verticalizzazione, perché Gilmour è l'unico dei centrocampisti che verticalizza e che può fare un cambio di gioco di 70 metri per imbeccare gli esterni e poi andare alle spalle dei difensori dell'Arsenal, che sono forti, ma siamo sempre lì, quando tu fai correre alle spalle i difensori è sempre un problema. Quindi ci sarà tanto lavoro per gli esterni e però e anche in fase difensiva, perché se il Napoli prende tanti gol non è solo colpa dei difensori, ma bisogna dare tutti una mano. Live, lo Stoccarda è ripassato in vantaggio 2-1 con il Viking, due partite piene di gol. Allora io direi a Dario di aspettarmi 2 minuti, perché mi devo collegare con il nostro Marcello Calvano, che è in collegamento dal Maradona, che è arrivato in postazione. C'è anche Vincenzo Perna.
3: Eccoci qui.
0: Ma che bella coppia!
3: Ti senti, Emanuele?
0: Ma che bella coppia che vedo!
3: Sì. Esattamente, hai detto bene, una bella coppia. Innanzitutto buonasera a te e tutti i radio e telespettatori collegati con noi. Ti sentivo parlare di fase difensiva, e chi meglio di un difensore quale Vincenzo Perna per cercare di capire che cosa, la mole di lavoro che la difesa in generale, tutta la squadra del Napoli dovrà affrontare questa sera, perché arriva al Maradona una delle squadre più in forma del panorama calcistico europeo, campioni della Premier in carica, a punteggio pieno nell'attuale Premier, già hanno conquistato un trofeo, correggimi se sbaglio, la Community Shield proprio contro il Manchester City, un 3-0. Vincenzo, al di là dell'andare a sviscerare le dinamiche tattiche, anche la probabile formazione, in gare come quelle di questa sera bisogna cercare di fare quanti meno errori possibili, ma soprattutto bisogna sperare che l'Arsenal incappi in una serata, no, è inutile girarci intorno.
4: Sì, innanzitutto un abbraccio a Manu.
0: Ciao Vincenzo.
4: Che gli sarà venuto probabilmente qualcosa nel sentir nominare fase difensiva mia, perché purtroppo settimana scorsa veramente mi ha riempito di insulti. Poi a proposito della fase difensiva invece del Napoli, sì, dici bene, probabilmente sarà quella che può essere l'ago della bilancia della sfida di quest'oggi, perché l'Arsenal gioca bene, questa è la verità, dicevi bene tu, una squadra che praticamente è riuscita a subire soltanto un gol, tra l'altro nell'ultima partita, quella contro il Chelsea, e anche in maniera abbastanza casuale, con un tiro dalla distanza che era passato in mezzo a sette gambe e poi alla fine è finita in porta. Quindi una squadra che sa tenere molto bene il campo e che al tempo stesso segna parecchio, ha tanta qualità. Bisogna stare attenti ai movimenti di Odegaard, ovviamente Saka, non ci dimentichiamo di Eze, anche il nuovo acquisto Zolis.
3: È l'uomo dovunque Calafiori.
4: E poi Calafiori, perché l'altro giorno discutevamo con Marcello a proposito di Calafiori, lui è un terzino che sta giocando da trequartista, praticamente Arteta gli lascia la possibilità di spaziare su tutto il campo e lui spesso e volentieri va a occupare l'area di rigore, quindi questo è un altro calciatore da tenere sotto controllo. Però tutto questo per dire che affrontiamo una grande squadra, probabilmente una delle favorite alla vittoria finale della Champions, finalista dell'anno scorso, sebbene purtroppo perdente per loro, però è una squadra fortissima, ragazzi.
0: Vabbè, è chiaro Marcello che come dicevi tu è inutile girarci intorno, nel senso il Napoli, se vuole strappare qualche punto, deve fare la partita perfetta, perché l'Arsenal si muovono tutti senza palla, gli inserimenti di Calafiori, di Odegaard, c'ha l'imbarazzo della scelta di Gyökeres o Havertz, quindi il Napoli deve stare super attento. Però una domanda vi faccio entrambi: pensi che in fase offensiva il Napoli può pungere l'Arsenal con l'asse De Bruyne-Gilmour, dato che Gilmour è uno che verticalizza tanto? Se De Bruyne trova bene la posizione, potrebbe imbeccarlo per poi De Bruyne mandare anche Højlund degli esterni.
3: Assolutamente Manu, credo che questa sia una delle chiavi offensive a cui il Napoli si appoggerà spesso e volentieri nel corso di questa serata. Ieri Allegri in conferenza stampa ha detto che tatticamente la squadra non si sposterà dal 4-3-3, però poi se andiamo a vedere gli uomini a centrocampo, in fase di non possesso mi sa tanto che andremo a vedere un Napoli schierato con una sorta di 4-5-1 con due frangiflutti davanti alla difesa che sono Lobotka e Gilmour, e De Bruyne che può spaziare, ecco, dal centrocampo alla tre quarti, con una soluzione che secondo me andrà per la maggiore, Vincenzo, ovvero il lancio sia di De Bruyne che magari di Gilmour per le due ali, soprattutto Alisson se dovesse partire titolare, e anche Matteo Politano. Questo credo sia l'aspetto che Allegri ha curato particolarmente per quanto riguarda la fase offensiva, Vincenzo.
4: Sì, sono d'accordo con te, 4-5-1 può essere uno dei moduli che vedremo, soprattutto secondo me però nella fase passiva del match. Nella fase propositiva però gli stessi uomini ti possono garantire un 4-2-3-1 che per, diciamo così, provare gli accoppiamenti offensivi magari ti possono permettere eventualmente di mettere in difficoltà l'Arsenal. Però in partite così probabilmente, e qui passiamo al Napoli visto che prima elogiavamo l'Arsenal, però partite così conta anche molto la lettura che l'allenatore riesce a dare delle varie situazioni, i moduli contano poco, tutto sommato. Se il Napoli mantiene quella capacità di equilibrarsi nel corso della partita come ha fatto a Milano, ci sono anche possibilità per mettere in difficoltà l'Arsenal. Se invece ce li portiamo nella nostra metà campo, lì diventa davvero dura, perché è una squadra che muove veloce il pallone come fa anche il Manchester City, e abbiamo dimostrato di poterlo soffrire. Quindi secondo me è un Napoli che non deve discostarsi da quello che è il suo credo, che in questo momento secondo me per Massimiliano Allegri è quello di aggredirla la partita, non di subirla. Quindi se il Napoli riesce a entrare con questo tipo di mentalità in mezzo a campo, secondo me qualcosina di buono si può fare, perché non deve discostarsi da quello che è il suo credo, che in questo momento secondo me per Massimiliano Allegri è quello di aggredirla la partita, non di subirla. Quindi se il Napoli riesce a entrare con questo tipo di mentalità in mezzo a campo, secondo me qualcosina di buono si può fare.
3: Emanuele, per il momento ti

0: siamo in orario, quindi possiamo andare da Gigi. Ciao Gigi.
1: Il nostro è un onore e un'emozione parlare con il nostro arciere azzurro. Io ti ho vissuto intensamente tutti gli anni, proprio, quindi figurati te, ho un ricordo bellissimo.
0: Grazie Gigi,
1: complimentoni,
0: grazie.
1: Sei sempre nei nostri cuori. Allora, io vado controcorrente, io sono convinto invece che non è vero che noi ci dobbiamo aspettare un risultato, dobbiamo essere contenti. Noi dobbiamo fare la nostra partita, perché secondo me noi stiamo sottovalutando il Napoli, ma il Napoli è forte. Allora, secondo me è solo una questione di concentrazione, di attenzione che è mancata in queste prime tre partite, perché se ci facciamo caso, ma noi abbiamo perso delle partite perché abbiamo fatto degli errori.
0: Assolutamente sì, è proprio errori tecnici e di concentrazione.
1: E questo mi fa ben sperare, perché se il Napoli entra in campo con piglio, con attenzione, con concentrazione, noi la partita la possiamo portare a casa, perché comunque loro sono l'Arsenal, ma noi siamo il Napoli, non siamo l'ultima squadra, sono 4-5 anni che ci facciamo valere.
0: No, a parte il fatto che nel calcio mai dire mai, non ci sono partite scontate, è chiaro che possiamo dire che sulla carta diciamo l'Arsenal è superiore a noi, però devono dimostrarlo sul campo, nel senso, se il Napoli ha quell'attenzione e fa la partita della vita e fa la partita perfetta in fase difensiva, possiamo ben sperare, perché comunque nel calcio veramente quando si gioca al Maradona può succedere di tutto.
1: Ma infatti, anzi, facciamo un bel appello ai nostri tifosi, siamo vicino alla squadra, ma fino a 100 minuti, e poi ragazzi, giocatori, entriamo in campo con il piglio della squadra che è forte, delle proprie forze, quindi che comunque sappiamo quello che dobbiamo fare, concentrati e stiamo attenti lì dietro, perché a noi l'unico problemino è l'attenzione dietro, perché davanti noi abbiamo uno squadrone, cioè abbiamo una marea di mezze punte attaccanti che possono segnare da un po'.
0: Assolutamente sì. Gigi, io devo andare in pubblicità, ti ringrazio.
1: Forte, grande arciere azzurro.
0: Un abbraccio, buona partita e forza Napoli. Ci fermiamo un paio di minuti e arriviamo.

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, triennio di assicurazione, furto in

0: auto. Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, ben rientrati dove lo Stoccarda è andata di nuovo in gol, 3-1 con il Viking, il Barcellona sta vincendo 2-0 e tutto praticamente a 10 minuti dalla fine del primo tempo. E abbiamo Luca in diretta, ciao Luca.
5: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione. Io sono d'accordo con quanto hai detto prima. Se ci fosse capitata una squadra di rango inferiore tipo il Porto col Brugge, saresti stato, diciamo, psicologicamente, diciamo, orientato a vincerla, per doverla vincere. Invece con l'Axel magari questa squadra deve soltanto avere l'atteggiamento che ha avuto a Milano, che è stato positivo, come ha detto Vincenzo Perna, cercare di aggredire la maggior parte del tempo, cercare, perché altrimenti loro, se prendono campo, diventano pericolosissimi anche con la panchina. Ti volevo fare una domanda, premesso che io penso che Gilmour sia meglio insieme a Lobotka che senza, a lei che divertisse su questo modulo, perché abbiamo parecchie, diciamo, defezioni a centrocampo, in primis Anghissà. A sinistra quale vedi meglio, diciamo, come esterni? Premesso che io vedo bene Politano che fa la fase difensiva a destra, quale preferisci tra Vergara, Alisson e Lang, diciamo, come esterno alto a sinistra insieme ad Højlund? Grazie Emanuele, forza Napoli.
4: Ciao, ciao Luca. È chiaro che ovviamente Vergara o gioca a posto di Politano, ma è difficile vedere Vergara a sinistra. Se la giocano Alisson e Lang. A Milano Allegri ha fatto entrare Neres, a un certo punto l'ha messo a sinistra, col Conte l'ha anche fatto, però vedere Vergara dall'altra parte no. Vergara deve fare la mezzala, può fare l'esterno a destra e può fare in un 4-2-3-1, si può avvicinare alla punta. Io ovviamente Alisson non è nella condizione migliore, attenzione, perché comunque ancora deve entrare in forma, però è un giocatore che comunque io lo farei sempre giocare, perché in questo momento più giochi e più trovi la condizione. È giovane, non è che c'ha 30 anni, quindi può tranquillamente giocare. Più che altro sì, preferirei Alisson, perché nell'uno contro uno può creare difficoltà andando sia a destra che a sinistra con qualche finta, e quando il Napoli si distende magari quelle palle di De Bruyne in profondità, con la velocità di Alisson, che è sicuramente nettamente più veloce di Lang, può mettere in difficoltà. Poi quando Alisson non ce la fa più, è chiaro che è pronto sicuramente Lang a prendere il suo posto. Poi un'altra buona notizia, comunque anche Neres sarà della partita, ha superato il test della rifinitura stamattina, quindi hai un'arma sicuramente in più nel secondo tempo. Chiaro che il Napoli deve stare sempre in partita e non prendere imbarcate e prendere uno o due gol, ma stare sempre in partita, per poi magari se è bello messo compatto tra i reparti, non si può mai sapere che succede, può fare il golletto che gli permette di gestire. Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
6: Buonasera Bomber.
4: Ciao Vincenzo, buonasera.
6: Ti volevo chiedere, a parte, cosa ne pensi tu di questa considerazione mia per quanto riguarda la parola, secondo me, nella nostra squadra, che serve equilibrio? Perché spesse volte li vedo, non lo so, correggimi se sbaglio, ma non solo equilibrio in campo, ma proprio equilibrio mentale. Non so cosa ne pensi tu di questa squadra.
4: Ma infatti in queste ultime partite, soprattutto con l'Inter, sì, abbiamo visto una bella partita di spettacolo, però proprio l'equilibrio è un po' mancato, soprattutto in fase difensiva, perché c'erano troppi spazi tra i reparti, secondo me. Se poi alla fine tu non sei corto e ti porti l'Inter dentro la di rigore, l'arietta piccola, è normale che fai fatica. e non parlo solo dei difensori, ma tutti quanti si devono dare una mano, e devi stare corto, magari tu sei sfilacciato tra le linee perché magari non sei ancora in condizione fisicamente. Il Napoli è forte quando riesce ad andare a pressare in avanti, il Napoli fa fatica a difendersi. E attualmente, quando fa fatica a difendersi, si chiude dentro l'area di rigore e prende sempre gol. Invece il Napoli, se può, deve provare a andare a attaccare forte, a pressare in avanti, a recuperare la palla lì davanti. Però, come al di là dell'equilibrio, vedo tanta disattenzione, non concentrazione, superficialità. È quello che una squadra non dovrebbe mai fare. Per esempio, come il primo gol che ha fatto l'Inter, no? Tu non devi dare mai niente per scontato, perché anche Politano e Rachmani, Meret, si aspettavano tutti che la palla usciva. Invece poi la palla non è uscita, Di Marco, che c'ha un piede incredibile, te la mette lì di controbalzo dalla sotterra, e Lautaro, che ci ha creduto, e ha anticipato Rachmani e hai preso gol. Queste sono cose che una squadra matura come il Napoli non deve fare.
6: E un'altra cosa che ti volevo chiedere, e poi ti ascolto per radio, sì. Tu che sei stato un calciatore professionista, secondo te questo clima, queste temperature possono incidere sulle prestazioni generali dei giocatori?
4: Alla concentrazione? Assolutamente sì, assolutamente sì, fa troppo caldo, però penso che sia troppo caldo per entrambe le squadre, che veramente fanno fatica.
6: Ho visto Inter, l'ultimo quarto d'ora di Real Madrid Inter, i ragazzi, cioè di tutte e due le squadre, sembravano distrutti proprio.
4: No, c'è tanto, adesso io non so la temperatura di Madrid, ma ti dico quella di Napoli, che è incredibile, e secondo me si fa anche fatica a giocare con questo caldo alle 3 del pomeriggio, anche perché a mezzanotte, a l'una di notte, fa un'umidità pazzesca, quindi comunque influisce nelle gambe dei giocatori. Però non può essere un alibi, perché come può essere per il Napoli, lo è anche per l'Arsenal, per il Como, per l'Inter. Quindi io penso che è più un discorso di concentrazione, perché i gol che abbiamo preso, per quanto mi riguarda, sono regali da parte nostra, per superficialità, per non concentrazione. Tu devi stare sempre sul pezzo e essere sempre lucido.
6: Perfetto, ti ringrazio.
4: Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, Vincenzo. Forza Napoli sempre. Emanuele, dobbiamo colpirli alle spalle di Rice. Ci vuole qualcuno che si muove tra le loro linee, e poi possiamo sfruttare anche le fasce stasera. Nelle partite di Champions può succedere sempre di tutto, non sono mai scontate. Questo è vero, non c'è nulla di scontato nel calcio, non solo nelle partite di Champions League. Ma come ho detto prima, il Napoli può mettere in difficoltà l'Arsenal con De Bruyne, che deve essere bravo a trovarsi la posizione tra le linee, alle spalle dei centrocampisti dell'Arsenal, poi trovarsi, girarsi e imbeccare gli esterni, oppure Højlund, che va, attacca la profondità, perché li devi fare correre. Leggiamo qualche messaggio nell'attesa poi di riandare al Maradona con Marcello Calvano. Ciao Bomber, ma a proposito di clima, potrà incidere sulle prestazioni degli inglesi, vista la notevole differenza tra qui e Londra? Saluti da Diego. Certo, può incidere a loro, come incide per il Napoli. Con questo caldo fa fatica chiunque. La differenza qual è? Che chi ne trae beneficio, in questo caso l'Arsenal, che col caldo, con la condizione che ancora non è al 100%, chi ha più palleggio e chi ha più possesso palla corre meno e quindi fatica meno. Questo è l'Arsenal, che ha un dominio assoluto sul possesso palla, che si stile Manchester City, che la muovono in continuazione. E quello che corre poi è il Napoli, e se non lo fai con i tempi giusti, sprechi una marea di energie. E il Napoli, tutto questo possesso palla, almeno fino ad ora non si è visto, soprattutto con l'impostazione da dietro che abbiamo fatto tanti errori in fase difensiva, è un po' più complicato. Andiamo da Nicola.
7: Ciao Emanuele, buonasera.
4: Ciao Nicola.
7: È un piacere parlare con te, sei sempre nel mio cuore, perché ricordo i tuoi gol da Cire. E niente, un paio di domande.
4: Sì.
7: La prima è il Massi, perché l'abbiamo tolto? Perché il secondo campo che abbiamo, secondo me, poteva andare la grossa mano. La seconda, vorrei sapere, anche qualche giorno di tipo Garofalo, così, anche se la mandato subito via, senza se e senza ma, poteva essere entrato anche nella lista, perché è un under, quindi poteva anche benissimo entrare nella lista. E l'ultima, si svincolare a centrocampo, se secondo te c'è qualcosa, perché a centrocampo la vede molto male la situazione. Abbraccio, ti ascolto per radio. Grazie Emanuele, ciao.
4: Ciao Nicola. Elmas, penso che comunque lui volesse andare a giocare, poi comunque l'avresti dovuto riscattare con bei soldini, magari Napoli non ha voluto farlo e ha avuto l'occasione che poi alla fine Sarri è andato all'Atalanta. Comunque per il gioco di Sarri lui è perfetto, poi in un 4-3-3 diciamo per il modo di giocare suo era bene o male, poteva fare alternativa a McTominay. Io non lo vedo esterno puro d'attacco a Elmas, lo vedo una mezzala, però un centrocampista che ne avevo bisogno era un centrocampista fisico, e allora a centrocampo mi sarei magari tenuto magari un giocatore come Fololuscio, se proprio tu non volevi spendere soldi, e magari fino a gennaio avrei messo fuori lista Giovane, che praticamente Giovane ancora non l'abbiamo proprio visto, e in un 4-3-3 non vedo dove si potrebbe collocare, quindi avrei fatto questa scelta qua. Vediamo qualche altro messaggio. Buonasera Bomber, io spero solo che stasera non si prenda un'imbarcata e si faccia una brutta figura. Grazie Gaetano, è quello che dicevamo prima, il Napoli deve stare in partita, è chiaro che se prende le imbarcate e non sta accorto tra i reparti ed è sfilacciato e l'Arsenal ti fa un 1-2, la partita non la riprendi più, perché poi in fase difensiva l'Arsenal è fortissimo. Io penso che l'acquisto di Calafiori gli abbia dato anche una solidità difensiva, ma anche offensiva, perché comunque fa il braccetto di sinistra, il terzino sinistro, e Calafiori spesso lo vediamo dentro l'area di rigore, quindi per quella testimonianza che questa è una squadra che si muove tutta, se va a occupare gli spazi, che comunque fa varie rotazioni, quindi non è facile essere perfetto con loro, perché comunque già ha vinto un trofeo battendo 3-0 il City, è arrivato in finale di Champions, ha vinto la Premier League, è una squadra che è una delle più forti comunque al mondo, ha preso Ziolis e come prima punta c'ha l'alternativa, c'è Gyökeres e c'è Havers e c'è Saka e c'è Ødegaard che ha un inserimento incredibile, quindi non sarà sicuramente facile. Vediamo. Ecco qua, abbiamo Marcello in collegamento con due tifosi. Ciao Marcello.
8: Eccoci qui Emanuele, ancora buonasera a te e a tutti i nostri radio e telespettatori. Sono in compagnia di due tifosi per commentare la probabile formazione in attesa di quella ufficiale. Buonasera, come ti chiami?
9: Sì, Giovanni.
8: Allora Giovanni, stando a quello che ha detto ieri Allegri in conferenza stampa, il modulo tattico resterà lo stesso a centrocampo, possibile la presenza di Gilmour insieme a Kevin De Bruyne, in attacco Alisson a sinistra, Politano a destra con Højlund al centro dell'attacco. È la migliore formazione possibile in questo momento?
9: Considerando l'assenza di Anguissa in questo momento credo di sì, perché in realtà poi con Gilmour Allegri probabilmente proporrà Lobotka come doppio play con De Bruyne trequartista pronta ad innescare in verticale Højlund.
8: Inutile dire che stasera per il Napoli servirà la partita perfetta in fase difensiva soprattutto, ma anche in fase offensiva. Allo stesso tempo c'è bisogno che l'Arsenal incappi in una serata no.
9: Partita complessa, l'Arsenal non perde da quasi un anno in Champions League, finalista di Champions, ha vinto la Premier. Bisognerà essere noi perfetti, soprattutto in fase difensiva, non come blocco basso ma come difesa di squadra, e cercando di limitarli, sperando che siano in una serata loro poco felice.
8: Vado da quest'altro tifoso a cui chiedo: chi potrebbe essere secondo te l'uomo in più del Napoli questa sera?
10: Allora, secondo me un innesto di Lang potrebbe garantire magari qualche ripartenza e qualche possibilità in più.
8: Questa sera il Maradona non sarà sold out, circa 45.000 spettatori nell'impianto di Fuorigrotta. Che ruolo può giocare il pubblico in serate come quelle di stasera, in serate di Champions League?
10: Allora, il pubblico a Napoli ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ricordo alcune interviste di giocatori molto famosi che quando venivano a giocare a Napoli dicevano di avere quel timore reverenziale proprio del pubblico, quindi penso che secondo me il nostro supporto potrà essere quel valore aggiunto.
8: Grazie a questi due tifosi, naturalmente li lasciamo andare visto che si stavano recando all'interno del Maradona. Emanuele, ti restituisco la linea, non prima però di aver ricordato che qui dall'esterno del Maradona ci ritroveremo tra pochissimo con Carlo Alvino per commentare le formazioni ufficiali.
4: A te la... Grazie a te Marcello Galvano, ci risentiamo tra pochissimo, appunto perché alle 20 andiamo in diretta con Diretta Azzurra con Carlo Alvino e Nicola Mora e il sottoscritto. Io vi lascio, il calcio della sera finisce qua. Buona serata a tutti, forza Napoli. Ringraziamo Simone Zaccaria e Fabio Esposito, hanno curato la parte tecnica, e a tra poco col calcio della sera, domani ore 19.
11: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Beck, tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
9: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
10: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
11: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

deserves power.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: caffè Motta, ti voglio bere.
1: Gruppo

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
0: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buonasera, ma sempre solo Forza Napoli. Eccoci qua, siamo quelli di Diretta Azzurra, la diretta più azzurra che c'è, mica ne trovate un'altra come questa, assolutamente no. Radio Kiss Kiss Napoli, insieme a me Nicola Mora ed Emanuele Calaiolo.
1: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera,
1: ciao,
0: ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, è la sera di Napoli Arsenal, non c'è bisogno di aggiungere altro, io veramente faccio fatica ad ampliare il discorso. È la sera di Napoli Arsenal. Siccome siete voi i miei corazzieri e siete voi, insieme a chi ci segue naturalmente, i protagonisti di questo prepartita e anche dei 90 minuti di stasera, io vi do subito la formazione ufficiale del Napoli e anche quella dell'Arsenal, dei campioni d'Inghilterra, così vi scatenate sulle scelte di Massimiliano Allegri per il Napoli e di Mikel Arteta per l'Arsenal, per i Gunners. E allora la regia mi è d'aiuto, mostriamo subito la formazione ufficiale del Napoli di questa sera, le scelte di Massimiliano Allegri. Eccole qua, a beneficio anche di coloro i quali che ci seguono sul canale 76 del Digitale Terrestre. Vi dico anche che siete pronti per intervenire con WhatsApp 342 00 00 100, oppure in diretta intervenendo allo 081 546 6873. Eccola qua la formazione ufficiale del Napoli: Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini e Oliveira in difesa, Gilmour, Lobotka e De Bruyne i tre di centrocampo, Politano con Alisson e Højlund terminale offensivo del Napoli. Queste le scelte di Massimiliano Allegri. Andiamo subito a vedere quello che invece è la formazione ufficiale dell'Arsenal di Arteta: Raya, White, Konsa, Gabriel, Incapié, Merino, Rice con Eze, Odegaard, il capitano Issaka e Gyökeres. Ci sono delle novità anche in casa Gunners, ma a noi ci interessa sapere il punto di vista di Emanuele Calaiò e quello di Nicola Mora sulle scelte iniziali di Massimiliano Allegri. E apro col te, Manu, buonasera.
1: Buonasera a te Carlo, buonasera Nicola. Sì, vabbè, diciamo scontate, diciamo l'unico dubbio poteva essere Oliveira, Spinazzola e Alisson, Lang. Poi tutto il resto era prevedibile. Penso che comunque a centrocampo, anche perché non hai Anghissà, quindi Vergara ha giocato a Milano, quindi è giusto puntare su De Bruyne, che ha esperienza a livello internazionale, può trovarsi la posizione. E penso se Napoli, se deve fare qualcosa, deve stuzzicare l'Arsenal, magari in contropiede può farlo nell'asse Gilmour-De Bruyne, perché Gilmour è l'unico centrocampista che verticalizza e che ha il cambio di gioco, quindi se De Bruyne è bravo a trovarsi la posizione tra le linee, dietro alle spalle dei centrocampisti, alle spalle di Rice, può imbeccare sia Alisson che Højlund. Oliveira, la scelta magari è stata un po' più, magari più guardinga, più stare sulla difensiva, però tanto Oliveira, Spinazzola davanti a Issaka, quindi comunque andresti comunque in difficoltà lo stesso. L'importante è che il Napoli faccia una partita coraggiosa, ovviamente che non si metta tutte dietro la linea della palla ma dentro l'arietta piccola, perché l'Arsenal ha un dominio nel possesso incredibile, si muovono senza palla e se ti chiudi tutti dietro prima o poi il gol lo prendi, quindi magari alzarsi un pochettino, alzare un po' il baricentro per prenderli un po' più avanti. È una partita che si prepara da sola, saremo falsi a dire che se il Napoli deve strappare qualche punto perché deve fare la partita perfetta o deve trovare un Arsenal superficiale che non sta in forma, però magari la Champions nel calcio, lo sai, non è mai nulla di scontato, e quindi il Napoli con le motivazioni giuste e con l'attenzione, quella che è mancata in queste due partite, e un po' di concentrazione in più, può fare una buona partita.
0: E allora, prima di sentire Nicola Mora che scalpita per dire la sua, io vedo già in bassa frequenza Marcello Calvano lì al Diego Armando Maradona, un Maradona che non sarà soldato ma saranno 45.000 i cuori azzurri che batteranno forte questa sera. Marcello, buonasera, a te la linea.
2: Buonasera Carlo, buonasera a tutti i tuoi ospiti in studio, a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Sì, non sarà un Maradona sold out, circa 45.000 le presenze dei tifosi partenopei sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta. A proposito di ordine pubblico, così rimaniamo in tema, filato tutto liscio fino a questo momento sia in città che all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. Già nei giorni scorsi erano stati presi dei provvedimenti per cercare di fare in modo che il prepartita si svolgesse in totale sicurezza, e fino a questo momento non si registrano avvenimenti, incidenti di sorta. Quindi davvero complimenti per l'organizzazione dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda naturalmente il clima che si respira qui all'esterno del Maradona, ci sono già tanti tifosi qui presenti che si stanno apprestando ad entrare sugli spalti, e c'è ottimismo nonostante si arrivi a questa sfida da due sconfitte consecutive in campionato. La gente si aspetta una prova d'orgoglio questa sera al Maradona contro l'Arsenal. È una partita sicuramente complicata, però vi lancio anche questo tema di discussione: chissà che le sfide con Como e Inter, che si sono giocate a ritmi, per gran parte di queste due sfide a ritmi alti, non siano state propedeutiche proprio per il match di questa sera, perché spesso e volentieri si dice che le squadre italiane in Europa e a maggior ragione contro gli inglesi fanno difficoltà perché i ritmi del nostro campionato sono ben al di sotto di quelli che invece si giocano in Premier. Chissà che il Napoli abbia fatto realmente tesoro degli errori fatti in queste due partite e anche del ritmo che c'è in campo, che hanno vissuto gli uomini di Massimiliano Allegri sia contro il Como che contro l'Inter.
0: Grazie Marci, torniamo tra qualche istante da te. Adesso voglio sentire Nicola Mora sulle scelte di Massimiliano Allegri, poi dopo analizzeremo anche un po' questa sorta, tra virgolette, per l'amor di Dio, di turnover di Arteta, anche se il termine è improprio, perché la rosa dell'Arsenal è straordinariamente forte.
3: No, magari noi pensiamo che le scelte siano poi quelle giuste, perché se ha prevalso nel ballottaggio Oliveira, sicuramente è prevalsa la prudenza di fronte a un grande giocatore quale Saka, e quindi essere un po' più coperti. La scelta tra Noalang e Alisson ha prevalso un po', io mi auguro, la sfrontatezza di mettere un giocatore che è capace di saltare l'uomo, che ha un dinamismo più diciamo importante rispetto a quello di Noalang, anche se Noalang, quando è stato impiegato quest'anno, è sembrato un po' più vivo rispetto a quello dello scorso anno, che poi lo ha portato ad andare via. E quindi credo che sia scelte giuste, obbligata quella di De Bruyne, ma non per l'assenza di Anguissa, perché in una partita del genere io credo che un giocatore delle sue caratteristiche, della sua esperienza, sia debba essere la luce del Napoli di stasera. E diceva giustamente Emanuele, Lobotka indispensabile a centrocampo per catturare i palloni, per chiudere il passaggio, ma non ha quella verticalità che ha Gilmour, che invece stasera dovrà utilizzare. Ma soprattutto un De Bruyne che da Allegri dice è un grande giocatore, ha grande tecnica ed è capace di trovarsi la posizione giusta. Ebbene, al cospetto di un Arsenal che avrà sicuramente vorrà avere la padronanza del campo e la qualità del palleggio, riuscire a difendere bene, magari non nella propria area ma un 20-30 metri un po' più avanti, per recuperare palla e imbeccare subito De Bruyne, potrebbe essere secondo me la chiave giusta per stanare una squadra che non ha bisogno di presentazioni, detentrice del titolo del Premier League, una squadra fortissima in ogni reparto. Ha fatto un po' il turnover, perché non vedere Calafiori sicuramente è un bene all'inizio per il Napoli, perché è un giocatore che, oltre a fare la fase di non possesso fatta bene, sa anche impostare, venire dentro al campo, quindi sarebbe stato un problema in più. Però ripeto, i singoli nelle grandi squadre lasciano il tempo che trovano. Stasera serve una grande prestazione, serve tanto coraggio, perché abbiamo visto anche con il Como, con l'Inter, se concedi tanto campo alle squadre avversarie diventa sempre più difficile difendere. Lo è stato col Como, lo è stato con l'Inter, in vantaggio 2-0 ci si è fatti recuperare e superare, e diventerebbe ancora secondo me sanguinoso stasera al cospetto, ripeto, di una grande squadra. Nulla è scontato, la Champions è tutta un'altra storia rispetto ai campionati, e ci auguriamo che sia una serata bella, divertente e soprattutto diversa dalle ultime partite.
0: Assolutamente. Intanto voglio darvi la panchina del Napoli con Milinkovic-Savic, Favasuli, Badiashil, Neres, che è stato recuperato e sarà in panchina, Lucca, Vergara, Beukema e Spinazzola. Questa è la panchina del Napoli. C'è Peppe con noi al telefono. Buonasera Peppe, forza Napoli!
4: Forza Napoli, Carlo!
0: Buonasera a te, eccoci qua.
4: Mi chiamo Peppe, mi chiamo da Sparanise.
0: Da Sparanise, buonasera Peppe.
4: Forza Napoli, Carlo!
0: Eccoci qua.
4: Speriamo che facciamo una bella partita e vinciamo.
0: Questo è il nostro auspicio, una bella partita. Poi il risultato, insomma, è importantissimo, ci mancherebbe altro, però una bella prestazione, questo ci auguriamo. Grazie Peppe, un abbraccio e buona serata. Buonasera Carlo, stasera battaglia fino all'ultimo sangue, forza Napoli, Salvatore da Nola. Poi Antonio da Succivo, che dice: credevo giocasse Milinkovic-Savic. Antonio, non era proprio previsto Milinkovic-Savic in porta, ti dico la verità, era una cosa che pensavi tu, ma Allegri è stato chiarissimo: c'è un titolare e c'è una riserva. Il titolare è Alex Meret, la riserva è Vania Milinkovic-Savic. Ragazzi, diamo un'occhiata alla formazione dell'Arsenal, giusto perché insomma amiamo farci male da soli. Diamo un'occhiata alle scelte di Arteta, ma parto da Manu, perché c'è il centravanti che ti è sempre piaciuto e ti ho seguito. Tu l'anno scorso hai fatto una battaglia per
1: ho Ghiomi. Fatto uno slogan per il Napoli per De Laurentiis di comprare un attaccante del Genoa. A me un giocatore mi fa impazzire
0: e oggi torna titolare
1: al posto di Havertz, che è un altro signor giocatore. Tanti cambi, perché vedo Eze a posto di Ziolis, il neo acquisto, poi Calafiori comunque non c'è, perché Calafiori diciamo che grazie a lui l'Arsenal è diventato molto più compatto, ma Calafiori ormai è un attaccante, perché è un braccetto, è un terzino sinistro, ma te lo ritrovi dentro la di rigore, cioè, quindi si muove senza palla. Questa è la testimonianza che l'Arsenal si muove senza palla, fa tante rotazioni, occupa benissimo gli spazi. Se li fai ovviamente palleggiare tanto, sprechi un sacco di energie e hai difficoltà poi a renderti pericoloso. Però che dire di Gyökeres, un attaccante che in Portogallo ha fatto una marea di gol, nella nazionale svedese, anche all'Arsenal l'anno scorso è stato importante per la Premier. È un giocatore moderno, un giocatore che non sta solo magari in area di rigore, ma che è anche bravo a venire fuori, a legare il gioco, a fare sportellata, ad aprire per i compagni. È un giocatore forte, però ai tempi quando lo sponsorizzavo a De Laurentiis è chiaro che si doveva parlare almeno di 100 milioni, quindi non era
3: facile. Hai scelto bene, giustamente, certo. Se dobbiamo scegliere, scegliamo.
0: Senti Nicola, la formazione titolare l'abbiamo vista, in panchina, oltre al portiere di serva Arrizabalaga, Meslier, Zolis, Havertz, Calafiori, Zubimendi, Bruno Guimaraes, Levi Schelli, Doman e Salmon. Questo per dire, siamo di fronte alla squadra
3: una
0: che oggi
3: di fuoco.
0: Una potenza, io credo che sia una delle squadre, se non la squadra più forte al mondo, che magari può darsi lo è per una questione anche fisica e mentale in questo momento, è campione di Inghilterra in carica. Però può scattare in un calciatore avversario, in questo caso del Napoli, anche la voglia di misurarsi con i grandi campioni? Ti fanno uscire fuori quello che magari non c'hai?
3: Ma l'abbiamo detto prima, le celate di Champions hanno sempre un sapore particolare. Confrontarsi con la squadra detentrice del titolo di Premier, che annovera non solamente nei titolari ma anche in panchina grandissimi giocatori, sicuramente qualche motivazione in più te la dà. Il palcoscenico della Champions, abbiamo sempre detto, ogni giocatore vuole misurarsi ed essere un calciatore di altissimo livello, e quindi la Champions ti dà questa possibilità. Il Napoli dal canto suo ha un'ottima rosa, perde purtroppo qualcosina perché perdi Anguissa, perdi McTominay, che per il Napoli sono due giocatori sicuramente importanti, ma ha negli 11 titolari e nelle riserve la possibilità di poter cambiare la partita, perché poi Vergara ha giocato tutta la partita a Milano facendo una buona gara, potrebbe essere un innesto, Neres potrebbe essere sicuramente della partita.
0: Però,
3: quindi credo sono giocatori che a questa squadra, che ripeto è forte, sembra che non abbia punti deboli, tu gli puoi far male, come con l'atteggiamento, con la sfrontatezza e la voglia di andare a fargli cadere qualche piccola sicurezza con l'atteggiamento in campo.
0: Intanto non c'è Noah Lang, io poi leggendo la panchina del Napoli,
3: visto, era un ballottaggio evidentemente.
0: No, ma non c'è proprio neanche
1: c'è in panchina.
0: Non c'è neanche in panchina.
3: L'avevamo detto, non c'è in panchina, cioè, infatti c'è Neres, quindi è un'altra scelta.
0: Però secondo me
1: ha avuto un problema oggi era in ballottaggio. O stamattina forse influenzale, non, perché comunque addirittura Lang si era detto che era in ballottaggio con Alisson per un posto da titolare, quindi
0: non portarlo neanche in panchina, evidentemente c'è un problema fisico
1: per forza,
0: insomma ormai.
1: Però fortunatamente almeno hai recuperato un RS che, volendo, puoi anche metterlo dall'altra però parte, come è stato.
0: I cambi d'attacco sono due.
1: C'hai Vergara, c'hai Lucca, c'hai Neres. Volendo, non hai sostituzione neanche a centrocampo, Carlo. Perché tu hai a centrocampo. L'emergenza è proprio là. Perché al massimo chi può fare la mezzala? Vergara. Ma anche sa non ce l'hai, McTominay non ce l'hai. Io per questo la scorsa settimana, quando vi ho fatto quella domanda, se il Napoli doveva magari prendere un centrocampista in più o al massimo tenere fuori Ruscio, voi mi avete detto chi poteva essere fuori lista. Giovane,
0: ma già l'ha messo fuori lista in Champions.
1: Allora in campionato dove hai bisogno a livello numerico di un centrocampista, non penso che le prime tre partite abbiamo visto Giovane.
3: Dobbiamo sperare che, Giovane, visto a Milano Lobotka è uscito stremato, quindi speriamo che stasera riesca a tenere botta, perché altrimenti dovremmo aspettarci anche un cambio modulo con un difensore, un centrocampista venisse meno, perché non hai centrocampisti di ruolo se non Spinazzola. Potresti alzare Di Lorenzo a centrocampo e inserire dietro Obeokema o Spinazzola a destra, cioè c'è Favasulli che potrebbe essere un giocatore, però ripeto, è complicata la situazione.
0: Sei corto
3: in un reparto, ecco perché se l'Arsenal negli 11 e nella panchina hai le soluzioni in tutti i reparti, il Napoli, perdendo McTominay e Anguissa nello stesso punto, in questa gara ritorna corto. Un'emergenza che abbiamo notato anche l'anno scorso nelle gare determinanti di Champions. Per fortuna questa è la prima,
0: non è determinante,
3: però già partiamo con il piede sbagliato nell'essere corti in un reparto che in questo momento abbiamo detto, se Napoli vuole essere più propositivo, vuole non difendersi nella propria metà campo, deve andare in avanti, proprio i centrocampisti sono chiamati ad essere quelli che vanno a spingere i vari De Bruyne, i vari Politano, i vari Alisson in avanti, e dovranno sicuramente
1: anche perché ripeto, c'è anche l'acquisto di Giovane, no? Cioè Giovane è, soprattutto in un 4-3-3, dove lo metti? 20 milioni è stato pagato. Dico, perché? Cosa ti serve? Non è che il Napoli è strutturato per un 4-2-3-1, ci può arrivare a partire
0: però
1: in corso.
0: Adesso ti faccio una domanda come se tu fossi un dirigente, no? La faccio a tutti e due. Se io faccio un investimento a gennaio da 20 milioni di euro, a luglio successivo, quindi parliamo di 5-6 mesi dopo, io non posso, io Napoli, non io Real Madrid, non posso prendere i 20 milioni di euro e buttarli via senza dare a sto ragazzo la possibilità di dire li vale, non li vale, valutiamolo. Cioè, il discorso
1: è il problema parte a monte. Il problema parte a monte perché hai fatto una cosa straordinaria con Alisson. Certo. Perché vai a spendere 20 milioni? Io capisco che magari il Napoli doveva prendere un giocatore perché aveva il mercato a costo zero e tutto quanto, voleva prendere un giocatore. Se il Napoli giocava con il 4-2-3-1 o con la mezza punta, allora avrei detto vabbè, aveva un senso, ma in un Napoli in un 3-4-2-1 per necessità virtù, giusto, che ha fatto Conte, dove lo metti? L'abbiamo visto esterno, ma Giovane non è un esterno, deve giocare, lui ha le caratteristiche di Raspadori. Quante volte abbiamo detto ma Raspadori esterno non può giocare, a cosa giocare, ti serve? E allora dico, in un 3-5-2 sì, in un 4-2-3-1 sì, ma in un 4-3-3 fai fatica, quindi il discorso parte a monte.
3: Però magari era contemplato la possibilità di poter cambiare modulo in corsa l'anno scorso nell'emergenza, quest'anno 4-2-3-1 poteva essere, potrebbe essere una soluzione a partire in corsa. Poi che sia un giocatore non da 20 milioni, che non li abbia ancora tra virgolette dimostrati, che non abbia avuto ancora la possibilità di poterlo fare, questo è un altro discorso, però anch'io reputo Giovane un giocatore non da 20 milioni, però logicamente se è stato fatto questo investimento sono anche d'accordo che poi gli va data la possibilità di poterlo dimostrare, o altrimenti non lo sapremo o non lo sappiamo. È stato magari cercato di farlo uscire durante la sessione di mercato e non ci si è riusciti, perché poi anche con Luke Lang,
0: però,
3: che oggi sono annoverati,
0: mentre su Luke Lang è circolato. Per Giovane non è circolato. Ha parlato Amir Rachmani ai microfoni di Prime, dice: dico sempre che nel calcio devi pensare ad oggi, se torni dietro vivi una realtà bugiarda, quindi devi pensare sempre al presente, al futuro e a quello che può portare benefici. Poi hanno chiesto dei gol presi, Subendo questi gol vuol dire che sono partite dove può succedere di tutto. Stasera l'avversario è forte, è un test importante per la difesa e per tutta la squadra. Vedremo dove possiamo arrivare, vediamo cosa porta questa partita. Molto dipende dall'avversario come vuole affrontarci. È vero che dipende dall'Arsenal come vuole affrontarci, o è stata un'amabile bugia quella di
1: Amirelli? Io mi aspettavo invece, come ha detto Di Lorenzo ieri, che anche Rachmani stesso, che secondo me non è partito benissimo in questo campionato, mi aspettavo che lui dicesse ovviamente ci vuole più concentrazione, più atteggiamento, perché i gol presi sono stati delle ingenuità, troppo superficiali e troppa disattenzione, perché al di là del gol preso dal Como, che anche lui è anche responsabile, se tu ci hai fatto caso, il 2-1 dell'Inter parte anche da lui, perché sia lui che Meret e Politano danno per scontato che la palla esce traversone, uno come Di Marco poi te la pulisce, e lui pensava di Lautaro lo anticipa. Quindi anche lui, per questo dice, i migliori giocatori del Napoli ancora non sono in condizione. Quindi nell'intervista mi sarei aspettato magari un po' più di mia colpa, qualche responsabilità in più, magari nell'attenzione e nell'atteggiamento.
0: D'accordo, ha parlato anche Massimiliano Allegri, sempre a Prime, nel pregara, dice il gabbione con gli amici.
1: Condizione. Quindi nell'intervista mi sarei aspettato magari un po' più di mia colpa, qualche responsabilità in più, magari nell'attenzione e nell'atteggiamento.
0: D'accordo, ha parlato anche Massimiliano Allegri, sempre a Prime, nel pregara, dice il gabbione con gli amici è un gioco divertente. Il gabbione che si gioca

0: fare bene sulle transizioni, bisogna stare attenti perché loro in transizione sono molto bravi, hanno giocatori di grande qualità tecniche, in campo aperto serve tecnica e velocità, in quel lavoro loro e noi siamo bravi, speriamo sia una bella partita, a noi serve per entrare bene in Champions. Mi sembra anche un tantinello coraggioso, no, nella dichiarazione quando dice che insomma anche il Napoli ha tecnica e velocità in campo aperto.
1: Napoli ha dei giocatori con quelle caratteristiche per attaccare in campo, perché Højlund ha profondità, Alisson ha profondità, Vergara ha profondità. Il problema è che quello che è mancato in queste prime 3-4 partite del Napoli è proprio chi innescasse quella profondità e l'atteggiamento della squadra. Io credo che abbia colpito nel segno dicendo che queste squadre ti fanno male quando perdi palla, ma anche tu devi essere coraggioso nel poter, nell'atteggiamento, essere pronto a fargli male, perché quante volte con l'Inter e anche col Como, quando si perdeva palla, il Napoli non forzava la giocata in avanti ma preferiva il palleggio e il tornare all'indietro. Credo che questo rallenti la manovra, dia il tempo alle squadre di rimettersi a posto, e proprio una squadra come l'Arsenal, che sicuramente difende bene per ammissione dello stesso allenatore e noi lo sappiamo, va attaccata proprio quando è in fase di costruzione, perché sicuramente, lo diceva prima Emanuele, ma nell'organizzazione di gioco è una squadra che attacca gli spazi, i terzini vanno dentro al campo, si inseriscono i centrocampisti, ed è normale che quando attacchi con tanti uomini, se perdi palla sei messo male, lì devi essere bravo a innescare subito i giocatori capaci di ribaltare l'azione. E chi sono di oggi i giocatori capaci di innescare le ripartenze? Sicuramente Ghirmo, sicuramente De Bruyne, ma soprattutto Højlund e Alisson Santos.
0: E allora c'è un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Fabio.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
14: Ora come Gilmore, che è un giocatore che ha la verticalizzazione, perché mi auguro che stasera non si allarghi solamente il gioco, ma si rischia di verticalizzare centralmente, che De Bruyne si faccia trovare e poi innescare Alisson che taglia dietro il terzino e Højlund che fa correre i difensori, perché anche l'Arsenal, che è una delle migliori squadre a livello difensivo, la miglior difesa in Premier, quando tu fai correre i difensori non hanno mai voglia di scappare all'indietro, quindi se Højlund è veloce, perché sarà più veloce dei difensori dell'Arsenal, devi solo imbucarlo bene negli ultimi 25 metri. E quindi De Bruyne oggi deve fare il De Bruyne, perché se lui è sottotono, il Napoli fa poca roba stasera.
0: Allora, si stanno giocando due partite di Champions al momento.

0: commento all'ottantesimo minuto, il Barcellona è in vantaggio sul Feyenoord per 4-0. E all'81esimo, qui è una cosa che può interessarci un po' sì, più da vicino, lo Stoccarda è in vantaggio sul Viking 3-1, Viking Stavanger, che sarà uno degli avversari del Napoli al tra un po' di settimane, però è questa la cosa,
1: ed che... è una partita che quella là devi fare tre punti,
0: ma non c'è dubbio alcuno,
1: perché
2: una di quelle che devi fare tre punti
0: col Bodo e col Viking, e queste sono partite che devi vincere.
1: Tranne Arsenal e City, per me il Napoli ha il potenziale, il come rosa col Porto, poi può giocarsela con chiunque.
0: Poi c'è la formazione dell'Azerbaigian che devi vincere, l'Azerbaigian, anche se il viaggio lì, insomma, il viaggio non finisce mai.
1: Il Bodo Glimt, sai, che per fortuna lo incontri qua e non là, perché le temperature possono crearti problemi. Però i punti li devi fare con loro. E come ho detto prima,
2: sera è un bel banco di prova, però
1: è un bel banco di prova.
2: Non sei
1: però
2: obbligato a fare i punti, però ti confronti con una buona squadra, un'ottima squadra, e tu hai altrettanto un'ottima squadra per poterti confrontare e vedere a che punto sei.
1: Però non hai niente da perdere, nel senso, non è che se non li fai i punti stasera, comunque te l'aspettavi, te l'aspetti, diciamo, contro
2: la
1: City
2: è importante.
1: Sì, è importante la prestazione, perché la prestazione poi è quella che ti dà anche poi morale anche per le prossime partite, come hai fatto con l'Inter, perché tutti siamo amareggiati del risultato per come l'hai persa, però andare lì, andare a creare 6-7 occasioni al Meazza, comunque ti incoraggia, ti dà fiducia per il proseguo.
0: E allora andiamo a sentire una breve clip di Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa, eccolo qua.
3: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo. No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa, che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neri è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. Domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori, e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti alla partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
0: Rieccoci qua, diretta azzurra, la diretta più azzurra che c'è. Ma Lobotka che insieme a Gilmour non potrebbero pestarsi i piedi? Lo chiede Antonio, chi vuole rispondere?
1: Ma penso di no. Gilmour, abbiamo detto che comunque è un giocatore duttile, può fare il play, può fare la mezzala, quindi in un giro di rotazioni ci sono le volte che Lobotka viene a prendersi la palla, magari Lobotka si alza e viene Gilmour. Comunque lo possono tranquillamente fare. L'unica cosa è che puoi perdere qualcosina a livello fisico. contro il centrocampo dell'Arsenal, è una squadra molto, molto fisica, però magari sul palleggio puoi trarne beneficio, perché comunque hai Lobotka che comunque smista il gioco lateralmente, gliela puoi dare anche con l'uomo marcato, è sempre bravo a pulirla. Invece c'hai Gilmour che può giocare in verticale e c'hai i cambi di gioco di 60-70 metri, cioè quindi non in una fase di rotazioni se li ha messi in campo Allegri perché li trova idonei.
2: Ma li ha messi in campo anche perché Vergara
1: non c'è altro.
2: McTominay non c'è.
0: C'è Marcello, eccolo qua. Marcello, vai a te la linea, buonasera di nuovo.
4: Ancora buonasera Carlo, siamo in compagnia di alcuni tifosi che tra poco entreranno allo stadio Diego Armando Maradona per ascoltare anche il loro parere in merito alla formazione ufficiale di questa sera. Centrocampo con Gilmour, Lobotka e De Bruyne, in attacco ancora fiducia a Politano, naturalmente al centro del tridente Højlund, e Alisson Santos sulla sinistra.
5: Beh, allora, per quanto iniziamo dall'attacco, per quanto riguarda Politano, spero che stasera si svegli un attimino, ritorni un po' il Politano e creda in quello che è veramente la maglia e dare soddisfazione a noi tifosi, perché veramente in queste tre partite non è riuscito a entrare in quello che è il modulo, in quello che è la partita viva, in quello che è l'aggressività che lui ha sempre avuto. Il centrocampo vediamo, sembra un qualcosa un po' messo insieme così, perché chiaramente non c'ha i numeri, non c'ha sostituti degni di McTominay. La difesa è sempre un po' traballante, speriamo che questa sera ci sia una difesa stellare e mi auguro che il grande Meret dia delle risposte importanti, perché è un peccato che ogni volta che il Napoli perda venga aggredito questo ragazzo che effettivamente è un gran portiere e ci sta dando veramente soddisfazioni. Ricordiamoci sempre che i due scudetti li abbiamo vinti con lui in porta.
4: Giusto, giusta precisazione. Che cosa la preoccupa maggiormente dell'Arsenal, che a detta di tutti, ma lo dimostrano anche i risultati, è una delle squadre, se non la squadra più forte d'Europa in questo momento?
5: Ci siamo detti tutti, a detta di tutti, sono quello che conta è il risultato, e l'Arsenal in questi anni ha sempre dato quelli che sono i risultati, e la statistica è veramente molto importante. È una squadra tosta, speriamo che con il ritardo dell'aereo che hanno avuto ieri ci aiuti in campo. Ogni tanto qualcosa a nostro favore ci può anche esserci, no?
4: È vero, la dea bendata in questo inizio di stagione ha un po' voltato le spalle al Napoli. Vado da quest'altro tifoso, il tuo parere sulla formazione ufficiale.
6: Ma sì, purtroppo ci sono varie assenze, vediamo un po' come va, però secondo me la soluzione doppia mediana Gilmour e Lobotka potrebbe essere una soluzione pure da vedere in altre partite, che Gilmour per me è un ragazzo che deve giocare, ha qualità più di Anguissa sicuramente, che purtroppo non è più il suo, e se Kevin regge tutta la stagione lì davanti può fare belle cose secondo me.
4: Dalla panchina in corso d'opera, che apporto può dare Antonio Vergara, che l'ultima volta che ha incontrato una inglese in Champions League ha fatto faville al di là del gol che fu bellissimo, fantastico.
6: Ma speriamo che si riprenda anche lui, perché con l'Inter a Milano non mi è piaciuto, ti dico la verità. Però anche lui è un ragazzo tecnicamente fenomenale, magari gli manca un po' la giocata, provare di più il guizzo che non gli sta riuscendo ultimamente. Io vedo bene Lang, sinceramente.
4: Grazie a questi due tifosi. Carlo, prima di restituirti la linea, adesso è arrivato il momento dello show dei fenomeni ed eccoli qua tutti quanti, sempre. Ecco qua che comincia lo show, caro Carlo, io lascio il microfono a chi aveva un appuntamento con te, giusto?
7: Sì, Anguissa doveva venirsi a tagliare i capelli, perché non è possibile con una massa di capelli enormi dietro alla testa, il sudore, e là a Milano l'ha fatto perdere la...
4: Beato lui che ce l'ha tutti quei capelli.
7: Vabbè, però guarda com'è bellino senza capelli, guarda l'inquadratura del cameraman, guarda qua, è meglio, più leggero. Infatti contro l'Inter qua in casa, l'anno scorso, due anni fa, ha fatto un gol bellissimo dal centrocampo. Comunque ragazzi, l'Inter ha perso la stessa partita come noi l'abbiamo persa a Milano con l'Inter, due sbagli in difesa e ha perso la partita. Noi dovevamo stare attenti perché due gol avevamo noi e tenendo due gol non potevamo fare quegli sbagli, anche chissà. E allora Allegri ci ha cantato la canzoncina, anche chissà, e tagliate i capelli, no, e tagliate i capelli, no, se non ti tagli un coppo campi Maradona non ti faccio.
4: Io ci leggo un po' di invidia sui capelli di anche chissà, visto che lei, ma tendenzialmente anche io, li stiamo un po' perdendo, andare a trovare il pelo nell'uovo con i capelli di anche chissà, il pelo dell'uovo tra l'altro ci sta, scalza proprio a pennello.
7: No, stasera sembra. Io sono fiducioso, stasera facciamo una bellissima partita, non mi sono mai sbilanciato stasera un 3-1 per noi, perché se vado all'aldilà a finale dei Coppa dei Campioni per le mene c'è già purtà. Ragazzi, io stasera ci credo e con anche chissà, con i capelli corti alla prossima partita, perché sennò veramente Allegri non lo fa giocare.
4: Carlo, mi raccomando, riprendiamo appuntamento per la prossima volta pure, perché questo è un collegamento imperdibile.
8: Carlo, buonasera, buonasera a tutti in studio. La partita è importante stasera, certamente giochiamo contro una squadra, una grande squadra quale l'Arsenal, vice campione d'Europa e campione d'Inghilterra, però nulla è scontato, come si dice, il pallone rotondo, la partita deve iniziare, siamo 0-0, quindi se il Napoli va in campo con quello spirito agonistico, che la partita è importantissima, è una Champions League, quindi è un'altra vetrina, veramente possiamo portare a casa un bel risultato. Vorrei azzardare un pronostico.
4: Meglio di no, non azzardiamo nessun pronostico.
8: Dico solo che penso che Napoli faccia una bella partita, perché a Milano ho visto a tratti un bel Napoli. Speriamo.
4: Grazie mille. Chiudiamo il nostro show dei fenomeni, caro Carlo, con Tonino. Buonasera.
9: Allora Carlo, prima di voglio fare un saluto. Sì. A sua figlia, non so, l'ho incontrato lunedì, che faceva il volontariato. Sì. A lei, a te Calci, ti voglio bene come fratella, tua moglie e tutta la tua famiglia. Io penso che stasera l'uomo partito sarà Alisson.
4: Va bene.
9: Cioè, Carlo, ce la giochiamo. Io penso che ci faccio un risultato stasera. Un taccino sciuro, the champion.
4: Perfetto Carlo, con questo inglesismo in un davvero perfetto di Tonino, ti restituisco la linea, ci vediamo tra poco per l'ultimo perfetto. Collegamento qui all'esterno.
0: Va
4: del Maradona.
0: Bene Marcello, a tra poco, ha parlato Manna, il mercato, dice Manna, l'abbiamo detto tante volte, i tifosi si aspettavano di più e noi eravamo consapevoli di avere una rosa idonea per i nostri obiettivi, dovevamo rispettare dei parametri, il mercato è stato un po' strano in Italia, abbiamo preferito toccare meno per non rovinare equilibri. L'anno scorso abbiamo fatto tanto mercato, tanti non li abbiamo avuti, vediamo dove arriviamo a dicembre e poi facciamo dei ragionamenti diversi. Gli hanno chiesto delle critiche ad Allegri, Manna dice: le critiche fanno parte del gioco, abbiamo perso due partite e una l'abbiamo vinta, le critiche danno fastidio il giusto, questo lavoro ti porta alle stelle e poi il giorno dopo puntini. Contro il Como abbiamo commesso errori, lo stesso a Milano, ma abbiamo visto le qualità dell'Inter anche ieri a Madrid, abbiamo giocato a viso aperto lottando, stasera è una gara difficile, dobbiamo restare concentrati e commettere meno errori, ma ad inizio di stagione ci sta e può accadere, le critiche sono giuste se sono costruttive. L'ingresso in campo del Napoli poi dice è un momento unico, insomma si ritorna sul mercato e Manna è stato chiaro, dice non volevamo rompere degli equilibri. Manu, valutazione.
1: No, invece secondo me è più...
0: è uscita anche su Lang, aspetta, questa mi interessa, ecco qua, facciamo chiarezza. Allora, Lang, ieri ha avuto un comportamento non idoneo, guarderà la partita con me, siamo tranquilli ma non contenti, quindi Lang è stato messo fuori per motivi disciplinari, come avevamo pensato, e quindi vediamo un po', perché c'è proprio un passaggio di Manna ulteriore su Lang, vediamo un po', ecco qua.
1: Ma questa è una cosa che ha detto Manna?
0: Sì, Manna dice, okay. Precisa domanda, come mai Lang è fuori dalla distinta, non ha avuto un comportamento idoneo e quindi guarderà la partita con me, si è scusato con il gruppo e con l'allenatore, per noi è un caso chiuso, ma guarderà la partita con me. in tribuna.
1: Ma che anche l'anno scorso, che era un po' una testa calda, fumantino, lo si sapeva, perché comunque sia lui che su Lucca, al di là dell'aspetto tecnico, si diceva che anche sull'aspetto comportamentale facevano fatica a lavorare sodo, spesso si lamentavano. E quindi è questo anche quello che mi premeva, l'aspetto tecnico e quello
0: grave,
1: mentale.
0: È grave, no, l'ha detto Manna, quindi
2: è grave, perché è se grave. L'anno scorso era il problema di Antonio Conte, troppo lavoro, cambia allenatore Allegri,
1: no, giocano era col pallone, l'aveva individuato diverso. Conte che Lang e Lucca erano
2: diverso, è un problema. Comunque ha avuto spazi in queste partite, ripeto, abbiamo notato tutti che era un Lang leggermente più brillante, ma incisivo non lo è ancora stato. E se poi sbagli l'atteggiamento alla terza di campionato e alla vigilia di un debutto in Champions, dove comunque tu sei uno di quelli che Allegri ti ha dato la possibilità di subentrare nelle prime tre partite di campionato, quindi ti reputa in condizione, sei rimasto perché il mercato, per vicissitudini varie, o perché non sono arrivate richieste giuste, formate giuste a livello economico, o perché l'allenatore ha ritenuto opportuno darti una seconda chance e quindi mantenere il gruppo. Alla terza giornata sei entrata a Milano, alla vigilia di Champions, sbagli l'atteggiamento e Manna si sente in dovere di esporlo, perché noi ci siamo detti, Carlo, se era in ballottaggio.
10: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno: alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Hai giocato col Como, cioè, non è che non hai avuto l'anno
0: le
2: scorso
0: le chance, l'anno scorso ti sei lamentato per il pallone, l'hai visto dopo due mesi.
2: L'ha visto dopo due mesi, ha giocato solo a Lecce la prima titolare e non durò neanche tutta la partita, si fece male, dovette uscire.
1: Le occasioni
2: l'anno scorso le ha avute, magari non meno rispetto a quelle che si aspettava. Ora, nelle tre partite, una l'hai giocata, una sei entrato, sei in ballottaggio, ieri eri in ballottaggio. Ma credo che in una squadra importante che gioca tre competizioni come Napoli, essere in ballottaggio ma allo stesso tempo essere tenuto in considerazione da un allenatore, allora se vuoi giocare sempre devi andare giù alla parrocchia, porti il pallone, scegli tu le squadre e giochi sempre.
1: Non è un comportamento da professionista, soprattutto in una squadra forte come il Napoli, che ha tre competizioni e non puoi stare col broncio, non puoi, e appena Allegri fa una scelta così, lamentarti, perché
2: oggi
1: comunque,
2: con i ritmi, poi oltretutto aggiungo, con i cinque cambi, con i ritmi così alti, giochi in tre giorni, tu entrare al 60esimo è come essere un titolare.
1: Ma poi quando noi giocavamo, sia io che Nicola, e magari all'epoca si diceva, se proprio vuoi lamentarti, cioè se proprio prima devi essere un giocatore, devi dimostrare.
0: Dice, ma io te l'ho dimostrato, tu non mi prendi in considerazione, allora
1: per parlare, per aprire bocca e appiccicarti o dire la tua o litigare con l'allenatore, devi essere navigato, fare 500-600 presenze
2: per uscire così, Manna, è stato qualcosa veramente importante, perché mai abbiamo assistito prima di una partita la società a uscire così netta ha avuto un comportamento sbagliato, esatto. Avrebbero potuto glissare, no. Avrebbero potuto far passare sotto banco, c'è stato un piccolo problema, tutto risolto.
0: Apro e chiudo parentesi. Quando è uscito,
2: squadra.
0: No, io voglio raccontare i fatti così come li abbiamo vissuti. Io ho scritto al Napoli e il Napoli ha aspettato un attimo prima di rispondere. Perché? Perché il Napoli ha concordato con Manna l'uscita, tant'è che non appena Manna parla, dal Calcio Napoli mi dicono ha parlato Manna e stesso il Napoli mi gira quello che ha detto Manna Sky. Quindi l'idea del Napoli era questa, quella di far sapere quello che era accaduto.
2: E quindi è grave.
0: Certo.
2: E quindi passami che è grave.
0: Marcello Calvano al volo, vai Marci!
4: Eccoci qui, ultimo collegamento qui dall'esterno del Maradona, siamo in compagnia di tre tifosi, per galanteria naturalmente partiamo dalla presenza femminile, formazione ufficiale, a centrocampo ci sarà Gilmour con De Bruyne insieme a Lobotka, in attacco Alisson, Højlund e Politano.
15: Antonio, e un saluto ovviamente sia a chi ci sta seguendo su Radio Kiss Kiss Italia, ma credo che già siamo anche in collegamento con Kiss Kiss Napoli, quindi ne approfitto per salutare anche chi ci sta ascoltando da Kiss Kiss Napoli. Un saluto da Vincenzo Berna qui all'interno dello stadio Diego Armando Maradona e non c'è il pienone, devo dire la verità, manca un quarto d'ora e le macchie libere sugli spalti sono davvero tante. Sono tornati i calciatori all'interno degli spogliatoi perché tra pochissimo poi faranno il loro ingresso all'interno del terreno di gioco. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare Angelo Zella che sta curando la regia esterna, così come anche il mio compagno di viaggio Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
16: Vincenzo, di nuovo buonasera a tutti, ciao.
15: E allora sì Paolo, ovviamente ascoltavo quello che è stato il tuo collegamento con lo studio centrale, Mann è stato abbastanza chiaro a proposito di Noah Lang, ieri ha avuto un comportamento non idoneo, ha detto il nostro direttore sportivo, si è scusato con il gruppo, si è scusato con il mister, però abbiamo scelto di fargli vivere la gara accanto a me e quindi sarà poi a disposizione, ma non per questa sera. Sicuramente non ci voleva Paolo, perché già non siamo tantissimi, poi per una partita del genere servono tutte le forze, anche e soprattutto mentali.
16: No, però io in questo approvo, devo dire la verità, ora non sappiamo la gravità, non sappiamo che cosa è successo, non sappiamo che cosa è accaduto precisamente, però per prendere il provvedimento che ha preso il Napoli evidentemente ha esagerato e purtroppo non ci si può girare dall'altra parte nemmeno quando sei in emergenza, non si può fare perché è un segnale troppo negativo per il resto del gruppo.
15: È vero, è vero. Paolo, sono quelle notti di Champions che tutti i tifosi sognano di poter vivere. Tanto tempo fa non sembrava che il Napoli potesse affacciarsi al palcoscenico europeo più importante e invece ormai da parecchi anni il Napoli De Laurentiis riesce a stare in pianta stabile proprio da queste parti e vedere che la temperatura comincia ad alzarsi, non soltanto quella climatica ma anche del tifo, continua a dimostrare quello che è il calore dei napoletani al di là delle presenze che non prevederanno il tutto esaurito.
16: Allora, se così veloce devo dare una motivazione profonda e precisa, perché poi bisognerebbe sapere caso per caso, Pasquale, Gennaro, Vincenzo, Nicola, Paolo e Luigi per quale motivo hanno deciso stasera di non venire. Le motivazioni potrebbero essere diverse, quindi mi sembrerebbe presuntuoso da parte nostra trovare un'unica motivazione, no? Qualcuno dice perché non crede alla squadra, ma probabilmente Pasquale ci crede, stasera aveva un impegno e non è venuto, mentre Giovanni non è venuto perché non ci crede, quindi non mettiamo tutti nello stesso calderone, ognuno ha avuto le sue motivazioni valide. È anche un girone che, per quanto il prestigio dell'avversario è altissimo, che toglie quel pathos del risultato a tutti i costi, sai, quando è eliminazione diretta sei più coinvolto emotivamente, qui c'è comunque tempo per migliorare o peggiorare le cose e quindi la partita è importantissima, come sempre sono 8, non sono 40, ma sono 8 e non sono 6 come una volta o addirittura 2 come quando si arriva all'eliminazione diretta.
15: Sono 10 i minuti che mancano al fischio d'inizio di Napoli-Arsenal, questa prima giornata della UEFA Champions League versione 2026-2027, il formato, quello nuovo che prevede il girone unico e poi ovviamente tutta quella che sarà una classifica a volsa. Visto che mancano 10 minuti, direi di cominciare a leggere quelle che sono le formazioni ufficiali del match. Partendo dall'Arsenal, quindi dai nostri avversari, c'è Raya tra i pali, difesa a 4 scelta da Arteta, White, Consa, Gabriel e Incapié. A centrocampo ci sono Rice e Merino, mentre il terzetto dei trequartisti è formato da Saka, Odegaard, Eze, dietro alla prima punta che è Gyökeres. E poi c'è il Napoli, che inizia questa Champions League con questo 11 scelto da Massimiliano Allegri. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Oliveira. E poi Lobotka insieme a Gilmour e Kevin De Bruyne. Ci sono Politano ed Allison dietro a Rasmus Højlund, la prima punta, il nostro numero 19. Saranno le due squadre alla mercé del direttore di gara Glenn Nisberg della Svezia e noi avremo l'onore di raccontarvela in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio KissKiss Napoli e Radio KissKiss Italia.
17: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.
4: Le luci sono accese e illuminano soltanto quel rettangolo verde. Al centro un pallone bianco con le stelle nere, quello che sogni da tutta una vita. Notte di sogni, di coppe e di campioni, come cantava una canzone. Questa è la notte del primo esame europeo per il Napoli di Allegri. I campioni d'Inghilterra arrivano fuori grotta con i favori del pronostico, ma nel calcio non bisogna dare mai nulla per scontato. I Gunners di Arteta sono pronti a fare fuoco, ma i guerrieri azzurri sono pronti a respingere gli invasori dalle mura napoletane. Nelson Mandela disse che il coraggio non è l'assenza di paura, ma la forza di compiere un passo oltre l'abisso quando tutto trema. E allora, anche se tremerai Napoli, sii sempre fiero e lotta per Partenope e per la tua gente. Per tutti i tifosi che sono qui o da ogni parte del mondo, pronti a godersi questa notte di Champions League. Dallo stadio Diego Armando Maradona è il giorno di Napoli-Arsenal. Benvenuti da Vincenzo Perna
5: e da Paolo Del Genio.
4: Super spot.
6: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
4: Non ci sarà il pienone, ma quelli che ci sono, Paolo, si fanno sentire i tifosi del Napoli.
5: Sì, vabbè, poi comunque diciamo che non c'è il pienone, però c'è tanta gente. Ora non riesco a essere preciso, vicino ai 50 ci arriviamo. 45, non lo so, 45.000 più o meno. C'è qualche voto nei distinti, qualche voto forse qui nella tribuna, però le curve sono piene. Comunque 50 ci arriviamo. Dai.
4: E ce lo auguriamo. Intanto le squadre che sono nel tunnel stanno risalendo le scale e ovviamente cominciano anche quelle che sono le note della UEFA Champions League al centro del campo. Ovviamente il logo, quel pallone gigante bianco con le stelle nere, e ovviamente sarà emozionante potervi raccontare anche l'urlo del Maradona che da queste latitudini si è sempre fatto sentire. Entrano adesso sulla pista di atletica, che per adesso c'è, poi i lavori di ristrutturazione del Maradona consentiranno al Napoli di avere delle tribune un po' più vicine al terreno di gioco. Gli azzurri che indossano una felpa dedicata ovviamente ai colori azzurri, e tra pochissimo partirà anche la musichetta della Champions League con i giocatori dell'Arsenal che stanno andando a posizionarsi insieme a quelli del Napoli al centro del campo. E per noi arriva un altro super spot.
7: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
4: Le squadre sono posizionate davanti alle tribune e parte l'inno della Champions League.

0: Negli anni Napoli ha dimostrato di essere da esempio, hanno provato in tutti i modi a copiare questo urlo negli altri stadi, non ci sono mai riusciti e anche oggi da brividi qui allo stadio Diego Armando Maradona. Ancora un saluto a chi ci sta seguendo sia su Radio Kiss Italia che su Radio Kiss Napoli. Paolo, è arrivato il momento però che parli il campo.
1: Dal piano artistico, dal piano musicale siamo superiori, poi sul piano calcistico qualche volta non ce la facciamo, ma lì si devono stare calmini, siamo superiori, quindi siamo tutti intonati e siamo quadrati, cioè entriamo a tempo tutti quanti, perciò si crea questo effetto straordinario quando si urla The Champions. Adesso ci concentriamo, ovviamente lasciamo perdere la musica, lì siamo bravi, va bene, vediamo di essere bravi nel calcio.
0: È vero, intanto le squadre si stanno dedicando alle fotografie di rito, poi ci saranno i sorteggi con i due capitani Odegaard e Giovanni Di Lorenzo. Intanto ne approfitto per dirvi che il Napoli giocherà con la maglia azzurra, quella del centenario, che però propone oggi un qualcosa di diverso, un font per numeri e nomi che ricorda quelle maglie degli anni 80 che ci hanno regalato così tante emozioni. Il pantaloncino è bianco e i calzerotti sono azzurri per l'Arsenal, c'è la difesa, anche in questo caso è quella ufficiale, e quindi completo rosso con striature bianche, colore dei Gunners. Arrivano anche i fischi per i tifosi, saranno circa 2000 a sostenere l'Arsenal quest'oggi a Fuorigrotta, tifosi inglesi che ovviamente proveranno a sostenere i loro colori, mentre invece quelli azzurri proveranno a fare la differenza nello stadio amico. I giocatori dell'Arsenal ne approfittano per andare a ringraziare proprio i loro tifosi. Arrivano ancora più fischi da parte dei tifosi del Napoli, si raggruppano i giocatori dell'Arsenal in cerchio, mentre vengono distolte quelle che sono ovviamente tutte le attrezzature per l'ingresso delle due squadre in campo, e quindi bisognerà far parlare il campo. Alex Meretta avrà la divisa completamente blu notte, quindi quasi nera, mentre invece Raya ha una divisa completamente argentata. Ci sarà prima dell'inizio di questo match un minuto di raccoglimento per le vittime per la strage, dopo la strage in Nepal. Ovviamente anche la UEFA Champions League vuole onorare con un minuto di silenzio la memoria delle persone scomparse. Tutto in piedi lo stadio, arriva il fischio di Nyberg, arbitro svedese che andrà a dirigere questo match, mentre i suoi assistenti saranno Beghi e Söderqvist. Al VAR c'è invece uno spagnolo del Cerro Grande, il francese Jérôme Brissard. Invece alla VAR sarà l'Arsenal a battere il calcio d'avvio di questo primo tempo. Napoli che attaccherà da sinistra verso destra della nostra postazione, quindi partirà dalla curva B per andare ad attaccare sotto la curva A. È tutto pronto, partiti! Parte l'Arsenal con Odegaard che subito chiama in causa White e si sposta verso Saka il pallone, ma viene subito messo tra i piedi di Declan Rice. Si fa vedere il capitano Odegaard che poi la sposta sui piedi di White. Siamo già sul lato corto della nostra area di rigore, poi sulla tre quarti. Ancora Odegaard che la spinge stavolta centralmente per Gabriel, c'è tutto l'Arsenal nella nostra metà campo, prova Billy Gilmour a riconquistare il pallone, ci riesce senza fallo, poi provava a lanciare Kevin De Bruyne in profondità, pallone troppo lungo, rientra Gabriel e fa suo il pallone.
1: Diciamo subito una cosa importante.
0: Vai Paolo.
1: Posizioni, Gilmour è il centrale, lo botta alla mezzala sinistra e De Bruyne alla mezzala destra, quindi un po' a sorpresa come sono stati posizionati i tre centrocampisti.
0: Pallone che viene gestito da Raya che lo sposta sulla sinistra, il pallone in avanti tentato da Gabriel, arriva una serie di contrasti, poi il pallone giocato lungo, arriva Giovanni Di Lorenzo attaccato da Diokeres, ancora Di Lorenzo che se la cava e si conquista un fallo laterale che andrà proprio a battere il nostro capitano, il nostro numero 22 Giovanni Di Lorenzo, davanti a Massimiliano Allegri che ha già tolto la giacca, mentre invece è in maglietta come di consueto Arteta. Entrambi sono in piedi a seguire queste prime operazioni di gioco. Lancio lungo a cercare Højlund, che riesce a fare la sponda verso Gilmour, poi un contrasto, De Bruyne la mette a terra, poi Politano che la sposta all'indietro verso Giovanni Di Lorenzo. Aggressivo l'Arsenal in questo avvio di partita, Paolo.
1: Sì, lo sono sempre, vengono a prendere tutti i riferimenti, chiaramente hanno alzato Odegaard per pressare i nostri due difensori, Odegaard si alza vicino a Gyökeres e poi gli esterni vanno sui nostri esterni bassi e prendono tutti i riferimenti uomo su uomo. Dobbiamo vedere solamente questa posizione, se rimane così con attenzione, Napoli recupera, no, non riesce a recuperare palla. Questa posizione, se rimane così, cioè con De Bruyne mezza alla destra, Lobotka mezza alla sinistra e Gilmour centrale.
0: E a proposito di Gilmour, si alza Merino a fare pressing, sì, su di lui nel gioco delle coppie. Merino che adesso gestisce questo pallone, lo sposta sulla corsia di destra verso White, poi Odegaard cercava la profondità verso Gyökeres, copre molto bene Rafa Marin. Terzo minuto di recupero in questo terzo minuto di gioco in questo primo tempo. La recupera il Napoli con Alex Meret e adesso la gestisce Billy Gilmour, numero 6 azzurro. Con calma la mette tra i piedi di Amir Rahmani. Siamo nella nostra tre quarti, lo gestiamo con i due centrali perché adesso a toccare il pallone Rafa Marin, chiama in causa Allison che però è coperto in chiusura da un calciatore dell'Arsenal. Adesso Gilmour, poi Lobotka, ottimo il gioco a due con Oliveira, poi Allison prova a venire in mezzo al campo, viene chiuso e poi bravo Lobotka a mettersi bene con il corpo e a recuperare il pallone dopo un rimpallo. Ci spostiamo col versante verso destra con Giovanni Di Lorenzo che chiama in causa Kevin De Bruyne, l'appoggia tra i piedi di Matteo Politano che punta in capiè, ancora Matteo Politano, vediamo se arriva sul fondo, no, rientra sul mancino, poi all'indietro verso Giovanni Di Lorenzo, il pallone per Amir Rahmani e poi Rafa Marin sventagliata sulla corsia di destra a cercare Politano che punta in capie, la dà per De Bruyne, la tentativo di passaggio buono subito verso Rasmus Højlund, Panaraia, pallone che però poteva diventare interessante, Paolo.
1: Sì, perché di prima non ha controllato, l'ha messa direttamente dentro, leggermente lunga nel senso che Raya l'ha letta bene, aveva accorciato, l'ha presa, però Højlund poteva arrivarci, forse ha capito con un attimo di ritardo, però Raya, ripeto, aveva coperto bene, ma l'idea di De Bruyne era buonissima perché bisogna provare a sorprenderli con accelerando molto negli ultimi 30 metri.
0: E adesso la è nella nostra tre quarti, White sulla corsia di destra, Declan Rice, Eze ancora per Declan Rice, ancora sulla destra, insiste verso White, non cerca il cross, prova il pallone per Saka attaccato da Matias Oliveira che riesce in qualche modo a metterla in fallo laterale. Super Sport.
2: Gruppo Autocala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Ancora 0-0 tra Napoli e Arsenal in questa prima giornata di Champions League con Merino che cerca la sventagliata verso Saka che però non arriva su questo pallone per l'intervento di testa da parte di Matias Oliveira, ma è ancora l'Arsenal a controllare il pallone, ancora con Saka, poi Declan Rice, poi Odegaard che sfida Lobotka, Odegaard premia White, pallone al centro, attenzione per Saka, il mancino però murato, ma è ancora l'Arsenal che riconquista il nostro limite dell'area di rigore, è addirittura tutta nella nostra tre quarti l'Arsenal. Cross di White di testa, Rafa Marin e poi Højlund che cercava Lobotka che non riesce a controllare, Declan Rice e poi Odegaard al limite dell'area, Odegaard, poi Eze, bravissimo però Amir Rahmani ad uscire, a prendersi questo pallone e a prendersi anche il fallo, però forse un po' troppo bassi, Paolo.
1: Il rischio è quello che quando sei così basso, qui vabbè Rahmani l'ha anticipato, ha guadagnato la punizione quindi ha interrotto l'azione, ma quando sei così basso seppure riesci a opporti con un rilancio corto loro la riconquistano immediatamente.
0: Lancio lungo tentato da Matias Oliveira, completamente sbagliato per Allison e quindi Raya fuori dalla propria area di rigore, può recuperare e mettere tra i piedi di Konsa il pallone.
1: Sì, come avevo previsto De Bruyne si alza in questo caso vicino a Højlund per prendere Konsa e Gabriel.
0: Intanto l'Arsenal è già nella nostra metà campo con Saka che viene centralmente, riesce poi a servire a sinistra Eze che punta nell'uno contro uno di Lorenzo, poi c'è il pallone di Merino che chiama in causa Incapié, poi all'indietro per Gabriel, ancora più all'indietro per Consa, pallone che arriva sul centro-destra centralmente per Declan Rice, che chiama di nuovo in causa Gabriel. Gabriel con il mancino, ancora sulla sinistra per Incapié. L'ex calciatore Bayer Leverkusen si appoggia ancora per Gabriel, che la mette all'indietro verso Consa. Napoli prova a salire, Declan Rice attaccato da Lobotka, scavetto verso White che prova ad arrivare sul fondo, cerca il cross, pallone che va nelle sapienti mani di Alex Meret, che può controllare al centro della propria area di rigore.
1: Loro portano 7-8, non hanno paura a tenere i difensori centrali nella tre quarti campo del Napoli, addirittura nemmeno oltre la linea di metà campo, proprio negli ultimi 40 metri tutta la squadra, quindi attaccano con tanti uomini, preventive altissime, è difficile uscire se sei così basso. Il resto loro in questo momento pare che ti costringano, perché noi non riusciamo a lavorare tanto il pallone e sono pericolosi.
0: Attenzione a Gyökeres per Eze, il mancino, deviazione, calcio d'angolo per l'Arsenal e per noi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Siamo arrivati all'ottavo minuto di gioco tra Napoli e Arsenal, 0-0.
1: Attenzione, mossa a sorpresa del Napoli, quattro giocatori restano davanti per evitare che loro con i blocchi per evitare che loro facciano salire tutta la squadra. Infatti il portiere Raya sta richiamando dei giocatori, perché incredibilmente ce ne sono quattro del Napoli e tre soli dell'Arsenal. Vedete, l'Arsenal adesso richiama un quarto giocatore per andare almeno agli uno contro uno nel caso in cui il Napoli dovesse vincere i duelli uomo su uomo, che si stanno facendo con sei giocatori nell'area di rigore più Meret.
0: Attenzione, cross al centro, il colpo di testa da parte di Amir Rachmani ed è ancora calcio d'angolo per l'Arsenal. Effettivamente però, abbastanza strano
1: sì,
0: come situazione.
1: Più che una mossa la chiamerei una contromossa, perché l'Arsenal sappiamo che fa tutti i 5-5 giocatori sul secondo palo. Qui ora provano a farla lo stesso, però stiamo parlando di un'area meno affollata.
0: Sì, perché loro creano confusione, diciamo.
1: C'è un'area meno affollata, il Napoli però a uomo e non a zona come ha fatto finora.
0: Cross di Declan Rice, Alex Meret para facile e vediamo se arriva il rilancio. No, perché si cerca la soluzione breve per Højlund, che supera la metà campo. Siamo in superiorità numerica, Højlund, limite dell'area, Højlund per Alisson in area di rigore, Alisson il cross alto oltre la traversa, però comunque abbiamo spaventato l'Arsenal, Paolo.
1: Assolutamente questo c'è da fare, c'è da fare assolutamente questo, cioè quando si recupera il pallone andare subito con la palla a terra come ha fatto benissimo Meret, cercare un compagno, lo spazio c'è perché loro vengono a saltare con tanti giocatori, hanno avuto un attimo di difficoltà loro perché non si immaginavano che quattro del Napoli restavano fuori, chiaramente non se la sono sentita, pur di avere uno in più in area di rigore, di rischiare poi di avere uno in meno in una ripartenza.
0: E adesso l'Arsenal che rischia ancora, palla a terra, di uscire dalla propria area di rigore con i propri difensori e ci riesce.
1: Devo
0: Napoli
1: dire
0: che
1: Napoli
0: pian piano poi torna all'interno della propria metà.
1: Ha avuto quest'idea che ha avuto anche Xavi Alonso in qualche calcio d'angolo nel derby Arsenal-Chelsea.
0: Attenzione a Declan Rice che cercava la sventagliata per White, interviene di testa Mattias Olivera che sta facendo una buona guardia lì su quella corsia. Adesso ancora Mattias Olivera che prova a giocare, ad uscire, palla a terra con Alisson, poi però sbaglia il passaggio per il compagno Odegaard all'interno dell'area di rigore e riusciamo poi con Rafa Marin a mettere la palla dall'altra parte. Aveva sbagliato il passaggio Olivera, Paolo.
1: Sì, Olivera aveva controllato, poi si era posizionato, cioè non ti danno tutto sto tempo, devi essere più rapido. Due tocchi possono andare bene, ma due tocchi veloci perché altrimenti ti arrivano addosso.
0: E adesso Saka prova ad attaccare sulla corsia di destra, Saka si appoggia per White, ancora per Saka, sale Alisson, attenzione perché al centro dell'area di rigore c'è Declan Rice che ha provato il disimpegno con un cross e poi Højlund che provava a risalire con Alisson, sbaglia tutto e la mette in fallo laterale regalato all'Arsenal che può batterlo già sulla nostra tre quarti di campo. Siamo nel corso del undicesimo minuto di gioco, 0-0 tra Napoli ed Arsenal, gara che vi stiamo raccontando e che faremo in tutti i match del Napoli, sia in casa che fuori casa, sia in campionato che in Champions League che in Coppa Italia, sia su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, a reti unificate in diretta ed in esclusiva. Il la radio ufficiale del Calcio Napoli per questa e altre due stagioni. Vi racconteremo tutti i match del Napoli. Intanto c'è un calcio di punizione sulla tre quarti assegnato da Nyberg, arbitro svedese, all'Arsenal, che va a battere Odegaard, il capitano dei Gunners, che è già sul pallone. C'è Massimiliano Allegri che ha indicazioni da dare ai suoi, esce addirittura dall'area tecnica per potersi far ascoltare dai propri calciatori. È spostato leggermente sulla corsia di sinistra il pallone, quindi ci sarà un cross ad uscire. Parte Odegaard, il colpo di testa che non arriva, e poi Højlund che cercava di allontanare il mancino da parte di Gabriel. Fortunatamente però un rimpallo aveva favorito un difensore del Napoli, ma è ancora Gyökeres che prova a mettere la palla al centro, rovesciata di Saka all'interno dell'area di rigore. Palmeret e per noi super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Non ci si può distrarre, Paolo, soprattutto su questi tentativi di rimbalzo sulla loro palla, perché poi subito, una volta riconquistato palla, loro subito attaccano. Intanto c'è Allison che prova nella metà campo avversaria a scompigliare un po' quella che è la retroguardia dell'Arsenal. Billy Gilmour poi sposta il gioco sulla corsia di destra con Matteo Politano, ancora contro Incapié, arriva anche il raddoppio di S, pallone all'indietro per Gilmour, sempre affrontato da Merino, e ancora Gilmour, il capitano Giovanni Di Lorenzo, Amir Rahmani. Adesso ci sono i nostri difensori centrali sulla tre quarti dell'Arsenal, con Rafa Marin sulla corsia di sinistra per Olivera, ancora per Rafa Marin, ma retriamo leggermente sulla linea di centrocampo. Amir Rahmani, Rahmani, Di Lorenzo, Di Lorenzo attaccato da Eze, ancora dietro per Rahmani che viene affrontato da Gyökeres, allora sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin. Allison prova a farsi vedere, cerca un compagno libero, non lo trova, si appoggia all'indietro, ancora per Rafa Marin, Rafa Marin per Amir Rahmani, Amir Rahmani e Rafa Marin. Diciamo che per adesso respiriamo un po', Paolo.
1: Sì, loro però, come vedi, hanno la linea comunque molto alta. Sì, adesso sono tutti schierati sotto palla, però non si abbassano mai tanto, tengono comunque la linea difensiva 7, 8, 10, quanti ne sono, metri fuori dall'area di rigore.
0: E adesso Rafa Marin, scambio con Lobotka, che vi ricordiamo sta giocando oggi non da play come suo consueto, ma da mezzala, e adesso sposta il pallone all'indietro. Sale la pressione dell'Arsenal con Giovanni Di Lorenzo, che addirittura al limite della nostra area di rigore deve appoggiarsi ad Alex Meret, con i piedi allarga sulla corsia di destra per Billy Gilmour, si propone il nostro capitano in profondità, Gilmour lo premia con questo pallone lungo, Di Lorenzo salta Eze, poi il pallone per Kevin De Bruyne al limite dell'area, De Bruyne la parata di Raya, e poi interviene molto bene e anche con un pizzico di fortuna White, e addirittura si guadagnano una rimessa dal fondo. Paolo,
1: no, bravissimi tutti. Di Lorenzo ha tenuto una gran palla, ha letto l'arrivo a rimorchio di De Bruyne, che ha controllato, non ci ha pensato su due volte, è venuto fuori un gran tiro, poi il portiere non era angolatissimo, è un grande portiere, l'ha parato, va bene tutto, però va bene giocare così, avere la voglia di andare a ripartire velocemente e con tanti uomini che si propongono.
0: E adesso Rahmani di testa riesce ad anticipare Gyökeres, poi ottimo il gioco a due da parte del Napoli con De Bruyne, vediamo se premia in profondità Allison, no, sbaglia tutto, ma sbaglia anche l'Arsenal, e allora Politano limite dell'area di sinistro, para Raya a terra.
1: E allora Politano ha fatto bene a tirare, mentre De Bruyne ha fatto una scelta, poteva fare quello esterno per Allison che era libero, era più facile raggiungere Allison, ha cercato il passaggio che proprio le avrebbe messi fuori causa, il passaggio più difficile verso Højlund, l'hanno intercettato.
0: Adesso Saka sulla destra, siamo alla nostra limite dell'area di rigore, con Odegaard che rientra sul mancino e rientra anche centralmente, adesso Gabriel affrontato da Kevin De Bruyne va per Declan Rice, il numero 41 dell'Arsenal, appoggia per White, poi ancora più a destra per Saka che punta, Olivera poi cerca il cross sul secondo palo, lungo per tutti, il pallone finisce sul fondo, e allora per noi super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maximall Pompei, il centro che ha sempre desiderato.
0: 7 minuti sul cronometro, Napoli 0, Arsenal 0, ma è vivo questo incontro con le due squadre che hanno avuto delle occasioni. Paradossalmente, Paolo, quelle del Napoli sono state le più pericolose.
1: Sì, sono stati pericolosi i tiri, quello di De Bruyne soprattutto, ma è stato pericolosissimo il tentativo che poi non si è trasformato in un tiro di De Bruyne verso Højlund, quello veramente andava in porta.
0: E adesso De Bruyne gestisce con Lobotka il pallone, poi Alisson che chiama in causa ancora il nostro numero 68 che però non trova spazio e allora va direttamente verso Alex Meret all'indietro. Pallone consegnato tra i piedi di Amir Rahmani, schermato Billy Gilmore, e allora Rahmani va da Di Lorenzo.
1: Né pressione feroce né blocco basso, loro un blocco medio, aspettano per poi provare a recuperarla più giù.
0: E adesso Lobotka fa un po' il play e cerca la sventagliata sulla corsia di destra, benissimo per Politano, affrontato da Eze, ancora Politano, prova il fondo, il cross al centro, Raya, troppo sul portiere questo cross, però era di destro, non è il suo piede, ci può stare.
1: Ci può stare, l'area comunque era stata riempita bene perché era arrivato un quarto giocatore, cioè Oliveira era arrivato da dietro pure lui a saltare, quindi l'area era riempita, il cross troppo profondo, facile per il portiere.
0: Adesso una scelta diversa da parte di Raya, non il pallone alto verso Diogres ma la palla tra i piedi dell'attaccante che infatti riesce a controllarla e a trasformare l'azione da difensiva ad offensiva con Saka sulla corsia destra, poi Declan Rice limite dell'area, ancora Saka affrontato da Alisson, Saka rientra sui suoi passi, prova a chiamare in causa anche Odegaard, il capitano, pallone lo sposta verso White sulla corsia di destra, poi Declan Rice ancora con Odegaard, l'1-2 tra il capitano e il faro del centrocampo dell'Arsenal, i Gunners che adesso controllano e fanno entrare in questo terzetto anche Merino, poi Odegaard ancora affrontato da Højlund, il Napoli è addirittura tutto nella propria tre quarti a difendere, blocco basso contro un Arsenal che prova a far girare il pallone, adesso prova ad abbassarsi ancora Declan Rice, il pallone ancora tra i suoi piedi con il Napoli che riesce a scivolare molto bene nelle coperture, Saka addirittura tira fuori Rafa dalla linea difensiva, ancora Saka che riceve il pallone, sposta sul centro sinistra il pallone da Gabriel, poi Gabriel ancora più a sinistra verso Eze, ha di fronte a sé Politano, sbaglia il pallone e Politano e Di Lorenzo può riconquistarlo, poi fallo di Eze su De Bruyne ed era una ripartenza del Napoli, poteva starci il giallo, va a protestare Giovanni
1: Ma
0: Di Lorenzo.
1: Per me è giallo perché non era importante il fatto che fossimo a 80 metri dalla loro porta, è vero, eravamo nella nostra metà campo, però De Bruyne una volta saltato Eze aveva una prateria davanti per condurre il pallone e trasformare l'azione da difensiva in offensiva in 4 secondi, quindi l'azione aveva tutti già i segnali di pericolosità e in quei casi bisogna ammonire.
0: Eh sì, il pallone adesso deve essere messo un po' più indietro, secondo Nyberg, che in questo caso ha probabilmente commesso un errore non ammonendo il trequartista dell'Arsenal, pallone che è già stato messo in gioco dal Napoli, ce l'ha tra i piedi Alex Meret, l'appoggia verso Rafa Marin, la sventagliata di Rafa Marin in avanti a cercare Højlund uno contro uno nel duello con Gabriel, tenuto però sotto controllo dal difensore dell'Arsenal e quindi Raya può riconquistare il pallone e metterlo proprio tra i piedi di Gabriel.
1: Ci sta anche questa palla perché era uno contro uno, purtroppo loro l'hanno letta molto bene perché sono molto bravi, hanno un difensore forte e veloce come Gabriel, però ci può stare perché
0: il difensore dell'Arsenal e quindi Raya può riconquistare il pallone e metterlo proprio tra i piedi di Gabriel.
1: Ci sta anche questa palla perché era uno contro uno, purtroppo loro l'hanno letta molto bene perché sono molto bravi, hanno un difensore forte e veloce come Gabriel, però ci può stare perché se poi si riusciva a mettere

0: ne approfittiamo per un super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E dunque ancora 0-0 tra Napoli ed Arsenal in questo primo tempo della prima giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Napoli, Radio Kiss Italia. Adesso arriva un fallo da parte di Højlund sulla linea di centrocampo. Nyberg, non è d'accordo Højlund, però Nyberg ha previsto il fallo, l'Arsenal l'ha anche già battuto con Declan Rice. Si insiste sulla corsia di destra dove l'Arsenal ha trovato qualche triangolo un po' più fattibile per andare quantomeno al cross. Adesso Bukayo Saka prova a rientrare sul mancino Perez che cerca di sponda. Mamma mia, la sponda per Merino ed Alex Meret alza in calcio d'angolo.
2: Classico inserimento di Merino, è un giocatore fortissimo di testa e bravissimo nell'attaccare la porta. E hanno fatto tutto bene, cross sul secondo palo. Purtroppo lì Merino non aveva nessuno che era riuscito ad assorbire il suo movimento perché tutti erano impegnati con i loro avversari. Il centrocampista non è riuscito ad andare in tempo a chiudere su Merino, che l'ha presa bene, anche c'è stata una parata straordinaria di Meret.
0: E dunque c'è il terzo calcio d'angolo per l'Arsenal.
2: E siamo di nuovo con 4. Loro addirittura accettano di andare in 3.
0: In inferiorità numerica.
2: E siamo noi che torniamo con un quarto.
0: Attenzione a Declan Rice che è al limite dell'area di rigore, temporeggia, affrontato da Rasmus Højlund, si appoggia a Odegaard, ancora Declan Rice, il pallone adesso giunge ad Incapié, il capitano Odegaard. Ancora, attenzione, pallone, mamma mia che rischio per White, para a terra Alex Meret che mette subito in movimento Allison che riesce a trovare Kevin De Bruyne, c'è una buona possibilità per il Napoli, 3 contro 4, va Allison che entra all'interno dell'area di rigore, Allison sfida con Sail destro, rimpallato, ancora Allison
2: deve
0: fermato.
2: Deve passare, non voglio aggiungere altro.
0: Eh sì, ha provato il tiro ma era chiuso da ben 3 calciatori dell'Arsenal.
2: Esatto, si vedeva nettamente che non c'era nessuno spiraglio, loro sono bestioni, sono bravi, hanno velocità, hanno fisico, il portiere è forte, non segni mai, così passa.
0: Ah, che peccato, adesso Allison provava a intercettare un pallone di Merino, tentativo poi di imbucata verso Jokeres, molto bravo Rafa Marin ad entrare su quel pallone e a conservarlo con l'appoggio di Amir Rachmani che adesso gestisce questo pallone, anzi no, lo lascia a Billy Gilmour, siamo nella nostra tre quarti, il nostro numero 6, Billy Gilmour che gestisce questo pallone chiamando in causa Rachmani che glielo restituisce, prova a fare qualche movimento il capitano Giovanni Di Lorenzo, una mano in faccia da parte di Eze, però si continua e allora ancora Billy Gilmour e ancora Rachmani che sposta il fronte sul lato di sinistra da Rafa Marin che però vuole insistere da Amir Rachmani centralmente nel cerchio di centrocampo, prova ad alzare anche il volume il Maradona per spingere il Napoli, prova a salire Matias Oliveira, siamo quasi al limite dell'area di rigore, l'appoggia verso Allison, il brasiliano sfida White, prova a rientrare sul destro, chiuso però molto bene dal terzino destro inglese e quindi è costretto a ritornare all'indietro da Rafa Marin. Billy Gilmour, centrodestra, sulla tre quarti dell'Arsenal, si appoggia a Giovanni Di Lorenzo che poi la sposta verso Matteo Politano, non si fida di sfidare Incapié, allora torna all'indietro per Amir Rachmani, c'è Rafa Marin ancora più a sinistra per Allison che però vede tutto chiuso e ritorna da Rafa Marin, la sventagliata sulla destra a tagliare verso Matteo Politano che può puntare Incapié, rientra sul mancino, tenta il cross, rimpallato, fallo laterale e per noi super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25esimo minuto di gioco, Napoli 0, Arsenal 0 in questo primo tempo della prima giornata di Champions League. La League Phase inizia oggi allo stadio Diego Armando Maradona per gli azzurri che adesso controllano il pallone, lo fanno con Stanislav Lobotka. Cerca il disimpegno sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, ma la sventagliata è troppo lunga, finisce in fallo laterale.
2: Però ci stanno queste giocate, poi si può sbagliare la misura qualche volta. Bisogna avere calma, i varchi ci sono, qualche volta si può entrare. Abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio per poterci presentare poi, o qualche decisione negli ultimi metri per poterci presentare pericolosamente. Loro hanno dimostrato che anche quando siamo schierati hanno organizzazione.

0: con i movimenti per arrivare pericolosamente a liberare l'uomo. Eravamo schieratissimi e Merino si è trovato a fare un colpo di testa da 4 metri, quindi loro hanno questa straordinaria qualità. Però insomma, da questo punto di vista non è che si può evitare che qualche volta accada, perché sono talmente bravi loro che l'attenzione va bene, gli interventi fatti bene, il blocco va, tutto quello che vuoi, ma loro qualche palla la riescono a creare comunque.
1: Eh sì, e sono comunque una squadra di grande qualità, e lo ricordiamo, sono i campioni d'Inghilterra, e l'anno scorso proprio in Champions League sono arrivati fino alla finale, persa solo contro il Paris Saint-Germain. E adesso c'è Bukayo Saka che governa questo pallone sulla corsia di destra, sfida Oliveira, prova a rientrare centralmente con il mancino, qua al limite dell'area per Merino che riesce a conservare questo pallone, ma con un fallo su Kevin De Bruyne, dice il direttore di gara Nyberg.
0: Bravo De Bruyne in quello che diciamo non viene considerato il suo pezzo forte, cioè l'interdizione. Qui è andato a contrastare molto bene, a recuperare palla, a guadagnare una punizione importante, perché adesso giochiamo noi il pallone, ogni tanto si deve respirare, evitare che la loro manovra negli ultimi 30 metri sia costante. Ecco, qualche volta la devi accettare, ma che non sia un continuo, questo è importante.
1: Prova a farsi sentire anche il tifo dell'Arsenal, però ovviamente lo stadio Diego Armando Maradona fa da padrone, Napoli che gestisce questo pallone con Alex Meret che nella propria area di rigore lo consegna ad Amir Rachmani. Prova a risalire piano piano il campo, trova sulla sua strada Gyökeres e allora consegna a Billy Gilmour, cerca un tracciante per Matteo Politano, sbagliato, bravo nella copertura Gabriel. Allora Merino controlla il pallone subito in transizione verso Odegaard, ha affrontato la Stanislav Lobotka, il tracciante verso Eze che già nella nostra area di rigore, il destro finisce sul fondo e allora noi ne approfittiamo. Super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Paolo, per lo stesso discorso che facevi tu prima, questi tiri glieli puoi lasciare, poi se loro fanno l'Eurogol
0: De Bruyne è sempre dietro Højlund, diciamo che quando il Napoli imposta è un 4-2-3-1 e quando difende che diventa 4-5-1 con De Bruyne che si mette vicino allo bot che ha sulla stessa linea di Robot che Gilmour.
1: E a proposito di Kevin De Bruyne, cercava un tracciante per Matteo Politano dopo essere riuscito a liberarsi della marcatura di Declan Rice che aveva utilizzato le maniere forti, ma si conoscono molto bene. Tra l'altro per Kevin De Bruyne stiamo parlando della sua vittima preferita nelle sue tante stagioni di Premier League. L'Arsenal è la squadra alla quale ha segnato di più e fornito più assist, sì. Anche perché lì bisognava per forza alzare il livello, Paolo, quando si andavano ad affrontare due squadre come l'Arsenal e come il Manchester City.
0: Si giocavano il titolo e spesso l'ha vinto praticamente quasi sempre il City.
1: Adesso però attenzione, perché Bukayo Saka prova a entrare all'interno dell'area di rigore, il mancino fortunatamente non gli viene bene, però qui potevamo fare meglio in copertura, una serie di triangoli che ha visto protagonista Bukayo Saka e che noi non siamo riusciti a coprire molto bene. Forse bisognava in quel caso aggiungere un pizzico di cattiveria in più nell'attaccare il pallone.
0: Sì, loro sono bravissimi nello stretto, l'abbiamo detto anche con il fraseggio e qui con un'azione individuale. Attenzione, ora Meret lancia.
1: Sì, e attenzione, vediamo se usciamo bene. Bravo Rafa Marin, con calma verso De Bruyne che chiama in casa Stanislav Lobotka, la sposta sulla corsia di sinistra per Alisson che può puntare nell'uno contro uno. White prova sul fondo, il cross al centro, non ci arriva De Bruyne
0: per poco
1: su questo cross raso terra. Ottima però la copertura da parte di Consa, che è stato molto bravo nel taglia fuori verso Kevin De Bruyne.
0: Diciamo che il problema è che sono anche poi bravi difensivamente, nel senso sono molto attenti, quindi qualche regaluccio tipo quelli lì che ci ha fatto l'Inter, tanto per non andare lontano, sabato scorso, con delle disattenzioni difensive, qui sarà difficile aspettarselo. Dobbiamo fare veramente le giocate perfette, il primo passaggio, la verticalizzazione, l'accelerazione, l'assist, il cross, il tiro, dobbiamo fare tutto perfetto per fare gol.
1: Se ne va la mezz'ora di gioco, ancora un quarto d'ora più recupero di questo Napoli-Arsenal 0-0 nel primo tempo che noi vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva reti unificate su Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss Italia, come faremo nel corso di tutta la stagione.
0: Adesso in non possesso siamo 5-4-1 perché Politano si è abbassato, Di Lorenzo si è stretto, De Bruyne si è messo sulla linea dei centrocampisti a 4 con De Bruyne da una parte, Alisson dall'altra, Gilmour e Lobotka centrali, quasi un 5-4-1 in alcuni momenti.
1: Probabilmente dettata anche, Paolo, da quell'azione di prima di Bukayo Saka, evidentemente ha provato a correggere qualcosa nell'assetto difensivo. Massimiliano Allegri che continua a sbracciarsi dal fondo e nella sua area tecnica con l'Arsenal che governa questo pallone, lo fa con Gabriel che sposta il pallone verso Odegaard sul centro-destra, poi ancora più a destra da Bukayo Saka che sfida Alisson, poi all'indietro verso Odegaard, cerca il cross per Merino, fortunatamente era troppo lunga per lui che era tutto solo, invece Amir Rahmani riesce poi a intervenire su Gyökeres, altro cross, mamma mia, tiro cross da parte di Incapié che fortunatamente ha trovato Alex Meret pronto a respingerla e a toglierla dalla porta, ma è ancora l'Arsenal che la riconquista con Odegaard affrontato da Kevin De Bruyne. Poi il pallone per Gabriel, siamo quasi al limite dell'area di rigore del Napoli con Konsa che la passa a Declan Rice, poi White, ancora Declan Rice affrontato da Lobotka, cerca l'uno contro uno, bravo Lobotka però a intervenire su questo pallone, bravo Højlund a chiamare in causa anche Alisson, ancora Højlund, anzi no, Alisson che non vuole, bravo, non vuole forzare la giocata indietro per Olivera, respiriamo Paolo.
0: Sì, non c'era la giocata, sarebbe stata una palla riconsegnata all'Arsenal, ha fatto bene toccarla dietro, adesso la possiamo gestire noi.
1: Con Billy Gilmour sulla nostra tre quarti per Rafa Marin, si fa vedere Stanislav Lobotka, Rafa Marin la tiene ancora e poi lo chiama in causa, ecco lo slovacco, prova a salire un po' e poi a giocarla verso Alisson, il controllo con la suola non è eccezionale, sappiamo che è stato redarguito più di una volta da Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa post match post Inter. Adesso ottimo il triangolo tra Di Lorenzo e Politano, lancio in per Højlund, uno contro uno di Højlund con Konsa, Højlund il tacco verso Kevin De Bruyne, l'esterno destro e poi il pallone che termina sul fondo ed è il primo calcio d'angolo per il Napoli, ma occhio perché c'è una posizione di offside per il Napoli.
0: C'era il fuorigioco però benissimo,
1: non c'era
0: addirittura
1: il fuorigioco.
0: Vediamo
1: di Højlund,
0: quello di Højlund,
1: fuorigioco di Højlund non c'era,
0: no. Qui sul tacco non credo,
1: sul tacco assolutamente
0: no, quello di Højlund hanno fischiato,
1: no hanno fischiato quello di Højlund che non c'era assolutamente, sì. Intanto per noi super spot
2: Caffè Motta, un piacere che chiama Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Poteva essere il primo calcio d'angolo per il Napoli, però primo errore arbitrale di questa
0: però
1: partita.
0: Però bel movimento del Napoli, Højlund che difende palla, vede che non si riesce a liberare, lui in primo momento voleva liberarsi e calciare, credo, da come si era posizionato. Però visto che non riusciva a saltare l'avversario che teneva bene botta, ha aspettato l'inserimento di De Bruyne per scaricare, fatta bene questa azione.
1: Sì, anche perché la trivela di Kevin De Bruyne sarebbe potuta essere davvero molto pericolosa se non fosse stata rimpallata. Attenzione adesso un tracciante da parte di Odegaard a cercare l'inserimento di White e di Merino, fortunatamente palla troppo lunga, Alex Meret la tiene tra i propri piedi, non l'ha ancora presa con le mani, attende l'arrivo di Gyökeres in pressing, poi consegna verso Rafa Marin, Olivera che si guadagna una rimessa laterale. Siamo nel finire di questo 34esimo minuto di gioco e quindi inizia il 35esimo minuto, ancora 10 più recupero da giocare in questo primo tempo di Napoli-Arsenal 0-0, con il Napoli che ha avuto un paio di occasioni per punire l'Arsenal, non è riuscito. Dall'altra parte Arsenal che produce tanto, ma fino adesso, al di là di quella che poteva essere un colpo di testa, un'occasione molto pericolosa di Merino all'interno dell'area piccola e anche un tentativo di Incapié con un cross sbagliato che però fortunatamente aveva trovato molto bene piazzato Alex Meret, per adesso ancora non è riuscita in qualche modo a punirci. Arriva Bukayo Saka e prova a rientrare sulla mancina, attenzione di Declan Rice, il sinistro alto oltre la traversa finisce sul fondo, anche in questo caso abbastanza pretenziosa come conclusione, avevamo tutta la difesa schierata, però loro sono anche ottimi calciatori, ottimi tiratori.
0: Sì,
1: Paolo.
0: Soprattutto lui, Rice, c'ha qualche problema, Meret, attenzione, grande protagonista di questo primo tempo, di questi primi 35 minuti, però non so se può continuare la partita oppure deve entrare Milinkovic.
1: Sta dialogando con Nyberg, chiede al direttore di gara l'intervento dei sanitari, prova a spiegare il suo problema al dottor De Luca. Vediamo un po', intanto ne approfittano le squadre per dissetarsi e ovviamente anche gli allenatori per dare qualche indicazione in più, e noi invece ne approfittiamo per lanciare un super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Eh beh, sembra quasi un cooling break praticamente, Paolo, con Alex Meret che poi dà segnali positivi sul poter continuare, il direttore di gara che ovviamente chiama di nuovo a raccolta tutti i giocatori che nel frattempo se ne erano andati sulle loro banchine e che faticano per adesso a cedere al richiamo del direttore di gara.
0: Eh sì, si stanno dissetando, però non è previsto perché siamo arrivati ormai al 36esimo, quindi non è previsto il cooling break, ne stanno approfittando. Sappiamo che quando si tratta di, se era un giocatore usciva dal campo, se era un giocatore di movimento, quando si tratta del portiere chiaramente non si può fare e quindi si ferma un attimo il gioco.
1: Tutto tempo che andrà inevitabilmente recuperato da parte di Nyberg, che nel frattempo ne approfitta per controllare la situazione, aiutato anche dai propri assistenti e dal quarto uomo. Si ripartirà al 37esimo minuto di gioco con una rimessa dal fondo per gli azzurri. La Maradona si fa sentire, sbandierata nella curva B e ovviamente non può che rispondere anche la curva A, una bellissima cornice di pubblico nonostante non ci sia il tutto esaurito. Napoli ha rimesso in gioco il pallone, lo gioca con Billy Gilmour, spostato tutto sulla corsia di destra, il lancio lungo verso Rasmus Højlund, prova a farsi vedere Kevin De Bruyne, non riesce a trovare il compagno e attenzione perché Diogeres provava in qualche modo a inserirsi su questo pallone, bravo Rafa Marin però a seguire la sfera in un campanile dopo un contrasto e quindi ad anticipare l'attaccante svedese. Adesso Di Lorenzo chiama in causa ancora il portiere Alex Meret che sembra essersi ristabilito. Amir Rachmani si è invertito nel ruolo con il suo compagno di reparto Rafa Marin e quindi per adesso gioca sulla corsia di sinistra, ma soltanto fin quando poi non ci sarà possibilità di invertirsi. Il rinvio lungo di Alex Meret per Højlund che viene affrontato alle spalle da Konsa, non riesce la sponda verso Kevin De Bruyne, ma il Napoli la riconquista con Stanislav Lobotka, cerca centralmente Giovanni Di Lorenzo, prova la sponda verso Højlund, lo trova Højlund per Kevin De Bruyne che allarga sulla corsia di destra per Matteo Politano che può attaccare in capie. Politano, limite dell'area, il sinistro centrale per Raya, poteva fare qualcosa di più qui Matteo Politano.
0: Era arrivato con una corsa incredibile, a quelli che dicono che cammina veramente questa azione non l'hanno vista, era arrivata con una corsa diagonale di 40 metri De Bruyne a dettare il passaggio e Politano ha preferito tirare.
1: Attenzione, Odegaard è già al limite della nostra area di rigore per Eze che entra in area, Eze la sposta per Bukayo Saka, il sinistro alto oltre la traversa.
0: Peccato prima perché Politano l'ha forzato un po' il tiro. Come precedentemente Alisson, le occasioni ci sono, non saranno tantissime, bisogna essere lucidi nell'ultimo passaggio, nella scelta migliore, quando arriva il compagno devi premiare l'attacco della profondità. Qui De Bruyne era andato a cercare la linea di fondo campo tipo quello che aveva fatto sabato scorso quando poi ha dato l'assist a Lucca, no?
1: Eh sì, e attenzione perché il Napoli provava stavolta con il lancio lungo a mettere in difficoltà l'Arsenal, ma Gabriel ben appostato riceve il pallone e l'Arsenal è già nella nostra metà campo. Siamo entrati nel 40esimo minuto di gioco, 5 più recupero ancora da giocare con l'Arsenal che attacca con Odegaard, finta il tiro, poi affrontato da Gilmour, poi arriva anche De Bruyne, Odegaard porta a spasso il pallone fino a metterlo tra i piedi di Eze che lo rivuole però ancora in causa. Odegaard, il tentativo di cross, Rafa Marin anticipato da Merino che riesce a spostarlo e poi molto bravo Olivera, non c'è fallo e allora può ripartire Alisson, c'è un 2 contro 2 con Højlund che arriva a sfidare anche Gabriel, cerca Alisson di superare Konsa, adesso si fa vedere anche Matias Olivera con Alisson che al limite dell'area di rigore cerca di entrare in area, finta il cross, arriva adesso però non riesce. E poi ha addirittura una spinta da parte di Konsa che lo mette a terra platealmente, non c'è fallo, riparte l'Arsenal con Bukayo Saka, c'è Rafa Marin su di lui perché Matias Olivera è rimasto in proiezione offensiva, entra in area di rigore Bukayo Saka, attenzione sul fondo, Rachmani anticipa Diogeres nell'area piccola, riesce a riconquistare il pallone il Napoli, ci sono stati questi due capovolgimenti di fronte che ci hanno regalato due buone occasioni per entrambe le squadre, Paolo.
0: Folate incredibili, vedi, adesso devono recuperare, sta tornando piano piano Alisson, fanno fatica, fa ancora caldo, purtroppo abbiamo detto prima dell'inizio della gara che non ci saranno tante possibilità di fare cambi lì davanti, stanno spendendo tante energie. Prima Alisson ha fatto tutto bene stavolta, ma l'avversario ha tenuto molto bene, sono forti come difensori, non è facile saltarli, di solito Alisson li salta, ma qui il difensore ha tenuto benissimo.
1: Non ha abboccato alle finte del nostro brasiliano. Intanto Matteo Politano va all'indietro verso Amir Rachmani, si appoggia da Rafa Marin, ancora più sulla sinistra verso Alisson, prova ad andare sul fondo. Mattias Oliveira premiato d'esterno dal brasiliano, Oliveira che punta Consa, Oliveira finta il cross, poi arriva, ma ancora una volta Consa bravissimo a prendersi il pallone, poi White a rilanciare dalle parti di Odegaard. Attenzione a questo sviluppo, siamo leggermente sbilanciati con Eze, rincorso da Billy Gilmour che prova a spendere un fallo, non ci riesce. Eze prova a superare Rafa Marin, c'è un fallo, ma il fallo e il cartellino giallo è quello precedente di Billy Gilmour, e quindi fallo sulla tre quarti. Noi ne approfittiamo per l'ultimo super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: In diretta in esclusiva su Radio Kiss Napoli, Radio Kiss Italia, Napoli Arsenal 0-0 nel corso del 43esimo minuto di gioco qui allo stadio Diego Armando Maradona nella prima giornata del girone unico di Champions League, la League Phase, con gli azzurri che adesso hanno speso un fallo e soprattutto un'ammonizione con Billy Gilmour. Un fallo verso Eze che era riuscito anche a saltare Rafa Marin prima di essere messo giù, e poi però il fallo precedente di Gilmour era proprio per evitare che si potesse andare in difficoltà. Adesso c'è Odegaard sulla tre quarti che però muove il pallone verso Incapié, sulla corsia di sinistra verso Eze, sfida Politano, poi si appoggia per Odegaard, ancora Eze, il trequartista inglese, all'indietro verso Declan Rice, non si sposta il fronte, rimaniamo verso il centro sinistra, grossa al centro, Alex Meret esce di pugno e libera l'area di rigore, ma dall'altra parte raccoglie Bukayo Saka, prova a chiudere in avanti l'Arsenal in questo primo tempo, poi all'indietro Declan Rice per Odegaard, carica il mancino, sbagliato completamente, ribattuto da Billy Gilmour, troppo debole, troppo lontano il tentativo da parte di Odegaard.
0: Adesso... decisione strana, perché tra l'altro ha tutti i difensori che sono saliti per la posizione precedente, quindi non c'era nessuno alle sue spalle, gli è andata pure bene.
1: Declan Rice, il cross al centro, riesce in qualche modo Giovanni Lorenzo a intervenire, ma secondo Nyberg c'è un fallo su Giovanni Di Lorenzo da parte di Merino, e quindi a quel punto calcio di punizione all'interno della nostra area di rigore, spinta da dietro da parte di Merino al nostro capitano che nel frattempo stava colpendo di testa e c'era anche riuscito, fallo abbastanza netto, era andato con tutte e due le braccia sulla schiena del nostro numero 22. E nel frattempo si sta per chiudere il 44esimo minuto di gioco, vedremo quanto ci sarà da recuperare visto l'infortunio di Alex Meret che adesso rinvia male verso Mattias Oliveira, che però in qualche modo su Bukayo Saka al cerchio di centrocampo riesce a recuperare il pallone. Adesso Gilmour attaccato da Merino, si va all'indietro da Alex Meret con i piedi verso Rafa Marin, il Napoli gestisce il pallone, poi la sventagliata verso Højlund, sbagliata, rinvia l'Arsenal, Bukayo Saka di testa, bene per Odegaard, attenzione Bukayo Saka da solo all'interno dell'area di rigore, il sinistro alto oltre la traversa, si mangia un gol il numero 7 dell'Arsenal e il Napoli si salva.
0: Qui allora quando si dice buttiamola lunga, l'abbiamo buttata lunga e loro ci hanno infilato malamente, meglio avere coraggio e provare a tenerla noi a costruire. Due volte che l'abbiamo buttata lunga ci sono ripartiti in faccia e c'eravamo noi allungati malamente, e quindi Saka ha avuto un'occasione che, diciamo, di solito non sbaglia.
1: Si riparte con una rimessa dal fondo da parte di Alex Meret che sbaglia.
0: Da quando stiamo rilanciando,
1: esatto,
0: molto male.
1: E solo
0: dobbiamo
1: due,
0: giocare il pallone.
1: Sono solo due i minuti di recupero concessi da Nyberg in questo primo tempo, che sono tra l'altro già iniziati con una rimessa laterale in favore dell'Arsenal. Abbiamo buttato un altro pallone.
0: Tra l'altro, scusami, non capisco perché stiamo buttando questi palloni lunghi quando la loro pressione non è feroce. aspettano un po' più bassi, proviamo a giocare il pallone, che ci siamo riusciti abbastanza bene.
1: E adesso però lo gioca l'Arsenal in questo primo minuto di recupero, lo fa sulla corsia di destra con White che cerca tra le linee Odegaard. Odegaard l'allarga verso Bukayo Saka che ha provato a salire di livello. Attenzione, Odegaard trova Konsa all'interno dell'area di rigore, poi un rimpallo e c'è calcio d'angolo per l'Arsenal. Quarto calcio d'angolo per i Gunners di Arteta dopo un tentativo di cross da parte di Konsa che aveva seguito come fosse un terzino.
0: Esatto. È il difensore centrale invece, giustamente stava lì dentro l'area di rigore perché loro attaccano con tutti i giocatori, il Napoli è tutto dietro, loro ne tengono uno, massimo due, uno va a dare la copertura, più uno dei due difensori centrali resta e sono tutti lì. Questa volta difendiamo con tutta la squadra.
1: Stavolta soltanto Matteo Politano al limite della nostra area di rigore, poi sono tutti all'interno della nostra, dei nostri 16 metri. Attenzione al cross di Bukayo Saka, colpo di testa, la torre a centro dell'area di rigore, il tentativo da parte di Incapié, fortunatamente sul destro che non è il suo piede, para Alex Meret. Vorrebbe la ripartenza immediata del pubblico ma non c'è e fa bene Alex Meret a trattenerla e ad appoggiarsi poi a Matias Oliveira che la mette con i piedi verso Amir Rachmani. Intanto se ne sta andando anche il secondo minuto di recupero con Nyberg che ha già il fischietto in bocca. Lancio lungo da parte di Alex Meret a cercare Højlund, non lo trova e arriva adesso il fischio finale di questo primo tempo. Finisce Napoli 0 Arsenal 0 e per noi super spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli in collaborazione con

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.
4: 0-0 al termine dei primi 45 minuti tra Napoli ed Arsenal in questa prima giornata del girone unico di Champions League, e noi ci ritroveremo per il secondo tempo qui dallo stadio Diego Armando Maradona. E allora linea allo studio centrale ad Antonio Mercurio.
5: Diretta Azzurra, speciale Champions.
6: Grazie dunque a Vincenzo Perna. 0-0 tra Napoli e Arsenal, un Napoli che ha tenuto botta ma che ha rischiato soprattutto sul finire del primo tempo, e comunque 0-0. L'Arsenal non è riuscito a segnare anche per le belle almeno due parate di Meret. E allora andiamo a vedere che cosa è successo nel primo tempo con gli highlights registrati da Walter Gentile.
4: Cross di Declan Rice, Alex Meret, para facile e vediamo se arriva il rilancio. No, perché si cerca la soluzione breve per Højlund, che supera la metà campo. Siamo in superiorità numerica. Højlund, limite dell'area. Højlund per Alisson, in area di rigore. Alisson, il cross alto oltre la traversa ad Alex Meret con i piedi. Allarga sulla corsia di destra per Billy Gilmour, si propone il nostro capitano in profondità. Gilmour lo premia con questo pallone lungo di Lorenzo, salta Eze, poi il pallone Kevin De Bruyne al limite dell'area. De Bruyne, la parata di Rabia, e poi interviene molto bene e anche con un pizzico di fortuna White, e addirittura si guadagnano una rimessa dal fondo. Declan Rice si insiste sulla corsia di destra, dove l'Arsenal ha trovato qualche triangolo un po' più fattibile per andare quantomeno al cross. Adesso Bukayo Saka prova a rientrare sul mancino per Eze, che cerca di sponda. Mamma mia, la sponda per Merino ed Alex Meret alza in calcio d'angolo. Adesso ottimo il triangolo tra Di Lorenzo e Politano. Lancio per Højlund, uno contro uno di Højlund con Konsa. Højlund, il tacco verso Kevin De Bruyne, l'esterno destro, e poi il pallone che termina sul fondo ed è il primo calcio d'angolo per il Napoli. Riparte l'Arsenal con Bukayo Saka, c'è Rafa Marin su di lui perché Matias Oliveira è rimasto in proiezione offensiva. Entra in area di rigore Bukayo Saka, attenzione sul fondo. Rachmani anticipa Diogeres nell'area piccola. Poi la sventagliata verso Højlund, sbagliata, rinvia l'Arsenal. Bukayo Saka di testa, bene per Odegaard, attenzione, Bukayo Saka da solo all'interno dell'area di rigore, il sinistro alto, alto oltre la traversa, si mangia un gol, il numero 7 dell'Arsenal, e il Napoli si salva.
6: Così dunque il primo tempo 0-0, le occasioni ci sono state soprattutto per l'Arsenal, ma il Napoli tiene botta. Ne parliamo con Paolo Del Genio. Paolo, allora tu puoi avere tutta l'attenzione che vuoi, del mondo che vuoi, però poi un'occasione, un paio di occasioni anche loro le hanno avute. Se dico che Meret è stato il migliore del Napoli, dico una boiata?
7: No, ho fatto una parata straordinaria, un'altra molto buona, bene, quindi molto bene lui, ma comunque abbiamo lavorato bene difensivamente, loro qualche palla gola la creano comunque, c'è poco da fare, puoi lavorare benissimo, loro hanno tante di quelle soluzioni che riescono a essere pericolosi. Noi nella prima parte del primo tempo abbiamo dato la sensazione di quello che possiamo fare, ripartenze veloci, verticalizzazioni, per essere pericolosi anche noi, e lo dobbiamo fare di più. Non mi è piaciuta la parte finale del primo tempo, quando abbiamo incominciato a lanciarla troppo presto senza lavorare con qualità il pallone. Speriamo che è stato un attimo di necessità per tirare il fiato, perché poi con queste lunghe corse diventa difficile, a volte devi rifiatare. Loro fanno un calcio meno dispendioso, chiaramente palleggiando molto, e noi invece folate, corse, e ora non possiamo fare nemmeno molto con i cambi. Speriamo che ce la facciano a reggere i giocatori del Napoli.
6: Paolo, però sembra una costante, perché anche con il Como negli ultimi minuti del primo tempo e con l'Inter negli ultimi minuti del primo tempo, il Napoli ha rischiato, sembra ormai essere diventata una costante.
7: Non lo so, ora è ancora poco per parlare di una costante, sono poche partite contro squadre forti che non si fermano mai. Vediamo se noi riusciamo a fare bene. Abbiamo fatto sempre un po' meglio i secondi, adesso speriamo di fare, rispetto ai primi nelle prime giornate di campionato, speriamo di fare anche questo secondo rispetto a un primo che male non abbiamo fatto, intendiamo.
6: Ecco, tu ti aspetti qualche cambio dall'inizio? Credo di no.
7: Noi non la vedo difficile, purtroppo c'è Gilmour con sto giallo, ma non abbiamo soluzioni. Gilmour che sta giocando bene, non credo che per il momento ci siano cambi. Poi De Bruyne sta correndo come un forsennato, e quindi forse Vergara, De Bruyne può essere un cambio. Neres, se sta bene, può far rifiatare uno fra Alisson e Politano. Tante altre cose non credo.
6: E almeno abbiamo visto che Meret si è ripreso, e quindi Milinkovic, Savic si è riseduto in panchina. Grazie Paolo, ci sentiamo sicuramente tra qualche minuto. Nel frattempo io vi do i finali dei primi tempi delle altre partite che si stanno svolgendo in contemporanea con Napoli-Arsenal. 1-1 tra Liverpool e Real Madrid e Atletico Madrid, e i madrileni sono passati in vantaggio con Marcos Llorente, il pareggio di Szoboszlai. Poi c'è il Paris Saint-Germain sul velluto con lo Slovan Bratislava, c'è la doppietta di Dembélé e il gol di Ferran Torres. E poi l'ultima, la quarta partita che si sta giocando insieme a quella del Napoli in contemporanea, 1-1 tra Sporting Lisbona e Galatasaray, i gol di nell'autorete di Inacio e di Catamo. Dunque 1-1, andremo a vedere tra poco cosa succederà invece nel secondo tempo tra Napoli e Arsenal. Per il momento linea alla regia.
5: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud, Bosco Reale.
4: Riprendiamo la linea qui dallo stadio Diego Armando Maradona, siamo nell'intervallo di Napoli-Arsenal e c'è un, diciamo così, un Milinkovic-Savic che si sta riscaldando in maniera copiosa. Vedremo se effettivamente Alex Meret inizierà il secondo tempo o eventualmente, per non rischiare, se il Napoli andrà da Milinkovic-Savic, che secondo me può entrare, almeno giudicare da quello che vedo in panchina. Adesso si è tolto una maglia, ne sta rimettendo un'altra. Ci sono anche altri calciatori azzurri che si stanno riscaldando sul terreno di gioco. Vedo Favasuri, ovviamente anche Antonio Vergara. E secondo me entra, secondo me non ce la fa. Alex Meret riceve anche gli incoraggiamenti da parte della panchina. Paolo, sì. Entrerà con ogni probabilità Milinkovic-Savic.
5: Sì, sì, abbiamo visto, ha fatto un riscaldamento
4: anche perché,
5: grande...
4: scusami se ti interrompo Paolo, poi volevo completare solo il ragionamento. Effettivamente gli ultimi rinvii di Alex Meret non avevano convinto e quindi evidentemente qualche problema fisico c'è.
5: Sì, sicuro che c'era. Speriamo nulla di grave, purtroppo anche in questo caso dobbiamo dire che è un po' una costante della carriera di Meret, no? ogni anno due o tre volte si ferma. Speriamo che sia uno stop per tempo breve. Tra l'altro adesso è un momento di grande forma, ha iniziato benissimo la stagione e oggi era stato probabilmente il migliore in campo del Napoli nel primo tempo. Ora entra Milinkovic-Savic, insomma.
4: E intanto si danno anche la mano Alex Meret e Milinkovic-Savic negli spogliatoi. Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco e per noi Super Sport.
6: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
4: Dunque le squadre stanno entrando sul terreno di gioco con Calafiori che ne approfitta per qualche abbraccio con gli italiani. Nel frattempo sale il volume allo stadio Armando Maradona, tra pochissimo il secondo tempo di Napoli-Arsenal con i calciatori della squadra londinese che stanno già entrando sul terreno di gioco. Tra pochissimo faranno il loro ingresso anche i giocatori del Napoli, lo fa in questo momento Amir Rachmani seguito da Politano e il capitano Giovanni Di Lorenzo e poi via via anche tutti gli altri. Viene leggermente idratato il terreno di gioco e in particolar modo l'area di rigore del Napoli, evidentemente forse anche su indicazione di Milinkovic-Savic, che proprio in quella porta dove adesso andrà a occupare il posto lasciato vacante da Alex Meret e lì andrà a giocare, quindi evidentemente il feeling è questo. Stanno entrando le formazioni sul terreno di gioco, si attende la lavagnetta luminosa per la segnalazione del cambio in porta. Il Napoli quindi si gioca il suo primo cambio e lo fa per un infortunio purtroppo al nostro numero uno, al nostro Alex Meret. Dunque mentre viene segnalata la sostituzione in porta, e mentre l'Arsenal si riunisce nuovamente come fatto nel primo tempo in cerchio con tutti i suoi effettivi, il direttore di gara mette il pallone sul cerchio di centrocampo. Per noi super spot.
7: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
4: E dunque tutto pronto per l'inizio delle ostilità anche in questo secondo tempo. Vi do ancora il benvenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss Italia, reti unificate in diretta e in esclusiva tutta la stagione degli azzurri, che in questa prima uscita stagionale in Champions League per adesso non riescono a sfondare il muro dell'Arsenal. Andrà il Napoli a battere questo calcio d'avvio in questo momento con Kevin De Bruyne, che la mette tra i piedi di Milinkovic-Savic, il nostro numero 32, a partire subito un grandissimo rilancio a cercare Matteo Politano, che viene però arginato da Incapié, il colpo di testa da parte di Gabriel a liberare, ma si avventa su questo pallone a centrocampo Amir Rahmani e il Napoli lo può gestire.
8: Io spero che si cerchi qualche volta, ma non diventi monotematica questa idea del lancio di Milinkovic.
4: Adesso Di Lorenzo cerca la profondità verso Politano, che riesce in qualche modo a toccare il pallone ma non ad evitare il fallo di fondo. La palla va oltre il terreno di gioco e quindi rimessa dal fondo, affidata al numero uno dell'Arsenal, Araya, che può gestirla insieme a Gabriel, che però gliela restituisce. Va in pressione Højlund, che non riesce a evitare che il pallone arrivi a Konsa, ma continua nella sua pressione. Adesso bravo Lobotka nel recupero alto. Allison può giocarla proprio per Lobotka. Lobotka finta il tiro e poi il cross. Attenzione, Rafa Marin si è un po' un attimo addormentato. C'era forse fallo, sì, c'era fallo su Merino da parte di Rafa Marin, peccato, perché avevamo costruito molto bene questa pressione alta.
8: Sì, avevamo recuperato il pallone molto bene, poi non abbiamo avuto la lucidità di azzeccare la palla buona per andare al tiro, un po' di indecisione anche da parte loro. Questo deve essere un segnale che dà fiducia a Napoli di andare a pressare qualche volta per cercare di recuperare qualche pallone e arrivare a qualche situazione più pericolosa, perché finora il Napoli è stato discretamente pericoloso ma non tanto come loro.
4: Ma non pericolosissimo. Intanto è l'Arsenal a gestire questo pallone, si riversa subito nella nostra tre quarti con Konsa. Merino viene a fare gioco insieme a Declan Rice, centrocampisti centrali dell'Arsenal. Viene avanti ancora Declan Rice, la sposta a sinistra verso Incapié, poi Eze, finta il cross, poi si appoggia all'indietro verso Gabriel. Poi c'è ancora Merino attaccato da Højlund, tra le linee si prova a far vedere Incapié, poi ancora per Gabriel e Deze nell'uno contro uno con Matteo Politano, prova a venire in mezzo al campo affrontato anche da Kevin De Bruyne, all'indietro verso Gabriel orizzontalmente dalle parti di Konsa. Si sposta adesso il gioco sulla corsia di destra con Bukayo Saka, che affronta Matias Oliveira, che prova a trattenerlo. Arriva anche il raddoppio da parte di Lobotka, poi Odegaard, il capitano dell'Arsenal, prova a rientrare sul mancino, si appoggia ancora Bukayo Saka che la restituisce sempre al capitano, e ancora di Declan Rice. Sono tutti nella nostra tre quarti, tutti i 21 giocatori di movimento. In questo momento c'è Odegaard che prova a metterla tra i piedi di White, non cerca il cross. Odegaard poi fa vedere di Declan Rice, limite dell'area, entra in area di rigore con Bukayo Saka, che cercava di guadagnarsi un angolo, ma l'ottima copertura da parte di Allison riesce ad evitarlo e a mettere la palla in fallo laterale.
8: E adesso abbiamo Allison e Politano che compongono una linea difensiva a 6 in questo momento, troppo schiacciati.
4: E adesso il pallone per Odegaard, che trova il limite dell'area di Declan Rice, cercava il tracciante per Bukayo Saka. Tanti giocatori, troppi nella nostra tre quarti. Ancora Odegaard sposta sulla destra verso White, affrontato da Allison. White all'indietro verso Odegaard, centralmente per Gabriel, che allarga sulla corsia di sinistra verso Eze. Eze ancora lui, 1-2 con Incapié, che chiama in causa ancora Gabriel, quasi al limite della nostra area di rigore. Poi c'è Merino, finta il cross, poi ancora per Incapié, ancora all'indietro verso Gabriel, poi Odegaard sulla tre quarti, centralmente verso White, ancora Odegaard affrontato da Lobotka, non vuole rischiare, va all'indietro verso Konsa, poi ancora Odegaard, un inizio asfissiante dell'Arsenal. C'è Bukayo Saka che punta Oliveira, poi Declan Rice, poi Odegaard al limite dell'area di rigore, non riesce ad entrare per la pressione da parte di Stanislav Lobotka, ancora Odegaard, stavolta a schermare ci pensa Højlund, poi il pallone al centro, attenzione! Un altro gol divorato da Incapié nella nostra area piccola, alza oltre la traversa di sinistro con Milinkovic-Savic battuto per noi, super spot.
7: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
4: È bastata una scucchiaiata in area di rigore, Paolo, per creare un'occasione davvero pericolosissima.
8: Sì, perché siamo non bassi, bassissimi. E quando si fa girare palla, l'Arsenal fa girare palla, quando la palla va dietro noi dovremmo seguire il movimento del pallone e salire, invece non saliamo, rimaniamo lì bloccati. E restare lì bloccati, loro trovano lo spazio anche se sei con tutti gli uomini tra area di rigore e limite dell'area di rigore, hanno tanta qualità e tanta forza anche nel gioco aereo, negli inserimenti, che la capacità di arrivare alla conclusione ce l'hanno lo stesso, quindi non serve a niente, ti allontana dalle ripartenze. Il solito dilemma, siamo costretti, è una nostra scelta, non lo so, questo è sempre difficile stabilirlo, ma di fatto è troppo esagerata questa situazione per poter continuare a essere pericolosi, che è l'unica strada che possiamo percorrere per metterli in difficoltà, perché non voglio mai immaginare che siano 45 minuti come i primi 5 della ripresa.
4: Eh sì, siamo nel corso del sesto minuto di gioco con l'Arsenal che viene in avanti con White affrontato da Alisson, non c'è fallo, bravissimo qui Alisson a intercettare questo pallone, non bravissimo invece Lobotka che sbaglia l'uscita, allora l'Arsenal riconquista il pallone con Odegaard che cerca l'intervento di White all'interno dell'area di rigore, poi bravo Kevin De Bruyne in questo caso a intervenire, ma non vince il duello con Gabriel Højlund e quindi rimaniamo nella nostra a tre quarti con Odegaard che sposta il pallone verso Merino, allarga sulla corsia di sinistra per Incapié che vuole appoggiarsi ancora a Merino, ancora Merino, limite dell'area di rigore, lato corto con Incapié, poi Merino cerca centralmente Declan Rice, si fa vedere Odegaard, il capitano, la scucchiaiata all'interno dell'area di rigore per l'inserimento di Declan Rice, per Merino, fortunatamente troppo lunga, altro fallo di fondo per il Napoli.
8: Sì, ma loro bravissimi prima con Gabriel che è andato a prendere Højlund a 10 metri dalla nostra area di rigore, cioè altissimo, con tanto campo alle spalle, non 30, non 40, non 50, ma 70 metri alle spalle, hanno il coraggio di andare di uno contro uno.
4: Lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic a cercare Matteo Politano che cercava di testa di fare la sponda verso Rasmus Højlund, ma la palla finisce in fallo laterale.
8: Il lancio lungo per il colpo di testa di Matteo Politano non credo che lo devo commentare.
4: Sì, no, diciamo che non è esattamente la soluzione più offensiva possibile. Adesso Matteo Politano va ad affrontare invece Eze che prova ad attaccare la nostra area di rigore, poi centralmente per Declan Rice, il gioco si sposta sulla corsia di destra con adesso Bukayo Saka rientra sul mancino di Declan Rice, ancora Saka affrontato da Alisson, finta il cross, poi chiama in causa Odegaard, ancora lui che rientra sul mancino, poi ancora Bukayo Saka, il cross teso, bravo nella copertura Rafa Marin, ma è ancora Bukayo Saka a prendersi questo pallone, poi Odegaard riesce a mandare al bar Alisson, rientra sul mancino e poi
8: tutti nella
4: per
8: nostra
4: Bukayo Saka il tentativo di tiro rimpallato però da Højlund.
8: No, ci siamo riusciti per un secondo quando Højlund ha messo il piede nella sua area di rigore, volevo sottolineare che eravamo in 11 nella nostra area di rigore.
4: E adesso l'Arsenal davvero ci sta provando a mettere alle corde con Odegaard, Declan Rice, c'è adesso Konsa che gestisce sulla destra verso Odegaard che porta il pallone, si fa aiutare da Merino, poi Declan Rice, il Maradona prova a fischiare per distrarre una squadra che però nella sua qualità è assolutamente fortissima, Bukayo Saka centralmente prova a rompere la linea, adesso Eze ancora per Bukayo Saka affrontato da Gilmour, cerca l'imbucata per Eze ma non gli riesce, Napoli rinvia e prova a salire, però sicuramente siamo in grandissima difficoltà.
8: Rachmania, gesti eloquenti, proviamo a salire Proviamoci, però facciamo.
4: Adesso Odegaard ancora sulla corsia di destra per White, da dove sono arrivati due cross davvero molto ma molto pericolosi. Declan Rice raccoglie il pallone, lo dà per Odegaard, ancora Allison, ancora una volta riesce a superarlo, poi Odegaard molto bene sul leggerino Lobotka e il Napoli prova a ripartire con un fallo da parte di Declan Rice. Ne approfittiamo, super spot.
9: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Vi ricordo che siete in diretta in esclusiva su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli a reti unificate per la radio ufficiale del Calcio Napoli, che vi racconta tutte le gare degli azzurri qui allo stadio Diego Armando Maradona. Oggi è la prima giornata di Champions League, Napoli 0 Arsenal 0, quando siamo giunti al decimo minuto del secondo tempo, un secondo tempo che è iniziato davvero con grande sofferenza per il Napoli, Paolo.
8: Sì, Fava Zulli sta per entrare, debutto ovviamente. Non ha debuttato ancora in Serie A, debutta
4: ed anche
8: in
4: Vergara.
8: E Vergara, sì.
4: E Vergara, Favasuli e Vergara, quindi immaginiamo, Paolo, un cambio di modulo con il capitano che potrebbe fare anche il terzo in una difesa a tre,
8: io
4: quindi
8: credo,
4: da braccetto, no?
8: Politano e De Bruyne, penso, usciranno.
4: Vedremo, vedremo quelle che saranno le scelte. Intanto Allison, numero, manda al bar White, poi centralmente verso Kevin De Bruyne, limite dell'area, non riesce a trovare però Matteo Politano con un passaggio illuminante per l'ottima copertura da parte dell'Arsenal, e poi Politano sbaglia nel tentativo di contendere il pallone a Michel Merino, e quindi il fallo da parte di Rasmus Højlund al limite dell'area di rigore dell'Arsenal.
8: Passaggio, era un passaggio ad altissimo rischio. Se fosse riuscita avrebbe mandato un
4: attenzione porta. Perché c'è Allison a terra.
8: Sì, Allison a terra,
4: attenzione perché c'è Allison a terra. Il Napoli attualmente in inferiorità numerica e l'Arsenal attacca, è già al limite della nostra area di rigore con Merino che cerca il sinistro, la parata da parte di Milinkovic-Savic.
8: Meglio,
4: e poi
8: fuori.
4: ovviamente Milinkovic-Savic mette la palla in fallo laterale. Mette la palla in fallo laterale, Allison è a terra, entra in questo momento lo staff sanitario del Napoli. Noi a questo punto ne approfittiamo per un super spot.
9: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
4: E dunque, quando ormai siamo giunti al dodicesimo minuto della ripresa, 57esimo minuto di gioco, attualmente Allison è a terra, e a terra viene in questo momento aiutato a rialzarsi da parte del nostro staff sanitario e quindi accompagnato piano piano a bordo campo. Arrivano adesso però le sostituzioni del Napoli, entrambi gli allenatori ne hanno approfittato per una sorta di cooling break, di mini break. Intanto confermato, esce Matteo Politano ed entra Favasuli.
8: Sì, Politano, Favasuli, vabbè, ci mettiamo a 5 ancora di più di quanto già non lo fossimo.
4: Ed esce Allison, entra
8: a questo punto esce Allison, non so se era quella l'idea o è diventata causa infortunio Allison questa l'idea, non lo so, questo non lo possiamo sapere.
4: Eh no, però intanto entra Vergara al posto di Allison, c'è Favasuli che dunque fa il suo esordio assoluto e lo fa anche in Champions League.
8: Sì.
4: Per Costantino Favasuli, un grande bocca al lupo a lui, al nostro numero 2 del Napoli, il futuro della squadra azzurra sulla corsia di destra. E dunque inizia in una partita davvero bella, bella tosta della sua avventura in maglia azzurra. Sale il grido dei 40-45 mila dello stadio Diego Armando Maradona per
8: almeno
4: provare a spingere.
8: In possesso si va a mettere alto, proprio resta un 4-3-3 in possesso. Poi non possesso abbiamo visto, siamo diventati a 5, a 6, a 8, a 9. Però in possesso sta alto.
4: Rachmani prova la sventagliata in avanti verso proprio Favasuli, il colpo di testa di Declan Rice, molto bene Giovanni Di Lorenzo, poi sbaglia Kevin De Bruyne e va a vuoto anche Billy Gilmour su Eze, ma bravo Favasuli però a riconquistare, a farsi sentire sulle caviglie di Merino, vuole far vedere di cosa è capace, grande velocità per questo ragazzo, però l'Arsenal ha riconquistato il pallone, prova centralmente verso Odegaard, capisce tutto Rafa Marin, mette tra i piedi di Kevin De Bruyne che conserva il pallone, forse c'era un fallo, anzi no, si continua a giocare, Incapié è stato più rapido del nostro numero 11, il campione belga stavolta non è riuscito a imbeccare in avanti Rasmus Højlund e quindi l'Arsenal ha riconquistato il pallone che viene gestito adesso da Konsa,
8: Adesso siamo proprio a 5, si vede nettamente con Favasulli da una parte e Olivera dall'altra.
4: Bravo Favasulli a intervenire su Eze, voleva il fallo laterale ma no, dice Nyberg, che il pallone a vantaggio dell'Arsenal già rimesso in gioco. Declan Rice se lo dimentica dopo un passaggio del compagno, ma lo riconquista e allora gioca con Consa, poi Merino che si abbassa verso Gabriel. Cerchiamo in qualche modo di alzare leggermente il pressing, Paolo, rispetto ai primi minuti, quando ormai siamo giunti all'ora di gioco, 60esimo minuto, Napoli 0 Arsenal 0.
8: Adesso abbiamo due forze fresche che possono andare a pressare all'iniziazione loro, due esterni che possono farlo, anche se uno dei due è alto Vergara, l'altro è già bassissimo Favasulli.
4: E adesso sulla nostra tre quarti è Gabriel a gestire questo pallone, lo passa di Declan Rice, vuole un passaggio facile, allora va da Bukayo Saka sulla corsia di destra, rientra sul mancino, bravo Olivera prima a contenerlo, poi però perde l'attimo per rubargli la palla, ma non ci pensa invece a rubargliela Stanislav Lobotka, che poi lancia in profondità per Vergara, che cercava subito la soluzione veloce verso Højlund, ma purtroppo ha capito tutto Raya.
8: L'idea era giusta perché sta giocando a sinistra Vergara, quindi sul suo piede non aveva possibilità di fare altro che provare a trovare direttamente centralmente Højlund per il cross troppo profondo.
4: E adesso risale l'Arsenal con Eze sulla corsia di sinistra, affrontato da Favasulli, viene centralmente, adesso è Billy Gilmour ad opporsi, poi Odegaard, siamo al limite della nostra area di rigore, pallone dentro, bravo Milinkovic Savic a prendere questo pallone tra le mani e quindi a conservarlo, evitato un altro pericolo e per noi super spot.
9: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
4: Lancio lungo da parte di Milinkovic Savic verso Højlund, però arginato da Konsa che addirittura riesce a stopparla di petto. Adesso bello l'anticipo da parte di Mattias Olivera su Bukayo Saka, prova a lanciare in profondità in Højlund, però Højlund è solo, prova a dargli una mano Kevin De Bruyne, Højlund entra in area di rigore affrontato e arriva anche un rimpallo sulla sua conclusione e quindi l'Arsenal riconquista il pallone. La scivolata da parte di Gabriel, che è riuscito a chiudere sul destro di Rasmus Højlund, Paolo.
8: Ma queste corse lunghe, fa caldo, corse lunghe, si gioca ogni tre giorni, sarai giovane quanto vuoi tu, forte quanto vuoi tu, ma pure Højlund si è visto che era proprio stanco, non questa azione ci è arrivato, ma ci è arrivato stanco proprio.
4: Forse doveva attendere un po' di più. Intanto adesso Olivera ha lasciato la corsia libera per Bukayo Saka, che entra in area di rigore, il pallone tentato al centro ancora una volta, la copertura
8: proprio stanco, non questa azione ci è arrivato, ma ci è arrivato stanco proprio.
4: Forse doveva attendere un po' di più. Intanto adesso Olivera ha lasciato la corsia libera per Bukayo Saka, che entra in area di rigore, il pallone tentato al centro ancora una volta, la copertura Stanislav Lobotka, che poi sbaglia.

0: mila all'ora e qualche giocatore incomincia a fare fatica, tant'è vero che secondo me entreranno Spinazzola, Lucca, forse Neres, deve fargli cambi perché fanno fatica quelli che hanno iniziato a tenere botta per 90.
1: Adesso il Napoli riconquista il pallone con Billy Gilmour, che però viene affrontato da Merino, che poi prova la sventagliata in avanti verso Jokeres. Bravo Amir Rahmani però a intervenire su questo pallone, a consegnarlo tra i piedi di Favasuli, che lo mette in banca per il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Poi ancora Amir Rahmani centralmente per Mattias Olivera, poi Billy Gilmour. Spostiamo sulla corsia di destra il pallone, c'è Favasuli affrontato da Eze. Gilmour all'indietro verso Milinkovic-Savic.
0: Respiriamo un po', ci sta, facciamoli 4-5 passaggi che loro corrono un po' loro dietro noi.
1: Esatto, adesso Mattias Olivera a fare il play, poi chiama in causa Billy Gilmour, vuole Di Lorenzo sulla corsia di destra, ancora Gilmour affrontato da Eze e ancora il Napoli a palleggiare da dietro con Amir Rahmani. Siamo sulla nostra tre quarti, Rafa Marin non premia il movimento di Mattias Olivera. Adesso lo fa Vergara, che viene messo giù da White, dice che si può proseguire Nyberg, e allora la sventagliata da parte di Kevin De Bruyne completamente sbagliata in fallo laterale. Intanto Nyberg ne approfitta per ridarguire White, però soltanto verbalmente, senza giallo. Era andato proprio in blocco solo ed esclusivamente su Antonio Vergara, che ovviamente si lamenta con il direttore di gara, ma c'è una rimessa laterale in favore dell'Arsenal che la gioca in avanti a cercare Merino. Riesce ad anticipare Giovanni Di Lorenzo, ma Lobotka ha capito tutto e quindi si va a prendere questo pallone che gestisce sulla tre quarti avversaria Kevin De Bruyne. Vediamo se illumina, lo fa verso la corsia di destra da Favasuli, che punta il fondo, parte il cross, la deviazione che però favorisce Raya, che riesce a parare a terra. Adesso l'Arsenal ha un po' più di spazio, allora va Rafa Marin ad attaccare alto Odegaard. C'è fallo sul cerchio di centrocampo, ne approfittiamo per un super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E dunque arrivano anche le sostituzioni per l'Arsenal, perché entra Zolis ed entra anche Bruno Guimaraes. I due acquisti di questa estate costosi, se pensiamo che Bruno Guimaraes è costato addirittura 85 milioni, Solis comunque 35, che non sono manco male. E dunque vanno a fare sostituzioni ruolo su ruolo, Paolo?
0: Sì, Zolis è entrato al posto di Eze.
1: Al posto di Eze, sì.
0: E Bruno Guimaraes, Merino.
1: Al posto di Merino.
0: Sì.
1: E adesso è proprio Bruno Guimaraes a gestire questo pallone con Declan Rice, che chiama in causa il vero talismano di questa squadra, Odegaard. Prova a premiare l'inserimento da parte di White, chiuso bene da Olivera, che la consegna verso Vergara, poi all'indietro da Rafa Marin, non ha il passaggio libero, cerca lo scavetto. Bravo. A cercare Højlund, che tiene lontano l'avversario. Peccato. E poi Vergara, che non riesce a ridarla verso Højlund, voleva un fallo di mano da parte di Konsa, che non c'è. Allora l'Arsenal ci riparte in faccia con Bukayo Saka. Bravo. Fermato da Mattias Olivera, che legge bene la diagonale e riconquista la palla. Adesso è Kevin De Bruyne che gestisce il pallone su passaggio da parte di Billy Gilmour, ma chiude bene l'Arsenal e quindi dobbiamo ripartire con calma da dietro. Amir Rahmani, siamo al 22esimo minuto di gioco e vi stiamo raccontando Napoli-Arsenal 0-0 in diretta, in esclusiva su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli per tutte le gare di campionato, di Coppa Italia e anche questa di Champions League, la prima di questa stagione. Sventagliata da parte di Billy Gilmour all'interno dell'area di rigore a cercare uno tra Di Lorenzo e Højlund, ma nessuno dei due riesce ad arrivare sul pallone. Allora l'Arsenal libera a cercare di Jokeres, arriva prima Rafa Marin che la ributta dall'altra parte, non ci arriva purtroppo Kevin De Bruyne, che adesso va ad attaccare White, commette fallo e quindi calcio di punizione al limite della loro area di rigore.
0: Se si può dire, è un bel fallo, perché innanzitutto fermi la possibile ripartenza, poi il tentativo, l'obiettivo è andare a recuperare un pallone al limite dell'area di rigore loro. Poi loro si sono riusciti a scaricare prima, hanno guadagnato la punizione, va benissimo, però il tentativo, l'idea è positiva.
1: 68esimo minuto di gioco, Napoli 0 Arsenal 0. Arsenal che adesso prova a gestire questo pallone sulla corsia.

0: di sinistra, non trova spazio, riparte da dietro con Gabriel che chiama in causa nel cerchio di centrocampo Consa, poi White che la scambia per Odegaard sulla tre quarti, arriva anche Declan Rice, poi Guimaraes che cercava la profondità ma il pallone è troppo lungo per Odegaard e può gestire con i piedi Milinkovic-Savic che chiama anche al pressing Odegaard.
1: Però a questo clima siamo più abituati noi perché fa caldo da due mesi, loro invece stanno al fresco giocando e potrebbero avere un po' di fatica, fare un po' di fatica a tenere il ritmo alto tutta la gara, speriamo, sto cercando di aggrapparmi a qualcosa per sperare che la parte finale della gara sia meno di sofferenza.
0: Adesso il lancio di Milinkovic-Savic a cercare Rasmus Højlund, ma Gabriel è stato molto bravo a togliergli il pallone, ad alzare la campanile che poi viene conquistato proprio da Gabriel.
1: Si parlò di un giocatore che avrebbe potuto comprare il Napoli
0: e poi andò all'Arsenal.
1: Stavamo a posto per 10 anni se riusciamo a prenderlo, però non ci siamo riusciti.
0: No, direi di no, anche perché sta giocando davvero molto ma molto bene. Adesso è l'Arsenal sulla nostra tre quarti con Declan Rice sempre sulla destra verso White, Bukayo Saka, arriva anche il raddoppio da parte di Vergara che non lo molla, tra poco potrebbe fischiare fallo il direttore di gara, allora Bukayo Saka un po' rallentava cercando proprio il fischio del direttore di gara che però non arriva e allora arriva il pallone verso Odegaard, affrontato ancora una volta da Antonio Vergara. Lobotka gli dice di seguire Bukayo Saka, allora Odegaard va centralmente, Bruno Guimaraes, c'è Billy Gilmour sulla sua strada e allora allarga verso Bukayo Saka affrontato da Oliveira, poi Odegaard la scodellata all'interno dell'area di rigore, poi fortunatamente sbaglia tutto Zolis di sinistro, manda addirittura in curva il pallone, per noi super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 70° minuto di gioco, ancora 20 più recupero da giocare in questo Napoli-Arsenal 0-0 con gli azzurri che ripartono dal fondo giocandola con i piedi di Milinkovic-Savic, arriva la pressione da parte di Gyökeres e allora Milinkovic-Savic rinvia ma male e la riconquista in capie e la mette adesso tra i piedi di Bruno Guimaraes. Odegaard è già al limite della nostra area di rigore affrontato da Vergara, pensa al tiro, lo prova Billy Gilmour con i glutei.
1: Io
0: però
1: non capisco,
0: lo respinge
1: veramente, perché Milinkovic-Savic pensa tre cose: fai la più semplice, un passaggio al compagno e iniziamo l'azione, loro non stanno pressando, invece finta contro finta, passaggio no, dribbling no, lancio lungo fatto male. Troppe cose, non si possono pensare, non te le fanno pensare tante cose.
0: Guimaraes allarga sulla destra per White che finta il cross, arriva adesso quello di Declan Rice, il colpo di testa da parte di Incapié che arrivava da dietro, non c'è deviazione da parte di un nostro calciatore, allora fallo di fondo.
1: Favasulli era quello che è andato a disturbare, bravo, perché Incapié è un bel colpitore di testa, Favasulli non poteva contendere la giocata ma poteva disturbarla ed è riuscito a farlo bene.
0: E adesso il Napoli sceglie ancora di ripartire da dietro con i piedi, stavolta arriva la sventagliata da parte di Milinkovic-Savic, uno contro uno di Konsa con Højlund che non riesce a trovare Favasulli che però combatte e c'è fallo da parte di Konsa, anzi no, di Gabriel su Favasulli, lo ha abbracciato,
1: bravo,
0: buttato a terra,
1: si è messo davanti, ha protetto palla.
0: Grande forza nelle gambe,
1: forza
0: personalità
1: sì.
0: Da parte di Favasulli, calcio di punizione sulla tre quarti per il Napoli, l'ha già battuto la squadra di Massimiliano Allegri con Lobotka, prova ad arrivare al limite dell'area di rigore avversaria, Lobotka non trova soluzioni, si appoggia a Vergara sull'estrema sinistra, adesso Rafa Marin, il Napoli prova a essere un po' più coraggioso ed è tutto nella metà campo avversaria. Amir Rachmani centralmente per Rasmus Højlund che prova a giocare con i compagni, Di Lorenzo, Favasulli, ancora Di Lorenzo, all'indietro per Rachmani, sale la pressione da parte dell'Arsenal e allora il Napoli indietreggia leggermente nella propria area di rigore con Vergara che cercava il pallone in avanti per,
1: bravo,
0: Oliveira, poi riconquista questo pallone, fallo su Oliveira da parte di Declan Rice, resta a terra Oliveira per un colpo al volto, peccato che poi da terra Oliveira non sia riuscito a servire
1: allora,
0: a Vergara però.
1: Sì, lo sai, ha fatto una buona giocata, ha protetto palla, ha guadagnato la punizione, però lì c'era il tocco immediato per Vergara che si era inserito bene invece di pensare solo alla difesa della palla.
0: Intanto l'Arsenal va con altre due sostituzioni, entra Kai Havertz al posto di Gyökeres e entra anche con il numero 20 Madueke. Intanto noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: E dunque entra Madueke al posto di Saka, che non ha giocato male ma si è divorato nel primo tempo un gol. Adesso giro palla del Napoli che arriva da Amir Rahmani, un po' rischioso, pallone buttato in avanti, riconquistato dall'Arsenal che lo può giocare da dietro. Ha cambiato tutti i tre uomini tranne sì. Odegaard sì. Dei quattro offensivi, Paolo.
1: Sì, cosa che farà praticamente sempre avendo giocatori praticamente dello stesso livello.
0: Eh sì, e dunque entra anche Kai Havertz che ha sbloccato per l'Arsenal che era andato sotto contro il Chelsea nell'ultimo impegno di campionato. È arrivato il gol di Havertz che aveva poi dato il via a quella che sarebbe stata la vittoria dell'Arsenal anche nell'ultimo turno di Premier. Adesso Madueke gioca il suo primo pallone, cerca di superare Oliveira, poi si appoggia da Bruno Guimarães, un altro nuovo entrato. Adesso Odegaard attaccato da Vergara, prova a mandarlo al bar e a giocare con White. Bruno Guimarães larga verso Odegaard, affrontato da Stanislav Lobotka, poi il limite dell'area centralmente per Declan Rice, ancora Odegaard al lato corto dell'area di rigore dalla parte destra, ancora più a destra da Madueke, affronta Antonio Vergara, Madueke che è mancino, cerca ancora Odegaard il capitano, poi Bruno Guimarães, arrivano i fischi dello stadio di Armando Maradona che in questo momento di pressione da parte dei Gunners prova a farsi sentire e dare il suo appoggio alla squadra di Massimiliano Allegri che adesso deve soffrire con Incapié che chiama in causa di Clan Rice, anzi era Gabriel, ancora Bruno Guimarães sulla nostra tre quarti, cerca l'imbucata verso White, 1-2 da parte dei calciatori dell'Arsenal, il sinistro da parte di Odegaard, arriva un gran gol da parte dell'Arsenal, l'Arsenal in vantaggio.
1: Sì, io scatterei una foto in questo momento, scatterei una foto più che andare a rivedere tutta l'azione perché prendiamo volo con 11 giocatori nella nostra area di rigore, non serve a nulla difendere così, quando loro incominciano a palleggiare bisogna seguire il pallone, uscire, aggredirli, invece se rimaniamo lì dietro questo succede, che loro da fuori prima o poi ti puniscono.
0: Eh sì, arriva un 1-2 da parte dell'Arsenal e da parte in particolar modo di Odegaard che poi se la ritrova sul proprio mancino. E stavamo controllando anche un po' le posizioni di fuorigioco che non ci sono.
1: Ecco, però questo è il punto, cioè quelle due volte che loro verticalizzano dentro l'area di rigore, se siamo saliti due volte finiscono in fuorigioco. Il Como a Napoli questo ha fatto, quando abbiamo messo sti palloni sistematicamente è salito con la linea e ci ha messo in fuorigioco, noi restiamo lì, ci abbassiamo, non è mai fuorigioco, scaricano dietro, arriva il tiro e prendi gol.
0: Intanto il Napoli cambia con Neres che entra al posto di Rasmus Højlund che però verrà sostituito da Lucca che sta per entrare sul terreno di gioco. Vedremo chi sarà il calciatore ad uscire per far spazio a Lucca adesso perché Neres è già sul terreno di gioco. Esce Lobotka, esce Lobotka ed entra Lucca.
1: L'idea secondo me era De Bruyne, poi visto che siamo passati in svantaggio è andato sullo Botka, che strano che non sia stato Gilmour che ha ammonito, comunque ha scelto questo.
0: Intanto super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: 77esimo minuto di gioco, l'Arsenal conduce 1-0 allo stadio di Armando Maradona. Due minuti fa Odegaard, capitano, è riuscito a portare avanti la squadra di Arteta, 1-0 per l'Arsenal qui a fuori grotta con il Napoli che ha appena fatto entrare sul terreno di gioco Neres e Lucca e dunque con Antonio Vergara che va al posto di Lobotka, maggiore qualità ma ovviamente meno ripiegamenti difensivi, Paolo.
1: Sì, adesso dobbiamo provare ad attaccare per fare un gol. Io sinceramente lascerei perdere sta difesa a 5, porterei Favasuli a sinistra, almeno Neres a destra, invece Neres entra ma va a giocare a sinistra dove sappiamo fa un po' meno.
0: Attenzione perché l'Arsenal è già nella nostra metà campo, fortunatamente è troppo lunga per Zolis, para Milinkovic Savic che la mette subito tra i piedi di Olivera. Siamo nel corso del 33esimo minuto di gioco di questo secondo tempo. Il Napoli in svantaggio, ha ancora la possibilità di recuperare, ma servono adesso le idee e le energie, soprattutto nervose, per ribaltare questa situazione. Amir Rahmani, pallone
1: adesso
0: consegnato.
1: Vergara sta giocando da trequartista e De Bruyne sta giocando vicino a Gilmour.
0: E adesso il pallone ritorna da Amir Rahmani con addirittura Matias Olivera, giocatore che centralmente gioca il pallone, la mette ancora tra i piedi di Rahmani, sventagliata, completamente sbagliata dall'altra parte verso Neres, e palla che finisce sul fondo.
1: Questo ci può stare, un tentativo di fare un cambio a gioco.
0: E dunque il Napoli che adesso deve in qualche modo provare a ribaltare, a ritrovare questa situazione. Lancio lungo da parte di Raya, colpo di testa di Kai Havertz, interviene Matias Olivera, ma c'è fallo su di lui, e allora un fallo che in qualche modo dà al Napoli la possibilità di riorganizzare le idee. Pallone con Rafa Marin verso Amir Rahmani, ancora Rafa Marin, tutto chiuso, si va da Milinkovic Savic che va col rilancio lungo a cercare Lucca, che sfida in qualche modo il suo avversario, prova a tenere questo pallone, non ci riesce, ma comunque riconquista la sfera. E allora Lorenzo Lucca si appoggia da Matias Olivera, il pallone all'indietro per Billy Gilmour. Proviamo a stazionare nella loro metà campo con Gilmour, la sventagliata sulla corsia di destra, cercare Favasuli, ma in netto anticipo Incapié, fallo da parte di Favasuli su Incapié, e dunque Nyberg preferisce dare il fallo ai nostri avversari.
1: Sì, però il cambio gioco quando li sorprendi, qui stanno schierati, tranquilli, sono forti di testa, gli esterni basti, tu gli fai un cambio gioco così alto e matematico che la prendono loro.
0: E adesso l'Arsenal rigioca il pallone da dietro con calma, non è feroce la nostra pressione, ovviamente anche una squadra stanca il Napoli, mentre invece non sembra avere problemi l'Arsenal con Declan Rice che supera la prima linea di pressione. Attenzione perché lasciamo un po' di campo a Bruno Guimarães che può attaccarci centralmente, allarga sulla corsia di sinistra l'Incapié che poi si appoggia su Solis, il calciatore greco che trova ancora Bruno Guimarães che allarga per Incapié che è solo, il cross sul secondo palo lungo per tutti ma ci arriva Madueca ad evitare il fallo laterale, si appoggia verso White e poi Solis per Kai Havertz, Declan Rice, siamo ancora una volta schiacciatissimi, e adesso Vergara che non riesce a togliere il pallone a Odegaard, Havertz allarga sulla corsia di destra per Madueke con tutta la calma del mondo verso White, poi Declan Rice, Odegaard, Madueke, Kai Havertz, Madueke, adesso calcio davvero champagne per l'Arsenal che riesce a superare la nostra pressione, poi Solis a Guimarães, tiro alto per la traversa.
1: Non accorciamo, rinculiamo sempre.
0: Super spot per noi.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Sostituzioni per l'Arsenal, l'ultima arriva anche per Declan Rice ed entra con il numero 36 Martin Zubimendi. Il campista spagnolo prende dunque il posto del numero 41. Attenzione, Vergara si addormenta e non riesce a tenere il pallone, fortunatamente la pressione di Zubimendi regala una rimessa laterale al Napoli. Attenzione a Olivera attaccato da Vega all'indietro verso Milinkovic Savic nella propria area di rigore, pensa al rilancio
1: De Bruyne,
0: è troppo chiuso il passaggio, allora si appoggia a Rafa Marin. Rafa Marin ancora sulla sinistra verso Vergara all'indietro per Rafa Marin, bisogna anche avere un pizzico di calma e tanta voglia e tanti movimenti perché altrimenti diventa complicato. L'Arsenal è schierato benissimo, chiude tutte le linee di passaggio, noi proviamo con Billy Gilmour ancora a giocarla, palla al piede, c'è poco movimento, siamo tutti fermi. Non sa chi darla, Billy Gilmour, rumoreggia anche lo stadio di Armando Maradona, che fino a questo momento aveva sostenuto gli azzurri, adesso sembra aver accusato il colpo, l'impianto di fuorigrotta. Con il pallone verso Milinkovic-Savic, si appoggia a Rachmani, sale la pressione dell'Arsenal, ma arriva il pallone sulla destra, Giovanni Di Lorenzo che ha un po' di spazio, prova a salire e supera adesso la metà campo avversaria, entra sulla tre quarti, lo guarda a distanza Zubimendi, poi il pallone centralmente verso Matias Oliveira, che chiama in causa Kevin De Bruyne sulla corsia di centro-sinistra, ancora più a sinistra da Neres che gioca il suo primo pallone, sfida nel 1 contro 1 White, poi ancora Kevin De Bruyne, poi ancora Neres, ancora White sul numero 7 azzurro, e poi pallone all'indietro sbagliato verso Rafa Marin che deve rincorrere, lo trova però e lo appoggia sul centro-destra da Rachmani, c'è Massimiliano Allegri che chiama i suoi a determinati movimenti, sale la pressione dell'Arsenal, Giovanni Di Lorenzo prova a imbucare verso Favasoli che prova a vincere il duello con Incapié che però gli mette la palla in fallo laterale, davvero un furetto, Favasoli è entrato con il piglio giusto in questo match. E adesso Neres che si è spostato sulla corsia di sinistra, evidentemente gliel'ha chiesto Massimiliano Allegri di andare dall'altra parte, Neres prova a puntare Bruno Guimaraes, scontro tra brasiliani, si appoggia a Billy Gilmour, poi Kevin De Bruyne, ancora Kevin De Bruyne centralmente, difesa schierata, prova a chiamare in causa Amir Rachmani, pallone per Gilmour che viene messo giù senza fallo, dice Nyberg, allora attenzione c'è un 2 contro 1 per l'Arsenal, Madueke in area di rigore, Madueke parata da parte di Milinkovic-Savic e poi Madueke all'indietro e la parata quasi da parte di Rafa Marin, ma ancora l'Arsenal e poi bravissimo Vergara a recuperare questo pallone, mamma mia che miracolo da parte di Milinkovic-Savic e poi c'è una gomitata da parte di Lucca, una gomitata di Lucca a Consa e quindi c'è l'ammonizione per Consa, l'ammonizione per Lucca, il fallo su Consa, noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Grande miracolo da parte di Milinkovic-Savic, però devo dire la verità, l'azione dell'Arsenal era partita con un fallo netto su Billy Gilmour, intanto ottimo il salvataggio di Rafa Marin con la coscia, poteva anche essere intervento con le mani, è stato ammonito Lucca per un fallo nella ripartenza del Napoli, fallo su Consa che era stramazzato al suolo, ultimi 5 minuti più recupero intanto in questo Napoli-Arsenal 0-1 per i Gunners, ve la stiamo raccontando in diretta in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli e ovviamente lo faremo nel corso di tutta la stagione in campionato, in Coppa Italia ed anche come questa sera in Champions League. Arsenal che adesso governa questo pallone con Kyle Havertz che si è spostato sulla corsia di destra andando a liberare l'area di rigore e Bruno Guimaraes al limite dell'area, insiste verso Madueke, limite dell'area di rigore ancora con Bruno Guimaraes, ancora sulla destra, adesso c'è il pallone con attenzione, tunnel di Madueke. Tanto devo correggere, non era uscito Declan Rice ma White per l'Arsenal, con Declan Rice che praticamente fa il terzino, sì. Terzino destro, lo ha fatto più di una volta. Attenzione adesso a Havertz che
1: ma
0: era stato cercato all'interno dell'area di rigore,
1: e Neres che mette calcio d'angolo. Questi palloni così devono essere con l'organizzazione difensiva, la palla dietro, sali con la linea difensiva, loro la imbucano, devono essere 6, 7, 8 fuori gioco, non può essere che gente viene servita nell'arietta piccola e non è in fuori gioco perché noi siamo schiacciati vicino al nostro portiere.
0: Adesso rifacciamo la scelta coraggiosa di andare ad alzare ben tre calciatori, lasciando però solo Madueke con l'ingresso in area di rigore, il destro, anzi sinistro, rimpallato e allora altro calcio d'angolo per l'Arsenal, sarà il sesto per i Gunners.
1: Vedo quello che cioè io sto battendo molto su questo tasto perché alla fine per carità vincono perché sono più bravi e forse non c'era modo per fare cose diverse, però proprio come concetto io non lo riesco a capire, questo concetto della linea difensiva che si abbassa, che si schiaccia, che scappa, che rincula e che non prova mai a seguire il movimento del pallone.
0: Ha tutto il calcio d'angolo da parte dell'Arsenal, attenzione in area di rigore Bruno Guimaraes, e poi libera tutto Rafa Marin, bravo a tenerla Kevin De Bruyne, cercato poi in profondità da Vergara, c'è un 2 contro 2, Neres in area di rigore, non riesce ad anticipare gli avversari e Raya blocca a terra, forse c'era anche fallo di Neres, ma intanto l'Arsenal è già ripartito con Kai Havertz che sfida nell'uno contro uno Rafa Marin, bravissimo.
1: Grande partita.
0: Rafa Marin a chiuderlo, grande partita di Rafa Marin, confermo, adesso si addormenta Odegaard, è bravo Lucca a prendersi questo pallone, non si prende però il fallo, anzi sì, si prende il fallo sull'attacco da parte di Kai Havertz.
1: A me era piaciuto già nelle ultime, ho sentito critiche nei suoi confronti, non riesco a capire perché, era piaciuto già nelle ultime e oggi ha confermato tutto Rafa Marin.
0: Attenzione adesso al Napoli, in questi ultimi due minuti di gioco più recupero che restano di questo Napoli-Arsenal, comanda la squadra di Arteta 1-0 per la rete al 75esimo minuto da parte di Odegaard, adesso però c'è Neres che sfida Declan Rice, ancora Neres, rientra sul destro, Neres centralmente, 1-2 di Vergara per Kevin De Bruyne, palla al centro, non c'è nessuno del Napoli nell'area piccola, aveva fatto tutto bene il Napoli con Kevin De Bruyne che aveva illuminato questo passaggio nell'area piccola dell'area di rigore dell'Arsenal, ma non c'era nessuno, Paolo, a buttarla dentro.
1: Io qui non lo so sinceramente, la voglio riguardare, grande giocata di Neres, bella sponda, niente, non c'era nessuno che era ad attaccare la porta.
0: Non se ne è accorto nemmeno Kevin De Bruyne, poteva anche calciare.
1: A quel punto, se non c'erano compagni, sì, poteva calciare in porta.
0: E invece no, ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero. Napoli 0, Arsenal 0. Questo finale di gara, tutto da vivere in diretta in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora un minuto di gioco, ultimo giro di lancette. 90esimo, che è già iniziato, il Napoli beneficia di una rimessa laterale con Matias Oliveira, tanto ci fanno anche rivedere l'azione precedente con Kevin De Bruyne che aveva provato a illuminare per Neres, adesso il Napoli prova a uscire palla al piede con Neres che cerca e trova Lucca, poi De Bruyne la domestica dalle parti di Billy Gilmour, usciamo bene dal pressing dell'Arsenal e poi sbaglia
1: un
0: tutto,
1: passaggio alla volta qui Gilmour, non direttamente
0: Gilmour,
1: verticale,
0: e regala la palla all'Arsenal che poi ha spazio ovviamente per ripartirci in faccia, lo può fare adesso sulla corsia di destra, sono 4 i minuti di recupero concessi da Nyberg. Odegaard prova ad attaccare il nostro limite dell'area di rigore dalla mattonella dove ci ha fatto gol, poi preferisce andare all'indietro da Incapié, non ha bisogno.
1: Forzato. Gilmour mi è piaciuto, però ha forzato un poco st'idea di verticalizzare, va bene, però certe volte regala il pallone agli avversari con giocate imprecise, invece c'è uno sviluppo che ti può portare 2 secondi dopo ad arrivare e bisogna fare un passaggio in più.
0: Adesso Madueke, siamo al limite della nostra area di rigore con Bruno Guimaraes che trova Zubimendi, fortunatamente però chiuso da parte dei nostri calciatori, poi c'è un fallo su Neres e anche un pallone calciato via da Odegaard che viene ammonito da Nyberg, ha calciato via Odegaard il pallone e non ce lo lasciava più nella nostra disponibilità e ovviamente è arrivato il cartellino giallo da parte di Nyberg.
1: Chiede
0: di salire Milinkovic Savic e quindi di ripartire con un lancio lungo, c'è Rafa Marin che trova Billy Gilmour nel cerchio di centrocampo, si appoggia a Kevin De Bruyne, non ha troppo spazio, allora cerca lo scavetto per Neres che prova ad arrivare prima del suo avversario e c'è fallo, si arrabbia Neres che rischia anche lui l'ammonizione, ma qui fallo proprio no perché Conza è andato a contendere il pallone a Neres, ma ci sembrava assolutamente uno scontro di gioco, non c'è fallo qui,
1: assolutamente. No, niente, era calcio d'angolo
0: per noi e qui purtroppo l'arbitro svedese subisce un po' quello che è la PIL internazionale dell'Arsenal, di Konsa che fa tanta scena e regala la possibilità di respirare alla sua squadra. Il secondo minuto di recupero dei 4 concessi dal direttore di gara se n'è andato, altri 2 da giocare, altri 2 minuti di speranza per il Napoli per cercare di recuperare questo match che attualmente lo vede in sotto di un gol con l'Arsenal. Incapié affrontato da Giovanni Di Lorenzo, bravissimo, in scivolata a riconquistare questa sfera, può ripartire Vergara, Vergara centralmente, si appoggia a Kevin De Bruyne, attenzione perché arriva Madue che sbaglia il passaggio per Neres, arriva anche Oliveira, ma Declan Rice recupera questo pallone e lo rimette tra i piedi di Odegaard, e adesso è un 4 contro 4 per l'Arsenal. Il Napoli si è sbilanciato addirittura 5 contro 4, facciamo una fatica a rientrare, attenzione Odegaard al limite dell'area di rigore per Guimarães, all'interno dell'area di rigore Solis rientra sul destro, la parata di Milinkovic Savic, poi il gol da parte di Kai Havertz, ma è fuori gioco, e ci siamo salvati per questa ripartenza. Chiede di attendere ovviamente Nyberg, ma ci sembrava assolutamente in fuorigioco Kai Havertz. Fortunatamente ci salviamo, abbiamo ancora un minuto di speranza, è iniziato l'ultimo giro di lancette per questo Napoli-Arsenal, Napoli 0, Arsenal 1, e il Napoli prova a chiudere almeno in avanti alla ricerca del pareggio. Fallo laterale, rimessa in gioco da parte di Matias Oliveira per Antonio Vergara, chiama in causa anche Billy Gilmour centralmente, tutto l'Arsenal dietro la linea della palla, Neres con il mancino verso Matias Oliveira che sbaglia il controllo, erano gli ultimi 30 secondi di gioco e sbagliamo un controllo e regaliamo una rimessa laterale agli avversari.
1: Purtroppo siamo stanchi, anche abbiamo fatto la cosa che mi dispiace dover dire, è che abbiamo fatto la nostra partita ma abbiamo dei limiti evidenti di filosofia calcistica e anche tecnico nei confronti di questa squadra, però con le idee si può ridurre il gap e creare qualche cosa in più e soprattutto non consegnarsi tanto al loro palleggio che ha portato al gol e a tante altre occasioni, gol con il quale hanno vinto.
0: Finisce qui Napoli 0 Arsenal 1 allo stadio Diego Armando Maradona nella prima giornata della UEFA Champions League. Linea allo studio.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.
4: Fanno festa i 2000 spettatori dell'Arsenal che ovviamente accolgono questa vittoria dei Gunners 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona, a rete al 75esimo minuto da parte di Odegaard, e addirittura all'uscita delle squadre dal terreno di gioco fanno addirittura quello che vogliono, hanno il volume per incitare i propri calciatori. Una partita strana, Paolo, una partita nella quale abbiamo avuto qualche occasione ma non siamo mai stati davvero pericolosi. L'Arsenal invece, anche andando a guardare XG, ha dato la sensazione di poter segnare in qualsiasi momento, e purtroppo quella rete alla fine è arrivata.
5: Sì, Vincenzo, siamo a 0-23 nulla, posso metterci un aggettivo vicino?
4: Sì.
5: Misero, miserissimo, 0-23, e loro sono riusciti a produrre 4-05, quindi paga o non paga stare così bassi? Io direi che non paga su tutte e due le voci. Non paga perché ti produrre pochissimo, e non paga perché comunque gli avversari arrivano al tiro. La bellezza di, tengo pure questo dato, 26 volte mentre noi 5 volte. Quindi ragazzi, ci sta pure che perdi, no? Certo, può finire pure con un colpo che fai 1-1, De Bruyne alla fine indovina quel passaggio, facciamo 1-1, oppure Odegaard prende il palo e poi non lo fanno alla fine. Però dobbiamo ricordarci la parata di Meret, quella di Milinkovic, l'errore clamoroso di Saka. Ci dobbiamo ricordare tutto, non è che ci possiamo ricordare solo gli episodi che ci fanno comodo, ci dobbiamo ricordare soprattutto che siamo stati almeno 10 volte e per tanti minuti con tutti gli 11, Højlund compreso, nella nostra area di rigore. E non paga, ripeto, non paga, assolutamente, un atteggiamento che difficilmente ti porta al risultato. L'alternativa qual è, mi si può chiedere? Quella di mettersi a rischio di prenderne 4? Sì, per me l'alternativa è quella, rischiare di prenderne 4 ma togliersi lo sfizio di alzare il baricentro, di provare a fare, perché loro difensivamente bene, ma non perfetti, quindi qualche cosina si poteva fare, qualche spazio si poteva trovare. L'importante è avere la voglia di attaccarli questi spazi, per attaccarli devi portare più uomini a chiudere le azioni. Ma la cosa che più sottolineo, al di là di questo problema offensivo, la cosa che più sottolineo è questa incapacità, spero di essere più chiaro possibile, di seguire il movimento del pallone, difendere seguendo il movimento del pallone. È una vecchia regola del calcio: quando gli avversari fanno giro palla, palla avanti e poi devi scappare, però palla dietro da parte dell'Arsenal, che giocava spesso anche il pallone dietro, devi seguire il movimento del pallone e alzare la linea. Noi siamo rimasti lì, non siamo riusciti a metterli una volta in fuorigioco, anche in occasione del gol. Loro sono entrati 2-3 volte prima dello scarico utile per Odegaard al limite per il suo tiro vincente, sono arrivati 2 volte con delle verticalizzazioni ad attaccare la mini profondità sulle quali noi scappavamo invece di fare un passo avanti seguendo il pallone, un passo avanti e loro sarebbero finiti in fuorigioco. Il Como a Napoli ci ha dato questa lezione difensiva, cioè ha difeso anche il Como contro di noi, però ha difeso salendo, accompagnando il movimento del pallone e mettendoci un numero incredibile di volte, tra l'altro quella decisiva del fuorigioco di Luca sul gol annullato a Lobotka, mettendoci un numero di volte in fuorigioco, che è una tattica che nel calcio esiste, paga e non ti fa prendere gol. Se stai così, prima o poi qualche cosa succede. Quindi su questo sinceramente io vorrei sentire che cosa dice Allegri, più che parlare degli episodi e più che elogiare. Su questo sarò d'accordo, se dirà questo la squadra, i giocatori, io stasera li elogio tutti, l'atteggiamento tattico che a me non piace, i giocatori li elogio, hanno dato il massimo per quello che era il piano gara, hanno dato tutti quanti il massimo, non vedo nessun giocatore del Napoli meritevole di bravura, inclusi Luca, Neres, che sono entrati bene alla fine, Favasuli, tutti quanti.
4: E siamo giunti alla fine di questo nostro appuntamento con la radiocronaca di questa prima giornata di Champions League, che si chiude purtroppo con una sconfitta, Napoli 0, Arsenal 1. Ci ritroveremo domenica a partire dalle ore 18 per raccontarvi la giornata di campionato che vedrà sempre allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli confrontarsi con il Bologna. Grazie ad Angelo Ozzella per aver curato la parte tecnica, grazie a Paolo Del Genio, ciao Paolo.
5: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
4: Linea allo studio centrale.
6: Due gol in costruzione e quindi dice Napoli deve giocare solo palla lunga, poi gioca solo palla lunga, no, deve giocare da basso. Oggi a fine primo tempo qualche tifoso ha detto il Napoli non esce palleggiando con qualità, ma comunque ci stanno anche gli avversari, ci sono partite che riesce a palleggiare, e io ho detto invece che per lunghi tratti del primo tempo secondo me il Napoli ha preso anche tanto campo mettendo in difficoltà l'Arsenal, perché l'Arsenal non ti veniva più a aggredire. Quindi credo che il calcio lo si può vedere in tanti modi, ognuno la può vedere alla propria maniera, però andare a recriminare stasera dicendo che Napoli poteva perdere 10-1 e che no, e che ha meritato di perdere, dico di no, dico di no,
7: ma anche perché
6: sarebbe ingiusto
7: me...
6: E diciamo
7: secondo me è quello che secondo me ha visto anche Allegri e che dirà post partita. È un certo. Napoli che è piaciuto, che ha lottato, che grazie a una grande giocata è perso, e dirà che ci sarà quel rammarico di certo. Alcune palle nel primo tempo e quella di De Bruyne che non è concretizzata. Certo. Ma penso che a occhi di tutti la disamina è questa. Io non vedo un Arsenal che poteva vincere 7-1, non vedo che il Napoli è ammollato, non vedo, no. Cioè, il Napoli per 75 minuti, anzi, come condizione fisica c'è stato, perché fare il torello per tutta la partita, andare col possesso dell'Arsenal, vuol dire devi stare bene fisicamente.
6: E prendiamo mano e prendiamo anche Gilmour, che era la prima partita che faceva
7: trovare 90 minuti.
8: Troviamo De un'altra Bruno. Nota positiva all'esordio di Favasuli.
7: Certo.
8: L'esordio di Favasuli a me è piaciuto tantissimo, finalmente un giovane che addirittura allega il coraggio di mandare in campo in Champions League, e i commenti a distruggere a me non piacciono e faccio fatica a leggerli, anzi non li leggo proprio, perché non mi voglio indussucare ulteriormente la serata dopo la sconfitta del Napoli. Diciamo, sono indussucato, se mi metto a leggere il commento di quello che ama scrivere un Napoli è una schifezza, non lo leggo, perché sono tifoso del Napoli, e questa sera il Napoli esce a testa altissima,
7: l'unica cosa...
8: contro i campioni d'Inghilterra.
7: Esatto.
8: Quando giocavamo noi contro i campioni d'Inghilterra,
7: l'unica cosa che adesso
6: a questi livelli puoi pure giocare,
8: certo.
7: adesso una cosa importante è metabolizzare questa sconfitta e metterla da parte, però adesso sei chiamato adesso in campionato con Bologna e Fiorentina anche al risultato.
6: Romano, proprio in virtù di questo clima che sta creando, dobbiamo scorporare questa sconfitta dalle altre due.
7: Certo.
6: Che l'abbiamo detto prima, la Champions è un'altra cosa, è un campionato di 8 partite, e quindi non sommiamo questa sconfitta alle due di Como e Inter, che non hanno nulla a che fare, perché noi abbiamo detto che le 8 partite di Champions, questa insieme a quella di Manchester City, sono quelle di livello di difficoltà altissimo, e lo è stata, e tu hai timbrato presente pur perdendo. Il Napoli non deve fare punti in queste partite in Champions, li deve fare in altre partite per prepararsi poi al, come ci auguriamo che possa andare avanti e arrivare agli ottavi e compagnia bella, non però distruggiamo tutto quello che c'è da distruggere, abbinando questa sconfitta alle due, dicendo che Napoli non ha fatto mercato, non è buono, l'allenatore non è buono.
8: Mi prendo la grande prestazione, grazie a Emanuele Calaiò.
7: Grazie a te, Carlo.
6: Grazie a te, Carlo. Grazie a tutti.
8: Noi con Diretta Azzurra torniamo domenica ore 17 per Napoli-Bologna. Forza Napoli sempre, e non c'è Cirisciuna, ma anche Ciucciuetta. La mamma mia, come stavate là? Uai, che brutta gente. Arriva Gianluca Vigliotti con Susi Fiorilla. Dopo.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
9: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Eccoci qua amici del Bar dello Sport post gara Kiskis Napoli, subito dopo la sconfitta, la terza consecutiva del Napoli, la prima in Champions League con l'Arsenal. Tanti giudizi, tante le visioni di questa partita, ne parleremo stasera qui al Bar dello Sport, ma dobbiamo correre immediatamente. Prima dobbiamo presentare i nostri ospiti, non possono iniziare dalla padrona di casa, la nostra donna Susi Fiorillo, che è pronta per accogliere i vostri interventi.
2: Buonasera Gianluca, buonasera di nuovo ovviamente a tutti gli amici di Radio Kiskis Napoli. Sì, esatto, come hai detto, siamo prontissimi ad accogliere tutte le telefonate allo 081 546 6873, anche le considerazioni ovviamente al numero WhatsApp 342 00 00 100.
1: Sono curiosissimo di chiedere, ne ho grande piacere perché ci accompagna in questa avventura Champions, lo sentite ogni mattina con il mitico Gianluca Miranda, c'è Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, ben arrivato.
3: Avvocato, buonasera.
2: Ciao Diego.
3: Susi, buonasera.
1: Ben arrivato Diego, devi aspettare un attimo. Sì. So che hai voglia di dire, hai voglia di parlare, ne abbiamo due ore di tempo, fino a 4 stamattina, sì. Quindi non ci muoviamo da qui, ma adesso devo andare innanzitutto subito dal nostro inviato Marcello Calvano, che si trova nella mix zone del ventre del Maradona per le primissime notizie. Calvano, e che si è fatto Meret, e che si è fatta Alison Santos, e che è successo a Noah Lang? Potresti avere la linea per circa 27 minuti di seguito, però cominciatela a gestire con calma, vai.
2: Ciao Marcello.
4: Ciao Marcello. Buonasera Gianluca, buonasera Diego e buonasera Susi. Sì, partiamo con i problemi muscolari che hanno colpito sia Alex Meret che Alison Santos, risentimenti che credo non siano di particolare entità, perché Meret comunque aveva già evidenziato dei problemi nel corso del primo tempo, però ha stretto i denti finché ha potuto, quindi è rimasto in campo. Fosse stato un problema muscolare più grave sarebbe uscito immediatamente e non al termine del primo tempo. Per Alison Santos penso che si tratti di un problema muscolare alla coscia, dopo uno strappo, un allungo in velocità, poi si è accasciato a terra, però poi è uscito sulle sue gambe. Non credo che destino particolari preoccupazioni problemi muscolari sia a Meret che a Alison. Naturalmente dobbiamo aspettare gli esami strumentali che verranno fatti già nella giornata di domani. Per quanto riguarda Lang, è stato molto chiaro Giovanni Manna nel prepartita, ha detto che il ragazzo ieri non ha avuto un comportamento consono, adeguato, si è già scusato sia con la squadra che con l'allenatore, quindi caso già rientrato. Per ciò che concerne invece la partita, io partirei dall'applauso dello stadio Diego Armando Maradona riservato ai calciatori in campo, perché chi era qui al Maradona si è reso immediatamente conto di che partita sarebbe stata e di che partita ha fatto il Napoli. Il Napoli ha cercato le proprie armi a disposizione di tenere testa, lo ricordiamo, ad una delle squadre più forti, se non la più forte in Europa. Naturalmente l'Arsenal, nel computo delle occasioni da gol, ha meritato di portar via la vittoria dal Maradona, ha avuto almeno 3-4 occasioni clamorose per passare in vantaggio. È arrivato il gol, però nel momento in cui la pressione offensiva degli inglesi sembrava scemare un po', tant'è vero che Odegaard si è dovuto inventare un vero e proprio Eurogol per sbloccare il risultato. Su che cosa può recriminare il Napoli? Sulle ripartenze. Nel primo tempo, soprattutto nel secondo tempo, mi viene in mente nel passaggio di De Bruyne per un Lucca che neanche questa volta si è fatto trovare pronto all'interno dell'area piccola di rigore per appoggiare la palla in rete. Ecco, sulle ripartenze il Napoli questa sera poteva fare di più, poteva colpire l'Arsenal, perché il piano gara di Allegri, quantomeno per quanto riguarda la fase offensiva, aveva portato a creare delle occasioni importanti che però poi non si sono concretizzate, un po' perché l'ultimo passaggio non è stato adeguato, un po' perché poi la conclusione a rete non è stata pericolosa. Credo che il Napoli debba recriminare soprattutto su questo. Possiamo dire che sul punto, o meglio sul piano della voglia di questa squadra di venire fuori da questo momento complicato, non abbiamo davvero nulla da dire. Chi dice che questa squadra non ha più motivazioni perché è arrivata alla fine di un ciclo, perché si sente magari appagata dai risultati ottenuti negli anni precedenti, a mio avviso sbaglia, perché una squadra che si sente appagata non fa la partita che ha fatto stasera, non fa la partita che ha fatto a Milano con l'Inter. Ci sono delle cose da migliorare, questo è evidente, però credo che dopo questa sera, così come dopo la sfida con l'Inter, e ci metto anche la sconfitta con il Como, non è assolutamente tutto da buttare. Prima di restituirvi la mira, altra menzione particolare per Favasoli, ragazzi, è entrato con una verve, con una voglia di spaccare il mondo e anche con una qualità nelle giocate in cui è stato chiamato in causa sia in fase offensiva che in fase difensiva, che secondo me pone questo ragazzo davvero in cima alle rotazioni di Massimiliano Allegri da qui al termine della stagione.
1: Allora, grazie Marcello, dacci anche un po' la linea guida di quelle che saranno ovviamente gli interventi che avremo dal ventre del Maradona, perché tra poco ci sarà la conferenza stampa sia di Arteta che poi anche di Allegri. Non so se verranno anche i giocatori o i giocatori verranno da tre in mix zone. Comunque tu hai la priorità assoluta per qualsiasi cosa, ovviamente intervieni in diretta per raccontarci tutto quello che accade e soprattutto per avere ultimissime notizie. Noi stiamo rivedendo un po' la partita, tra poco Susi, che lui sai, Diego, quando si gioca in casa, a me, al di là dei commenti che noi facciamo, eccetera, mi piace sentire moltissimo le persone che ci chiamano dalla macchina, che stanno nel traffico e che sono stati allo stadio, perché quello che ha detto Marcello è un po' il pensiero di tutti, nonostante qualcuno...
3: Ho provato un paio di volte dalla macchina a chiamarvi, non sono riuscito a prendere...
2: Le linee sono sempre occupate.
1: Il bar dello sport sembra affollato, scusami se... ma Diego, purtroppo la situazione è questa qua.
2: Ti anticipano.
1: O per fortuna. Perché? Perché io veramente stasera, al momento, non mi sento veramente di dir nulla. Cioè, che cosa avrebbe potuto fare il Napoli, che gioca senza McTominay, senza Anghissa, se fa male Meret, migliore in gamba nel primo tempo, se fa male Alisson Santos che riparte. Cioè, che cosa possiamo... sembra di essere tornati come l'anno scorso, ma perché non rientra, non fa neanche un minuto, che ancora non sta bene, ma Renucci non ci sta, ed è Noah Lang fa il cattivo.
3: Chissà se questi infortuni saranno colpa di Conte.
1: Non credo, devo dirti la verità, non credo. Sono un po' particolare. Possiamo rammaricarci? Sì, perché Odegaard inventa un gol alla Odegaard, cioè nel senso, io lo considero...
3: Odegaard è il centrocampista più forte d'Europa,
1: non c'è dubbio,
3: in questo momento.
1: Non c'è dubbio, due volte migliore giocatore della Premier League, giocatore sontuoso, piede sapiente, meraviglioso, uno spettacolo.
3: Stiamo parlando di un ragazzo scuola Real Madrid.
1: Tanta roba, norvegese.
3: Stiamo parlando dell'ultimo arrivato. No, io sono d'accordissimo con la disamina tua. Il Napoli oggi più di così non credo che possa fare. Mi lascia tranquillo finalmente una buona prestazione difensiva dei quattro difensori, sì, anche a livello individuale, sia di Lorenzo
1: tutti,
3: e Rachmani e Rafa Marin, che Olivera per me è il migliore dei quattro.
1: Aveva anche Saka e poi Maudeke, vuol dire giocatori di...
3: In mezzo al campo purtroppo sappiamo e abbiamo parlato che è arrivato poco e quando ti mancano due giocatori a una squadra come il Napoli, come McTominay e Anghissa,
1: all'Arsenal non li puoi regalare. È un gap troppo evidente.
3: Non li puoi regalare. Poi Lang fa quello che ha fatto e c'hai un giocatore in meno avanti.
1: Veramente più di questo non si poteva fare. Ci sei pronta?
2: Beh, siamo pronti, più che altro sono pronti loro ad intervenire
1: in diretta. Promessa veloce, perché voglio sentire tantissimi prima di, ovviamente vi posso interrompere in qualsiasi momento perché possiamo andare poi nel Maradona per le conferenze stampa.
2: Assolutamente. Vai, quindi ascoltiamolo, iniziamo da Sergio. Ciao Sergio.
1: Sergio, ci
2: mi
1: sei?
2: Mi sa che Sergio non c'è. Se Sergio non c'è andiamo da Gino. Gino, ciao.
5: Pronto? Buonasera.
1: Ciao Gino.
5: Avvocato, buonasera.
1: Ciao caro.
5: Avvocato, io stasera sono arrabbiato, ma non con la squadra. Avvocato, lei è di una gentilezza con tutti, lei Paolo del genere, però c'è un suo collega che si permette di chiamarci. Ti fate pure al Madrid, ti fate per questo solo perché uno giudica alcune cose che vede, che secondo me anche dal campo l'ha visto pure De Bruyne, che De Bruyne si lamentava delle cose che anche io sul divano mi lamentavo come lui, vabbè, e io devo sentire da un suo collega che devo tifare per Real Madrid e che abbiamo giocato con la squadra più forte, ecco, come chi è la squadra più forte di noi, l'Inter è più forte di noi, l'Arsenal è più forte, quindi non dobbiamo giocare più, è inutile che scendiamo in campo con la Roma, è inutile che scendiamo in campo il Milan. Arrabbiato perché qua non si può parlare, mi sembra una ditta, non si può toccare la società perché la società ha vinto due scudetti, per me questo è l'anno.
1: Ognuno
5: se io poi vado a comprare una maglia che è solo azzurra, vengo giudicato dal presidente stesso perché ne ha cercata da maglia ufficiale, pago la maglia più alta di tutta tutta l'Italia, sì. Cioè, perché? Perché poi è fatta da lui, la sua maestà. Sì, va bene, okay. E non lo vuoi toccare perché poi c'hai i fedelissimi, va bene? Poi io devo essere giudicato se faccio il mio lavoro. Lui, il tuo collega, fattura, io no, io so solo passione
1: tu
5: e denaro.
1: Tu fatturi passione. Già
5: no,
1: questo...
5: io non fatturi, io caccio.
1: No, ho detto fatturi passione, ti sto dicendo, senti, ascolta,
5: ecco,
1: le mie
5: qua.
1: Parole.
5: E per questo mi sono nervosente.
1: Ecco, fattura passione e continua a farlo, non ti arrabbiare, non ti piglia collar e ci sentiamo.
5: Allora, secondo te, ma voglio sentire la tua.
1: Però veloce.
5: Ma è possibile mai che una società a centrocampo dobbiamo stare monchi?
1: Siamo
5: corti.
1: Siamo corti, ma sappiamo che cosa è successo col mercato.
5: Non è possibile, non lo accetto, avvocato.
1: Ok, e io però ti abbraccio, che voglio dare spazio anche agli
5: altri. Grazie, forza
3: Napoli. Ma siamo corti in generale, o secondo voi, o siamo corti perché mancano a Anghis e McDonald's?
1: No, siamo corti perché nel momento in cui mancano Anghissà
2: oggi
1: McTominay,
2: 4 giocatori per 3 maglie,
1: dice Allegri alla fine, prima della partita con l'Arsenal, sì, dice io ho 4 centrocampisti, 3 devono giocare, uno ne manca, sì, in banchina, così ha detto lui, non l'ho detto
2: non
1: io.
2: Non sei d'accordissimo?
3: No, sono 4, però diciamo in rosa sono 6 e diciamo che tecnicamente per giocare con 3 centrocampisti
1: sono sei giusto. Sei sufficiente, però succede.
3: Sei
1: che,
3: giusto. Poi, che... se andiamo a analizzare che manca un centrocampista di gamba quando non c'è anche sa, è una cosa che sono anni che è così.
1: Però io posso dirti la chicca della serata qual è? Vai. Cerco di darvi un sorriso. Scusami agli amici a casa, scusa. Quando Allegri vede la partita Chelsea-Arsenal, tu sai che Xavi Alonso ha fatto un numero nella partita Chelsea-Arsenal facendo la contromossa ai calci d'angolo dell'Arsenal, mettendo 4 giocatori della squadra nella metà campo avversaria, e il Napoli stasera copia il Chelsea e fa la stessa cosa sui calci d'angolo. Io faccio gli applausi a Allegri per una cosa del genere, perché è stata una genialata di Alonso, secondo me è stata una genialata, clamorosa.
3: Questo lo faceva già Picchia 2 anni fa col Parma.
1: Ok, alzo le mani, per carità, tu sei
3: o tre anni fa,
1: un profondo conoscitore, però Allegri scopre questa cosa.
3: No,
1: di Alonso.
3: Ma ha fatto bene.
1: Ha fatto benissimo.
3: Certo. Che li mette in difficoltà, perché loro studiano con un certo numero di giocatori dentro l'area.
1: Da adesso in poi devono cambiare. Vai Susi, scusa.
2: Andiamo.
1: È una cosa che avevo notato.
2: Hai fatto benissimo. Peppe in linea, ciao.
6: Buonasera ragazzi, Peppe Napoli.
1: Ciao Peppe. Eccoci.
6: Allora ragazzi, noi stiamo scendendo allo stadio.
1: Com'è la situazione?
2: Ecco,
1: tu ci devi raccontare la situazione. Marcello Calvano ci ha parlato di questo grande applauso a fine partita, raccontacelo.
6: Sì. No, avvocato, c'è l'amarezza della sconfitta, no? Quando uno perde non esce mai contento dallo stadio. Però ci può stare. Però avvocato, concedetemi una cosa. Vai. Io ho capito che stiamo senza Anghissà e senza McDominay. Però avvocato, nell'anno del centenario, sì, con tutte queste partite non possiamo presentarci al nastro delle partenze senza qualche sostituto. Avvocato, concedetemi una cosa. Vai. Io ho capito che stiamo senza Anghissà e senza McDominay. Però avvocato, nell'anno del centenario, sì, con tutte queste partite non possiamo presentarci al nastro delle partenze senza qualche sostituto. Non è possibile.

0: dedicato brava Susi, però quando uno ascolta McTominay e gli viene detto, McTominay dice in un'intervista, io ho avuto già questa cosa prima del mondiale, io rimango così un po' attento per capire se è una situazione.
1: Perché non si è operato dopo il
0: mondiale? Non lo so, e tu lo sai, io non lo so.
1: No. Comunque, giusto per farti capire, ti voglio leggere i cinque cambi dell'Ars.
0: Vai.
1: Bruno Guimaraes.
0: Vai.
1: Cholis. Havertz,
0: 80 milioni,
1: Madueke,
0: 50 milioni
1: e Zubimendi,
0: 85 milioni.
1: Un'armata.
0: Valore transmarket dell'Arsenal 1.300 milioni, valore del Napoli 430 milioni. Parliamo di una rosa che vale tre volte quella del Napoli. Ok? No, questa partita è una partita a sé stante. Io ribadisco, poi più avanti con calma, adesso dobbiamo seguire ovviamente l'ondata di emotività, ma più avanti vi farò vedere il calendario della Champions, che le altre sette partite, le ultime tre partite che il Napoli giocherà, avete visto il Viking oggi perde con lo Stoccarda, avete visto le altre partite, insomma il Brugge perde
2: in
0: casa.
2: Io l'ho preparato già il calendario del Napoli.
1: Luis Kelly e Calafiori non hanno giocato.
2: No, non hanno giocato. Infatti Calafiori
0: il Brugge ha perso in casa, con l'Aston Villa. Quindi calma. Sulla Champions questa partita non voglio dire che non contava niente. Se il Napoli avesse preso un punto era il punto qualificazione Champions. Questo qua. Vai Susi.
2: Andiamo ancora al telefono. C'è Salvatore. Ciao. Ciao Salvatore.
3: Buonasera a tutti.
0: Dove
3: in macchina sicura. Tra Napoli e Arsenal,
0: un miliardo e tre, l'Arsenal 430 milioni, il Napoli.
3: E di che parliamo, avvocato?
0: Niente,
3: io ho sentito la prima telefonata.
0: Lo so, vabbè, la prima telefonata era un arrabbiato, per carità. Ma
1: parliamo del nulla.
2: Non ce l'aspettavamo.
0: Hai ragione, io ribadisco, per me si è fatto...
3: Avvocato, ma chissà, loro vanno con la Gauccia.
0: Non riscaviamo. Io ti dico semplicemente che al bar dello sport tu sai che possono intervenire tutti, ognuno esprime il suo parere. E non c'è nessuno il parere, e tu giustamente sei in disaccordo, così come molti di noi eravamo in disaccordo, però...
3: No, perché io l'ho vista con molta serenità questa partita.
0: Tutti, bravo.
3: Sono 4 ore la partita, pazienza.
0: Bravo.
3: Però comunque abbiamo fatto, ci portiamo 4-0, il primo tempo. Non lo so, siamo troppo imborghesiti, veramente mo ci vuoi un simbolo a Madrid.
0: Bravo.
3: Cioè noi dobbiamo avere i piedi per terra.
0: Sono d'accordo
3: con te. Avvocato, ma non è nemmeno bello che il presidente si deve sentire ogni partita. Anche in Mondovisione
0: guarda caso sono due
3: paura per il dopo De Laurentiis.
0: Salvatore, sono due partite che guarda caso si dice per impegni personali precedentemente assunti, ma il presidente non è venuto allo stadio per due partite.
1: Sì, non c'era neanche stasera.
0: Neanche stasera. Quindi voglio dire, c'è anche questo aspetto che dispiace un po'. Salvatore, torna a casa, fai presto.
3: Forza Napoli, sempre.
0: Ciao caro.
3: Io ho visto le partite del Napoli con Murgita.
0: Mitico Murgitone.
3: Piacere.
1: Io facevo il raccattapalle in quell'epoca. Quindi...
0: Io facevo l'ufficio stampa.
3: Ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E comunque è da sottolineare
0: l'ennesima
1: grande prestazione di Alex Meret.
0: Beretti molto bene,
2: sì, migliore, è vero,
1: in campo.
0: Migliore in campo e si è fatta male. Speri, sto Meretti pure si fa male ogni secondo.
2: Speriamo però. Non sia.
0: Caro Diego, Meretti
1: pure. Siamo veramente di carta.
0: Veramente proprio un cartonato. Vai!
2: Francesco, ciao, sei in diretta.
0: Non
2: è più in diretta, Francesco, quindi alterno ovviamente come sempre le telefonate anche ai messaggi. Sì. WhatsApp, Biagio, fermati, mi hai mandato 50 volte lo stesso messaggio, adesso lo leggo. Il messaggio è per Diego, tra l'altro. Diego, leggo. Direttamente no, continua a scrivere. Biagio, lo sto per leggere. 3 partite, 3 sconfitte, ma sono 3 sconfitte che fanno rabbia. La mia preoccupazione è che al momento siamo corti di rosa, considerando gli assenti e considerando che Lucca non è all'altezza della grande partita di Højlund. Soprattutto poi che Lang, dove stasera poteva essere un favorito da titolare e magari non stremare Santos, si è fatto escludere per motivi disciplinari. Comunque grande partita, soprattutto l'inaspettata prestazione di Oliveira, inaspettati gli ultimi passaggi di De Bruyne, nonostante la sua buona prestazione di tutto il centrocampo, ottimo Favasuli.
1: Io sono d'accordo, io su Lucca e Lang ho promesso già una settimana fa di non parlare più.
0: Fan da calcio, me ne sono presa apposta. Me l'hai sorpreso, ho pensato.
2: Non... forse dalla scorsa stagione, in realtà,
1: No,
2: anche Diego.
1: Sì. No, io non parlo più, ho sempre detto che per me sono due giocatori che non sono da Napoli.

0: hai detto.
1: Che continuo. Però sono d'accordo, ottima prestazione di Oliveira, di Favasulli, è entrato molto bene.
2: Sì,
1: queste sono energie che servono, che serviranno alla lunga, soprattutto quella di Favasulli. Sarebbe bello recuperare qualche difensore per dare magari un turno di riposo, non lo voglio dire, no, ma Raccomani non è stato quasi mai famoso per la sua tenuta fisica, no, quindi quando diventano tante partite io ho sempre paura per Raccomani.
0: Soprattutto per gli impegni che c'ha il Napoli, ricordo dovrà giocare con il Bologna, la Fiorentina e poi ci sarà la prima sosta. Sì. Noi teniamo sempre d'occhio ovviamente lo spogliatoio del Maradona per le prime conferenze stampa, voglio soltanto velocemente, botta e risposta Diego.
1: Sì.
0: L'ultima occasione è l'unica probabilmente che ha avuto il Napoli con De Bruyne. Sì. De Bruyne deve dare in palla in mezzo o può provare a tirare anche se scosso sinistro?
1: De Bruyne era abituato a giocare con Haaland e Agüero.
0: Quindi naturalmente
1: questa è la risposta, non voglio articolarla,
0: la
1: risposta è quella,
0: lui mette la palla in mezzo
1: perché sapeva che quando giocava con attaccanti di un certo livello li trovava lì.
0: Ok, però Issa non deve pensare che in quel momento non ci sta né Haaland né Agüero e né come si chiama Haaland, che fa? Può pensare di tirare?
1: Poteva pensare di tirare.
0: Ok, basta, vai su.
2: Francesco, linea al telefono, ciao.
3: Ciao Giovanni, buonasera.
2: Ciao Giovanni.
3: Ciao Donna Susi, ciao Luca.
0: Ciao caro.
3: Ragazzi, io voglio dire soprattutto una cosa agli amici tifosi, ma i veri tifosi del Napoli, come diceva prima Carlo. Ok, ma l'amarezza che si prova, ma noi dobbiamo essere anche, diciamo, coerenti. Noi siamo come una macchina di piccola cilindrale con una grossa cilindrale, come possiamo competere? Allora, questi ragazzi hanno sudato la maglia, noi li dobbiamo solo ringraziare. Noi stiamo giocando praticamente alla Champions League, non è che la dobbiamo vincere, non ci dobbiamo partecipare. Poi premetto che io molte volte tendo non tanto a Radio Chissà Napoli, ma a qualche altra emittente che mi capita in orario dove non fate quei, diciamo, tematiche dello sport del Napoli, a girare canale, perché vedo dall'inizio che è arrivato Allegri tutti contro Allegri, tutti con questo modo di avere questo preconcetto nei confronti di questo allenatore. Allora, se la società lo scelta, noi lo dobbiamo praticamente condividere. E poi voglio dire altre cose. Secondo me la classe di De Bruyne è tanta, però forse in questo Napoli questo calciatore stona un poco, perché molte volte più di Fioretto ci vorrebbe la sciabola per giocare.
0: Ma De Bruyne KDB e KDB.
1: Stasera bene però.
0: Giovanni, KDB e KDB. KDB e KDB.
3: Però vedi, quando capita una serata dove ti manca perché trovi, ti manca anche sta, però
0: so.
3: Abbassa un pochettino il tuo livello, anche perché sono gli anni che ha De Bruyne, praticamente lo fanno giocare in quel modo.
0: Sta lentamente però cercando di trovare anche lui condizioni.
3: Dobbiamo essere fiduciosi, noi tifosi veri del Napoli, io sono della vecchia generazione, purtroppo noi negli ultimi anni ci siamo abituati a mangiare bene, come dico io, purtroppo il pasto, diciamo, ordinario non lo riusciamo più a digerire. Ma chi eravamo prima, che cosa siamo diventati negli ultimi
0: anni? Pensiamo a domenica, perché domenica, caro Giovanni.
3: Domenica
0: è la sliding doors della stagione.
3: Amici, quello che dico io, facciamo.
0: Vai a chiudere, Giovanni, vai a chiudere.
3: Forza Napoli!
0: Ciao, bravo Giovanni.
2: Sono preso bene, Giovanni.
0: Domenica è.
1: Sempre, però Susi diceva una cosa.
0: Lo dice sempre.
1: Diceva una cosa giusta.
0: Sottolini solo questa volta.
1: No, lo dicevo perché adesso l'ha detta ed è vero. Io ho detto De Bruyne molto bene stasera, lei ha detto sono le sue partite.
2: Sì.
0: E beh, De Bruyne, il livello è quello. De Bruyne, l'Arsenal è la squadra a cui ha fatto più gol nella sua carriera. Cioè, il livello di De Bruyne è quello lì. Cioè, e poi capita che va a giocare un'altra volta col City, hai visto? Va a giocare di nuovo in trasferta nella
2: sperando
0: sua.
2: Sperando che questa volta possa anche
1: fare più di 20 minuti.
2: La sua rivincita, insomma.
0: Espulso, se qualcuno non viene espulso. Vai, Susi.
2: Andiamo da Giuseppe. Ciao, Giuseppe.
4: Salve a tutti, un saluto soprattutto a Diego, perché ricordo sempre il suo papà.
1: Grazie.
0: Bravo Giuseppe, vai.
4: Assolutamente, va bene.
1: Non era male, mettiamola così.
4: Quello che mi ha lasciato basito è quello che ho ascoltato prima di voi dal suo collega Carlo Alvino, perché c'avevo tutti quelli che dicevano che forse l'Arsenal poteva vincere 3, 4 eccetera eccetera. Io ho visto questa partita e naturalmente ascoltavo anche voi, perché vedevo poi Amazon e stavo su chisse Napoli, sì, voglio dire, con il cellulare, sì. Però quello che mi ha lasciato basito è che comunque, diciamo, la critica nei confronti delle persone che dicevano che l'Arsenal poteva segnare qualche gol in più, secondo me lo poteva fare tranquillamente, voglio dire.
0: Ma l'Arsenal, stai parlando dell'Arsenal, stai parlando dell'Arsenal, cioè della squadra che vince la Premier League l'anno scorso, perde ai rigori meritatamente la Champions League. Cioè,
1: stiamo parlando che a un certo punto, ci avevano il 76% di possesso.
4: Ho detto solo Napoli troppo indietro, diciamo, sempre a proteggersi, ma mai a far sì che, come ho visto in altre partite che stavo un po' più avanti,
0: ma non era semplice, amico mio, non era semplicissimo stasera,
1: sì, però io ho una domanda,
4: un commento, voglio dire, perché ho visto che diciamo ci sono stati dei commenti un po'
0: sai, sui commenti io sono veramente glisso, ma non per cercare di fare
4: io la rispetto, perché lei comunque dà la possibilità a tutti di parlare,
0: sempre,
4: voglio dire,
0: sempre. E non giudico il commento,
4: però non è che sono contro il Napoli,
0: ribadisco, ma tu puoi dire quello che vuoi, cioè io il mio pensiero, per carità, poi ognuno ovviamente è libero di agire, il mio pensiero è che ognuno può dire quello che vuole nei termini ovviamente sempre civili, e sono gli altri che secondo me non debbono commentare il pensiero degli altri, cioè perché il pensiero
4: perché
0: è personale,
4: può anche basire di fronte a quello che ha vinto, voglio dire, perché tutti ci aspettavamo che Napoli potesse pareggiare o vincere,
0: ma per carità, io mi aspettavo un contropiede clamoroso all'ultimo secondo con autorete di Raya su
4: soprattutto mi aspettavo che De Bruyne poteva passare Allison oppure poteva tirare in porta.
0: Vediamo. Grazie amico mio, ti abbraccio perché tra poco sento odor di conferenze. Intanto andiamo avanti. Ti abbraccio, ciao caro, vai.
2: Abbiamo il nostro amico Felice. Ciao Felice.
0: Non urlare.
5: Buonasera donna Susi, non buonasera urlare. Diego, buonasera
2: San Giulio. Grande Felice.
0: Felice, non urlare perché è tardi, la gente dorme.
2: Anche
0: a signora Alba. A Montefalcione dormono,
5: allora,
0: quindi non urlare.
5: Gianluca, io già stasera sono felice per il mio Napoli perché il mio nipote a seconda ha detto forza Napoli.
0: Ah, come, ma gliel'è estorto questa cosa? Come è andata?
5: No. Spontaneamente.
0: Per gli amici di Lucca, per gli amici di Lucca e per gli amici ovviamente anche di Treviso che ci ascoltano, la sopponta, spieghiamo che cos'è la sopponta. Cioè,
5: a sepponda.
0: Che cosa sarebbe, Felice, la sopponta?
5: Sarebbe lo stesso nome del nonno.
0: Ah, ecco, la sopponta, quindi sì, quando uno...
5: a sepponda, quella è?
0: Sì, sì, sepponta, vabbè, tutto a posto. Bene, Felice, quindi sei contento che tuo nipote, tifoso juventino, ha detto forza Napoli.
5: E sono contento anche del nostro Napoli, sì, perché ha fatto bella figura. Tu hai detto bene,
0: sì,
5: 1.400.000 l'Arsenal, sì, il Napoli 400 milioni.
0: Sì.
5: E allora io sono sempre contento del mio Napoli,
0: vabbè,
5: perché ripeto Napoli è un Napoli, amore, una fede.
0: Esatto. Buonanotte, Felice,
5: vi voglio bene.
0: Vai a dormire, ci andiamo domani.
2: Ciao Felice.
0: Vai a dormire.
5: E chi mi lascia? Chi mi lascia?
0: Ah, ci segui fino a luna? Vabbè, allora chiamaci a luna meno 5, va bene?
5: E allora ti chiamo.
0: Ok, ti aspetto.
5: Chiamami.
0: No, io non posso chiamare, sto in diretta. Ciao.
5: Ti chiamo io, ciao.
0: Ti aspetto più tardi, ciao. Vai. Andiamo avanti.
2: Massimo in linea. Ciao Massimo.
0: Massimo, ci sei?
6: Mi chiami tu.
0: Felice,
1: però quello che vi volevo dire, secondo voi il Napoli quando si abbassa così tanto è costretto dall'avversario o lo fa per scelta?
0: Io credo che Como, Inter e Napoli sia in questo momento, se devo propendere per
1: Como,
0: una cosa,
1: Inter e Arsenal.
0: Scusami, propendo per la forza e la qualità dell'avversario. Propendo al momento. Aspettiamo il Bologna.
1: Ha fatto anche col Genova?
0: Il primo tempo, volutamente.
1: E però l'ha fatto.
0: Volutamente perché.
1: Quindi l'ha fatto per scelta.
0: Col Genoa sì, è il piano gara. Il Genoa è il piano gara come è successo, l'ha fatto anche Conte col Genoa l'anno passato.
1: Ci abbassavamo spesso e l'anno scorso era per scelta, sempre.
0: Io quest'anno non ti so dire, ti dico soltanto che Como, Inter e Arsenal in questo momento probabilmente dopo. Fuori classifica, allora il Barcellona ne ha fatti 5, il PSG ne ha fatti 5, domani
1: sei
0: il PSG, sono in
1: segnato Guevara?
0: No, non so neanche se ha giocato, devo dirti la verità. Ha fatto due gol Dembélé, tripletta di Ferran Torres. L'altro non so. Fabian Ruiz! Ha segnato Fabian Ruiz.
2: Intanto, prima di andare al telefono da Clemente, Marcello Calvano ci avvisa che avrà Favasuli in Mixed.
0: Bello, giusto.
2: Andiamo al telefono, Clemente? Ciao Clemente.
6: Sì, buonasera a tutti. No, io volevo dire soltanto una cosa, che anche il tifoso giornalista, quando di fronte ad una serie di commenti forse inopportuni, lascia uscire fuori l'animo tifoso, magari mettendo da parte quello un attimino più pagato del giornalista. Però onestamente ne stiamo leggendo e sentendo di tutto e di più in queste tre giornate. Io ho visto la partita ieri sera.
0: È molto interessante quello che stai dicendo, non lo voglio sprecare. Mi fai andare un attimo al Maradona perché c'ho Calvano.
6: Certo,
0: un attimo, prego. Non ti muovere, c'ho Favasuli, sentiamo, vai.
2: Sì.
7: Aspettate, sta facendo prima il gruppo, aspetta.
0: Ah, ok, aspettiamo. Va bene, però siamo pronti. Continua, ma ti tengo in linea, tanto capirai, perché sono molto interessato a quello che stai dicendo, di grande spessore, però c'ho Favasuli, quindi prosegui, e però ti posso interrompere appena Calvano a Favasuli, vai.
6: Ecco, volevo dire che chi fa radio, soprattutto, e lo fa con l'animo del tifoso azzurro, di fronte ad una esagerazione, perché poi la radio ha anche, come dire, il ruolo di informare ma anche di dare dei messaggi positivi. Non è possibile ascoltare che il Napoli così, ADL due volte che non viene allo stadio. Io, se fossi il presidente, chiuderei il campo, andrei io a vedere la partita da solo, perché non è concepibile essere criticato dopo quello che ha fatto in questi ultimi anni. La città di Napoli ha all'altezza una squadra conosciuta esattamente come è conosciuta Napoli nel mondo. Ma chi si tifoso non ha allo stadio? Ma girano o vanno soltanto a Barcatura e non vanno a nessuna parte?
0: No,
6: andiamo a Parigi, andiamo ad Oslo e poi in Australia, io mi ricordo in Australia, sono stato 25 anni fa, conoscevo Api e Maradona, 25 anni fa Darwin, e quindi è giusto che un giornalista lasci esprimere l'aspetto tifosistico per dire ma che state dicendo? Io ho visto l'Inter che ha giocato una grande partita a viso aperto.
0: Bella partita.
6: L'altra sera ha fatto una grande partita.
0: Bella partita, vero.
6: E ha perso per due errori difensivi che hanno un nome e un cognome. Stasera il Napoli, di fronte alla corazzata, ha fatto una partita a viso aperto. Non si è chiusa, ha rilanciato.
0: Ha provato le ripartenze per quello partite, che gli consentivano ovviamente ogni tanto ripartenza.
1: Però a viso aperto. Beh,
6: normale, no,
0: a viso aperto nel senso, vuol dire, se comunque se l'hai giocata.
1: Non si è chiusa, mi sembra poco...
0: Va bene, mio caro.
1: Però ha fatto una grande partita il Napoli.
0: No, non c'è, no, non c'è
6: il Napoli per quello,
1: con quello, che, per quello che aveva
6: attuali, ha fatto
1: è
6: una
1: vero,
6: grande
1: è
6: partita.
1: È verissimo.
6: E allora io non capisco che cosa. Noi siamo il Napoli, che significa? Noi siamo 6 punti dalla vetta, che significa? Noi dovevamo vincere, ma che significa?
0: Ti dico che la prima frase di Allegri che ha rilasciato ovviamente a Prime, l'emittente che ha trasmesso la partita, ha detto: non posso assolutamente rimproverare nulla ai miei, avevamo una grandissima squadra di fronte, abbiamo difeso bene nel primo tempo, poi abbiamo un po' sofferto, fase difensiva bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, perdiamo Santos per un po' di tempo, attenzione.
6: È più onesto di così, che deve dire l'allenatore?
0: Vediamo,
6: lo stanno mettendo in croce. L'ultima cosa voglio dire.
0: Però velocissimo.
6: Sì,
0: dai.
6: Velocissimo. Io dico quello che pensa Diego. Luca non deve più giocare.
0: Però ti posso
6: il pallone filtrante, sì,
0: posso
6: doveva andare.
0: Posso dire, ti do atto di quello che dici. Però, caro Diego, allora Alisson Santos out, Noalang motivi disciplinari. Può giocarle mica tutte quante Højlund, cioè voglio dire com'è
2: ancora
0: la...
2: come cioè, ha già fatto nella scorsa stagione,
0: non giocava da 6-7 mesi.
1: Sei costretto, se non si reintegra Lang, sei costretto ad andare in doppia difficoltà.
0: Favasuli, scusami Diego, vai, torniamo al Maradona, vai.
8: Napoli e in Champions, sconfitta di misura al termine di una buona prestazione, qual è il rammarico più grande dopo questa serata? È sul volo per giocare sia basso che più avanzato.
9: Sì, questa partita ci sta, abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del mondo e d'Europa, quindi abbiamo fatto una buonissima partita, secondo me, sia a livello difensivo che offensivo. Abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, però la partita è stata fatta molto bene. Il mio ruolo io metto a disposizione al mister, qualsiasi posizione darò tutto.
7: Parliamo anche un attimo dell'emozione che hai provato nel tuo esordio in Champions League. Che cosa hai sentito quando il mister ti ha detto che saresti entrato in campo? E raccontaci anche l'atmosfera, come l'hai percepita in uno stadio come il Maradona e in una competizione come la Champions League.
9: Sì, sì, sinceramente mi sono salite le farfalle nello stomaco, perché è un sogno veramente. Giocare a Napoli in questo stadio mi dà un'energia indescrivibile. I tifosi sono spettacolari, quindi a me viene dare tutto, quindi sono contentissimo.
7: Ti chiedo anche, secondo te, che cosa è mancato questa sera per portare via un risultato? Fondamentalmente avete dato tutto in campo, tant'è vero che lo stadio vi ha anche applaudito al termine della sfida. Cosa è mancato?
9: La partita è stata fatta bene, perché in entrambe le fasi abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto a livello difensivo, atteggiamento bellissimo. È mancato qualcosa tecnicamente davanti, però dobbiamo lavorare, perché la strada è giusta, la strada è questa, e siamo insieme al mister, siamo una squadra forte, lo dimostreremo, sono sicuro.
0: Era Favasuli, premiato giustamente anche dalla società per andare in mix zone, il suo esordio con la maglia azzurra in Champions League, la bella prestazione, insomma. Favasuli, come ha detto il mio amico Diego, Maradona entra di diritto nelle rotazioni.
1: Per forza.
0: Già considerando com'è la situazione. Sta arrivando Allegri, attenzione, perché sta arrivando Allegri, quindi poco.
1: Per chiudere quello che stavamo dicendo, sì. Se non si reintegra Lang.
0: Attenzione, devo andare da Allegri, Okay. Allegri, vai!
10: Allora, ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo. E poi Arteta ha detto: Napoli è difficile da affrontare, ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio. Questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta, che valutazione dà però a questa sconfitta.
11: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favasulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
12: Kiss, e poi Canale 21.
13: Mister, buonasera. Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
11: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. Per come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata diciamo tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, comunque c'erano dei giocatori, Gilmour era la prima partita, De Bruyne era la prima partita, quindi insomma bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
12: Canale 21 e poi Repubblica.
14: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alisson Santos, e poi se ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
11: Lang è semplice. Stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice. Lang e Meret lo valutano domani. Alisson credo che difficilmente lo rivedremo prima della sosta.
12: Repubblica, sì, e poi il Mattino.
15: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima, o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
11: Ma sono molto arrabbiato, perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera, secondo me, diciamo, di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori, nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, ragazzi devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
15: Mister, buonasera, Arpai al mattino. L'idea di vedere Gilmour e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù? È un'idea che lei aveva già da prima? È una possibilità anche per il futuro?
11: Ma no, hanno giocato molto bene. È normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro. Però direi che hanno fatto una buona partita. Gilmour era la prima partita, ha fatto veramente una bella partita.
16: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
17: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva a livello difensivo di squadra con come Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare. Oggi la crescita forse si è vista lì, nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
11: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati credo che si è finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla e siamo stati molto bravi anche nell'uscire sotto pressione e potevamo fare meglio. Il secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenze potevamo far gol. Loro hanno avuto delle occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
16: A chiudere.
18: Eccoci, nella serenità di affrontare questo momento particolare che è dettato molto anche dal calendario, quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?
11: Ma allora, per quanto riguarda il calendario, diciamo, è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima. Se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte se sarà Lazio, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
16: Certo. Grazie,
11: buona serata.
0: Oh, mi è piaciuto molto il finale di questa risposta articolata di Allegri, che di solito non è che ci regala, diciamo così, pensieri clamorosi, diciamo così. Però questa volta lui ha puntato, no? Voglio chiederti, Diego, prima di andare immediatamente ai nostri amici che aspettano la donna Susi Fiorillo, mi sembra non sia di forma la dichiarazione, ma sia una dichiarazione di sostanza, cioè lui è convinto che c'è una crescita, Inter, Arsenal, difensiva anche, e punta tutto, dice io sistemo la classifica e cerco di ovviamente qualificarci in Champions. Cioè voglio dire, le tre sconfitte che lo fanno incavolare tutti, però sono, diciamo così, costruttive e propedeutiche per una crescita del Napoli.
1: Questo sicuramente. Il Napoli comunque ha mostrato dei miglioramenti, ha mostrato delle cose positive, perché per esempio stasera, se non fosse stato per un grande gol di Odegaard, sì, la partita sarebbe finita 0-0.
0: 0-0 è una sorta di
1: una sorta di miracolo. Quello che non mi lascia tranquillo è l'emergenza che genera l'infortunio di Allison, perché se non viene reintegrato Lang, significa che devi passare Vergara alto nei tre davanti, e già in mezzo al campo sei corto. Anche se devono rigiocare gli stessi tre.
0: Quello che ha dichiarato Manna, cioè delle scuse a squadra e società, secondo me verrà
2: Però, domani.
1: Sì, dopo un atteggiamento del genere, con le scuse, tra 3-2 giorni lo rimette in campo.
2: Così
1: non lo so.
2: Così dovrebbe essere.
0: Sì, beh, ma giusto.
1: In realtà non c'è altro.
2: Poi,
1: però
2: lasciamo la gravità.
1: Però capiremo.
0: Facciamolo passare.
2: E poi stavi terminando il tuo concetto proprio su Lang.
1: No, è che è assurdo che un giocatore
0: Ma che avrà fatto?
1: Che arrivi. Secondo me ha visto che non giocava
0: a Milano.
2: Qualche reazione di
1: è impazzito. Eh sì, perché giustamente lui ha vinto 4-5 Champions League e non può rimanere fuori.
0: Si è arrabbiato no anche.
1: Si è arrabbiato
0: no. Avrà cantato una canzone? Vai donna.
2: Intanto poi era stato lì in tribuna a guardare la partita.
0: Visto come sta elegante donna Susi Fiorillo, come sempre.
1: Devo dire la verità.
2: Casa di Champions.
0: Come sempre.
2: Stellare.
0: Vai.
2: Ricordiamo i contatti, perché ovviamente noi le linee le lasciamo aperte fino a luna. Siamo qui proprio per accogliere le vostre telefonate allo 081 546 6873, numero che ormai conoscete benissimo, e anche per tutti i WhatsApp che arrivano al 342 00 00 100. Patrizio scrive: che giocatore fa Fasulli, ragazzi, che personalità, che caratteri, che grinta, questi sono i giocatori di cui abbiamo bisogno.
0: E su questo mi sembra, ripeto, siamo contenti di averlo visto, quindi capiamo di che pasta è fatto, capiremo ovviamente, secondo me gli darà anche spazio, conoscendo Allegri, profondo estimatore del gioco del calcio. Prego.
2: Poi ancora, perché ne arrivano veramente tanti, sì. Poi iniziano, sai, a mandarmele 50 volte finché non li leggo. Quindi...
1: Sì, capita.
2: Ormai li conosco, i nostri amici. Grazie a chi ci ha regalato questo bel calendario. Como, Inter, Arsenal, ci mancava solo la Roma. Tre squadre con un allenatore già in panchina da almeno un anno, quindi squadre già rodate, hanno invece un allenatore nuovo che aveva bisogno e ha bisogno di un po' di tempo.
0: No, il coefficiente di difficoltà di queste tre partite, stiamo parlando del Como, la squadra miracolo. Guarda che ti dico che domani il Como batte l'Ipsia in Champions. Guarda che ti dico.
1: L'Ipsia è una squadra un po' in difficoltà.
0: Como. Poi Inter, sull'Inter la partita ce la ricorderemo negli annali, con la partita Inter-Napoli per tutte le sue sfaccettature, e l'Arsenal.
2: Perché l'abbiamo commentata pochi giorni fa.
0: Esatto, quindi voglio dire, meno male che abbiamo vinto con Genoa.
1: È stato un brutto sabato.
0: Mamma mia, c'è 3-4 giorni per digerirlo.
2: Incredibile, tra l'altro, cioè non c'è un termine per descrivere.
0: No. Napoli ha pari punti con l'Inter in classifica e si ritrova invece a 3 punti, a 6 punti dall'Inter, con 3 punti in classifica per un'azione, dove poi si fa male pure Anghissa. Cioè tu pensa com'è perfido il calcio. Napoli perde Anghissa, Alisson Santos, Meret, Marianucci, Beugema, Buongiorno, McTominay. Cioè ragazzi, ma la stessa cosa l'anno scorso, ma fatemi capire, ma la stessa
1: ma
0: cosa.
1: Ma sarà che è sempre colpa di Conte?
0: Ma non credo.
1: No.
0: Non credo.
1: Del preparatore?
0: No, perché sono
1: di Canonico?
0: No, Canonico non ci sta più.
1: E perciò?
0: Perché c'è tutta una situazione particolare. Buongiorno, arriva un giorno dal ritiro e si deve operare, sta 4 mesi fuori. Ma come un giorno dal ritiro si fa 4 mesi fuori? Ma io non ho capito, ma scusate, ma com'è sta cosa? Cioè, ma com'è che io scopro il giorno del ritiro che Buongiorno si è fatto male? McTominay ha la fibrillazione, il cuore, le cose eccetera, con la Scozia.
1: Domenica io spero di vedere Bogama dal primo minuto, devo dire la verità.
0: Secondo te, uomo di calcio quale sei, non ha mai fatto un minuto, gioca dal primo minuto Bogama? Dai, Diego.
1: No, però se ci dobbiamo basare su questo, dovesse giocare Badiashile, è meglio che gioca Bogama.
0: Allora, mi fermo un attimo. Sì. Abbiamo qualcuno a telefono?
2: Al momento no.
0: No, fermate, chiamate, andiamo un attimo in pubblicità, ma veramente un secondo, torniamo subito qui al bar dello sport post gara, tra poco.
19: Signora, prende anche le olive?
20: Sì, ma olive granata.
19: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a

0: giocatore della Premier League, ho detto tutto. Il Napoli,
1: non male,
0: il Napoli comunque ne esce a testa alta nonostante una partita di grande sofferenza, ma ne esce con le ossa rotte, non solo per la terza sconfitta ma per l'infortunio di Alisson Santos. Abbiamo sentito Allegri in conferenza stampa e ne avrà, si è stirato, cioè se ha detto così si è stirato, sì. Il giocatore sa, poi avremo gli, avremo gli accertamenti strumentali.
2: Speriamo.
0: Del caso che indicano, Diego correggimi, l'entità dello stiramento, la famosa distrazione muscolare, primo, secondo e terzo grado, so tutto, so preparatissimo.
1: Se sei stirato almeno 20 giorni,
0: 21, 3 21 settimane più una di recupero, più una di recupero.
1: Cioè devi stare fermo.
0: Sì.
1: Insomma, non puoi forzare.
2: Dobbiamo capire,
0: Riabilitazione. Allora, intanto
2: abbiamo lasciato Salvatore in linea.
0: Sì, adesso lo sentiamo, così come sentiremo gli altri. Don Salvatore, i miei omaggi, eccoci.
3: Pronto, Salvatore da Pianura.
0: Salvatore da Pianura.
3: Buonasera.
2: Ciao Salvatore.
0: Salvatore da Pianura, mitico Salvatore 73, nominato 73, che però adesso è diventato ottantenne, quindi è Salvatore 18, ma no, rimane sempre se... fatemi regalare un sorriso, parlo.
3: Quello che dica a te dica agli altri.
0: Sì.
3: Allora dammi 2 minuti. Dove
0: no, 2 minuti sono troppi. Uno, vai.
3: Ho aspettato 25 minuti al telefono.
0: Lo so,
1: possiamo.
0: Il paragone. Il paragone, vai.
3: Avete ragione. Allora, quello che io mi arrabbio, non per le 3 sconfitte del Napoli, ma che ci sono tanti assetici anti-deulaurientisti e anti-Napoli. Ma cosa vogliamo del Napoli? Con tutto il rispetto, ma che abbiamo giocato con la Scafatese.
0: Con tutto il rispetto, grande Scafatese, campionato di Lega Pro che sta facendo molto
3: bene. Va bene, ma per dire con tutto il rispetto, scusami che sono stato un po' anche col Borgo Rosso.
0: Football Club.
3: Bravo. Ma insomma vogliamo capire, Carlo Albino ha ragione, per la trasmissione penale a fine di partita. Ha ragione, ha detto, ma cari amici, mica siamo in Real Madrid, ma ci siamo in Borghesì, i Brunieri, i Frampampi, i Mattolini, i Calderoni, ma dove stavano sta gente? Ha girato tutto il campo, sono dito,
0: Però mo parliamo di noi adesso, questa è la premessa.
3: Adesso guarda, in Napoli c'è un'infermeria, noi secondo me è una cosa, dica l'amico De Laurentiis, facciamoci un viaggio a Fatima all'Urdes.
0: Ah, l'Urdes, quello è il nuovo...
3: Il 19.
0: San Gennaro.
3: Facciamo il bacio sangue quando si...
1: E io il 20 faccio 40 anni.
0: Gennaro, 40 anni, c'è una festa, ragazzi.
3: Buonasera,
0: ciao Salvatore.
1: Senza festa.
0: No, San Gennaro, facciamo San Gennaro e poi a seguire Diego 40 anni. Facciamo tutto un...
2: Una festa, no, senza festa.
0: Una miracolosa festa, vai.
2: Allora, andiamo al telefono da Carlo perché poi a breve avremo Marcello Calvano con Vincenzo Perna in collegamento dall'esterno dello stadio. Quindi
0: non me li perdo per nessuna ragione al mondo.
2: Andiamo prima da Carlo al telefono. Ciao Carlo.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Saluto a tutti.
0: Ciao Carlitos.
4: Ciao
0: Carlitos.
4: Io, Gianluca mi ha anticipato prima perché ha parlato praticamente della gestione degli infortuni. Io sono curioso di sapere chi è che gestisce i giocatori quando in realtà, come ha detto Gianluca, buongiorno si è fatto male al torneo di beach volley al villaggio a Tropea, perché non ho altre spiegazioni.
0: Stai dicendo, non è che c'è stata una notizia, è un pensiero, c'è una fantasia, cioè hai detto.
4: C'è una fantasia, perché non mi spiego. Uno che
1: Non capivo, Tropea.
0: Perché a Tropea sta la sabbia, capito? Quella là
1: di Bra,
0: esattamente.
4: Probabilmente. McTominay al mondiale ha già la prima avvisaglia del problema. Cioè, quindi voglio dire chi è? Beukema non ha mai giocato. Torniamo, fanno il ritiro, Beukema non ha mai giocato.
0: Al tendine d'Achille.
4: Sempre sulla sabbia, questo.
0: E là può darsi che sullo scoglio sia stato...
4: Sullo scoglio, Giovane, vogliamo parlare di Giovane.
0: Ernia inguinale che da tempo aveva questa ernia inguinale e non riusciva a capire, ma aspetta un poco, poi me la ho.
4: Bravo, aspettiamo che iniziamo la Champions League e poi ci facciamo tutta l'operazione e quindi andiamo, tra 4 giorni andiamo io.
0: Hai ragione, amico mio, questa cosa sembra inverosimile, però purtroppo è così. E stasera se fanno male 2 di loro, altri 2 di loro.
4: Ma è un responsabile, Gianluca, chi è il responsabile? Chi è che non piglia parlando con decenza, scusa, chi è che non prende buongiorno per l'orecchio e dice scusa, ma tu fammi capire, ti sei fatto due mesi di pelle.
0: Noi questo però non lo sappiamo, su questo io ti devo fermare perché ovviamente sulla dinamica, sulla gestione, noi sono delle supposizioni, siccome non ci è stato detto, oltre all'esito del purtroppo triste infortunio dell'operazione, noi non ci è stato detto buongiorno, il giorno X alle ore Y si è fatta male, cioè noi non lo sappiamo e quindi su questo noi ci dobbiamo fermare. Cioè non conosciamo la genesi della situazione, quindi sotto questo aspetto non possiamo dire niente. Certo è che, voglio dire, veramente mi sembra inverosimile.
1: C'è solo una certezza che probabilmente l'anno scorso può essere, ma quest'anno non è colpa della preparazione di Conte.
0: Sì.
4: Vabbè, ma Diego, scusami, anche io parlo della tempistica, Diego, non parlo solo del tipo di infortunio.
1: No, ho capito.
4: Come fa? Uno torna dalle vacanze.
1: No, però non so se ricordi l'anno scorso. Lo staff di Conte, i preparatori di Conte a un certo punto erano diventati Conte nel suo staff aveva 250.000 preparatori atletici che chiamavano in radio e dicevano bisogna fare così, gli allenamenti pesanti. Quest'anno Conte non c'è, ma vedo che il trend non è cambiato.
0: Assolutamente no.
4: Ma figurati, ma io sono l'infortunio, ti ripeto, per me è una questione di gestione proprio della tempistica, ti ripeto. Perché questi problemi si sarebbero potuti risolvere prima, perché McTominay se ne tornava a giugno, perché i mondiali sono fatti a giugno, e voi lo sapete meglio di me, quindi McTominay avesse fatto l'intervento due mesi fa, pure a luglio, oggi era libero e arruolabile. La stessa cosa per Buongiorno, cioè questo è il problema fondamentale.
0: Probabilmente era quello che sentiamo anche per Giovanni.
1: Ho la sensazione che se Maurizio Sarri si lamenta dei campi, Spalletti si lamenta dei campi, Conte si lamenta dei campi, Benitez si lamenta dei campi.
0: Allegri non si lamenta ancora?
1: Allegri per adesso no, ma perché ci è andato penso una ventina di volte, fino a una trentina di volte.
0: I campi, i famosi campi.
1: Forse potrebbero essere quello il problema.
0: Uno delle casualità. Ma allora, grazie amico mio,
2: ciao,
0: abbraccio.
2: Carlo.
0: Carlo, non ti perdere in questo momento il momento top della nostra trasmissione. È il momento top del Bar dello Sport, perché in chiusura ovviamente abbiamo i nostri due mitici inviati. Abbiamo un grandissimo Galvano proveniente dalla Mix Zone e dalla conferenza stampa e un altro mitico, il nostro narratore, colui che ci narra le partite. Ovviamente rischiando anche la vita qualche volta, rischiando davvero di tutto di più, parlo ovviamente della voce di Vincenzo Perna, che insieme a Calvano sono fuori al Maradona, all'esterno del Maradona. Siete rimasti in due, c'è ancora qualcuno? Siete ancora in condizione di poter parlare? Com'è la situazione? Eccoci ragazzi.
5: Siamo abili e arruolabili qui all'esterno del Maradona, dove c'è una temperatura sicuramente migliore rispetto sia alla sala stampa che alla mixed zone dell'impianto di Fuorigolta, e con Vincenzo analizziamo quanto abbiamo visto quest'oggi in campo nel primo collegamento con Gianluca. Bisogna ripartire dall'applauso del Maradona osservato dai calciatori in campo, e che fondamentalmente questa squadra, quello che ha dato e quello che ha dimostrato in campo questa sera, credo fosse quello che potesse dimostrare e dare in questo storico della stagione.
6: Innanzitutto buonasera ovviamente allo studio, a Gianluca, a Susi. È stato proprio il tema della mia domanda in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, mi ha fatto piacere che abbia risposto ripartire da una vittoria contro il Bologna. È da lì che bisogna ripartire. Oggi era sicuramente un confronto molto complicato. L'Arsenal, ragazzi, è una squadra forte, una delle pretendenti alla vittoria finale di questa Champions League. L'anno scorso ci è andata vicino, ha perso solo in finale. E la campionessa d'Inghilterra, sappiamo che la Premier attualmente è il miglior campionato del mondo, restando però che si sono viste delle cose positive. Si poteva fare qualcosina di meglio, quello sicuramente l'ha detto anche Massimiliano Allegri, probabilmente ci potevamo difendere meglio nel primo tempo, io aggiungo anche nel secondo, perché se ti metti 11 nella tua area di rigore, prima o poi un gol ci può scappare. Poi loro sono forti, fa un gol davvero davvero spaziale, però adesso bisogna azzerare tutto, dimenticare quello che è successo nelle ultime e provare a vincere contro il Bologna, che è l'unica cosa che conta.
5: Sono arrivate delle risposte positive da chi è subentrato sia a inizio partita, mi riferisco naturalmente al confronto con la sfida con l'Inter. Gilmour secondo me ha fatto una grandissima partita, anche meglio di Lobotka per quanto mi riguarda. Poi ci metto anche Costantino Favasuli, Kevin De Bruyne, che magari in quell'occasione, ecco, partiamo anche dall'occasione più clamorosa del secondo tempo, quella scelta di De Bruyne di darla al centro invece di calciare in porta. Io sono d'accordissimo con la scelta del centrocampista belga, perché non si tratta di avere Haaland o un grandissimo attaccante al tuo fianco. Se c'è un attaccante che ha voglia di spaccare il mondo, che vuole sbloccarsi, quando vede De Bruyne liberarsi in maniera in zona defilata, attacca la porta, cioè fa di tutto per farsi trovare pronto. Quindi per me la scelta di De Bruyne è stata quella giusta. In generale, però, allargando il discorso agli altri, secondo me sono arrivate delle risposte positive da chi a Milano non era partito titolare.
6: Partendo dall'occasione, sì, fa bene se giochi nel Manchester City o giochi in altre squadre. In questo caso invece non solo Lucca non va a chiudere all'interno dell'area piccola attaccando il primo palo, ma non arriva nemmeno nessuno a chiudere sul secondo. Lì magari mi aspettavo un Favasuli su quell'azione, però fa la scelta corretta, non gli puoi dire nulla, però bisognava fare meglio, non si è fatto meglio. In generale le risposte sì sono arrivate, gradirei che arrivassero anche le vittorie, oltre che le risposte. Adesso bando alle ciance, le chiacchiere stanno a zero, così come purtroppo anche i punti in Champions League. Fortunatamente ci abbiamo 3 in campionato, ma 2-0 li abbiamo collezionati con Como e con l'Inter, quindi io adesso non voglio il bel gioco. Sai, l'anno scorso ci dicevano tanti ascoltatori: no, ma a me non interessa vincere o non vincere, io voglio vedere bene. Il Napoli non sta giocando male, però perde, e io personalmente vorrei una vittoria. Fa piacere fare bella figura con l'Arsenal, fa piacere alcuni tratti a Milano e poi eventualmente andare anche a vantaggio, però purtroppo perdere. Fa piacere avere un predominio di campo territoriale contro il Como, ma poi alla fine perdere in casa, e adesso vorrei anche vincere, che è una cosa che ci serve proprio come il pane già col Bologna.
5: Prima di lasciarti qualche domanda da studio, un'ultima menzione relativamente al singolo Rafa Marin. Ecco, dei calciatori che sono ritornati dai prestiti, il riferimento è a quelli che venivano menzionati come quei calciatori che avevano la chance di rifarsi maglia azzurra, tra Lang, Lucca e Rafa Marin, credo che in questo momento, anche grazie al minutaggio che Gioco Forza gli è stato dedicato, questo ragazzo sta pian piano, secondo me, conquistando la fiducia dell'allenatore e anche dei tifosi. Questa sera secondo me ha fatto un'ottima partita anche in impostazione della manovra.
6: Rafa Marin per me è un acquisto. Il Napoli quest'anno ha acquistato Rafa Marin, sta giocando molto bene. A me era piaciuto anche in altre, è stato un po' martoriato nella partita di Genova, ma secondo me aveva fatto bene anche lì. È un ragazzo che, guardando come sta giocando e guardando i disastri che ha fatto il Villarreal in Champions League, mi viene da pensare perché non l'hanno riscattato. Questo era il grande dubbio, no? Cioè, se uno fa tanto bene, perché poi la squadra non lo riscatta? Non si capisce, perché poi di fatto, secondo me, tra i più positivi di questo Napoli in questo avvio di stagione, sembra strano perché stiamo parlando di un difensore e il Napoli prende tanti gol, però si fa sentire con gli avversari, è pronto al fallo tattico quando va fatto, in impostazione hai detto bene tu, ha fatto dei cambi di campo che potevano creare delle superiorità abbastanza interessanti, mentre invece Gilmour addirittura le ha sbagliati tanti di questo tipo. Quindi sono d'accordo con te, Rafa Marin promosso.
5: Ragazzi, se avete domande per Vincenzo, è a vostra disposizione.
0: Diego sta impazzendo, perché se non fa una domanda a Perna, Diego Maradona non torna a casa. Volevo ricordare giusto.
5: E allora gli passo immediatamente l'auricolare, perché non me lo voglio perdere questo momento.
0: Assolutamente no. Nelle more ricordo al mio amico Vincenzo Perna che anche il Napoli ha fatto la stessa cosa con Elmas, non riscattandolo. Giusto il tuo rilievo su Rafa Marin.
6: Vabbè, ho capito, però sì. Elmas ce l'abbiamo avuto qua, hai capito quanto? Ci ha vinto pure gli scudetti, appunto, qua. Non è che
0: potevamo riscattarlo. Io non so quello che ti vorrà chiedere.
6: Abbiamo spazio in lista.
0: No, quello che ti sta per chiedere Diego.
1: No, la mia domanda, io ascoltando la radiocronaca della partita, venendo qui in radio prima, Paolo e Vincenzo dicevano una cosa molto interessante, che la domanda che ti ho fatto anche prima a te. Credi che in queste tre partite il Napoli si è abbassato e ha fatto blocco basso per scelta o perché è stato costretto?
6: Io credo che sia entrambe le cose. Cioè, da un lato praticamente è stato costretto dagli avversari, perché le pressioni portate non tanto dal Como, però dall'Inter e dall'Arsenal in qualche modo, secondo me, indirizzano la squadra avversaria ad abbassarsi, perché la loro qualità, la capacità di palleggio che ti sposta il pallone da una parte all'altra e anche nello stretto tecnicamente riesce a metterti in difficoltà, secondo me un po' ti indirizza. Però probabilmente è stata anche una scelta, però non credo sotto il profilo tattico, credo sotto il profilo fisico, cioè di una squadra che a un certo punto ha cercato di fare necessità virtù e affidarsi a questo tipo di atteggiamento per provare a sbarcare il lunario, e purtroppo non è andata bene né nell'una né nell'altra partita. Mi riferisco soprattutto alle sfide con l'Arsenal stasera e con l'Inter.
1: Con l'Inter si mette a 5, prende 2 gol, stasera si mette a 5 e prende gol.
6: Sì, no, sono d'accordo con te, però nell'idea di Massimiliano Allegri non c'era l'idea di mettersi a 5 inizialmente, perché quando Favasuli entra, Favasuli va a occupare l'esterno alto, va a fare l'esterno alto, e quindi di fatto vuol dire che tu stai cercando di mettere solo una forza fresca, non stai cambiando modulo, poi la partita ti porta a dover avere quell'atteggiamento.
0: Sei soddisfatto, signor Diego?
1: Molto.
0: Possiamo liberare i nostri due eroi dallo stadio Maradona e farli tornare a casa?
2: Direi.
0: Dopo una giornata davvero impegnativa, intensa, che li ha visti come sempre protagonisti.
7: È calda, molto calda.
0: Vabbè, io vorrei sapere che tenete nello zainetto tutte e due, cioè oltre le cibarie varie.
7: I compiti per domani, che ci ha dato Walter.
6: Okay. La merendina.
7: La merendina, probabilmente. Vabbè.
0: Studiate stasera, andate a riposarvi che domani inizia una lunga giornata a Kiss Kiss Napoli, cari amici. Grazie di cuore.
7: Che ce lo so. È che assolutamente lo sappiamo, e tra l'altro potrete ascoltare un one to one con Costantino Favasuli, che ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni, naturalmente domani nel corso di Radio Gol potrete ascoltare le dichiarazioni in esclusiva che ci ha rilasciato una delle note positive di questa serata. E soprattutto, ragazzi, vi do una piccola anticipazione: la sicurezza nei propri mezzi e anche in quello che la squadra sta facendo, in come la squadra sta seguendo Massimiliano Allegri. Ora naturalmente i risultati non stanno arrivando, ci sono sicuramente delle cose da migliorare, ma chi dice che questo gruppo non è unito, che questo gruppo non ha motivazioni, che questo gruppo è arrivato alla fine di un ciclo e non è più coinvolto in questa stagione, sbaglia davvero di grosso, perché lo stiamo vedendo in campo anche nelle sconfitte e nelle parole sia dell'allenatore che dei protagonisti, dei calciatori.
0: Ci è piaciuto Favasuli. Grazie amici, un abbraccio, a domani.
2: Ciao
7: ragazzi,
2: ciao,
7: buona serata, a domani.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao. E i nostri Marcello Calvano e Vincenzo Perna. Cara donna Susi, che ci racconti? Io ho una sorpresa. Però tra poco te la dico, vai avanti.
2: Quindi andiamo prima al telefono, sì, perché c'è Mario in linea da un po', quindi ci colleghiamo con Mario. Ciao Mario.
0: Assolutamente.
2: Mi sa che Mario non c'è.
0: Mario, non crollare nel finale, proprio tu, hai resistito fino adesso, per meriti sportivi dovresti...
1: Tra poco chiama Felice.
0: Felice all'1 meno 5.
2: Ah, è vero.
0: Anzi, devi anticipare all'1 meno 10, perché io lo dico già agli amici che... solo ora si fossero messi in collegamento con noi. Gli ultimi 8 minuti della trasmissione li dedichiamo ovviamente per risentire sia Favasuli che Allegri, che ci hanno sono andati ovviamente protagonisti in conferenza.
2: Però abbiamo ancora amici che chiamano allo 081 546 6873, e in questo momento in linea c'è Pietro. Ciao Pietro.
8: 683 e...
2: Sento la mia voce però, Pietro, quindi
0: Pietro devi chiudere il volume del televisore.
8: Sento la mia voce, però.
9: Sì.
2: Ok.
0: Chiudilo.
9: Hai ragione. Ecco. Ho chiuso.
8: Allora ragazzi, discorso è questo: io sono reduce dallo stadio, sto appena arrivando a San Giorgio a Cremano, sì, dopo solo n ore di solito
0: traffico. Ci sta, però hai sentito a noi in radio, quindi abbiamo fatto compagnia.
8: Siete molto bravi, molto positivi.
0: Grazie.
8: Io vengo dallo stadio, voglio dire prima di tutto che fondamentalmente sono ritornato per la prima volta quest'anno, sono abbonato, i miei figli.
0: Bene.
8: E devo dire da a me non piace l'atteggiamento della curva, onestamente, una partita come oggi bisogna tifare, eccetera.
0: Cioè, io veramente mi auguro che questa situazione, che di nuovo sia acuita in maniera particolare, venga un po' sbussata, perché non fa bene a nessuno.
8: Una serata del genere bisogna combattarsi, invece i soliti cori stupidi, vabbè, quelli là sempre la curva contro la polizia, eccetera, la mettiamoli da parte,
2: sì,
8: però pure capita della rendis tutto il tempo, e c'è poi tra ogni mezz'ora magari il coro per il Napoli, eccetera, eccetera. Poi cioè, fondamentalmente, poi onestamente, ragazzi, io dal campo, voi dite positive, cioè ragazzi, Napoli non gioca a pallone, io non lo so come, che partita avete visto, che non lo so, forse l'ha vista io, schiacciatissimi, 5-4-1 nella migliore delle ipotesi. Prendi la palla e speri, butti una pietra avanti e speri che la prenda Olium, piuttosto che il De Bruyne di turno riesca a fare un assist, non si sa a chi poi, perché se parti da 70 metri dalla porta, penso che sia abbastanza complicato fare gol, comunque arrivare lucido davanti alla porta. Poi
0: però, sapevi che però giocava contro l'Arsenal, sì, cioè, questo lo sapevi,
8: sì.
0: Cioè,
8: sicuramente, però io onestamente col Como ho visto, il Como così gioca a pallone e è venuto a perdere tempo da Napoli, che facevano i passaggetti a uno all'ora e noi non andava a pressare. A Milano abbiamo la fortuna di andare 2-0, ci inchiodiamo dietro, sbagliamo tutto il possibile, però facciamo pure là tantissimo contropiede, non mi venite a dire che Napoli ha dominato a Milano e che abbia avuto qualche momento poi siamo anche sfortunati evidentemente, però fondamentalmente oggi esaltassi, è vero l'Arsenal finalista di Champions League, c'è, però caspita, andiamo in Napoli ragazzi, non è possibile che in casa davanti allo tifo da subito ci inchiodiamo dietro, non attacchiamo, non ci mettiamo e facciamo solo contropiedi.
0: Io ti ringrazio,
8: scusatemi se sono amareggiato per l'atteggiamento del pubblico,
0: hai sottolineato fastidio. Questa cosa che ti fa onore, per carità, eccetera. Sull'aspetto ovviamente tecnico è una tua legittima valutazione, sai. Noi...
8: Ma io mi aspetto che diciamo 5-0 col Bologna, allora, se perché era l'Arsenal, perché era il Como o perché era il...
0: Mi aspetto che vinciamo. L'ha detto Allegri. Guarda che Allegri. Che ripeto non è proprio il più grande comunicatore della storia, no? Perché ha una metodologia particolare, però stasera io conosco un po' la materia, mi permetto di poterlo dire, però stasera lui su tre parole, su tre risposte parla tre volte del Bologna, Allegri parla tre volte del Bologna, ragazzi,
1: come ci riprendiamo battendo il Bologna domenica?
0: Napoli-Bologna diventa, non voglio esagerare, non è la partita dell'anno, ma è la partita sicuramente svolta e chiave di questa stagione.
8: Questo è certo, che vinci col Bologna puoi dire che
0: questo mi sento di poter.
1: Anche perché poi dopo vai a Firenze,
0: non
1: è una partita semplice.
8: Allenatore nuovo.
0: Un abbraccio, caro amico.
8: Ciao ragazzi,
0: vi do un approfondimento in più, grazie anche all'ausilio del nostro
1: anche perché poi dopo vai a Firenze,
0: non
1: è una partita semplice.
8: Allenatore nuovo.
0: Un abbraccio, caro amico.
8: Ciao, vi do
0: un approfondimento in più, grazie anche all'ausilio del nostro direttore Walter De Maggio,
2: sulla situazione.

0: stamattina Nolang ha chiesto scusa a società e ovviamente ai compagni e ad Allegri, insomma cose di campo, no? Come si suol dire,
1: che succedono,
0: però insomma si è andato, probabilmente è andato un po' oltre e sono stati presi i provvedimenti del caso. Se non abbiamo telefonato in linea,
2: abbiamo?
0: Allora mi fermo, vai. Ah, ci abbiamo anche le pagelle,
2: Abbiamo le pagelle, abbiamo le telefonate, abbiamo Felice che ci ha scritto, ha detto che ti ha sentito, quindi ci chiamerà le
0: a meno 10.
2: Andiamo al telefono da Pietro. Ciao Pietro. Fabio. Ciao Fabio.
3: Fabio, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao caro.
2: Ciao Fabio.
3: Grazie per la compagnia, sono appena uscito dal parcheggio, mi trovo ancora in zona San Paolo.
0: Ma sta ancora traffico, sta ancora traffico?
3: Per uscire dai parcheggi, sì. Intanto, avvocato, la saluto. Grazie per il messaggio che ha mandato a mio figlio tramite mio fratello quest'estate, un video, forse capirà.
0: Sì.
3: E saluto anche Diego, la dottoressa Fiorillo. Io non mi allineo con i disfattisti. Dirò una cosa, il Napoli sta crescendo. Il punto qual è? È che sono degli avversari. Rispetto al Como, con l'Inter è cresciuto, ma ovviamente l'Inter è più forte. Rispetto all'Inter siamo cresciuti ancora, ma stasera c'era l'Arsenal. Forse molti non fanno caso al nome, se si fosse chiamato Real Madrid o Barcellona stasera 1-0, tutti sarebbero stati a metà contenti, perché potevamo prendere un'imbarcata incredibile.
0: Sarebbe stato difficile da digerire, questo sì, questo è vero, questo è vero.
3: Io sono sicurissimo che il Napoli adesso crescerà sempre di più e vedrete.
0: No, ma Pietro l'ha detto soprattutto anche Allegri in conferenza, l'hai sentito da noi, ha detto, vedete che tra un mese e mezzo la classifica cambierà e andremo avanti cercando di qualificarci in Champions. Lui è molto...
3: ricordo una cosa, Allegri 2015-2016 nelle prime 10 partite fece 12 punti in 10 partite, vinse lo scudetto.
0: Sì,
3: dopo
0: sì. Lo ricordo, bravo Pietro. Grazie
2: no,
0: Pietro.
2: Fabio,
0: scusa, perché
2: io Susi, l'ho chiamato Pietro.
0: Susi, l'ha chiamato Pietro, io ascolto Susi e quindi ho detto Pietro. Grazie Fabio.
2: Ciao Fabio. Andiamo ancora al telefono.
0: Come no? Priorità assoluta.
2: Vai. Vittorio, ciao. Ciao Vittorio.
4: Avvocato, buonasera, ciao Susi.
0: Ciao caro.
4: Ciao Diego Junior.
1: Ciao caro.
4: Avvocato.
0: Che? Piano piano.
4: Voi lo sapete che... Mi seguo sempre,
0: sì,
4: ci siamo sentiti.
0: Sì.
4: Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello.
0: Ravello, Raffi e Chloe, la mitica Ravello, il gioiello della costiera amalfitana.
4: I vostri amici da Ravello.
0: Ah, grande amico, gioco in casa, gioco in costiera amalfitana, non si può portare a Milano, vai!
4: Allora, condico ogni tanto, faccio un po' testa a testa, perché... Vabbè, lui è duro, però io
0: Guddiaghito.
2: Guddiaghito è duro.
0: Perché fai testa a testa, fai male se fai testa a testa.
1: Perché fai testa a testa con me?
4: Perché ci sono alcune cose che
0: non sei d'accordo.
4: Non lo so.
0: Ok, vabbè,
1: non sei d'accordo con me.
0: Avete pensieri diversi.
1: Consideri Lang e Lucca due giocatori forti che possono dare una mano al Napoli.
4: Non lo so, quest'anno forse sì, spero di sì. Anche
1: ce l'auguriamo tutti.
4: Lo spero alla grande. Comunque abbiamo fatto tre partite, avvocato, che sono state... Allora, il Como, sapete, che c'ha l'allenatore che ha rivoluzionato, diciamo, un po' il calcio. Però... adesso deve andare in Champions, che non l'ha mai testata questa cosa. Noi abbiamo l'allenatore nuovo, come diceva il nostro amico di prima.
0: Sì.
4: Poi c'è la mia paura, è sempre la Roma, ma sempre perché l'allenatore, però adesso entra in Champions anche la Roma.
0: Sì.
4: E hai Udine a Spalletti che comunque
0: anche la Juve ha subito parecchi infortuni, ha iniziato la stagione con
4: quelli lì.
1: Bravo, infatti stavo dicendo eravamo arrivati a mezzanotte e mezza senza nominarli, stava andando tutto liscio.
4: Hai ragione, però lì il lati strisciato colorato.

0: risultati, sì. Comunque hanno 5 attaccanti, cioè noi purtroppo Conte ci ha spremuto fino all'osso e
1: vabbè, Vittorio, scusami, Vittorio, voglio finire, visto la telefonata, anche con una cosa un po' ludica. Scusami, sì, un attimo, ma donna Susi Fiorillo non è stata invitata al matrimonio di Ilary Blasi che si farà a Ravello?
0: A Villa Cimbrone.
1: A Villa Cimbrone, scusami.
0: Non lo so, io lavoro proprio al lato, no, ma ci sono stato anche.
1: Scusa, vuoi dire, se Ilary Blasi non invita donna Susi Fiorillo?
2: Mi sento offesa.
1: Scusami,
0: ma secondo me non ha invitato neanche la nostra Susi.
2: Non c'è invitato, il matrimonio a porte chiuse, forse.
1: Esatto. Vabbè.
0: No, è blindato. Ravello è blindata adesso.
1: Per noi nulla è blindato. Un abbraccio, grazie Vittorio.
0: Quello che ti volevo dire, avvocato, dobbiamo dare tempo a Lilly. Secondo me, l'allenatore è giusto, speriamo.
1: Vediamo.
0: Bene.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Un bacio a Diavito, ma soprattutto alla nostra Susi.
2: Grazie, Vittorio.
1: Donna Susi,
2: bisognava dare tempo ad Allegri, però adesso siamo un po' al limite con il tempo.
3: Tanto niente male il gol di Rafinha col Feyenoord.
1: Qua era con l'Atalanta che tutti andavano in scivolata fuori, ve lo ricordate? Qua, sì, devo la sorpresa.
2: La sorpresa?
1: Sì. Vi faccio sentire in conferenza stampa Arteta. Volete sentire?
4: Sì.
1: Sentiamo, è interessante. Arteta è uno dei grandi allenatori. Prego, regia.
5: È qualche cosa che mi fa piacere, che c'è sempre magari anche una 1-0 alla fine della partita, abbiamo magari anche rischiato su quelle occasioni di De Bruyne, però siamo riusciti comunque a vincere la partita e credo che la meritavamo di vincere. Abbiamo partito molto di Odegaard quest'anno, ti ha dato molti motivi di parlarne, ha creato tantissimo, ma sembra che come lui abbia proprio cercato di prendere in mano la partita a un certo punto. Sei impressionato da questo? È importante per i giocatori con questa mentalità che possano giocare con questa personalità. Magari se non ti riesce la prima, continui a insistere, continui a provarci, a tirare, cercare di uscire dalla tua posizione. E credo che lui ha questo stato emotivo al momento, che dove vuole vincere, e ha segnato un gol eccezionale stasera. Hai parlato spesso delle posizioni. Credo che abbiamo molti giocatori al momento che possono prendere la palla e poter attaccare, e magari rispetto magari al passato, cercando di magari cercare di posizione o prendere gli spazi in maniera diversa, e cerchiamo sempre di farlo. Qual è un target per il numero di gol? Gol in tutte le partite. In termini di quegli spazi di cui parlavi, sembra che sia Odegaard che Saka cercavano sempre di cercare di giocare tra le linee, di trovare quegli spazi, e il fatto di continuare comunque sia a cercare, non magari non provare qualche cosa diverso. Hanno un'ottima qualità e sono bravi a capire magari dove sono i punti deboli della squadra avversaria, e cercano di giocare ovviamente contro squadre che sono molto organizzate, e non è mai facile, ma questo è importante, avere molta qualità nella squadra. Sono 13 partite vinte tra campionato e coppa, questo record è eccezionale, questa esperienza vi aiuta in questa competizione. Ogni giocatore sta mettendo tutto quello che può in qualsiasi partita, in qualsiasi azione. È un piacere vederli giocare così, quando perdono la palla come reagiscono subito. È qualcosa di incredibile, ci dà l'opportunità di vincere questo tipo di partite. Odegaard nella stagione passata ha avuto più infortuni, ha segnato molto meno, e adesso ha già segnato 4 gol in questa stagione. Lo vedi un giocatore diverso? Intanto deve essere disponibile, l'anno scorso è mancato in tante partite, adesso lui ha questa qualità in più, e chiaramente questo crea delle relazioni diverse intorno a lui, può fare delle cose diverse, può essere più responsabile per quanto riguarda la fase offensiva. Si aspettava questo tipo di partita del Napoli, e c'è un giocatore in particolare che l'ha impressionato di più del Napoli? Mi aspettavo una partita così, molto simile, molto simile alle circostanze che avevamo preventivato. Nel Napoli c'è uno dei miei giocatori preferiti, che è Kevin De Bruyne. Ho avuto la possibilità di allenarlo, sono stato con lui per, è stato con noi per 4 anni, uno dei migliori giocatori, è sempre una gioia vederlo giocare. Grazie.
1: Eccoci qua, abbiamo sentito Arteta, era giusto ovviamente sentire un allenatore che ha davvero fatto non bene, di più, oserei dire di più, quello che ha fatto Arteta, non solo perché gli ha riconosciuto Allegri, ma quello che ha fatto Arteta è davvero incredibile. Cioè, ma quindi ti è piaciuta questa... Abbiamo qualcuno al telefono?
2: Al momento no.
1: Ok.
2: Aspettiamo Felice, ovviamente.
1: Sì, vabbè, a meno 10 devi chiamare Felice.
2: Ah, ok, giusto.
1: Faccio
2: allora
1: una domanda velocissima, Diego, perché poi a me la tattica mi piace moltissimo, poi parlarne con te è ovviamente un motivo di grande accrescimento. Ma,
3: grazie.
1: Tra poco vediamo le pagelle, però ti volevo chiedere questa cosa che a me piace molto, seguendo, io spesso tu lo sai, il calcio internazionale. Questa contromossa di Alonso, cioè di spostare i giocatori su un calcio d'angolo, mettere 4 giocatori, i 2 attaccanti e 2 centrocampisti nella metà campo avversaria.
3: Ah, in sostanza l'Arsenal ha un membro dello staff tecnico di Arteta che è molto molto bravo sui calci da fermo, e la contromossa di Alonso è sicuramente per...
1: creare meno confusione in aria?
3: No, per tu praticamente...
1: Ma è una scelta, cioè voglio dire...
3: Se tu uno schema lo prepari con 6 giocatori e poi sei costretto a farne andare 2 dietro e lo schema si...
1: Cambia,
3: inizia ad avere qualche problema, diciamo, infatti loro hanno avuto problemi.
1: Ma il Napoli sta per fare gol nel primo tempo su questa cosa?
3: Sì. Una ripartenza.
1: Sulla ripartenza, calcio d'angolo, Meret prende il pallone, rilancia. Bello. E il Napoli si è trovato con i giocatori davanti. Cioè, voglio dire, era proprio l'ottimizzazione massima.
3: Questo però testimonia il fatto che Allegri, sia con il Como che con l'Inter che con l'Arsenal, nonostante le 3 sconfitte, ha preparato tutte e 3 le partite dal punto di vista del piano tattico, il piano partita, le ha preparate bene.
1: Questo non c'è dubbio alcuno, mi sembra incontrovertibile questa cosa.
2: Donna Susi, è arrivato il momento delle pagelle.
1: Sì, ci siamo. Sono molto fiero di queste pagelle. Molto fiero. Sì. Vai.
2: Eccole qua. Allora, 7 ad Alex Meret. 6 il voto invece per il capitano di Lorenzo. 6 il voto per Amir Rachmani. 6, quindi la sufficienza anche per Rafa Marin. 6 il voto per Olivera. 6 anche per Gilmour. 6,5 il Botka. 6 Kevin De Bruyne. 6 Politano, 6 Alisson Santos, 6 Højlund. Per quanto riguarda invece i subentrati, 6 a Milenkovic Savic, 6,5 a Costantino Favasuri, 6 ad Antonio Vergara, Lucca e Neres senza voto, 6 Massimiliano Allegri.
1: Ci sono 2 cose che voglio spiegare. La prima è che non ci sono insufficienze per me in questa partita.
2: Esatto.
1: Noi abbiamo sempre dato un'insufficienza. C'è una partita che dal lato, da un punto di vista anche tattico, tecnico, eccetera, il non aver dato insufficienze è anche un premio alla dedizione totale di tutta la squadra in ogni suo effettivo per la prova, poi con risultanze, con migliori, peggiori, eccetera, ma non mi sentivo, nonostante la 3ª sconfitta, di dare un'insufficienza. Mi sembra normale che la prestazione di Meret nel primo tempo sia una prestazione da sottolineare come il migliore in campo, così come ho voluto premiare leggermente la 3ª volta consecutiva la prestazione di Lobotka, che io non so quanto possa resistere a giocare in questa maniera, propositivo davanti alla difesa, va a costruire, va a pressare, cioè Lobotka era tempo che non lo vedevo in queste condizioni, e poi mi fa piacere che tutti quanti abbiano premiato questo esordio davvero intenso, non è che ha fatto cose strabilianti, ma l'ingresso di Favasuli è stato un ingresso, secondo me, da segnalare. Gli altri... Uno poteva dare 6,5 a 1, 5,5 a un altro, 6+1, 6- a un altro, eccetera. Ma la prestazione del Napoli è stata una prestazione uniforme, conforme di squadra. Prego,
3: signor
1: Diego.
3: È vero, no, io sono d'accordo. Questa volta non ho niente da dire, meno sul 6,5 a Olivera.
4: avresti, da, avresti dato
3: si è meritato 6 e mezzo
4: alla Lobotta.
3: Il, cioè, resto, il resto sono d'accordo con te.
1: Donna Susi?
2: Sì, sì, sì, sono d'accordo anche io. Voti giusti, equilibrati. Mi è piaciuto tanto Rafa Marin, ne abbiamo parlato, sì, anche nel corso, ovviamente, del, del bar dello sport. Sono d'accordo, sì. Bene, bene, bene fa Vasulli, abbiamo commentato anche questo. Quindi sì, nulla da, nulla da aggiungere.
4: Bene, no, mi sembrava giusto.
3: Stavolta
4: premiare,
3: siamo tutti d'accordo.
4: Mi sembrava giusto premiare, ribadisco, la prestazione della squadra, cioè veramente della squadra, che più veramente più di così poi ci poteva essere una ripartenza. Non siamo, devo dire la verità, in queste tre sconfitte, in queste tre sconfitte che hanno una genesi particolare ognuna di loro, non siamo stati mai premiati da un episodio fortunato. L'episodio fortunato ce lo siamo guadagnati a Genova con quel contatto De Bruyne, però la partita ormai era, era incanalata, in una maniera o nell'altra il Napoli avrebbe fatto gol. In queste tre partite, con il Como, sei sotto 2-1, Lobotka pareggia all'ultimo secondo e Lucca c'ha mezza gamba in fuorigioco per pochi centimetri, non premiati. A Milano sappiamo tutti il, l'horror che è successo sull'azione di Anghissa, e in questa partita Odegaard trova il tiro della vita e noi qualche piccola ripartenza poteva essere, poteva andarci un attimino meglio. Cioè non siamo stati mai premiati negli episodi, non so se sei d'accordo.
3: Per me sono tre partite sotto molti punti di vista positive.
4: Sì, progressivamente in crescita.
2: Esatto,
3: non, sei stato, crescita. Non sei stato fortunato, soprattutto con il Como, perché... Como Inter,
2: perché
3: forse
2: con
3: stasera un po', me, un po' di meno,
4: certo.
3: Però Como Inter non sei stato fortunato, però la classifica giocando così sia giusta, che il Napoli è una squadra forte.
4: Lo ha detto più volte Allegri e quindi noi ascoltiamo ovviamente il nostro mister. C'è qualche
2: notizia? No, arrivano messaggi, sì. Devo dire questa volta anche chi ci scrive è d'accordo con le pagelle e anche su quello che abbiamo detto sui, sui singoli, ad esempio leggo un messaggio, sono convinto che Rafa Marin diventerà un grandissimo giocatore alla faccia di tutti quelli che lo davano per brocco, invece zero sbavature.
4: Poi la prossima partita Napoli giocherà proprio a Villarreal, che sì, è la squadra di, che, con la quale Rafa Marin è andato in Champions League, quindi voglio dire non è che abbia fatto...
3: è stato protagonista.
4: Assolutamente sì, e quindi poi insomma Villarreal ha deciso di non riscattarlo. Tu avevi conservato, oltre qualche altro messaggio, quello che volevo sottolineare all'inizio di trasmissione del calendario del Napoli, delle altre sette partite.
2: Sì.
4: Ricordo che l'avevi già messa da parte, soltanto per questo te l'ho chiesto, non per me.
3: Il Napoli quando rientra dalla sosta c'ha nove partite in sì, 20 giorni.
2: Sì, perché Bologna e Fiorentina, ok,
4: poi
2: quindi fino al 20 settembre, poi
4: sosta,
2: c'è la sosta, si ritorna in campo il 10 ottobre contro il Frosinone,
4: il
2: partita serale alle 20:45, dopo tre giorni c'è la partita di Champions contro il Villarreal, poi ancora dopo soli quattro giorni contro il Venezia, il 17, sì, e il 20 contro il Bodo Bodø/Glimt, che pure è un'altra partita non semplice.
4: In casa.
2: In casa. E
4: ho due trasferte, Porto e Manchester City.
2: Dopo il Bodo
4: abbiamo Porto e Manchester.
2: Per quanto riguarda la Champions, sì, abbiamo il Porto, abbiamo il Manchester City e poi abbiamo l'8 dicembre invece in casa il Club Brugge.
4: Il Brugge e poi le ultime due con Sabah e Vikinger.
2: Esatto,
4: quello
2: esatto,
4: che voglio ribadire,
2: chiedo
4: anche, chiedo anche a Diego, riuscire a fare, io devo considerare, diciamo, dobbiamo considerare Bruges, Sabah e Viking, le ultime tre, di cui due in casa. Sabah e il Viking.
3: Con questo calendario, sì, togliendo City e Arsenal, e se non ti qualifichi.
4: Cioè, voglio dire, i famosi 12 punti che
3: è
4: chiede
3: Allegri. È veramente
4: una
3: catastrofe.
4: Sì, allora, i 12 punti che chiede Allegri. Ribadisco, è sempre poi delle partite le devi giocare tutte, non lo sappiamo.
3: Vabbè, questo è normale.
4: Oggi abbiamo cominciato a vedere il Viking perdere in maniera insomma netta con lo Stoccarda, insomma dobbiamo cominciare a vedere, dobbiamo capire il Sabah che gioca mi pare nella giornata di domani. Comunque io posso mettere nel novero delle possibilità di fare 9 punti nelle ultime tre gare con Bruce in casa, con il Sabah e con il Viking?
3: Devi.
4: Sì, ok, devi, lei facciamo, lei mettiamo il Napoli in 5 giornate, adesso 4 perché ha perso con l'Arsenal, Porto, City, Villarreal fuori casa, Bodø/Glimt in casa, ok? Bodø/Glimt, riusciamo a fare questi benedetti tre punti?
3: Dovresti.
2: Diciamo che l'obiettivo è quello.
3: Dovresti.
4: Porto, City, Villarreal fuori casa e in casa il
3: Porto, Glimt. Porto e Villarreal non sono due trasferte facili, okay. Ecco, mettiamola così. Però in casa col Bodo, nonostante il Bodo sia una squadra forte, una squadra che ha dato scorso, fastidio, però non ogni anno, voglio dire. Quest'anno dovrebbe...
4: L'anno scorso il Bodo, al di là del suo campo in casa dove...
3: Tra l'altro domani fa l'esordio con il Bayern. Bayern Monaco-Bodo.
4: Vedremo il da farsi. Abbiamo qualche notizia perché ci avviamo verso la conclusione.
2: Abbiamo una telefonata, sì. C'è Luca.
4: Ah, Luca, vai.
2: Ciao Luca.
6: Buonanotte ragazzi, complimenti.
4: Ciao, poi,
3: ciao Luca.
6: Mezzanotte, ciao ragazzi. Ma io esco fuori da tutto perché perdere con l'Arsenal, come abbiamo perso, ma sì, mi sta bene, assolutamente. A un certo punto i cambi dell'Arsenal li ho quantificati un attimo, pare intorno ai 500 milioni, quindi euro più, euro meno.
4: Sì.
6: Detto battuta a parte, ma non è una battuta, è la realtà, ma può essere, lo dico in napoletano perché ce l'ho proprio qua,
4: sì.
6: Ma può essere, no? Che arriva un guaglione da Catanzaro, butta il cuore oltre l'ostacolo e mi fa rapare, e io vengo a Lucca, che la prima cosa che fa il contropiede la comitata e piglia una munizione, e basta. Mi fermo qua, io vi saluto, vi do la buonanotte, forza Napoli!
4: Sempre. Forza Napoli! Sì, Luca come si è cercato di divincolarsi, abbiamo visto quell'immagine, ha cercato di vincolarsi, ha beccato in...
3: No, ma poi, a parte
4: però l'arbitro questo... sbaglia a non ammonire Eze nel primo tempo.
2: Ah sì, è vero.
4: Due ripartenze, due falli di Eze e non lo ammonisce sulla seconda, il primo lo perdona, sulla seconda era giusta l'ammonizione.
3: Uno su De Bruyne.
4: Sì, due ripartenze. L'unico errore credo da sottolineare da parte dell'arbitro che mi sembra...
3: No, è stato bravo.
4: Nyberg, arbitro svedese. Nyberg, arbitro svedese. Vuoi leggere qualche messaggio?
2: Ma sì, ci scrive Daniela. Nessuno si è chiesto come mai a campionato appena iniziato e senza la guida tecnica di Antonio Conte che sfiancava i giocatori con i suoi allenamenti. Già ci sono tutti questi infortuni dopo quelli precedenti all'inizio del campionato. Ora pure Anghissa, Meret e Allison.
4: Ce lo stiamo chiedendo, non possiamo dare ovviamente risposte, caro Diego, perché esulano dalla nostra sfera di competenza. Su questo mi pare chiaro ed evidente. C'è una tipologia un po' differente nei vari infortuni rispetto alle altre volte, sì. Però la situazione è questa.
3: Meret dovrebbe essere un affaticamento.
4: Speriamo, per precauzione sia uscito, ma ragazzi, Allison...
3: Allison è pesante.
4: Quindi adesso chiaro. Diego vi farà la formazione che gioca contro il Bologna domenica.
2: E poi andiamo al telefono per l'ultima.
4: Ok.
3: Milinkovic, Di Lorenzo, Rafa Marin,
4: Rachmani,
3: Spinazzola, sì. I tre a centrocampo su tre.
4: Quelli su tre? A
3: Lobotka e De Bruyne, se rientra Lang, se no Vergara insieme a...
4: Olio Depolitano. Abbiamo fatto la formazione.
2: Non è difficile perché quelli sono...
4: Esatto. In anteprima vi abbiamo dato la formazione.
2: Andiamo al telefono per l'ultima telefonata. Marcello. Ciao Marcello.
7: Ciao.
2: Ciao.
7: Ciao Gianluca, sono quello di Beirut.
4: Marcello da Beirut, un personaggio eroico, storico, un nostro amico che ci segue al bar dello sport e per lavoro spesso deve ovviamente trasferirsi a Beirut e ci segue da Beirut, pensa te. Marcello, come stai? Arrabbiato? Stai deluso? Come stai?
7: Dunque, sono arrabbiato per il risultato perché francamente mi sembra che è stata una battaglia persa quasi all'ultimo,
4: sì.
7: E non sono deluso e sono contento per Favasuli. Tu sai che io praticamente è da giugno che sostengo sto Favasuli.
4: No, ha fatto un campionato con Catanzaro, con Aquilani eccezionale, su questo non c'è dubbio.
7: Apposta, hai visto che è combinato stasera? Mi sembra che durante sta battaglia il ragazzo sia abbastanza battagliero, no?
4: Sì, assolutamente.
7: Quindi sono contento e anche se fisso le 2 di notte ho chiamato giusto per salutarvi.
4: Ti trovi a Beirut adesso?
7: Yes.
4: Mamma mia, sei un mito, ti ringraziamo di cuore, ti apprezzo molto per questa telefonata notturna che ovviamente è anche una sorta di abbraccio reciproco.
7: E io ricambio con tutto il cuore, saluto te Diego Junior e Donna Cirillo e niente,
2: grazie.
7: Alla prossima.
4: Ma domani mattina
1: un quarto d'ora e vado in onda, e domani mattina una ventina di minuti, il tempo di andare.
7: Ci sentiamo domani.
1: Sì, domani mattina, il tempo di andare a casa.
7: E comunque volevo dire, persa una battaglia, ma la guerra ancora è lunga.
1: Sì, meglio che non parli guerra, tu stiamo a sentire, ma c'è.
3: Non sei nella zona geografica giusta.
1: Lascia perdere.
7: Insomma.
1: Lascia perdere.
7: Ne parlo a ragion veduta.
1: Sì, lo so.
7: Buonanotte a tutti.
2: Ciao Marcello, buonanotte.
1: Bella questa telefonata del nostro amico. Hai qualche ultimo messaggio prima di salutarci?
2: Ci chiedono, forse perché magari non hanno seguito quello che abbiamo detto prima, però vogliono sapere da te, Diego, cosa è successo? Hai qualche indiscrezione? Cosa è successo con Lang?
1: L'abbiamo detto nei dettagli, quindi è reintegrato.
2: Parente.
3: Si è chiesto scusa.
1: Sì, ha chiesto scusa, quindi è reintegrato. Sì. No, sono sicuro che sarà così, anche perché...
2: Sì. Pare che da quello che è stato detto sia stato escluso per la partita.
3: Perché quelli sono, voglio dire. Dobbiamo reintegrarlo per forza.
2: Come fai ad escluderlo?
1: Allora, amici, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della Bar dello Sport edizione Champions con il nostro amico, che ringrazio, Diego Armando Maradona Junior, che troverete domani, ore 12, con quel pazzo scatenato di Gianluca Miranda. Come fai a sopportarlo?
3: Me lo chiedo anch'io.
1: E non è semplice. No. Anche lui però dice la stessa cosa di te.
3: Sì, il problema è che io voglio bene.
1: Questo supera tutte le i coefficienti di difficoltà. Donna Susi Fiorelli invece la vediamo e la sentiamo
2: domenica, sempre con giornata. Quel pazzo scatenato di Gianluca Miranda, domenica mattina. Dalle 10 alle 13 per Sunday Sport, e poi sarò qui anche per la partita.
1: Quindi la domenica sei sequestrata a Kiss Kiss.
3: Glielo cedo.
1: Sì, fate un
2: cambio. Me lo presti domenica.
1: Una sorta di cambio merci. Io devo, prima di salutarvi ovviamente, ridarvi appuntamento tra pochissimo. Tempo giusto, prendetevi una cosa, tra poco riapre il Bar dello Sport alle 9 domani mattina. Qui a Kiss Kiss Napoli devo mandare un grande abbraccio e ringraziare la grande squadra tecnica, non solo gli inviati Marcello Galvano e Vincenzo Perna, che abbiamo ascoltato ovviamente nel post gara, ma salutare qui in studio Simone Zagaria, Flavio Esposito e Fabio Esposito, che come al solito ci danno un supporto incredibile, lavorando in maniera assidua, con tanti problemi da risolvere all'ultimo secondo, ma lo fanno con una grandissima professionalità. Vi lascio in compagnia di Favasuli, personaggio del giorno, una chiacchiera fatta con Marcello Galvano, e riascoltate un interessante Allegri in conferenza stampa, soprattutto nell'ultima domanda, nella parte finale, dove si lancia per Napoli-Bologna. Prossimo appuntamento nel Bar dello Sport post gara, appunto dopo Napoli-Bologna domenica. Vi ringrazio di cuore, cara donna Susi, caro Diego Junior.
2: Grazie a te.
1: Ce ne andiamo?
3: Grazie a te.
1: Ce ne andiamo? Ascoltiamo Favasuli, Allegri, e poi a domani. Ciao a tutti.
8: Il Napoli è in Champions, sconfitta di misura al termine di una buona prestazione. Qual è il rammarico più grande dopo questa serata? È sul volo, puoi giocare sia basso che più avanzato.
9: Sì, questa partita abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo e d'Europa, quindi abbiamo fatto una buonissima partita, secondo me, sia a livello difensivo che offensivo. Abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, però la partita è stata fatta molto bene. Il mio ruolo io metto a disposizione al mister, qualsiasi posizione darò tutto.
10: Parliamo anche un attimo dell'emozione che hai provato nel tuo esordio in Champions League. Che cosa hai sentito quando il mister ti ha detto che saresti entrato in campo, e raccontaci anche l'atmosfera, come l'hai percepita in uno stadio come il Maradona e in una competizione come la Champions League?
9: Sì, sinceramente mi sono salite le farfalle nello stomaco, perché è un sogno veramente. Giocare a Napoli in questo stadio mi dà un'energia indescrivibile, i tifosi sono spettacolari, quindi a me viene dare tutto, quindi sono contentissimo.
10: Ti chiedo anche, secondo te, che cosa è mancato questa sera per portare via un risultato? Fondamentalmente avete dato tutto in campo, tant'è vero che lo stadio vi ha anche applaudito al termine della sfida. Cosa è mancato?
9: La partita è stata fatta bene, perché in entrambe le fasi abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto a livello difensivo, atteggiamento bellissimo. È mancato qualcosa tecnicamente davanti, però dobbiamo lavorare, perché la strada è giusta, la strada è questa, e siamo insieme al mister, siamo una squadra forte, lo dimostreremo, sono sicuro.
11: Ecco, il mister, allora, ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo, e poi Arteta ha detto Napoli è difficile da affrontare, ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio. Questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta, che valutazione dà però a questa sconfitta.
12: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
13: Kiss Kiss e poi Canale 21.
14: Mister, buonasera. Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
12: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. Per come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, comunque c'erano dei giocatori, Gilmour era la prima partita, De Bruyne era la prima partita, quindi insomma bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
13: Canale 21 e poi Repubblica.
15: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alisson Santos e poi ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
12: Lang è semplice, stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita, semplice. Lang e Meret lo valutano domani, Alisson credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
13: Repubblica e poi Il Mattino.
16: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
12: Sono molto arrabbiato, perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera secondo me, diciamo, di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, ragazzi devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
17: Mister, buonasera, Arpaia Il Mattino. L'idea di vedere Gilmour e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù? È un'idea che lei aveva già da prima? È una possibilità anche per il futuro?
12: Ma no, hanno giocato molto bene, è normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro, però direi che hanno fatto una buona partita. Gilmour era la prima partita, ha fatto veramente una bella partita.
13: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
18: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva a livello difensivo di squadra con come Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare. Oggi la crescita forse si è vista lì, nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
12: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati, credo che si è finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla e siamo stati molto bravi anche nell'uscire sotto pressione, e potevamo fare meglio. Nel secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenza potevamo far gol. Loro hanno avuto le occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
13: A chiudere,
19: eccoci nella serenità di affrontare questo momento particolare che è dettato molto anche dal calendario. Quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli, che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?
12: Ma allora, Per quanto riguarda il calendario, diciamo, è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima, se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due resisteremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte se sarà Lazio, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
4: Certo.
1: Grazie, buona
12: serata.

0: Bar dello Sport. Speciale post partita. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.